0: capire agli addetti ai lavori che di giovani ce ne sono, giocano e fatti crescere in un certo modo possono dare soddisfazione.
1: Si è parlato tanto di rifondare, ecco, il calcio italiano a partire appunto dal dare spazio ai giovani anche nelle categorie inferiori. Che tipo di novità si aspetta lei da questo?
0: Ma è chiaro che la crescita ha fatto il cambiamento, deve essere culturale, dobbiamo capire che i giovani per farli giocare poi nelle prime squadre vanno formati. Secondo me dovremmo investire molto sulla formazione di questi ragazzi e far capire ai ragazzi però che non è perché sei formato in un certo modo poi puoi giocare, no, perché c'è dedizione, impegno, serietà e ci sono tante le componenti che poi questi ragazzi non si devono capire, no, e che allora però ci vuole passione, ci vuole voglia e secondo me il cambiamento va fatto proprio in quell'età lì.
1: Ecco, venendo alla Serie A le chiedo anche lo spazio per i giovani è relativo anche per gli italiani, da esterno, diciamo, da tifoso anche le chiedo che parere ha sul campionato italiano che sta prendendo forma.
0: Vabbè, è chiaro che poi andare a fare degli investimenti sugli italiani, ormai il calcio è globale, è mondiale, hai la possibilità di fare scouting in tutte le parti del mondo e chiaramente lì trovi giocatori bravi, no? Io sono figlio italiano perché a me piace la cultura italiana, il fatto che il senso di appartenenza che è all'italiano, però in quanto società private loro devono andare ad investire dove meglio credono. Io ripeto, secondo me però una piccola visionatura agli italiani la darei perché il senso di appartenenza, come ho detto, e la voglia che hanno gli italiani sono pochi ad averla.
1: Parlando di campo invece le chiedo se vede ancora, per quanto riguarda la Serie A, ancora l'Inter in prima fila, c'è qualche antagonista che può insidiare l'Inter quest'anno per lo scudetto?
0: Allora l'Inter è sicuramente la favorita perché era già forte e secondo me ha fatto un mercato eccezionale, è andato a prendere giocatori fortissimi nei punti forse che bisognava un po' prendere dei giocatori e secondo me forse addirittura ha aumentato il gap, però per rendere il calcio, il campionato italiano più bello spero che la Juve o la Roma, che ha fatto una buona squadra, anche il Napoli con il cambiamento di Allegri, che riescano a dare il filo da torcere, perché sennò altrimenti ci ritroviamo con l'Inter super super favorita, però il calcio italiano rimane sempre bello.
1: Ecco, a proposito della Juventus che citava, è partita bene, un po' fatica però dal punto di vista magari del gioco, e chiedo, le piace la struttura che sta creando la Juventus per alzare il livello?
0: Eh sì, è chiaro che dopo purtroppo la non qualificazione in Champions l'anno scorso doveva fare qualcosa e ha in panchina uno degli allenatori più bravi che abbiamo, che è Spalletti, e sicuramente con una squadra di mercato che sta cercando di mettere a disposizione di Spalletti una squadra che possa lottare sempre per le prime posizioni, perché se parliamo di Juventus, DNA Juventus, significa giocare sempre e primeggiare, e secondo me stanno facendo un buon lavoro.
1: Per chiudere le chiedo anche della Lazio, c'è stata un'estate molto difficoltosa, dall'altra parte c'è un impatto da parte di un giocatore come Frattesi che ha regalato un po' di entusiasmo in questo inizio.
0: Eh sì, chiaramente due partite neanche, una partita e mezza, due gol, ha portato 6 punti, ci voleva, perché con tutte le difficoltà partire bene da grande entusiasmo cioè bello per la Lazio, è brutto vedere un Olimpico vuoto senza tifosi, però poi quelle sono questioni che andranno a chiarire loro, però Gattuso per quello che ci mette ha meritato questi 2 successi, perché allenatore che ci mette veramente tanta voglia, tanta passione e tanta grinta.
2: Con le parole di Giuliano Giannichedda siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Grazie a tutti per averci seguito, buon proseguimento di serata.

0: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: E ben trovati in diretta in questa mattinata di TMV Radio a tutta C, dalle 9.45 alle 10.45 per parlare della terza serie del calcio italiano. Qui in studio dalla sede di Roma Lucio Marinucci per la puntata di oggi, in cabina di regia saluto e ringrazio ovviamente Costantino Fazzari ad accompagnarmi per quest'ora, un'ora.
2: Sono il tuo supporto tecnologico.
1: Assolutamente, soprattutto tecnologico, supporto non c'erano dubbi di alcun tipo, perché poi c'è tanto, come dicevamo, di cui parlare. In questa ora si è concluso il mercato, abbiamo visto i colpi principali delle categorie superiori, della Serie A, della Serie B, ma in Serie C anche si è mosso tanto e come sempre si è mosso tanto nelle ultime ore. Io poi saluto ovviamente chi ci sta seguendo via app e via sito di TMV Radio, ma anche chi ci sta seguendo sul digitale terrestre, sul canale Il 61 appunto del digitale, per partecipare con i vostri messaggi WhatsApp. Il numero è sempre lo stesso, 331 8200 0213. Intanto però partiamo subito con il primo ospite di questa puntata in collegamento con noi per la redazione di Tutto C, Nino Sergi. Ciao Nino, ben ritrovato.
3: Ciao, buongiorno, buongiorno a tutti.
1: E allora Nino, apriamo ufficialmente poi le danze di settembre dopo il primo che è stato l'ultimo giorno di calciomercato, come dicevamo, con tantissimi movimenti anche per la Serie C. È tempo magari di fare un po' il borsino con i discorsi che poi si intrecciano anche con il campo, perché in queste ore si è giocato e si giocherà. Ti chiedo, partendo un po' dal girone A, chi è che ti ha convinto di più a livello di colpi? Ovviamente abbiamo visto come sempre una Union Brescia che poi è riuscito a chiudere in queste settimane, in questi mesi, degli innesti importanti. Sappiamo che è la squadra che vuole fare un po' la voce grossa, però devo dire che anche degli innesti interessanti si sono visti anche in altre squadre.
3: Sì, sicuramente il Brescia rimane la squadra che
1: anche banalmente per spese.
3: Sì, assolutamente. Sicuramente il Brescia rimane la squadra che ha fatto il miglior mercato, anche perché comunque la squadra di Colini era già completa, però ha messo dentro dei giocatori molto importanti, da Malamo a Casasola, Rizzo Pinna. Comunque sono dei giocatori che sicuramente alzano ancora di più il livello della squadra di Colini, che lotterà senza alcun dubbio per vincere il campionato. Sì, sicuramente poi ci sono Treviso e Trento che comunque hanno fatto delle operazioni interessanti, anche perché secondo me sono due realtà che vanno a inserirsi direttamente un po' come ha fatto il Lecco lo scorso anno. Comunque sono delle squadre che possono dar fastidio, possono qualificarsi tranquillamente per i playoff e magari in posizioni importanti. Questo è il Treviso neopromosso, comunque Odogu, Gerbi che ha segnato il gol della vittoria all'ultima gara di campionato, ieri è arrivato l'ufficiale dei mercati, ma anche Ciuffoli, Vita che comunque ha avuto un infortunio importante nella prima giornata di campionato. Comunque sono squadre che hanno fatto un buon mercato, sicuramente come ti dicevo prima l'Union Brescia parte davanti a tutti, però ci sono diversi club che recideranno un ruolo da protagonista, almeno ci proveranno. Vedo un po' un passo indietro magari il Lecco, perché il Lecco ha, ricordiamo, solo alla Reggiana sono andati Battistini, Sifos, Furlan, che era una gran parte lo zoccolo duro della scorsa stagione. È rimasto qualcuno che magari poteva andare via all'ultimo giorno di mercato, non si è riuscito a concludere. Poi c'è stata l'affare Magrassi, che è stato un po' tenuto banco negli ultimi giorni di mercato, un giocatore che era praticamente un giocatore bruceleste, ma al momento della firma ha deciso di andare altrove. Infatti nella giornata di ieri ha firmato un biennale in Serie D con la Regina, è arrivato Galeano e Casarotto. Comunque il Lecco è un po' ridimensionato rispetto a una squadra che lo scorso anno ha fatto comunque una grande stagione.
1: Eh sì, che ci aveva abituati fino ad un certo punto a tenere dei ritmi ottimi. Per il resto sono abbastanza d'accordo con te, Nino, devo dire in particolare, l'hai nominato chiaramente, il Treviso, sono molto curioso, perché comunque è un tecnico bravo, facevi dei nomi degli acquisti, Ciuferri e Immobile su tutti, sono curioso di vederli all'opera in questa stagione, perché secondo me possono essere elementi in grado di dare qualcosa in più, quindi può essere di sicuro una mina vagante il Treviso nel corso di questo campionato, che è appena iniziato. Poi vedremo i responsi del campo che sono quelli più importanti. Proseguo anche poi sugli altri gironi, mi sposto sul girone B, il girone delle praticamente ormai identificato come delle retrocesse dalla Serie B, ma ci sono anche tante altre squadre forti. Abbiamo visto ancora il Ravenna operare con grande solerzia e soprattutto con grande visione. Che giudizi dai sul mercato in generale del girone B?
3: Sicuramente è un mercato importantissimo da parte di quelle quattro che lotteranno per vincere il campionato, perché da un certo punto di vista Ravenna, Reggiana, Pescara e Spezia sono le squadre che tecnicamente per calciatori in rosa sono le squadre che possono tranquillamente vincere il campionato, perché sono completi in ogni reparto, perché hanno fatto dei colpi importantissimi. Sicuramente tre saranno le scontente di questo a fine campionato. Poi Ravenna mi ha sorpreso, perché negli ultimi giorni di mercato sembrava un po' avvolta dal colpo mediatico Ronaldinho, comunque si era parlato tanto del Ravenna solo per il brasiliano, però sono arrivati negli ultimi giorni Rabbi, che si è presentato subito benissimo. Ieri è arrivato l'ufficiale di Casiraghi, che è un giocatore che ormai in Serie B è stato capace di fare la differenza col Sutil, ma anche la Reggiana, e comunque aveva preso Castagnetti ed ha rimediato con l'infortunio a Criseri, con Criseri, che è un altro colpo di assoluto livello. Lo Spezia era ufficializzato Zilli, che comunque ha una formazione importante, già aveva completato nel corso del mercato con Mazzocchi, Florenzi, con un po' un blocco di quel Cosenza che aveva fatto bene lo scorso anno, si è liberato di alcuni cartellini pesanti per la Serie C. Comunque fino all'ultimo ha provato anche per Vido, poi ha virato tutto su Zilli, che sembrava un passo dal Vicenza fino a qualche giorno fa, e comunque poi è un giocatore che comunque lo scorso anno ha vinto il campionato di Serie B con Frosinone, quindi parliamo di un calciatore importante. E poi c'è il Pescara, che comunque ha costruito un'ottima squadra, e ovviamente il Pescara in Serie C parte sempre tra le favorite, perché è una squadra che, nonostante l'inizio diciamo in difficoltà, comunque è riuscita già nella prima partita è riuscita a far benissimo. Poi nella seconda, ricordiamo il 6-3, comunque tranne il
1: Sì,
3: risultato sicuramente
1: partita folle.
3: inferiorità numerica, poi l'inferiorità numerica ha giocato un brutto scherzo agli abruzzesi, ma comunque l'hanno messo dentro Giacomo Parigi, hanno preso D'Ausilio, che è tornato dopo una fugace esperienza in Grecia. Comunque è una squadra molto importante, ancora Merola, quindi sicuramente è una squadra che deve togliersi di dosso lo scotto della retrocessione, perché sappiamo che la retrocessione poi anche mentalmente si paga. Dopo la Coppa Italia abbiamo visto anche lo sfogo di Boucher in conferenza
1: Sì.
3: stampa verso alcuni elementi della rosa. La risposta era stata ottima nella prima gara, perché c'era un po' di curiosità per vedere la reazione del Pescara. Comunque una squadra che numericamente e per qualità è alla pari di Reggiana, Ravenna e Spezia sicuramente.
1: Beh, di sicuro dovrà giocarsela lì davanti, nella zona alta della graduatoria. Poi io sono molto curioso di capire che cosa potrà tornare, mi auguro per loro, tornare a fare il Perugia, che qualche colpo comunque interessante l'ha chiuso, Cavallini, Borsoi, quindi voglio capire dove potranno arrivare i biancorossi. Quella zona, dicevamo, di classifica alta è molto competitiva, quindi sarà difficile inserirsi, però mi tengo un'attenzione anche per il grifone. E poi mi sposto sul girone C per chiudere il cerchio, Nino. Chiaramente, come diciamo sempre, il girone più qualitativo. Anche qui abbiamo visto tanti colpi tra i giovani, e non solo, squadre che poi devono cercare di anche un po' di riadattarsi, perché Nino, il girone C continua a essere quello delle grandi piazze a livello di nome, ma poi, franche qui, tra retrocesse e piazze che stanno cercando di riadattarsi, ci sono sono stati veramente tanti cambiamenti, penso appunto principalmente al Bari, che ha dovuto ricostruire un po' alcuni reparti e ancora deve trovare decisamente la quadra, per usare un eufemismo.
3: Sì, perché alla fine ci aspettiamo tutti un campionato di assoluto livello da parte del Bari, ma dello stesso Catania soprattutto e della Salernitana. Però se vediamo come sono partite in campionato, sicuramente le premesse non sono ottime per la

0: la Serie D in estate lo hanno chiamato, sono arrivate anche chiamate dall'estero, però queste due partite sono state veramente incredibili per il brasiliano perché ha fatto gol di altra categoria, ha dimostrato un valore tecnico enorme. Il Bari poi in questi ultimi giorni si è rinforzato, ieri ha messo dentro anche Flavio Bianchi per completare l'attacco, già comunque erano stati tesserati sia Gomez che Budic che sono comunque nomi importantissimi. Poi sicuramente c'è il Catania che ha fatto un finale di calciomercato incredibile perché da Massimo Coda, Caligara, Roberto Insigne, comunque ha preso dei giocatori dalla Serie B nel tentativo di tirarsi fuori finalmente da questa categoria. Io lo ammetto qui nelle mie colpe, invece che ero sicuro che lo scorso anno sarebbe arrivata la promozione con il secondo anno di Mimmo Toscano. Sicuramente la seconda parte di campionato si è fatta anche un po' di confusione, anche dal punto di vista societario, l'esonero, il
1: Beh,
0: richiamo di
1: decisamente.
0: Toscano dopo nemmeno quattro giornate. Sicuramente il Catania deve imparare dagli errori del passato, ma ha fatto un calciomercato incredibile e poi mi aspetto sicuramente qualcosa in più dalla Salernitana, anche se non è facile perché la Salernitana in questi anni, soprattutto gli ultimi tre, sta vivendo un ambiente, non dico ostile, però sicuramente
1: Turbolento.
0: il
1: Definiamolo così.
0: pubblico, i tifosi si aspettano molto molto di più dopo questa doppia retrocessione e la mancata promozione dello scorso anno. Lo scorso anno comunque avevi Rosa, Ferrari e Lescano che sono due tra i migliori attaccanti
1: Sì.
0: della Serie C per numeri, non è riuscito a fare il salto di categoria. Poi dietro comunque sono inserite tante squadre interessanti, lo ha dimostrato nella seconda giornata il Casarano, perché quando ti presenti con un attacco con Chirico e Patierno sicuramente non sei una squadra che lotta soltanto per arrivare al decimo posto, sicuramente per raccogliere qualcosa in più. Poi dietro vedo comunque un Crotone comunque in difficoltà perché ha dovuto un po' rivedere tutti i piani, non è più il Crotone che lottava per vincere il campionato, ha
1: Certo.
0: dovuto parte con i 6 punti di penalizzazione, con tutte le problematiche che Brenna già aveva annunciato nel corso del finale della scorsa stagione, e Cosenza che è poi rimasto un po' con l'amaro in bocca nella giornata di ieri perché provava a chiudere Eric Lanini dal Novara, alla fine attaccante che non rientra nei piani del Novara, no, ha rifiutato tutte le proposte, l'ultima quella del Cosenza. Vedremo se il Cosenza andrà sul mercato degli svincolati alla ricerca del centravanti, perché è quello che manca alla squadra di Coppitelli, perché sì, è arrivato Petrovic, comunque però è un giocatore che fa 3-4 gol l'anno, stesso per Ashur, comunque sicuramente è a caccia di un attaccante. Nonostante questo, nonostante tutte le mille difficoltà societarie e di ambiente, soprattutto a Cosenza, ha fatto due sconfitte, ma rispetto alla prima con Cerignola, la seconda è stata anche in meritone, perché Cosenza ha fatto vedere delle belle cose in campo e sicuramente Coppitelli è pronto a confermarsi dopo l'ottima stagione a Caserta.
1: Esatto, e poi proprio ecco, chiudo sulla Casertana, pure sono curioso qui di capire diversi innesti interessanti ci sono stati, che tipo di ambizioni si potranno nutrire, tra l'altro anticipo che dopo avremo proprio un focus sui rossoblù. Intanto però Nino, noi stiamo per arrivare alla fine del nostro collegamento, prima di salutarti vado anche sul campo perché ieri abbiamo visto i primi risultati del turno di Coppa Italia con, devo dire, tantissime sfide decise dal dischetto, abbiamo visto esultare Campobasso, Bari e Potenza dagli 11 metri, poi ha vinto anche il Ravenna e oggi tra le 18:30 e le ore 21 tante altre partite per poi iniziare a fare sempre più scrematura in vista dei turni successivi.
0: Sì, è sempre una competizione che nasconde tante insidie, anche perché la maggior parte poi, soprattutto ai primi turni, non si presenta proprio con le prime linee. Sicuramente ieri, nonostante i calci di rigore, comunque si sono rispettati un po' i pronostici. Forse la partita più equilibrata era quella tra Potenza e Monopoli. Ricordiamo, Monopoli ieri ha chiuso un grande colpo di mercato nelle ultime ore con Luca Vito, che sembrava destinato allo Spezia, invece ha firmato per il Monopoli. Oggi ci sono tante altre sfide interessanti, anche perché sono curioso di vedere sia il Catania che dovrà riscattarsi dopo queste prime 2 giornate di campionato. Vedremo quando il Savoia, magari utilizzando quei giocatori che nelle prime due hanno giocato meno, e anche lo Spezia, perché lo Spezia secondo me deve trovare la definitiva quadratura, ma è una squadra che comunque reciterà un grande ruolo in campionato.
1: E allora seguiremo anche queste sfide poi per avere dei responsi ulteriori in vista degli anche qui successivi.

0: a turni di coppa, come dicevamo, ma anche del proseguo del campionato. Nino, è stato un piacere come sempre. Io a questo punto ti ringrazio e ti lascio al tuo lavoro. Alla prossima.
1: Grazie a te, buon proseguimento.
0: Grazie a Nino Sergi, a tutta la redazione di Tutto C. Noi siamo arrivati alla fine del primo quarto d'ora introduttivo. Nel prossimo blocco avremo già degli ulteriori ospiti, quindi mentre io saluto anche Andrea Magliocca, finalmente sono tornato a salutarlo in cabina di regia insieme a Costantino Fazzarino.
2: Manca il pollo con le mani.
0: Sì, assolutamente, assolutamente. Anche se poi sta rivedendo anche tutti i programmi, Andrea, in vista di questa stagione, di questa nuova stagione. Noi intanto ce ne andiamo in pausa e rientriamo qui fra pochissimo.

0: Di nuovo in diretta per tutta CTMV Radio in questa mattinata di mercoledì 2 settembre 2026, il primo giorno post calciomercato per tutte le categorie professionistiche del calcio italiano, anche se poi, come abbiamo sentito prima con Nino Sergi dalla redazione di Tutto C, ancora si lavora per scandagliare il mercato degli svincolati, per completare un po' le rose. Ed effettivamente io vi invito, come sempre, per rimanere aggiornati sulle notizie di mercato, a consultare il sito e l'app di TuttoC.com, che come sempre riporta in tempo reale le ufficialità e anche le ultime notizie. Dopo avremo tempo e modo anche di dare qualche appunto approfondimento sul mercato degli svincolati, ma nel frattempo abbiamo pronto subito l'ospite di questo blocco. Mi fa molto piacere ritrovarlo in collegamento, mister Mario Petrone. Mister, ben ritrovato.
1: Buongiorno, grazie a voi per l'invito come sempre.
0: E allora mister, il campionato è già cominciato da un po', poi tra l'altro in queste ore si stanno disputando, tra la serata di ieri e la serata di oggi, le gare di Coppa Italia, di Serie C. Si è concluso il calciomercato, insomma siamo ancora un po' in mezzo al marasma delle analisi del completamento delle rose, però parto come sempre con lei inevitabilmente con i commenti sul girone B. È un girone quest'anno tremendamente competitivo, anche banalmente per il blasone delle rose, tant'è che quasi tutte le retrocesse poi dalla Serie B sono finite nel girone del Centro Italia. Che raggruppamento è quest'anno, mister?
1: Sì, faccio la premessa che ovviamente io dico sempre che fino alla fine del mese di settembre è un calcio figlio del calcio di agosto, quindi certo, il rodaggio delle preparazioni in base a quello che poi ogni squadra, ogni staff tecnico ha fatto per i propri giocatori, per la propria poi annata calcistica. Non sono dettagli che alla lunga fanno la differenza, io lo dico sempre. Su questo girone qua, sul girone B, è un po' quello che si è detto dall'inizio. È un girone molto competitivo anche perché comunque ci sono delle squadre che l'anno scorso, faccio l'esempio del Ravenna, che certo, è arrivato a un punto e che comunque insomma ha perfezionato l'organico sull'esperienza vissuta l'anno scorso. La Torres non può sbagliare la stagione, non può ripetere la stagione che ha fatto lo scorso anno, quindi comunque ci abbiamo quelle, idem la San Benedettese. Abbiamo quelle 4-5 squadre che sicuramente vorranno riscattarsi dalla stagione passata, avendo comunque già l'anno scorso degli organici abbastanza competitivi. E detto questo, però, io penso a squadre come Pescara, Spezia, Reggiana, lo stesso Perugia,
0: Ravenna stesso, è una squadra secondo me molto forte, è un girone competitivo lì davanti.
1: Cioè, un girone molto molto molto competitivo, sarà competitivo fino alla fine. I pronostici ovviamente falli adesso
0: è complicato,
1: sono complicati, però sicuramente non è facile e ogni domenica si preannuncia sicuramente delle giornate dove ci saranno delle sorprese, relativamente delle sorprese, perché il girone effettivamente è competitivo proprio dal punto di vista di qualitativo in tutte le squadre, quindi è un po' come il girone del sud, idem.
0: Eh sì, beh, dove lì poi adesso ci arriviamo, c'è come sempre una bagarra per i primi posti, però sono d'accordo, il girone B peraltro quest'anno secondo me è arricchito ulteriormente dall'Atalanta Under 23, vero che le Under 23 hanno dimostrato di essere tutte competitive, ma l'Atalanta in particolare sa dare fastidio. Poi lo scotto del girone C secondo me ha fatto crescere ulteriormente un po' l'ambiente, quindi oltre alle altre squadre, la San Benedettese comunque credo che abbia migliorato un po' il proprio organico, il Guidonia. È un girone di sicuro molto molto interessante. Io devo dire, abbiamo detto i pronostici, avventurarci sì all'inizio del campionato è molto difficile, però la Reggiana con dei valori, soprattutto insomma in alcuni reparti in attacco e con Tesser in panchina, penso possa essere, non voglio dire la favorita, ma possa fare molto bene. Però ecco, mi assumo le responsabilità di questa previsione.
1: Reggiana, Spezia, sinceramente le vedo una spanna in più, ecco, se parliamo di pronostici. Però è presto, e il Pescara comunque c'ha secondo me un organico dal punto di vista qualitativo molto interessante, e il campionato è lungo, è appena iniziato, e poi c'è ancora la fase di mercato, di svincolate, ancora aperto, non è facile ancora.
0: Aspettiamo. Non ci sbilanciamo, non rischiamo. Io insomma mi sono preso le responsabilità, però poi, come dicevamo, c'è anche il girone C, mister, che come sempre quello da attenzionare maggiormente, ed è un girone anche molto anomalo, perché quelle squadre, quelle grandi piazze, sulla carta a livello storico e anche a livello qualitativo per i singoli, però stanno attraversando tutti momenti complicati. Basti guardare al Bari, basti guardare al Catania, al Cosenza, sono tutte piazze di grande valore, però poi riuscire a trovare la quadra in mezzo alle difficoltà, alle contestazioni, alla poca chiarezza, non è facile, e i risultati di queste prime giornate ce lo raccontano. Il Bari è vero che aveva vinto la prima e che ieri ha vinto i rigori contro il Picerno, ma nella seconda contro il Barletta non si è visto assolutamente nulla. Il Catania invece, che comunque viene dalla delusione degli ultimi anni, ha perso tutte e due le partite, idem per il Cosenza. Insomma, non è facile per queste realtà riuscire ad emergere.
1: Io analizzando un po' quello che è il momento, è molto palese il fatto che la pressione la vince su tutto, perché non è facile giocare nelle mie piazze, bene o male. L'hai raccontato, l'hai detto, le delusioni dell'anno scorso qualcuno se le trascina ancora dietro, e la carezza degli obiettivi sinceramente lascia un po' il tempo che trova, perché piazze come Bari, Salerno, Catania hanno un solo obiettivo, devono cercare di salire di categoria, non possono fare la C pensando a programmare in 3-4 anni. Lo dico perché noi ad Ascoli avevamo preso una squadra da fallimento e ci eravamo prefissati i 3 anni, però noi sapevamo da subito che dovevamo fare un cambiamento di vertice.
0: Certo. Ma le pressioni sono normali, ovviamente, mister. Fanno parte di queste realtà.
1: Fanno parte proprio di chi ha poi la voglia di andare ad allenare o a giocare in determinate piazze, perché poi quando ti chiamano là decidi se è arrivato il momento di gestire una piazza completamente diversa da quella che è una piazza con meno blasone, con meno tifosi al campo, queste sono, oppure con meno mass media da gestire. Sono tutte situazioni che cambiano letteralmente sia per lo staff tecnico che ovviamente per i giocatori, e non è a caso che si dice che in determinate piazze vanno presi determinati giocatori abituati a giocare in determinate piazze. Non c'è nulla da fare, è una realtà, però poi c'è da mettere capitale, perché sicuramente non verranno meno società come Catania, Bari, Salerno a investire sugli organici, però poi bisogna farlo realmente, perché poi la piazza già la prima non ti aspetta. Immaginate un po' tra un paio di mesi cosa può succedere.
0: No, ma infatti già se leggiamo i commenti e se sentiamo gli umori delle piazze e dei tifosi dopo sole 2 giornate in queste realtà qui, appare evidente come poi di tempo non ce ne sia. Però ribadisco, l'abbiamo detto tutti e due, è normale, può sembrare a volte ingiusto, forse anche per il lavoro di alcuni tecnici, di allenatori che avrebbero bisogno di tempo per costruire, però poi queste sono realtà abituate a competere per il vertice, e in Serie C è difficile chiedere altro, non nascondiamoci.
1: Qua possiamo vedere, non la sorpresa, perché per me parliamo di squadre che comunque l'anno scorso hanno fatto già bene, quindi Potenza, Picerno ha finito con un organico sinceramente importante, il mercato di gennaio dell'anno scorso il Picerno l'ha fatto in una maniera molto determinata e quasi qualitativamente parlando molto interessante, e non mi meraviglio che comunque stanno dando continuità a quello che già l'anno scorso avevano fatto.
0: Penso anche al Monopoli.
1: Monopoli, ma di quelle che secondo me ha tutto da guadagnare è il nuovo progetto Foggia.
0: Ah, la convince, mister?
1: Diciamo che qua vengono determinati dai fattori esterni, perché se la squadra riesce a essere blindata e ad avere l'entusiasmo che deve avere in un progetto nuovo, io lo spero, perché una piazza Foggia è una piazza importante, un po' come le altre, quindi non vederla negli ultimi anni mortificata, oppure gestioni un po' così, oppure sempre contestata, non è una bella cosa. Quindi io spero che sia veramente l'anno di un inizio di un progetto che gli possa dare la svolta e la tranquillità e la serenità per lavorare per il futuro. Ripeto, sono stati importanti, piazze importanti, e non è bello vederle sempre in delle situazioni negative.
0: No, beh, abbiamo quindi, visto, diciamo, sì.
1: L'augurio è questo, e ovviamente io poi il Casarano secondo me è quella che è veramente
0: bello organico.
1: È una bella realtà, un bello organico, e Patirno è entrato subito decisivo a fare quello che sa fare, e credo, insomma, che il Casarano possa arrivare fino alla fine. Me lo auguro, perché ci vuole anche questo, una realtà che possa contendere un girone molto molto difficile.
0: Sì. Già l'anno scorso l'ha dimostrato da neopromossa, ha migliorato ancora la rosa, una bella realtà quella di Casarano, ce ne sono tante di questa matrice appunto nel girone C. Magari poi ci torniamo anche per parlare di alcuni singoli mister, però poi mi premeva fare anche un punto sul girone A. Qui mi sembra che forse ci siano meno dubbi rispetto agli altri. Non voglio dire che l'Union Brescia debba dominare il campionato come ha fatto il Vicenza l'anno scorso, mister, però i biancazzurri hanno dei valori inequivocabilmente superiori rispetto agli altri, hanno già vinto le prime due gare di campionato, e qui l'obiettivo deve essere solo vincere il campionato, perché non vedo alternative, francamente.
1: Sì, un po' come il Vicenza dello scorso anno.
0: Esatto.
1: Anche perché noi poi dimentichiamo che questa è una società che viene ovviamente dalla Feralpi Salò, quindi che ha sempre fatto campionati di vertice, e io credo che sia arrivata poi questo è l'anno giusto. Io l'ho visti in più rispetto all'anno scorso, sono partiti con una cattiveria agonistica diversa, e quindi vuol dire che la squadra ha recepito proprio il chiaro messaggio di avere un solo obiettivo, che è quello di salire. Il Cittadella può solo che migliorare il campionato dello scorso anno, non ci dimentichiamo che anche il Cittadella è una retrocessa appena due anni fa, e però qua in questi giorni qua, visto un po' il livello e le piazze che hanno meno pressione, secondo me una pretendente alla vittoria del campionato, secondo me, già c'è.
0: Sì, su questo non ci sono dubbi, qui sì che possiamo andare netti. Poi tante le altre realtà io vorrei attenzionare, soprattutto Treviso da neopromossa finalmente tornata nel professionismo, e il Trento che con Tabiani che continua a rimanere alla guida sta costruendo qualcosa di sempre più ambizioso, però per il primo posto, insomma, l'Union Brescia è la grande favorita. Però poi torno anche sugli singoli, mister, perché a me piace parlare anche dei calciatori, delle stagioni che possono fare alcuni elementi. Ritorno quindi rapidamente anche sul girone B. Lei l'ha allenato, ovviamente parlo dei suoi ex giocatori. Guccione è stato un punto di riferimento dell'Arezzo per tanti anni, ha accompagnato i toscani alla promozione in Serie B, ora riparte dal Pescara. È vero che è arrivata questa sconfitta tennistica contro il Forlì nell'ultimo turno, ma per quello che si è visto ha già dimostrato di poter essere un elemento importante. Guccione non è più giovanissimo, chiaramente parliamo di quasi un 34enne, però è ancora in forma e l'esperienza pesa. Che cosa può dare quest'anno?
1: Ma Guccione, poi vederlo giocare in mezzo al campo, ovviamente lui là può esprimere tutta la sua qualità, ed è un giocatore che sinceramente già l'anno scorso, ma negli ultimi anni, è determinante. Poi lui si allena, è molto professionale, si dura molto. I 34 anni sinceramente non li vedremo,
0: non peseranno.
1: No, non gli peseranno, perché è un ragazzo serio, e sono convinto che sia uno di quei giocatori che trascinerà il Pescara a fare una grande stagione. La sconfitta di ieri, dell'altro ieri, è una sconfitta un po' particolare, perché il raggiunto il 3-3 In 10 tra l'altro vuol dire che la squadra ha qualcosa di importante, poi la gestione in determinati momenti quella la acquisisci pure con l'esperienza, perché in 10 fai 3-3 devi pure un attimino gestire il momento, e non sempre è facile, perché magari si sono fatti portare dall'entusiasmo, però ecco, è una squadra che togli la partita da Forlì, che comunque ha dimostrato il proprio valore. Io sono convinto che farà un'ottima stagione e Guccione sarà uno dei protagonisti.
0: Sì, lo ha già dimostrato, poi è un giocatore utile, l'aggettivo che mi sento di utilizzare è questo, perché sa fare veramente tante cose e continua a dimostrarlo anche ancora adesso. E poi però anche sulle individualità invece di chi è impegnato nel girone C, mister, prima parlava del Casarano, inevitabilmente quando si parla di Casarano ormai non si può neanche non parlare di Chiricò, che per quello che si è visto nell'ultima gara contro il Giuliano sembra essere ripartito da dove aveva lasciato. L'anno scorso è stato un trascinatore devastante, quest'anno dicevamo ci sono stati degli innesti ulteriori in attacco Patierno, ma io mi sento anche di inserire Zanellato a centrocampo. Insomma, la squadra è competitiva. Chiricò con questi interpreti che cosa può fare? Perché la sua qualità è indiscutibile.
1: Cosimo deve stare al centro del progetto, il ragazzo che se si sente responsabilizzato diventerà il trascinatore. L'importante è che non perda questa fiducia che sente da tutto l'ambiente. Lui farà la differenza se continueranno a seguirlo. Sembrerà strano, però Mino ha bisogno di questo, perché fa parte del suo carattere. È un giocatore che dal punto di vista tecnico non ce n'è, è uno dei pochi che riesce ancora a saltare l'uomo senza problemi. Pure ieri nei gol, uno dei gol che ha propiziato lui, l'assist che ha fatto, un assist importante. Io faccio fatica a vedere in C elementi che riescono a tenere palla in area di rigore, ad aspettare, a puntare l'uomo con una freddezza come ce l'ha lui. Un giocatore di categoria superiore che però a Casarano, ripeto, messo al centro del progetto, sicuramente sarà un altro anno, lo spero ovviamente per lui e per il Casarano, un altro anno importantissimo proprio per il positivo di questa stagione per entrambi.
0: L'anno scorso, a proposito di dribbling, le abbiamo visto fare delle giocate funamboliche, poi concluse con dei gol pazzeschi. È stato uno dei calciatori più devastanti e può esserlo anche quest'anno, così come poi, e qui è l'ultimo interrogativo prima di salutarla mister, a proposito di giocatori esperti, Coda ha detto che ha accettato questa sfida di Catania per rispondere un po' a chi lo dava per finito. Certo, parliamo di un giocatore ormai nella anzianità calcistica, perché a novembre saranno 38 anni, il pedigree parla da solo, in Serie B è stato un bomber storico destinato a rimanere per sempre negli annali, l'anno scorso è andata un po' meno bene in queste ultime stagioni con la Sampdoria, ma anche perché la piazza blu cerchiata non sta vivendo una fase così facile. Può effettivamente essere d'aiuto al Catania quest'anno Bomber Coda?
1: Ma io Massimo l'ho avuto a San Marino all'inizio della sua carriera, per me è un giocatore, io ho avuto Altiniera, lo paragono un po' ad Altiniera. Altiniera aveva delle caratteristiche, poi quando l'ho avuto ad Ascoli era un po' avanti con l'età, però il bomber non dimentica come fare gol. Io con Altiniera, ma parlando poi con la squadra, avevamo poi preso la decisione di alzare il baricentro di 20 metri. Perché i giocatori così importanti è giusto farli giocare a ridosso dell'area di rigore. Fare un calcio di ripartenza con determinati elementi è controproducente. Quindi io spero che il Catania imponga da subito il proprio gioco, imponga da subito un modo di giocare nella metà campo avversario, quindi con padronanza dal punto di vista tecnico, qualitativamente parlando dal punto di vista tattico, deve fare sempre la partita, e io credo che così facendo Massimo è un giocatore che sicuramente potrà dare il suo contributo senza problemi.
0: E glielo auguriamo, anche perché comunque Catania rimane pur sempre, con tutte le difficoltà, una piazza fantastica che può anche trascinare giocatori del genere. Mister, io a questo punto la ringrazio, è sempre un piacere chiacchierare con lei, le auguro buon proseguimento di giornata e ci riaggiorniamo prossimamente.
1: Prossimamente, arrivederci.
0: Grazie a mister Mario Petrone con un bel punto su questi gironi di Serie C che sono appena cominciati da 180 minuti, 36 curve ancora ci separano alla fine del traguardo e ancora di più per la fine dei playoff. Insomma, un lungo cammino da seguire tutti insieme, così come seguiremo poi tutti insieme nel prossimo blocco. Dopo la pausa, un ultimo approfondimento sulla Casertana, devo dire una delle realtà più intriganti per questa stagione del girone C di Serie C. Noi ce ne andiamo in pausa, rientriamo qui fra pochissimo dopo il break.

0: Rieccoci in diretta tutta ce l'abbiamo in collegamento subito, ricominciamo con nuovi temi e ritorniamo in realtà sul girone C, in particolare su una piazza molto interessante come quella della Casertana di cui già stavamo discutendo poco fa. Mi fa molto piacere riaverlo in collegamento Michele Bellame per Paese News. Ciao Michele, ben ritrovato, è un piacere.
1: Ciao ragazzi, buongiorno a voi, piacere mio risentirvi, grazie dell'invito.
0: Grazie a te per essere qui con noi Michele. Beh, la stagione è già ricominciata da un po', ieri si è chiuso il calciomercato, dicevamo la Casertana comunque dimostra di essere una realtà molto competitiva per questa stagione, chiaro che il girone C rimane molto forte Michele, però ti chiedo un giudizio sul mercato dei rossoblù, perché comunque di colpi importanti ne sono arrivati, la squadra si è rimpolpata, Manconi, Caporale, Castelli, Vezzoni e tanti altri, sto andando in ordine, insomma che voto si può dare a questa campagna estiva della Casertana?
1: No, è un mercato eccellente per una squadra che vuole rivendicare il proprio campionato, vuole rivendicare quello che ha fatto lo scorso campionato mantenendo una posizione alta nei playoff, considerando che oltre al Benevento che è andato in Serie B, adesso c'è il Bari e Salernitana e Catania, comunque sono delle balene in un acquario. L'arrivo di Manconi è sicuramente quello più importante. Ma io sottolineerei più che altro che sono state fatte delle operazioni di mercato tali da consentire ad Espinal e dal suo nuovo modulo di avere tutti i ricambi adeguati, perché se la Casertana l'anno scorso giocava con tre centrocampisti e adesso ne gioca con due e di conseguenza sono aumentati fisiologicamente il numero di esterni, perché certo. Espinal gioca con un 3-4-1-2, sì. con Manconi o Bentivegna che o fanno da trequartista o fanno da seconda punta insieme a Castelli, servivano dei ricambi sulle corsie, sulle fasce laterali. Se sono andati via Proia, Toscano, Leone anche, serviva qualcuno al loro posto per guadagnare qualche ricambio, e infatti sono arrivati, è arrivato Arzillo nell'ultimo giorno di mercato che ritornava in prestito dall'Avellino, ma soprattutto servivano ricambi per Vezzoni e Ducadda, e tra insomma ieri e l'altro ieri sono arrivati due giocatori importantissimi per la categoria, Favale e Di Tacchio, che secondo me fanno salire ancora di più le quotazioni della Casertana, esattamente proprio per avere un numero di ricambi, un numero di giocatori adeguato proprio per mantenere un'alta classifica nel girone C.
0: Sì, anche perché poi hai detto bene, le piazze importanti non mancano anche quest'anno, ma c'è una sorta di, non voglio dire vuoto di potere, ma queste sono squadre in difficoltà per varie motivazioni, ha detto Bari e il Catania, io ci aggiungo, è vero che era già in Serie C l'anno scorso, ma anche il Cosenza, quindi si può puntare a fare bene, e però ti chiedo anche che tipo di impressioni si è avuto adesso all'interno dell'ambiente della Casertana su Espinal, che comunque è un tecnico giovane, ambizioso, ancora con relativamente poca esperienza in Serie C, sta facendo un percorso molto graduale, quindi ti chiedo che prime valutazioni si possono fare non solo sul suo modo di giocare, ma in generale su di lui e sul suo operato.
1: Allora, Lucio, innanzitutto il voto di potere è fisiologico quando le grandi steccano le prime due giornate.
0: Sì,
1: la Salernitana perde in casa col Sorrento, poi pareggia con il Foggia. Il Catania perde, ma soprattutto non fa gol. Che non solo per il potenziale offensivo della squadra, ma soprattutto per una squadra come Longo, è comunque una notizia. Il Bari che perde malamente con il Barletta, e ieri, non vorrei dire sciocchezze, vince soltanto ai calci di rigore,
0: sì, col Picerno.
1: Nella Coppa col Picerno, quindi c'è qualcosa che non va, ma questo rende divertente l'inizio di questo campionato,
0: sì, di sicuro affascinante,
1: esatto, ancora di più. Poi Cosenza è sempre una piazza particolare. A Cosenza c'è Coppitelli, che proprio alla Casertana l'anno scorso ha fatto benissimo.
0: Sì.
1: Anzi, stando alle parole di D'Agostino, proprio quando il presidente della Casertana, proprio quando venne Spinal, Coppitelli avrebbe dovuto anche fare addirittura meglio, però questo poi lascia il tempo che trova, perché poi Coppitelli era a rischio esonero dopo un paio di partite verso la fine della stagione, ma questo
0: anzi, a un certo punto troppo in alto era andato la Casertana.
1: No, perché lì c'era la possibilità di scavalcare la Salernitana, ma la Casertana fece due pareggi con il Latina e un'altra squadra che era nel bassino della classifica, quindi ci si rammaricava come la Casertana non fosse andata tra il secondo e il terzo posto. Attualità, Espinal è un allenatore simpatico, è un allenatore che in conferenza risponde non da quelle risposte diplomatiche, non da quelle risposte canoniche.
0: Non è scontato, insomma.
1: Esatto, a cui purtroppo noi giornalisti ci siamo abituati. È uno che risponde a tono, che ti fa capire. Poi ho avuto l'opportunità di ascoltare, di sentire, quando era ancora Gorgonzola, quando si vociferava del suo passaggio a Caserta, di sentire più di un collega, e mi raccontavano di un allenatore preparato per un'altra piazza più calda. Caserta rappresenta un bel banco di prova, così come lo è stato per Coppitelli, così come lo è stato anche per Iori. Caserta è una piazza che ti dà tanto, che anche la società mette a disposizione fondi e giocatori per operare bene, per lavorare bene. Iori l'anno scorso è andato a Cittadella e, voglio dire, ha fatto bene. Poi quest'anno non allena, quest'anno è ancora a spasso per il momento. Lo stesso Coppitelli veniva da una serie di campionati di giovanili, campionati primavera,
0: sì,
1: salvo poi quell'esperienza all'estero, e poi adesso è andato a Cosenza, quindi ha mantenuto la categoria ed è andato in una piazza più grande di Caserta. Adesso è il turno di Espinal, che, ripeto, è un allenatore simpatico ed è un allenatore che ha delle idee, ma soprattutto io ho avuto l'impressione di un professionista che ha delle idee chiare, perché il lavoro svolto in queste tre partite che abbiamo visto, tra l'esordio in Coppa con il Savoia, la prima di campionato col Barletta e la seconda di campionato col Savoia sul neutro di Giuliano, vediamo che il gioco della Casertana è già consolidato, ed è questo che è sorprendente in maniera positiva, ma soprattutto inizia ad essere matura per mantenere la lucidità nei 90 minuti della partita, quello su cui Espinal aveva sottolineato le mancanze tra Savoia e Barletta, perché la Casertana era andata in vantaggio per due volte in queste due prime partite, sia con il Savoia che con il Barletta, salvo poi farsi recuperare. Il nodo non era un problema tecnico, era un problema di conservare il fiato, di mantenere la concentrazione, di non sprecare il fiato,
0: di gestione, per magari,
1: esatto, per magari, sai, andare a fare quella corsa tra virgolette inutile per andare a prendere il pallone lontano dalla tua zona di competenza. E con il Savoia qualche giorno fa si è visto, non solo prendi lo schiaffo dopo tre minuti, ne prendi un altro, poi c'è il fuorigioco, ma la ribalti, e la ribalti non con dei gol alla Inzaghi, okay? Con dei gol fortunati,
0: no, costruiti,
1: esatto, perché c'è il primo gol bellissimo, palla di Manconi, pallonetto di Castelli, palla di Pezzella, pallonetto di Castelli, e poi il secondo gol con Belli, se ricordo bene, che alto dopo il calcio d'angolo rimane alto e con il piattone infila il portiere del Savoia. Cioè, ci sono già delle manovre già consolidate dopo tre partite. Il dato più sorprendente è come Manconi si sia già ambientato. Cioè, Manconi, che aveva esordito con il Barletta, con cui la Casertana aveva giocato di sabato, Manconi era arrivato in città martedì aveva fatto un paio di allenamenti, era stato già buttato nell'arena, nella mischia da titolare, e Manconi sembrava un giocatore che aveva fatto tutto il ritiro con la Casertana. Ed è quella la cosa più sorprendente, e sicuramente il merito dell'allenatore.
0: Eh sì, e anche del giocatore, che comunque è un calciatore di esperienza, che può dare tanto a se stesso e poi di conseguenza anche alla squadra. Però poi, prima di salutarci, Michele, stiamo arrivando alla chiusura, un'ultima domanda doppia, in realtà te la ponevo sui singoli, a me piace sempre andare un po' anche sui giocatori, quindi ti volevo chiedere che cosa hai visto, intravisto in queste prime partite di Meic, che è un calciatore, noi ricordo l'abbiamo avuto anche ospite qui, ragazzo molto, molto professionale, con la testa molto a posto, con la testa sulle spalle. Deve forse fare quel salto definitivo per aumentare la propria categoria, il proprio cabotaggio, quindi ti chiedo su di lui, e poi che stagione c'è da aspettarsi per Pezzella, che viene da due annate, prima con la Cavese, la seconda poi proprio con la Casertana, secondo me molto positive, ha iniziato bene, quindi su questi due rapidamente che cosa ti aspetti?
1: Ma Meic è un giocatore che aveva fatto bene l'anno scorso, poi con la promozione del Benevento in Serie B non ha trovato molto spazio. Bello che tra Casertana e Benevento si sia consolidato quest'arte di mercato, che sono arrivati questi due giocatori, sia Manconi sia Meic. È un giocatore che, insomma, ci si aspetta una certa esperienza. Il centrocampo potrebbe essere proprio quello titolare tra lui e Pezzella, quindi per affidargli le chiavi da incontrista e Pezzella da regista, ci si aspetta che insomma ci sia molto affiatamento. L'altra domanda, perdonami,
0: proprio su Pezzella, erano loro due, perché io l'ho visti bene Pezzella, poi mi sembra sia ripartito da dove aveva un po' lasciato anche lui.
1: Pezzella è il giocatore che ha segnato alla prima di campionato, sia l'anno scorso con l'Altamura sia quest'anno col Barletta, entrambi gol su calcio di punizione. Cioè con il team Altamura, quando tra i pugliesi c'era Mangia, c'era che adesso è a Campobasso, aveva fatto il primo dei tre gol della Casertana su calcio di punizione. Stessa cosa con il Barletta all'esordio, primo gol stagionale, primo gol in campionato, sempre su calcio di punizione. Ed era, se ricordo bene, la porta era anche la stessa, sempre verso il lato destro dalla tribuna stampa. Pezzella meriterebbe ben altre categorie rispetto alla Serie B.
0: Perché sono due anni che io penso le insufficienze siano state, non lo so, due, tre, forse, no, ma neanche.
1: È un giocatore molto importante per la categoria. Io personalmente spero rimanga a Caserta, affinché poi la Casertana possa ambire veramente ad altra categoria. Però se consideriamo che Iano ed Heinz sono andati alla Salernitana, è stato bravissimo degli esposti a trattenere Pezzella, perché noi non lo sapremo mai, ma sicuramente il telefono gli sarà squillato per domandargli se era vendibile, se era cedibile. Consideriamo, ecco, Proi è andato alla Scafatese, lo stesso Bacchetti, insomma molti pezzi pregiati da Casertana sono andati via proprio per una questione di cambio modulo. La società è stata bravissima a trattenere Pezzella, ma anche a trattenere Tiveni, a trattenere De Lucia, insomma, certo. È stato fatto un mercato di consolidamento nei ruoli che servivano al nuovo modulo di Espinalla, ma soprattutto per giocatori nuovi. Peccato che non sia arrivato Insigne, che poi nelle ultime ore ieri è andato a Catania, perché veramente sarebbe stato un botto, sarebbe stato molto bello.
0: La ciliegina sulla torta, però comunque sia, sono d'accordo con te, la Casertana è stata costruita bene, con sapienza, quindi le potenzialità ci sono, staremo a vedere poi il campo.
1: Ma non
0: che
1: è un caso che degli esposti sia stato premiato come miglior direttore della categoria, quindi non è casuale.
0: Non a caso, ma l'abbiamo avuto anche qui ospite tante volte nel corso degli anni, professionista preparatissimo, che è un valore aggiunto, su questo non ci sono veramente dubbi. Michele, grazie per questo intervento, io ti saluto. Allora ci sentiamo presto, alla prossima.
1: Grazie mille ragazzi, buon lavoro, un piacere avervi risentito, grazie.
0: Grazie a Michele Bellame di Paese News, abbiamo sforato e non di poco, quindi noi ce ne andiamo rapidamente in pausa, perché è finita la finestra di oggi di A Tutta C. Domani ritornano i colleghi dalla sede di Firenze, adesso i podcast, poi alle ore 11 arriva Vincenzo Varangio con l'editoriale, poi successivamente Rotocalcio. Buon proseguimento su TMV Radio.
2: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio. Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Milan News in podcast.
4: Amiche e amici di Milan News in podcast, un saluto e ben ritrovati da parte di Francesco Finulli. Siamo nelle ultime ore del calciomercato estivo, siamo infine giunti, come ogni anno, alla ultima giornata di trattative di questa infinita sessione di mercato, che quest'anno è iniziata anche un po' prima rispetto al solito e che diciamo per il Milan si è delineata un po' tra i chiari e gli scuri, e che non è ancora finita, perché il Milan, soprattutto in questa ultima giornata, in queste ultime ore, dovrà andare a delineare quelli che sono soprattutto gli ultimi giocatori in uscita e quindi andare a delineare appunto le cessioni. Sono quattro in particolare i calciatori con la valigia in mano, in particolare Fofana, per il quale c'è una trattativa già da diverso tempo in corso con il Lione. Ieri sembrava destinata ad arrivare in porto, ma nella serata sono emersi alcuni piccoli intoppi, alcuni piccoli problemi che dovranno essere risolti proprio in queste ore, relativi in particolare alla suddivisione dello stipendio del giocatore francese, che dovrebbe comunque trasferirsi in prestito. Dunque corsa un po' contro il tempo per Milan e Lione, ma Milan corre contro il tempo un po' per tutte le situazioni aperte sul mercato, anche per Bondo. Anche lui vorrebbe tornare in Francia, nonostante ci sia un interesse manifesto del Sassuolo, però il calciatore ha alcune opzioni aperte appunto nel campionato francese. C'è il Monaco, c'è il Le Havre, c'è il Rennes in particolare, quindi sono alcuni club che potrebbero affondare il colpo su un calciatore che in realtà non si è mai allenato con la prima squadra dal suo ritorno al Milan, dal prestito dalla Cremonese, dunque per il quale c'è stato veramente tutto il tempo per trovare una soluzione, e invece ci si ritrova un po' all'ultima giornata anche per lui. Un altro giocatore chiaramente in vendita è Fikayo Tomori. Lui probabilmente in questo momento è quello che più di tutti rischia di rimanere al Milan, e dico rischia perché appunto se non dovesse trovare una soluzione alternativa, il giocatore fuori dal progetto di Amorim gli è già stato diciamo così chiarito e sottolineato, e dunque resterebbe sostanzialmente in tribuna e mai all'interno del progetto e della squadra rossonera. Emerge in queste ultime ore un interesse del Fulham che Tomori starebbe prendendo in considerazione. Vedremo se però ci saranno i tempi tecnici per un trasferimento, che tra l'altro andrebbe fatto anche in Inghilterra, quindi ci sono anche delle questioni burocratiche in più da affrontare. Tomori, tra l'altro, che ricordiamo è in scadenza di contratto nel giugno del 2027. L'ultimo giocatore che potrebbe partire in realtà è un giovane di Milan Futuro, un giovane che però ha esordito in prima squadra, che è stato il capitano della primavera. Si tratta di Kevin Zaroli, l'anno scorso in prestito con diversi acciacchi, prima al Monza con poco spazio e poi con la Juve Stabia, in cui fece molto bene nella parte finale di stagione. Ci sono tre club di Serie B su di lui, su di tutti il Südtirol, ma anche Padova e Vicenza. Vedremo dunque se ci sarà una soluzione per mandarlo a giocare in un campionato alla sua portata, quello di Serie B, e non certo lasciarlo magari per qualche mese invece in Serie D con Milan Futuro, dove darebbe sicuramente una grossa mano, ma sicuramente a livello di crescita non verrebbe aiutato più di tanto. In entrata invece, insomma, con l'arrivo di Omari Hutchinson, ieri ufficializzato dal Milan, prestito con diritto di riscatto, maglia numero 20, sono arrivate anche le prime parole del giovane calciatore anglo-giamaicano. Ecco, con lui il mercato del Milan sembra essere chiuso in entrata, però chiaramente nell'ultimo giorno mai si può dire, anche se è vero che è cambiata la gestione del mercato con quest'estate, con Cardinale che è sceso in campo in prima persona. Però negli anni passati, sia in estate che in inverno, il Milan nell'ultimo giorno di mercato, anche quando sembrava tutto chiuso, ha sempre piazzato, o meglio è capitato che abbia piazzato dei colpi anche un po' a sorpresa. Quindi vedremo se arriveranno dei colpi a sorpresa, i tifosi in particolare sognerebbero un difensore centrale. I colleghi di Sport Mediaset, in particolare il collega Orazio Comando, parla di un forte interessamento e ritorno di fiamma di fatti del Milan per Thiago Gabriel, difensore del Lecce, classe 2004. Lecce comunque chiede 25 milioni o poco più, e dunque difficile pensare che si riesca a chiudere per una cifra comunque così importante in poco tempo. Comunque staremo a vedere se ci saranno sorprese. E quindi il Milan, ricapitolando, priorità alle cessioni, vediamo se ci sarà spazio per qualche colpo a sorpresa, anche se rimane difficile, e poi da domani sarà il tempo delle valutazioni su questa sessione lunga di calciomercato.
2: Milan News in podcast. Siete all'ascolto.

0: Cari amici di TMV News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Dunque, finito il mercato, è tempo di giudizi e anche di voti, ma naturalmente daremo anche uno sguardo al campionato perché si avvicina il momento della terza giornata della Serie A. Ne parliamo con il nostro ospite Antonio Sabato, ex calciatore di Inter e Torino, tra le altre. Ciao Antonio, ben ritrovato.
1: Ciao Lorenzo, grazie dell'invito come sempre.
0: È finito il mercato e allora ti chiedo chi si è effettivamente rinforzato di più con acquisti funzionali?
1: Lorenzo, dire qui acquisti funzionali è un parolone, nel senso che poi è il campo che è la prova dell'acquisto che hai fatto, perché sì, sulla carta diciamo sono acquisti funzionali, però poi devi vedere il campo come uno si comporta, se sono funzionali, se sono dei giocatori che non servono a niente. Una carta sembrano tutti funzionali, poi l'atto pratico sono i risultati quelli che contano, quindi cioè i direttori fanno il possibile, però il campo è il giudice di tutto.
0: L'Inter si è rinforzata, ha cercato di sostituire e anche magari di alzare il livello, secondo te?
1: Sì, secondo me sì, ma l'Inter aveva già le idee chiare, perché è quella che diciamo nell'ultima fase del mercato, diciamo nelle 48 ore, non ha fatto niente, aveva già preparato tutto precedentemente, gli serviva un centrocampista in più come Jones, che già voleva venire da noi, gli serviva un difensore centrale per sostituire De Vrij e Acerbi per Stones, gli serviva un esterno veloce che sostituisse Dumfries, l'ha preso, basta, è a posto così, cioè più di così cosa doveva fare?
0: Ti aspettavi di più invece dal mercato del Napoli?
1: Ma sinceramente direi di sì, perché beh, è stato sfortunato, perché Buongiorno si è fatto male subito. E adesso mi sembra che ci sia un problema di McTominay, no? Mi
0: Sì,
1: sembra, no?
0: sì, sì, sì, sì, sì.
1: Posso fare, che questa è una perdita gravissima per loro, anche perché Anguissa non sta rendendo come dovrebbe rendere. Mezzo a campo sono, diciamo, pochi giocatori, quindi poi De Bruyne certo è un buon giocatore, ma non è diciamo, un giocatore che ti garantisce tantissima quantità, quindi cioè, ha bisogno di un sostegno in mezzo al campo. Lì ci sono dei problemi, sinceramente ci sono tantissimi giocatori, ad esempio ha tre esterni sinistri, c'ha Lang, c'ha altri due, che quindi alla fine cioè, sono Cioè, in alcuni ruoli sono sovrannumeri, in altri magari sono in deficit, quindi magari sì, qualcosa poteva fare.
0: E sabato c'è Inter-Napoli, un Napoli che è reduce dalla sconfitta casalinga con il Como.
1: Ma il Napoli soffre il Como tremendamente. Lo scorso anno l'ha sofferto il modo di giocare. Ma ti dico la verità, per il Napoli è molto più facile giocare contro l'Inter che contro il Napoli, sinceramente, contro il Como, perché il Como lo patisce in modo particolare la partita anche lo scorso anno con Conte. Adesso criticano Allegri, ma anche lo scorso anno con Conte ha fatto fatica sia a Como che a Napoli, quindi è una squadra che il modo di giocare di questa squadra la fa soffrire. Con l'Inter sai, la conosce, è una partita importante, i giocatori sono secondo me sono anche molto più stimolati, non ha niente da perdere perché giocano contro una delle più forti, se non la più forte in Italia, quindi è più cioè giocare da prete così per il giocatore del Napoli è più facile, secondo
0: E comunque il Como, secondo te, si è rinforzato con acquisti davvero da Champions?
1: me. È il modo di giocare suo che gli dà molte possibilità. Se pensiamo che anche il Bodo è arrivato fino in fondo, si può arrivare anche il Como. Beh, il modo di giocare di Fabregas è veramente l'arma vincente. Poi chiaramente ha tutti i giocatori per il suo modo di giocare ideali, quindi è tutto Fabregas. Poi i giocatori che sceglie sono tutti giocatori funzionali al suo modo di giocare, che è un po' diciamo la fortuna di tanti allenatori che possono avere un presidente come quello del Como, ecco, dice, mi serve l'esterno con quelle caratteristiche, cioè quell'esterno lo compro, invece altri allenatori magari si devono accontentare seconda o terza scelta, però il suo gioco è la carta vincente del Como è il gioco di Fabregas.
0: E ritieni che anche Ken possa esaltarsi in questo gioco del Como di Fabregas?
1: Sì. Ken è il giocatore ideale per il loro modo di giocare, proprio era il giocatore è il giocatore proprio per il loro modo di giocare che si butta negli spazi, che ha fisicità, che ha corsa, è il giocatore ideale. Dubisca se è un giocatore tipo Ken, ma ancora un po' più indietro come qualità, però i giocatori sono simili, nel senso, cioè non è che cambi molto, però Ken è molto molto più forte di Dubiskas, quindi se fa gol Dubiskas, se è un giocatore come Ken, quando gioco contro squadre forti, alla fine ho un'arma in più. Ha fatto un grande acquisto il Como.
0: Senti, la Roma è partita alla grande grazie ai gol di Malen, anche però Gasperini si aspettava di più dal mercato, soprattutto per quanto riguarda gli esterni.
1: Esterni, cosa si aspettava? Ha lanciato Lulli che sta facendo benissimo, perché Gasperini è anche un allenatore così, quando vede un giovane che è bravo non è che ci pensa 2 o 3 volte, adesso si sta dimostrando un grandissimo, diciamo, un altro giocatore da rosa, quindi bene o male è importante. E poi c'è Wesley, poi non ha preso anche il giocatore dell'Argentina, esterno
0: Molina,
1: destro,
0: Molina, Molina. Sì,
1: quindi bene o male ce n'ha tre,
0: però insomma
1: adesso
0: ne ha
1: sono in.
0: cercati tanti dall'inizio del mercato e non è riuscito a concretizzare tanti obiettivi.
1: E quali erano gli esterni? Non so che obiettivi avessero. Lui la cosa più importante è che non gli abbiano portato via Koné, che poi alla fine è riuscito a trattenerlo, perché alla fine sarebbe finito al 90% al Chelsea. Quindi alla fine è contento. Ha preso 2 giocatori di esperienza come Belardi, che arriva dal Marsiglia,
0: Sì.
1: che è un osso. Poi ha De Ron, che anche lui è centrocampo, è uno che subentrando può sempre far bene. Quindi. Quindi così, se hai qualche esterno in meno, pazienza, alla fine ha scoperto Lulli, quindi non c'è neanche bisogno di trovare un altro esterno.
0: Senti, invece che voto dai al mercato della Fiorentina che ha fatto una rivoluzione totale?
1: Epocale, ha fatto una rivoluzione epocale. No, cosa vuol dire? Gli do 10, cosa gli devo dire al Viola? Ha cambiato tutti. Cioè, chi è che è rimasto scorso? Ieri stavo pensando chi è rimasto, De Gea, è rimasto
0: Gea,
1: Ranieri,
0: Pongracic, Dodò,
1: Dodò.
0: Fagioli, Brescianini,
1: 5-6
0: Ranieri,
1: giocatori.
0: sono 10,
1: Sì.
0: sono 10. Ranieri, Dur.
1: Quindi alla fine. Figa. Comunque ha comprato grandi giocatori. Vabbè, adesso ci vuole un po' di pazienza. Quando cambi radicalmente una squadra, tantissimi giocatori, l'allenatore, la mentalità e tutto, qu questi ragazzi, secondo me, la piazza è difficile, ma ha bisogno di sostegno. Io lo dico ai tifosi della Fiorentina, sosteneteli per almeno 10 partite. Dopodiché, se volete contestare, contestate, ma quando cambi radicalmente il modo di giocare e tantissimi giocatori, ci vuole pazienza, perché Firenze è una piazza difficile, esigente, d'accordo, ma la presidenza e il direttore hanno fatto veramente un mercato eccezionale, tutti i giocatori funzionali, tutti i giocatori forti. Quindi abbiate pazienza, sostenete, perché sono chiaro. Sono tantissimi giovani, bisogna sostenerli, cioè è inutile. Guardiamo la partita di domenica, poi non ho visto la partita, ho visto gli highlights. Cioè, ragazzi, nel primo tempo se finisce 2-0 per la Viola con due pali è un
0: Sì,
1: conto,
0: certo, però insomma è una Fiorentina che ha dimostrato delle incertezze gravi in difesa e a livello anche di equilibri la
1: ecco,
0: Fiorentina deve migliorare.
1: quello in fase difensiva qualche incertezza sinceramente l'ha avuta. Ti dico la verità, però ripeto, vai su di 2 gol, poi voglio vedere. Ci sono delle partite stregate che tu magari tiri 10 volte e non le fai, e magari gli avversari tirano 2 volte e ti fanno 2 gol. Magari domenica col Toro succederà diversamente, fai 2 tiri, fai 2 gol, il Toro non li fa. Cioè, però ti dico, sulla carta, la Fiorentina ha fatto un grandissimo mercato, i giocatori, quelli che ha preso, sono tutti bravi. Poi, chiaro, una volta in campo, però ripeto, vanno sostenuti, cioè non bisogna criticare, bisogna dare tempo all'allenatore, ai giocatori di inserirsi, di far bene, però se criticano e cominciano a fischiare i problemi si triplicano, quindi bisogna aspettarli e aiutarli. Dopo 10 partite di campionato, se la classifica è ancora questa, criticate, però adesso la seconda partita lasciateli tranquilli.
0: Senti, telegrafico sul Milan, hai la sensazione che possa fare un bel campionato?
1: Telegraficamente ti dico che la partita è sabato o domenica con la Juve.
0: Domenica alle
1: Eh,
0: 20:45.
1: perché queste due squadre qua sono tutte e due un punto di domanda, che hanno cambiato molto tutte e due, e quindi voglio dire è un bel test per entrambi. Quindi vediamo cosa esce da questo confronto, ecco, perché effettivamente sono due squadre titolate che hanno cambiato e quindi vediamo cosa succede. Sono curioso, ma darti adesso un pronostico non riuscirei a farlo.
0: Antonio, grazie mille come sempre per la tua
1: Grazie
0: partecipazione. Alla
1: Lorenzo,
0: prossima.
1: buona giornata Lorenzo.
0: Adesso vi proponiamo un'intervista ad Alessandro Lucarelli, attualmente dirigente del Livorno, ex difensore di Fiorentina e Parma tra le altre. Un'intervista realizzata dal direttore di tuttomercatoweb.com ed è stata l'occasione per fare un punto della situazione su questo calciomercato estivo, su chi si è rinforzato di più e chi si propone come una delle squadre più interessanti di questo campionato.

0: punti guadagnati, perché siamo destinati a crescere, perché per creare l'amalgama, far salire l'aspetto fisico ci vuole tempo e quindi siamo soddisfatti, sappiamo che dobbiamo crescere, però insomma è tutto preventivato e cercando di riuscire a rincorrere il tempo e a far questo nel minor tempo possibile.
1: Senti, non vado a memoria, ma mi sembra un caso più unico che raro che due fratelli importanti e famosi che abbiano giocato a calcio e che hanno giocato a calcio facciano uno il direttore sportivo e l'altro l'allenatore. Ecco, dico, questo rapporto come si traduce a livello lavorativo?
0: È pesante, è
1: Più pesante
0: pesante.
1: lui o sei più
0: No, no, è
1: pesante
0: più pesante lui.
1: te? Ah, Cristiano,
0: Sì, sa che gli allenatori sono sempre esigenti, stimolanti, poi soprattutto quando non c'è la forma di rispetto che ci dovrebbe essere tra direttore sportivo e allenatore, perché c'è due fratelli di mezzo, è normale che poi ci si dice di tutto, capito? Quindi, però per il momento, insomma, abbiamo fatto un buon lavoro, dai. E ora bisogna cercare appunto di rifinire la squadra con quelle pedine che mancano per fare un buon campionato.
1: Senti, essere tifosi del Livorno e lavorare per il Livorno è un valore aggiunto.
0: Sì. Quello che ho detto ai ragazzi, hanno un vantaggio e uno svantaggio, nel senso il vantaggio è che essendo tifoso del Livorno farò di tutto per metterli nelle condizioni di rendere al meglio, lo svantaggio è che essendo tifoso del Livorno se non rigano dritto è un problema, quindi sotto l'aspetto della professionalità, del rispetto chiederò tantissimo, ma fortunatamente oltre che l'aspetto tecnico ho preso dei calciatori che anche a livello morale e umano si stanno dimostrando ragazzi per bene e positivi, quindi sono contento e non credo di avere questi problemi in futuro.
1: Cristiano Lucarelli, che poi sarebbe tuo fratello, che poi sarebbe il tuo allenatore, si aspetta tre rinforzi da qui alla fine del mercato. Un centrale difensivo, un centrocampista e un attaccante. Veseli, Moracchioli, ci siamo, non ci siamo, siamo vicini.
0: Siamo avanti, stiamo trattando, stessa cosa anche per il centrocampista, cercheremo di farlo entro stasera. E Cristiano mi ha detto se non torni a casa, se non prendi tre giocatori rimani a Milano, non tornare nemmeno a Livorno. Quindi è quello che mi ha chiesto, quindi mi tocca prenderli per forza, se no si arrabbia.
1: Se nel caso c'è un passaggio, se vuoi un passaggio te lo do io,
0: Ma
1: insomma, tanto poi
0: volentieri.
1: so che devi andare anche a fare la partita domani, no, allo Stadio Franchi,
0: Sì.
1: perché insomma, anche questa è bella, no? Le leggende della Fiorentina contro, diciamo, Operazione Nostalgia.
0: Sì, no, anzi ringrazio la Fiorentina per l'invito, purtroppo non ho potuto partecipare nei giorni scorsi per impegni di lavoro, però insomma, il fatto che si siano ricordati di me, anche se ho fatto un solo anno, questo sicuramente mi ha fatto piacere. Domani sera sarò in campo, sicuramente sarà una bella serata di divertimento e quindi insomma ci vediamo lì.
1: Ecco, ti faccio una domanda anche sulla Fiorentina, perché comunque ha cambiato tanto, sta continuando a cambiare, è arrivato Beto, è uscito Kane, poi ci sono tanti altri acquisti. Attà, secondo me, è un giocatore molto forte, grosso, però è un bravo allenatore, ma non è ancora riuscito ad dare un'identità alla squadra. Due partite e due sconfitte. Che pensi della Fiorentina che sta nascendo?
0: Che è un progetto completamente nuovo, che ci sono tantissimi giocatori arrivati alla spicciolata e che ci vuole tempo. Sicuramente due risultati sono eclatanti, soprattutto a livello numerico, e magari questo un piccolo segnale di allarme lo deve dare, però sul fatto che sia una squadra nuova, che sia da costruire, che sia da un po' come ti ho detto prima, nel nostro caso, nel nostro piccolo, ci vuole tempo, non è facile, nessun allenatore ha la bacchetta magica, gli investimenti sono stati importanti, i giocatori sono importanti, ci vuole un pizzico di pazienza per mettere tutto a norma, come si dice, quindi credo che un minimo di tempo anche grosso insomma, abbia bisogno, ecco, di un po' di tempo a disposizione.
1: Ti faccio l'ultima domanda su un'altra tua squadra alla quale sei particolarmente legato anche per la storia calcistica e non solo, sto pensando al Parma. Beh, insomma, il lavoro che stanno facendo non è male, sicuramente sono arrivati anche l'anno scorso a fare un campionato più che dignitoso. Quest'anno sarà ancora difficile ripetersi oppure no, secondo te?
0: Stesso discorso, il Parma come filosofia è quella di prendere i giocatori, valorizzarli, venderli e poi ruotarli con altri innesti l'anno successivo, quindi anche quest'anno ci sono state diverse vendite, tanti acquisti nuovi e allo stesso discorso ci vuole un po' di tempo, ecco, per cercare di mettere a posto tutto il quadro, quindi in questo momento a livello risultati, al di là della partita di Torino, che comunque la partita sta giocata, una sconfitta ci può stare, magari fa un po' più male la sconfitta in casa col Cagliari, che è uno scontro.

0: diretto, però sono le prime partite. Anche l'anno scorso ha fatto una partenza un po' a rilento, poi il mister è riuscito a trovare la quadra e quindi sono convinto che anche quest'anno sarà così.
1: Ale, l'ultimissima, Inter favorita e soprattutto che ti aspetti dal Como in Champions e da questa partenza della Roma che forse potrebbe essere veramente l'anno buono per lottare per lo scudetto?
0: Sì, la Roma è la mina vagante secondo me, perché avendo un anno già di conoscenza del tipo di lavoro che chiede Gasperini e che vuole dalla squadra, sicuramente parte avvantaggiata. Quindi questi primi risultati sono un segnale importante che la Roma dà al campionato e quindi ci sarà da tenere conto. Poi è normale, nella globalità della rosa e delle alternative l'Inter ha sempre uno o due passi in più rispetto agli altri, però magari potrebbe avere un po' più di fatica, trovare più fatica con le concorrenti.
1: Il Como? Ti stuzzica il Como in Champions?
0: È una bella realtà ormai. Il Como affronterà questa competizione con, sono convinto, con grande entusiasmo e ha la capacità anche di poter, secondo me, stupire anche in Europa. Quindi insomma, gli auguro anche per il nostro campionato, ecco, di portare una squadra magari a livello europeo sconosciuta, però poi che dimostra sul campo che è una realtà importante.
2: Adesso un'altra intervista, parliamo di giovani e lo facciamo con Giuliano Giannichedda, attualmente commissario tecnico della selezione della Lega Nazionale Dilettanti.
3: Giuliano, innanzitutto le chiedo se ci dici qualcosa sul lavoro che sta portando avanti con i giovani in questi anni, in un momento molto particolare per il calcio italiano.
4: Sì, giovani ce ne sono, noi andiamo in giro, vediamo tantissime partite perché la Lega Nazionale Dilettanti con la Serie D, dove i giovani devono giocare, li vediamo, li cerchiamo di selezionare i migliori dei modi, poi facciamo questi test match che proprio per confrontarci con le squadre più forti se ci riusciamo della Serie A, perché dobbiamo far capire agli addetti ai lavori che di giovani ce ne sono, giocano e fatti crescere in un certo modo possono dare soddisfazione.
3: Si è parlato tanto di rifondare, ecco, il calcio italiano a partire appunto dal dare spazio ai giovani anche nelle categorie inferiori. Che tipo di novità si aspetta lei da questo?
4: Ma è chiaro che la crescita ha fatto il cambiamento, deve essere culturale, dobbiamo capire che i giovani per farli giocare poi nelle prime squadre vanno formati. Secondo me dovremmo investire molto sulla formazione di questi ragazzi e far capire ai ragazzi però che non è perché sei formato in un certo modo poi puoi giocare, no, perché c'è dedizione, impegno, serietà e ci sono tante le componenti che poi questi ragazzi non si devono capire, no, e che allora però ci vuole passione, ci vuole voglia e secondo me il cambiamento va fatto proprio in quell'età lì.
3: Ecco, venendo alla Serie A le chiedo anche lo spazio per i giovani è relativo anche per gli italiani, da esterno, diciamo, da tifoso anche le chiedo che parere ha sul campionato italiano che sta prendendo forma.
4: Vabbè, è chiaro che poi andare a fare degli investimenti sugli italiani, ormai il calcio è globale, è mondiale, hai la possibilità di fare scouting in tutte le parti del mondo e chiaramente lì trovi giocatori bravi, no? Io sono figlio italiano perché a me piace la cultura italiana, il fatto che il senso di appartenenza che è all'italiano, però in quanto società private loro devono andare ad investire dove meglio credono. Io ripeto, secondo me però una piccola visionatura agli italiani la darei, perché il senso di appartenenza, come ho detto, e la voglia che hanno gli italiani sono pochi ad averla.
3: Parlando di campo invece le chiedo se vede ancora, per quanto riguarda la Serie A, ancora l'Inter in prima fila, c'è qualche antagonista che può insidiare l'Inter quest'anno per lo scudetto?
4: Allora l'Inter è sicuramente la favorita perché era già forte e secondo me ha fatto un mercato eccezionale, è andato a prendere giocatori fortissimi nei punti forse che bisognava un po' prendere dei giocatori e secondo me forse addirittura ha aumentato il gap, però per rendere il campione italiano più bello spero che la Juve o la Roma, che ha fatto una buona squadra, anche il Napoli con il cambiamento di Allegri, che riescano a dare il filo da torcere, perché se no altrimenti ci ritroviamo con l'Inter super super favorita, però il calcio italiano rimane sempre bello.
3: Ecco, a proposito della Juventus che citava, è partita bene, un po' fatica però dal punto di vista magari del gioco, e chiedo, le piace la struttura che sta creando la Juventus per alzare il livello?
4: Eh sì, è chiaro che dopo purtroppo la non qualificazione in Champions dell'anno scorso doveva fare qualcosa e ha in panchina uno degli allenatori più bravi che abbiamo, che è Spalletti, e sicuramente con una squadra di mercato che sta cercando di mettere a disposizione di Spalletti una squadra che possa lottare sempre per le prime posizioni, perché se parliamo di Juventus, DNA Juventus significa giocare sempre e primeggiare, e secondo me stanno facendo un buon lavoro.
3: Per chiudere le chiedo anche della Lazio, c'è stata un'estate molto difficoltosa, dall'altra parte c'è un impatto da parte di un giocatore come Frattesi che ha regalato un po' di entusiasmo in questo inizio.
4: Eh sì, chiaramente due partite neanche, una partita e mezza, due gol, ha portato 6 punti, ci voleva, perché con tutte le difficoltà partire bene da grande entusiasmo. È bello per la Lazio, è brutto vedere un Olimpico vuoto senza tifosi, però poi quelle sono questioni che andranno a chiarire loro. Però Gattuso, per quello che ci mette, ha meritato questi due successi, perché è un allenatore che ci mette veramente tanta voglia, tanta passione e tanta grinta.
2: Con le parole di Giuliano Giannichedda siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Grazie a tutti per averci seguito, buon proseguimento di serata.

0: È ora di far salire i giri del nostro motore e dell'informazione sportiva su TMV Radio Motor Valley.
1: E allora ci siamo, benvenuti a un nuovo appuntamento di Motor Valley. Allora abbiamo veramente una bellissima platea questa sera per discutere dell'ultima tappa della MotoGP ad Aragon. Allora vado a dare veramente il benvenuto a Carlo Fiorani. Ciao Carlo, benvenuto e grazie.
2: Ciao a tutti, buonasera.
1: E poi c'è il direttore di Motosprint Federico Porrozzi. Ciao Federico, ben trovato.
3: Ciao, ciao a tutti, grazie mille Marco.
1: Filippo Del Monte, ciao Filippo.
4: Ciao, buonasera a tutti, grazie.
1: E Alessandro Biaggi che ringrazio come sempre. Ciao Alessandro, ben
5: ciao,
1: trovato.
5: Ciao, grazie a te Marco, buonasera a tutti.
1: Allora, senti, io faccio così, inizio prendendo spunto da Motosprint, quindi c'è Federico Porrozzi lì con noi e quindi tiro all'Aragon, no? Le risposte che sono arrivate, caro Federico, che risposte sono arrivate da Marquez, che era, leggo qui una parte del tuo editoriale, con la doppia vittoria di Aragon, Marc Marquez ha risposto ai nostri quesiti. Qual è sì. Il primo quesito risposto?
3: Beh, avevamo fatto una scorsa settimana una copertina con un punto interrogativo sulle condizioni di Marc, no? Marquez, c'era un po' di incertezza sia a livello fisico sia a livello di feeling con la moto dopo il mezzo passo di Silverstone, ovviamente, e però ha dato una risposta diciamo abbastanza marcata su una pista che certamente lui adora. Sappiamo il suo rapporto con Aragon, però ovviamente ha risposto alla grande. Marc c'è, Marc probabilmente sarà uno dei tre piloti che si giocherà, dati di Aragon alla mano, il mondiale, il titolo mondiale fino alla fine, insieme ai due portacolori dell'Aprilia. La scorsa volta quando abbiamo fatto la diretta erano in ballo 5-6 piloti, però considerando il KO di Ogura in situazioni extra pista, il mezzo passo falso sia di Fabio Di Giannantonio sia di Raul Fernandez ad Aragon, considerando il passo che stanno tenendo dal punto di vista dei risultati sia Marquez che i due portacolori Aprilia, possiamo dire che sarà tendenzialmente lui, diciamo, a giocarsela insieme ai, come dire, due nuovi corsari neri, passatemi il termine, della RSGP. Ha dato una dimostrazione di forza importante, il passo gara che ha tenuto domenica è stato impressionante, record come giri veloci su giri veloci, ovviamente si è trovato.
1: La sprint mi sembra che ha fatto 5 secondi in meno dello scorso anno, vero? Il sì, tempo della sprint totale.
3: Sì, ma si è visto sin dall'inizio quando, diciamo, passatemi il termine, ha fregato Bezzecchi dalla pole position sia il sabato che poi la domenica, anche se la domenica poi l'ha ripassato successivamente, però era assolutamente in palla, nonostante il motore della pole di Bezzecchi aveva proprio un altro passo, quindi è chiaro, ripeto, come dicevo prima, è una pista che fisicamente a livello di feeling lo aiuta molto, però la dimostrazione di forza è stata per l'ennesima volta molto molto importante e sicuramente sarà una bella carta da pelare per i due Aprilia nelle prossime gare.
1: Senti Carlo, ti coinvolgo, ma visto che nei festeggiamenti finali Marquez con il braccio destro ha sollevato la sua compagna, vabbè che non è pesantissima, però ma sta veramente così male come questo braccio così? Perché
2: ma allora, considerando che la guida di una MotoGP
1: scherzo, naturalmente
2: richiede una grande forza, credo che sia abbastanza bene. Probabilmente sì. non è più il Marc il ragazzo di qualche anno fa, perché chiaramente tutti quanti hanno una discesa dal punto di vista fisico, però credo che a questo punto, visti i risultati, visto che solleva la fidanzata, che comunque è leggera, però peserà almeno 50 kg, 40 kg li peserà, credo che quelli che ho letto anche sul web, qualcuno che ha commentato il fatto che non riusciva, che ha alzato la coppa con la mano sinistra,
1: sì, si sono preoccupati tutti a dire ma l'alzano, quindi non sta, poi dopo vai ai festeggiamenti, ma qualcuno quando lui tira sulla ragazza glielo indica, guarda braccio, lui tira giù subito il braccio e cambia braccio.
2: Sì, sì, sì, sì, sì. Comunque credo che sia in palla e, e Marquez comunque c'ha, la cosa che volevo dire è che è molto divertente tutto questo, per il senso abbiamo assistito a una gara fantastica con quella di domenica parlo, no? Cioè con una falsa partenza, cioè perché Marquez ha sbagliato, ha dimenticato l'abbassatore inserito, dopodiché se ne, cioè, l'ha sganciato, per cui ha superato Bezzecchi, nello stesso istante Acosta si è infilato in un modo incredibile, bellissimo. Per cui molto divertente. Molto divertente.
1: Un gran sorpasso, Filippo.
4: Sì, alla grande. È tornato.
1: È tornato lo squalo?
4: Eh sì, siete già il sangue. O il latte, visto che adesso è uscito anche la nuova pubblicità di Starigarda.
1: Quindi diciamo così che... dato un grande segnale in questa, che poi era importante, cioè questo era un gran premio dove lui doveva dare questo segnale, lo aveva anche detto alla vigilia, devo fare il massimo dei punti.
4: Eh sì, era la sua pista congeniale e così ha fatto, non ha buccato. Adesso vediamo Misano, dove sicuramente non si risparmierà, è la gara di casa per Bezzecchi e sicuramente cercherà di rompere le uova nel paniere.
1: Beh, l'anno scorso ha esibito la sua tuta, se vi ricordate, no? Dopo che era caduto, che aveva esultato la caduta, il giorno dopo si è rifatto. Alessandro?
5: Sì, Mark, insomma, lo dicevamo l'ultima volta, questa pista era una pista storicamente a lui favorevole, ci sarebbe stato il ritorno di Marquez, che del resto anche in Inghilterra lui ha tratto il massimo da quello che poteva fare in quella occasione, quindi la conferma di un Marquez trasformato, che è diventato anche più ragionatore, perché più di quella posizione, di quel settimo posto credo che abbia colto a Silverstone, oggettivamente non poteva fare se non a rischio di cadere per terra, e si è confermato invece appunto il falco, lo squalo che conosciamo sulla pista a lui favorevole, dominando sabato e domenica. Quindi sicuramente ci sarà fino all'ultimo Marquez, e io a questo punto con questa conferma possiamo individuarlo anche come favorito per la lotta finale. Poi fisicamente,
1: 19 punti adesso lo separano da Martin, non sono,
5: sì, fisicamente sono credo che sia molto meglio di quanto lui pensi e dica. Al di là della circostanza della battuta sul fatto di aver alzato comunque la compagna, ma credo che fisicamente adesso stia bene, quindi si giocherà fino all'ultimo le carte, verranno altre piste favorevoli alla Ducati, come la pista austriaca, come anche io credo anche a Misano possa andare forte Marquez. Quindi
1: Carlo, come sta la Ducati? Cioè, c'è la Ducati, come sta? Sì. Cioè, c'è questo gap con l'Aprilia in questo momento del mondiale? È ridotto?
2: Allora, a vedere i risultati, diciamo, Gian Antonio che sta a 200, 207, 208 punti, sta andando abbastanza bene. Comunque mi sembra che le moto siano abbastanza equilibrate, con un pilota, Mark, che è quello sicuramente più forte, che fa la differenza. E comunque l'Aprilia chiaramente, come tutti hanno visto, ha lavorato molto bene, per cui ha capito come lavorare, i suoi piloti stanno, sia Martin che Oguma vanno molto forte, per cui credo adesso che è una situazione un po' particolare, no? Conoscendo un po' come lavorano le aziende, no? Nel senso che i cervelli dell'azienda in questo momento stanno lavorando tutti sul 2007, sul 2027. E per cui le moto a questo punto sono
1: quelle che rimangono, che vediamo.
2: E naturalmente poi al team quello di lavorare sui particolari, sulla messa a punto, però diciamo che non ci saranno grandi differenze. E quello che vedo insomma un pilota, vedo il talento di Marc che sta uscendo fuori, per cui quello è la parte più importante, perché poi nelle moto io sono sempre dell'avviso che la moto è importantissima, però il pilota lo è ancora di più, nel senso che poi ormai si va a delle velocità tali e c'è un tipo di guida dove il pilota è sempre importante, e Marche in questo momento può fare la differenza. C'è da dire che da adesso in poi sarà molto difficile, perché bisognerà non sbagliare mai, perché ci sono gare una dietro l'altra, per cui chi fa un errore, una caduta, un piccolo incidente ha un grosso problema poi, perché non riesce a recuperare, cioè non ci sono
1: Scusate, e dei tre che sono praticamente, che stiamo dicendo che contenderanno praticamente il mondiale, ossia Bezzecchi, Martin e Marquez, chi è che secondo voi, diciamo così, può sbagliare di più di questi tre? Federico, Filippo, dite la vostra, nel senso, chi ritiene che possa perché ad esempio Martin qualche sbavatura la fa, è vero che è al comando del mondiale, ma qualche sbavatura l'ha fatta anche nelle ultime due uscite, sia nella sprint che a Targo. E Bezzecchi abbiamo visto quello che è passato. Marquez mi sembra in modalità più gestione quest'anno, cioè dove può fare bene fa, dove non è, sta un po' nelle retrovie e aspetta.
3: Ha detto bene Alessandro prima, ha evidenziato il fatto del Irem in barca, Silverstone, ma senza buttarsi per terra, no? Ha portato a casa il massimo possibile in quella situazione là. Questo è il cambio di passo di Marco, è quello che sottolineava anche Carlo prima, no? Il concetto di, come dire, andare avanti con l'età e magari essere anche un po' più calcolatore, piuttosto che buttarsi per terra per un sesto posto, porta a casa il settimo. È corretto quello che diceva Carlo anche assolutamente sul... Adesso sono tutte le gare attaccate una dietro l'altra, se sbagli, anche se non so, ti lussi un dito, sto ragionando per assurdo, è un problema per la gara dopo sei giorni, anzi le prove dopo cinque giorni. Chi può, diciamo, sbagliare tra virgolette di più, se devo dire un nome oggi, probabilmente dico Marco Bezzecchi. Perché Mark è in quella modalità lì. Jorge è vero che ha sbagliato, però anche se pensate a Martin e alla gara di Aragon, si è visto davanti il suo compagno di squadra, si è visto davanti Marquez, che sono i due suoi rivali per il titolo, e non è che l'ha sbattuta per terra tendenzialmente, ok? Anche lui l'ha portata a casa, portato a casa qualche punto fondamentalmente. È chiaro che non è stato protagonista, però oggi come oggi, con 42 partenze, non mi ricordo, 40, sì, 42 partenze, inizialmente se la sbatti per terra, butti una media di, diciamo, la butto lì, sto ragionando per assurdo, di 15-16 punti a, se ti va male, a weekend, e quelli sono punti che poi alla fine fanno la somma, arrivati a Valencia, il settimo posto di cui parlava prima Alessandro. Probabilmente quel risultato lì potrà essere determinante, arrivati alla fine della stagione a Valencia. Quindi oggi devono essere tutti super attenti. È la cosa che evidenziava sempre Massimo Rivola quando ha rimproverato Bezzecchi dopo tre scivolate nelle sprint. Ecco, Rivola, che è come Carlo, un uomo di paddock, un manager di paddock, queste cose le sa assolutamente, le sa bene. Quindi attenzione, Jorge comunque sta lì, Mark sta lì, Marco deve essere super super bravo a fare poi quello che ha fatto quando è rientrato, perché due terzi posti con quella situazione fisica là, sono stati.
1: Anche se Filippo, lui nell'ultima gara ha detto che non era un problema di condizione fisica, ma ha detto proprio non avevamo la stessa velocità, ha detto a fine gara non avevo la velocità che avevano gli altri, quindi anche resistendo un po' ha detto comunque non sarei riuscito ad ostacolare Marquez, ma lo stesso Acosta.
4: Sì, vabbè, ha capito un po' i valori in campo, ci sta, portato anche lui a casa punti pesanti dopo che ne ha buttati via molti. Rossi, sono d'accordo con gli altri dove dicono che sicuramente lui è forse l'anello un po' più debole di questo trio, anche se poi comunque ci sono degli outsider, Fernandez tornerà, augura, poi vediamo un po' gli altri. Ma
1: li consideri dentro il mondiale questi due?
4: No, però posso portare via po' di punti importanti nella giornata buona, anche perché alla fine Aprilia c'ha 4 punti, Ducati ce n'ha 1,5.
3: E quello secondo me è il vantaggio, lo svantaggio di entrambe le situazioni, no? Ducati può puntare su Marche e basta, e questo può essere un vantaggio, cioè non ha altre situazioni da gestire nei due box, e però può essere uno svantaggio perché è una punta sola. In teoria Aprilia ha lo svantaggio di dover gestire due situazioni un po' particolari all'interno, tra le altre cose, dello stesso box, però dall'altra ha il vantaggio che può contare su due punti, mica male. Quindi ci sono dei pro e dei contro sia da una parte che dall'altra.
2: Come diceva la pubblicità dei gelati, è meglio due che uno, no? Better two che the one.
3: Esatto.
2: Assolutamente no. E ha ragione Filippo quando dice che anche agli altri possono prendere dei punti, perché si è visto che in questi anni sono tanti piloti, cioè non c'è mai, a seconda del circuito, a seconda della capacità di adattamento del pilota, una volta l'abbiamo visto spesso, no? Che vince un pilota è fortissimo in un circuito, vince e poi scompare magari in quinto, sesta posizione, settima posizione, per cui sarà importante vedere poi che succede, perché poi gli altri non stanno fermi, non è che stanno a guardare.
5: Io non sono pienamente d'accordo su questa
1: è meno male che c'è uno che non è del...
5: No, nel senso che proprio ad essere provocatorio, più che altro, galli nel pollaio Aprilia, credo che possano anche psicologicamente darsi fastidio. Ducati è concentrata totalmente su Marquez, e con un Marquez in bestione...
1: Vabbè, c'è solo lui, mi viene da dire, Alessandro.
5: C'è solo lui, in pratica, in versione ragioniere. Ragioniere sempre alla Marquez, nel senso che poi quando devi tirare fuori il 110% lo fai, lo abbiamo visto ad Aragon. Il fatto di avere dall'altra parte due piloti che comunque si equivalgono, che hanno le stesse chance oggi, perché comunque la classifica rimane corta, di poter primeggiare, non so fino a che punto nell'ottica del mondiale piloti questo possa essere un vantaggio per l'Aprilia. Lo è sicuramente per il mondiale marchi, ma insomma, il discorso è abbastanza chiaro. Quindi anche perché Bezzecchi e Martin si soffrono reciprocamente a livello psicologico, quindi questa
1: potrebbe essere... deve fare una scelta l'Aprilia?
5: Ma non può fare, no, questo non può farlo, Aprilia non può fare la scelta, cioè potrebbe farla solo puntando su Bezzecchi, che però oggi ha ancora qualche punticino dietro Martin, perché Martin prossimo anno porterà l'eventuale numero uno da un'altra parte. Insomma, il discorso è abbastanza complesso, quindi, però ecco, la complessità del discorso mi porta a pensare che in fin dei conti per Aprilia non sia un grandissimo vantaggio oggi, avendo dall'altra parte Marc Marquez, il fatto di avere due piloti alla pari che si contendono il titolo.
1: Chi la pensa come Alessandro?
5: Nessuno.
3: No, in realtà prima avevamo detto, ci sono due situazioni, no? I pro e i contro. Il pro è, come dicevamo prima, che sono due hai due galli in un pollaio molto forte. Il contro è che hai due galli in un pollaio molto forte.
2: Sì. Piacerebbe molto l'anno prossimo stare nel team Ducati. Fichissimo, cioè nel senso che a quel punto io la vedo chiaramente dal punto di vista della gestione, no? Perché non è che io sono contrario in toto a quello che dice Alessandro. Però ogni lavoro ha il suo divertimento, no? Per cui gestire due piloti forti è molto più divertente, no? Perché dentro il team c'hai un fuoco che ti fa...
1: Potrebbe essere come è successo, non so Filippo se sei d'accordo, come quando arrivò in Yamaha Jorge Lorenzo con Rossi? Una cosa di questo tipo? Il grande campione affermato che vince. Poi vabbè, insomma, Marc Marquez c'è poco da dire. Arriva Costa che avete visto, no? Anche nell'ultima gara, che belle scintille ci provava in tutti i modi, e c'ha una moto inferiore, quindi immaginalo là sopra in quella moto lì. Potrebbe essere una cosa. E poi come si mette la Ducati? Perché poi magari Carlo ci dà una mano in questo, perché non è facile.
4: l'ha detto lo stesso Marquez, che lui Dall'Igna ha fatto bene a prendere a Costa, che lui è il vecchio e l'altro è il nuovo che avanza, quindi lui lo sa benissimo, anche per questo cercherà di vincere il decimo titolo quest'anno.
1: Se briga quest'anno
2: Sì. Poi sono caratteri diversi. Allora, da quando c'è Jorge Valentino, era un'altra epoca, no? Adesso vedi che i ragazzi, gli sportivi sono molto più educati, molto
1: Sì.
2: più si gestiscono meglio, per cui non credo che ci
1: Troppo
2: sarà un
1: miele,
2: muro.
1: posso dirti che c'è un po' troppo miele ogni tanto, siamo
2: Probabilmente,
1: amici,
2: però diciamo che il
1: insieme.
2: muro non
1: Poi,
2: lo vediamo.
1: no, no, poi quelli che vengono dall'Accademia dei Valentini sono tutti amici, tutti. A me sta cosa non mi piace, devo essere sincero, fatemelo dire qua, stiamo tra di noi, sta cosa sta tutta sta smielata, in pista ci vuole pure un po' di, no? E dai, su, o no, mi sbaglio.
2: È la cultura woke che è entrata anche nella
1: Dai, non si può
2: MotoGP.
1: vedere questa cosa. Sono tutti amici, ma no, ma lo rispetto. Che per carità, però dai, o no? Io quando ho visto quella carena domenica mi sono esaltato. Ho detto vicini appiccicati, Marquez e Bozzecchi. Là è l'adrenalina pura. O mi sbaglio, Filippo, che voi in pista ci siete, Carlo, ci siete, voglio dire, o no?
4: No, assolutamente, io sono per il pilota un po' stronzo come era all'epoca prima, a me piace quello, anche la gente piace quello.
1: Dai, no.
4: Adesso sono tutti un po' troppo buoni, ma anche in Formula 1 insegnano sta roba e quelli cattivi sono i vecchi, Verstappen e Hamilton, e di qua è rimasto un po' Marquez, ma senza di lui
1: Esatto.
4: si toglie Pepe, anche perché la gente vuole un cattivo da
1: Ma sì, ma ci deve
4: identificare.
1: stare, dai. Sono andati a fare l'esame
2: Addirittura.
1: del sorpasso, ho letto, ho sentito, ho visto anche i vari influencer hanno cominciato a dire, ma vedete, Marquez lo voleva buttare fuori dalla pista, l'ha portato fino al limite. Io invece là mi sono divertito come un matto, cioè dico, boh, io non lo so.
4: Diciamo che era il contrario l'anno scorso quando Bezzecchi ha centrato Marquez, forse quello sì, era quello.
2: Quello forse
3: Posso dirti,
2: esagerava.
3: solo chi non è mai stato in pista o non ha mai visto delle gare anche del passato può pensare che quella potesse essere una mossa, diciamo, azzardata, una mossa in protezione della traiettoria. È assolutamente
1: Sì.
3: normale per la logica, diciamo, nostra motociclistica.
1: Poi hai visto Federico, le moto proprio si avvicinavano e si allontanavano, cioè sembravano veramente
3: Non
1: due
3: è
1: una fisarmonica
3: neanche da mettere in discussione,
1: proprio.
3: ripeto, non è da mettere in discussione.
1: No, assolutamente.
3: Comunque volevo fare come dire, un rinforzo sul concetto di cui si parlava prima, dei piloti tutti
1: Tutti amici.
3: precisini, educati.
1: Dai.
3: Pedro non è proprio uno, come
1: Però è
3: dire,
1: corretto in pista, eh?
3: no, non parlo di
1: Molto corretto.
3: correttezza, non è che te la manda a dire quando è anche fuori dalla pista, cioè la Ducati ha preso comunque uno con un carattere,
1: Sì.
3: sto dicendo, ok, quindi non è uno che ti chiede scusa, cioè, la precisione è solamente corretto, però è un bel personaggio, attenzione, e secondo me negli ultimi anni che ha KTM è stato sin troppo tranquillo nella sua esuberanza, perché comunque è un tipo esuberante, Pedro. Quindi vedremo in Ducati che cosa succederà. E se dovessero succedere cose simpatiche, noi saremmo tutti contenti perché metterebbe comunque del pepe, il famoso pepe
1: Certo.
3: di cui parlava Carlo prima,
1: Ma
3: fondamentalmente.
1: perché voi pensate che pure tra Bezzecchi e Bagnaia il prossimo anno sia tutto rose e fiori? Voglio vedere Bagnaia se non tira fuori un po' di carattere, ragazzi, sta al capolinea. Io dico proprio schiettamente, bisogna che ci metta un po' di verve, perché a me sembra proprio, boh, non so come la pensate, perché poi
3: Sarà,
1: non ha.
3: lì la, lì la, la gestione sarà assolutamente sì, sicuramente di Massimo Rivola, sono d'accordo, ma soprattutto di chi è a Tavuglia, perché lì una situazione del genere non è mai uscita fuori in passato. Perché ricordiamoci che quando, per esempio, Bastianini e Bagnaia erano compagni di squadra, comunque Bastianini non è un prodotto dell'Academy di Valentino Rossi, quindi una situazione così vicina nello stesso box con una moto potenzialmente da mondiale, con due prodotti dell'Academy,
1: voglio vedere,
3: sia come diceva Carlo, sia in Ducati ma anche in aprile al prossimo anno sarà divertente.
1: Sì. Alessandro,
5: per fortuna quest'anno insomma il motomercato ci ha regalato per il 2027 delle sfide interessanti. Io sinceramente non vedo l'ora di, anche se stiamo vivendo un motomondiale avvincente, non vedo l'ora di voltare pagina e vedere questo duello psicologico e tecnico tra Costa e Marquez. Io credo che il prossimo anno sarà prima guerra di nervi all'interno del box e poi anche non se risparmieranno anche in pista, perché il carattere di Acosta, come si diceva prima, è evidente. Però, insomma, Marquez non vuole, non credo che voglia abdicare così facilmente.
1: No, però quando Filippo ha detto una cosa prima: se vince questo mondiale qui, che fa il decimo, è vero che lui è un cannibale e molla niente, però io credo che ci sarà un approccio diverso, ragazzi. Non lo so, ho questa sensazione, non so se condivide.
5: Non lo so, perché comunque alla fine lui sta verso insomma la fine della carriera e uscire fuori battuto da perdente non è da Marquez, quindi non credo che possa accettare una cosa del genere.
1: Carlo?
2: Allora, l'anno prossimo poi, a parte i piloti, poi c'è un grande... Ci sarà chi va più forte, chi va più piano, cioè è impegnativo il cambio di moto, di cilindrata, di regolamenti tecnici, è molto impegnativo, i pneumatici sono diversi, per cui secondo me, come mi è sempre successo, diciamo guardandolo dall'interno di un box, il pilota che ha più talento proprio in assoluto, cioè quello che è talentoso, cioè quello che sale, fa un giro e al secondo giro già ha capito la pista, per intendersi, è quello che andrà meglio. Per cui diciamo lì ci sarà proprio, che io ho notato che chi ha talento generalmente non ha bisogno, non so se ci avete fatto caso guardando i test, insomma immagino che Filippo, tutti quanti, Alessandro, guardando i tempi, vedono che il pilota, quello più, quando c'è un circuito completamente nuovo, il pilota di talento, che magari non è quello che sta proprio vincendo in quel momento, in pochissimi giri trova il limite del circuito, no? In questo caso abbiamo
1: Stoner era uno di questi.
2: Esatto, non abbiamo i circuiti, però abbiamo la moto completamente diversa, i pneumatici altra marca, per molti piloti c'è il cambio anche di motocicletta, proprio di marchio, per cui insomma sarà divertente.
5: Ci saranno prossimo anno poi si apre una finestra nuova per un pilota italiano, Bulica, che arriva dalla Superbike, che conosce comunque la marca di pneumatici che il prossimo anno ci sarà.
1: Quelli che vengono dalla Superbike fanno una fatica, però.
5: Lo so, sono cose diverse, chiaramente sono modalità, sono anche tipologie di pneumatici sicuramente diversi, però io su Bulega insomma sarei parecchio attento, perché è un pilota di grandi doti, quindi potrebbe essere la variabile, quella variabile che poi va a incidere nell'economia del campionato, che oggi lo incentriamo tutto sul duello Marquez-Acosta e dall'altra parte Bezzecchi-Bagnaia. Adesso riprendendo il discorso che facevi tu su Bagnaia, io credo che Bagnaia si giochi effettivamente l'80% della sua reputazione costruita in questi anni, il prossimo anno, perché dopo la batosta presa negli ultimi due anni deve dimostrare di non essere, come ormai da più parti si dice, un pilota sopravvalutato, e quindi credo l'orgoglio, il talento che comunque sicuramente ha, lo porteranno una grossa reazione. Certo, andrà a scontrarsi con un compagno di squadra che conosce la squadra, che potrebbe anche arrivare al prossimo mondiale, ce lo auguriamo, con il numero uno sulla carena, insomma una serie di circostanze, però anche questo aspetto motivazionale di Bagnaia è importante da vivere, sarà importante da vivere nel prossimo anno, perché poi ci darà anche una configurazione di quello che è stato questo pilota, no? Che ha vinto due mondiali di seguito, è una star, però oggi...
1: Facciamo una cosa, insomma, arrivano anche dei messaggi, per esempio su Bulega c'è chi è d'accordo con Alessandro. Mi dite che cosa ne pensate al volo, facciamo un giro, pensate che un pilota i piloti che dalla Superbike in MotoGP Filippo, correggimi se sbaglio, correggetemi se sbaglio, hanno avuto sempre difficoltà. Ci credete in Bulega può essere il pilota che dà un segnale diverso in questo senso? Federico, facciamo un giro così su lui e poi andiamo anche sulla crisi di Bagnaia.
3: Allora,
1: Federico.
3: diciamo che Nicolò ha una grande voglia di riscatto perché è stato, diciamo, mandato via dal paddock del moto mondiale per tutta una serie di motivi, secondo me, troppo in fretta. Anche a causa di un suo approccio, fondamentalmente. Attenzione, non dico che è sempre colpa, se è stata colpa degli altri, però sicuramente è una gran voglia di riscatto. Rispetto a chi è arrivato prima di lui dalla Superbike alla MotoGP, lui ha un vantaggio, che si chiama Pirelli. La Pirelli ovviamente dal prossimo anno sarà un fornitore unico della MotoGP, la Top Class, quindi tutta l'esperienza che lui ha acquisito in questi anni nella Superbike e anche un certo modo di lavorare della Pirelli, anche un certo modo di tirar fuori le gomme della Pirelli, ovviamente se lo riporterà in MotoGP, e lo stiamo vedendo anche dai tempi, diciamo ufficiosi, ma abbastanza come dire veritieri, che ha tirato fuori durante i test con la nuova P50. Quindi si sta trovando bene, ha dalla sua le Pirelli, quindi gomme che conosce già, e un altro che potrebbe approfittarne di questa situazione è Razz Kadioglu, che adesso sta facendo molta fatica, ma ovviamente conoscendo le Pirelli, perché ci è arrivato fino all'anno scorso, a 2 anni fa guidava una superbike, tendenzialmente può funzionare. E è un grande punto interrogativo, però io mi aspetto tanto da Nicolò per tutta una serie di motivi. Sicuramente sarà su una delle moto più performanti, perché, ripeto, testa alla mano, la Ducati sembra forte anche con la 850,
1: Guarda,
3: le gomme
1: quindi
3: danno una
1: hai
3: grossa mano.
1: sensazioni positive, mi sembra di capire, Federico.
3: Allora,
1: Hai sensazioni
3: ho una speranza per il nostro movimento, per tutta una serie, anche per dare un colpo alla MotoGP. Carlo e Filippo sanno, insomma, che del passato in Superbike, quindi vedere un pilota ex Superbike che, tra virgolette,
1: No, no, ma
3: passatempo ne suona i piloti della MotoGP è anche
1: ti
3: divertente.
1: piacerebbe, ok. Filippo, vi lascio per ultimo, Carlo. Filippo?
4: Ma io ci credo tantissimo in Nicolò, perché lo conosco da quando è piccolo, è passato, come diceva Federico, da anni bui, si è ricostruito la grande in Supersport e in Superbike, è uno che adesso sa vincere, sa usare il cervello, sta facendo degli ottimi test con la Ducati e le Pirelli, ha tanta voglia di far bene, lo ha dimostrato anche nel wildcard dell'anno scorso, e io ci credo fermamente. Non avrà la moto ufficiale, ma il prossimo anno, essendo un anno nuovo, partiranno tutti alla pari, quindi quello è il
1: Ok.
4: meno. Io lo vedo veramente, veramente forte. E poi
1: Bene.
4: soprattutto quest'anno sta dominando in Superbike, ma dominando coi tempi, non perché vince lui, perché poi la gente, ah beh, perché non c'è più Razzatoglu. Era così che l'anno scorso avrebbe vinto il mondiale, si è educato in Supermalad Assen. Quindi un pilota, secondo me, che arriva e fa bene. E in più, io spero anche in altre new entry, come Alonso, come Moreira, che farà un altro anno in Honda, che anche loro potrebbero essere lì della Honda, o Guevara. Quindi sarà un bel mondiale. E Bulega lo metto
1: Bene.
4: davanti, sì, lì davanti.
1: Carlo, che sensazioni hai, Carlo?
2: Ma allora, io spero che Bulega faccia bene, non credo che possa primeggiare. Nel senso, però poi le cose, come al solito, sono grandi punti interrogativi. In genere, un ottimo pilota di Superbike può far bene in MotoGP, però soprattutto il primo anno fa un po' fatica perché cambia molto rapidamente la MotoGP, per cui ti serve tempo per poterti riadattare. È chiaro che qui ci sono dei punti interrogativi, che sono la moto nuova e in più i pneumatici Pirelli. Per cui, però, ripeto, il mio punto di vista è che può far bene, ma non credo che possa competere per vincere il mondiale. Però già se lui fa bene, già sarà nel primo anno, è un grandissimo risultato per un pilota che viene dalla Superbike.
1: Senti Carlo, riparto da te e faccio il giro opposto. Questa crisi infinita di Bagnaia, mi dai una spiegazione? Mi date un motivo secondo voi, se c'è?
2: Allora, non saprei, perché poi devi essere all'interno del team del box per capire quello che sta succedendo. E in passato ci sono stati dei piloti anche che hanno vinto il mondiale e poi tutto sommato non hanno mai... Guarda, l'ultimo che mi ricordo è Roberts, no? Che vinse nel 2000 il mondiale e poi è un po' sparito, cioè nel senso che non si è capito come mai non riusciva a essere più competitivo. E poi non si è più ripreso, cioè nel senso che ha perso quell'approccio. Per il resto non ti saprei veramente dire, cioè nel senso che non essendo nel box è difficilissimo capire quali sono le sue problematiche.
1: Domanda certo secca e risposta altrettanto. Pensi che sia sopravvalutato? Sia stato sopravvalutato?
2: Beh, diciamo, guardando i fatti, semplicemente i fatti, sì. Guardando i fatti, assolutamente. Io non parlerei però di sopravvalutato. Direi semplicemente che le condizioni dell'anno in cui vinceva, le anni in cui vinceva, erano certe condizioni, per cui non è che lo sopravvaluti. Cioè, uno...
1: C'erano campionato... le condizioni favorevoli per vincere lui, insomma. Poi quando sono cambiate le condizioni...
2: Roberts ha vinto il mondiale con merito e ha vinto quell'anno in cui c'erano quei piloti, in cui c'era quella motocicletta. Non è che lo sopravvaluti. È stato bravo. Però poi non è riuscito ad adattarsi alla situazione che cambiava, i piloti nuovi che arrivavano, per cui poi è sempre la solita storia.
1: Filippo?
4: Sì, lo penso come Carlo, alla fine.
2: Poi è sempre la solita storia.
1: Filippo?
4: Sì, lo penso come Carlo, alla fine. Sopravvalutato, comunque vinto dei mondiali, quindi in quel momento era lui. Poi si è trovato nel box market, sei lì. È iniziata un po' la sua discesa. Il problema è che è un pilota che va forte, si è un po' perso mentalmente, forse l'arrivo in Aprilia lo aiuterà, speriamo, perché comunque
2: speriamo per lui, pilota. Sì, certo.
1: Fede?
3: No, non credo sopravvalutato, no, comunque è uno che ha vinto due mondiali in MotoGP, un altro mondiale, comunque il suo percorso l'ha fatto, ha dimostrato anche di saper andare forte in determinate condizioni. Chiaro che, ragazzi, aver dentro casa, dentro gli stessi 50 metri quadri, uno che ha vinto 9 mondiali e che è tendenzialmente sia a livello di testa oltre che di manico, uno schiaccia sassi, perché è uno che ti... lo sto dicendo in positivo, ok? Uno che ti devasta l'anima se sei il suo compagno di squadra, ti distrugge, ok? E se non hai la testa giusta, è uno che ti manda fuori da ogni logica. Vedremo, io sono molto curioso di vedere l'approccio invece di Pedro Acosta il prossimo anno, perché Pedro e Pecco hanno due caratteri completamente diversi, anche due approcci, no, sia alla vita che alla gestione dei rapporti interpersonali, che anche alla gestione del loro talento in pista, completamente diversi. Quindi Pecco l'ha sofferta questa cosa, è inutile che ci prendiamo in giro, l'ha detto anche in modo molto evidente Tardozzi in un'intervista recente, molto, come dire, a cuore aperto, nel senso che è andato nel pallone, non si sa quale possa essere la soluzione da qui alla fine della stagione. L'unica soluzione possibile per lui e per la sua carriera è quella che ha, la decisione che ha preso, ovvero quella di cambiare aria fondamentalmente con un altro modo, un altro box, un altro, magari anche approccio lavorativo, vedremo. Però sicuramente la porta l'ha presa.
1: Alessandro?
5: Ma guarda, a mio avviso un fattore che ha influito nel rendimento di Bagnaia è stato il fatto di aver approcciato questo duello con Marquez da due volte campione del mondo. Quindi il fatto, quindi non da giovane arrembante che arriva a sfidare il totem della MotoGP, come potrà essere il prossimo anno con Acosta, ma da pilota che aveva alle spalle due titoli mondiali, quindi doveva dimostrare la bontà di quanto fatto in precedenza, consapevole del fatto che comunque aveva dentro nella sua stessa squadra il pilota che tecnicamente poteva distruggerlo. Quindi l'aver affrontato Marquez con due titoli mondiali sulle spalle, questo lo ha penalizzato, perché lo ha condizionato sicuramente a livello psicologico. poteva essere diversa la storia, forse sicuramente non il risultato, vivendo questo duello in maniera diversa, come potrà essere per Agosto il prossimo anno. Non so se ho reso l'idea della condizione che ha ulteriormente penalizzato Bagnaia nel confronto massacrante con Marquez.
1: No, vi ho ascoltato con molta attenzione, perché io devo dire la verità, invece penso che sia un pilota un po' sopravvalutato. Ha vinto due mondiali, sì, ma in una situazione, in contesti un po' particolari, ne ha perso anche uno, quello a favore di Martin. Io credo che sia un buon pilota, tutto qua, che appartiene ad una edizione di buon piloti, ma non è un fenomeno. Quando poi incontri quello che è fenomeno, non c'è, ci devi mettere qualcosa anche dal punto di vista caratteriale. Io in questo lui non l'ho mai visto da quando è arrivato Marquez. Capisco che è più forte, però ci devi mettere qualcosa di tuo. E non so se sia facile uscire da questa crisi. Cioè, 2 anni passati così, e vai in Aprilia e c'è un Bezzecchi che non si sa come va a finire il mondiale quest'anno, perché di fatto è lotta al mondiale, magari rischia di avere un compagno che può pure vincere il mondiale. Io non so se sia facile uscire da un tunnel così, dopo 2 anni di questo tipo. Glielo auguro, però non è una situazione proprio semplicissima. 2 anni di questo modo possono pesare tanto. Non so, Carlo, se condividi o meno.
2: Due anni passati, dove
1: ha trovato sempre un sacco di scuse e ha dato sempre tante responsabilità alla moto, alla squadra, mai un'autocritica. Non so quanto sia facile uscire da questo.
3: Guardiamoci che ha firmato per 4 anni per Aprilia.
1: Sì. No, carità. Glielo auguriamo, io non c'ho niente contro di lui, faccio un'analisi generale, insomma, quindi vediamo quello che succederà. Carlo, scusami che ti ho interrotto.
2: No, dicevo, bisogna vedere come reagisce, perché quello che dice Alessandro è giustissimo, cioè una posizione particolare per cui si è accentuata proprio quella differenza, no? Poi bisogna vedere se poi si apre un discorso che è enorme, cioè sulla differenza di piloti, no? Cioè, ci sono i piloti che vedi subito che sono di grande talento e entrano dentro il campionato, guarda Acosta, no? Che lo vedi subito che è un pilota di grande talento, no? Basta che guardi il suo compagno di squadra, no? Anche ad Aragon mi sembra che stava 20, 30, 25 secondi, 22 secondi dietro di lui, no? Per cui la differenza, no? Oppure ci sono piloti poi invece che si costruiscono, che piano piano diventano dei ottimi piloti e che magari non ci se lo aspettano. Adesso, parlando sinceramente, no? Bezzecchi quando è entrato era un sostituto, no? E nessuno si immaginava che potesse poi diventare. Invece lui è stato bravissimo, è cresciuto, si è impegnato ed è diventato uno di quei classici piloti che poi può vincere un mondiale, come si diceva una volta, un onesto lavoratore del manubrio, no? Mi ricorda che ce ne sono stati tanti che diventano bravi, sì. Poi veramente Niki, personaggio a cui sono affezionatissimo, lui non era un grandissimo talento, però era uno che si impegnava tantissimo,
1: esatto.
2: Cioè era un pilota che lavorava tanto. Cioè, noi era il pilota che faceva più giri nei test, no? Cioè, Valentino ne faceva 45 in una giornata, lui ne faceva 100, ma non esagero, eh? Ed si è costruito, per cui ci sono dei piloti che si costruiscono, cioè e altri piloti invece di grande talento che immediatamente entrano.
1: Certo.
2: Magnaia è un pilota che si è impegnato sempre, mi sembra, a vederlo da fuori, un po' fragile psicologicamente, mi sembra un bravissimo ragazzo, cioè un ragazzo molto educato, un ragazzo che probabilmente questa sua educazione poi lo rende anche più insensibile rispetto a dei proprio dei pesce cani in senso positivo, che può essere Marquez, lo era Valentino o cose così, piloti di questo tipo, Stoner, cioè in senso persone che non risentivano della cosa. Parlando adesso, continuando a parlare, Acosta sembra uno di quelli, cioè sinceramente sembra uno che non gliene frega niente e che lui va, corre e basta, rispetta in pista i piloti, però come dicevamo prima, quello che c'è da dire lo dice, quello che c'è da fare lo fa, ecco, non sta lì a badare troppo.
1: Per dire, siamo quasi in chiusura, Federico, poi ti lascio subito la parola. Magari approfittiamo anche per fare una domanda, se ce l'avete, a Carlo, prima di chiudere. Federico, a te che stavi
3: No, volevo fare una domanda un po' ricollegandomi a quello di cui parlava Carlo, un po' sul filosofico, no? E faccio un esempio: grande campione, si è dimostrato subito un grande campione, Pedro Acosta, fa 2 anni in Ducati, la butto lì, fa dei risultati pessimi come Bagnaia quest'anno, ok? Ha più possibilità di risalire un campione che ha preso una batosta pesante o un pilota che ha costruito man mano la sua carriera, quindi un buon pilota che ha dovuto lavorare molto? È più facile riprendersi per uno come Acosta o per uno come Bagnaia, considerando quello che ha mostrato?
2: Allora, se il pilota è veramente uno di talento e un campione, è più facile per un campione, insomma, cioè nel senso che ritrova la forza dentro di sé e ritrova il modo di andare. Se una crisi di un pilota bravo, ma non un grande talento, secondo me per lui è più difficile. Noi abbiamo avuto anche piloti, no, che erano in difficoltà, non solo nella MotoGP, no? Che magari abbiamo preso e poi siamo riusciti a riportarli a vincere in Superbike.
1: Sì, Filippo, certo. Andare tu?
4: Sì.
1: La domanda, se c'è una domanda, non so, vi approfittiamo così andiamo quasi in chiusura.
4: Carlo, sei stato tanti anni Honda, come lo vedi questo mercato che hanno fatto? A me è piaciuto. Puntando più giovani, tu cosa dici?
2: Allora, a me il mercato è due cose diverse. Il mercato è piaciuto, però essendo della vecchia generazione non mi piace il fatto, cioè non mi piacerebbe il fatto di gestire un pilota che già so a gennaio che va da un'altra parte. Quella è una cosa che non ce la faccio, però mi rendo conto che sono anziano.
4: Io penso come te, questi mercati
2: sono abituato a un altro modo di fare. Per il resto, guardandola da tifoso, cioè non dovendo gestirli, è divertente perché vedi tutto un grande movimento. Dall'altra parte meno, tutto qua.
4: Ma però diciamo il fatto che ci sono tanti giovani, bello. Per i giovani che ha preso, perché comunque
2: sì,
4: Moreira...
2: sì, assolutamente, assolutamente. Siamo nazionale, poi ci sono tanti piloti, ecco, prima dicevate di Moreira, di Guevara, cioè è divertente, c'è da capire, perché se no, se sono sempre gli stessi che girano, insomma è meno divertente.
1: Certo. Alessandro? Marco.
5: Volevo chiedere a Carlo, ecco, cosa ne pensa invece, più che dei giovani, di quello che a mio avviso è subito dopo Marquez il fuoriclasse di questa MotoGP, che è Fabio Quartararo. E la Honda ha il prossimo anno una missione fondamentale, quella di riportare, di rigenerare questo pilota e portarlo ai traguardi
1: della categoria dei fenomeni.
5: Dei fenomeni, esattamente, insomma, perché poi non ne parliamo mai, però sappiamo che c'è, è lì, è presente, chiaramente non ha i mezzi tecnici oggi per emergere, però il prossimo anno la Honda si è preso questo impegno, chiamiamolo morale, perché questo è un pilota che merita di tornare a duellare con Marquez per il primo posto.
2: È vero, è vero. Tutto dipenderà anche, allora, chiaramente la Honda sta lavorando tantissimo sulla moto, sulla 850 del 2027. Io naturalmente da uomo Honda spero che la moto sia all'altezza. In questi ultimi anni non lo era, sono stati fatti dei grossi errori. Il team che sta costruendo la moto è un team HRC di tecnici completamente diversi. Come sai, abbiamo la sede a Milano, adesso HRC, con Romano come dirigente, che cerca di trasmettere, ha trasmesso comunque ai giapponesi,

0: il campionato dell'anno prossimo.
1: Assolutamente. Federico, volevi aggiungere te che poi c'è una domanda anche io, vai.
2: Feedback, arrivano i primi feedback sulla nuova moto e sembra che vada molto molto forte, Carlo. Facciamo il nostro lavoro. Hai indicazioni a riguardo? Hai sensazioni a riguardo?
0: No, caro direttore, cosa posso dire?
2: Grazie,
0: Diciamo
2: Carlo, grazie.
0: che, no, vai, a parte gli scherzi. Come sai, adesso ormai sono
2: Lo
0: consulente,
2: so che sei consulente, però
0: poi
2: sempre sulla carta, so che sei
1: noi pensavamo
0: motivatore.
1: che il consulente poteva anche
0: Esatto, no, stavo
1: recepire
0: dicendo quello,
1: qualcosa.
0: cioè che da consulente comunque posso dire di più, nel senso che non me ne frega niente, nel senso che
1: Ah, ecco.
0: cioè, non è che prima era diverso, no? Nel senso che prima ci andavo di mezzo il contratto di lavoro, adesso vabbè, è diverso. No, no, la cosa che so è che i primi risultati, cioè il lavoro sta andando avanti, stanno lavorando molto bene e i primi risultati sono positivi. Questo è quello, insomma, la voce che gira anche all'interno dell'azienda. Poi nel particolare. Non sto seguendo da vicinissimo i test, le cose come facevo mentre ero in attivo nella MotoGP, per cui sento i colleghi che ne parliamo insieme.
1: Senti Carlo, ti piacerebbe stare più dentro il box Aprilia il prossimo anno in Ducati?
0: Ma in Ducati. Mi affascina più il discorso con Marc e con Acosta. Mi divertirebbe, ma anche perché poi con Marco ci conosciamo bene, siamo amici, per cui mi divertirebbe di più anche vederlo.
1: Senti, il pilota invece che ti è rimasto un po' più nel cuore di tutti quelli che hai avuto, con cui hai avuto un rapporto particolare, ecco, più profondo?
0: Ma i rapporti di amicizia con i piloti, delle volte sono, almeno come ho inteso io il mio lavoro, sono sempre molto difficili, no? Cioè, perché c'è sempre un po'. Sia uno scontro generazionale, perché qui parliamo a differenza di età
1: Certo.
0: tanto, sia di ruoli, no? Però ci sono dei piloti in particolare con cui ho fatto amicizia e magari continuo ad avere rapporti. E partendo un po' da lontano, questi sono, so, Luca Cadalora, con cui ho avuto un'amicizia. Poi ai tempi che lavoravo in Ferrari, stando a Modena, spesso frequentavo casa sua, per cui era persona divertente. Dovizioso, altra persona con cui è divertente andare in giro, Barros
1: Quello meno divertente con cui ho avuto qualche
0: è
1: difficoltà nella
0: romano,
1: gestione. Ah, è romano, abbiamo
0: ci capivamo bene, parlavamo la stessa lingua, però era difficile lo stesso.
1: Filippo, tu hai capito, no? Immagino. Va bene, dai. Avete un'ultimissima curiosità, poi vi chiedo un po' il podio di Misano e ci salutiamo, eh. Facciamo una sorta di pronostico. Dai, so, c'è qualcuno con qualche curiosità? No? Allora vi chiedo il
0: No,
1: podio, dai, facciamo. Dimmi, Carlo.
0: Misano, no, per fare un podio io vedo bene un Bezzecchi sul podio, però ci sono diversi piloti che possono andare lì, perché ci può essere un Bezzecchi, un Gianantonio, Marc, chiaramente sta in mezzo lì. Marc, secondo me se la giocano
1: Questi
0: questi
1: tre.
0: quattro, questi quattro
1: Ah,
0: cinque,
1: questi
0: questi
1: qua.
0: quattro qui. Sì.
1: Ci mettiamo anche Martin.
0: Martin, certo, sì.
1: Ok. Filippo?
3: Sì, anch'io ci metterei anche a Costa, sì, i soliti 4-5,
0: Sì.
1: Però non mi fai il podio, eh. Mi dici di mettere a Costa, sono
3: È difficile
1: 4-5.
3: fare il podio.
1: Capito, però.
3: Il cuore che mi dice Marquez.
1: Ma
3: E
1: che
3: poi,
1: vince?
3: boh.
1: E poi come va, insomma. Ho capito.
0: Io
3: Sì,
0: direi che va.
3: c'era un bel Gran Premio perché Misano è una pista ostica e quindi può succedere di tutto.
0: Ti faccio un podio,
1: Sì.
0: diciamo, non di cuore.
1: Sì. Ok.
0: Diciamo Bezzecchi, Marquez e Giannantonio. Martin quarto. Acosta, Martin o Acosta quarti.
1: Ok. Federico?
2: Avrei detto la stessa cosa.
1: Quindi
2: Esattamente.
1: copia e incolli quello che ha detto Carlo.
2: Sì. Anche
1: Biagi,
2: per
1: che
2: l'esperienza di Bezzecchi di Gian Antonio
1: non è
2: Giulio.
1: Biagi il pilota, che sennò fa anche facciamo il cavolo un'altra volta, Carlo. Biagi, no, Alessandro
4: è una G in meno e qualche zero in meno.

0: sul conto corrente. Comunque, al di là di questo, non c'è più.
1: Quello sicuro, se non c'è
0: Quello sicuro,
1: denaro.
0: come la
1: Grande
0: giri?
1: Alessandro. Sì, vai.
0: No, beh, diciamo che io voglio restringere proprio a tre, proprio per rischiarmela, pur essendo, come avete detto giustamente, Misano è una pista apertissima, insomma, a tutti. Quindi, però, Mark, Bezzecchi e Acosta, poi
1: Mark,
0: come andranno a
1: Bezzecchi,
0: finire, però il podio lo vedo tra quei tre.
1: va bene, staremo a vedere. Magari ci risentiremo dopo Misano, va bene? Così vediamo chi ci ha indovinato. Io vi ringrazio tanto per questa diretta che abbiamo fatto, quindi grazie a Carlo Fiorani. Carlo, a presto,
0: A
1: ci
0: tutti. Ciao,
1: sentiamo. A presto, grazie ancora. Grazie ad Alessandro Biaggi. Alessandro, grazie. A
0: grazie a voi.
1: prestissimo. Filippo, un salutone. Ci
0: Grazie.
1: sentiamo prestissimo. Direttore, a presto.
2: Grazie a tutti, è stato un piacere, davvero.
1: Grazie e alla prossima. Termina qui Motorvalley, un saluto a tutti. Ciao ciao.
2: Saluto a tutti, ciao.
3: Ciao. È ora di far salire i giri del nostro motore dell'informazione sportiva su TMV Radio Motorvalley.

0: Maracanã.
1: Mora, Molina, Valerdi, Veron, Castro, tutta la nuova Roma in panchina. Ieri ha vinto la vecchia Roma, ragazzi, a parte che Mora ha segnato, per carità, ma ha vinto la Roma che sta continuando, cioè che finalmente è Gasperiniana come lo intendiamo noi.
2: Pertenzia Malcomo.
3: Pertenzia Malcomo.
2: Pertenzia Malcomo. La Roma è Roma, ma il campo decide poi alla fine. Non decidono i colori delle maglie, i nomi, le squadre non si fanno con i nomi. Il campo ti dice che la Roma ha meritato questo ruolo qua, di antagonista dell'Inter. Il Como ha meritato questo ruolo qua, l'altro antagonista dell'Inter. Mm. La differenza la fanno poi gli allenatori, ragazzi. Perché è vero quello che dice Franco, ha ampliato la rosa, ma è lui che ha creato un contatto diretto col presidente, questo lo so per certo. Quindi è lui che fa il mercato, è lui che sceglie i giocatori.
4: Dall'anno scorso che le ripeto, e se l'anno scorso probabilmente magari non esisteva quella diatriba tra Gasperini e Ranieri, magari un po' di più di filo da torcere, non dico che magari vinceva lo scudetto, ma un po' più di filo da torcere all'Inter, secondo me, perché la Roma, insieme, e lo ripeto ancora una volta, il Como, è l'unica squadra di Serie A, oltre all'Inter, ad avere un'identità.
5: Credo che sia un grande merito di questo allenatore, no? Aver dato proprio un'identità a questa squadra. E il particolare che vedo sono quelli che subentrano, i calciatori che entrano al secondo tempo, che vedo che sono proprio mentalizzati, che sanno quello che devono fare, che hanno lo spirito giusto. Questo secondo me è un'arma per un allenatore impressionante.
6: Ma no, ma abbiamo conosciuto le qualità reali di Kop Meiners, cioè, questo è un giocatore che si è preso nella maniera giusta, se interpretato, se si trova la chiave per riscoprire le sue qualità, la Juventus, come qualsiasi altro club di alto livello, non può privarsi di giocatori.

0: Eccoci qua, buon pomeriggio, benvenuti all'anteprima di Maracanà, e quindi un saluto a tutti voi da Marco Piccari
1: e da Lucio Marinucci.
0: Ciao Lucio.
1: Ciao Marco, un saluto
0: Lucio.
1: A tutti.
0: Ben trovato anche a te, oggi tra tutta C, Maracanà e tutto il
1: lavoro
0: di redazione.
1: Mi dovete sorbire,
0: Oggi
1: dispiace,
0: super giornata
1: mi dispiace
0: per Lucio
1: tutti.
0: Marinucci, vabbè, insomma.
1: So che non è facile.
0: Ieri abbiamo fatto, abbiamo chiuso lunga
1: giornata.
0: Abbiamo chiuso la due
1: sono
0: giorni
1: d'accordo.
0: Qui tra lavoro di diretta e di redazione molto tardi, quindi ci sta, si è chiuso il mercato e quindi adesso...
1: Con tanti colpi, ormai si avvicina al fine, più arrivano le piogge di ufficialità.
0: È stato un bel mercato movimentato, però è anche vero che chi poi fa tutti i colpi, diciamo così, nel finale... Io penso sempre che sono quelli che non hanno lavorato bene durante un mese e mezzo, due
1: pecunia,
0: però vabbè, è una
1: penuria,
0: è una mia idea questa, ci mancherebbe. Però vediamo, perché oggi andremo ad analizzare focus naturalmente su questo calciomercato e vogliamo coinvolgere anche gli ascoltatori. Adesso diremo in che modo, perché è molto importante. Però prima di tutto io andrei
1: andiamo su
0: tutto il mercato web, perché è la notizia di questa mattina, cioè è comunque una cosa che dovremo approfondire nel corso di questa lunga giornata, perché in casa Inter c'è una notizia importante, perché Ausilio dopo 28 anni lascerà l'Inter. Tutto mercato web poi fa questo pezzo di approfondimento a cura di Ivan Cardia, dove va a vedere anche i colpi migliori. La top 11 viene fatta dei suoi giocatori in nero-azzurro. Andiamo a vederla un attimo. Onana, il portiere, ve lo ricordate, no? Che il portiere dell'era Ausilio per eccellenza, però non può che essere Handanovic. Mettono
1: tutto
0: anche
1: rispetto per
0: Onana.
1: Francamente.
0: In difesa, da schierare a tre, come hanno fatto Conte, Inzaghi e Chivu, gli allenatori appunto dei tre scudetti di Ausilio, quindi ricordiamolo, nessun dubbio su Bastoni, acquistato nel 2017 dall'Atalanta, poi Skriniar, dove ricordate che l'addio di Skriniar fu un addio insomma
1: Bene scritto, tumultuoso,
0: e poi menzione viene fatta anche per Acerbi e Bissek, quindi passa un po' in rassegna le operazioni fatte in difesa. Andiamo sulle corsie, e così vi potete anche andare a leggere il pezzo. Joao Cancelo, Hakimi, Dumfries, Di Marco e Perisic. Tanta roba,
1: come pacchetto di esterni, credo farebbe felici parecchi allenatori.
0: Poi andiamo a centrocampo. Ha lavorato nonostante anche alcune restrizioni economiche del club.
1: Ma infatti molti di questi colpi sono...
0: Va sottolineato anche questo.
1: A basso costo,
0: poi,
1: addirittura a parametro zero.
0: A centrocampo Kovacic, Mkhitaryan, Barella, Çalhanoğlu, Brozovic. Anche qui... Sfruttando anche certe situazioni parametri zero come quella di
1: Barella, Çalhanoğlu, Brozovic. Poi ovviamente lui non li inserisce tutti nella top 11, fa una sorta di rosa allargata.
0: Sì, poi fa la top 11, dopo c'è,
1: esatto,
0: la vediamo.
1: Esatto.
0: E poi in attacco anche qui nomi veramente importantissimi: Lautaro Martinez, che c'è poco da dire. Lukaku, c'è poco da dire. Thuram, c'è poco da dire. Dzeko, idem con patate. E Mauro Icardi. Voglio dire,
1: anche qui discreto pacchetto
0: discreto
1: di attaccanti,
0: pacchetto, esatto.
1: Qualcuno qualche gol ha segnato.
0: Sì, la top 11 che viene così messa sul campo da Ivan Cardia è un 3-5-2 dell'Inter, ripetiamo, dell'era Ausilio. Handanovic tra i pali, difesa 3 composta da Bissek, Skriniar e Bastoni, a centrocampo Hakimi, Barella, Çalhanoğlu, Brozovic e Perisic, davanti sceglie Lautaro e Icardi.
1: Mamma mia, uno squadrone.
0: Sai, questi sono un po'... Lui ha messo un po' di colpi e naturalmente la formazione. 28 anni di Inter.
1: Tra l'altro
0: devo dire anche un dirigente che è sempre stato anche misurato nelle dichiarazioni.
1: Molto internazionale, sì, Marco. Sì. Molto internazionale, un profilo più simile a quelli di altri campionati. Ora, noi abbiamo dei dirigenti molto bravi in Serie A. Se si può imputare un piccolo difetto ai nostri dirigenti, ma in generale anche a noi, che attendiamo sempre le loro parole, è che sono in alcuni casi quasi delle superstar. Sono sempre davanti ai microfoni, devono sempre parlare non solo di mercato, parlare di tutto. Ausilio è uno che ha sempre fatto parlare i fatti. Poi anche davanti ai microfoni è sempre stato abile, anche a livello dialettico, ma è uno pratico. Se tu guardi i dirigenti di altri club europei, meno parole, meno appariscenza, più
0: però
1: lavoro.
0: Adesso c'è da dire una cosa, Lucio, poi ne parleremo nel corso di questo pomeriggio, oltre diciamo al mercato, le analisi, adesso coinvolgiamo anche gli ascoltatori con anche dei giochini carini insieme a loro su questo mercato. Questa è una perdita importante, bisogna vedere come viene assorbita, chi prenderà il suo posto. Stiamo parlando di un dirigente che è tanti anni all'Inter, che conosce veramente tantissimo, che ha lavorato con Marotta, quindi non è da sottovalutare come perdita.
1: È un'era, 28 anni sono un'era, anzi più ere calcistiche, quasi 30 anni. Devo dirti la verità, da esterno non voglio dire una cosa positiva, ma intrigante, perché è un test ulteriore per il progetto Inter. Mi metto nei panni dei tifosi, sarei molto molto dispiaciuto, sarei molto abbattuto.
0: No, ma più che altro perché ha fatto un grande lavoro in questi anni.
1: Esatto, è uno dei migliori in assoluto. Quindi da tifoso sarei dispiaciuto, da esterno sono intrigato da
0: no, chissà cosa farà lui e soprattutto
1: sono curioso, sai,
0: che cosa farà l'Inter, no? Come rimpiazzerà questa figura,
1: per tutte e due, ovvio.
0: Che ripeto ha fatto molto bene e ha portato risultati. E quindi questo ha portato giocatori, che poi è quello che più interessa, ha aiutato in maniera esponenziale la crescita di questo club, no? Sul campo e fuori, e quindi poi io penso pure che a un certo punto certe storie finiscono, insomma, non mi sento nemmeno adesso, cioè voglio dire,
1: non sappiamo perché non si è voluti prolungare.
0: Sì, però al di là di questo credo che dopo 28 anni
1: ci può anche stare
0: che uno possa lasciare l'Inter e volere intraprendere un'altra strada, trovare altri stimoli, cioè comunque dice io me ne vado, ho fatto un grande lavoro, cioè non è che mi possono dire ah guarda se ne vai,
1: quindi lascia di conseguenza l'apice,
0: esatto, ci può stare, va bene e, diciamo così, vedremo che cosa quale sarà il destino appunto di Ausilio e quale sarà poi la scelta dell'Inter, che intanto però mercato chiuso bene, e quindi adesso ci si proietta su questa stagione che è iniziata. Sì. La prossima settimana partirà anche la Champions League. E quindi
1: io non vedo l'ora, con certe partite a proposito
0: tutto
1: di
0: c'è
1: Inter
0: da giocare. Benissimo.
1: Contro il Real Madrid di Mourinho a Madrid.
0: Sì, molto bello questo avvio.
1: Affascinante.
0: Però prima c'è un turno niente male, perché c'è la sfida col Napoli. Quindi poi adesso però ci concentriamo anche su quello che è stato il mercato. Allora io vorrei coinvolgere subito gli ascoltatori in questa anteprima. Chiedendo, Lucio, agli ascoltatori due, diciamo così, domande che condividiamo insieme a loro. Prima di tutto io vorrei sapere da voi, che siete appassionati, tifosi eccetera, quali sono stati ad oggi in questo mercato, quali sono state alla conclusione del mercato i tre acquisti migliori. Tre, mi fate un podio. Un podio, sceglietelo voi, io non vi voglio influenzare su nulla, non lo dirò i miei tre, poi ne parleremo nel corso di Maracanã, però
1: no spoiler.
0: No, siccome sono stati, sono arrivati dei giocatori, alcuni molto interessanti che abbiamo insomma così anche, ne abbiamo parlato nei giorni scorsi, alcuni sono arrivati all'ultimo momento, altri hanno cambiato squadra e quindi magari potrebbero anche rilanciarsi nel club dove sono andato, pur non avendo fatto benissimo nel club di appartenenza.
1: Certo.
0: Altri hanno avuto un impatto subito forte. Mi viene in mente Frattesi, che ha avuto un impatto importantissimo nel club
1: decisivi,
0: domandato, due gol decisivi, quindi anche questo. Poi le mosse che sono state fatte, no? Come io però vi chiedo tre giocatori, il podio di tre giocatori migliori, non vuol dire che gli altri siano scarsi,
1: No, quelli
0: il
1: che
0: podio,
1: in prospettiva possono fare di più.
0: Terzo, secondo e primo posto.
2: Soldatino e D'Artagnan.
1: Ah, beh, Tris.
0: L'Inter ha preso tre giocatori provenienti dalla Premier. Il Como ha rivoluzionato, ha inserito tanto.
1: Sì.
0: L'ultimo è stato Ken ieri in chiusura di mercato.
1: La ciliegina.
0: La Roma ha preso dei giocatori tecnici. Poi che cosa possiamo dire? La Lazio ha cambiato, la Fiorentina ha cambiato tantissimo. La Lazio ha inserito un paio di giocatori nel finale, anche questi che potrebbero dare una mano. La Fiorentina, come ha detto Lucio, è stata stravolta. Il Milan era partito fortissimo, tanto che a un certo punto si parlava soltanto del Milan, vi ricordate? No?
1: I 100 e passa milioni.
0: Esatto, due colpi due importanti, giocatori. Il terzo da non l'abbiamo ancora visto, Diego Moreira, due però sono importanti, Ghila e Gonzalo Ramos. E poi il Napoli non si è mosso, quindi non lo citiamo
1: difesa
0: in questo
1: vabbè,
0: però insomma non credo che sia un acquisto da mettere su un podio, ecco.
1: No. Il problema è che potrebbe essere invece importante da titolare, questo
0: vediamo.
1: La dice lungo.
0: L'Atalanta che ha preso Rove nell'ultimo momento di mercato,
1: sì,
0: poi Elmas, poi che sì, Insomma, qualche giocatore, Christians, insomma, voglio dire, qualche giocatore è stato inserito.
1: Federico chiedeva sempre gli investimenti dell'Atalanta tra i messaggi.
0: No, io ho visto che l'Atalanta comunque, secondo me, ha fatto un mercato funzionale. Adesso Federico può chiedere quello che gli pare, lui basta che chiede spendono 150, 200.
1: No, poi sono stati colpi anche quindi, regolati.
0: Lascia
1: dai.
0: Perdere, lui c'ha il pallino dei soldi e quindi è un altro discorso.
1: Però dai, gli acquisti gli sono arrivati, quindi l'Atalanta sarà soddisfatto della campagna.
0: Adesso bisogna vedere. Poi che altre situazioni possiamo citare?
1: L'Inter,
0: sì, l'Inter abbiamo detto, l'Inter, il Como l'abbiamo detto, l'Atalanta l'abbiamo detto, la Lazio, Roma l'abbiamo detto, il Napoli l'abbiamo citato, ma non certo perché passa sotto osservazione per gli acquisti fatti. E poi ci sono tutte le altre che si sono mosse. Il Bologna, ho visto voti insufficienti al Bologna. Il Monza ho visto che ha ricevuto dei voti positivi.
1: Perché alla fine qualche innesto interessante, anche il Frosinone sono quelle squadre che hanno provato. Tra le piccole a me è piaciuto più l'operazione del Venezia, devo dire.
0: Il Venezia ha preso un 6,5. Tra l'altro io lo avremo ospite alle 2,5.
1: Ah,
0: ma
1: stavo leggendo anche
0: esatto,
1: io prima.
0: Lorenzo Di Benedetto Lorenzo. Nell'approfondimento, nell'editoriale di Tutto Mercato Web ha fatto i voti a questa campagna acquisti. Roma e Como da 8, Atalanta sul podio, Caos e Fiorentina, Bologna da rivedere, il Napoli il voto più basso e poi tutti gli altri. E quindi Atalanta 7,5, Bologna 5, Cagliari 6,5, Como 8, Fiorentina 6,5, Frosinone 6,5. Io qui che il Frosinone prenda lo stesso voto della Fiorentina no, lo contesto a Lorenzo Di Benedetto.
1: Io credo Lorenzo vada sulla poi la contestualizzazione di campo.
0: Il Genoa ha perso due giocatori che attenzione erano due giocatori su cui De Rossi ci puntava e quindi 5 sono d'accordo, insufficiente. Voto alto per l'Inter 7, 6,5 alla Juventus. Questo è il voto che non ha dato solo Lorenzo. Ho visto che questo 6,5 è stato dato anche da alcuni giorni. Poi ne parliamo.
1: D'accordo.
0: No, poi ne parliamo. Lazio voto 7, Lecce 5, anche qui non benissimo il mercato. Milan 7, Monza 6,5, Napoli 4. Ma io invece al Napoli, per esempio,
1: votaccio.
0: Io darei un senza voto, cioè nel senso non riesco a dare un voto al mercato del Napoli. Ha preso un difensore, ma la squadra è forte.
1: Io credo che Lorenzo dica per quello che non è successo.
0: Vabbè, ma
1: credo sia questa.
0: Vi contesterò anche questo. Parma 5,5, Roma 8, Sassuolo 6,5, Torino 5,5. Tra l'altro il Torino è stato pure eliminato dalla Coppa Italia, quindi partenza veramente disastrosa di Abate.
1: Non facile.
0: Sì. Udinese 6, mentre qualcuno gli ha dato 5,5. Io invece qui sono d'accordo, 6. Venezia che tu citavi perché prende Tony Fernandes dal Barcellona, è un nome che stuzzica, dice lui. Juan Jesus, si porta un giocatore di esperienza come Mazzocchi. E poi ci sono dei volti da scoprire. Insomma, un 6,5 al Venezia. Però non vi chiedo i voti, io vi voglio chiedere la vostra top 5, cioè le 5 squadre che secondo voi hanno fatto il mercato migliore. Potete dare anche i voti a queste 5 squadre, così le mettiamo in ordine. E poi vi chiediamo anche i 3 acquisti migliori che sono arrivati.
1: Sto ancora pensando sui nomi da inserire in questa top. Non è scontato.
0: Assolutamente.
1: Due ce li ho. Due ce li ho, mi manca il terzo.
0: Sì, ma io ancora non mi pronuncio.
1: Ah,
0: un
1: tu aspetti.
0: Vedere, aspetto. No, però intanto
1: qui vedo i messaggi, c'è chi elogia la Lazio per quanto fatto.
0: Ripeto,
1: poi non è proprio a zero il mercato della Lazio. Dei prestiti con qualche milione già versato,
0: sì, però,
1: ci sono stati,
0: poca roba,
1: però
0: diciamo
1: poco,
0: così,
1: ovviamente
0: poca roba.
1: Saranno i riscatti poi quelli.
0: No, ieri ti devo dire che già qui eravamo in diretta e arrivavano già delle valutazioni positive sul mercato della Lazio, no? Dallo stesso Lorenzo Di Benedetto, che ha elogiato il lavoro fatto praticamente proprio anche con da bassi
1: Fabiani.
0: Costi, eccetera. Beh. Quindi questa cosa qui. Però ecco, partecipate naturalmente anche voi con il vostro messaggio al 331-8200213 nell'indicare la top 5, la vostra top 5 del calciomercato, le 5 squadre che secondo voi hanno fatto meglio, magari dandogli anche un voto, e poi i 3 acquisti migliori.
1: Un bilancio in generale, io te l'ho detto, per me le mie migliori sono state Como e Roma, l'Inter subito sotto. Poi stavo pensando, l'Atalanta alla fine ha fatto un buon mercato,
0: Bisogna vedere se Federico è d'accordo.
1: Ah, tu dici voleva che spendesse ancora di più.
0: Che so che voleva, che...
1: Certo, sulla Lazio stavo pensando, alla fine è andato via Romagnoli. Sta andando via Romagnoli. Aspettiamo, perché
0: va in
1: poi
0: Arabia, ce la farà ufficia. Andare in Arabia. Ormai sono
1: quando
0: mesi.
1: Ho visto prima la notizia, ho detto: forse ce la fa Romagnoli.
0: Forse ce la fa ad andare via.
1: Non troppo tempo fa.
0: Va bene. No, però senti, invece ti voglio chiedere una cosa a te, che sei sempre un attento osservatore. Ci siamo confrontati prima della diretta. Io confesso, intanto c'è un focus di TMV proprio, scusatemi, che cambio un attimo
1: Vedevo
0: al volo, dove appunto c'è il focus sulla Lazio. Grande mercato di Fabiani a costo zero. Lazio acquisti e cessioni ufficiali e viene passato in rassegna tutti i movimenti fatti dalla Lazio, che ripeto prende almeno tre giocatori che sono molto funzionali, conoscono bene la Serie A. Mi incuriosisce tantissimo Gudmundsson, che diciamo di cui in Palomeno un grandissimo estimatore, ma dall'inizio, dalla prima volta ieri sera parlando mi ha detto: io sono convinto che si rilancia alla Lazio, ha le caratteristiche per poterlo fare anche nel calcio praticamente di Gattuso, e tre acquisti che ripeto sono funzionali, quindi vediamo poi quello che riuscirà ad incidere maggiormente.
1: Sono curioso di capire come posso utilizzarlo.
0: Esatto, anch'io, guarda, anch'io.
1: Perché da trequartista mi viene idea, perché sull'esterno perde un po', a sinistra c'è Zaccagni.
0: Posto che c'è Zaccagni che secondo me va a sinistra. No, ma in mezzo
1: certo,
0: Pinamonti, se fai il 4-3-3 l'unico modo per poterlo far giocare è provarlo
1: esterno
0: a destra.
1: Però non lo so se
0: mi sembra
1: la
0: proprio
1: sua collocazione.
0: Non mi sembra proprio il suo, a meno che lui non abbia in mente di fare un 4-2-3-1, ma lì dopo devi stare attento a quello che succede a Frattesi. Perché Frattesi ha la grande caratteristica, quella dell'inserimento, quindi potresti limitare un giocatore che in questo momento sembra quasi... è perfetto.
1: Beh, al momento è l'uomo migliore,
0: sì.
1: No, poi penso all'equilibrio.
0: Quindi, vabbè,
1: problema di Gattuso. Pinamonti, Gudmundsson, Isaksen, Frattesi e magari Nuno Tavares contemporaneamente in campo, serve una formazione molto a trazione anteriore.
0: Sì. Allora, però, senti, arriva il primo messaggio, lo prendiamo subito perché ne cominciano ad arrivare. Scrive
1: Alberto,
0: il primo messaggio Valerio da Londra e ci saluta, dice: Sisse, Frattesi e Castro li ritiene i migliori acquisti.
1: Beh sì, lui mette Sisse come acquisto del Milan.
0: Poi per quanto riguarda la top 5 degli acquisti migliori, credo che l'ordine sia questo, quindi lo leggo in base all'ordine che lui mi ha scritto: Inter al primo posto, Roma al secondo posto, Lazio al terzo posto, Venezia al quarto posto, Milan al quinto, secondo praticamente il nostro amico Valerio. Ne arrivano altri, la top 5 di Tullio è Roma, Como, Inter alla pari, e poi mette, se non ero la Lazio, però sono 1, 2, 3, 4, manca la quinta, caro Tullio, ma ci avevi ancora un'altra squadra per giocarti. Sì. Dunque, per me voto alto alla Lazio in ristrettezze economiche, Roma, Juve alle prese con il fair play finanziario, il voto deve essere collegato alla situazione economica, scrive Alberto.
1: E comunque Tullio ha aggiunto la Lazio.
0: Sì, però perdonatemi, situazione economica sì, però poi devi andare a fare anche delle scelte, non è detto che anche con quella situazione economica tu hai fatto la scelta giusta.
1: No, esatto, io credo lui dicesse questo. Chi ha in ristrettezze deve essere valutato.
0: 331-82-00-213, perché poi c'è una domanda per te, ma a sto punto te la faccio nel passo successivo, blocco successivo. 331-82-00-213, stiamo chiedendo i tre acquisti migliori di questo calciomercato e la vostra top 5, ossia le squadre che hanno fatto il miglior mercato. Se volete potete dare anche il voto a queste 5 squadre che ritenete essere state le migliori di questo calcio mercato. Scatenatevi con i messaggi, poi vado su tutto Mercato Web prima di andare in pausa, caro Lucio, perché c'è la gente di Chessy che risponde a Carnevali. Ti ricordi che qualche giorno fa Carnevali era stato molto molto duro,
1: sì,
0: ed è intervenuto e ha detto: ha aspettato la Juve per mesi, ma tutto ha un limite.
1: Sì, peraltro una risposta lunghissima.
0: Aspetta, la vogliamo trovare?
1: È stato un comunicato chilometrico.
0: Sì, però diciamo il succo è questo.
1: Ha detto che a Bergamo sostanzialmente si è sentito desiderato dall'Atalanta, esatto. Ha detto che la Juventus non è stato così desiderato. Il sunto del
0: diciamo, il massimo rispetto per la Juventus, i suoi dirigenti, non mi permetto di criticare le loro scelte. Al tempo stesso, se i vertici del club esprimono pubblicamente le loro interpretazioni sulla scelta fatta dal calciatore e nel farlo giungono ad offendere la gente, occorre intervenire. Spesso è più facile colpevolizzare il cattivo agente che ammettere i propri errori. Quindi il mio dovere è svolgere il ruolo con serietà, correttezza e trasparenza. È uno dei principi sul quale non sono disposto ad accettare equivoci o insinuazioni. Lo stesso vale quando, nell'interesse di entrambe le parti, di una trattativa, svolgo opera di intermediazione. Frank è peraltro un professionista molto maturo, con piena capacità di decidere autonomamente della propria carriera, non merita di essere messo in cattiva luce agli occhi dell'opinione pubblica. La trattativa, poi mi fermo perché questa è lunghissima,
1: sì,
0: la trattativa con la Juventus non è nata negli ultimi giorni di mercato, è una storia iniziata molte settimane prima, quando Frank, scaduto il contratto, aveva sostanzialmente deciso che avrebbe voluto sposare il progetto Juventus. Non è stata una semplice dichiarazione di intenti, Frank ha dimostrato concretamente con i fatti e con rinunce economiche enormi quanto desiderasse vestire la maglia della Juventus. Ha detto no a diverse proposte provenienti da altri club, alcune delle quali a cifre che sarebbero state oggettivamente irrinunciabili per la quasi totalità dei calciatori. Ha mantenuto la volontà di approdare alla Juventus nonostante avesse ricevuto offerte economicamente molto superiori rispetto a ciò che avrebbe accettato al club bianconero. Allora a questo punto la chiudo. Questo è il punto fondamentale per comprendere tutta la vicenda. Frank non ha aspettato la Juventus perché non avesse alternative, ha aspettato per tutta l'estate che la Juventus desse seguito alle offerte, alla forte interesse manifestata nei suoi confronti, perché era convinto della sua scelta. Nel seguire le indicazioni di Frank ho lavorato con l'obiettivo di trovare un accordo di mutua soddisfazione. Abbiamo compreso le esigenze del club, abbiamo accettato di aspettare e abbiamo dato alla Juventus il tempo necessario per effettuare alcune operazioni in uscita e creare le condizioni economiche e tecniche per formulare una proposta. Tutto questo, lo ripeto, per parecchie settimane, con pazienza, rispetto e discrezione. Poi va avanti perché
1: è lunga. È poi è arrivata l'Atalanta, ha detto invece l'Atalanta
0: leggere voluto... voi, perché insomma sennò qui ci vuole una trasmissione intera per leggere
1: papiro di
0: sta lettera,
1: di opinioni.
0: Quindi vabbè, praticamente alla fine non si sono accordati, cioè, no, possiamo
1: tornato all'Atalanta, devo dire questo, un ritorno affascinante anche questo di Kessié, sì, a Bergamo, dove è diventato grande, poi dove si è lanciato.
0: Io ti devo dire la verità, l'ho detto e lo ribadisco, per me la Juve non ha perso sta cosa incredibile che non ha preso Kessié.
1: No, però una mano secondo me l'avrebbe potuta dare. Abbiamo detto tante volte che le caratteristiche forse che servivano di più alla Juventus erano altre. Però meglio vabbè, magari averne uno in più che non averlo.
0: Vabbè.
1: Certo, peccato.
0: Allora, poi ci stiamo per fermare. Prendo questo messaggio che dice Como, penso la top 5, poi Roma, poi Inter, Lazio, Milan. Gli acquisti mette al primo posto Ken Como, due al secondo Dila e al terzo Voltemade. Qui mi fermo perché al rientro ne parliamo con Lucio, che io lo dico sempre, quando non sono, diciamo, non ho le basi fino in fondo non mi sbilancio. Io ho visto molti highlights ma non partite intere. Siccome le hai viste tu le partite,
1: io ne ho viste tantissime. Poi non ne capisco di calcio, quello è un altro discorso.
0: No, c'entra, puoi dire la tua assolutamente. Così ne parliamo, perché io mi sono azzardato a dire una cosa, mi sono ricevuto pure, vabbè, lasciamo stare.
1: Dai, ne parliamo
0: dopo. Ci fermiamo tra poco.

0: Bene, siamo tornati nuovamente in diretta nel pomeriggio di Maracanã in quest'anteprima. Marco Piccari e Lucio Marinucci, eccoci qui.
1: Ciao Marco, ben ritrovati a tutti.
0: Stiamo chiedendo ai nostri ascoltatori, tra le cose che stiamo approfondendo, anche qual è la loro top 5 delle squadre che hanno fatto il miglior mercato in questa sessione e poi i tre migliori acquisti. Naturalmente tutto questo al 331-82-00213. Dunque, abbiamo letto anche un passaggio lunghissimo dell'agente di Kessié sul mancato
1: approdo alla Juventus, molto critico sulla Juventus, sull'operato dei dirigenti bianconeri, però ormai sì, è una storia chiusa, è andata all'Atalanta,
0: ormai è andata così,
1: buona fortuna al giocatore, la Juventus ha fatto altre scelte e punto.
0: E intanto poi c'è Mandragora che è arrivato a Torino.
1: Sì, vedo
0: anche un mezzo video che ci hanno mandato.
1: Beh,
0: ci
1: un ritorno, ma
0: sì, ha lasciato la Fiorentina e quindi eccolo qui, guarda qua, Mandragora che sta davanti al video. E salutiamo gli amici anche di Gold TV sull'11 del digitale terrestre nel Lazio, così come gli amici di Canale 61 che sono con noi. Mandragora che... Ma si sente l'audio, chiedo in regia, così magari lo facciamo anche.
2: Tutto è stato bene, l'ho detto tantissime volte. E quindi ci torno volentieri per dare una mano ai compagni.
3: Hai già parlato?
4: È la tua prima scelta?
2: No, non ci ho parlato, adesso avrò modo di conoscere il mister e tutti i miei compagni, spero che c'è qualcuno che ci conosco, ma li vedrò subito e sono sicuro che non ci saranno problemi.
3: Subito la Fiorentina, tra l'altro.
2: Sì, assolutamente sì. Sì, aspettiamo la Fiorentina.
3: Scherzi del calendario.
2: Sì, è il destino, delle volte è il destino.
5: Ieri
2: destino è bello per questo.
5: Ieri Petrachi ha detto che sei un giocatore che...
2: Ragazzi, non so, cioè due battute le faccio, ma non so nemmeno se posso rispondere altre queste domande.
3: Grazie.
2: Volentieri, niente, figurati.
5: Oh, grazie mille.
0: Vabbè dai, però si è fermato, è apprezzabile il fatto,
1: sì,
0: molte
1: sì.
0: volte tirano dritti, non si fermano per niente, quindi...
1: Poi anche parla discretamente bene Mandragora,
0: sì,
1: quindi
0: sì, no,
1: perlomeno sa esporre il pensiero.
0: Sì, sì, no, assolutamente, abbiamo sentito questo, ha detto fa un bel effetto, rivedere il Philadelphia, lui ricordiamo c'era già stato, quindi è un ritorno per lui. Va bene. Allora senti Lucio, io ti voglio chiedere qualcosa nello specifico di Guitemade, perché questo gigante che ha preso la Juventus, attaccante molto centravanti, con fisicamente veramente un gigante.
1: Beh, quasi due metri. 1,98 m.
0: Tu so che hai visto un po' di partite di questo calciatore, quindi ti chiedo subito che impressione hai di questo acquisto della Juventus. Può far svoltare il fronte offensivo? È l'elemento che mancava? È il giocatore che può far molto comodo a Spalletti?
1: Ma è un giocatore, innanzitutto Marco, nonostante la struttura, non è proprio un centravanti d'area di rigore, non è neanche così forte di testa, paradossalmente, non è un saltatore. Parliamo di un giocatore che abbina questo fisico molto dinoccolato, però una discreta coordinazione, bravo tecnicamente. Non vale, secondo me, la cifra che era stata investita dal Newcastle per prelevarlo dallo Stoccarda, quasi 80 milioni di euro. Sono i parametri del calcio contemporaneo, per me folli. È un buon attaccante, è un nazionale tedesco, però Marco, insomma, io l'ho visto tantissimo, prima in Bundesliga, poi in Premier League, perché comunque io sono un grande appassionato dei campionati esteri, l'ho visto tante volte, è un buon attaccante. Però non credo sia l'uomo che possa fare la differenza. Ho sentito tanta esaltazione, è bello vedere quando arrivano dei colpi interessanti dall'estero, però io penso sempre che da malato dei campionati stranieri, anche quelli minori, si debba sempre mantenere l'equilibrio per non eccedere nell'esterofilia, perché a volte magari ci si lascia prendere dall'entusiasmo del colpo che viene da fuori.
0: Se dovessi,
1: non è sempre così,
0: paragonarlo a qualche attaccante per far capire un pochettino di più a chi lo
1: parla. È un Lucca più tecnico, però decisamente più tecnico, più coordinato.
0: Quindi un Lucca tecnicamente più dotato.
1: Più tecnico, sì, decisamente, okay.
0: Ha
1: delle giocate.
0: Però come caratteristiche siamo lì?
1: Beh, sì, in realtà lui viene più incontro. È non è un centravanti.
0: È uno che ammazza la porta, come dico io, oppure...
1: Beh, non è un bomber, Marco. Non lo è mai stato, neanche nell'anno dello Stoccarda, dove fece 15 gol in stagione, sì. Un buon bottino. Però non è mai stato un bomber devastante, e tant'è che l'ultimo anno, sai, la Bundesliga è bella, le partite sono divertenti, però si segna un po' di più.
0: Sì.
1: In Premier League, dove si segna anche tanto, però le difese sanno essere più arcigne, e ha faticato Marco, ha faticato, tant'è che l'anno scorso il Newcastle ha vissuto una stagione complicata in generale, però a un certo punto era finito molto dietro nelle gerarchie, gli venivano preferiti da Howe anche giocatori non attaccanti riadattati. Era finito a fare al massimo la seconda punta e ha giocato poco.
0: Bene,
1: è un anno
0: bene,
1: importante, però
0: bene,
1: per
0: vediamo, dai,
1: non
0: vediamo.
1: Penso possa fare male come David, su cui avevo delle aspettative molto basse.
0: Sì, anche io.
1: Io non credo farà male, però non mi aspetto nulla di trascendentale.
0: Una via di mezzo, insomma.
1: Sì,
0: dai.
1: Una via di mezzo. Anche per Grabara, un portiere, ho sentito delle grandi cose. Qui addirittura Boni che ci ha detto più forte di Vicario. Non lo so, per me è un buon portiere.
0: Ma io lo considero, gioca Vicario titolare.
1: Ma rientra nella normalità.
0: Come sono convinto che Colomini sia il titolare dell'attacco, poi.
1: Sì, se la giocheranno, forse anche a seconda delle partite. Siamo sullo stesso livello.
0: Va bene, va bene.
1: Ho detto la mia, poi non è il verbo.
0: L'ho chiesto apposta
1: perché quello che ho visto nel corso degli anni.
0: Perché sei un super appassionato dei campionati esteri, quindi ho chiesto apposta. Mattia scrive a proposito della top 5 delle squadre che hanno fatto il miglior mercato. E vi ricordiamo, stiamo chiedendo anche i tre migliori acquisti. Mattia scrive: la Lazio per le difficoltà economiche e sulla carta i nomi che ha portato a Formello. Due, al secondo posto Atalanta per le caratteristiche dei giocatori che corrisponderebbero sulla carta con il progetto tecnico. Tre, Venezia per la forza di volersi salvare. Quarto, il Como per l'ambizione. Quinto, Juve solo per le cessioni.
1: Beh, fuori la Roma.
0: Fuori la Roma, fuori Milan, fuori sì, questa top 5 che ci fa Mattia.
1: Ha mandato anche i tre colpi dopo, Mattia. Il sì, primo addirittura Rowe. Rowe l'ha messo in cima.
0: E poi
1: secondo Gudmundsson, terzo Ken. Beh, vabbè, classifiche originali, però
0: allora,
1: interessanti.
0: Poi non so perché c'è Rui che si scaglia sempre, vabbè, da
1: sì, l'ho letto,
0: si scaglia sempre contro la Juve, sembra c'è proprio la malattia da Juve. Allora, si vede come è cresciuta l'arroganza di Spalletti. Una volta andato alla Juve risponde sempre in modo scortese e arrogante verso chi gli fa le domande, a lui e poi scomodo in campo, ha sempre quell'atteggiamento intimidatorio verso tutti perché deve essere tutto a favore della Juve, ma tanto arriveranno quinti anche quest'anno, a meno che il grande acquisto, vabbè
1: dai
0: Rudy, te inizi proprio male, guarda,
1: credo fosse una palese provocazione,
0: sì,
1: di Rudy.
0: Vabbè, poi mi sembra che Spalletti, siccome
1: no, ma a me sembra sempre lo stesso,
0: l'esperienza di bordocampo con Spalletti è sempre stato così, quindi
1: sì, mi sembra lo Spalletti
0: questo,
1: che conosciamo nel bene e nel male,
0: le cose bisogna conoscerle, poi sparare tanto perché uno è tifoso e deve fare un messaggio tifosoide è un altro discorso. Allora, dunque, poi c'è Luca che scrive: forse ieri mi sono espresso male, volevo più che altro focalizzarmi sugli errori dei difensori del Lecce. La Roma è fortissima e gioca da Dio grazie alle qualità dei giocatori e alla bravura dell'allenatore. Il mio Lecce ha sbagliato a presentarsi contro una squadra così, con quella formazione e quell'atteggiamento. Bravi loro, scarsi noi, ecco quello che intendevo. Ma però c'è pure differenza, no?
1: Beh, il riassunto,
0: tutto il rispetto,
1: tutte e due,
0: allora,
1: le cose. Poi ti dicono di rassegnarti, Marco, che Vlahovic era meglio per la Juventus e per il Milan, ma anche i suoi procuratori volevano troppo.
0: Io so che
1: tu
0: io ritengo che Vlahovic sia
1: un grande, no,
0: Vlahovic sia più forte di Voltemade, più forte di Kolumani, assolutamente non c'è proprio paragone con questi giocatori. Responsabilità del calciatore sicuramente, per come è andata praticamente la situazione, ma ci vedo anche la Juve che secondo me poteva fare qualcosa in più.
1: Sì, anche sulle richieste, Marco.
0: Sì, poi sai, sulle richieste non so quanto c'è stato.
1: Inarrivabili. Tu dici il dialogo.
0: Il dialogo, eccetera. Tutto qua, no. Però questa è una mia idea, ti ripeto.
1: Sì, io do più responsabilità.
0: Per me era
1: alla parte
0: il centravanti
1: di
0: che avrebbe risolto tanti problemi a Spalletti, e in cuor suo Spalletti voleva Vlahovic, voleva lui. Quindi ripeto, poi quando non si trova un accordo, secondo me, io ripeto, non mi è piaciuto quello che la scelta di Vlahovic e come praticamente diciamo così, ha affrontato questa situazione. Però non, quando si arriva a queste conclusioni di rapporti, io vedere la responsabilità solo da una parte, no. Diciamo che c'è una
1: però,
0: va distribuita tra le parti. Poi vediamo chi avrà fatto meglio, lo scopriremo soltanto andando avanti. Vai con un audio, Andrea, saluto Andrea Magliocchi in cabina di regia.
4: Ciao ragazzi, Robertino da Torino. Volevo chiedervi che cosa ne pensavate del mercato del toro e che voto gli dareste voi, perché al di là dei 12 nomi arrivati e degli 11 nomi usciti, a me non convince.
0: A me? Tagliato. Ah,
1: Ah,
0: tagliato da
1: però
0: solo.
1: Era chiaro, non convince.
0: Ma insomma,
1: Discreto.
0: io gli do un 5 e mezzo,
1: Sì,
0: 5 e
1: siamo
0: mezzo
1: lì.
0: barra 6,
1: Siamo lì.
0: insomma, niente di così. C'è Fitzgim che mi piace molto.
1: Ma è un giocatore
0: Sì.
1: dinamico,
0: Più
1: ma
0: a
1: fa.
0: costruire che a difendere, però resto, insomma, boh.
1: Sì, posto che pure FitzJim non è un fenomeno,
0: No,
1: ha fatto una
0: fenomeni
1: buona
0: stagione.
1: partita, con tutto il rispetto per il giocatore, ci mancherebbe. Gli altri sono molti colpi, alcuni giovani, Fortini, Comuzzo, c'è arrivato Belgali, sono discreti colpi, non è un
0: Sì,
1: Torino
0: ti
1: che
0: ho
1: abbia
0: detto
1: fatto
0: 5 e mezzo
1: granché.
0: barra 6, proprio se
1: Sì,
0: dovessimo
1: più
0: fare una.
1: verso il 5 e
0: Sì,
1: mezzo.
0: pure io, 5 e me più 5 e mezzo. Allora, vi stiamo chiedendo, ripeto ancora, la top 5 delle squadre che hanno fatto meglio in questo calciomercato e i tre migliori acquisti. 331-8200213, buon pomeriggio. Per quanto mi riguarda, il miglior mercato allo stato delle cose è da attribuire alle società che con strategia economica riesce ad ottenere il massimo spendendo il meno possibile. Le società che spendono di più sono coloro che adottano meno questo principio. Vabbè, però io ho chiesto la top 5,
1: Quindi
0: poi
1: bacchetta al Milan
0: vabbè.
1: indirettamente, però stavo pensando alla strategia economica.
0: Allora, andiamo, se c'è un altro audio lo sentiamo, vai.
6: Ciao Lucio, ciao Marco. Per me la Juventus ha tre attaccanti mediocri da voto 5,5 barra 6. Il migliore rimane Milik, che
1: Addirittura.
6: tutte e tre, che se è in forma giocherà lui. Questi tre giocatori non giocherebbero in nessuna squadra di Serie A ad alto livello titolare, né la Roma né il Como. Boh, non so come possano scegliere degli attaccanti del genere per un nome come la Juventus.
0: Va
1: Molto
0: bene,
1: duro.
0: sì.
1: Ma io non sono neanche di questa opinione. Per me, Colomani e Voltevade non sono degli scarsoni. Potranno dare un apporto alla Juventus. Sono comunque giocatori di buon livello, però semplicemente non sono calciatori in grado di fare un grande salto di qualità. Ma non mi aspettavo qualcosa di diverso, io devo dirti la verità. Possono aiutare la Juventus probabilmente a lottare per
0: La
1: rientrare
0: zona
1: in
0: Champions.
1: Champions.
0: Sì,
1: Per il
0: per la zona
1: quarto
0: Champions.
1: posto, per me la Juventus può ambire al
0: Sì,
1: quarto posto.
0: anche per me.
1: Non secondo Andrea, scuote la testa, non
0: Ma
1: l'abbiamo
0: infatti per
1: convinto.
0: me, se dovessi fare un paragone, è come l'anno scorso.
1: Più o meno il livello è
0: L'anno
1: rimasto lo
0: livello è quello.
1: stesso. Non
0: Livello è
1: c'è stato un grande salto. La
0: quello.
1: Juventus è
0: È un
1: una
0: mercato
1: squadra.
0: dove. Allora, il mercato va anche visto se ti fa alzare il livello. È rimasto così. Un livello. Sì, un portiere sicuramente
1: Medio-alto,
0: più forte, perché
1: medio-alto.
0: Vicario è un buon portiere. Lucumì è un difensore che quando sta bene, quando
1: È un buon
0: è un buon
1: difensore,
0: difensore,
1: però
0: problema magari
1: buono.
0: la continuità che qualche volta si perde. Il resto mi sembrano. Siamo in linea con quello che era l'anno scorso, non è più nemmeno. Davanti, secondo me, qualcosa ha perso.
1: Dice che ha
0: E quindi
1: perso, sì, poi
0: sì.
1: Vlahovic l'anno scorso in realtà l'abbiamo visto
0: L'abbiamo
1: poco,
0: visto poco,
1: David ha dato
0: quest'anno. Quest'anno
1: pochissimo.
0: magari poteva con Spalletti iniziare la preparazione, secondo me poteva inserirsi meglio nei meccanismi, quindi parto dal presupposto che poi Vlahovic è più forte di Voltemade e Colomani, quindi
1: Sì, sulla carta poi devo
0: sì, i
1: dire.
0: numeri dicono questo, poi vediamo quello che
1: Di
0: succede.
1: certo, l'anno scorso Vlahovic non l'hai avuto, David ha fatto malissimo. Speri che quest'anno Voltemade e Colomani possano essere meglio del rendimento dei rifinitori dell'anno scorso. Possono esserlo,
0: Bene.
1: per me lo saranno,
0: Sì, sì,
1: però
0: sì,
1: non
0: sì.
1: enormemente.
0: Andiamo ancora su tutto Mercato Web per dare un'occhiata a quelle che sono. Stavo leggendo questa cosa anche del focus che è stato fatto da Palestra, Greenwood e Zirkzee,
1: Ah
0: i 10
1: sì,
0: colpi
1: colpi
0: non andati a
1: mancati.
0: segno in Serie A di Simone Bernabei.
1: Interessante.
0: Sì, questi 10 colpi. Allora, Palestra e Kalaili
1: Sì,
0: all'Inter sono i
1: due
0: due
1: esterni
0: giocatori,
1: destri che non sono
0: esatto.
1: arrivati.
0: Zirkzee alla Fiorentina, a questo punto Zirkzee rimane lì.
1: Manchester.
0: Dibu Martinez, che se n'era parlato, sembrava che doveva venire Dibu Martinez tutta l'estate a parlare di Dibu Martinez, invece niente,
1: è diventato il titolare del Chelsea,
0: esatto,
1: così,
0: esatto.
1: Di colpo arrivato titolare.
0: Ederson allo United, era praticamente tutto fatto, e poi invece c'è stato il ritorno all'Atalanta. Non superò le visite mediche? Correggimi se sbaglio.
1: Sì, ci furono dei problemi, okay. Ma in realtà sugli accordi, cambiarono gli accordi, okay. E non si chiuse l'operazione.
0: Somerville e Greenwood, altri due colpi mancati. Se n'era parlato molto in chiave Roma. Ti ricordi, no? All'inizio dell'estate, Greenwood,
1: no?
0: Greenwood,
1: il Somerville, tran di Greenwood.
0: Sì,
1: oppure Somerville, lì arrivò Valilalla.
0: Questo qui tu lo conosci?
1: Markman, sì, se n'era parlato per la Lazio, ti ricordi?
0: Sentito. No.
1: Sì, a lungo dalla Norvegia, no. Norcelland, è un talento, uno dei talenti del calcio danese.
0: Ce lo siamo risparmiati. Allora, poi Coné, che ha respinto l'ultimo assalto praticamente
1: la
0: del
1: Roma,
0: Chelsea,
1: sì.
0: La Roma, con le indicazioni chiare di Gasperini proprio nel post partita, dopo quel Lecce che aveva praticamente tolto dal mercato Coné. Nico Gonzalez all'Atletico Madrid, e quindi il
1: pure
0: ritorno.
1: Qui, esatto. Telenovela interminabile.
0: Fofana al Lione, anche lui, questo era tutto apparecchiato per il trasferimento del centrocampista del Milan in Francia, mancava solo un dettaglio, poi è saltato tutto.
1: Al Milan.
0: Sì. E poi Romero all'Inter, anche questo, ti ricordi?
1: Uno dei nomi.
0: Altro nome che era stato...
1: Forse è stato meno vicino rispetto agli altri.
0: Questo un po' così, per dare un'occhiata ai 10 colpi non andati a segno in questo calcio.
1: Beh, facci caso, quasi tutti riguardano l'Inghilterra. Mm-hmm. Palestra riguarda l'Inghilterra, Zirkzee riguarda l'Inghilterra, Dibu Martinez l'Inghilterra, Ederson l'Inghilterra, Somerville l'Inghilterra, Coné l'Inghilterra, Romero l'Inghilterra. Diciamo che possiamo dire l'Inghilterra qualcosina a livello di giocatori e di patrimoni economici si muove. Prima leggevamo i dati,
0: sì,
1: impressionanti.
0: Vado ancora a prendere qualche messaggio. C'è Emanuele che dice: mi spiegate che cosa si intende per miglior mercato? Cosa si intende? Le squadre che hanno investito di più oppure le squadre che si sono indebitate meno sulla base delle proprie esigenze?
1: Hanno investito meglio, probabilmente.
0: Sì, però io onestamente io non sono un contabile e non me ne frega niente, devo dire proprio la sincera verità. Il discorso è: quali sono le squadre che hanno operato meglio, le cinque squadre che hanno operato meglio secondo voi? Non facciamo filosofia, cioè è chiaro che c'è chi spende di più, chi si è indebitato, chi invece ha fatto i conti con quello che c'aveva e risparmiato. Però io ho chiesto, sono arrivati un po' di giocatori? Riusciamo a avere così l'idea di cinque squadre che hanno fatto meglio, visto che oggi vedo che tutti danno i voti e le pagelle, poi ci dobbiamo preoccupare di chi ha speso di più, di chi si è indebitato, non si è indebitato?
1: Ah, forse un minimo incide. Sì. Il rapporto qualità-prezzo. Ecco, che ha fatto meglio forse a livello di qualità-prezzo.
0: Sì, per esempio la Lazio ha speso poco e niente.
1: Infatti e è come rapporto qualità-prezzo uno dei migliori.
0: Che mercato ha fatto? Ha fatto un mercato che possiamo inserirla nella top 5? Non so, poi...
1: È quello, il Milan ha speso, ha preso dei giocatori bravi, però ha speso tantissimo.
0: Sì, però ti ripeto, se mi devo mettere a fare i conti...
1: No, quello sì, per carità. Però dipende, se ho investito tanto,
0: non so,
1: per togliere
0: miei, chi me ne... cioè, capito che ti voglio dire?
1: Quindi
0: so
1: tu
0: soldi
1: dici
0: degli altri.
1: Senza calcolare i soldi.
0: No, nel senso, è chiaro che uno vede pure la Lazio ha speso poco, ha fatto un buon mercato. La Fiorentina ha acquistato ma anche ceduto. Vedevo ieri, insomma, c'era un saldo da verificare. Quindi, però io poi giudico quello che va in campo, non è che mi metto a fare i conti con la calcolatrice domani mattina, insomma,
1: sul valore
0: quando c'è una partita
1: del giocatore.
0: Sì, quella che si è rinforzata in questo momento, che ha fatto un... Ma è così difficile, cioè, individuare 5
1: no,
0: squadre.
1: Beh, però nel mercato ci sono tante variabili, effettivamente.
0: È così difficile, pensavo che
1: anche
0: fosse
1: anche perché a volte investire troppo per un giocatore e poi ti porta
0: allora,
1: a non poter investire per altri.
0: Maurizio scrive: la Lazio presi bei giocatori a pochi euro, due, secondo posto la Juve, ha venduto molti superflui e presi buoni calciatori, tante operazioni di prestito però ha fatto la Juve.
1: Sì, addirittura Voltemata in prestito oneroso, sì. Secco.
0: Terzo Como, speso tanto per giocatori funzionali. Quarto Roma, vedi Como. Quinta la Fiorentina, speso tanto per giocatori non funzionali. Non lo so se non sono funzionali. Poi i due acquisti migliori, penso Jones e
1: Jones e Curtis le ha divisi.
0: Le ha divisi, ha
1: preso forse intendeva Stones e Curtis Jones.
0: Stones penso. E Curtis, sì, penso così. Allora, allora ma Palestra che fine ha fatto? Palestra è infortunato.
1: Ah, eh sì, momento. Anche se c'è stata poca chiarezza. Lì, già, c'è già un giallo in casa Chelsea.
0: Sembra essere infortunato.
1: Parlano di questi acciacchi, finora non è mai stato
0: io
1: convocato.
0: Io mi auguro che Palestra possa far bene pure per il calcio italiano. Non
1: Speriamo.
0: È che mi metto lì a gufà perché sono tifoso dell'Inter, qualcuno
1: no,
0: è tifoso dell'Inter e deve sperare che non giochi. No? Perché Rudy lo pizzichi sempre, lo capisci al volo. Attacca la Juve e difende l'Inter su tutto, classico tifoso insomma, no? E quindi lo capisci al volo appena ti scrive, insomma.
1: Vabbè dai, un saluto a Rudy,
0: no, ci mancherebbe,
1: che parla anche
0: però,
1: dell'Atalanta, vedo.
0: Ogni tanto riesce a dire qualcosa di diverso. Dai, con un altro audio.
7: Buonasera Maracanà, un saluto al direttore, a Lucio. Allora, per quanto riguarda il mercato dell'Inter, io verso metà giugno, comunque quando saltò l'affare Palestra, dissi: se l'Inter con questi soldi che ha speso il Chelsea per Palestra, quindi 57-60 milioni, riesce a piazzare tre colpi, sarei più soddisfatto. E alla fine i tre colpi sono stati Stones, Spence e Jones. Vediamo cosa dirà il tempo, però ad oggi io propendo più per questa scelta qui dei tre colpi e non il singolo giocatore che magari faceva all-in su uno, se andava male era un po' più grave per le casse dell'Inter.
0: Lucio?
1: Beh sì, ci può stare come valutazione, può avere senso sicuramente. Intanto stavo pensando, nella top 3 sai chi ci si potrebbe inserire?
0: Sì.
1: Chalobah.
0: Ma altro bel giocatore preso, sì.
1: Per me è un colpo molto...
0: Io ti devo dire
1: verità, molto congeniale.
0: Ancora non ho, ci penso, ma ancora tra acquisti non riesco a focalizzare.
1: Io adesso è il terzo, ho inserito lui, gli altri metto Jones.
0: Però Chalobah è un bel acquisto.
1: Jones deve già diventare un giocatore importante dell'Inter, sono convinto che possa essere un titolare dell'Inter del futuro, ma del futuro prossimo, non del futuro remoto. Metto Chalobah e metto anche Mora, che per me è l'acquisto di un talento veramente importante per la Roma, si è assicurato un giocatore di talento. Metto questi tre, però Chalobah, sai, mi premeva inserirlo perché è un calciatore congeniale, con esperienza e con delle caratteristiche che mancavano al Como.
0: Va bene, va bene, va bene.
1: Detto
0: va
1: la mia,
0: bene.
1: Così.
0: Detto, ci mancherebbe. Siamo in addirittura d'arrivo, non so se abbiamo l'ultimissimo audio.
8: Marco, perdonami. Sì, sono d'accordo con te sul fatto che tu giudichi su i calciatori che vanno in campo, ma questi calciatori in campo ancora ci devono andare. Quindi, cioè, va bene come lo chiamate voi il giochino tra virgolette, chi ha fatto meglio, ma in questo caso bisogna anche dire chi ha fatto meglio sulla base delle proprie potenzialità societarie. Cioè, è questo il punto, perché se noi facciamo chi è più bravo a fare le figurine è un'altra cosa. Basta che un calciatore mi venga sponsorizzato sui vari giornali, sui vari siti internet,
0: sì, però,
8: acquista
0: che,
8: una nomea.
0: Che c'entra
8: acquista...
0: la sponsorizzazione e tutto, perdonami. È chiaro che ogni squadra ha le proprie possibilità, no? Però non è detto che chi ha tante possibilità poi faccia un mercato importante o comunque all'altezza. La Roma per esempio ha preso dei giocatori di qualità, uno lo citava prima Lucio, ma la grande forza è stata di trattenere tutti i big e quindi è stata più brava in questo secondo me che negli acquisti. Per esempio a Lecce gli acquisti stavano tutti in panchina, ha giocato Lulli, il giovane Lulli, ma era la squadra dell'anno scorso. Il Como, che è una squadra che ha tanti soldi, ha preso dei giocatori sempre funzionali, ma è chiaro che c'ha più soldi di tutti. Però io, se ti devo dire la verità, personalmente do un voto più alto al mercato della Roma rispetto a quello del Como, personalmente. Quindi facciamo una valutazione, poi molti giocatori si conoscono, non è che vengono sponsorizzati, si conoscono. Quindi, ripeto, a me sembra una cosa... Oggi leggevo tutti a dare le pagelle, mi sembra una cosa molto, cioè dare anche come sia cambiata tecnicamente la squadra, se è migliorata, se è rimasta uguale, se è peggiorata.
1: Però il ragionamento su alcuni giocatori da valutare in campo forse ha senso.
0: Ma certo che dobbiamo
1: valutare, penso a quello che si diceva sulla Fiorentina, certo, prima dell'inizio, sì, del campionato. Vabbè, per dai, tutti era la migliore, poi,
0: esatto, poi il campo,
1: ora non viene neanche inserita nelle top 5.
0: Ma il campo è il giudice di tutto, c'è poco da fare, dai. Allora ci dobbiamo fermare, Lucio, perché sta per partire Maracanà con Stefano Impalomeni. Grazie, buon
1: grazie
0: lavoro a te,
1: Marco, buon
0: ci
1: lavoro.
0: Fermiamo, torniamo tra poco.

0: Kick Off Maracanã con Marco Piccari e Stefano Impallomeni.
1: Abbiamo la iena e la volpe. La iena è The Fox.
2: Sai chi mi ascolta voi?
3: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia. Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
4: Eccoci qua, dunque, buon pomeriggio da Marco Piccari.
5: E Stefano Impallomeni, ciao Marco.
4: Ciao,
5: buon
4: Stefano.
5: Pomeriggio a tutti.
4: Ben trovato. E allora, Stefano, siamo all'indomani della chiusura del calciomercato, ci prendiamo questo momento un po' per fare un'analisi generale, però prima

0: molto probabilmente a fine anno ci sarà questo cambio, o comunque non c'è il rinnovo contrattuale e quindi si cambia per Ausilio, si cambia per l'Inter. Ti chiedo un po',
1: beh, insomma, voglio dire,
0: ti sorprende?
1: Un po' sì, però insomma tutte le cose hanno un inizio e una fine, 28 anni sono tanti,
0: sì.
1: Un ottimo dirigente, un direttore sportivo insomma tra i migliori in circolazione. Per l'Inter non sappiamo quanto poi peserà questa assenza, certamente era proprio il mondo Inter che conosceva ogni sfaccettatura, ogni dettaglio dell'ambiente, oltre ad essere anche un grande intenditore. Poi per carità, alcuni colpi li puoi sbagliare, però insomma ha fatto secondo me cose egregie, e non sappiamo quanto poi peserà questa assenza, Marco, nel lungo periodo, però sappiamo di questa notizia. 28 anni sono tanti,
0: sì.
1: Io pensavo insomma che ci fosse questo sodalizio molto molto insomma forte con Marotta, e non sappiamo poi le cause, i motivi si conoscono fino in fondo bene, non credo.
0: No, può essere pure che ci sia anche la voglia di cambiare dopo 28 anni, quindi credo che sia anche legittimo se fosse questa come scelta da parte del dirigente, no?
1: Sì, come no, certo, gli stimoli te li devi andare a cercare, no?
0: Sì. Tra l'altro Ivan ha passato in rassegna tutta una serie di colpi fatti da Ausilio, e poi ha messo giù la formazione dell'Inter col 3-5-2 con tutti i giocatori che ha portato appunto Ausilio. Te la leggo: Handanovic tra i pali, insomma stiamo parlando di colui che è stato un grande portiere. Poi come tre difensori lui ha scelto Bissek, Skriniar, Bastoni a centrocampo a 5, Hakimi, Barella, Çalhanoğlu, Brozovic e Perisic, davanti Lautaro e Icardi.
1: Beh,
0: insomma,
1: una super squadra.
0: E ci sono tanti altri nomi che abbiamo escluso, come ad esempio Lukaku, come Thuram in attacco, lo stesso Dzeko, che ti posso dire, abbiamo escluso Mkhitaryan, un altro giocatore, come Barella, Barella c'è, insomma ce ne sono stati tanti altri che appunto ha portato in questi anni Ausilio. Bella squadra che ha portato anche dei risultati.
1: Beh, direi, insomma, la formazione che ha buttato giù Cardia è soltanto, no, un piccolo diciamo dettaglio di tante operazioni che ha fatto, e ha fatto bene. Poi soprattutto con Marotta ha fatto una differenza sostanziale, ma anche prima ha lavorato, è sempre stato uno diciamo degli interpreti maggiori del calciomercato, degli scambi, delle operazioni, delle trattative, del riferimento che poi è riuscito ad essere all'interno dell'Inter.
0: Senti, altra news di questa mattina, perché Romagnoli va via, insomma, sembra essere finita questa telenovela, se ne va all'Al Sadd, quindi va in Arabia, doveva essere già andato, poi ritornato, poi rimasto, insomma tante voci, si parlava anche di un interesse dell'Atalanta, Sarri che lo avrebbe chiamato, poi insomma alla fine va lì, si chiude questa storia.
1: Beh, si chiude il cerchio, bisognava mettere un punto, alla fine è arrivato, per me... Era un elemento importante per la Lazio,
0: sì.
1: E la Lazio lì forse deve inventarsi qualcosa, se non valorizzare questo nuovo giocatore, questo centrale Doichi, e poi capire Sutalo in che condizione arriva. Però insomma è oggettivamente un ottimo acquisto, la Lazio ha fatto un'ottima campagna acquisti in relazione a quello che poteva fare, e quindi Sutalo sarà il suo sostituto, no? Probabilmente.
0: Vediamo. Allora, poi io oggi ho chiesto ai nostri ascoltatori, Stefano, che sarà poi un tema diciamo che affronteremo anche oggi, così noi ci prendiamo del tempo, poi lo facciamo dopo insieme a tutti gli altri. Ho chiesto la top 5 dei migliori delle squadre che hanno fatto il miglior calciomercato, quindi le prime 5 squadre, e poi tre acquisti che ritenete siano stati i migliori di questa sessione di mercato. E quindi potete scriverci al 331-82-0013 e anche mandare vocali esprimendo il vostro pensiero. Tutto sommato però ti dico, è stato un mercato dai scoppiettante,
1: sì.
0: Che ci ha riservato un po' di
1: gli ultimi giorni mosse. Sembravano sempre ormai, no, non dicevano niente insomma, no, nelle passate sessioni, invece qui qualcosa si è fatto, qualcuno è arrivato, e anche movimenti importanti. Ma poi bisogna analizzare un fatto, Marco, cioè la Serie A ha speso un sacco di soldi.
0: No, i soldi sono stati spesi.
1: Se uno va a vedere la classifica dei movimenti,
0: mi sembra che eravamo secondi alla Premier per soldi.
1: Beh, insomma, spesi. Sì, tanti soldi. E se tu vai a vedere quelle che hanno speso di più, sono, credo, correggimi se sbaglio, il Milan, la Juve,
0: la Juve,
1: la Fiorentina, e credo poi anche la Roma.

0: voglio dire, c'è una classifica che parla chiaro, siamo sui 165.000, 164 e qualcosa, oppure mi sbaglio di un milione la Juve, 150 la Fiorentina, anche se si dice 200 milioni, però insomma adesso cifre approssimative che però rendono, spiegano quello che è stato, sono state le movimentazioni di mercato, i movimenti, insomma è incredibile, cioè, nel senso che poi qualcosa è uscito fuori, tu vai a pagare anche magari la seconda scelta o terza scelta che è in Premier, e qui in Italia la paghi, te la fanno, cioè la paghi a caro prezzo. Nella classifica soltanto delle spese, degli acquisti, tu considera che il City ha speso mezzo miliardo di euro, il Chelsea è al secondo posto con 400 e passa milioni di euro, quindi sono, se tu vedi nelle prime posizioni, dalla prima alla tredicesima, ci sta tutta la Premier League.
1: Sì, sì, sì.
0: Ci sta anche un clamoroso Ipswich Town che credo che abbia speso 200 milioni di euro, per farti capire la potenza di fuoco di questa Lega.
1: Sì, sì.
0: Poi c'è Real Madrid e Barcellona che stanno nel mucchione lì, e poi spuntano Milan e Juventus che stanno a metà classifica, quindi voglio dire, in Serie A non è vero che poi dopo non escono fuori i soldi, poi bisognerà vedere per play finanziario, settlement agreement, io sì, queste cose non sono ferratissime,
1: nemmeno
0: te lo lascio a te questo tema.
1: No, nemmeno io sono, sai, ormai mi rendo conto che ci sono più contabili,
0: esatto,
1: che fanno tutti i calcoli, poi alcuni tifosi sono micidiali, sono diventati dei commercialisti aggiunti alle società. Io sinceramente non è una materia che non mi addentro, giudico quello che poi fanno, quello che sono le scelte, e vediamo quello che succede sul campo poi, perché poi è quello che alla fine interessa, insomma, no?
0: Direi.
1: Anche perché entrare nella materia delle spese societarie, i debiti, abbiamo visto un sacco di società che si sono indebitate, poi improvvisamente questi debiti sono diminuiti, e poi gli aumenti di capitale continuo, insomma tutte cose che molte volte che avvengono nel calcio, che sono un po' lontano da quello che è la realtà di tutti i giorni, no? Nella realtà di tutti i giorni devi fare i conti con le entrate e le uscite, e se non quadra il bilancio chiudi la bottega, e invece qui nel calcio mi sembra che è tutta una cosa un po' che si può fare tutto, ecco, quindi questo mi dà questa sensazione,
0: sì,
1: lo dico da uomo della strada, non da giornalista, però vedi delle
0: la
1: cose che
0: è
1: la sensazione è quella, quindi dico, ma mi devo preoccupare io se spendono
0: dove ci sono tante eccezioni, questo,
1: e quindi faranno loro e se ne renderanno, vediamo quello,
0: tante
1: che
0: eccezioni nel rispetto delle regole, dobbiamo essere fiduciosi, ottimisti.
1: No, per carità, poi senti, invece c'è qualche, preparati perché ti voglio chiedere anche a te la tua top 5, tra poco ne parleremo, eccetera, e anche i tre acquisti praticamente migliori che secondo te sono arrivati in questo mercato. Oggi cercheremo di incentrarci in questa situazione, però la squadra che esce veramente in questo momento, leggevo tutti i voti bassi, è il Napoli, Stefano.
0: Il Napoli ha fatto poco, anche se poi vedere la voce delle spese sono 70 milioni di euro, poi quello dipende anche da operazioni che devi fare, non di pochissimo piano, nel gruzzoletto che poi si crea. Però è stato fermo, ha preso Badiachile e Favasuli, poi poco, ha fatto rientrare i prestiti, alcuni, deve ritrovare gli stimoli da un punto di vista proprio squisitamente tecnico, di campo, deve ritrovare, come abbiamo detto anche nei giorni scorsi, anche ieri Marco, un motivo per risorgere. L'allenatore deve essere il primo a dare questa scossa, non è facile poi ritrovare delle motivazioni quando poi alla fine non ci sono volti nuovi, però insomma può essere un vantaggio o uno svantaggio. In questo caso, dopo aver perso col Como, è alle porte questa.
2: Il professore, per come battevi quelle punizioni, è davvero incredibile. Però Marino, torno proprio a quegli anni, perché poi ai tuoi inizi di carriera, quando è stato il momento di svolta che insomma hai capito che quella del calcio potesse essere una passione? Perché tra l'altro ho letto, e vorrei che me ne parlassi, dopo la terza media avevi cominciato a fare anche il falegname, e fa capire anche come all'epoca bisognava conquistarsene davvero.
0: C'è un esempio stupido, molto banale: l'Inter perde punti all'inizio, lo scorso anno, a meno 5, a meno 6 dalla vede, l'Inter ha la forza magari, no, di recuperare quei punti. Io non so se poi il Napoli, qualora dovesse andare male, non glielo auguriamo naturalmente, a Milano contro l'Inter, che fai? Stai già a meno 6.
1: Esatto.
0: È recuperare poi quel gap, cioè quel
1: non è
0: quel divario, non sarà facile.
1: No.
0: non avendo poi quella,
1: sono capisci,
0: quella forza, se non ritrovi delle combinazioni, poi McTominay ti viene a mancare, cioè c'è un effetto domino, sai, le stagioni sono, le leggi anche da quale vento poi, no? ti può portare avanti, ti può spingere, ecco. Il vento, diciamo, che ha accompagnato questo inizio del campionato del Napoli non è stato favorevolissimo, la prima lascia perdere
1: io capisco pure
0: a Genova,
1: cosa.
0: Però col Como l'hai persa e
1: non,
0: quindi...
1: non mi sento di criticare la dirigenza, e lo spiego,
0: è
1: perché
0: stato molto
1: comunque è stato molto chiaro De Laurentiis, avevano tanti giocatori, devono essere sistemate alcune situazioni, e dice io ho dei giocatori doppi per i ruoli, per ogni ruolo. Quindi io non mi sento di dire ah, ma dovevano fare, se c'era l'occasione è un altro discorso, se tu riuscivi a vendere e poi comprare. Però io penso che questo sia un telaio ancora importante, che può dare qualcosa.
0: Sono d'accordo con te.
1: Credo che possa dare qualcosa, e quindi se ha speso tanto negli anni passati, soprattutto negli ultimi anni di Conte, Napoli ha speso. Ha cercato di assecondare le richieste dell'allenatore, quindi se adesso ha preso giustamente un allenatore aziendalista, perché lo ha ribadito De Laurentiis, io ho preso anche l'allenatore che in qualche maniera possa capire la mia strategia, quindi se vieni da me adesso sono io che ti dico guarda io posso fare questo adesso, se vieni e accetti di venire tu ti devi calare.
0: Ma Allegri avrà due missioni in una, Marco, quella di ricompattare un gruppo storico, ridare stimoli sul campo, quindi rialzare l'asticella, sì, e renderlo ancora competitivo, e poi rivalutare quello che adesso noi giudichiamo in maniera negativa, cioè i Lang, i Lucca,
1: esatto,
0: aiutami tu a trovare altri nomi, insomma, cioè quelli lì,
1: sì,
0: che
1: sì, quei giocatori
0: si devono
1: Neres deve riprendersi,
0: esatto,
1: perché viene,
0: insomma, quindi rivalorizzare quello che abbiamo speso, cioè giustamente da Lorenzo, io ho speso una barca di soldi prima, adesso sul gruppone c'ho, quanti ce ne ha? 36 in esubero.
1: Beh sì, sono tanti.
0: Ma consideriamo quelli che non sono in esubero, e tu lavoraci con quello che abbiamo, cerchiamo insomma di
1: salvare qualche
0: investimento che abbiamo fatto, e che per adesso il campo ci dice che
1: sì, ma se il Napoli è arrivato a questo livello con la gestione di De Laurentiis, anche perché sono state fatte delle scelte, delle gestioni attente da questo punto, certo, di vista, non è che adesso ti puoi mettere a fare, capito, cose che anche perché, ripeto, a conti fatti ho una squadra che comunque ha degli ottimi elementi, quindi adesso ci sono degli infortuni da superare, e su questo siamo tutti d'accordo, devi recuperare Buongiorno, devi recuperare anche McTominay dopo la sosta dei nazionali, tornare a disposizione, e questi sono degli inconvenienti, l'anno scorso tanti infortuni che hanno condizionato un po' il cammino della squadra, però l'ossatura di questa squadra c'è. Quindi vediamo che cosa succede. C'è un messaggio di Ube che secondo me è uno spunto interessante che ci rigira. Più che altro mi sento di dire che per la prima volta dopo anni si è fatto più un mercato di idee su giovani e meno acquisti di ex giocatori logo riscartati da altri campionati. Lo sai che sono d'accordo?
0: Sì,
1: si è abbassata, diciamo, è vero, sono stati acquistati più giovani, anche di talento. E questo è secondo me un buon segnale. La vedo come Ube, credo che sia stato anche giusto intraprendere questo tipo di strada.
0: Ma sì.
1: Gente più giovane, più fresca, con qualità, che possa anche ravvivare un pochettino il campionato.
0: Sono d'accordo.
1: E non so pensare solo al grande nome. Poi Jacopo dice che sabato l'Inter devasterà il Napoli.
0: Saranno contenti a Napoli.
1: Saranno contenti, esatto. Staremo a vedere, insomma, è una partita... comunque bella e affascinante, tra l'altro questo sarà un turno che ci sono degli incroci molto belli, almeno tre partite molto molto,
0: cioè,
1: interessanti.
0: Napoli, Roma, Atalanta,
1: Juve Milan. Sì, sì. Roma e Como hanno speso molto, ma in alcuni ruoli sono scoperti, scrive il nostro amico al 331 82 00 213. È così?
0: Beh, no,
1: Como scoperto, perché dove è scoperto?
0: Ma sai, Como lo vai a valutare poi sul campo, come gioca la squadra, il lavoro di Fabregas, poi anche i nomi, insomma, io l'ho scoperto lo scorso anno, li sto scoprendo anche quest'anno, questo Mia in mezzo al campo sembra che giochi da una vita,
1: un motorino, ragazzi, ha fatto una partita,
0: però se tu mi dicevi vai, andiamo a prendere Mia, io non sapevo. Ma quindi Fabregas ci sta facendo conoscere anche l'altra faccia della medaglia di un mercato
1: competenza.
0: Cioè, alla fine vi faccio vedere un calciatore che voi non conoscete, però è forte tanto quanto quelli magari conclamati e affermati. Detto questo, mi sembra un pochino più scoperta la Roma là a sinistra, sta cercando da 2 o 3 anni di sistemare lì in alto, ma non riesce, tanti nomi, non è arrivato nessuno. Però tanto parti, poi a gennaio si vedrà. Oggi credo che tra poco alle 16.45 parlerà per la prima volta il direttore sportivo Tony D'Amico in conferenza stampa, magari eccoci, sapremo qualcosa in più, la commenteremo o proprio alcune dichiarazioni in chiusura, oppure non lo so, la domani.
1: Sì, domani avremo il modo.
0: Però certo, le curiosità sono tante, il Settlement Agreement per i tifosi curiosi contabili, come definisci te, insomma, a che punto siamo, Fair Play, Paletti, Conè, la storia, com'è andata, si può ripresentare a gennaio, poi dopo, se la Roma è completa o è scoperta, come il nostro ascoltatore ha sottolineato. Per me qualcosina manca, però nelle alternative è un po' corta la Roma, nella rosa, però è più forte dello scorso anno, secondo me. Poi
1: sì,
0: c'è tutto da vedere sul campo, bisogna vedere come si inserirà Mora,
1: tolto
0: Molina.
1: L'Inter.
0: Deron,
1: tutte Balerdi, le squadre, eccetera. Secondo me, tolto l'Inter, forse togliamoci un po' anche il Como, no? Però tutte hanno, a tutte manca qualcosina. Se facciamo un giro, no?
0: c'è
1: l'Inter, voglio dire,
0: le altre, Como e Roma, sono un gradino sotto,
1: sì.
0: Però hanno questa struttura, l'organizzazione di gioco, e all'Inter non a caso sono le 3 squadre che mi hanno colpito maggiormente in queste prime 2 giornate. Ma cioè, se io devo andare a vedere la solidità, la struttura, l'identità riconoscibile da un punto di vista calcistico, vedo siamo l'Inter, siamo la Roma, siamo il Como. Per il resto ci sono poi alcune squadre che ancora si devono formare. La Juventus, attenzione, perché potrebbe fare questo salto di qualità che arriva attraverso il lavoro settimanale, quotidiano. Spalletti è un professore in questo senso, però poi dopo c'è la materia prima, Marco, c'è
1: certo,
0: la qualità della rosa.
1: Assolutamente.
0: Quindi bisognerà vedere quanto tempo ci mette Spalletti, però io non lo sottovaluterei. Amorim è un punto interrogativo, ci sta sorprendendo, non c'è fase difensiva, però...
1: Adesso la palla passa allenatori, dai.
0: Bravo, quello dicevo io. Allegri deve ridare stimoli, e poi chi ci sta? Sarri. Cioè io vedo 3 squadre davanti, te lo dico subito, Marco, avanti come riconoscibilità. Io non ti dico di come Inter, Roma e Como sono avanti come struttura di gioco. Dopo queste 2 giornate, sai che mi ha colpito anche la Lazio come gioco, come organizzazione. Poi da vedere, da rivedere, Milan, Juve, Atalanta e Napoli, queste 4 squadre.
1: Io
0: 3 sono già avanti col lavoro.
1: Anche la Fiorentina da rivedere.
0: La Fiorentina è proprio da rifondare.
1: Da rifondare.
0: Una rifondazione viola, io direi, perché sì, stai comprati 13? 14 calciatori.
1: 13
0: nuovi.
1: Giocatori, forse potrebbe arrivare il 14esimo.
0: E chi è?
1: Brozovic.
0: No.
1: Perché ci sono gli svincolati, non
0: hai capito.
1: Quindi attenzione. Potrebbe pure arrivare il 14esimo. Ho letto, però
0: no, un lavorone. Aspetta,
1: allora,
0: grosso, veramente deve fare un lavorone per rimettere un po'.
1: Abbiamo ancora qualche minuto, ci prendiamo un audio, leggiamo qualche messaggio, poi ripartiamo con questa top 5 del calciomercato con i 3 migliori acquisti. Sentiremo un po' tutti. Vai.
3: Buongiorno ragazzi. Niente, volevo dirvi, ma continuiamo a parlare di Allegri, che gode di una stampa favorevole da millenni ormai, no? Io non riesco a capire come si fa ancora a parlare di Allegri. Sì, ha vinto tanto con la Juve, senza avversari, mettiamo una bella squadra contro 0 avversari, e riusciva anche, diciamo, a sgraffignare scudetti al Napoli, sgraffignando a Milano con l'Inter. Riusciva quest'uomo a vendere, cioè a regalare Pirlo alla Juventus.
1: Quindi finito? 50 secondi l'ho interrotto. Vabbè, cioè non condivide Allegri, che vediamo insomma. Io però parto sempre dal presupposto, ai nastri di partenza stiamo parlando dell'allenatore che ha vinto più scudetti nel nostro campionato, eh?
0: Quindi non possiamo,
1: gli scudetti non si possono non vincere dirlo. Sempre per più scudetti nel nostro campionato, eh? Gli scudetti non si possono
0: non
1: vincere
0: dirlo.
1: Sempre per demeriti degli altri, e nessun merito per chi poi lo vince. Non è corretto, secondo me, questo tipo di interpretazione. Può non piacere, che è un altro discorso. Ma se tu centri degli obiettivi, non puoi pensare sempre che sia per meriti degli altri e non tuoi. È un allenatore che ha fatto un percorso, ha vinto con la Juve, ha vinto col Milan, e quindi ripeto, può non piacere, e io sono uno di quelli che a me non piace il calcio che esprime Allegri, però non posso non rispettarlo per quello che ha fatto come allenatore. Un conto è dire che adesso da lui mi aspetto molto, io l'ho detto, ne abbiamo condiviso con Stefano questa cosa, adesso alla guida del Napoli dopo anni bui, secondo me, dove si è un po' perso anche lui, perché poi se le cose vanno male non è sempre colpa degli altri, certo. Cioè pure, adesso secondo me al Napoli deve trovare un riscatto con una squadra che parte con una base importante, io questo l'ho detto e lo continuo a dire, però insomma bisogna riconoscere che qualcosa nel calcio ha fatto questo allenatore, cioè non facciamo la campagna per partito preso contro Allegri, qualcosa ha fatto, adesso però è un nuovo capitolo, una nuova storia, Stefano, giudichiamo quello che vediamo sul campo. Allora ci dobbiamo fermare, abbiamo ancora qualche minuto, forse la Juve non è ancora numericamente, anzi va vista però qualitativamente, se i calciatori arrivati e quelli riscoperti carburano diventa molto pericolosa per il vertice. Poi ci scrive un altro amico, Giuseppe, la Roma non è da scudetto, se si fa male ne è finita. ho capito, però insomma quando hai un grande giocatore e le squadre quando hanno un grande giocatore è chiaro che è sono finita. In un certo senso è condizionata.
0: È finita però, perché Castro è certamente non è male, però insomma è da valutare, è da considerare. Anche lì la Roma ha fatto un'operazione molto intelligente, si è cautelata, c'ha un vice interessante, no?
1: Certo.
0: Castro l'Argentina era l'obiettivo numero uno, poi è arrivato Beto che se n'è andato, ma insomma Castro era il numero uno, obiettivo numero uno della Fiorentina.
1: Allora, poi Claudio dice: non lo chiamerei il mercato delle idee, Colomani 50, Ramos 75, Robbe 40. A me sembra proprio che manchino i progetti e ogni anno si ricomincia da capo. Gli unici che hanno idee sono Gasperini, con Estoppato e Marotta, acquisti sempre mirati, scrive Claudio. E ci può stare anche il pensiero di Claudio. C'è un audio e poi ci fermiamo? Vediamo un po'. Dobbiamo andare in pausa? Vabbè, andiamo in pausa. 29, pensavo. Ci fermiamo un attimo, torniamo.

0: E allora siamo tornati nuovamente in diretta nel pomeriggio di Maracanà. Salutiamo caro Stefano tutti quanti.
1: Ciao Marco, ciao a tutti.
0: Ci seguono sia sul canale 61, sia sul canale 61 del Digitale sul Nazionale. Poi ricordiamo siamo anche sull'11 nel Lazio Gold TV e poi in Toscana su Italia 7. Allora, auguriamo naturalmente a tutti voi che ci state seguendo anche sull'app un buon pomeriggio ancora. Siamo nel giorno successivo al calciomercato, adesso entriamo un po' nel vivo, vogliamo un po' fare di analisi con chi il mercato lo segue sempre in maniera molto dettagliata. Paolo Paganini, Rai. Ciao Paolo, ben trovato.
2: Ciao
0: Paolo.
2: Ciao, ciao Marco, ciao Stefano, saluto a tutti.
0: Caro Paolo, sei reduce da questa lunga maratona di mercato, adesso sentiamo un po'
2: sì.
0: Che cose. Poi Enzo Palladini.
1: Ciao Enzo,
0: ben trovato.
3: Buongiorno a voi, ben trovati a voi.
0: Allora, poi mi dire quando arriva anche Lorenzo Di Benedetto da tutto Mercato Web, perché sapete, adesso sta per arrivare, ma Lorenzo ha dato i voti al mercato, quindi voglio sentire un po' se siete tutti d'accordo con questi voti.
1: Io mi accodo perché non ho tutto questo quadro chiarissimo.
0: Non è il quadro chiarissimo? No, sai cos'è? Che ve lo dico subito, ha dato un 6,5 alla Juventus. Adesso appena arriva lo contestiamo subito. Siete d'accordo? Voto basso oppure ci sta? Paolo Paganini, parto da te.
2: Ma sai, la Juventus ha operato una vera e propria rivoluzione. Bisogna capire se questa è una rivoluzione che porterà frutti oppure se è una situazione in qualche modo da verificare. Sarà comunque il campo ovviamente a dirlo, però... Carnevali ha rivoluzionato la difesa, hanno preso Selic e Lukumi, hanno tenuto Bremer. L'acquisto di Sar, sinceramente, anche per le condizioni fisiche del giocatore, mi lascia un po' perplesso, però ha preso due punte, Colomani, ma soprattutto ha preso l'attaccante che voleva Spalletti. Spalletti voleva un attaccante comunque con queste caratteristiche. A me fa un po' sorridere nell'intervista quando Odemade dice: ma io sono più che un giocatore, io di testa più, non tanto, più che altro sono un giocatore tecnico per uno che è 1,98 m, diciamo che ci dia in qualche modo, perché comunque lui Spalletti voleva un giocatore con quelle caratteristiche in modo tale da poter far salire la spada, proteggere, far le sponde, anche perché sappiamo benissimo che Massara invece sarebbe andato forte su Zirkzee. Invece in questo caso diciamo ha vinto la linea di Spalletti, ecco, questo sì. Comunque è un buon mercato.
0: Buon mercato, aspetta, poi ci ragioniamo un attimo. Intanto do il buon pomeriggio anche a Lorenzo Di Benedetto dalla redazione di Tutto Mercato Web. Ciao Lorenzo, ben trovato. Sono partito subito.
4: Ciao,
1: ciao Lorenzo.
0: Sono subito partito con un tuo voto. Vengo subito da te perché aggiungo un altro approfondimento che ha fatto Tutto Mercato Web, perché ha intervistato l'allenatore Worms della CT della Germania Under 20, che ha parlato di Voltemade e ha detto: non è una punta classica, è anche un buon regista. Quindi tecnicamente anche preparato il calciatore. Lorenzo, sono partito dal tuo 6,5 che hai dato alla Juventus nel pagellone di mercato e ne stavamo appunto discutendo, perché ti suonerà strano, ma io sono d'accordo con te, questa è già una notizia, perché raramente sono d'accordo con te, però insomma questo 6,5 lo condivido e quindi ne stavamo discutendo con Paolo Paganini, Enzo Palladini e anche Stefano. Vuoi dire perché hai dato il 6,5 e poi do la parola anche a Enzo e agli altri?
4: No, il 6,5 che comunque sia è un mercato positivo quello della Juventus, però è mancato quel qualcosa in più per far sì che la Juve insomma uscisse veramente rinforzata da questo mercato. Esce rinforzata secondo me nel reparto arretrato, perché comunque Lukumi è un buon colpo, Selic lo stesso. A centrocampo Sar è un ottimo innesto, secondo me. Bisogna vedere poi come reagisce con l'Italia e con il calcio italiano, ma secondo me è un buon innesto. Io ho dei dubbi forti sull'attacco, ma forti, perché Colomani non mi convince per niente, e comunque le parole di Spalletti sono state parole molto dure. E è stato preso un attaccante che dicevi giustamente, no? Chi dice no, è un regista qui là sotto sopra, sono tutti modi molto carini per dirci che questo non è un bomber, che farà fatica a segnare. E la Juve secondo me aveva bisogno di uno invece che è bravo a segnare, anche perché poi la Juve aveva già perso Yıldız e ora perde anche Thuram, perché lo perde per 4 mesi. non che Turan sia un bomber, ci mancherebbe altro, sì, però sì, comunque vai a perdere altra qualità e qualche gollettino che faceva. Mm-hmm. Quindi questo è il mio pensiero.
0: Assolutamente. Stefano?
1: Beh, io
0: sei in linea pure tu?
1: Al 6,5?
0: Sì.
1: Sì, sì. Sufficienza piena.
0: Sufficienza piena.
1: Con tutte poi le attenuanti del caso, perché insomma Carnevali, come diceva giustamente Paolo, si è dovuto muovere tra mille difficoltà. Carnevali e Massara. I direttori, come li chiama?
0: I direttori, come li chiama Spallisso?
1: Solo che c'è uno che è amministratore delegato, il direttore generale, che è un po' tu. Però lo chiama i miei direttori. Io direi amministratore delegato e il direttore. Lui li chiama i miei direttori. Uno ha due cariche. Amministratore delegato e direttore generale, mi sembra differente, no? Paolo, quando dice i direttori?
5: Sì, lui fa un po' di tutta un'erba un faccio, no? Nel senso,
1: Carnevali non è Massara, ecco, questo è.
5: Bisogna
1: capirlo, prima si capisce meglio, però è una battuta.
5: Però è una battuta, però è chiaro che sì, lui si interfaccia con entrambi, perché sai benissimo che Zirkzee ha provato a portare. Cioè Massara ha provato a portare Zirkzee già al Milan, poi quando era a Roma ha provato a portarlo a Roma, lo voleva portare anche alla Juventus, però alla fine, parlando con i direttori, la linea di Spalletti è prevalsa, perché lui nell'ottica la Juventus ha inseguito Sorloth, ha inseguito Matetà e alla fine ha preso Voltemade, che comunque ha quel tipo di caratteristiche che per il gioco di Spalletti sono più utili.
0: Enzo, tuo pensiero, e ti chiedo se secondo te questa Juve è più forte, meno forte o uguale all'anno scorso?
6: Allora, io le ho dato 7, ma fino a un secondo prima di premere il tasto invio ero indeciso tra 6,5 e 7, perché secondo me non è esattamente quello che voleva Spalletti da questo mercato, perché lui avrebbe gradito moltissimo, da quello che ho capito, un centrocampista ragionatore, chiamiamolo così,
0: certo, come quello che manca
6: avuto, e gli hanno preso un box to box che è Sar, con delle condizioni fisiche da verificare. Non avrebbe disdegnato un terzino sinistro, perché comunque o Cambiaso o se no bisogna inventarselo, ha giocato Celic l'ultima partita, comunque un terzino sinistro di ruolo, anche un Valeri del Parma, che secondo me è un giocatore molto sottovalutato, secondo me ci poteva stare. E poi secondo me c'è l'equivoco Voltemade, perché io l'ho visto giocare abbastanza volte bene da trequartista, male da centravanti, perché comunque ha caratteristiche da trequartista, è uno a cui non piace colpire la palla di testa, e comunque l'altezza non fa il ruolo, e quindi sarà anche 1,98 m, però se lo marca uno di 1,85 è facile da marcare, perché non ha la predisposizione per giocare di testa, e proprio per questo Spalletti avrebbe voluto Sorloth, perché Sorloth è un animale d'area di rigore, è uno, certo, che fa sportellate con chiunque, che se deve andare a dare una mano sulla destra o sulla sinistra lo fa, perché ha anche una corsa lunga, anche la possibilità di portare un contropiede lungo da solo e magari segnare con un'azione personale. Quale è un giocatore un po' diverso, un giocatore di scambi corti, è un giocatore molto tecnico, non a caso lo chiamano Zwei Meter Messi, perché è un giocatore tecnico, mancino, alto 2 metri, però non sono sicurissimo che vi vada a incastrarsi perfettamente nei meccanismi della Juve, quindi poi tirando le somme, secondo me, se dobbiamo dire che la Juve è più forte dell'anno scorso, lo è, ma di poco, perché intanto non ha Yıldız per un po' di tempo, e quindi comunque ha delle lacune da qualche parte. Alaibegovic fino a questo momento si è dimostrato molto timido, e infatti Spalletti nell'ultima partita gli urlava coraggio, coraggio, cerca di fare qualcosa in più, perché comunque sembra quasi spaventato da questa nuova sfida, e quindi in questo momento è una squadra, secondo me, ancora un po' incompleta.
0: poco più forte l'anno scorso, dice Di Cenzo. Invece, senti, mi voglio chiedere però chi è che ha fatto il mercato più sorprendente secondo voi, che vi ha sorpreso maggiormente. Stefano, se dovessi individuare una squadra.
1: Il mercato più sorprendente?
0: Sorprendente, sì, non quello migliore, però sorprendente.
1: Beh, sorprendente la Fiorentina, ha cambiato i 13. È stato uno show da questo punto di vista, proprio entrando nel tecnicismo del calciomercato, è stato uno spettacolo. Poi, come diceva giustamente ieri Lorenzo, è trasformare tutto sul campo.
0: Adesso gli ha dato 6,5 al mercato da Fiorentina.
1: Io 7 per questo tecnicismo, cioè premio lo show, Lorenzo, eh? Cioè questi colpi pirotecnici, tutto quello che. Poi con Calves, insomma, voglio dire, Masantuono, in realtà ci sta roba buona. Poi io un bocca al lupo grosso.
0: Sì, adesso tocca a lui, assolutamente.
1: Deve creare una squadra.
0: Lorenzo, tu il tuo sorprendente, il mercato più sorprendente?
4: La Lazio, ma proprio a mani basse, perché la Lazio, cioè, rischiava di fare una fotocopia di gennaio, non dell'estate scorsa perché aveva il mercato bloccato, ma ci voleva veramente un'inventiva per fare la squadra, per fare mercato e rinforzare la squadra, ci voleva un'inventiva devastante. E ce l'ha fatta Fabiani, cioè ha chiuso delle operazioni importantissime, cioè Frattesi è un colpo da 90 per una squadra come la Lazio, preso a 5 milioni più 10 di bonus. Stesso discorso per Pinamonti, che comunque sia non sarà immobile, per citare un ex attaccante della Lazio, però comunque è un attaccante che il suo lo fa e sicuramente è migliore rispetto a Dia o Ratkov che sono stati venduti ieri. E anche lì c'è una formula incredibile, cioè 3 milioni di euro più 9 di bonus, cioè per strappare questi giocatori a queste cifre qui, con queste formule qui, devi essere un fuoriclasse. E io veramente faccio l'applauso a Fabiani, l'avevo già detto ieri, ma
0: sì, l'ho detto anche ieri,
4: continuo,
0: sì.
4: Perché secondo me il più sorprendente è quello, perché con niente è riuscito a fare, cioè Sutalo dall'Ajax, anche quello è un colpo, è un gran colpo secondo me per la Lazio. Quindi complimenti veramente. Pedrasa l'aveva già preso praticamente a gennaio, però brava Lazio, ma sorpreso veramente, perché poteva essere veramente un disastro quello della Lazio.
0: Palladini?
6: Io sono un po' indeciso tra Lazio e Roma, perché sottoscrivo tutto quello che ha detto Lorenzo. A me è piaciuto molto il modo in cui ha operato la Lazio e soprattutto i nomi dei giocatori che ha preso, perché sono stati tutti giocatori molto funzionali per un tipo di obiettivi come quelli che ha la Lazio. Però mi è piaciuta molto anche la Roma, perché è vero che Friedkin hanno sempre speso, però questa volta sono andati a prendere dei giocatori su richiesta specifica di Gasperini. Forse alla fine potevano proprio trionfare prendendo anche Leveling, che però prima non era convinto, poi non ha dato più i tempi necessari per prenderlo. Però da come sta giocando la Roma, comunque è una squadra completa. Hanno pensato un esterno destro, ma poi si sono trovati in casa Lulli, che comunque è un giocatore che sta dimostrando di essere valido per giocare titolare in Serie A, perché in due partite le ha giocate tutte e due da 6,5-7, quindi le ha giocate bene. Secondo me De Ron, che non è piaciuto tanto ai tifosi, è un giocatore che invece sarà molto utile, perché è giusto che un allenatore abbia, certo, un suo riferimento diretto all'interno dello spogliatoio e non una spia come pensano molti, quello che va a riferire se qualcuno parla male,
0: no,
6: di
0: quello
6: lui,
0: che porta, che no, applica i principi, le idee dell'allenatore, no, certo, che può aiutare,
6: non,
0: in questo
6: non è quello, però certo, un giocatore di quell'esperienza, di quel carisma, che comunque può aiutare la comprensione di certi concetti espressi da Gasperini, soprattutto con l'italiano ottimo che parla lui, con la sua educazione, anche perché l'abbiamo sentito parlare spesso, un giocatore di una grande educazione, e quindi secondo me quello, quella è stata un'operazione mirata che ci voleva. Rodrigo Mora secondo me è un giocatore che ha potenzialità straordinarie.
0: Sì, tu l'hai sempre detto dall'inizio,
6: quindi,
0: di questo ragazzo.
6: Quindi Roma e Lazio, Roma, secondo me,
0: Tu dici sorprendente loro due. Paolo,
6: sono sorprendenti.
0: Paolo Paganini?
7: No, io faccio il notaio, nel senso che dico, va bene, è giusto per me la Lazio, per tante ragioni, anche ambientali, e anche perché comunque la Lazio non è detto che poi piazzi alla fine il colpo Icardi, quindi visto che comunque un po' di un'apertura c'è stata, quindi la Lazio sicuramente, e poi io metto il Como, perché comunque il Como ha la proprietà più ricca del calcio italiano, l'ha dimostrato, è andata dalla Fiorentina, ha detto quant'è, 40, ha preso Ken come ha preso gli altri, quindi vuol dire che ha una forza molto molto importante, dove comunque conta la liquidità, e loro ce l'hanno.
0: Senti, vi voglio chiedere un'altra cosa, visto che approfitto della vostra presenza insieme a Stefano, di coloro che seguono sempre il mercato. Oggi c'è anche stata la notizia, Lorenzo, di Ausilio che chiuderà con l'Inter dopo 28 anni. Che cosa vuol dire? Come interpretate questo cambiamento in casa Inter? Perché insomma è uno che ha fatto veramente tanto, ha costruito l'Inter che poi sta vincendo e insomma portando un sacco di giocatori. Prima con Stefano abbiamo letto la lista che ha fatto Ivan Cardia su tutto Mercato Web e tutti gli acquisti, insomma impressionante, ecco.
4: No, vuol dire che qualcosa è successo, secondo me. Poi magari ce lo spiegheranno, poi magari qualcuno parlerà. L'Inter ha offerto un anno di contratto e basta ad Ausilio, che è una cosa, insomma, dopo 28 anni magari, e con tutto quello che ha fatto, magari non era la cosa giusta da fare, ma ci sarà qualcosa sotto. Secondo me l'Inter perde tanto, perché perdi un punto di riferimento importantissimo degli ultimi 30 anni. Vediamo anche come andrà questa rottura, perché il contratto c'è fino a giugno. Vediamo quando si interrompe davvero, se si interromperà a giugno oppure se prima di gennaio arriverà l'addio, che quello secondo me sarà un sentore di qualcosa di più grosso, magari, di quello che stiamo raccontando. Però l'Inter perde tanto,
0: insomma, per te perde tanto. Stefano, perde tanto?
1: Chi?
0: Ausilio,
1: l'ho detto prima. Secondo me all'inizio sì, Marco, perché insomma voglio dire, proprio dentro l'Inter, dentro il mondo Inter da 30 anni. Poi bisogna vedere, sai, ci sono dei profili in giro. Marotta, bisognerà vedere cosa farà. Questa proprietà, questo fondo, non so che cosa, come si comporterà. Io non so i motivi che hanno. Poi parlerà Ausilio, no? Ci farà conoscere, insomma, ci farà sapere perché ha deciso.
0: Non mancherà occasione, dai.
1: Se è stata una cosa perché magari non lega più con questa proprietà, oppure perché proprio si è stufato e vuole trovare altri stimoli altrove, non ti so dire. Certamente adesso mancherà, però non è che l'Inter si fermerà.
0: Però è una sensa importante.
1: Molto.
0: Paolo, come la interpreti tu questa, diciamo, decisione, ecco? Paolo non c'è, vado da Enzo, forse c'è. Enzo, vai.
8: Sì, sono qua. Allora, c'erano dei malumori da tempo, da almeno un anno e mezzo, questo te lo posso dire con certezza matematica. Almeno un anno e mezzo c'erano dei malumori da parte sua, c'era qualche rapporto un po' incrinato, niente di grave, niente di stracci tirati dietro o di torte tirate in faccia o di scrivanie rovesciate. C'erano malumori, lui non si sentiva valorizzato e tutto quanto. Poi c'era stato un rinnovo di contratto e quindi un attimo le acque si erano calmate, ma un anno fa quando Simone Inzaghi è andato in Arabia, ha tentato in tutti i modi di portarsi Ausilio.
0: Sì.
8: Ausilio era molto tentato perché gli avrebbero comunque quadruplicato l'ingaggio, lo stipendio che prende attualmente all'Inter. Poi per una serie di circostanze non è andata in porto questa soluzione. Non è detto che non si possa riproporre, perché comunque è vero che Simone Inzaghi non si parla quasi più, però comunque lui sta continuando ad allenare l'Al-Hilal e sta continuando a comprare giocatori e sta continuando ad andare avanti per la sua strada. Non si è parlato, se non vagamente, di una lontanissima possibilità che potesse essere chiamato dalla nazionale italiana, impossibile da realizzare, ma non se ne è più parlato. Quindi Simone Inzaghi è ancora lì e non è escluso che per lui ci sia un futuro in Arabia, se non in Inghilterra, eccetera. E cosa perde l'Inter? Perde moltissimo dal punto di vista del mercato dell'est, perché Ausilio non ha sbagliato mai un giocatore preso in Croazia o terre circostanti. Sucic è l'ultima dimostrazione, aveva preso Brozovic quando pochi sapevano che era uno dei migliori registi che c'erano in circolazione nel calcio europeo, e ha preso altri giovani molto interessanti, e quindi sicuramente sotto quel punto aveva preso Kovacic, certo, che comunque poi ha fatto una carriera a Real Madrid, Chelsea.
0: Gli acquisti li ha fatti assolutamente, assolutamente.
8: Quindi sotto quel punto di vista sicuramente perde molto tanto l'Inter.
0: Paolo Paganini l'abbiamo recuperato. Paolo, perde molto l'Inter questa uscita di Ausilio. Tra l'altro qualcuno ci chiede, ma si potrebbe, diciamo, evitare, oppure è già definitiva questa scelta?
7: Perde molto sicuramente, per tutte le ragioni che sono state appena illustrate, ma qui c'è un problema secondo me di sistema e di strategia. Cioè il sistema che stiamo guardando anche a Milan, cioè questi fondi qua, questi grossi fondi qua, la figura del direttore sportivo nella loro testa, nella loro mentalità è quasi inutile, invece per il calcio italiano è fondamentale. Quindi mandar via, cioè comunque quando tu puoi far rinnovare solo un anno della serie, te lo dico per farti andare via, perché non puoi, cioè un direttore sportivo della portata di Ausilio per i risultati che ha portato di un anno. Il problema è come sta cambiando la filosofia di queste grandi società, che praticamente, cioè, Marotta è un grandissimo dirigente, forse il migliore dirigente del calcio italiano in questo momento, ma non è un direttore sportivo. Tant'è vero che quando era ad esempio alla Sampdoria aveva Paratici, che era l'uomo operativo, e l'ha portato alla Juventus. Quindi questa scelta è una scelta dettata secondo me dall'alto, da questi gruppi che sostanzialmente magari preferiscono che sia Chivu a fare il manager all'inglese, ma certo, ripeto, per il nostro sistema un po'
0: non funziona. Allora io adesso però, prima di salutarvi, vi faccio fare un gioco. Non potevo non cogliere al volo questa occasione, avendo Lorenzo, Paolo Paganini, Palladini, insomma giochiamo un po' sul mercato. Allora vi chiedo, appena cito il nome, dovete dire la top 5 delle squadre che hanno fatto meglio il mercato. Quindi 5 squadre, mettetele voi nell'ordine. E poi mi dovete dire i 3 migliori acquisti secondo voi. Allora partiamo con la top 5. Io vi chiamo e voi dite solo le 5 squadre che secondo voi hanno fatto il mercato migliore in questa top 5. Parto da Lorenzo Di Benedetto. Lorenzo, la tua top 5.
4: Facile, ce l'ho tanto dati voti, quindi gioco facile. Allora, Roma-Como, alla pari però, non ti so dire chi. Poi Atalanta, poi Lazio, poi Milan.
0: Bene. Andiamo da Stefano Palomeni, la tua top 5.
9: Dico Inter al primo posto, Roma e Como sullo stesso livello, e ci metto anche la Lazio, quindi sono 4, e la quinta premio il tecnicismo pirotecnico, grazie soprattutto per noi che seguiamo, della Fiorentina, perché ha fatto uno show veramente di acquisti. In bocca al lupo a Paratici e a Grosso.
0: Vado da Enzo Palladini, la tua top 5.
8: Roma, Inter, Milan, Como, Lazio.
0: Bene. Vado da Paolo Paganini, la tua top 5, Paolo.
7: Allora, la prima l'Inter, secondo il Como, terza l'Atalanta, quarto la Lazio e quinta la Roma.
0: Bene, avete escluso tutti la Juve, dalla vostra top 5. Bene, allora andiamo invece ai 3 acquisti migliori di questa sessione di calcio mercato. Stavolta parto da Enzo Palladini. I tuoi 3 acquisti migliori, Enzo.
8: Curtis Jones, Rodrigo Mora, Mario Gila.
0: Paolo Paganini, i tuoi 3 acquisti migliori.
7: Sì, allora io dico Stones, per non dire Curtis Jones, per far capire che il Made in England è sicuramente importante per quanto riguarda la cosa. L'Inter, al secondo posto ci metto Ken e al terzo Mastantuono.
0: Lorenzo Di Benedetto, i tuoi 3 acquisti migliori.
4: Allora ci metto Gonzalo Ramos al Milan, Ken al Como e Rodrigo Mora alla Roma.
0: Bene. Stefano Impallomeni, i tuoi 3 acquisti.
9: Gonzalo Ramos, Mastantuono, Ken.
0: Bene, va bene. Quindi questo abbiamo fatto questo gioco, lo teniamo così e vediamo come va. Va bene, grazie per il momento a Enzo Palladini, a presto Enzo, un abbraccio.
9: Ciao Enzo.
0: Grazie come sempre. Grazie a Paolo Paganini. Paolo.
9: Ciao Paolo.
0: Un saluto.
2: Sì, ciao, ciao.
0: Lorenzo, ci sentiamo domani perché poi ci avviciniamo alla giornata di campionato e quindi tu stai già studiando per i pronostici.
4: No, allora, no, va a sentimento.
0: Va bene, ok. Va bene. Ciao Lorenzo,
9: ciao, Lorenzo.
0: A presto, a domani.
4: Ciao ragazzi, a domani.
0: Noi adesso
4: ciao.
0: Ci fermiamo, un break, a presto.

0: Siamo tornati nuovamente con voi, Marco Piccheri e Stefano Palomeni.
1: Ciao Marco, ciao a tutti.
0: Allora, Fabio ci scrive al 331-8200213. Mi sembra che i giudizi di mercato da parte un po' di tutti siano legati più ai risultati delle prime due giornate che agli effettivi acquisti, per i quali saranno necessari almeno una decina di giornate. Non lo so, però.
1: Vabbè,
0: insomma,
1: non c'è dubbio, perché poi bisogna vedere, però no, dobbiamo fare delle valutazioni.
0: Chiaro che adesso si prende in considerazione anche il mercato che è stato fatto, certo. La chiusura, insomma, io credo che si possa valutare anche in base a come
1: si sono mosse anche,
0: voglio
1: dire,
0: le squadre, no? Anche in base alle possibilità che avevano.
1: Esatto, poi anche in funzione di poter migliorare, no? la squadra. Quello è il tentativo. Poi dopo, se uno risponde picche sul campo, invece.
0: No, sai che cosa potremmo dire? Chi ha fatto il mercato migliore e chi invece. Da chi vi aspettavate invece qualcosa di diverso, cioè quelle che hanno fatto meglio e quello che in teoria, diciamo, hanno fatto meno meglio, possiamo dire.
1: Per esempio,
0: così.
1: Adesso voglio dire, dopo due partite la Fiorentina ha preso 7 gol
0: e quindi il mercato sembra
1: partite, quindi non sembra, ma secondo me il gioco forza doveva rifondare. C'ha la possibilità di farlo perché non ha coppe, non ha, ha una pressione nel ricostruire, rifondare tutto, cioè a lunga gittata. Poi però lo devi mettere sul campo, devi stendere sul campo la visione e anche le operazioni che hai fatto, e quindi non è facile. Però da valutare, io gli ho dato un voto alto non perché questa cosa andava fatta.
0: Esatto.
1: Poi è dolorosa all'inizio.
0: Tu dici era una rivoluzione che bisognava
1: andava fatta,
0: fare.
1: Sì.
0: Ma lo ritieni il miglior mercato? Domanda, poi così
1: no,
0: sento anche gli altri.
1: Il miglior mercato, e poi ecco, poi ci sono altre, come hai detto tu, andare a vedere come si muove l'Inter. Tre acquisti internazionali di spessore, Champions League, consolidare la ha consolidato poi ecco l'Inter che ha vinto, quindi ha rispettato il gruppo, l'ha confermato, la stessa cosa ha fatto la Roma, però un pochino più corta nelle alternative. Il Como ha preso Ken, ha preso questo Mia, ha preso Chalobah dietro, che
0: sì,
1: è straordinario,
0: mamma mia.
1: Quindi voglio dire, si è rafforzato, poi bisognerà vedere in Champions League cosa farà, però queste sono movimenti. La Lazio, in relazione a quello che poteva spendere,
0: ha fatto
1: un mercato intelligente, quindi sì, il voto secondo me il giudizio
0: alto,
1: alla,
0: esatto, sì,
1: non
0: sì,
1: tanto
0: sì.
1: Per i nomi, lui il nostro amico dice tra 10 giornate vedremo, certo, però la Lazio prende Pinamonti, Frattesi,
0: Gudmundsson,
1: Schutalo, cioè voglio dire, poi in attesa adesso di Icardi, di sapere se prendi Icardi e...
0: ci credo poco. Ci credo
1: vabbè,
0: poco.
1: Ma non si sa mai.
0: Vabbè, comunque tu vediamo un po', ne parliamo intanto con Gianni Bezzi. Ciao,
1: ciao Gianni,
0: ben trovato, buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio a voi, ciao Marco, ciao Stefano.
0: Antonio Paganin, ciao Antonio,
1: ciao,
0: ben
1: Antonio.
0: Trovato.
2: Ciao Marco, ciao Stefano, saluto i tuoi ospiti.
0: Mister Mussa, buon pomeriggio.
1: Ciao
0: a te.
1: Giovanni.
3: Ciao, buon pomeriggio a tutti, ciao ciao.
0: Chi ha fatto secondo voi il miglior mercato? Mister Mussa, parto da te. Tecnicamente, quali ritieni migliore?
3: Vabbè, io valuto sempre, cioè dovremmo fare un discorso più ampio, che è quello che avete appena fatto, cioè legato anche alle possibilità, perché ovviamente è troppo facile, se ho un tot di soldi, andare a prendere i top. Quindi mercati intelligenti.
0: Ma
3: sono,
0: non è detto
3: che
0: però che lo fai bene, perché molti sbagliano pure con i soldi.
3: D'accordissimo. Esatto. Sì, però capisci già che avendo meno soldi, devo gioco forte a ridurmi già nella scelta, nel roster di scelta è già inferiore. Però partiamo da questo fatto: l'Inter ha sistemato facendo un mercato tamponando dove mancava, quindi ha fatto delle uscite e ha fatto delle entrate adeguate. Quindi il mercato dell'Inter, da un punto di vista tecnico, è perfetto. Esce X, prendo quello più vicino a X possibile, perché la squadra ha sempre funzionato, quindi qua è a posto così. Tutti gli altri, per colmare il gap, devono fare qualcosa di diverso, ovviamente, perché altrimenti resti come è stato l'anno scorso, cioè dietro. Quindi il mercato migliore, a mio avviso, l'ha fatto la Roma, perché è il mercato più completo, che ha aggiunto veramente valore alla squadra in modo importante, al di là dei risultati delle prime due giornate, che sicuramente danno già un'indicazione, ma non possono essere esaustivi di tutto il percorso che dovrà fare la squadra. Però sicuramente la Roma ha fatto un mercato adeguato, perché ha preso per migliorare. Il Como, la stessa cosa, ha preso per migliorare. Il mercato della Juve è un mercato, anche quello, non è stato un mercato fatto male, è un mercato fatto bene con quello che si poteva fare. Poi ci vorrà più tempo, ovviamente, perché il meccanismo, non tutti i meccanismi hanno degli ingranaggi che si vanno a pigliare subito, ci vuole del tempo, un po' come con la Fiorentina. Vogliamo dire che la Fiorentina ha fatto un mercato scarso? Sulla carta tutti avremmo detto che ha fatto un ottimo mercato. Ci vuole il tempo, sarà il tempo che giudica se questo mercato è stato fatto non solo con i nomi ma anche con una logica e con un ingranaggio che poi funzionerà. Certo. Come è stato detto, la Lazio si è mossa bene con quello che poteva fare, ha fatto veramente bene, ma sono sicuro che tante altre squadre hanno pensato la cosa giusta. Dopo, da un punto di vista di campo, lì ci vale.
0: Però tu hai detto quello più completo, quello della Roma, mi è sembrato.
3: Secondo me sì, okay. Quello che ha aumentato di più il valore.
0: Il valore, quindi la Roma ha fatto un mercato completo che ha aumentato il valore. Sì. Vado da Antonio Paganin, che idea hai tu, Antonio?
4: Como? Perché ha aggiunto un impianto di gioco di primo livello, due giocatori che gli mancavano, un difensore di stampo internazionale, Cialoba, è una punta che gli possa attaccare la profondità, cosa che la punta attuale Tubicas non era in grado di potergli garantire. E ripeto, parliamo di un impianto, l'abbiamo visto anche a Napoli, che è di primo livello, ha un'identità ben precisa e adesso ha anche due armi, una fisica dietro e una chiaramente di rapidità che si sposa bene con il modo di giocare del Como. Sul discorso della Roma sono pienamente d'accordo, ma se guardo un pochino a come era partito di col Como, ha scelto i due profili che gli mancavano.
0: Quindi per te il mercato col voto più alto, mi sembra di capire, Antonio?
4: Sì.
0: Che voto daresti se devi dare un voto?
4: E do un 8.5.
0: 8.5, quindi il migliore è il Como. Vado da Gianni Bezzi, intanto è ufficiale che El Shaarawy da svincolato passa al Genoa, nelle prossime ore insomma è prevista la firma del contratto e quindi giocherà con la squadra di De Rossi. Gianni?
5: Ma guarda, io non ho molta voglia di dare un voto a questo mercato, perché dopo due giornate non si ragiona sui numeri e sui soldi spesi, bisogna ragionare su quello che poi presenta il campo. A vedere queste prime due giornate di campionato mi sembra di dire che, ma io già l'ho detto diverse volte, che la società che si è mossa, diciamo, meglio in proporzione a quella che era la sua ossatura, anche se le manca un esterno, è la Roma, e ha dimostrato di essere una squadra molto importante nelle prime due giornate di campionato sulla base dei gol non presi e di quelli realizzati. E parlare di Inter è semplice, in parte il Como sicuramente si è rinforzata, ma io credo che l'aspetto più importante che andrebbe sottolineato è un altro, che questo calciomercato ha confermato che al calcio italiano non interessa niente della crisi della nazionale, dei tre mondiali falliti, perché a trattative chiuse gli stranieri sono arrivati al 64%, mentre gli italiani al 31%, e quindi quello che si attendeva, vale a dire un rinnovamento anche per questa nazionale, non c'è stato. E siamo dietro, praticamente, a parte la Premier League, ma siamo dietro a tutte le maggiori competizioni dei campionati europei. Quindi è stato ancora una volta un calciomercato che ha snobbato i problemi della nazionale, e ancora una volta abbiamo accolto un numero impressionante di stranieri che serviranno nei club ma non servono alla nostra nazionale.
0: Questo, Stefano, ci sta come discorso, ahimè,
1: è così.
0: Così purtroppo, non so come si possa poi ovviare a questa situazione, come si possa, diciamo, migliorare, perché poi in effetti è così. C'era una partita giorni fa, leggevo, non c'era un italiano in campo, adesso non ricordo quale, nelle prime giornate c'era
1: Udinese, Como, uno.
5: C'era l'Udinese,
1: c'era centrale di pensione, sì. Sembra,
0: comunque questo è,
1: poi tutti
0: stanno. esatto, poi
1: tutti. Vabbè, ha detto giusto Gianni, è stato. Però che dobbiamo farci, è così.
0: No, quindi purtroppo ne prendiamo atto.
1: Di necessità,
0: però,
1: l'Italia si deve svegliare a prescindere da quello che poi è stato il mercato, che ha riproposto il problema che ha evidenziato Gianni. E quindi la nazionale, Mancini, Malagoese devono rimboccare le maniche, non basta questo rimpallo, perché cioè, ha ragione Gianni. Però che facciamo? Siamo fermi?
0: No.
1: Ci lecchiamo le ferite, dobbiamo andare avanti e possiamo battere la Turchia, possiamo andare agli europei, possiamo prevedere di andare ai mondiali, credo che sì.
5: Ascolta,
1: anche con questa crisi,
5: la domanda
1: perché
5: che
1: abbiamo fatto
5: davvero noi nel nostro calcio a partire anche dalla Serie C, non possiamo trovare, diciamo, dei giocatori che possono essere all'altezza per poter costruire qualche cosa?
1: Sì, perché evidentemente, perché non ci punta nessuno, evidentemente la risposta è negativa.
5: È perché non portano soldi, non fanno guadagnare
1: sì,
5: i procuratori.
1: Probabilmente, ma forse non sono pronti. Che ti devo dire, Gianni?
5: Non so. Per me non sono più pronti per le tasche dei procuratori.
1: Ah beh, questo è un altro aspetto.
5: Vabbè.
0: Vabbè. No, è un'osservazione che ci sta tutta. Mister Mussa, invece, quali ritiene sia stato secondo te l'acquisto migliore, cioè quello che possa veramente incidere molto?
3: Allora, di giocatori buoni ne sono arrivati parecchi, quindi quest'anno si alza il livello perché la competizione e la competitività delle squadre non è più legata solamente a solite Inter, Milan, Juve, Napoli. Ci sono aggiunte squadre dotate anche di progetti, quindi Roma e Como, e quindi i giocatori forti sono arrivati. A me piace tantissimo Mora, quello della Roma.
0: Non
3: è un giocatore molto giovane, forte nell'uno contro uno, con grande qualità, è libero di testa, una cosa importantissima, quindi gioca puntando l'uomo, facendo quello che c'è da fare. Bisogna dargli il tempo, sbaglierà le partite, diranno che è scarso, è normale, come sempre succede nel calcio. E invece io guardo il valore complessivo del ragazzo, questo ha dei mezzi veramente, veramente super. Quindi è un giocatore per me

0: è più completo. Se pensiamo a come si è dovuto arrangiare l'anno scorso Allegri al Milan e a cosa gli ha fornito ad Amorim la società quest'anno, sono due mondi quasi differenti in termini di finalizzazione. Per cui sì, se devo pensare a un giocatore che può spostare gli equilibri, uno se l'è preso la Roma l'anno scorso a gennaio, l'abbiamo visto cosa ha fatto nelle prime due giornate, l'altro rimango su quello che avevo detto prima, per cui lo spostamento di Kane dalla Fiorentina al Como, perché va a completare, fra
1: Quindi tu
0: l'altro,
1: pensi che sia quello l'acquisto migliore?
0: sì, per caratteristiche, prima perché è italiano, per cui il fatto di andare a giocare su una squadra che ha un determinato tipo di mentalità, di filosofia, può aiutare perché si avvicina molto al concetto di calcio che ha Mancini. È chiaro che si parlava, sentivo prima, è chiaro che il Como non può prendere 30 italiani, ma per il semplice motivo, l'ha già spiegato Fabrega, non hanno gli italiani, gli ha fatto lo scouting che generalmente lavora per Fabregas, non li ritenevano adatti a quel tipo di gioco lì, li va a prendere in Spagna per un semplice motivo, hanno una scuola, una filosofia, un percorso calcistico che gli permette di poter interpretare al meglio quella che è la sua idea di calcio, l'abbiamo visto anche a Napoli. Per cui quello che effettivamente manca in Italia è un percorso didattico da sotto, che non è il fatto che non vengono date le opportunità, perché quando arrivano poi fanno molta più fatica. Ripeto, il Milan Under 23 ne è un esempio, una delle migliori squadre a livello giovanile, ha perso la categoria in Serie C, e non è che c'erano tutti stranieri, lì c'erano anche italiani, vuol dire che c'è qualcosa che manca proprio nel percorso didattico.
1: No, Gianni, vengo da te. C'è un messaggio di un ascoltatore, però, che lo giro, che è un po' il tema che hai tirato fuori te. Dice: tutto vero, gli italiani in Serie A sono pochi, ma 25-30 giocatori buoni per qualificarsi ai mondiali penso ci siano.
2: Io la
1: Io
2: penso,
1: sono
2: così,
1: di questo
2: io
1: avviso,
2: pure.
1: eh. Cioè,
2: Ma
1: capito?
2: penso, sì, penso anch'io. Io dico soltanto che non si può procedere soltanto in una direzione nell'interesse dei procuratori che devono fare affari milionari, perché tu vai a vedere le spese delle società, no? Cioè
1: Sì. Ci
2: praticamente, insomma, la
1: sono le
2: Roma quanto ha
1: commissioni
2: speso?
1: alte, eccetera, eccetera. Ok.
2: Insomma,
1: No,
2: comunque
1: no,
2: la
1: ma siamo
2: Roma voglio
1: d'accordo.
2: dire che ha fatto un'ottima campagna e è andata sotto, diciamo, ha speso alla fine, era sotto di più di 100, di 100 milioni. L'Inter è andata sotto quasi di 70 milioni. La Fiorentina di 120 e passa milioni perché ne ha spesi 150. Allora io non voglio fare una provocazione, però se devo andare a vedere una situazione che secondo me va presa come esempio, paradossalmente è quella della Lazio, che ha fatto una campagna acquisti, come prima ricordava Stefano, portando giocatori importanti a zero, a prezzi da 5 milioni, eccetera, e alla fine ha portato Pedrasa, ha portato Duchi, ha portato Frattesi, ha portato, che ancora non abbiamo visto, Sutalo dall'Ajax, fino a Monti dal Sassuolo, e adesso è arrivato anche Gudmundsson. Allora, se permettete, è più logica una politica come quella della Lazio, tanto contestata a livello di tifoseria, che alla fine ha speso poco, ha tirato fuori, diciamo, tutte le proprie carte per rinforzare la squadra, ma non è... Adesso io voglio dire, dalla Lazio uno non si deve aspettare niente più di tanto, un decimo posto, un ottavo, non lo so, ma adesso voglio vedere tra queste grandi big che hanno speso così tanto, se qualcuno sbaglia qualche cosa tipo la Fiorentina.
1: Vabbè,
2: La
1: ma ragazzi,
2: Fiorentina in questo momento,
1: gli errori ci possono.
2: in questo momento sta sul ciglio di un baratro. Di un,
1: Sì.
2: io oggi ho letto il titolo, una grossa rivoluzione, riferito a Grosso, ma io ho visto una Fiorentina imbarazzante nelle prime due
1: No,
2: giornate
1: no,
2: di
1: no, ma
2: campionato, che ha speso 150 milioni. Ma siamo fuori di testa, davvero? Oppure vogliamo parlare di organizzazione delle società, di progetti, o quello che ho sentito prima? Qui bisogna guardare i fatti. I fatti sono che tu devi allestire una squadra, la devi fare, voglio dire,
1: Vabbè, ma
2: sapendo dove
1: scusami
2: mettere
1: Gianni, tu
2: le
1: che allora
2: mani.
1: che cosa vuoi? Proibire a un club di tirare fuori i soldi che può tirar fuori? Cioè, che cosa vuoi?
2: Io, guarda, so che
1: Comprimere
2: non si
1: questo
2: può
1: diritto?
2: fare,
1: Vuoi?
2: però io
1: Tu vuoi
2: farei quello
1: comprimere
2: che
1: questo
2: accade.
1: diritto?
2: Sì, certo.
3: Ho capito, ma allora
2: quello che accadde non... dopo la Corea del Nord, quando fallimmo quel mondiale, praticamente si mise il paletto per 14 anni, non sono più venuti stranieri.
1: Ma
3: sei un disfattista.
1: Ma non si può fare, quindi è inutile che torniamo indietro.
2: Però,
1: guardiamo avanti.
3: No, ma hai ragione, però non puoi comprare.

0: esprimere un diritto che esiste, capito? Vabbè, quello di spendere i soldi come
1: ma non è più sotto controllo, perché
0: allora quello è un altro discorso, però stai facendo un discorso più grande di quello che vuoi dire? Che cosa vuoi dire?
1: Ci sono tale scout capace di andare a individuare anche in Italia giocatori anche in Serie C.
0: Ma io ti do ragione, Gianni, perdonami, stiamo dicendo la stessa cosa, però tu vuoi comprimere un diritto che esiste.
1: Sì,
0: capisci?
1: Sì.
0: Se poi vuoi fare una norma, delle leggi nuove,
2: non si, non si può impedire.
0: No, se tu vuoi impedire il libero mercato,
2: non si può
0: che vuoi fare?
2: Se no diciamo una cosa.
0: Che cosa vuoi fare? Dillo chiaro, che vorresti che si facesse sul mercato?
1: Io vorrei bloccare il mercato degli stranieri, o quantomeno mettere dei
2: paletti. Già, non si può fare.
0: Un embargo.
2: Invece noi non scusami, ti fermo un attimo. Gianni, ti fermo un attimo. Invece di dire blocchiamo l'arrivo, non si può chiedere invece al nostro calcio di lavorare meglio nel settore giovanile.
0: Però, Gianni ha ragione, però.
2: Non ci stanno più ragazzi.
0: Però lui vorrebbe una rivoluzione, capito? Vorrebbe cambiare tutto.
2: Non può impedire la circolazione dei lavoratori.
0: Lui vorrebbe fare uno stato.
2: Se no diventiamo, diciamo, una cosa che non si può fare, dai.
1: Noi dobbiamo diventare più autoctoni, capito? E questo è il problema.
0: Tu vuoi una sorta di dirigismo?
2: Antonio, tu che cosa proporresti? Aspetta, fermati un attimo. Antonio, tu cosa proporresti?
3: Io capisco il discorso, ma è molto complicato. Come fai? Allora, io capisco da dove parte, no? Ma nel momento in cui tu svuoti anche l'arrivo di alcuni giocatori che sono anche bravi, il mio ragionamento, io parlo anche da ex calciatore, no? Se tu vuoi imparare devi giocare con i più bravi, premesso che in questo momento i 150 milioni che la Fiorentina è un lusso si spende nel mercato italiano, le squadre inglesi lo spendono per un giocatore, per cui c'è già un divario lì di base che dal punto di vista economico.
2: Ma c'è qualcosa che non torna nel calcio inglese, prima o poi sta bolla scoppierà, io sono convinto.
3: Ma non è, Marco, cioè, se loro riescono a vendere, scusami una cosa, i diritti in Cina e in Arabia e si fanno pagare fiori di milioni di euro, vuol dire che c'è qualche cosa che manca nel momento in cui tu non presenti un prodotto. Se pensi che, cioè, se vai a vedere alcuni stadi, con tutto rispetto, giri un po' in Europa, parlo con Massimo, no, che ogni tanto va in giro, cioè mi dice che, ti dico, pure la Lettonia è messa meglio dal punto di vista per qualche struttura a livello di stadio. Qua, se vai a vedere qualche stadio, basta andare a poco distante, io sono qua a Vicenza, ma se vai a Verona rimaniamo ancora agli anni 90, lo stadio al Maradona non penso che l'abbiano rifatto a
2: no, siamo tutti con gli stadi, facciamo ridere
3: a Roma per lo stadio,
2: facciamo ridere Antonio sugli stadi, facciamo ridere sugli stadi, questo è chiaro.
3: Abbiamo strutture che sono ancora legate mondiale del 90,
2: sì,
3: a parte qualche stadio, Udine, Bergamo, però, si chiama Sassuolo, la Juventus, poi non è che ce ne sono tanti, il Frosinone, cioè li contiamo sulle
2: sono tre barra quattro insomma, gli stadi di proprietà, quindi stiamo messi malissimo da questo punto di vista.
3: Ma tornando al discorso diventa molto complicato, se tu lo svuoti dei giocatori
0: di proprietà,
3: che vuoi privilegiare i giocatori italiani,
0: io non è di proprietà,
3: campionato di Serie C diventa,
0: Udinese non è di proprietà. Vabbè. 99 anni quelle robe lì, cioè. Ho capito, però state proprietà c'è la Frosinone.
2: Dicevi, scusa, che poi c'è una domanda di un ascoltatore, che sono rimasti 4 minuti, dimmi.
3: No, il ragionamento, se tu lo vuoi svuotare dell'approdo dei giocatori, diciamo, stranieri o limiti, diventa un campionato di Serie B.
0: Ma Antonio, la lodevole iniziativa e provocazione di Bezzi si incentra su un dirigismo, capito? Lui si auspica che ci sia un qualcosa dall'alto che calibri, governi, orienti un mercato. Hai capito? Un controllo. E non è una proposta quella di Bezzi, però non lo riesce a dire, capisci? È questo volevi dire, Gianni, giusto?
1: No, io non volevo
0: dire questo. Allora, che volevi dire?
1: Questo è come il problema dell'immigrazione.
0: Ma vedi, Bezzi, guarda, già abbiamo le artrosi, le contratture.
1: Ma vabbè, ragazzi, allora io voglio dire, tutte le vostre aperture sono chiusure a certe realtà dei fatti. Le realtà dei fatti sono altre. Allora io adesso aspetto di nuovo la nazionale. Ora arriveranno
0: e ti richiameremo. Partite. Noi ti vogliamo tutti i giorni da noi. Già.
1: Però voglio vedere adesso il signor Roberto Mancini, che ha portato le spalle al popolo italiano, che è stato riportato lì dal presidente.
0: Ma noi volevamo parlare di altro, ci porti sempre in argomenti. Parleremo dalla nazionale quando sarà il turno della nazionale.
1: Perché adesso auguriamoci che Mancini...
0: Ma qui ti chiediamo di dare dei voti al mercato, a quel giocatore, no, al colpo, però, tu ci dici che bisogna cambiare il mondo, capito Bezzi, mercato, come funziona ogni volta con te.
2: Però Gianni, però scusami, io non voglio fare... Gianni, però,
0: ogni volta
2: Gianni, ti fermo un attimo, fermatevi un attimo, però Gianni, lo ripeto, questa cosa di impedire l'accesso ai stranieri non si può fare.
0: Che
2: cambiate
0: fai?
2: Musica, non si può fare, non si può, quando non si può fare questa cosa, è inutile che insistete sempre lì, non si può fare, e allora bisogna proporre qualcosa di diverso.
1: Bisogna cambiare le leggi.
0: Oh, allora vedi che è il dirigismo.
2: Vabbè, dai.
0: Tu dici di no.
1: Vabbè. Gianni. Bisogna cambiare.
2: Ma non puoi impedire, non puoi impedire la circolazione. Ma io veramente divento.
0: Vabbè, dai, adesso stiamo andando verso un discorso.
2: Dai.
1: Ma tu hai mai parlato con il procuratore?
2: Ma io voglio, pure dopo ce ne sta uno. Allora, dopo ci parli tu. Dopo ci parli tu, Gianni.
0: Rimane, Gianni.
2: Sì, rimane.
0: Oh, bravo, allora, Gianni, rimane e gli dici tutto quello che pensi.
2: C'è un messaggio di un ascoltatore che dice: divento matto, speriamo di no Giovanni, perché no, insomma è il nostro ascoltatore, la Juve ha inserito in rosa 11 giocatori migliori di quelli che sono andati via, ve lo dico in tempi non sospetti, se la Juve non si stacca molto dall'Inter con il rientro di Yıldız e Thuram, Yıldız 3 mesi se bastano, e Thuram lotterà fino alla fine per lo scudetto.
0: Se sta attaccato al treno.
2: Avete questa sensazione? Mercato della Juventus non me l'avete citato nessuno, quindi...
4: Io l'ho citato un pochino, sì. Che la squadra è stata sicuramente rinforzata, ci vorrà un attimino più di tempo, il calendario incide tantissimo perché il Milan ha fatto bene ma ha affrontato due squadre di bassa caratura in questo momento, quindi gli ha dato la possibilità di lavorare durante la partita, che è la cosa migliore che possa succedere. Quindi domenica c'è Milan-Juve, mi sa, giusto, quindi vediamo già subito come siamo in mira da adesso a bocce ferme. Sicuramente la Juve è migliorato, sicuramente la Juve starà attaccata al treno di quelle davanti, perché l'Inter è sicuramente la più forte, abbiamo detto, però è difficile ripetersi ad alto livello, quindi bisogna poi vedere le coppe, chi le molla prima, chi esce prima, le partite pre e post coppe incidono.
1: Ma mi dai un voto a Ramos, scusami, scusami, mi dai un voto a Ramos dopo la prima partita? No, voglio dire che è stato portato questa cifra, dimmi, Ramos ha giocato 5 palloni, ne ha messo dentro
2: ma
1: uno.
2: Ramos è forte, Bezzi, stai prendendo un abbaglio.
0: No, ma perché lui ti dice ti porta sui 70, ma lui adesso ti porta sui 75 milioni sborsati dal Milan, perché questo che vuoi, ma non lo conosci Gianni.
2: Meno male che fai finire il mister, merito risponde lui,
0: interrompi
2: tu.
1: Il mister può finire, ma io gli chiedo,
0: può finire, deve finire, che decidi tu
2: su Gonzalo Ramos, mister, ha finito,
1: vai. Pagato quanto?
0: Lo vedi,
2: 75 milioni.
4: Sicuramente
1: Puzzoni, 74.
2: Vabbè, fermate Gianni, fai finire il mister, se allora, mi bruci tutti i tempi, una roba incredibile.
4: Aggiungo sicuramente qualcosa al Milan, perché come è stato detto prima, come ha detto Gabriele Paganin, quando tu aggiungi una caratteristica che non c'era, hai migliorato la squadra, perché hai un'arma in più, hai una possibilità in più da spendere prima, durante le partite. Dopo, per quello che ho visto io, quindi fatto salvo il fatto che è appena arrivato, ha giocato 2 partite, non 180, quindi il valore è limitato e il giudizio è limitato a queste cose. Io ho visto un attaccante che, se non avesse messo dentro quel diagonale nella partita in casa, l'avremmo criticato, perché ha sbagliato 4 gol da 1,5 metri. Ok, questa è la cosa che va detta. Dopodiché lo valutiamo per gli errori o per il gol? Io lo valuto invece complessivamente, cioè per le caratteristiche. È un giocatore che ha
0: meglio, bravo Giovanni,
1: meglio Pinamonti in 10 minuti.
0: Non fare questi discorsi da bar, Bezzi, mi meraviglio. Stai facendo discorsi da bar, Gianni.
2: Vado tanto, sì, ne riparleremo tra un po' di giornate.
1: Come i vostri Thiago Motta, Giampaolo.
0: Ancora, ma Giampaolo, poverino, lascialo perdere. Lascialo ieri perdere, ha vinto, ha passato la
2: nostra. Hanno mandato via. Ma
0: questa è colpa di Bezzi. Capito? Queste sono le maledizioni di Bezzi, che Giampaolo l'aveva già battezzato. Capito?
2: Antonio, voglio un tuo pensiero. Paganini, che qua, cioè, ma guarda una roba. La Antonio, sì, no, sulla Juventus, non ci sto a capire più niente, perdonami.
3: A livello di mercato, diciamo, ha fatto bene, se li ha scelti Spalletti in simbiosi, penso, con il direttore, per cui hanno fatto un salto in avanti. Che questo possa essere sufficiente al momento, per quello che ho visto, per essere, diciamo così, vicini a Inter e Roma, l'impressione mia, no. Io parlo da quello che ho visto. Quello che posso dire, campionato da qui in avanti, di sicuro, in termini proprio di rose, disponibilità, anche di soluzioni al netto della perdita di Izzi, che probabilmente è una perdita importante, però ripeto, parliamo sempre della Juventus, è una squadra che, a mio modo di vedere, viste anche le difficoltà di chi dovrebbe lottare per la zona Champions, non penso che quest'anno la Juventus lo possa sbagliare. Poi dopo magari verrò smentito, però ho l'impressione che rispetto all'anno scorso sia leggermente più avanti. In questo momento, se devo fare una mia classifica, vedo Inter leggermente dietro la Roma, sono più avanti di tutte le altre, sono un po' lì a rancare. La prossima giornata ci dirà tanto, perché sono due scontri diretti,
2: certo,
3: interessanti.
2: Certo. Ti chiedono anche un giudizio sul mercato del Vicenza, Lorenzo, Antonio, così poi ci salutiamo.
3: Vicenza è partito molto bene poi in casa con il Catanzaro, ha fatto bene, hanno fatto quello che deve fare una neopromossa, per cui si sono, diciamo così, presi i giocatori, definendoli così, di categoria. Gallo ha avuto il piacere sia di giocarlo sia di vederlo più di qualche volta a Vicenza quando c'era il campionato di Serie C. È una squadra che ha bisogno, al netto che ha una proprietà forte, per cui la famiglia Rosso ha sempre investito nel calcio a Vicenza, hanno bisogno di fare un anno, diciamo così, un po' di transizione, e poi eventualmente vedere se aprire un ciclo biennale o triennale per poter pensare di fare il salto di categoria. Torniamo sempre lì, il problema più grande qui è sempre quello dello stadio, lo sanno tutti qua a Vicenza, cui torniamo sempre lì.
2: Esatto.
3: Di pari passo, proprietà, stadio, però so che si stanno adoperando per riuscire a modernizzarlo con le amministrazioni locali, per cui l'augurio mio da vicentino è quello che trovino il giusto compromesso in modo da permettere a questa proprietà qua, che è forte, di poter portare, se non proprio ai tempi del fasti del Vicenza di Paolo Rossi, quantomeno di fargli assaporare la serie.
2: Va bene, mi devo fermare, dicono che Bezzi è patriottico e quindi capito, ti hanno definito in questa maniera, che comunque è una bella definizione,
0: molto simpatico,
2: capito? Vuole proteggere l'italianità, evviva Bezzi, capito? Allora, va bene,
1: questo è un complimento,
2: certo che è un complimento, mica da insultato, insomma.
1: Perché voi siete gente pericolosa, voi,
0: noi.
1: Dico che quest'anno il podio del campionato è Roma, vince lo scudetto sicuro.
0: Vabbè, dai, adesso andiamo, un attimo in pausa, Bezzi, rifletti, sciacquati il viso.
2: Va bene.
0: Rinfrescati e ci sentiamo tra poco.
1: La Roma vince
2: lo scudetto. Vabbè, mister,
0: bella sciacquata.
2: Grazie, mister, a presto.
0: Ciao Giovanni.
2: Ciao Giovanni, mister. Che bufera oggi.
0: Ciao Antonio.
2: A presto, ti abbracciamo. Abbi pazienza. Allora, ci dobbiamo fermare, scatenato Gianni, rimani lì.
0: È incontenibile.
2: Mamma mia.

0: Mamma mia, siamo tornati in diretta. Abbiamo preso un po' di fiato, ora, caro Stefano Palomeri.
1: Dico io, Marco, dico io.
0: No, andiamo calmi perché non arriviamo.
1: Ma si
0: più
1: può giocare alle 15?
0: Ah, oggi stanno a giocare.
1: Ma si può giocare alle 15 con questo caldo?
0: 15 e 39 sul cronometro, 38 minuti. Sassuolo, Frosinone, Coppa Italia 1-0 per il Sassuolo. Vabbè, comunque, dai. Va bene, andiamo a dare il buon pomeriggio a Riccardo Maspero. Ciao Riccardo,
1: ciao Riccardo.
0: Ben trovato, buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio a tutti.
0: Riccardo, con noi c'è Gianni Bezzi. Ciao Gianni,
1: ciao Gianni.
0: Ben trovato.
2: Ciao di nuovo.
0: E poi abbiamo un amico della radio, l'agente Beppe Galli. Ciao Beppe, ben
1: ciao,
0: trovato.
1: Beppe.
0: Ben trovato.
3: Ciao a tutti, buonasera.
0: Beppe, qual è il mercato che ti ha convinto di più? Dai, subito, veloce così, te la faccio.
3: La Fiorentina.
0: Sì, Fiorentina?
3: No, scherzo. Ah. No, secondo me è stato anche un mercato vivo, non pensavo. Con acquisti a soldi veri, che non credevo che in Italia si potesse spendere questi soldi. Però nel tabellone ci sono solo stranieri e continuiamo a questa falsa.
2: È una vergogna.
0: Ecco, mo comincia già Bezzi, mo comincia col suo show. Ma qual è quello che ti ha convinto di più, che ritieni il migliore?
3: No, guarda, io già faccio fatica a seguire i miei, non vado. Cioè, credo che ci siano squadre che pensano di essere rafforzate e non lo sono. E quest'anno ci saranno le solite quelle 4-5 che faranno il campionato, ma credo che sarà un campionato con due, come posso dire, diviso. C'è dal decimo in su un campionato che bene o male è abbastanza equilibrato, dalla metà in giù ci sarà un distacco di punti. Questo è quello che mi viene in mente in questo momento, perciò non credo che sia un campionato molto molto interessante. Forse più interessante quello di Serie B.
0: Addirittura. E l'acquisto invece migliore? C'è un giocatore che ti è piaciuto particolarmente di quelli che sono arrivati, che si sono spostati?
3: Ma io te l'ho detto, tu mi conosci, io gli stranieri non li prenderei neanche uno, perciò non so, gli italiani pochi, però vedo che tanti ragazzi che hanno vinto il campionato dalla B all'A stanno facendo bene anche in A, e questo vuol dire che chi gioca in B può giocare anche in Serie A.
0: Vabbè, però c'è una bella notizia: Pio Esposito è stato blindato dall'Inter, quindi una mossa, no? Sei anni.
3: Ma credo che ha fatto bene l'Inter a bloccare, perché questo è un ragazzo giovane in crescita e può far solo bene. Perciò poi ragazzo serio, ragazzo, mi piace molto come, sia come ragazzo che come giocatore.
0: Beh, questo Stefano è stata una bella mossa, fino al 2032 quasi.
1: Bellissimo.
0: Un contratto
1: diciamo, proposito di giovani italiani e il discorso che faceva Gianni, poi valorato da Beppe. Adesso, a parte le battute, bisogna sforzare lontani, per esempio questo ragazzo che sta al Parma, da seguire ragazzi, questo è un ottimo talento,
0: sì.
1: Con la Milan, a proposito di giovani, questa gli sta dando fiducia, c'è qualche cosa, qualche liberali, adesso siamo in attesa di capire.
0: Speriamo che possano trovare spazio.
1: Romano in attesa che possa avere la nazionalità italiana.
2: Chi è Stefano del Parma?
1: Lontani.
2: Ah, ok.
0: Riccardo, te lo faccio anche a te la domanda, visto che si è chiuso il mercato. C'è una squadra che secondo te ha operato meglio di tutte? L'acquisto che ti piace maggiormente?
2: Ma guarda, fortunatamente si è chiuso il mercato.
0: Sentiamo un rumore sottofondo, non so di chi. Vai.
3: Miei.
0: Ah, ok, vai.
2: Io dico fortunatamente si è chiuso il mercato, perché giocare mentre il mercato aperto per me è assurdo, per gli allenatori, per i giocatori. Cioè, ci sono due giocatori, Mandragora e De Ron, fino a ieri si allenavano in domenica. Secondo me queste cose non hanno senso, non ha senso di esistere, per cui chiudiamo queste due partite che sono state due provini per tutte le squadre. Speriamo chi era in difficoltà sia riuscito a rimediare, adesso riparte questo campionato. Io ti dico la verità, io sono un grosso estimatore del Como, perché secondo me è la squadra che cerca di esprimere di fare il più bel calcio, anche se a pochi italiani. Quest'anno si sta un attimino sistemando perché ha bisogno di avere i italiani in campo.
0: Ha dovuto farlo per forza, mi viene da dire. Però.
2: Esatto. Per cui vediamo, sicuramente, secondo me, come diceva prima Beppe, ci sono delle squadre, sarà un campionato diviso in due, squadre dalla parte, le prime 5, 6, 7, dopo le altre se la giocheranno, ecco. Mi spiace per la Fiorentina perché è partita ad handicap ed è ancora in crisi, però ha fatto un mercato importante e speriamo che adesso con la chiusura del mercato insomma Grosso riesca a dare quell'identità alla squadra che merita, ecco.
0: Ma non ritenete, Stefano, che abbia fatto, io chiedo anche a Beppe Galli, a Gianni, 13 giocatori acquistati, ma non è un po' troppo?
1: È un po' troppo, però
0: un cambiamento radicale,
1: detto
0: così
1: come la penso. Era
0: alcuni
1: una cosa
0: sono arrivati, 4
1: che
0: sono arrivati nell'ultimo giorno di mercato.
1: È una cosa rischiosa che andava fatta.
2: Forse era da fare, ragazzi. Dopo l'anno scorso era da fare.
1: Poi ci vorrà del tempo. Devi attraversare anche dei momenti dolorosi, diciamo così. Devi identificare in un sistema di gioco, in una metodologia nuova. Devi assemblare una squadra, un gruppo, e poi devi creare una squadra sul campo. Quindi, bocca al lupo a Grosso. La domanda è lui l'uomo adatto a fare questo tipo di, oppure poteva essere un altro profilo, insomma, quello di, però insomma voglio dire sulla campagna acquisti dei tanti nomi, io insomma, sposo in pieno anche questo tentativo della Fiorentina di buttare le basi, gettare le basi per un quinquennio, 3-4 anni, per creare qualcosa di competitivo, poi ci si prova, non è detto che poi ci si riesca.
0: Gianni, stavi dicendo qualcosa?
3: Vediamo, io però disgusto da questo perché capisco il cambiamento totale, capisco il modo di dire, perché la Fiorentina ha fatto veramente, ha venduto e comprato, credo che poi ho sentito Fabio che ha detto siamo in costruzione, ci vuole del tempo, però il tifoso il tempo non
0: te lo dà.
3: Perché quando spendi delle cifre così importanti vuoi anche avere dei giocatori ben pronti per poter fare un campionato importante. Questo è un mio pensiero. Quando spendi 35, io sono sempre di questo avviso, che quando un giocatore costa dai 35-40 milioni mi deve fare la differenza con chiunque. Invece noi prendiamo un giocatore a 40 milioni e non prendiamo giocatori dalla Serie B a 2-3 milioni. Perché? Perché poi dopo dite la colpa degli agenti. Ma io credo che non è questione degli agenti, è un altro business. Fermatevi, non è la gente. Se io dico, sono i primi a dire, secondo me dalla Serie B tanti giocatori potrebbero venire in Serie A, come quando io giocavo c'erano tanti giocatori della Serie B che venivano in Serie A.
0: È vero, questa era una tendenza in passato, no? C'era
1: tanti anni fa,
3: è un'altra tendenza,
1: un secolo fa.
3: Un secolo fa eravamo anche tra i migliori al mondo.
1: Sono d'accordo, sì però no, perché non si fa più, Beppe?
3: Perché è solo business. È il sistema, è il sistema sbagliato. E se non cambiano,
1: pareggiate il Frosinone 1-1.
3: Anche lì nella dimostrazione che c'è squadra che viene dalla Serie B che sta facendo bene perché ha delle idee, c'ha dei giovani italiani forti. Non lo so com'è, perché tu sai che il girone di andata è un conto e il girone di ritorno è un altro, no? Per dire. Però credo che ci sono tanti italiani nel Frosinone, questo mi fa solo piacere. Per dire.
1: Gioca bene il Frosinone, Sassuolo,
0: no,
1: Frosinone
0: gioca bene.
1: Anche il Sassuolo, una bella squadra. Ma
3: giocano bene, ripeto. Il problema è che ci sono veramente tantissimi stranieri, tantissimi.
0: Stavamo prima dicendo con Gianni che è un fautore. Gianni Bezzi addirittura lui limiterebbe proprio l'accesso degli stranieri al campionato, cioè lui
3: dice, sono d'accordo,
0: ma non si può fare, però ma non si può fare.
4: Prima mi avete attaccato, Marco e Stefano mi avete attaccato perché io ho detto mettiamo i paletti eccetera,
0: ma non si può fare, ti devi mettere in testa che non si può fare,
1: tu devi adesso presentare un
4: chi sta parlando adesso e li saluto, devono sapere che questo che stanno dicendo l'ho sottolineato, credo, in maniera puntuale circa un'ora fa.
0: No, mezz'ora
4: io
0: fa.
4: Penso che tutti la pensiamo alla stessa maniera.
0: Ho capito, ma non si può fare. Tu dici di porre un limite. Non si può fare. Ma non si può fare.
4: Non si può fare. Non si può fare. Perché
0: non puoi limitare la circolazione dei lavoratori.
4: Fermati.
0: Come fai? Che fai? Impedisci agli stranieri di venire a giocare nel campionato italiano? Fai una legge e venire a giocare? Che fai?
4: Non è questione. No, non è così. Ma non è.
1: E allora come potrebbe essere? Dite qualcosa. Cosa di concreto, dite qualcosa, non di fumoso.
4: Che non puoi prendere.
0: Aspetta Gianni, una alla volta, sennò non capiamo niente, ragazzi.
4: Le regole bisogna conoscerle.
0: Dai.
4: Allora, se tu in una squadra c'è un certo numero di stranieri, si fa un regolamento nuovo dove tu puoi acquistare stranieri sulla base di quello che già hai tra extracomunitari e comunitari. Se no, non compri nessuno, puoi comprare solo italiani. Fine.
5: No, c'è anche un altro motivo. Allora facciamo un'altra cosa, che il giocatore italiano sia alla pari del giocatore straniero, perché il giocatore italiano deve essere una fiducia.
1: Ma serve una legge,
5: ho capito, però dobbiamo fare qualcosa, perché
1: allora riunitevi
5: italiano. Allora vuol dire ci vuole la legge, allora ci sono leggi non scritte e che si fanno, nel senso che si deve
1: in un
5: senso, ho capito, però molte società devono cominciare a non prendere stranieri e giocare con gli
1: e gli altri lo fanno però. Le altre lo fanno
5: noi che in questi ultimi anni che cosa c'è venuto di beneficio in Italia con tutti gli stranieri? Non abbiamo vinto una Coppa dei Campioni, cioè una Champions, non siamo qualificati per tre campionati del mondo. Ma scusatemi, qual è il beneficio poi?
4: Nessuno, è che devono, nessuno. È una macchina da soldi,
5: una
4: amico mio,
5: solo
4: business.
1: Cioè noi non ci qualifichiamo per colpa perché tanti stranieri.
4: Una macchina da soldi, nessuno cambia le regole.
1: O perché siamo stati sfortunati.
4: Contro un sistema, è un problema di sistema.
1: Con la Bosnia siamo usciti ai calci di rigore.
4: No,
1: e la prima con Mancini, Jorginho se realizzava due rigori andava ai mondiali, ecco. Dico due su tre.
5: All'europeo abbiamo vinto l'europeo,
1: abbiamo vinto l'europeo con gli stranieri.
5: Sì, ma non abbiamo voglio dire.
1: No, non c'erano gli stranieri.
5: Allora il bello che ho sentito anche che non si è andati ai mondiali per colpa degli agenti.
1: No, vabbè, ma adesso non esageriamo.
5: E allora quello che dice prima
0: Gianni Bezzi,
5: io lo condivido, sono d'accordo con lui, cioè, sono d'accordo. No, ma non è che c'ha ragione, se uno vuol fare lo si fa, cioè, il giocatore è straniero, perché viene qui? Perché non ci sono le fiduzioni, giusto? È più agevolato. E perché l'italiano deve essere non agevolato? Spiegatemi.
1: No, su questo siamo d'accordo, però
4: è un sistema malato.
1: Allora ho capito, però il discorso è molto complesso, Gianni.
4: È complesso. Allora io sono assolutamente condivido quello che dite quando dici non si può cambiare il fatto che gli stranieri non li puoi impedire di venire lì. Ok, ma io posso cambiare le regole del mio paese, posso dire.
1: E credo però che è una cosa europea, no Marco.
4: È europea? Europea? C'ho le mie esigenze dentro casa mia. Se hai 8 stranieri dentro una squadra, tu non ne puoi più comprare uno. Puoi acquistare solo italiani, nell'interesse del calcio nazionale. E che faccio? Devo fare gli interessi dell'Unione Europea? No, io devo fare gli interessi dell'Italia.
1: Però non so se poi ci sono i margini del fallo, non ti so dire.
4: Il problema è che il sistema non si tocca quando tu vai a toccare certe corde che nessuno vuole toccare, perché ovviamente è un sistema che è formato da delle istituzioni, non solo istituzioni, che hanno intorno una rete di procuratori, c'è tutto un giro di interessi.
5: Ma perché poi devi mettere sempre i procuratori?
0: Lo vedi che prima o poi ci arrivavamo, no,
1: Riccardo, ma tu che stai in silenzio non dici niente.
0: Riccardo,
4: no, sto lasciando questo.
1: Stai ascoltando questo.
4: Questo è un argomento che lo devono fare persone.
5: Ma è un altro discorso. Ma perché mettete sempre solo esclusivamente i procuratori?
4: Scusate. Perché il procuratore sta una parte è molto importante in questa cosa, sì. Io ne conosco e con il procuratore ci parlo, e i procuratori ti dicono non si possono trattare giocatori che non sono stranieri perché ovviamente loro la mettono sul piano dell'interesse della piazza. Tu gli presenti Mario Rossi e loro dicono ma chi è sto Mario Rossi? Prendiamo un giocatore dal nome magari incomprensibile, però viene straniero e viene dalla Slovenia. Allora quello piace, costa pure 30 milioni di euro. Non dicono la percentuale che loro si mettono in tasca.
0: Comunque, perdonatemi, io una cosa voglio dirvi. Stavo dando un'occhiata, mentre voi parlavate, un po' di numeri. No? Non mi sembra che in Premier League ci siano meno stranieri. Ce ne sono 404 stranieri. In Spagna ce ne sono 200 e passa. Cioè non mi sembra che dall'altra parte gli stranieri non entrano e vincono praticamente non vincono per questo motivo.
5: In Spagna non c'è una percentuale così alta a confronto.
0: No, noi siamo più alti della Spagna, su questo è vero. Noi siamo più alti della Spagna, però ci batte la Premier League, ci sorpassa ampiamente.
5: Dobbiamo essere corretti. In Spagna sono nettamente superiori gli spagnoli che gli stranieri, nettamente.
4: Sì, ma sono sotto la soglia del 50%, da noi il 64%.
0: Vabbè, comunque dai. Che vi devo dire? La percentuale è il 41% in Spagna.
5: Allora, andate a vedere le partite in Spagna e vedete che le squadre.
0: Lo sapete in Inghilterra? 71%.
5: Ma l'Inghilterra è un altro pianeta, lo sapete anche voi.
0: Però vincane le coppe, quindi vuol dire che non è questo il problema. Forse. No, vabbè, comunque dai.
5: Però a me mi dà fastidio, ma perché? Perché quando si dice il procuratore decide, se la società vuole che decida, se no. Ci sono, come per esempio il giocatore non si muove se non viene pagato la procura e la commissione, giusto? Ma scusatemi, se il giocatore è contento del contratto e vuole per dire questa squadra, cosa gli lo obbliga a dire io te non ti seguo e vado a firmare? Mi spiegate? Perché mi dovete spiegare?
0: No, per carità, però.
5: No, perché no, voi parlate solo degli agenti. Però quando si parla.
4: Io concordo molto di quello che ha detto, però è normale che l'accordo deve esserci tra giocatore, procuratore e società, è chiaro.
5: Fermati, io non sto dicendo che
4: troppo alto.
5: Un'altra cosa, attenzione, perché voi non volete mai ascoltare questo discorso.
0: Vai, chiudi tu che poi voglio sentire il
1: caso. Adesso però
5: vai. Vuole andare in una squadra, perché non ci va? Se ci vuole andare, perché il procuratore deve prendere tocco. Allora io sono giocato a pallone.
0: Ma voi curate gli interessi però del calciatore,
5: Che cosa? Il giocatore è contento dell'ingaggio, è contento che qual è l'interesse al giocatore a non firmare? Scusatemi, qual è?
0: No, però voglio dire, la gente avrà una voce in capitolo, penso, no?
5: Ma chi la voce in capitolo? Cioè solo il giocatore la voce in capitolo. Perciò se il giocatore non firma ci saranno altri motivi allora, perché se io porto un giocatore all'Inter e il ragazzo è contento di andare all'Inter e guadagna bene e poi legge sul giornale il procuratore ha chiesto questa commissione, salta, sa cosa mi dice il mio ragazzo? Io vado a firmare, a me il cargo.
0: Ma sicuramente, deve essere così, deve essere così.
4: Ma come mai? Prendiamo il Casicardi.
0: Vabbè, però ci sono anche dei casi. Gianni, tu prendi.
4: Procuratore dice: no, la Lazio è una società importante. Spostati. La Lazio è una società importante. Prima non era importante. Ora perché non ha più trovato una squadra, Icardi. Diciamo le cose come
0: stanno. No, l'agente di Icardi ha detto che c'è stato un serrato, contatti con la Lazio, l'ha confermato. Quindi poi, dovrà decidere lui se ci vuole andare o non ci vuole andare. Voglio dire,
4: adesso però la Lazio torna appetibile. Perché
0: vabbè, vediamo che succede. Questo non lo so.
4: Allora ha fatto bene l'udito.
0: Allora, no, Riccardo, ti voglio chiedere anche un po'. Ti chiedono anche un giudizio sul Torino che si è formato. Che idea ti stai facendo? Torino, che tra l'altro è stato eliminato pure dalla Coppa Italia. Partito con molte difficoltà e si affronta con la Fiorentina prossima partita, tra le altre cose.
2: Purtroppo si incontrano due squadre che sono partite molto male, diciamo che entrambe avevano finito il campionato bene, hanno cambiato, però sai, quando si cambia dopo bisogna sempre dare la possibilità, secondo me, a chi subentra di riuscire a mettere insieme la miglior squadra possibile, finendo il mercato sicuramente ci sono tutti i presupposti per poterlo fare. Non è facile perché sono due piazze esigenti, sono due piazze che il calcio lo vogliono vedere ai massimi livelli, però se si è fatto la scelta di scegliere due allenatori giovani, due allenatori che fino a 3 mesi fa e a detta di tutti avevano dimostrato di essere allenatori della nuova generazione con grandi idee, con voglia di fare, di conseguenza bisogna dargli il tempo per riuscire a tirare insieme la giusta alchimia dei giocatori, ecco, e poi valutare quello che è il lavoro fatto. Non è facile, però io dico, va bene, ai giovani bisogna dare il tempo, ma se guardiamo anche quello che è successo a Cremona, Giampaolo,
0: mamma mia.
2: Anche Giampaolo mi sembra che esperienza ce n'abbia.
0: No, ma è imbarazzante, uno vince una partita e viene mandato via, cioè io veramente.
2: Però ne aveva perse due prima.
0: Ho capito, vabbè, inizia da adesso, uno può, giustamente. Certo, se vale per Grosso questo discorso, esatto, vale pure per Giampaolo, certo, insomma.
2: Volevo
0: no?
2: dire tutto questo, volevo certo. dire, non c'entra il giovane, il vecchio, l'esperienza, non l'esperienza.
0: È anche vero una cosa però, è che magari chi sta dentro la società, che capta, che certe cose io non so dentro, però magari stanno lì, captano che le cose sono difficili da sistemare, e io penso che possono anche agire immediatamente. Questo...
2: Ma dopo due giornate mi sembra eccessivo. Cioè io sono sempre detto, si deve cambiare nel momento in cui si è dato uno step di tempo e si è visto che non ci sono stati miglioramenti, oppure che il gruppo, strada facendo, anziché crescere, è rimasto uguale, oppure ha avuto dei deficit. Io sono sempre di questa idea.
0: Può essere. Vediamo.
4: Giampaolo era stato preso per salvare la Cremonese, l'ha fallito, no? L'obiettivo.
0: Sì, vabbè. Sì, poi è rimasto, l'hanno lasciato, l'hanno
1: riconfermato.
0: Hanno confermato. Ma è partito male.
4: Ma una situazione molto diversa da quella di Grosso.
2: Non era già convinto.
4: Non è andato a fare un accostamento. Io invece volevo chiedere cosa ne pensavano di Beppe Riso.
0: E perché, che dobbiamo dire adesso?
4: Qualcuno risponde?
0: Che dobbiamo dire, scusa?
4: No, beh, abbiamo un signor procuratore.
0: E tu pensi che lui ti risponda?
4: No, voglio chiedere il suo parere. E poi gli dico perché. Che pensa di Beppe Riso?
0: Ma mi sa che non c'è Beppe.
4: Ah, non c'è più?
0: Beppe c'è? È caduto? Se ce lo riprendete... Vabbè, ma perché devi fare, cioè, qual è la,
1: che volevi dire?
0: La motivazione di questa osservazione qual è?
4: Volevo fare i complimenti a Beppe Riso perché lui è il procuratore di Juric, e visto e considerato che gli trova sempre una panchina a uno come Juric, è un fenomeno.
0: Vabbè, sarà bravo a trovargli la panchina, insomma.
4: Ma forza, volevo sapere il parere infatti di Beppe Riso.
1: E il tuo?
4: Il mio? Che è un fenomeno.
0: Okay, ma c'è Beppe Galli?
2: Provo a mettermi in coda allora io con Beppe, con Riso.
0: Vabbè, ma ragazzi, ci sono pure i procuratori bravi che ti sanno piazzare.
4: Questo è bravissimo, uno degli allenatori peggiori che abbiamo, che è Juric, gli trova sempre panchine importanti.
0: Vuol dire che è bravo, che si sa muore. L'abbiamo ripreso Beppe Galli. Beppe, ti chiedeva Gianni un giudizio su Beppe Riso perché lo ritiene molto bravo.
5: Ma uno dei migliori che c'è, no? Perciò c'ha giocatori importanti. Quando sei giocatori importanti, poi ognuno, io penso che è un agente importante, perciò ognuno lavora in una certa maniera, per dire.
0: Certo.
5: Il problema è che la cosa che io mi dà fastidio è sentire che è il procuratore che decide. Se decide, ci sono dei motivi. Io dico solo, essendo agente, noi siamo, lo dico, ma senza, Non, cioè, noi se decidiamo è perché la società vuole che noi decidiamo.
0: Okay.
5: Punto.
0: Va bene, va bene.
5: Perché se no, io giocatore, è una cosa che ho sempre detto e nessuno l'ha mai portato avanti. Se il giocatore è contento dell'ingaggio, il giocatore va a firmare.
0: Vuol dire quindi è un problema di ingaggio, Beppe, parliamoci chiaro.
5: No, non è un problema di ingaggio, vuol dire che c'è qualcosa, perché tutti dicono che la gente è la gente. Se il giocatore non va a firmare perché lui sa che il giocatore deve, allora c'è qualcosa sotto.
0: Va bene,
5: perché
0: va bene.
5: Io giocando a pallone, ho giocato a pallone, e se io sono contento di andare in una società, dico al mio agente: o ci vado con te o non ci vado.
0: Ok.
5: Allora, se questo è il giocatore, accetta le condizioni del, allora c'è qualcosa sotto. E questo non si è mai andato a indagare perché il giocatore deve andare a seguire il procuratore.
0: Okay.
5: Non firma per questa società perché deve andare a firmare per un'altra.
0: Va bene.
5: Alle stesse condizioni? Per dire, qual è? Allora, andate a capire il perché i giocatori fanno questo, non il procuratore. Il procuratore fa parte di un sistema, e ho sempre detto, se si parla di sistema Marzo sono d'accordo, ma non il procuratore, è solo la gente, perché come in tutti i mestieri, banca, dottore,
0: c'è un sistema che qualche difetto ce l'ha, diciamo così, dai, così la chiamiamo, c'è qualche difetto ce l'ha il sistema.
5: Il sistema ha grossissimo difetto, grossissimo, ma perché se no, cioè, la cosa che mi dà fastidio, uno dice: ma Beppe, per il cazzo, sì, vi chiedo scusa della parola, perché non si può mai dire le cose che, come sono, perché io sono stato per 12 anni a fare il presidente, e mi sono dimesso da presidente dell'associazione. E ho sempre cercato con la federazione di fare un tavolo rotondo perché mette dei paletti, e non ci hanno mai tenuti in considerazione, e non ci hanno mai fatto fare una tavola per mettere dei paletti, non per avere dei vantaggi, per mettere dei paletti su tante cose che non vanno bene.
0: Vabbè, chiarissimo.
5: E alla fine non siamo stati noi a non accettare, è sempre stato dall'altra parte. Allora vuol dire che non siamo noi che non vogliamo cambiare, e qualcun altro ha detto bene,
0: Gianni.
5: Che dice che non si può cambiare,
0: vabbè. Vediamo, e noi possiamo soltanto provare a parlarne come facciamo. Io mi devo fermare, ragazzi, perché sono arrivati proprio alla deadline di questo spazio.
6: Dirgli solo che io avevo chiesto di Beppe Russo perché mi riferivo a Juric.
0: Vabbè, ma se, tu hai detto che è bravo,
6: lui
0: ha detto che è bravo, e vuol dire che è bravo a trovare la squadra al suo assistito. Che altro te deve dire, Gianni? Scusa, io non capisco. Hai detto che è bravo, ha detto che è bravo, che altro te deve dire?
1: Sei veramente incredibile.
6: Aspetta,
0: dai, però chiudiamo, perché io devo chiudere.
6: Non pensavo che era stato lui a dire questo.
1: Ma l'ha detto, Gianni, dai,
0: fermiamoci qua, io ho dei tempi, ragazzi, se no starei qui, quindi vabbè, io ringrazio Beppe Galli. Beppe,
1: ciao,
0: grazie, Beppe. A presto, grazie come sempre, grazie a Riccardo Maspero,
1: ciao Riccardo.
6: Ciao,
0: ti sei trovato nella bufera, e grazie anche a Gianni Bessi,
1: ciao Gianni,
0: un abbraccio, a presto,
6: ciao Beppe, ciao.
0: Break per noi.

0: Sai che stiamo dando un'occhiata a questa partita, bisogna dire che Frosinone gioca.
1: Sì, molto.
0: Anche il Sassuolo è una squadra messa bene in campo. Però Frosinone
1: Albini è bravo.
0: Sì, sta continuando sulla scia dell'anno scorso.
1: Sì. Che ha costruito, ti porti dietro squadra, il gioco e probabilmente con questa struttura di gioco qualche innesto potrà togliersi delle soddisfazioni.
0: No, no, sta
1: tanto
0: facendo...
1: è quello che gli ha permesso di andare a vincere a Firenze. Adesso poi avrà il Venezia. Albini è bravo e si merita queste soddisfazioni.
0: Dai, allora c'è Arturo di Napoli con noi. Ciao Arturo.
2: Ciao
0: Arturo.
2: Ciao ragazzi, buongiorno Marco, ciao Stefano.
0: Come stai? Tutto bene?
2: Ah, sono al mare, quindi sto benissimo.
0: Ah, hai capito, ancora al mare stai tu.
2: Dalle ole assoverato dal mio caro amico avvocato Antonio Fazio.
0: Senti, con noi c'è anche il direttore Pietro Lomonaco, che saluto. Direttore, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio.
3: Buon pomeriggio a tutti voi. Ciao Arturo.
2: Direttore, un abbraccio grande.
3: Ciao,
2: un piacere.
0: Sentite, c'era questo messaggio di prima, che veniamo da un approfondimento che abbiamo fatto. C'è Stefano che ci scriveva e diceva: come mai però ci sono tutti questi calciatori stranieri nei settori giovanili, nei settori inferiori? Questo
1: Stefano, chiediamolo a Pietro.
0: Pietro, come mai? Ci puoi dare
1: una
0: spiegazione tu da questo punto di vista?
3: Ma ragazzi, fa parte tutto del nostro sistema. Sistema che negli ultimi 15 anni è andato veramente a carte 48. Allora, c'è una squadra, ieri leggevo l'organico di una squadra di Serie A, prima squadra e primavera, tutte le operazioni in entrata e tutte le operazioni
0: si può
3: in
0: sapere qual è, ti possiamo chiedere?
3: No.
0: Okay.
3: Le operazioni in entrata della primavera c'era un solo giocatore italiano del 2008 e poi tutti stranieri, stiamo parlando di 10-12 ragazzi stranieri. D'altra parte, se andate a guardare l'andamento di quest'ultimo calciomercato, a proposito abbiamo speso 1,1 miliardi,
0: ma ora ci andiamo, ci devi dire chi ha fatto meglio, chi ha fatto
3: secondo,
0: peggio
3: secondo soltanto all'Inghilterra, che ne ha speso 3,8, ma il 70% dei giocatori che sono arrivati tutti stranieri. Noi il mercato interno l'abbiamo praticamente qua, lo stiamo azzerando, azzerando, e il più delle volte portiamo a casa dei giocatori stranieri che sono delle cucuzze, sono cioè non sono assolutamente un granché, senza considerare, ma
0: infatti,
3: questo perché scusami, è tutto relazionato. È tutto concatenato. Poi vai a vedere i bilanci delle squadre di Serie A, no? Gli ultimi bilanci, e sono stati spesi 240 milioni per i procuratori. È tutto spiegato. Ecco spiegato. Ma il calcio nostro, così, scusate il termine, va a carte 48. Va a carte 48, letteralmente. Ora, per esempio, c'è un ragazzo che a me piaceva da morire e dicevo, impazzivo, che dicevo: ma com'è possibile? C'è una clausola rescissoria a 6 milioni di euro? Possibile che nessuna squadra si fa avanti? Allora chiamo un amico direttore di Serie A: ma scusa, ma sei diventato matto? Ma sei cieco? Perché non te lo vai a prendere subito? Mi fa risposta: sai, lo conosciamo poco. Allora lo prende il Como, il giocatore Liberali, 2007.
0: Sì.
3: No? È encomiabile che l'abbia preso il Como, vuol dire che ci ha visto, vuol dire che è un giocatore di talento,
0: Sì.
3: Vedrete a Como, per come è combinato il Como, e lui faticherà a giocare titolare.
0: Sì.
3: E quindi un altro talento nostro che è messo lì in un angolino e che faticherà a venire fuori. Purtroppo, ripeto, io dico viva Dio, una squadra di Serie A, ragazzi, ha il dovere di monitorare a 360 gradi tutto il panorama calcistico mondiale, ma per quanto concerne le operazioni a livello di settore giovanile, ragazzi, io lavorerei solo sul mercato interno, cioè,
0: non ammetterei
3: ragazzi che vengono da fuori, quantomeno con un grande diciamo, dei grandi limiti, gli metterei dei limiti. Invece stiamo andando in una situazione, perdiamo comunque il tempo poi a parlare della nazionale.
0: Arturo, l'allenatore Zuzzo. Vengo pure da te, prima stavo un po' analizzando con Stefano il mercato, poi per esempio arrivano messaggi di Walter che ci scrive: in Inghilterra vanno gli stranieri che sono dei veri talenti, in Spagna vanno quelli che sono sempre dei campioni ma con stile, in Italia invece arrivano quelli che sono un po' sulla via della pensione, come dire, un po' finiti, però quest'anno sono arrivati un po' più di giovani, no? Questo possiamo certificare.
1: Stranieri,
0: no? ma giovani. Chi ha fatto meglio, secondo Arturo, di Napoli in questo mercato?
2: Intanto lasciami dire che io condivido ogni singola parola del direttore, perché il nostro calcio, il direttore dice a 48, ma è allo scatafascio, nel senso che siamo indietro. Io ti dico solo questa cosa: quando era ai miei tempi, insomma, noi andavamo all'estero per raccogliere gli ultimi contratti, no? Gli ultimi soldini. Certo. Oggi si è ricapovolto tutto, oggi vengono i campioni, ma senza
0: a raccogliere lui, è vero. No, è
2: esattamente. Quindi questo calcio, io ogni tanto disturbo il direttore, perché mi confronto, è un uomo di calcio che sa come funziona il sistema, ed è un sistema che secondo me se non si fa nulla andremo sempre peggio, ma questo però è l'andamento e ti devi adeguare. Ma io trovo assurdo che nel nostro campionato, nel campionato italiano, veramente gli italiani ce ne siano davvero sempre di meno. Io questo penso che vada a discapito poi della nostra nazionale. Io credo che questo sia un punto fondamentale per ripartire, perché bisogna rifondare, ma non bisogna rifondare dalla Serie A, bisogna rifondare.
0: Certo, bisogna dire una cosa, questo è vero, poi insomma voi siete sicuramente più esperti di me. Una volta gli stranieri che venivano erano quelli, in teoria, Stefano, che facevano la differenza, o comunque erano quelli che davano quel qualcosa in più. Poi si sbagliavano anche all'epoca alcuni giocatori, ci mancati, ti sto parlando degli anni
2: Marco, ma ci sta, per l'amor di Dio, ci sta.
0: Adesso vengono tutti,
2: guardiamo il settore giovanile,
0: esatto, che non è che portano tutta sta qualità, non è che portano, diciamo, mazza, fanno la differenza.
1: Ma tanti anni fa c'era la limitazione, il numero degli stranieri.
0: Sì, è vero, è vero, era tutto diverso.
1: Adesso libera circolazione, via, andare.
0: Non lo so, la cosa è che poi, come diceva però Pietro, vai nei settori giovanili e trovi magari delle primavere che c'hanno tutti stranieri in italiano.
1: Quasi
0: e lì c'è qualcosa che non funziona, è inutile girarci intorno, dai.
2: Poi tutti parlano, tutti dicono, perché tutti sanno, ma nessuno fa niente, perché poi il sistema che si trova nei settori giovanili, e ahimè i direttori come Pietro Monaco e tanti altri mancano a questo calcio, mancano, perché è tutto un compromesso, sì, Marco, è tutto un compromesso, è tutto un dover dare per generale. Dover poi, ma questa la trovo follia.
0: Sì, non sono d'accordo. Però tornando a noi, chi mi dici di questo mercato? Chi ti ha entusiasmato di più? Quella che ritieni che abbia operato meglio, ecco.
2: Ma che ho operato meglio? Io dico che la Juve ha fatto quei pochi ritocchi su quello che sono un po' le idee del calcio di Spalletti con il direttore. Io credo che la Juve quest'anno possa fare un campionato da protagonista. Io l'ho detto in più circostanze, io vedo la Juve come l'antagonista all'Inter, perché l'Inter in questo momento è la squadra più forte, perché ha lavorato anche sul mercato con pochi ritocchi in una squadra già forte, però mi piace, sono curioso.
0: Che voto daresti al mercato della Juventus?
2: Ma io un 8 e mezzo lo darei, perché alla lunga, su quelle che sono le idee tattiche, perché Spalletti lavora più con questi calciatori che non hanno questa risonanza, ma che poi alla fine entrano in quello che sono le sue idee di calcio, e io credo che la Juventus è quella. Poi mi incuriosisce un po' il Milan, no? Con su quello che ha fatto, insomma, e devo dire che anche la Roma zitta.
0: Però il voto più alto lo daresti alla Juve?
2: Alla Juve. Io
0: ok, aspetta un attimo, voglio sentire che ne pensa lo Monaco.
3: Ma io, guarda, dividerei, per quanto concerne la zona alta, due gruppi: il gruppo dei pretendenti allo scudetto e il gruppo delle squadre che...
0: Qual è il gruppo che va allo scudetto?
3: Secondo me la griglia: primo l'Inter, Roma, Napoli, anche se il Napoli già l'anno scorso il Napoli ha 37 giocatori, cioè già l'anno scorso aveva operato massicciamente, aveva speso qualcosa come 160-170 milioni di euro, cioè, quindi capita che una società si ritrovi con i giocatori tutti in organico e praticamente nell'impossibilità di poter operare. Però era una rosa valida già l'anno scorso, c'ha una spada di Damocle sulla testa che è, per quanto concerne l'età media alta, che è la seconda nel nostro campionato.
0: Quindi il mercato migliore lo ha fatto l'Inter e il Como, secondo
3: l'Inter,
0: Pietro.
3: Inter-Roma, io faccio Inter-Roma, prima griglia, Inter-Roma-Napoli, immediatamente dopo Como. Poi c'è una griglia di squadre intriganti. Mi piace vedere, al di là della partenza stentata, come evolverà tutta l'anego della Fiorentina.
0: Sì.
3: Fiorentina ha operato, ha preso qualcosa come 13 giocatori di entrata.
0: Tutti giocatori, ha fatto 13.
3: Tutti giocatori di buon livello da un punto di vista tecnico, specialmente in mezzo al campo.
0: Campo
3: è un giocatore di grande qualità, Ulai è un giocatore di qualità, Massantone è un giocatore di qualità. Poi bisogna farli diventare squadra. Se la Fiorentina riesce a diventare squadra, è intrigante.
2: Direttore, dove può arrivare secondo te il Como?
3: Guarda, hanno visto domenica contro il Napoli, loro hanno il loro credo, hanno il loro gioco. E ripeto, non esiste il dogma assoluto, qual è il calcio migliore, eccetera, eccetera. C'è diversi modi di interpretare il calcio. Il Como lo interpreta in un certo modo e hanno la piena coscienza dei loro mezzi, perché oltre alla qualità tecnica, il Como ci mette una ottima qualità fisica, un'ottima qualità dinamica. Sono ben messi in campo, hanno grande equilibrio,
0: verissimo,
3: gli avversari li vanno a pressare alti, i difensori non hanno paura di alzarsi e non hanno paura di accompagnare il pressing, quindi di avere, tu sai che i difensori hanno sempre terrore di avere campo alle proprie spalle, no?
0: Sì.
3: Invece quelli del Como
0: Però non mi hai detto, direttore, non mi hai detto sulla Juve se sei d'accordo o meno con quello che ha detto.
3: Guarda, a me è sempre piaciuto la qualità di lavoro che esprime Spalletti. Spalletti è un allenatore che esprime qualità, al di là di qualche disavventura che può avvenire o meno, ma è uno che ha sicuramente questa.
0: Ma ha una squadra per esprimere quella qualità che lui vuole fare?

0: hanno cercato, e quindi il fatto di se lui riesce a riciclarli e a far
1: Vediamo,
0: sì che si
1: vediamo.
0: possano esprimere al meglio, beh, sicuramente ne beneficerà la squadra.
1: Stefano,
0: Ma
1: prego, un
0: ci
1: attimo
0: sono
1: che
0: troppi punti
1: troppo,
0: interrogativi. Ci sono
1: sono
0: troppi
1: troppo
0: punti
1: punti
0: interrogativi.
1: interrogativi. Stefano?
2: Beh, deve fare un grande lavoro.
1: Però ci sono sti punti interrogativi, dai.
2: Beh, devono diventare esclamativi. Perché se no, altrimenti non parliamo di una Juve, come ha detto prima Arturo, che può essere protagonista. Io ci credo al lavoro di Spalletti, sono d'accordo con Pietro, ma secondo me si deve inventare
1: Ma
2: qualcosa di...
1: protagonista per che cosa? Perdonatemi, nello
3: Però
1: scudetto.
3: Stefano,
2: Lottare per la
3: io ho
2: Champions
3: detto
2: League.
3: proprio,
2: Champions
3: io
2: League.
3: proprio, detto proprio quello, io do molta fiducia a
2: Tra
3: quello
2: le prime
3: che è
2: quattro,
3: il lavoro di
1: tra le prime
3: Spalletti,
1: quattro. No, ma su Spalletti io non è che
2: E per farlo, però, secondo me si deve inventare qualcosa di suo. Va scossa questa
3: Scusate,
2: squadra
1: a me
2: in
1: non mi
2: qualche
1: sembra
2: invenzione.
1: proprio pienamente
2: Cioè,
1: la squadra di Spalletti questa, ragazzi.
2: lui deve trovare
1: Io
2: un'invenzione nel piattume. Cioè, è un piattume di alto livello, però deve sparigliare con
1: Poi
2: un'invenzione.
1: per carità,
2: Quindi
1: magari.
2: trovare due uomini in cui se fa questi cambiamenti, un sistema di gioco magari, ecco, cambiarlo. Perché sto 4-2-3-1, secondo me, facilmente leggibile degli avversari.
3: Anche se
2: Se ne inventa
3: quando
2: qualcosa,
3: siamo
2: cambia
3: arrivati
2: qualcosa. Dai.
3: all'ottava, alla nuova giornata, quando più o meno ci assembla tutto, possiamo avere idee più chiare, no? Perché il lavoro viene fuori e naturalmente tutti i punti interrogativi che hanno tutti
1: Ma
3: vengono fuori dopo 10 giornate, quindi il discorso sta tutto là.
1: Sì. E invece, scusate, proprio per concludere, il calciatore, l'acquisto migliore chi l'ha fatto? Arturo, se dovessi individuare un giocatore che dici questo è l'acquisto migliore del mercato.
3: Aiutami la punta del Mina, a me piace molto.
1: Gonzalo Ramos,
3: Gonzalo Ramos,
1: lo sai che pure io la penso
3: scusami,
1: come te.
3: Gonzalo Ramos a me piace molto. Devo
1: Sì.
3: dire che l'ho visto all'opera, era un calciatore che non avevo piena conoscenza.
1: Sì.
3: È fare parto, questo è un ragazzo che fa
1: Questo, per
3: reparto,
1: me pure è forte,
3: ha
1: per me è forte pure
3: forza
1: questo.
3: fisica, e poi naturalmente è un attaccante e vede la porta.
1: Sì, pure per me,
0: 70
1: guarda.
0: balbettoni l'hanno pagato,
1: Lo so.
0: 70 balbettoni.
1: 75 per essere proprio precisi, direttore.
0: Ma io penso che il miglior colpo l'abbia fatto la Roma lo scorso campionato comprando Malen, che l'apporto qualità-prezzi in
1: E questo è vero,
3: Malen.
1: questo è vero,
3: Malen.
1: questo è vero.
3: Non,
1: Però mi
3: nelle prime
1: riferivo.
3: giornate è illegale,
1: No,
3: veramente.
1: no, ma per le prime giornate sono un sacco di partite che è illegale, non
3: Sì,
1: soltanto le prime
3: no, a partire
1: giornate.
3: da
2: 20
3: quest'anno
2: presenze,
3: intendo,
2: 19
1: 20
2: gol.
1: presenze e 19 gol, che gli vuoi dire a questo? Cioè, proprio il più forte attaccante della Serie A in questo momento, c'è
2: Direi
1: poco
2: di sì.
1: da
3: Perché
1: girare.
3: Pellegrini le punte li fa sempre far gol, c'è poco da dire.
1: Sì.
3: Mettiamola come vogliamo, ma quello che è il gioco, la mentalità
1: Number one
3: del
1: da questo
3: mister.
1: punto di vista, non c'è niente da
3: Le
1: dire.
3: punte lui le fa esaltare tutte.
1: Sì.
3: Sono i
1: Le
3: centrocampisti, gli
1: punte che non
3: esterni che sono.
1: segnano con Gasperini vuol dire che non vanno, insomma, ecco, mi fermo qua. Perché di solito lui i gol li manda tutti, insomma, quindi lì davanti è difficile non segnare
2: A dire
1: con il
2: che
1: Gasp, insomma.
2: devi fare proprio un'impresa.
1: Deve essere un'impresa, insomma,
2: Essere
1: non
2: un'impresa.
1: segnare. No, però, direttore, io mi riferivo a questo mercato, se c'era un giocatore che individuava come colpo.
0: Beh, direi aspettiamo un attimino. Io, per esempio, sono curiosissimo di vedere come si adatta al nostro campionato Mastantuono.
1: Mastantuono, sì.
0: Se riesce ad
1: È l'unico che
0: adattarsi,
1: salvo dalla Fiorentina in queste due partite.
0: Sì. Farà divertire. Cioè, voglio dire, è un giocatore che se riesce a capire gli ingranaggi del nostro calcio, riesce a acquisire un pochino di dinamismo in più. Perché abbiamo bisogno di questi, alla fine, ragazzi, non sono gli allenatori, non sono il calcio, ti fa attaccare, ti fa appassionare per le giocate dei giocatori. E sono i giocatori sempre quelli che. Quindi noi abbiamo bisogno di questi giocatori che
1: Certo,
0: accendono la fantasia,
1: assolutamente,
0: accendono
1: verissimo, verissimo.
0: la passione, no?
1: Verissimo,
3: Direttore, è
1: verissimo.
3: stata sempre la nostra cultura del nostro calcio avere quei giocatori di qualità, quei giocatori che ti fanno esaltare, che dici ah, mi sono divertito a vedere la
1: Messaggio
3: partita.
1: Paida,
0: Oh, io dico, certi giocatori quando li vedi, no?
1: Zerbini.
0: Io mi ricordo anni fa avevo Barrientos, guardate che in allenamento faceva delle giocate e i compagni faticavano a capirlo.
1: Certo.
0: Come
1: C'è una notizia
0: prima.
1: di Cato, un'ultima ora, perché il Torino, vado su tutto il mercato web, il colpo a sorpresa per il Torino, torna Ricardo Rodriguez. A ore le visite mediche, quindi c'è questa operazione del del Torino, di un giocatore che già conosciamo, che già ha giocato.

0: giocato praticamente con il Toro.
1: Siamo proprio.
0: E vabbè, deve insomma.
1: Alla Marcord.
0: Alla Marcord.
1: No, nel senso, ho fatto una. Ho capito, una battuta.
0: Sei grande. Sei.
1: Alla Marcord.
0: No, vabbè, vabbè. Cioè, poi c'è Pecchia, Pecchia allenatore della Cremonese.
2: Avevo pensato che stessi per dire siamo proprio alla.
0: No, no, la Marcord, alla Marcord è carino. No, sì. Poi c'è Pecchia che allena la Cremonese.
1: Che può avere anche un senso,
0: capito? Va a allenare la Cremonese.
1: E Pecchia in bocca al lupo a Pecchia.
0: E sostituisce Giampaolo.
1: Povero Giampaolo, ha vinto una partita. Ma Pietro, tu hai mai licenziato un
0: allenatore? Uno che ha vinto? Uno che ha vinto, l'hai mai mandato via?
1: Un allenatore che vince e poi.
2: Ma gli allenatori si cambiano solo in un caso. Se la squadra non è più con loro. E loro non sono più ascoltati. Squadra.
1: Oppure
2: e
1: quando allora l'allenatore non sta bene con se stesso, ecco.
2: Ma vabbè, ma tu devi capire, tu devi tanto devi stare vicino a un tecnico. Il tecnico
1: sì,
2: ha bisogno,
1: se sfarfalla
2: ha bisogno
1: è meglio
2: che avere un confronto continuo. Così cresce diversamente. Io ho avuto allenatori giovanissimi. Quando ho preso Montella non aveva mai praticamente.
1: Ma questi allenatori, Pietro, sono un po' capoccioni oppure testardi, nel senso, ecco.
2: Guarda, io ringraziando il Dio ho sempre avuto, mi hanno ascoltato.
1: Ah, ecco.
2: Anche perché io. La società è normale che loro debbano avere un confronto, assolutamente, assolutamente. Certo, poi ripeto, se il confronto glielo fa il fruttivendolo è un conto.
0: Certo, se lo fa col direttore,
2: chi ha fatto 10 anni l'allenatore, chissà cosa passa nella sua mente come allenatore, certo. Eccetera, eccetera. È diverso,
1: però hanno sempre questa cosa, tanto che ne sa il direttore, che ne sappia, ma io ma che li allena lui, alleno io, dai. C'è questa cosa, no? E questa cosa c'è, però Pietro, dai, figurati.
2: Posso racconto un episodio,
0: così un episodio e poi ci salutiamo.
1: È quello
0: dai,
1: che volevamo, bravo.
2: Oh, bravissimo. Una volta io avevo un allenatore che gli dicevo sempre: lei è un grandissimo capitano, non giocatore, che qua sta studiando per diventare un grande allenatore. Allora giochiamo una partita con la Juve in casa e facciamo 1-1. Migliore in campo un difensore mio che si chiama, faccio un nome così a caso, Di Napoli. Ok, la domenica andiamo a giocare contro la Lazio.
3: Ma addirittura proprio come difensore?
2: No, no, Arturo, ho fatto un nome così a caso. Posso dire Sigismino. La domenica, il venerdì, giorno di confronto, ci faccio: mister, domenica non faccia giocare Sigismino. Ma direttore, è stato il migliore in campo. Mister, ascoltami, conosco i miei giocatori, so, se gioca Sigismino noi perderemo la partita con un errore di Sigismino quando meno se l'aspetterà. Ma direttore, perché? Allora facciamo una cosa, mister, io immolerò la partita di domenica, il risultato sull'altare della sua crescita, e lei dovrà capire a fine partita, sa come abbiamo perso? Abbiamo perso 2-1, errore di Sigismino. Va bene. E
1: l'allenatore, ma chi è Sigismino?
0: Ma no, si è inventato il nome.
1: Ho capito, ma ce lo devi dire, però Pietro, sto Sigismino. Ma chi si mette in contatto adesso in televisione alla radio e dice: ma è il direttore che è stato chiesto Sigismino?
2: Ma un nome a caso.
1: E lo deve però ripetere, perché sennò allora, ci sentono Sigismino.
0: Vanno su Wikipedia, lo vanno a cercare.
1: Esatto.
2: È più importante l'allenatore.
1: Vabbè, ma chi era questo allenatore? Non ce lo dico.
2: Quando questo allenatore, oggi diventato uno degli allenatori più forti al mondo, più pagati, eccetera, eccetera. Simeone si chiamava, l'allenatore lo posso fare il nome, quando dice che l'esperienza più formativa della sua carriera lui l'ha svolta a Catania,
0: con
1: Pietro Lo.
2: No, a Catania ha avuto l'esperienza, ha avuto il confronto giusto ed è maturato anche lui.
0: Vero. Me lo ricordo,
2: così.
0: Che bei tempi.
1: Ma Sigismino, chi, però
0: era,
1: voglio sapere.
0: Era Simeone.
1: No, Simeone allenatore. Sigismino, chi è che ha fatto?
3: Vabbè,
1: ha fatto lo sbarione.
2: Avete visto, vi abbiamo movimentato la trasmissione.
1: Meno male. Aspetta, Pietro.
3: Quante volte abbiamo detto, per esempio, abbiamo preso l'esempio del Milan, che il dirigente fa la differenza, il direttore fa la differenza, perché
1: in un senso o nell'altro, come un allenatore, come un giocatore,
3: anche gli stessi calciatori, io se avessi avuto dei direttori che sapevano prendermi, insomma, perché non ero io, sicuramente potevo fare una carriera ancora più bella di quella che ho fatto, perché i dirigenti ma quelle di spessore, quelle che davvero fanno le cose con cognizione di causa per la crescita, oggi si fa fatica a trovarle. Io oggi faccio fatica a trovarle.
0: Io vi sto per salutare, però chiedo una cosa al volo al direttore, ma deve essere velocissimo. Ausilio che lascia l'Inter dopo 28 anni, come la legge, direttore?
2: Questa è una novità per me, non l'avevo sentita questa cosa.
0: Sì, è così, così. L'addio di Ausilio all'Inter.
2: Guarda, vi dico la verità, mi dispiace moltissimo, ma evidentemente, sicuramente stiamo parlando di un elemento preparato e di un professionista veramente esemplare.
0: Risoluzione immediata pochissimo. Addirittura.
3: Ha ritenuto offensivo l'offerta, ma quello che leggo, poi naturalmente non sono... ha ritenuto... non sono.
1: Beh, ma la domanda però successiva, scusami Arturo, visto che siamo anche in chiusura. Caro Pietro e caro Arturo, può incidere se è risoluzione immediata, come tu hai letto adesso? Sì, cioè, se se ne va adesso, può incidere nell'umo, cioè volevo dire nell'atmosfera, all'interno di un gruppo? Cioè, l'Inter può risentire di questa uscita oppure no?
0: Vai, vai, al volo rispondimi. Vai, direttore, poi Arturo, però velocissimo.
2: Ma sicuramente sì, perché un allenatore, un direttore è una parte importante nell'ingranaggio della squadra, quindi levarglielo in questo momento può creare sicuramente degli scompensi.
0: Arturo?
3: Sì, però c'è la garanzia Marotta, perché comunque Ausilio è sicuramente preparato, è sicuramente un direttore che ha fatto grandi cose e ha lavorato all'Inter in un momento critico, difficile, perché non ce lo ricordiamo, che ha dovuto lavorare per molti anni con i parametri zero, però dietro c'è un dirigente come Marotta che è una garanzia per l'Inter.
0: Staremo a vedere. Vi ringrazio, grazie tantissimo.
1: Ciao Arturo, ciao Pietro, ciao direttore.
0: Arturo di Napoli, a presto, un abbraccio. Break per noi, state lì, torniamo tra poco.

0: Siamo tornati, ultimissima parte di Maracanà con Stefano Impallomeni di nuovo. Ciao Stefano, ben ritrovato. Allora, mi dicono che è pronto già il collegamento, allora andiamo a dare il buon pomeriggio al direttore del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaruni.
1: Ciao Ivan.
0: Direttore, buon pomeriggio.
2: Diamoglielo, buongiorno.
0: Buon pomeriggio. Ivan, io ti voglio coinvolgere
1: subito. Buongiorno, la sottigliere, si è svegliato da poco.
0: Da poco, sì.
2: Io sono sempre nato sveglio, perché sono quindi vai tranquillo, che sono sveglio dalle 7 di stamattina.
0: Grande.
2: Purtroppo, mi piace dormire.
0: No, la notizia di Ausilio, perché ci arrivano dei messaggi che ci chiedono delle spiegazioni, che cosa succede, quindi visto che
1: sei stato il primo tu, Ivan.
0: Esatto, quindi ti voglio chiedere un po' la tua
2: semplice,
0: lettura.
2: Vai. Molto semplice, dopo 28 anni c'erano situazioni che non andavano più bene, probabilmente anche una questione di rapporti, e quindi quando al momento di proporre il rinnovo del contratto dopo 12 anni da direttore sportivo unico e 28 di Inter, gli è stato offerto un anno e lui ha capito che era giunto il momento di mollare, quindi ha rifiutato il rinnovo. E stamattina, quando si sono visti, gli hanno comunicato che naturalmente i canditi erano finiti e adesso ha fatto la risoluzione, quindi hanno aspettato l'ultimo giorno di mercato. Lui in scadenza ha fatto il suo mercato, che è il miglior mercato della Serie A secondo me tecnicamente, e quindi va via, troverà qualcos'altro, arriverà qualche altra offerta, rimarrà fermo, questo non te lo so dire. Secondo me arriverà qualche altra offerta, ha messo in conto anche il fatto che arrivi qualcosa da fuori.
0: Magari raggiungi Inzaghi.
2: Ma lì lui l'offerta l'aveva avuta, non c'erano tanti soldi, non era convinto, voleva stare a Milano, cioè non c'erano i soldi che lui cercava. Se gli avessero offerto 5 milioni andava.
0: Quanto perde l'Inter?
2: Tantissimo.
1: Ma a tuo avviso, Ivan, ci saranno ripercussioni all'interno della squadra? Insomma,
2: ma guarda, tu hai giocato ad alti livelli, tu sai che all'inizio di stagione una figura così importante come un direttore sportivo
1: storico, era, certo.
2: Esatto, che ha scelto
1: confidente, era anche qualcosa
2: esatto, di... esatto, che ha portato giocatori, che ha comunque frequentato la Pinettina piano, praticamente non dico tutti i giorni ma quasi. Quindi è un uomo che riesce a modulare, moderare, queste figure qua sono molto importanti. È vero che Bacini ha sempre lavorato con lui, quindi sicuramente avrà acquisito, assorbito anche determinate conoscenze, però è una figura che viene a mancare all'inizio della stagione. Ti ripeto, l'ho trovato, adesso io ho fatto un altro ragionamento, io ho detto, io al loro posto avrei fatto 3 anni di contratto e poi a giugno avrei detto chiudiamola qui, ma questa stagione non avrei creato un problema supplementare.
0: Poi non c'erano problemi perché il mercato insomma si è mosso molto bene l'Inter, questa è
2: no, l'Inter è lui, cioè quando si parla di quello che è sbagliato, quando si parla di mercato non è Marotta, è Ausilio che fa il mercato, è Marotta dalla Vallo, hai capito? Cioè il direttore sportivo, l'altro è il presidente, prima era direttore generale, mi sono delegato. Il direttore sportivo
1: direttore
2: è quello che fa il mercato. L'altro è quello che si prende i meriti, ma a volte giustamente, a volte ingiustamente. Però
1: è la stessa cosa così, è la stessa cosa come dici tu alla Juventus, perché c'è Spalletti, i miei direttori, dice. No, uno è amministratore delegato, è direttore generale, l'altro è direttore sportivo. I miei direttori non
2: abbiamo Massara. Poi allo stesso Carnevali, uno che ha sempre fatto mercato col direttore sportivo, quindi sì, è una figura vecchia, per me importantissima, quella del direttore sportivo, e molto superata, purtroppo.
1: Sì.
0: Senti, ma tu hai detto miglior mercato dell'Inter, se dovessimo fare una sorta di miglior mercato dell'Inter.
2: Dai ragazzi, la squadra vincente ha messo dentro Spence, che è un'ira di Dio,
1: la spruzzatina di Premier League ha messo.
2: Esatto, Curtis Jones, che è un giocatore che può fare 7-8 ruoli, anche, l'ho visto giocare anche terzino destro.
1: Forte,
2: poi ha messo dentro Stones, che ha un'esperienza internazionale non indifferente, cioè ragazzi, di cosa parliamo? Cioè, è chiaro.
0: E subito
2: che è
0: dopo chi metti? Subito dopo chi metti?
2: Subito dopo, dunque, Napoli non ha fatto mercato ed è un errore gravissimo, non aveva il posto, non è riuscito a mandare via Lang, non è riuscito a fare delle cose per rafforzarsi, ha perso l'occasione Gabriel Jesus a 12 milioni, è una roba, se uno ci pensa diventa matto.
0: Però c'è Allegri,
2: ma Allegri ha la squadra dello scorso anno più vecchia di 6 mesi, cioè,
1: però insomma è una buona squadra.
2: A lei,
1: però
2: io, auguro a Masi di trarre il massimo da una squadra che il prossimo anno dovrà essere totalmente cambiata.
0: Sì. Però qualità, Ivan, lui
2: di qualità,
0: lui di fronte a queste situazioni qui è uno che gestisce, insomma,
2: io preferisco, gli ho sempre detto, Gasperini, non come allenatore ma come modus operandi, cioè,
1: ma sì,
2: visto che le chiappe
1: pianta gli alberi, Gasperini,
2: visto che le chiappe sono le tue, esattamente, difendile come? Cerca di avere quello che desideri a livello tecnico. Vedi che come si dice, Gasp ancora oggi rimpiange l'ala sinistra che non ha mai avuto, cioè l'esterno sinistro che gli serviva per dare una variazione tecnica che non ha, perché non ce l'ha l'ala, è una Roma senza ali, se pensi bene.
1: Sì. Ma si è rinforzata rispetto allo scorso?
2: Sì, secondo me sì, perché Castro è meglio di Dobbik, perché poi non c'è Ferguson e quindi... poi perché si chiama Molina è meglio di Celik, questa è una mia opinione personale. Poi aspetta, che c'è ancora Deron, è un giocatore che ti dà un'esperienza, una personalità non indifferente. Ela Janui era un giocatore che era molto a corrente alternata, poi non utilizzato come titolare. Insomma, io credo che sinceramente che sia, da questo punto di vista, si è migliorato. Rodrigo Mora è la ciliegina, cioè deve essere quello, cioè un giocatore che in alcune partite ti può dare lo strappo.
1: Sì.
0: Senti, della Juventus cosa ne pensi di questo mercato?
2: Ma è strano, perché io pensavo dovessero lavorare in difesa, vabbè, hanno preso Lukumi ed è già qualcosa. Il portiere, punto interrogativo, però forse meglio di Gregorio, non lo so, De Gregorio l'hanno mattonato. A centrocampo secondo me serviva un ruolo diverso. Adesso Douglas Luiz lo sta facendo, l'aveva sempre fatto anche la Aston Villa, poi ha avuto due anni disgraziati, hanno cambiato radicalmente l'attacco e hanno avuto la sfiga che si sono rotti sia Thuram che il Diz per qualche mese, tre mesi il Diz, quattro mesi Thuram, davanti hanno fatto Alai Begovic, hanno fatto Woltemade, che è tutto da vedere, che è molto, sono molto curioso di vedere Woltemade, e Colomoni, quindi alcuni giocatori non sono riusciti a darli via. Sicuramente è una squadra forte per il nostro campionato, non ha le coppe, cioè, sia la
1: Ma a proposito di Juventus, Ivan, ti aspetti una svolta tattica, cioè mi spiego meglio, Spalletti secondo te è chiamato a cambiare qualcosa da un punto di vista di questo 4-2-3-1, gli uomini che ha a disposizione, Alai Begovic abbiamo visto che per adesso è ancora acerbo per lui.
2: Io
1: qualcosa si deve inventare, secondo me, da questo
2: punto. Io pensavo fosse nato con un 4-2-3-1 perché avrebbe messo, tentando di far giocare Alai Begovic, poi hai l'alternativa a Boga, avrebbe messo in lista non tanto partendo da sinistra in avanti, ma dietro la prima punta. Con a destra, naturalmente, con Sensao, non dico De Grova, con Sensao, questo mi sembra logico. E invece adesso manca il Diz, chissà, non lo so. Tanto Locatelli è il primo difensore della Roma, della Juve, cioè, perché di centrocampo, cioè come play francamente non lo vedo, però è certamente uno che mette sempre la gamba, è uno che ti protegge la difesa, una difesa che ha bisogno di essere protetta evidentemente.
0: E c'è un ascoltatore che ci scrive e fa questa domanda, non è che la scelta di Ausilio sia anche diciamo così dovuta al fatto che ha capito che un po' alla fine del ciclo l'Inter?
2: No, è alla fine del suo ciclo, ha capito che con Octri non si... cioè, ma alla fine è Octri che l'ha mandato via, perché se Octri avesse fatto tre anni di contratto
0: sarebbe rimasto.
2: L'avrebbe messo in difficoltà, quantomeno, con un anno no. Con un anno gli
1: al suo posto chi potrebbe arrivare?
2: Bacin, credo, cioè promuoveranno Bacin. Cioè non vedo altre soluzioni, francamente.
0: Senti, invece del mercato della Lazio?
2: Mi ha sorpreso, francamente. Io pensavo che fosse destinata alla dissolvenza, e invece sono arrivati tre giocatori che sono meglio di quelli che c'erano, perché Pinamonti è un centravanti. Poi chiaro, non è un centravanti da squadra top, ma è un centravanti migliore di quello che avevano, perché Gudmundsson è un monopasso, però ha qualità tecnica, e poi Frattesi, insomma, ragazzi, Frattesi è uno dei centrocampisti con maggiore quota di inserimenti e fa gol, avete visto, sei punti, quindi io credo che quei tre lì sicuramente migliorano quelli che c'erano prima. Dietro qualche perplessità ce l'ho,
0: Che voto daresti complessivamente?
2: 6, 6 e mezzo. Sì, alla fine devi partire sempre da quello che eri, eh?
0: Sì, sì.
2: Cioè, se fai un discorso assoluto, no, perché è una squadra da nono decimo posto. Potenzialmente poi
1: il Bologna, Ivan, il tuo Bologna Lucumì, Castro, Rò, tutti
0: c'è
1: via.
0: Una sorta di cartello liquidazione, no?
1: Anche se ha fatto un'ottima partita, anche con l'Azio non ha giocato male, a Bergamo dico.
2: Sì, liquidazione no, però certamente dopo anni con la Champions, anni con l'Europa League, ti ritrovi senza tutto l'asse centrale, Lucumi, Freuler, Castro, poi Rowe. Insomma, tanta roba, come dicono sì. I giovani.
0: Hanno perso tanto.
2: Quindi come?
0: Ha perso tanto, dico.
2: Ha perso tantissimo, non ha perso tanto. Cioè, io ho visto la prima partita Eghem e Elland, mi veniva da piangere con la Lazio. Cioè, francamente, perché sono lenti, magari anche tecnici, i due centrali parlo. Quindi centrocampo è la Zuzi, con tutto il rispetto, non è Freuler. Questo è infortunato, purtroppo per lui. Però qualcosa manca, e poi spero che Sorsolini sia anche rotto. Io spero che Cambiaghi e il miglior giocatore che ha Bologna, che si chiama Bernardeschi, perché Bernardeschi è il miglior.
1: Ha fatto una partita strepitosa, soprattutto il secondo tempo a Bergamo, incredibile.
2: Tecnicamente non c'è due spanne sopra gli altri. Tecnicamente, spero che lui, visto che voleva tanto giocare, confermi di poter dare tanto a questo Bologna.
0: Senti, l'ultima te la faccio sulla Fiorentina: 13 giocatori acquistati.
2: Sono quasi tutti buoni, però.
0: Sì.
2: Attenzione. Il problema di base, sai qual è? E anche lì mi riferisco a Stefano. Quando in uno spogliatoio arrivano 13 nuovi, si guardano in faccia. Non si conoscono.
1: Ci vuole tempo. Ci vuole tempo anche un po' di tempo, fattore C. Sono molto giovani.
2: E io ti dico, mi ha sorpreso. È chiaramente l'inizio di un ciclo. Chiaramente Parato ci ha detto: adesso azzeriamo tutto, si cambia tutto e prendiamo 13. Allora, Ulai è un ottimo giocatore. Ottimo. Aspetta, Pedro Gonçalves è un signor giocatore.
1: Ma Santuono
2: è un ottimo giocatore. Ma Santuono è un punto interrogativo.
1: Per me è forte.
2: Perché gioca molto da solo.
1: Sì, lo so, però se capisce due o tre cosette è fortissimo.
2: No, tecnica, lasciamo stare, è forte. Poi ti dico, Valdepeñas è un giocatore molto interessante. Cioè, se li prendi uno per uno, sono tutti giocatori bravi. E tutti i giocatori giovani, certo. Ci vuole il tempo, l'Italia ti dà il tempo, darà il tempo la Fiorentina a Grosso di farli conoscere, di conoscere.
1: Hai detto Italia?
2: Italia, io dico Italia?
1: No, hai detto Italia?
2: Ma se vuoi
1: e a Mancini? Mancheranno ancora 20 giorni. Però.
2: Mancini, guarda, il ritorno di Mancini mi ha dato una gioia incommensurabile. Hai capito? Dopo 3 anni non gli parlavo, hai capito?
1: Ma infatti è questo, lo sai, perché vi siete riconciliati?
2: Diciamo che ci siamo cercati.
1: Vabbè, ma eravate amici proprio dai tempi quando era bambino del Bologna.
2: 79 siamo amici. Questi 3 anni sono stati, come posso dirti, strani, perché non parli per 3 anni con uno che ti è stato amico, col quale hai condiviso tutto, praticamente.
1: Ma sì, poi una certa età, dai, su.
2: Ma lascia fanculo te la sua età.
1: Vabbè, ormai sei Matusalemme pure tu, anche Roberto. Nonostante...
2: Ma hai visto bene, ragazzi.
1: Anche Roberto, nonostante i suoi sforzi.
2: Tanto siamo naturali. Vabbè, ma a parte, una volta mi disse, siamo in radio. Una volta mi disse, ma scusa, tutte quelle rughe non puoi farti, fai qualcosa. Ascolta, ragazzo, io sono original. A parte questo, sono felice per come
1: è andata a finire.
2: Come abbia l'opportunità di rifarsi dopo una roba che veramente era stata pesantissima.
0: È vero.
2: Per tutti.
1: Ma secondo te si supererà questa cosa della rabbia?
2: Con i risultati. Il calcio lo sai meglio di me. Soltanto i risultati ti fanno diventare simpatico o antipatico.
1: No, questo sì, però.
2: Antipatico o simpatico, ti fanno perdonare, solo con i risultati. Io solo che quando siamo andati a pranzo in centro a Roma, la prima cosa che mi ha detto è: io vinco il mondiale.
1: Speriamo, noi glielo auguriamo. Ma lui beve Coca-Cola.
2: Lui mi ha anche detto: sì, benissimo. Allora, ti ricordi quando ti dissi che avrei vinto l'Europeo?
1: Ma ha detto anche dopo, ha detto vinceremo i mondiali, lo diceva dopo, poi ha preso una...
0: Ma poi dopo è andato via.
2: Ma non l'ha detto quando?
0: Non ha detto quando, ha detto mo ritornato, vediamo. Senti Ivan, siccome noi qui ci piace anche un po' giocare, ti faccio partecipare a un gioco anche sì, dice. Perché è così. Ti faccio partecipare a un gioco che abbiamo fatto oggi qui, visto che si è concluso il mercato. Mi fai la tua top 5 delle squadre che hanno fatto meglio in questo calcio mercato. Quindi la top 5 di Ivan Zazzaroni.
2: Beh, in ordine?
0: In ordine, dai.
2: Inter, Roma, Fiorentina, Como. Ho detto relativo, Lazio.
0: Ok. Mi fai anche i tre migliori acquisti che sono arrivati in questo calciomercato secondo Ivan Zazzaroni?
2: Allora, il primo è Spence, il secondo Moreira, il terzo Ulai.
0: Ok, benissimo.
2: Però il giocatore che credo che avrà un margine di crescita e che diventerà un fuoriclasse si chiama Sucic e gioca nell'Inter.
0: Bene.
1: Beh, non ha senso.
0: Bene.
1: Quando è che ci riospiti? Insomma, ci presti?
2: Sto pensando.
1: Non ci vuoi più vedere? No,
2: dai, volentieri, dai. Veniamo. Come sono bello.
0: Dai, ti veniamo a vedere da vicino, dai. Va bene.
2: Ciao, ragazzi.
1: Ciao Ivan,
0: grazie al direttore Ivan Zazzaroni. Noi siamo arrivati veramente ai saluti.
1: Sì, ai saluti.
0: Domani ritorniamo, li lasciamo a tutta C. Poi vi ricordo anche una puntata speciale di Motor Valley.
1: Ciao Marco, ciao a
0: tutti. Dalle 18:30 con tanti ospiti per analizzare l'ultima tappa della MotoGP. Ancora ciao Stefano Impalomeni, grazie a tutti, a domani, ciao!
3: Maracanã.

0: Cari amici di TMV News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Dunque, finito il mercato, è tempo di giudizi e anche di voti, ma naturalmente daremo anche uno sguardo al campionato perché si avvicina il momento della terza giornata della Serie A. Ne parliamo con il nostro ospite Antonio Sabato, ex calciatore di Inter e Torino, tra le altre. Ciao Antonio, ben ritrovato.
1: Ciao Lorenzo, grazie dell'invito come sempre.
0: È finito il mercato e allora ti chiedo chi si è effettivamente rinforzato di più con acquisti funzionali?
1: Lorenzo, dire qui acquisti funzionali è un parolone, nel senso che poi è il campo che è la prova dell'acquisto che hai fatto, perché sì, sulla carta diciamo sono acquisti funzionali, però poi devi vedere il campo come uno si comporta, se sono funzionali, se sono dei giocatori che non servono a niente. Una carta sembrano tutti funzionali, poi l'atto pratico sono i risultati quelli che contano, quindi cioè, i direttori fanno il possibile, però il campo è il giudice di tutto.
0: L'Inter si è rinforzata, ha cercato di sostituire e anche magari di alzare il livello, secondo te?
1: Sì, secondo me sì, ma l'Inter aveva già le idee chiare, perché è quella che diciamo nell'ultima fase del mercato, diciamo nelle 48 ore, non ha fatto niente, aveva già preparato tutto precedentemente, gli serviva un centrocampista in più come Josh, che già voleva venire da noi, gli serviva un difensore centrale per sostituire De Vrij e Acerbi piuttosto, gli serviva un esterno veloce che sostituisse Dumfries, l'ha preso, basta, è a posto così, cioè più di così cosa doveva fare?
0: Ti aspettavi di più invece dal mercato del Napoli?
1: Ma sinceramente direi di sì, perché beh, è stato sfortunato, perché Buongiorno si è fatto male subito. E adesso mi sembra che ci sia un problema di McTominay, no? Mi
0: Sì,
1: sembra, no?
0: sì, sì, sì, sì, sì.
1: Questa è una perdita gravissima per loro, anche perché Anguissa non sta rendendo come dovrebbe rendere. Mezzo a campo sono, diciamo, pochi giocatori, quindi poi De Bruyne certo è un buon giocatore, ma non è diciamo, un giocatore che ti garantisce tantissima quantità, quindi cioè, ha bisogno di un sostegno in mezzo al campo. Lì ci sono dei problemi, sinceramente ci sono tantissimi giocatori, ad esempio ha tre esterni sinistri, c'ha Lang, c'ha e altri due, che quindi alla fine cioè, in alcuni ruoli sono sovrannumeri, in altri magari sono in deficit, quindi magari sì, qualcosa poteva fare.
0: E sabato c'è Inter-Napoli, un Napoli che è reduce dalla sconfitta casalinga con il Como.
1: Ma il Napoli soffre il Como tremendamente. Lo scorso anno l'ha sofferto il modo di giocare. Ma ti dico la verità, per il Napoli è molto più facile giocare contro l'Inter che contro il Napoli, sinceramente, contro il Como, perché il Como lo patisce in modo particolare la partita anche lo scorso anno con Conte. Adesso criticano Allegri, ma anche lo scorso anno con Conte ha fatto fatica sia a Como che a Napoli, quindi è una squadra che il modo di giocare di questa squadra la fa soffrire. Con l'Inter sai, la conosce, è una partita importante, i giocatori secondo me sono anche molto più stimolati, non ha niente da perdere perché giocano contro una delle più forti, se non la più forte in Italia, quindi è più cioè, giocare da prete così per il giocatore del Napoli è più facile, secondo
0: E comunque il Como, secondo te, si è rinforzato con acquisti davvero da Champions?
1: me. È il modo di giocare suo che gli dà molte possibilità. Se pensiamo che anche il Bodo è arrivato fino in fondo, si può arrivare anche il Como. Beh, il modo di giocare di Fabregas è veramente l'arma vincente. Poi chiaramente ha tutti i giocatori per il suo modo di giocare ideali, quindi è tutto Fabregas. Poi i giocatori che sceglie sono tutti giocatori funzionali al suo modo di giocare, che è un po' diciamo la fortuna di tanti allenatori che possono avere un presidente come quello del Como, ecco, dice, mi serve l'esterno con quelle caratteristiche, cioè quell'esterno lo compro, invece altri allenatori magari si devono accontentare seconda o terza scelta, però il suo gioco è la carta vincente del Como è il gioco di Fabregas.
0: E ritieni che anche Ken possa esaltarsi in questo gioco del Como di Fabregas?
1: Sì. Ken è il giocatore ideale per il loro modo di giocare, proprio era il giocatore È il giocatore proprio il loro modo di giocare che si butta negli spazi, che ha fisicità, che ha corsa, è il giocatore ideale. Dubisca se è un giocatore tipo Ken, ma ancora un po' più indietro come qualità, però i giocatori sono simili, nel senso, cioè non è che cambi molto, però Ken è molto molto più forte di Dubisca, quindi se fa gol Dubisca, se è un giocatore come Ken, quando gioco contro squadre forti, alla fine ho un'arma in più. Ha fatto un grande acquisto il Como.
0: Senti, la Roma è partita alla grande grazie ai gol di Malen, anche però Gasperini si aspettava di più dal mercato, soprattutto per quanto riguarda gli esterni.
1: Esterni, cosa si aspettava? Ha lanciato Lulli che sta facendo benissimo, perché Gasperini è anche un allenatore così, quando vede un giovane che è bravo non è che ci pensa 2 o 3 volte, adesso si sta dimostrando un grandissimo, diciamo, un altro giocatore da rosa, quindi bene o male è importante. E poi c'è Wesley, poi non ha preso anche il giocatore dell'Argentina, esterno
0: Molina,
1: destro,
0: Molina, Molina. Sì,
1: quindi bene o male ce n'ha tre,
0: però
1: adesso
0: insomma ne ha
1: ce ne...
0: cercati tanti dall'inizio del mercato e non è riuscito a concretizzare tanti obiettivi.
1: E quali erano gli esterni? Non so che obiettivi avessero. Lui la cosa più importante è che non gli abbiano portato via Koné, che poi alla fine è riuscito a trattenerlo, perché alla fine sarebbe finito al 90% al Chelsea. Quindi alla fine è contento. Ha preso 2 giocatori di esperienza come Belardi, che arriva dal Marsiglia,
0: Sì.
1: che è un osso. Poi ha De Ron, che anche lui è centrocampo, è uno che subentrando può sempre far bene. Quindi più di così, se hai qualche esterno in meno, pazienza, alla fine ha scoperto Lulli, quindi non c'è neanche bisogno di trovare un altro esterno.
0: Senti, invece che voto dai al mercato della Fiorentina che ha fatto una rivoluzione totale?
1: Epocale, ha fatto una rivoluzione epocale. No, cosa vuol dire? Gli do 10, cosa gli devo dire? La Viola ha cambiato tutti. Cioè, chi è che è rimasto? Ieri stavo pensando chi è rimasto, De Gea, è
0: De
1: rimasto
0: Gea,
1: Ranieri,
0: Pongracic, Dodò,
1: Dodo.
0: Fagioli, Brescianini,
1: Bresciani, 5-6
0: Ranieri,
1: giocatori.
0: son 10,
1: Sì.
0: son 10. Ranieri. Dur.
1: Quindi alla fine. Figa. Comunque ha comprato grandi giocatori. Vabbè, adesso ci vuole un po' di pazienza. Quando cambi radicalmente una squadra, tantissimi giocatori, l'allenatore, la mentalità e tutto. Questi ragazzi, secondo me, la piazza è difficile, ma ha bisogno di sostegno. Io lo dico ai tifosi della Fiorentina, sosteneteli per almeno 10 partite. Dopodiché, se volete contestare, contestate, ma quando cambi radicalmente il modo di giocare e tantissimi giocatori, ci vuole pazienza, perché Firenze è una piazza difficile, esigente, d'accordo, ma la presidenza e il direttore hanno fatto veramente un mercato eccezionale, tutti i giocatori funzionali, tutti i giocatori forti. Quindi abbiate pazienza, sostenete, perché sono chiaro. Sono tantissimi giovani, bisogna sostenerli, cioè è inutile. Guardiamo la partita di domenica, poi non ho visto la partita, ho visto gli highlights. Cioè, ragazzi, nel primo tempo se finisce 2-0 per la Viola con due pali è un
0: Sì,
1: forfè.
0: certo, però insomma è una Fiorentina che ha dimostrato delle incertezze gravi in difesa e a livello anche di equilibri la
1: Ecco,
0: Fiorentina deve migliorare.
1: quello in fase difensiva qualche incertezza, sinceramente, l'ha avuta. Ti dico la verità, però ripeto, vai su di 2 gol e poi voglio vedere cosa ci sono. Delle partite stregate che tu magari tiri 10 volte e non le fai, e magari gli avversari tirano 2 volte e ti fanno 2 gol. Magari domenica col Toro succederà diversamente: fai 2 tiri, fai 2 gol, il Toro non li fa. Cioè, però ti dico, sulla carta, la Fiorentina ha fatto un grandissimo mercato. I giocatori, quelli che ha preso, sono tutti bravi. Poi, chiaro, una volta in campo, però ripeto, vanno sostenuti, cioè non bisogna criticare, bisogna dare tempo all'allenatore, ai giocatori di inserirsi, di far bene, però se criticano e cominciano a fischiare i problemi si triplicano, quindi bisogna aspettarli e aiutarli. Dopo 10 partite di campionato, se la classifica è ancora questa, criticate, però adesso la seconda partita lasciateli tranquilli.
0: Senti, telegrafico sul Milan, hai la sensazione che possa fare un bel campionato?
1: Telegraficamente ti dico che la partita è sabato o domenica con la Juve.
0: Domenica alle
1: Eh,
0: 20:45.
1: perché queste due squadre qua sono tutte e due un punto di domanda, perché hanno cambiato molto tutte e due, e quindi voglio dire è un bel test per entrambi. Quindi vediamo cosa esce da questo confronto, ecco, perché effettivamente sono due squadre titolate che hanno cambiato e quindi vediamo cosa succede. Sono curioso, ma darti adesso un pronostico non riuscirei a farlo.
0: Antonio, grazie mille come sempre per la tua
1: Grazie
0: partecipazione. Alla
1: Lorenzo,
0: prossima.
1: buona giornata Lorenzo.
0: Adesso vi proponiamo un'intervista ad Alessandro Lucarelli, attualmente dirigente del Livorno, ex difensore di Fiorentina e Parma, tra le altre. Un'intervista realizzata dal direttore di tuttomercatoweb.com ed è stata l'occasione per fare un punto della situazione su questo calciomercato estivo, su chi si è rinforzato di più e chi si propone come una delle squadre più interessanti di questo campionato che è iniziato da 2 giornate. Sentiamo dunque Alessandro Lucarelli.
2: Alessandro Lucarelli è cominciato questo campionato di Serie C per il Livorno, una vittoria contro la Torres, un pareggio con il Pineto e poi domenica una bella sfida, no, contro l'Atalanta Under 23. Ti chiedo a questo punto un primissimo bilancio.
3: Sicuramente a livello di punti positivo, è normale, sapevamo che l'inizio soprattutto sarebbe stato un po' più difficoltoso perché abbiamo cominciato tardi, abbiamo costruito la squadra in ritardo, abbiamo preso giocatori volta a volta che comunque dovevano riacquisire una condizione atletica e quindi tutto quello che arriva ad oggi secondo noi sono punti guadagnati perché siamo destinati a crescere, perché per creare l'amalgama, far salire l'aspetto fisico ci vuole tempo. E quindi siamo soddisfatti, sappiamo che dobbiamo crescere, però insomma è tutto preventivato e cercando di riuscire a rincorrere il tempo e a far questo nel minor tempo possibile.
2: Senti, non vado a memoria, ma mi sembra un caso più unico che raro che due fratelli importanti e famosi che abbiano giocato a calcio e che hanno giocato a calcio facciano uno il direttore sportivo e l'altro l'allenatore. Ecco, tipo, questo rapporto come si traduce a livello lavorativo?
3: È pesante, è
2: Più pesante
3: pesante.
2: lui o sei più
3: No,
2: pesante
3: no, è più pesante
2: te?
3: lui.
2: Ah, Cristiano, eh.
3: Sì, sa che gli allenatori sono sempre esigenti, stimolanti, poi soprattutto quando non c'è la forma di rispetto che ci dovrebbe essere tra direttore sportivo e allenatore, perché c'è due fratelli di mezzo, è normale che poi ci si dice di tutto, capito? Quindi, però per il momento, insomma, abbiamo fatto un buon lavoro, dai. Ora bisogna cercare appunto di rifinire la squadra con quelle pedine che mancano per fare un buon campionato.
2: Senti, essere tifosi del Livorno e lavorare per il Livorno è un valore aggiunto.
3: Sì, quello che ho detto ai ragazzi, hanno un vantaggio e uno svantaggio. Nel senso, il vantaggio è che essendo tifoso del Livorno farò di tutto per metterli nelle condizioni di rendere al meglio. Lo svantaggio è che essendo tifoso del Livorno, se non rigano dritto è un problema. Quindi, sotto l'aspetto della professionalità, del rispetto, chiederò tantissimo, ma fortunatamente, oltre che l'aspetto tecnico, ho preso dei calciatori che anche a livello morale e umano, si stanno dimostrando ragazzi per bene e positivi. Quindi sono contento e non credo di avere questi problemi in futuro.
2: Cristiano Lucarelli, che poi sarebbe tuo fratello, che poi sarebbe il tuo allenatore, si aspetta tre rinforzi da qui alla fine del mercato. Un centrale difensivo, un centrocampista e un attaccante. Veseli, Moracchioli, ci siamo, non ci siamo, siamo vicini.
3: Siamo avanti, stiamo trattando, stessa cosa anche per il centrocampista, cercheremo di farlo entro stasera. E Cristiano mi ha detto se non torni a casa, se non prendi 3 giocatori rimani a Milano, non tornare nemmeno a Livorno. Quindi è quello che mi ha chiesto, quindi mi tocca prenderli per forza, se no si arrabbia.
2: Se nel caso c'è un passaggio, se vuoi un passaggio te lo do io, insomma,
3: Ma
2: tanto poi
3: volentieri.
2: so che devi andare anche a fare la partita domani, no, allo Stadio Franchi, perché so, anche questa è bella, no? Le leggende della Fiorentina contro, diciamo, Operazione Nostalgia.
3: Sì, no, anzi ringrazio la Fiorentina per l'invito, purtroppo non potevo partecipare nei giorni scorsi per impegni di lavoro, però insomma, il fatto che si siano ricordati di me, anche se ho fatto un solo anno, questo sicuramente mi ha fatto piacere. Domani sera sarò in campo, sicuramente sarà una bella serata di divertimento e quindi insomma ci vediamo lì.
2: Ecco, ti faccio una domanda anche sulla Fiorentina, perché comunque ha cambiato tanto, sta continuando a cambiare, è arrivato Beto, è uscito Ken, poi ci sono tanti altri acquisti. Attac, secondo me, è un giocatore molto forte, grosso, però è un bravo allenatore, ma non è ancora riuscito ad dare un'identità alla squadra. Due partite, due sconfitte. Che pensi della Fiorentina che sta nascendo?
3: È un progetto completamente nuovo, che ci sono tantissimi giocatori arrivati alla spicciolata e che ci vuole tempo. Sicuramente due risultati sono eclatanti, soprattutto a livello numerico, e magari questo un piccolo segnale di allarme lo deve dare, però sul fatto che sia una squadra nuova, che sia da costruire, che sia da un po' come ti ho detto prima, nel nostro caso, nel nostro piccolo, ci vuole tempo, non è facile, nessun allenatore ha la bacchetta magica, gli investimenti sono stati importanti, i giocatori sono importanti, ci vuole un pizzico di pazienza per mettere tutto a norma, come si dice, quindi credo che un minimo di tempo anche grosso abbia bisogno, ecco, di un po' di tempo a disposizione.
2: Ti faccio l'ultima domanda su un'altra tua squadra alla quale sei particolarmente legato anche per la storia calcistica e non solo, sto pensando al Parma. Beh, insomma, il lavoro che stanno facendo non è male, sicuramente sono arrivati anche l'anno scorso a fare un campionato più che dignitoso. Quest'anno sarà ancora difficile ripetersi oppure no, secondo te?
3: Stesso discorso, il Parma come filosofia è quella di prendere i giocatori, valorizzarli, venderli e poi ruotarli con altri innesti l'anno successivo, quindi anche quest'anno ci sono stati diverse vendite, tanti acquisti nuovi e allo stesso discorso ci vuole un po' di tempo, ecco, per cercare di mettere a posto tutto il quadro, quindi in questo momento a livello risultati, al di là della partita di Torino, che comunque la partita è stata giocata, una sconfitta ci può stare, magari fa un po' più male la sconfitta in casa col Cagliari, che è uno scontro diretto, però sono le prime partite. Anche l'anno scorso ha fatto una partenza un po' a rilento, poi il mister è riuscito a trovare la quadra e quindi sono convinto che anche quest'anno sarà così.
2: Ale, l'ultimissima, Inter favorita e soprattutto che ti aspetti dal Como in Champions e da questa partenza della Roma, che forse potrebbe essere veramente l'anno buono per lottare per lo scudetto?
3: Sì, la Roma è la mina vagante secondo me, perché avendo un anno già di conoscenza del tipo di lavoro che chiede Gasperini e che vuole dalla squadra, sicuramente parte avvantaggiata, quindi questi primi risultati sono un segnale importante che la Roma dà al campionato e quindi ci sarà da tenere conto. Poi è normale, nella globalità della rosa e delle alternative l'Inter ha sempre uno o due passi in più rispetto agli altri, però magari potrebbe avere un po' più di fatica, trovare più fatica con le concorrenti.
2: Il Como? Ti stuzzica il Como in Champions?
3: È una bella realtà ormai. Il Como affronterà questa competizione con, sono convinto, con grande entusiasmo e ha la capacità anche di poter, secondo me, stupire anche in Europa, quindi insomma, gli auguro anche per il nostro campionato, ecco, di portare una squadra magari a livello europeo sconosciuta, però poi che dimostra sul campo che è una realtà importante.
0: Adesso un'altra intervista, parliamo di giovani e lo facciamo con Giuliano Giannichedda, attualmente commissario tecnico della selezione della Lega Nazionale Dilettanti.
4: Giuliano, innanzitutto le chiedo se ci dici qualcosa sul lavoro che sta portando avanti con i giovani in questi anni, in un momento molto particolare per il calcio italiano.
5: Sì, giovani ce ne sono, noi andiamo in giro, vediamo tantissime partite perché la Lega Nazionale Dilettanti con la Serie D, dove i giovani devono giocare, li vediamo, li cerchiamo di selezionare i migliori dei modi, poi facciamo questi test match che proprio per confrontarci con le squadre più forti, se ci riusciamo, della Serie A, perché dobbiamo far capire agli addetti ai lavori che di giovani ce ne sono, giocano e fatti crescere in un certo modo possono dare soddisfazione.
4: Si è parlato tanto di rifondare, ecco, il calcio italiano a partire appunto dal dare spazio ai giovani anche nelle categorie inferiori. Che tipo di novità si aspetta lei da questo?
5: Ma è chiaro che la crescita ha fatto il cambiamento, deve essere culturale, dobbiamo capire che i giovani per farli giocare poi nelle prime squadre vanno formati. Secondo me dovremmo investire molto sulla formazione di questi ragazzi e far capire ai ragazzi però che non è perché sei formato in un certo modo poi puoi giocare, no, perché c'è dedizione, impegno, serietà e ci sono tante le componenti che poi questi ragazzi non si devono capire, no, e che allora però ci vuole passione, ci vuole voglia e secondo me il cambiamento va fatto proprio in quelle da lì.
4: Ecco, venendo alla Serie A le chiedo anche lo spazio per i giovani è relativo anche per gli italiani, da esterno, diciamo, da tifoso anche le chiedo che parere ha sul campionato italiano che sta prendendo forma.
5: Vabbè, è chiaro che poi andare a fare degli investimenti sugli italiani, ormai il calcio è globale, è mondiale, hai la possibilità di fare scouting in tutte le parti del mondo e chiaramente lì trovi giocatori bravi, no? Io sono filo italiano perché a me piace la cultura italiana, il fatto che il senso di appartenenza che è all'italiano, però in quanto società private loro devono andare ad investire dove meglio credono. Io ripeto, secondo me però una piccola visionatura agli italiani la darei, perché il senso di appartenenza, come ho detto, e la voglia che hanno gli italiani sono pochi ad averla.
4: Parlando di campo invece le chiedo se vede ancora, per quanto riguarda la Serie A, ancora l'Inter in prima fila, c'è qualche antagonista che può insidiare l'Inter quest'anno per lo scudetto?
5: Allora l'Inter è sicuramente la favorita, perché era già forte e secondo me ha fatto un mercato eccezionale, è andato a prendere giocatori fortissimi nei punti forse che bisognava un po' prendere dei giocatori, e secondo me forse addirittura ha aumentato il gap, però per rendere il calcio, il campione italiano più bello, spero che la Juve o la Roma, che ha fatto una buona squadra, anche il Napoli con il cambiamento di Allegri, riescano a dare il filo da torcere, perché sennò altrimenti ci ritroviamo con l'Inter super super favorita, però il calcio italiano rimane sempre bello.
4: Ecco, a proposito della Juventus che citava, è partita bene, un po' fatica però dal punto di vista magari del gioco, e chiedo, le piace la struttura che sta creando la Juventus per alzare il livello?
5: Eh sì, è chiaro che dopo purtroppo la non qualificazione in Champions l'anno scorso doveva fare qualcosa, e ha in panchina uno degli allenatori più bravi che abbiamo, che è Spalletti, e sicuramente con una squadra di mercato che sta cercando di mettere a disposizione di Spalletti una squadra che possa lottare sempre per le prime posizioni, perché se parliamo di Juventus, DNA Juventus, significa giocare sempre e primeggiare, e secondo me stanno facendo un buon lavoro.
4: Per chiudere le chiedo anche della Lazio, c'è stata un'estate molto difficoltosa, dall'altra parte c'è un impatto da parte di un giocatore come Frattesi che ha regalato un po' di entusiasmo in questo inizio.
5: Eh sì, chiaramente due partite neanche, una partita e mezza, due gol, ha portato 6 punti, ci voleva, perché con tutte le difficoltà partire bene da grande entusiasmo, cioè bello per la Lazio, è brutto vedere un Olimpico vuoto senza tifosi, però poi quelle sono questioni che andranno a chiarire loro, però Gattuso per quello che ci mette ha meritato questi 2 successi, perché è un allenatore che ci mette veramente tanta voglia, tanta passione, tanta grinta.
0: Con le parole di Giuliano Giannichedda siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Grazie a tutti per averci seguito, buon proseguimento di serata.

0: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: E bentrovati in diretta in questa mattinata di TMV Radio a tutta C dalle 9.45 alle 10.45 per parlare della terza serie del calcio italiano. Qui in studio dalla sede di Roma Lucio Marinucci per la puntata di oggi, in cabina di regia saluto e ringrazio ovviamente Costantino Fazzari ad accompagnarmi per quest'ora, un'ora.
2: Sono il tuo supporto tecnologico.
1: Assolutamente, soprattutto tecnologico, supporto non c'erano dubbi di alcun tipo, perché poi c'è tanto, come dicevamo, di cui parlare. In questa ora si è concluso il mercato, abbiamo visto i colpi principali delle categorie superiori, della Serie A, della Serie B, ma in Serie C anche si è mosso tanto e come sempre si è mosso tanto nelle ultime ore. Io poi saluto ovviamente chi ci sta seguendo via app e via sito di TMV Radio, ma anche chi ci sta seguendo sul digitale terrestre, sul canale Il 61 appunto del digitale, per partecipare con i vostri messaggi WhatsApp. Il numero è sempre lo stesso, 331 8200 213. Intanto però partiamo subito con il primo ospite di questa puntata in collegamento con noi per la redazione di Tutto C, Nino Sergi. Ciao Nino, ben ritrovato.
3: Ciao, buongiorno, buongiorno a tutti.
1: E allora Nino, apriamo ufficialmente poi le danze di settembre dopo il primo che è stato l'ultimo giorno di calciomercato, come dicevamo, con tantissimi movimenti anche per la Serie C. È tempo magari di fare un po' il borsino con i discorsi che poi si intrecciano anche con il campo, perché in queste ore si è giocato e si giocherà. Ti chiedo, partendo un po' dal girone A, chi è che ti ha convinto di più a livello di colpi? Ovviamente abbiamo visto come sempre una Union Brescia che poi è riuscito a chiudere in queste settimane, in questi mesi, degli innesti importanti. Sappiamo che è la squadra che vuole fare un po' la voce grossa, però devo dire che anche degli innesti interessanti si sono visti anche in altre squadre.
3: Sì, sicuramente il Brescia rimane la squadra che
1: anche banalmente per spese.
3: Sì, assolutamente. Sicuramente il Brescia rimane la squadra che ha fatto il miglior mercato, anche perché comunque la squadra di Colini era già completa, però ha messo dentro dei giocatori molto importanti, da Malamo a Casasola, Rizzo Pinna. Comunque sono dei giocatori che sicuramente alzano ancora di più il livello della squadra di Colini, che lotterà senza alcun dubbio per vincere il campionato. Sì, sicuramente poi ci sono Treviso e Trento che comunque hanno fatto delle operazioni interessanti, anche perché secondo me sono due realtà che vanno a inserirsi direttamente un po' come ha fatto il Lecco lo scorso anno. Comunque sono delle squadre che possono dar fastidio, possono qualificarsi tranquillamente per i playoff e magari in posizioni importanti. Questo è il Treviso neopromosso, comunque Odogu, Gerbi, che ha segnato il gol della vittoria all'ultima gara di campionato. Ieri è arrivato l'ufficiale dei mercati, ma anche Ciuffoli, Vita, che comunque ha avuto un infortunio importante nella prima giornata di campionato. Comunque sono squadre che hanno fatto un buon mercato. Sicuramente, come ti dicevo prima, l'Union Brescia parte davanti a tutti, però ci sono diversi club che reciteranno un ruolo da protagonista, almeno ci proveranno. Vedo un po' un passo indietro magari il Lecco, perché il Lecco ha, ricordiamo, solo alla Reggiana sono andati Battistini, Sifos, Furlan, che era una gran parte lo zoccolo duro della scorsa stagione. È rimasto qualcuno che magari poteva andare via all'ultimo giorno di mercato, non si è riuscito a concludere. Poi c'è stata l'affare Magrassi, che è stato un po' tenuto banco negli ultimi giorni di mercato, un giocatore che era praticamente un giocatore bruceleste, ma al momento della firma ha deciso di andare altrove. Infatti nella giornata di ieri ha firmato un biennale in Serie D con la Regina. È arrivato Galeand, Coghe e Casarotto. Comunque il Lecco è un po' ridimensionato rispetto a una squadra che lo scorso anno ha fatto comunque una grande stagione.
1: Eh sì, che ci aveva abituati fino ad un certo punto a tenere dei ritmi ottimi. Per il resto sono abbastanza d'accordo con te, Nino, devo dire in particolare, l'hai nominato chiaramente, il Treviso, sono molto curioso, perché comunque è un tecnico bravo, facevi dei nomi degli acquisti, Ciuferri e Immobile su tutti, sono curioso di vederli all'opera in questa stagione, perché secondo me possono essere elementi in grado di dare qualcosa in più, quindi può essere di sicuro una mina vagante il Treviso nel corso di questo campionato che è appena iniziato. Poi vedremo i responsi del campo che sono quelli più importanti. Proseguo anche poi sugli altri gironi, mi sposto sul girone B, il girone delle praticamente ormai identificato come delle retrocesse dalla Serie B, ma ci sono anche tante altre squadre forti. Abbiamo visto ancora il Ravenna operare con grande solerzia e soprattutto con grande visione. Che giudizi dai sul mercato in generale del girone B?
3: Sicuramente è un mercato importantissimo da parte di quelle quattro che lotteranno per vincere il campionato, perché da un certo punto di vista Ravenna, Reggiana, Pescara e Spezia sono le squadre che tecnicamente per calciatori rosa sono le squadre che possono tranquillamente vincere il campionato, perché sono completi in ogni reparto, perché hanno fatto dei colpi importantissimi. Sicuramente tre saranno le scontente di questo a fine campionato. Poi Ravenna mi ha sorpreso, perché negli ultimi giorni di mercato sembrava un po' avvolta dal colpo mediatico Ronaldinho, comunque si era parlato tanto del Ravenna solo per il brasiliano, però sono arrivati negli ultimi giorni Rabbi, che si è presentato subito benissimo. Ieri è arrivato l'ufficiale di Casiraghi, che è un giocatore che ormai in Serie B è stato capace di fare la differenza con il Sutil, ma anche la Reggiana, e comunque aveva preso Castagnetti ed ha rimediato con l'infortunio a crisi con

0: Pescara, che comunque ha costruito un'ottima squadra. E ovviamente il Pescara in Serie C parte sempre tra le favorite, perché è una squadra che, nonostante l'inizio, diciamo, in difficoltà, comunque è riuscita, già nella prima partita è riuscita a far benissimo. Poi nella seconda, ricordiamo il 6-3, comunque tranne il
1: Sì,
0: risultato, sicuramente
1: partita folle.
0: l'inferiorità numerica, poi l'inferiorità numerica ha giocato un brutto scherzo agli abruzzesi, ma comunque l'hanno messo dentro Giacomo Parigi, avevano preso D'Ausilio che è tornato dopo una fugace esperienza in Grecia. Comunque è una squadra molto importante, ancora Merola, quindi sicuramente è una squadra che deve togliersi di dosso lo scotto della retrocessione, perché sappiamo che la retrocessione poi anche mentalmente si paga. Dopo la Coppa Italia abbiamo visto anche lo sfogo di Boucher in conferenza
1: Sì.
0: stampa verso alcuni elementi della rosa. La risposta era stata ottima nella prima gara, perché c'era un po' di curiosità per vedere la reazione del Pescara. Comunque una squadra che numericamente e per qualità è alla pari di Reggiana, Ravenna e Spezia sicuramente.
1: Beh, di sicuro dovrà giocarsela lì davanti, nella zona alta della graduatoria. Poi io sono molto curioso di capire che cosa potrà tornare, mi auguro per loro, tornare a fare il Perugia, che qualche colpo comunque interessante l'ha chiuso, Cavallini, Borsoi, quindi voglio capire dove potranno arrivare i biancorossi. Quella zona, dicevamo, di classifica alta è molto competitiva, quindi sarà difficile inserirsi, però mi tengo un'attenzione anche per il grifone. E poi mi sposto sul girone C per chiudere il cerchio, Nino. Chiaramente, come diciamo sempre, il girone più qualitativo. Anche qui abbiamo visto tanti colpi tra i giovani e non solo, squadre che poi devono cercare di anche un po' di riadattarsi, perché Nino, il girone C continua a essere quello delle grandi piazze a livello di nome, ma poi anche qui tra retrocesse e piazze che stanno cercando di riadattarsi ci sono stati veramente tanti cambiamenti. Penso appunto principalmente al Bari, che ha dovuto ricostruire un po' alcuni reparti e ancora deve trovare decisamente la quadra, per usare un eufemismo.
0: Sì, perché alla fine ci aspettiamo tutti un campionato di assoluto livello da parte del Bari, ma dello stesso Catania soprattutto e della Salernitana. Però se vediamo come sono partite il campionato, sicuramente le premesse non sono ottime per la partenza di tutte e tre, perché il Bari è una partita con il piede giusto, poi veramente col Barletta è stata una partita dominata in lungo e largo da una squadra comunque neopromossa in Serie C. Comunque ha messo dentro i giocatori importanti, perché quando prendi Partipilo, quando riesci a trattenere Matheus da Silva, che si è dimostrato un giocatore fuori categoria, perché già in
1: Non me
0: Serie B si
1: l'aspettavo,
0: vedeva
1: devo
0: tutte le
1: dire,
0: qualità.
1: eh. Io non me l'aspettavo. Quindi ammetto le mie colpe.
0: In Serie D ha fatto vedere tante cose importanti e tante cose interessanti. Sicuramente tutte le squadre che lottano per vincere la Serie D in estate lo hanno chiamato, sono arrivate anche chiamate dall'estero. Però queste due partite sono state veramente incredibili per il brasiliano, perché ha fatto gol di altra categoria, ha dimostrato un valore tecnico enorme. Il Bari poi in questi ultimi giorni si è rinforzato, ieri ha messo dentro anche Flavio Bianchi per completare l'attacco. Già comunque erano stati tesserati sia Gomez che Budic, che sono comunque nomi importantissimi. Poi sicuramente c'è il Catania, che ha fatto un finale di calciomercato incredibile, perché da Massimo Coda, Caligara, Roberto Insigne, comunque ha preso dei giocatori dalla Serie B nel tentativo di tirarsi fuori finalmente da questa categoria. Io lo ammetto qui nelle mie colpe, invece, che ero sicuro che lo scorso anno sarebbe arrivata la promozione con il secondo anno di Mimmo Toscano. Sicuramente la seconda parte di campionato si è fatta anche un po' di confusione, anche dal punto di vista societario, l'esonero e il
1: Beh,
0: richiamo di
1: decisamente.
0: Toscano dopo nemmeno quattro giornate. Sicuramente il Catania deve imparare dagli errori del passato, ma ha fatto un calciomercato incredibile. E poi mi aspetto sicuramente qualcosa in più dalla Salernitana, anche se non è facile, perché la Salernitana in questi anni, soprattutto gli ultimi tre, sta vivendo in un ambiente, non dico ostile, però sicuramente
1: Turbolento.
0: il
1: Definiamolo così.
0: pubblico, i tifosi si aspettano molto molto di più dopo questa doppia retrocessione e la mancata promozione dello scorso anno. Lo scorso anno comunque avevi Rosa, Ferrari e Lescano, che sono due tra i migliori
1: Eh
0: attaccanti
1: sì.

0: della Serie C per numeri, non è riuscito a fare il salto di categoria. Poi dietro comunque sono inserite tante squadre interessanti, lo ha dimostrato nella seconda giornata il Casarano, perché quando ti presenti con un attacco con Chirico e Patierno, sicuramente non sei una squadra che lotta soltanto per arrivare al decimo posto, sicuramente per raccogliere qualcosa in più. Poi dietro vedo comunque un Crotone comunque in difficoltà, perché ha dovuto un po' rivedere tutti i piani, non è più il Crotone che lottava per vincere il campionato, ha
1: Certo.
0: dovuto parte con i 6 punti di penalizzazione, con tutte le problematiche che Brenna già aveva annunciato nel corso del finale della scorsa stagione, e il Cosenza che poi è rimasto un po' con l'amaro in bocca nella giornata di ieri, perché provava a chiudere Eric Lanini dal Novara, alla fine l'attaccante che non rientra nei piani del Novara, no, ha rifiutato tutte le proposte, l'ultima quella del Cosenza. Vedremo se il Cosenza andrà sul mercato degli svincolati alla ricerca del centravanti, perché è quello che manca alla squadra di Coppitelli, perché sì, è arrivato Petrovic, comunque però è un giocatore che fa 3-4 gol l'anno, stesso per Ashur, comunque sicuramente è a caccia di un attaccante. Nonostante questo, nonostante tutte le mille difficoltà societarie e di ambiente, soprattutto a Cosenza, ha fatto 2 sconfitte, ma rispetto alla prima con Cerignola, la seconda è stata anche in Merinone, perché Cosenza ha fatto vedere delle belle cose in campo, e sicuramente Coppitelli è pronto a confermarsi dopo l'ottima stagione a Caserta.
1: Esatto, e poi proprio ecco, chiudo sulla Casertana, pure sono curioso qui di capire diversi innesti interessanti ci sono stati, che tipo di ambizioni si potranno nutrire, tra l'altro anticipo che dopo avremo proprio un focus sui rossoblù. Intanto però Nino, noi stiamo per arrivare alla fine del nostro collegamento, prima di salutarti vado anche sul campo perché ieri abbiamo visto i primi risultati del turno di Coppa Italia con, devo dire, tantissime sfide decise dal dischetto, abbiamo visto esultare Campobasso, Bari e Potenza dagli 11 metri, poi ha vinto anche il Ravenna e oggi tra le 18:30 e le ore 21 tante altre partite per poi iniziare a fare sempre più scremature in vista dei turni successivi.
0: Sì, è sempre una competizione che nasconde tante insidie, anche perché la maggior parte poi, soprattutto nei primi turni, non si presenta proprio con le prime linee. Sicuramente ieri, nonostante i calci di rigore, comunque si sono rispettati un po' i pronostici. Forse la partita più equilibrata era quella tra Potenza e Monopoli. Ricordiamo, Monopoli ieri ha chiuso un grande colpo di mercato nelle ultime ore con Luca Vito, che sembrava destinato allo Spezia, invece ha firmato per il Monopoli. Oggi ci sono tante altre sfide interessanti, anche perché sono curioso di vedere sia il Catania, che dovrà riscattarsi dopo queste prime 2 giornate di campionato. Vedremo quando il Savoia, magari utilizzando quei giocatori che nelle prime 2 hanno giocato meno, e anche lo Spezia, perché lo Spezia secondo me deve trovare la definitiva quadratura, ma è una squadra che comunque deciderà un grande ruolo in campionato.
1: E allora seguiremo anche queste sfide poi per avere dei responsi ulteriori in vista degli anche qui successivi, sia turni di coppa come dicevamo, ma anche del proseguo del campionato. Nino, è stato un piacere come sempre. Io a questo punto ti ringrazio e ti lascio al tuo lavoro. Alla prossima. Grazie
0: Grazie a te, buon proseguimento.
1: a Nino Sergi, a tutta la redazione di Tutto C. Noi siamo arrivati alla fine del primo quarto d'ora introduttivo. Nel prossimo blocco avremo già degli ulteriori ospiti, quindi mentre io saluto anche Andrea Magliocca, finalmente sono tornato a salutarlo in cabina di regia insieme a Costantino Fazzarino.
0: Ammazza il pollo con le mani.
1: Eh sì, assolutamente, assolutamente, anche se poi sta rivedendo anche tutti i programmi Andrea, in vista di questa stagione, di questa nuova stagione. Noi intanto ce ne andiamo in pausa e rientriamo qui fra pochissimo.

0: Di nuovo in diretta per tutta CTNV Radio in questa mattinata di mercoledì 2 settembre 2026, il primo giorno post calciomercato per tutte le categorie professionistiche del calcio italiano, anche se poi, come abbiamo sentito prima con Nino Sergi dalla redazione di Tutto C, ancora si lavora per scandagliare il mercato degli svincolati, per completare un po' le rose. Ed effettivamente io vi invito, come sempre, per rimanere aggiornati sulle notizie di mercato, a consultare il sito e l'app di TuttoC.com, che come sempre riporta in tempo reale le ufficialità e anche le ultime notizie. Dopo avremo tempo e modo anche di dare qualche appunto approfondimento sul mercato degli svincolati. Ma nel frattempo abbiamo pronto subito l'ospite di questo blocco. Mi fa molto piacere ritrovarlo in collegamento, mister Mario Petrone. Mister, ben ritrovato.
1: Buongiorno, grazie a voi per l'invito, come sempre.
0: E allora mister, il campionato è già cominciato da un po', poi tra l'altro in queste ore si stanno disputando, tra la serata di ieri e la serata di oggi, le gare di Coppa Italia, di Serie C, si è concluso il calciomercato, insomma siamo ancora un po' in mezzo al marasma delle analisi del completamento delle rose. Però parto come sempre con lei inevitabilmente con i commenti sul girone B. È un girone quest'anno tremendamente competitivo, anche banalmente per il blasone delle rose, tant'è che quasi tutte le retrocesse poi dalla Serie B sono finite nel girone del Centro Italia. Che raggruppamento è quest'anno, mister?
1: Sì, faccio la premessa che ovviamente io dico sempre che fino alla fine del mese di settembre è un calcio figlio del calcio di agosto, quindi certo, il rodaggio delle preparazioni in base a quello che poi ogni squadra, ogni staff tecnico ha fatto per i propri giocatori, per la propria poi annata calcistica. Non sono dettagli che alla lunga fanno la differenza, io lo dico sempre. Su questo girone qua, sul girone B, è un po' quello che si è detto dall'inizio, è un girone molto competitivo anche perché comunque ci sono delle squadre che l'anno scorso, faccio l'esempio del Ravenna, che certo, è arrivato a un punto e che comunque insomma ha perfezionato l'organico sull'esperienza vissuta l'anno scorso. La Torres non può sbagliare la stagione, non può ripetere la stagione che ha fatto lo scorso anno, quindi comunque ci abbiamo quelle idem la San Benedettese, ci abbiamo quelle 4-5 squadre che sicuramente vorranno riscattarsi dalla stagione passata, avendo comunque già l'anno scorso degli organici abbastanza competitivi. E detto questo, però, io penso a squadre come Pescara, Spezia, Reggiana, lo stesso Perugia,
0: Ravenna stesso, è una squadra secondo me molto forte, è un girone competitivo lì davanti.
1: Cioè, un girone molto molto molto competitivo, sarà competitivo fino alla fine. I pronostici ovviamente falli adesso
0: è complicato,
1: sono complicati, però sicuramente non è facile, e ogni domenica si preannuncia sicuramente delle giornate dove ci saranno delle sorprese, relativamente delle sorprese, perché il girone effettivamente è competitivo proprio dal punto di vista di qualitativo in tutte le squadre, quindi è come un po' come il girone del sud, idem.
0: Eh sì, beh, dove lì poi adesso ci arriviamo, c'è come sempre una bagarra per i primi posti, però sono d'accordo, il girone B peraltro quest'anno secondo me è arricchito ulteriormente dall'Atalanta Under 23, vero che le Under 23 hanno dimostrato di essere tutte competitive, ma l'Atalanta in particolare sa dare fastidio, poi lo scotto del girone C secondo me ha fatto crescere ulteriormente un po' l'ambiente, quindi oltre alle altre squadre, la San Benedettese comunque credo che abbia migliorato un po' il proprio organico, il Guidonia. È un girone di sicuro molto molto interessante. Io devo dire, abbiamo detto i pronostici, avventurarci sì all'inizio del campionato è molto difficile, però la Reggiana con dei valori, soprattutto insomma in alcuni reparti in attacco e con Tessera in panchina, penso possa essere, non voglio dire la favorita, ma possa fare molto bene. Però ecco, mi assumo le responsabilità di questa previsione.
1: Reggiana Spezia, sinceramente le vedo una spanna in più, ecco, se parliamo di pronostici. Però è presto, il Pescara comunque c'ha secondo me un organico dal punto di vista qualitativo molto interessante, e il campionato è lungo, è appena iniziato, e poi c'è ancora la fase di mercato di svincolate, è ancora aperto,
0: non è facile ancora. Non ci sbilanciamo, non rischiamo. Io insomma mi sono preso le responsabilità, però poi, come dicevamo, c'è anche il girone C, mister, che come sempre quello da attenzionare maggiormente, ed è un girone anche molto anomalo, perché quelle squadre, quelle grandi piazze, sulla carta a livello storico e anche a livello qualitativo per i singoli, però stanno attraversando tutti momenti complicati. Basti guardare al Bari, basti guardare al Catania, al Cosenza, sono tutte piazze di grande valore, però poi riuscire a trovare la quadra in mezzo alle difficoltà, alle contestazioni, alla poca chiarezza, non è facile, e i risultati di queste prime giornate ce lo raccontano. Il Bari è vero che aveva vinto la prima e che ieri ha vinto i rigori contro il Picerno, ma nella seconda contro il Barletta non si è visto assolutamente nulla. Il Catania invece, che comunque viene dalla delusione degli ultimi anni, ha perso tutte e due le partite, idem per il Cosenza. Insomma, non è facile per queste realtà riuscire ad emergere.
1: Io, analizzando un po' quello che è il momento, è molto palese il fatto che la pressione la vince su tutto, perché non è facile giocare nelle mie piazze, bene o male. L'hai raccontato, l'hai detto, le delusioni dell'anno scorso qualcuno se le trascina ancora dietro, e la carezza degli obiettivi sinceramente lascia un po' il tempo che trova, perché piazze come Bari, Salerno, Catania hanno un solo obiettivo: devono cercare di salire di categoria, non possono fare la C pensando a programmare in 3-4 anni. Lo dico perché noi ad Ascoli avevamo preso una squadra da fallimento e ci eravamo prefissati i 3 anni, però noi sapevamo da subito che dovevamo fare un cambiamento di vertice.
0: Certo, ma le pressioni sono normali, ovviamente, mister. Fanno parte di queste realtà.
1: Fanno parte proprio di chi ha poi la voglia di andare ad allenare o a giocare nelle determinate piazze, perché poi quando ti chiamano, là decidi se è arrivato il momento di gestire una piazza completamente diversa da quella che è una piazza con meno blasone, con meno tifosi al campo, queste sono, oppure con meno mass media da gestire. Sono tutte situazioni che cambiano letteralmente, sia per lo staff tecnico che ovviamente per i giocatori, e non è a caso che si dice che in determinate piazze vanno presi determinati giocatori abituati a giocare in determinate piazze. Non c'è nulla da fare, è una realtà, però poi c'è da mettere capitale, perché sicuramente non verranno meno società come Catania, Bari, Salerno a investire sugli organici, però poi bisogna farlo realmente, perché poi la piazza già la prima non ti aspetta. Immaginate un po' tra un paio di mesi cosa può succedere.
0: No, ma infatti già se leggiamo i commenti e se sentiamo gli umori delle piazze e dei tifosi dopo sole 2 giornate in queste realtà qui, mi pare evidente come poi di tempo non ce ne sia. Però ribadisco, l'abbiamo detto tutti e due, è normale, può sembrare a volte ingiusto, forse anche per il lavoro di alcuni tecnici, di allenatori che avrebbero bisogno di tempo per costruire, però poi queste sono realtà abituate a competere per il vertice, e in Serie C è difficile chiedere altro, non nascondiamoci.
1: Qua possiamo vedere non la sorpresa, perché per me parliamo di squadre che comunque l'anno scorso hanno fatto già bene, quindi Potenza, Picerno ha finito con un organico sinceramente importante. Il mercato di gennaio dell'anno scorso, il Picerno l'ha fatto in una maniera molto determinata e quasi qualitativamente parlando molto interessante, e non mi meraviglio che comunque stanno dando continuità a quello che già l'anno scorso avevano fatto.
0: Penso anche al Monopoli.
1: monopoli, ma di quelle che secondo me ha tutto da guadagnare è il nuovo progetto Foggia.
0: Ah, la convince, mister?
1: Diciamo che qua gli vengono determinati dai fattori esterni, perché se la squadra riesce a essere blindata e ad avere l'entusiasmo che deve avere in un progetto nuovo, io lo spero, perché una piazza Foggia è una piazza importante, un po' come le altre, quindi non vederla negli ultimi anni mortificata, oppure gestioni un po' così, oppure sempre contestata, non è una bella cosa. Quindi io spero che sia veramente l'anno di un inizio di un progetto che gli possa dare la svolta e la tranquillità e la serenità per lavorare per il futuro. Ripeto, sono stadi importanti, piazze importanti, e non è bello vederle sempre in delle situazioni negative.
0: No, beh, abbiamo quindi, visto,
1: diciamo,
0: sì.
1: L'augurio è questo, e ovviamente io poi il Casarano secondo me è quella che è veramente
0: bello organico.
1: È una bella realtà, un bello organico, e Patirno è entrato subito decisivo a fare quello che sa fare, e credo insomma che il Casarano possa arrivare fino alla fine, me lo auguro, perché ci vuole anche una realtà che possa contendere un girone molto molto difficile.
0: Sì. Già l'anno scorso l'ha dimostrato da neopromossa, ha migliorato ancora la rosa, una bella realtà quella di Casarano, ce ne sono tante di questa matrice appunto nel girone C. Magari poi ci torniamo anche per parlare di alcuni singoli mister, però poi mi premeva fare anche un punto sul girone A. Qui mi sembra che forse ci siano meno dubbi rispetto agli altri. Non voglio dire che l'Union Brescia debba dominare il campionato come ha fatto il Vicenza l'anno scorso, mister, però i biancazzurri hanno dei valori inequivocabilmente superiori rispetto agli altri, hanno già vinto le prime due gare di campionato, e qui l'obiettivo deve essere solo vincere il campionato, perché non vedo alternative, francamente.
1: Sì, un po' come il Vicenza dello scorso anno,
0: esatto.
1: Anche perché noi poi dimentichiamo che questa è una società che viene ovviamente dalla Feralpi Salò, quindi che ha sempre fatto campionati di vertice, e io credo che sia arrivata poi, questo è l'anno giusto. Io l'ho visti in più rispetto all'anno scorso, sono partiti con una cattiveria agonistica diversa, e quindi vuol dire che la squadra ha recepito proprio il chiaro messaggio di avere un solo obiettivo, che è quello di salire. Il Cittadella può solo che migliorare il campionato dello scorso anno, non ci dimentichiamo che anche il Cittadella è una retrocessa appena due anni fa, però qua in questi giorni qua ha visto un po' il livello e le piazze che hanno meno pressione, secondo me una pretendente alla vittoria del campionato secondo me già c'è.
0: Sì, su questo non ci sono dubbi, qui sì che possiamo andare netti, poi tante le altre realtà io vorrei attenzionare, soprattutto Treviso da neopromossa, finalmente tornata nel professionismo, e il Trento che con Tabiani che continua a rimanere alla guida sta costruendo qualcosa di sempre più ambizioso, però per il primo posto insomma l'Union Brescia è la grande favorita. Però poi torno anche sugli singoli, mister, perché a me piace parlare anche dei calciatori, delle stagioni che possono fare alcuni elementi. Ritorno quindi rapidamente anche sul girone B. Lei l'ho allenato, ovviamente parlo dei suoi ex giocatori. Guccione è stato un punto di riferimento dell'Arezzo per tanti anni, ha accompagnato i toscani alla promozione in Serie B, ora riparte dal Pescara. È vero che è arrivata questa sconfitta tennistica contro il Forlì nell'ultimo turno, ma per quello che si è visto ha già dimostrato di poter essere un elemento importante. Guccione non è più giovanissimo, chiaramente parliamo di quasi un 34enne, però è ancora in forma e l'esperienza pesa. Che cosa può dare quest'anno?
1: Ma Guccione, poi vederlo giocare in mezzo al campo, ovviamente lui là può esprimere tutta la sua qualità, ed è il giocatore che sinceramente già l'anno scorso, ma negli ultimi anni è determinante. Poi lui si allena, è molto professionale, si cura molto. I 34 anni sinceramente non li vedremo,
0: non peseranno.
1: No, non gli peseranno, perché è un ragazzo serio, e sono convinto che sia uno di quei giocatori che trascinerà il Pescara a fare una grande stagione. La sconfitta di ieri, dell'altro ieri, è una sconfitta un po' particolare, perché il raggiunto il 3-3 in 10, tra l'altro, vuol dire che la squadra ha qualcosa di importante. Poi la gestione in determinati momenti, quella la acquisisci pure con l'esperienza, perché in 10 fai 3-3, devi pure un attimino gestire il momento, e non sempre è facile, perché magari si sono fatti portare dall'entusiasmo, però ecco, è una squadra che togli la partita di Forlì, che comunque ha dimostrato il proprio valore. Io sono convinto che farà un'ottima stagione e Guccione sarà uno dei protagonisti.
0: Sì, beh, lo ha già dimostrato, poi è un giocatore utile, l'aggettivo che mi sento di utilizzare è questo, perché sa fare veramente tante cose e continua a dimostrarlo anche ancora adesso. E poi però anche sulle individualità invece di chi è impegnato nel girone C, mister, prima parlava del Casarano, inevitabilmente quando si parla di Casarano ormai non si può neanche non parlare di Chiricò, che per quello che si è visto nell'ultima gara contro il Giuliano sembra essere ripartito da dove aveva lasciato. L'anno scorso è stato un trascinatore devastante, quest'anno dicevamo ci sono stati degli innesti ulteriori in attacco Patierno, ma io mi sento anche di inserire Zanellato a centrocampo. Insomma, la squadra è competitiva. Chiricò con questi interpreti che cosa può fare? Perché la sua qualità è indiscutibile.
1: Cosimo deve stare al centro del progetto, il ragazzo che se si sente responsabilizzato diventerà il trascinatore. L'importante è che non perda questa fiducia che sente da tutto l'ambiente. Lui farà la differenza se continueranno a seguirlo. Sembrerà strano, però Mino ha bisogno di questo, perché fa parte del suo carattere. È un giocatore che dal punto di vista tecnico non ce n'è, è uno dei pochi che riesce ancora a saltare l'uomo senza problemi. Pure ieri nei gol, uno dei gol che ha propiziato lui, l'assist che ha fatto, un assist importante. Io faccio fatica a vedere in C elementi che riescono a tenere palla in area di rigore, ad aspettare, a puntare l'uomo con una freddezza come ce l'ha lui. Un giocatore di categoria superiore che però, ecco, a Casarano, ripeto, messo al centro del progetto, sicuramente sarà un altro anno, lo spero ovviamente per lui e per il Casarano, un altro anno importantissimo proprio per il proseguo di questa stagione per entrambi.
0: Eh sì, beh, l'anno scorso a proposito di dribbling li abbiamo visto fare delle giocate funamboliche, poi concluse con dei gol pazzeschi. È stato uno dei calciatori più devastanti e può esserlo anche quest'anno, così come poi, è qui l'ultimo interrogativo prima di salutarla mister, a proposito di giocatori esperti, Coda ha detto che ha accettato questa sfida di Catania per rispondere un po' a chi lo dava per finito. Certo, parliamo di un giocatore ormai nella anzianità calcistica, perché a novembre saranno 38 anni, il pedigree parla da solo, in Serie B è stato un bomber storico destinato a rimanere per sempre negli annali, l'anno scorso è andata un po' meno bene in queste ultime stagioni con la Sampdoria, ma anche perché la piazza blu cerchiata non sta vivendo una fase così facile. Può effettivamente essere d'aiuto al Catania quest'anno bomber Coda?
1: Ma io Massimo l'ho avuto a San Marino all'inizio della sua carriera, e per me è un giocatore, io ho avuto Altiniera, lo paragono un po' ad Altiniera. Altiniera aveva delle caratteristiche, poi quando l'ho avuto ad Ascoli era un po' avanti con l'età, però il bomber non dimentica come fare gol. Io con Altiniera, ma parlando poi con la squadra, avevamo poi preso la decisione di alzare il baricentro di 20 metri. Perché i giocatori così importanti è giusto farli giocare a ridosso dell'area di rigore. Fare un calcio di ripartenza con determinati elementi non è controproducente. Quindi io spero che il Catania imponga da subito il proprio gioco, imponga da subito un modo di giocare nella metà campo avversario, quindi con padronanza dal punto di vista tecnico, qualitativamente parlando, dal punto di vista tattico, deve fare sempre la partita, e io credo che così facendo Massimo è un giocatore che sicuramente potrà dare il suo contributo senza problemi.
0: E glielo auguriamo, anche perché comunque Catania rimane pur sempre, con tutte le difficoltà, una piazza fantastica che può anche trascinare giocatori del genere. Mister, io a questo punto la ringrazio, è sempre un piacere chiacchierare con lei, le auguro buon proseguimento di giornata e ci riaggiorniamo prossimamente.
1: Prossimamente, arrivederci.
0: Grazie a mister Mario Petrone con un bel punto su questi gironi di Serie C che sono appena cominciati da 180 minuti, 36 curve ancora ci separano alla fine del traguardo e ancora di più per la fine dei playoff, insomma un lungo cammino da seguire tutti insieme, così come seguiremo poi tutti insieme nel prossimo blocco. Dopo la pausa un ultimo approfondimento sulla Casertana, devo dire una delle realtà più intriganti per questa stagione del girone C di Serie C. Noi ce ne andiamo in pausa, rientriamo qui fra pochissimo dopo il break.

0: Rieccoci in diretta tutta ce l'abbiamo in collegamento subito, ricominciamo con nuovi temi e ritorniamo in realtà sul girone C, in particolare su una piazza molto interessante come quella della Casertana di cui già stavamo discutendo poco fa. Mi fa molto piacere riaverlo in collegamento Michele Bellame per Paese News. Ciao Michele, ben ritrovato, è un piacere.
1: Ciao ragazzi, buongiorno a voi, piacere mio risentirvi, grazie dell'invito.
0: Grazie a te per essere qui con noi Michele. Beh, la stagione è già ricominciata da un po', ieri si è chiuso il calciomercato, dicevamo la Casertana comunque dimostra di essere una realtà molto competitiva per questa stagione. Chiaro che il girone C rimane molto forte Michele, però ti chiedo un giudizio sul mercato dei rossoblù, perché comunque di colpi importanti ne sono arrivati, la squadra si è rimpolpata, Manconi, Caporale, Castelli, Vezzoni e tanti altri, sto andando in ordine, insomma che voto si può dare a questa campagna estiva della Casertana?
1: No, è un mercato eccellente per una squadra che vuole rivendicare il proprio campionato, vuole rivendicare quello che ha fatto lo scorso campionato mantenendo una posizione alta nei playoff, considerando che oltre al Benevento che è andato in Serie B, adesso c'è il Bari e Salernitana e Catania, comunque sono delle balene in un acquario. L'arrivo di Manconi è sicuramente quello più importante, ma io sottolineerei più che altro che sono state fatte delle operazioni di mercato tali da consentire ad Espinal e dal suo nuovo modulo di avere tutti i ricambi adeguati, perché se la Casertana l'anno scorso giocava con tre centrocampisti e adesso ne gioca con due e di conseguenza sono aumentati fisiologicamente il numero di esterni, perché certo. Espinal gioca con un 3-4-3, 3-4-1-2, sì. con Manconi o Bentivegna che o fanno da trequartista o fanno da seconda punta insieme a Castelli, servivano dei ricambi sulle corsie, sulle fasce laterali. Se sono andati via Proia, Toscano, Leone anche, serviva qualcuno al loro posto per guadagnare qualche ricambio, e infatti sono arrivati, è arrivato Arzillo nell'ultimo giorno di mercato, che ritornava in prestito dall'Avellino, ma soprattutto servivano ricambi per Vezzoni e Ducadda, e tra insomma ieri e l'altro ieri sono arrivati due giocatori importantissimi per la categoria, Favale e Di Tacchio, che secondo me fanno salire ancora di più le quotazioni della Casertana, esattamente proprio per avere un numero di ricambi, un numero di giocatori adeguato proprio per mantenere un'alta classifica nel girone C.
0: Sì, anche perché poi hai detto bene, le piazze importanti non mancano anche quest'anno, ma c'è una sorta di, non voglio dire vuoto di potere, ma queste sono squadre in difficoltà per varie motivazioni, ha detto Bari e il Catania, io ci aggiungo, è vero che era già in Serie C l'anno scorso, ma anche il Cosenza, quindi si può puntare a fare bene, e però ti chiedo anche che tipo di impressioni si è avuto adesso all'interno dell'ambiente della Casertana su Espinal, che comunque è un tecnico giovane, ambizioso, ancora con relativamente poca esperienza in Serie C, sta facendo un percorso molto graduale, quindi ti chiedo che prime valutazioni si possono fare non solo sul suo modo di giocare, ma in generale su di lui e sul suo operato.
1: Allora, Lucio, innanzitutto il voto di potere è fisiologico quando le grandi steccano le prime due giornate.
0: Sì,
1: la Salernitana perde in casa col Sorrento, poi pareggia con il Foggia, il Catania perde ma soprattutto non fa gol, che non solo per il potenziale offensivo della squadra, ma soprattutto per una squadra come Longo è comunque una notizia. Il Bari che perde malamente con il Barletta, e ieri non vorrei dire sciocchezze, vince soltanto ai calci di rigore,
0: sì, col Picerno.
1: Nella Coppa col Picerno, quindi c'è qualcosa che non va, ma questo rende divertente l'inizio di questo campionato.
0: Sì, di sicuro affascinante.
1: Esatto, ancora di più. Poi Cosenza è sempre una piazza particolare. A Cosenza c'è Coppitelli, che proprio alla Casertana l'anno scorso ha fatto benissimo.
0: Sì.
1: Anzi, stando alle parole di D'Agostino, proprio quando il presidente della Casertana, proprio quando venne Spinal, Coppitelli avrebbe dovuto anche fare addirittura meglio, però questo poi lascia il tempo che trova, perché poi Coppitelli era a rischio esonero dopo un paio di partite verso la fine della stagione, ma questo
0: anzi, a un certo punto troppo in alto era andato la Casertana.
1: No, perché lì c'era la possibilità di scavalcare la Salernitana, ma la Casertana fece due pareggi con il Latina e un'altra squadra che era nel bassimone della classifica, quindi ci si rammaricava come la Casertana non fosse andata tra il secondo e il terzo posto. Attualità, Espinal è un allenatore simpatico, è un allenatore che in conferenza risponde non da quelle risposte diplomatiche, non da quelle risposte canoniche.
0: Non è scontato, insomma.
1: Esatto, a cui purtroppo noi giornalisti ci siamo abituati. È uno che risponde a tono, che ti fa capire. Poi ho avuto l'opportunità di ascoltare, di sentire, quando era ancora Gorgonzola, quando si vociferava del suo passaggio a Caserta, di sentire più di un collega, e mi raccontavano di un allenatore preparato per un'altra piazza più calda. Caserta rappresenta un bel banco di prova, così come lo è stato per Coppitelli, così come lo è stato anche per Iori. Caserta è una piazza che ti dà tanto, che anche la società mette a disposizione fondi e giocatori per operare bene, per lavorare bene. Iori l'anno scorso è andato a Cittadella e, voglio dire, ha fatto bene. Poi quest'anno non allena, quest'anno è ancora a spasso per il momento. Lo stesso Coppitelli veniva da una serie di campionati di giovanili, campionati primavera,
0: sì,
1: salvo poi quell'esperienza all'estero, e poi adesso è andato a Cosenza, quindi ha mantenuto la categoria ed è andato in una piazza più grande di Caserta. Adesso è il turno di Espinal, che, ripeto, è un allenatore simpatico ed è un allenatore che ha delle idee, ma soprattutto io ho avuto l'impressione di un professionista che ha delle idee chiare, perché il lavoro svolto in queste tre partite che abbiamo visto, tra l'esordio in Coppa con il Savoia, la prima di campionato col Barletta e la seconda di campionato col Savoia sul neutro di Giuliano, vediamo che il gioco della Casertana è già consolidato, ed è questo che è sorprendente in maniera positiva, ma soprattutto inizia ad essere matura per mantenere la lucidità nei 90 minuti della partita, quello su cui Espinal aveva sottolineato le mancanze tra Savoia e Barletta, perché la Casertana era andata in vantaggio per due volte in queste due prime partite, sia con il Savoia che con il Barletta, salvo poi farsi recuperare. Il nodo non era un problema tecnico, era un problema di conservare il fiato, di mantenere la concentrazione, di non sprecare il fiato,
0: di gestione, per magari,
1: esatto, per magari, sai, andare a fare quella corsa tra virgolette inutile per andare a prendere il pallone lontano dalla tua zona di competenza. E con il Savoia qualche giorno fa si è visto, non solo prendi lo schiaffo dopo tre minuti, ne prendi un altro, poi c'è il fuorigioco, ma la ribalti, e la ribalti non con dei gol alla Inzaghi, okay? Con dei gol fortunati,
0: no, costruiti,
1: esatto, perché c'è il primo gol bellissimo, palla di Manconi, pallonetto di Castelli, palla di Pezzella, pallonetto di Castelli, e poi il secondo gol con Belli, se ricordo bene, che alto dopo il calcio d'angolo rimane alto, e con il piattone infila il portiere del Savoia. Cioè, ci sono già delle manovre già consolidate dopo tre partite. Il dato più sorprendente è come Manconi si sia già ambientato. Cioè, Manconi, che aveva esordito con il Barletta, con cui la Casertana aveva giocato di sabato, Manconi era arrivato in città martedì aveva fatto un paio di allenamenti, era stato già buttato nell'arena, nella mischia da titolare, e Manconi sembrava un giocatore che aveva fatto tutto il ritiro con la Casertana. Ed è quella la cosa più sorprendente, e sicuramente il merito dell'allenatore.
0: Eh sì, è anche del giocatore, che comunque è un calciatore di esperienza, che può dare tanto a se stesso e poi di conseguenza anche alla squadra. Però poi, prima di salutarci, Michele, stiamo arrivando alla chiusura, un'ultima domanda doppia, in realtà te la ponevo sui singoli, a me piace sempre andare un po' anche sui giocatori, quindi ti volevo chiedere che cosa hai visto, intravisto in queste prime partite di Meic, che è un calciatore, noi ricordo l'abbiamo avuto anche ospite qui, ragazzo molto, molto professionale, con la testa molto a posto, con la testa sulle spalle. Deve forse fare quel salto definitivo per aumentare la propria categoria, il proprio cabotaggio. Quindi ti chiedo su di lui, e poi che stagione c'è da aspettarsi per Pezzella, che viene da due annate, prima con la Cavese, la seconda poi proprio con la Casertana, secondo me molto positive, ha iniziato bene. Quindi su questi due rapidamente, che cosa ti aspetti?
1: Ma Meic è un giocatore che aveva fatto bene l'anno scorso, poi con la promozione del Benevento in Serie B non ha trovato molto spazio. Bello che tra Casertana e Benevento si sia consolidato quest'arte di mercato, che sono arrivati questi due giocatori, sia Manconi sia Meic. È un giocatore che, insomma, ci si aspetta una certa esperienza. Il centrocampo potrebbe essere proprio quello titolare tra lui e Pezzella, quindi per affidargli le chiavi da incontrista e Pezzella da regista, ci si aspetta che insomma ci sia molto affiatamento. L'altra domanda, perdonami,
0: proprio su Pezzella, erano loro due, perché io l'ho Pezzella... visti bene. Pezzella poi mi sembra sia ripartito da dove aveva un po' lasciato anche lui.
1: Pezzella è il giocatore che ha segnato alla prima di campionato sia l'anno scorso con l'Altamura sia quest'anno col Barletta, entrambi gol su calcio di punizione. Cioè con il team Altamura, quando tra i pugliesi c'era Mangia, c'era che adesso è a Campobasso, aveva fatto il primo dei tre gol della Casertana su calcio di punizione. Stessa cosa con il Barletta all'esordio, primo gol stagionale, primo gol in campionato, sempre su calcio di punizione. Ed era, se ricordo bene, la porta era anche la stessa, sempre verso il lato destro dalla tribuna stampa. Pezzella meriterebbe ben altre categorie rispetto alla Serie B.
0: Perché sono due anni che io penso le insufficienze siano state, non lo so, due, assolutamente, tre, forse, no, ma neanche.
1: È un giocatore molto importante per la categoria. Io personalmente spero rimanga a Caserta, affinché poi la Casertana possa ambire veramente ad altra categoria. Però se consideriamo che Iano ed Heinz sono andati alla Salernitana, è stato bravissimo degli esposti a trattenere Pezzella, perché noi non lo sapremo mai, ma sicuramente il telefono gli sarà squillato per domandargli se era vendibile, se era cedibile. Consideriamo, ecco, Proi è andato alla Scafatese, lo stesso Bacchetti, insomma molti pezzi pregiati da Casertana sono andati via proprio per una questione di cambio modulo. La società è stata bravissima a trattenere Pezzella, ma anche a trattenere Tivegni, a trattenere De Lucia. Insomma, certo. È stato fatto un mercato di consolidamento nei ruoli che servivano al nuovo modulo di Espinalla, ma soprattutto per giocatori nuovi. Peccato che non sia arrivato Insigne, che poi alle ultime ore ieri è andato a Catania, perché veramente sarebbe stato un botto, sarebbe stato molto bello.
0: La ciliegina sulla torta, però comunque sia, sono d'accordo con te, la Casertana è stata costruita bene, con sapienza, quindi le potenzialità ci sono, staremo a vedere poi il campo.
1: Ma non è un
0: cosa...
1: caso che degli esposti sia stato premiato come miglior direttore della categoria, quindi non è casuale.
0: Non a caso, ma l'abbiamo avuto anche qui ospite tante volte nel corso degli anni, professionista preparatissimo, che è un valore aggiunto, su questo non ci sono veramente dubbi. Michele, grazie per questo intervento, ti saluto, allora ci sentiamo presto, alla prossima.
1: Grazie mille ragazzi, buon lavoro, un piacere avervi risentito, grazie.
0: Grazie a Michele Bellame di Paese News, abbiamo sforato e non di poco, quindi noi ce ne andiamo rapidamente in pausa, perché è finita la finestra di oggi di A Tutta C. Domani ritornano i colleghi dalla sede di Firenze, adesso i podcast, poi alle ore 11 arriva Vincenzo Varangio con l'editoriale, poi successivamente Rotocalcio. Buon proseguimento su TMV Radio.
2: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio. Siete all'ascolto di TMV Radio. Milan News in podcast.
3: Amiche e amici di Milan News in podcast, un saluto e ben ritrovati da parte di Francesco Finulli. Siamo nelle ultime ore del calciomercato estivo, siamo infine giunti come ogni anno alla ultima giornata di trattative di questa infinita sessione di mercato, che quest'anno è iniziata anche un po' prima rispetto al solito e che diciamo per il Milan si è delineata un po' tra i chiari e gli scuri, e che non è ancora finita, perché il Milan, soprattutto in questa ultima giornata, in queste ultime ore, dovrà andare a delineare quelli che sono soprattutto gli ultimi giocatori in uscita e quindi andare a delineare appunto le cessioni. Sono quattro in particolare i calciatori con la valigia in mano, in particolare Fofana, per il quale c'è una trattativa già da diverso tempo in corso con il Lione. Ieri sembrava destinata ad arrivare in porto, ma nella serata sono emersi alcuni piccoli intoppi, alcuni piccoli problemi che dovranno essere risolti proprio in queste ore, relativi in particolare alla suddivisione dello stipendio del giocatore francese che dovrebbe comunque trasferirsi in prestito. Dunque corsa un po' contro il tempo per Milan e Lione, ma Milan corre contro il tempo un po' per tutte le situazioni aperte sul mercato, anche per Bondo. Anche lui vorrebbe tornare in Francia, nonostante ci sia un interesse manifesto del Sassuolo, però il calciatore ha alcune opzioni aperte appunto nel campionato francese. C'è il Monaco, c'è il Le Havre, c'è il Rennes in particolare, quindi sono alcuni club che potrebbero affondare il colpo su un calciatore che in realtà non si è mai allenato con la prima squadra dal suo ritorno al Milan, dal prestito dalla Cremonese, dunque per il quale c'è stato veramente tutto il tempo per trovare una soluzione, e invece ci si ritrova un po' all'ultima giornata anche per lui. Un altro giocatore chiaramente in vendita è Fikayo Tomori. Lui probabilmente in questo momento è quello che più di tutti rischia di rimanere al Milan, e dico rischia perché appunto se non dovesse trovare una soluzione alternativa, il giocatore fuori dal progetto di Amorim gli è già stato diciamo così chiarito e sottolineato, e dunque resterebbe sostanzialmente in tribuna e mai all'interno del progetto e della squadra rossonera. Emerge in queste ultime ore un interesse del Fulham che Tomori starebbe prendendo in considerazione. Vedremo se però ci saranno i tempi tecnici per un trasferimento, che tra l'altro andrebbe fatto anche in Inghilterra, quindi ci sono anche delle questioni burocratiche in più da affrontare. Tomori, tra l'altro, che ricordiamo è in scadenza di contratto nel giugno del 2027. L'ultimo giocatore che potrebbe partire in realtà è un giovane di Milan Futuro, un giovane che però ha esordito in prima squadra, che è stato il capitano della primavera. Si tratta di Kevin Zaroli. L'anno scorso in prestito con diversi acciacchi, prima al Monza con poco spazio e poi con la Juve Stabia, in cui fece molto bene nella parte finale di stagione. Ci sono tre club di Serie B su di lui, su di tutti il Sud Tirol, ma anche Padova e Vicenza. Vedremo dunque se ci sarà una soluzione per mandarlo a giocare in un campionato alla sua portata, quello di Serie B, e non certo lasciarlo magari per qualche mese invece in Serie D con Milan Futuro, dove darebbe sicuramente una grossa mano, ma sicuramente a livello di crescita non verrebbe aiutato più di tanto. In entrata invece, insomma, con l'arrivo di Omari Hutchinson, ieri ufficializzato dal Milan, prestito con diritto di riscatto, maglia numero 20, sono arrivate anche le prime parole del giovane calciatore anglo-giamaicano. Ecco, con lui il mercato del Milan sembra essere chiuso in entrata, però chiaramente nell'ultimo giorno mai si può dire, anche se è vero che è cambiata la gestione del mercato con quest'estate, con Cardinale che è sceso in campo in prima persona. Però negli anni passati, sia in estate che in inverno, il Milan nell'ultimo giorno di mercato, anche quando sembrava tutto chiuso, ha sempre piazzato, o meglio è capitato che abbia piazzato dei colpi anche un po' a sorpresa. Quindi vedremo se arriveranno dei colpi a sorpresa, i tifosi in particolare sognerebbero un difensore centrale. I colleghi di Sport Mediaset, in particolare il collega Orazio Comando, parla di un forte interessamento e ritorno di fiamma di fatti del Milan per Thiago Gabriel, difensore del Lecce, classe 2004. Lecce comunque chiede 25 milioni o poco più, e dunque difficile pensare che si riesca a chiudere per una cifra comunque così importante in poco tempo. Comunque staremo a vedere se ci saranno sorprese. E quindi il Milan, ricapitolando, priorità alle cessioni, vediamo se ci sarà spazio per qualche colpo a sorpresa, anche se rimane difficile, e poi da domani sarà il tempo delle valutazioni su questa sessione lunga di calciomercato.
2: Milan News in podcast. Siete all'ascolto.

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: Dunque ci siamo, è finito il calciomercato almeno per quanto riguarda l'Italia, quindi siamo pronti per cominciare a tirare un po', come si fa in genere in questi casi, le somme su quello che sono i rinforzi arrivati nelle squadre di Serie A, come giocheranno il prossimo campionato di Serie A che è già cominciato, siamo già alla seconda giornata di campionato, qualche rinforzo è arrivato, qualcuno si è rinforzato, qualcuno non ha potuto farlo, qualcuno lo ha fatto relativamente, nel frattempo la stagione comunque è cominciata tra campionato e Coppa Italia, perché ci sono altre sorprese per quanto riguarda la Coppa Italia, la Cremonese che batte a domicilio il Parma e la elimina dalla Coppa Italia, peraltro una rete fantastica messa a segno proprio da Licina, giocatore provato anche quest'estate dalla Juventus e poi girato in prestito dalla Cremonese, un gol fantastico, un altro sfiorato, 2-0 contro il Parma, questa non cerca alibi e viene eliminato dalla Coppa Italia, così come eliminato dalla Coppa Italia il Torino per mano del Monza, sono arrivati nel frattempo che si giocava la partita ulteriori rinforzi in casa Torino, ma non è bastato, nel frattempo la sfida con il Monza è stata decisa da una rete di Dani Mota al 48esimo, Torino già fuori dalla Coppa Italia, processi? Probabilmente sì, intanto Juric si è preso una bella rivincita. Nel frattempo, a proposito di processi e di panchine che saltano, nonostante la vittoria della Cremonese sul Parma, è arrivata anche l'esonero di Giampaolo, che dicevo vado avanti per la mia strada, aveva detto fine partita, è una strada che però non combacia più necessariamente a questo punto con quella della, della Cremonese, che farà altre scelte. Per quanto riguarda invece il mercato, faremo i voti, daremo i voti. Quindi tra poco avremo in collegamento telefonico con Niccolò Ceccarini, direttore di Tutto Mercato Web, per parlare un pochettino con lui su quelle che sono state le ultime trattative. Allora intanto buongiorno da Vincenzo Marangio, Andrea Maiocca in cabina di regia, riabbraccio anche in redazione Lucio Marinucci pronto a subentrare dopo quando ci sarà anche Maracanà con Marco Piccari pronto a raccontarvi tutti i retroscena di quelle che sono state le trattative dell'ultima giornata di mercato, che ci potrà anticipare naturalmente anche proprio lui, Niccolò Ceccarini. Nick, ciao, buongiorno.
2: Buongiorno a te, buongiorno a tutti.
1: Cecca, quanti ore hai dormito stanotte? Che insomma, state giornate pesanti.
2: No,
1: sei crollato.
2: Guarda, ti devo dire la verità, ormai sono abituato. È che magari ti rimane un pochino l'adrenalina, però sinceramente io quando poi finiscono le trattative entro in una modalità che mi piace poco, perché mi sento molto vivo quando faccio il calciomercato. Direi quando non c'è il mercato, quando non c'è la ricerca delle notizie, perché poi chiaramente quando ci sono le partite è molto più difficile, no? Ci può essere il discorso se succede qualcosa, un infortunio, capire, magari non lo so, un problema in uno spogliatoio, analizzare la questione, però l'adrenalina è relativa, invece è molto più bello, divertente, a volte ti fanno anche arrabbiare, ti fanno girare le scatole perché arrivi secondo su una notizia, a volte anche terzo, qualche volta primo, però quello ti tiene sulla corda sempre. E io sono un motivazionale, nel senso ho bisogno di avere questo stimolo continuo, questo pungolo, per cui ti dico, cioè, avrei barattato volentieri, diciamo, il calcio giocato con un altro mese e mezzo di mercato.
1: Ah, perfetto, che però tanto lo sai meglio di me, Cecca, che il mestiere tuo
2: è tutto l'anno.
1: Esatto, non finisce mai, poi è chiaro, si entra nel vivo, adesso c'è un momento di pace, di tranquillità, ma comunque si lavora sotto banco per quelle che saranno le trattative di gennaio, anche perché comunque tanti colpi sono sfumati nel finire.
2: No, dicevo, sto scherzando, perché se mi sente Maurizio Sarri scende da Zingonia, mi viene a cercare qua, grazie, da dove sto, perché tutte le volte mi fa te le tue bischierate di mercato, mi distogli l'attenzione di tutti i giocatori, ho detto guarda che per quello che prendete di soldi, cioè, non è che potete solo lamentarvi se magari si parla per 10 giorni di quello o quell'altro, però capisco che per un tecnico avere, diciamo, il mercato aperto con i giocatori che sono un poco concentrati, soprattutto quelli che possono avere mercato, sia difficoltoso. Beh, ma ce ne faremo tutti una ragione.
1: Mi viene un esempio su tutti, sull'aspetto che hai evidenziato adesso, Cecca, quello di Rowe, per esempio, perché Atalanta-Bologna si è giocato senza Rowe nel Bologna, perché si sapeva che sarebbe andata all'Atalanta, così poi come in Bangula è andato al Bologna, e quindi comunque incide un po' la decisione di mercato in determinate partite, perlomeno all'inizio.
2: Incide, dimmi. Anche se secondo me ti dirò, tra le due potrebbe essere più complicata quella di gennaio, perché gennaio, se ci pensi bene, abbraccia molte più partite, poi c'è spesso la Coppa Italia, la Supercoppa, cioè forse il mese di gennaio è ancora più invasivo rispetto al mese di agosto, perché il mese di agosto alla fine sono sempre massimo due partite, mentre lì a gennaio ce n'è diverse.
1: Questo è vero, e poi saranno anche trattati
2: nella Champions nel mezzo, cioè voglio dire c'è un sacco di roba.
1: E chiaramente i grandi colpi non li fai perché i grandi giocatori club non te li danno in quella finestra di mercato, però insomma ci saranno tante difficoltà anche lì. Una delle telenovele, Cecca, perché te lo dico, perché è una notizia di pochi minuti fa, una delle grandi telenovele di questo mercato, la conosci molto bene, l'hai seguita, l'hai raccontata, è quella di Frank Kessié, no? Che sembrava essersi promesso alla Juventus, poi alla fine è successo quello che è successo, le parole di Carnevali sono state abbastanza indicative, anche forti, sono arrivate, è arrivata la risposta da George Atagana della Ambition Group Sport,
2: Atagana,
1: dall'Ambition Group Sport. Non te lo leggo tutto perché è un comunicato lunghissimo che avrei già letto e che leggerai con attenzione poi anche dopo, però ci sono dei punti importanti che ha voluto stabilire. Sostanzialmente lui dice che Frank Kessié aveva scelto la Juventus da mesi ed era convinto della sua scelta, aspettato fino all'ultimo il club rivedendo al ribasso le proprie pretese economiche, però poi a un certo punto il calciatore ha fatto una valutazione traendo ragionevoli, dice lui, conclusioni sull'effettiva determinazione del club nel non volerlo e di fatto ha respinto al mittente le accuse dicendo non è vero che il giocatore non teneva la Juventus, non è vero che io come agente ho pensato solo, diciamo, sostanzialmente alla pecunia, ma che poi quando si è arrivata al dunque la Juve aveva dei limiti e quei limiti non sono stati accettati da Kessié, che poi ci può anche stare, no, complessivamente. Come la vivi questa chiusura di situazione di telenovela che si Juventus?
2: Ma io penso che alla fine sia andato bene a tutti, perché è vero che quello che dice Tanganà è vero, nel senso che Kessié ha sempre avuto come priorità la Juventus. E la Juventus sinceramente era interessata, però probabilmente forse non riusciva a coprire quelle che erano le richieste

0: probabilmente forse in quel momento lì aveva altre priorità, e poi le richieste sicuramente non sono state, diciamo, per la Juve giuste inizialmente, e la cosa si è protratta. Però io ho visto, devo essere sincero, io ho visto anche quel famoso, ho visto le immagini del famoso incontro, no, lì a Milano, in cui c'erano Carnevali, Massara, Ottolini, a Tanganà, la gente di che sì, io ho visto sempre un clima abbastanza
1: sereno,
0: tranquillo, cioè voglio dire, cioè quasi come che ormai le persone si fossero un po' già rassegnate a dire vabbè, non abbiamo trovato la quadra, in bocca al lupo a tutti. Poi Juventus no, ha fatto un'altra operazione, quindi è andata
1: quindi
0: così.
1: Il grande caso dell'ultima giornata di calciomercato era la questione Koné. Ci racconti un po' tutti i retroscena di questa vicenda, perché il giocatore, insomma, tentato dal Chelsea, nel frattempo aveva venduto Enzo Fernandez al City, quindi aveva urgenza di prendere il centrocampista, aveva puntato Koné pensando di poterla spuntare, visti tanti soldi messi sul piatto, soldi che alla Roma servono come il pane, vista la situazione dei paletti dell'UEFA, ma poi alla fine è arrivata proprio l'opposizione fisica, immagino quasi, di Gasperini, che ha detto Koné non si tocca, e alla fine Koné è rimasto. Questa
0: decisione,
1: sì, però
0: è giusto così.
1: C'è una problematica poi per le casse della Roma che verrà rivalutata più avanti. Friedkin ha deciso oramai, si è capito, di seguire, e anche giustamente, la Roma sta facendo molto bene, la linea Gasperini dai tempi in cui ha mandato
0: allora
1: via
0: Ranieri. Io penso una cosa, cioè che se dovevano sostituire che sì con Fofana hanno fatto bene, ma non perché ci sia qualcosa da fare
1: con
0: confronti di Fofana. Con Fofana non era la stessa cosa, dai, siamo sinceri, cioè voglio dire, siamo di fronte a una situazione totalmente diversa per quanto mi riguarda. Anche per me, se sono una società che ha un'ambizione, ha un progetto, l'ultimo giorno di mercato Koné lo vuoi, me lo porti via, ma mi dai 120 milioni di euro, cioè l'ultimo giorno mi dai 120 milioni, non è che me ne puoi dare 50 o 60, anche perché io dove lo trovo un altro Koné se arrivo agli ultimi due giorni di mercato? E quindi io doveva arrivare un'offerta talmente fuori mercato alla quale non potevi certamente dire di no. Io credo che invece Gasperini abbia fatto benissimo a avere quella posizione, ha convinto la proprietà a non prenderla in considerazione, anche perché io ho visto la Roma sia con Lecce, l'ho vista ahimè contro la Fiorentina, io ho visto una squadra veramente bella, fisicamente a posto, però chiaramente questa condizione non la potranno tenere tutto l'anno, perché oggi la Roma va veramente a una velocità impressionante, cioè anche la prima mezz'ora di Lecce è scuola calcio lì, veramente. Io ho visto, lascia perdere degli errori individuali che hanno fatto giocatori del Lecce anche in occasione magari dei gol, però si vede proprio una squadra bella, viva, spettacolare, brillante, cioè a volte mi sembra di rivedere anche l'Atalanta di Gasperini, cioè traslato il concetto di calcio dell'Atalanta a quello della Roma, no? E quindi secondo me hanno fatto benissimo, non ci sarebbe stato un sostituto adeguato alla prima, parliamoci chiaro e tondo, e quindi si va avanti, cioè voglio dire, questo può essere un anno buono per la Roma. E ora so che c'è Andreone in regia, quindi non lo vuole nemmeno sentire dire questa cosa,
1: ha voltato le spalle con Scaramanzia,
0: ha voltato le spalle, ha toccato il ferro da tutte le parti, però cioè, per me il Como perderà un po' di strada perché vorrà fare qualcosa di bello in Champions League, il Napoli non lo vedo così brillante da dire sia una grande avversaria, cioè secondo me se la Roma è questa è l'anti-Inter.
1: Ah, sono molto d'accordo con te, Cecca. Mi dai invece il voto più alto di questo calciomercato, a chi lo dai?
0: Ma al Como, devo darlo al Como, perché cioè, non volevo darlo alla Fiorentina, perché comunque sia voglio capire Ken Beto come va a finire, no? Nel senso sulla carta secondo me Beto è meno forte di Ken, però la Fiorentina ha fatto 12-13 operazioni, però stavo prima quando ieri sera ero un attimo fermo a rilassarmi e stavo pensando come si costruisce una grande squadra, no? Si prende un grande difensore, si prende un grande centrocampista, si prende un grande attaccante. Il Como ha speso 60 milioni per Nico Paz, 35 per Chalobah e 35 per Ken, e d'altra parte la squadra era già rodata, era già bella pimpante, bella robusta, bella forte dal punto di vista tecnico, e loro ci hanno fatto tre innesti. Solo questi tre innesti sono 130 milioni, perché sono 60 di Nico Paz, 35 di Ken e 35 di Chalobah. Quindi questi tre acquisti sicuramente hanno rafforzato già una squadra. Per cui sei stato indeciso tra il Como e la Fiorentina, però diciamo diamolo al Como, dai.
1: Al Como, il voto più basso?
0: Ma è voto più basso, sinceramente, guarda, io... Allora, sarebbe facile dire, io non sono di quelli che oggi punta il dito contro il

0: Napoli e non lo voglio neanche affrontare, perché Napoli ha fatto tutto un discorso diverso, doveva abbassare il monte ingaggio, aveva la rosa forte. Chiaramente se guardi gli acquisti fatti da Napoli rispetto a tutte le big, uno potrebbe dire allora, visto che Napoli ha fatto, non ha fatto mercato ed è stato un mercato insufficiente, però nessuno pensa a quello che naturalmente, perché poi il mercato dipende anche dalle esigenze, dalle necessità.
1: Certo.
0: E allora io mi domando, al netto voglio dire di quello che è stato fatto sul mercato, il Napoli con la conferma di tutti i giocatori che aveva, a parte il fatto che gli si è infortunato, no, Buongiorno, Marianucci, quindi hanno dovuto prendere Badiashile, doveva fare un sostituto, no, di Di Lorenzo, e cioè, poi il resto la squadra ce l'hanno forte, solo a centrocampo ci sono rimasti tutti, in difesa ci sono tutti, hanno venduto solamente, no, Gutierrez, se non ricordo male, quindi alla fine hanno praticamente liberato il posto là davanti di Lukaku. Si aspettano qualcosa in più sicuramente da Luca, c'è Neulund, che dovevano fare? Lang è rimasto, Alisson Santos l'avevano preso a gennaio, quindi è chiaro che rispetto alle altre è stato un mercato del Napoli con pochissimi acquisti, però per me non è giusto dargli un voto basso, perché la squadra era già forte prima. Ecco, casomai devo dirti che mi aspettavo qualcosina in più dal Milan per la difesa, ma non è un voto basso, non voglio stare a fare voto più alto, voto più basso.
1: Anche perché ha speso tanto.
0: Il Milan ha speso tanto, però secondo me dietro hanno reintegrato Tomori. Ecco, io dietro un difensore, secondo me il Milan avrebbe avuto bisogno ulteriormente.
1: Sì, sono d'accordo con questo punto di vista.
0: Però ecco, purtroppo non ho risposto alla tua domanda, però
1: no, più o meno
0: vedere dove ci sono le carenze magari in questa fase del mercato.
1: Vogliamo dare invece il voto più alto per la sorpresa del calciomercato, intesa come squadra che dalla quale non ti aspettavi molto, ma che si è mossa con grande intelligenza, la Lazio?
0: Guarda, la Lazio secondo me, per tutto il problema degli indici di liquidità, tutte quelle questioni, no, che alla fine devi stare a tenere tutto basso, l'asticella eccetera, alla fine è arrivato Gudmundsson, no? Alla fine hanno preso Pinamonti, alla fine hanno preso Frattesi, solo questi tre giocatori, tanto per fare tre nomi, non mi sembrano pochi. E poi ci aggiungerei anche il fatto che forse non è finita qua. Io non voglio chiedere nulla allo Tito, perché mi sembra che insomma non sia molto popolare in questo momento, anche agli occhi, no? Della critica e soprattutto della sua tifoseria. Anzi, allora, allo Tito secondo me dovrebbe fare un passo indietro, perché non può continuare, cioè si deve rendere conto che la tifoseria biancoceleste ha fatto una scelta e non torna indietro, e quindi bisogna che faccia lui un passo indietro, perché continuare così non si può continuare, per cui secondo me lui dovrebbe fare un passo indietro, che poi non so come possa essere, ma un passo indietro. Però se vuol fare un passo avanti, pensi ai Cardi svincolati,
1: che comunque insomma mi avrebbe già rifiutato una prima offerta della Lazio, ma c'è ancora tempo eventualmente per trattare. Voto e giudizio sul mercato, che era complicatissimo, quindi con tutti annessi e connessi, della Juventus, Nick.
0: Allora, io sono di parte qui perché c'è Giovanni Carnevale, quindi sono totalmente di parte. È come quando si parla di Marotta, sono totalmente di parte, quindi è più forte di me, per cui non riesco a essere troppo obiettivo, però credo di avere l'onestà intellettuale per dire che ci voleva un manager come Giovanni Carnevale della Juventus, che ha preso visione della situazione. C'era il discorso del settlement agreement, hanno cercato di capire cosa potevano fare o non fare, è arrivato Massara, che secondo me è un ottimo conoscitore di calcio, c'è Chiellini, c'è Ottolini, quindi hanno una dirigenza calcisticamente parlando molto forte. Che ti devo dire, hanno avuto difficoltà sul portiere? Sì, perché avevano in mano Alisson, parliamoci chiaro e tondo, poi Liverpool gli ha rinnovato di un anno il contratto, gli ha fatto saltare il banco, e chiaramente dopo, prima di Bu Martinez, poi hanno cercato Suzuki. Alla fine è arrivato Vicario, che sembra, no, tra virgolette, l'ultima scelta in ordine cronologico, però rimane sempre un portiere di alto livello. Infatti non ho capito come mai il Tottenham sia stato messo, no, fuori un po' dal
1: progetto. Era una domanda che si poneva anche pubblicamente Spalletti, no? Se ci fai...
0: Ecco, esatto, questa è una cosa un po' inspiegabile, perché Vicario è comunque un portiere bravo e forte, quindi alla fine hanno trovato il portiere e hanno faticato, perché sul portiere hanno perso un po' troppo tempo, questo va detto, perché forse volevano chiuderla prima. E poi ecco, l'unico dubbio che ho non è tanto, allora, Woltemade secondo me è un giocatore che serviva a Spalletti, tant'è che lì secondo me Spalletti ha un po' puntato tra virgolette i piedi, perché forse l'idea loro era Zirkzee, e lui gli ha chiesto un giocatore un po' con caratteristiche diverse, visto quello che aveva detto su Colomani. Ecco, il mio pensiero oggi è su Colomani, soprattutto per quello che ha detto il tecnico bianconero, no? Cioè per quello che lui ha manifestato, no? gli ha tirato una, cioè, diciamo così, una tiratina d'orecchie mica da poco, ecco. No, no. Come dire, insomma, sarà un motivo, no, perché è due anni che non giochi, cioè, voglio dire, secondo me l'ha voluto riportare un po' sulla terra, ecco, sì. come non dico nemmeno come atteggiamento, però per fargli capire che la carriera di un giocatore si basa anche su quanto giochi, su quello che fai, sui gol e compagnia cantante. Quindi riuscirà Colomani, visto che hanno speso 40 milioni di euro, a essere la soluzione giusta per la Juventus insieme a Woltemade? Ecco, questo secondo me è il grande nodo della stagione della Juve.
1: Qual è la, diciamo, io ti voglio portare in casa fiorentina, qual è la problematica che sta nascendo in casa fiorentina? Che, come dicevi tu, mercato ampio, a volte sì, ha lasciato un po' a bocca aperta, in senso positivo, tanti addetti ai lavori, anche parte della tifoseria. Poi però si comincia esattamente sulla linea dell'anno scorso, due sconfitte pesanti, l'idea che forse cambiare tanto ha portato anche a difficoltà per Grosso per amalgamare tutto, e qualcuno, ti dico la verità, ci ha anche detto dagli addetti ai lavori: ma siamo sicuri che Vanoli non avrebbe fatto meglio con questo gruppo di squadra? Che manca proprio la cattiveria della squadra.
0: Sì, manca la cattiveria, però diciamo che la Fiorentina dell'anno scorso, anche con Vanoli, partiamo dal presupposto che Vanoli ha fatto un miracolo, perché questa squadra è una squadra con poca reattività, l'anno scorso l'ha dimostrato per tutto il campionato, e diciamo che Pioli aveva ereditato la squadra di Palladino, e però il problema è stato che, nonostante, vabbè, chiaro, c'è stato anche qualche innesto, però quel gruppo che era arrivato sesto praticamente ha spento la luce, sicuramente delle responsabilità di Pioli. E io credo che il progetto tecnico di Paratici dopo la salvezza, cioè, io penso che quando fai un'annata in una certa maniera possa anche essere giusto cambiare. Non mi è piaciuto il modo con cui hanno salutato Vanoli, questo è una cosa che secondo me hanno sbagliato nella gestione, perché Vanoli, a mio avviso, ha fatto un ottimo lavoro, perché ha salvato la Fiorentina, e se oggi si parla di questa grande campagna acquisti per la Serie A, il merito è sicuramente di Vanoli, che l'ha tenuta in Serie A, perché se fosse andata in un'altra maniera oggi la Fiorentina avrebbe dovuto fare una campagna acquisti per fare dalla Serie B alla Serie A, e sarebbe stato un disastro nell'anno del centenario. Quindi partiamo da questo presupposto. Mille grazie a Paolo Vanoli, che però non è stato salutato nella maniera giusta, ma a volte lo stile nella Fiorentina purtroppo manca, come è mancato anche con altri giocatori. Condivido invece la scelta di Paratici di fare tabula rasa, perché quando c'è un'annata del genere devi cambiare quasi tutto, e infatti, se ci pensi bene, la Fiorentina rispetto all'anno scorso la maggior parte della squadra l'ha mandata via, pensi a Kenna, Mandragora, altri giocatori che sono usciti progressivamente, insomma è stata fatta veramente tanto cambiamento ed era giusto farlo così. Diciamo che Paratici ha esaltato tutti fino alla gestione del caso Kenna. Io condivido che possa partire Ken, secondo me era giusto anche che partisse, perché Ken, insomma, non credo fosse molto felice di rimanere alla Fiorentina. Ecco, magari mi aspettavo una risposta pronta, invece sono stati quei 3-4 giorni che hanno un po' bloccato, no, il mercato della Fiorentina, e Zirkzee sì, e Beto no, e poi Kalimuendo, tutto un lavoro del genere che ha dato la sensazione di un po' di confusione. Però poi c'è stato il guizzo finale di Paratici, che, insomma, la Fiorentina ha speso tanti soldi, perché questo mercato ha speso tanti soldi, ha preso Pedro Gonçalves, che secondo me è veramente un ottimo esterno, e quindi alla fine, diciamo, con questo guizzo finale, il mercato della Fiorentina non può che essere positivo.
1: No, e adesso però serve assolutamente una risposta sul campo. Sì, allora,
0: guarda, io credo una cosa, chiudo, oggi bisogna dare comunque ancora fiducia a Grosso, perché in tanti si pongono la domanda se questa macchina può essere guidata da Grosso. Sì, però le macchine hanno, per muoversi hanno bisogno della benzina, del cambio dell'olio, che funzioni tutto, che non ci siano problemi, che funzioni il tergicristallo, eccetera. Per far questo ci vuole tempo, per mettere tutto insieme. E secondo me Grosso ha avuto anche la sfortuna di partire con due sconfitte. Ora ha una pressione enorme, e sabato c'è Fiorentina-Torino.
1: Esatto, ma sabato c'è anche la sfida alle 6 tra Inter e Napoli, e l'Inter, campione d'Italia, è la squadra di cui adesso parliamo. Chiudiamo con l'Inter, aveva poco da fare, così come il Napoli, no, perché squadra già strutturata, forte, eccetera, qualche partenza c'è stata, andava sistemato qualcosa, si è mossa nel miglior modo possibile, è ancora la squadra più forte?
0: Allora, secondo me l'Inter rimane la squadra da battere, non solo perché è campione d'Italia, ma perché, ecco, vedi, il caso di quello che naturalmente dicevo prima io, ci vuole un attimo pazienza, perché quando l'Inter ha cominciato il suo calciomercato è arrivato il problema di Palestra, poi il problema di Calahiri, il mercato si è fermato per una quindicina di giorni, poi però la grande società riesce sempre a trovare la chiave giusta per aprire la porta, e allora vai a prendere Stones per la difesa, vai a prendere Spence, vai a prendere Curtis Jones, rinnovi il contratto di Pio Esposito e quindi hai fatto quello che dovevi fare, hai mantenuto una squadra di livello e soprattutto l'hai portata a essere ancora una volta la favorita per lo scudetto. Quindi io credo che ancora una volta l'Inter, grazie anche al lavoro dei suoi dirigenti, parta con il ruolo di favorita. E il Napoli, ecco, per me il Napoli è un grande punto di domanda.
1: Sì.
0: È un grande punto di domanda, non perché, come ti ho detto prima, perché la squadra ce l'ha, ma dipenderà molto da qual è il vero Allegri, quello del girone d'andata.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Il capo del Pentagono, Pete Hegseth, proroga fino al 2027 il dispiegamento di truppe USA in Medio Oriente. Lo riporta il Wall Street Journal, che segnala come la guerra potrebbe protrarsi fino al prossimo anno. Il mantenimento di 50.000 truppe nella regione consente al presidente americano Donald Trump la flessibilità di cui ha bisogno mentre valuta le prossime mosse. Stanotte intanto il Kuwait è stato preso di mira da un attacco di missili e droni iraniani a seguito di diversi scambi di raid nei giorni scorsi tra Stati Uniti e la Repubblica Islamica.
4: Frenata sugli asset russi, allarme per il rischio influenze russe sul voto. Dall'Irlanda Antonio Tajani traccia la linea, mentre cresce la preoccupazione nelle cancellerie europee per l'escalation attribuita a Mosca dopo l'attacco all'aeroporto di Lipsia. Il vice premier italiano ha riconosciuto come neanche l'Italia sia completamente al riparo dalle minacce ibride russe o da sabotaggi. Non si può escludere nulla in questa fase, e il senso del suo ragionamento condiviso con i giornalisti.
3: Tre persone sono morte, fra cui il presunto attentatore, nella sparatoria avvenuta in un condominio nel centro di Minneapolis. Quattro altre persone sono rimaste ferite, fra queste tre agenti della polizia, secondo quanto riferito dalle autorità. Il sergente Garrett Partner del Dipartimento di Polizia di Minneapolis ha dichiarato in una conferenza stampa che non è ancora chiaro come sia morto l'autore della strage.
4: Giulia Presutti ha annunciato l'intenzione di rinunciare alla co-conduzione di Report. La decisione è stata annunciata con una mail inviata dalla giornalista ieri sera al direttore degli approfondimenti della RAI, Paolo Corsini, nella quale spiega che ha preso questa decisione nella speranza di aiutare in questo modo la trasmissione che mi ha formata e alla quale ho avuto l'onore di contribuire. Presutti, con Daniele Previncenzi, era stata nominata alla conduzione della trasmissione dopo la rimozione di Siegfriedo Ranucci.
3: Dopo la quasi paralisi agostana, a settembre il paese si rimette in moto, sì, ma a quale prezzo? Il ritorno a scuola e al lavoro si traduce per le famiglie italiane in un appuntamento assai spiacevole con portafoglio e calcolatrice, per almeno due motivi: da un lato la simultaneità di tutte le spese obbligate, dall'altro i rincari che quest'anno si preannunciano significativi sui bilanci domestici. Già provati dagli aumenti di luce, gas, benzina, gasolio e alimentari, si abbatteranno pure gli extra per libri e corredo scolastico e le quote di iscrizione per tutte le attività pomeridiane che i figli frequenteranno nel corso dell'anno.
4: Il Teatro La Scala di Milano ha ospitato l'edizione 2026 del Gran Gala del Calcio AEC 2026, organizzata dall'Associazione Italiana Calciatori in collaborazione con la Lega Calcio di Serie A. Di Marco eletto miglior giocatore, Fabregas miglior allenatore, l'Inter la società dell'anno.
3: Per ora è tutto, a più tardi.
5: Siete all'ascolto di TMV Radio.
6: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale, con interviste, news ed anteprime. tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato, con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito, con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
5: Siete all'ascolto di TMV Radio.
7: Scaldate i motori e aprite il gas a martello. Per rivivere tutte le gare di MotoGP e Formula 1 c'è Motor Valley. Ogni tappa del mondiale delle più importanti competizioni del mondo dei motori verrà analizzata da ex piloti e addetti ai lavori, con Daniele Petroselli e Marco Piccari dopo ogni gara il mercoledì alle 18:30.
8: La vita, la vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di Calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
7: Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35.
6: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo. L'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno. Solo su TMV Radio. Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto. 331-8200-213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: Buongiorno, nati dagli studi di Firenze di TMV Radio, questa è A Tutta C, la rubrica di approfondimento dedicata al mondo della terza serie del calcio italiano. Al microfono Luca Bargellini che vi dà il ben ritrovati dall'altra parte del vetro. Il solito insostituibile Costantino Fazzari che ci permette di entrare in contatto con tutti gli appassionati della Serie C. Ricordiamo quelle che sono le consuete modalità di visione, di fruizione della nostra trasmissione, ovvero tramite il sito di TMV Radio, tramite la nostra applicazione ufficiale, ma anche e soprattutto tramite il canale 61 del digitale terrestre. 331 8200 213 è il numero per i vostri messaggi WhatsApp. Concluso il mercato, in attesa del campionato, dovevamo trovare qualcosa di cui parlare e ce lo regala direttamente il calendario della stagione 26-27, perché continuano ad andare in scena, continuano a darci risultati, temi di discussione e di analisi, le gare dei sedicesimi di Coppa Italia di Serie C. Di questo parliamo, anche di ovviamente di altro, con gli amici e i colleghi di tuttoc.com, dove questa mattina, collegandoci nella redazione, dalla redazione troviamo Nino Sergi. Ciao Nino, buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti.
1: Allora, Nino, diciamo che non sono mancate nel corso di tutte le giornate di Coppa Italia i risultati importanti, i risultati interessanti, i risultati da analizzare. Diciamo che ieri però probabilmente è arrivata la notizia più importante, ovvero l'eliminazione a sorpresa e in malo modo, mi viene da dire, del Catania nel match interno al Massimino contro il Savoia. 3-0 della formazione campana contro i siciliani. Tra l'altro chiedo al buon Costantino di mandare in grafica quello che è il riepilogo dei risultati della serata di ieri. Eccolo qua, andiamo anche velocemente a riepilogarli. Union Brescia Gian Erminio 5-2, Gubbio Vispesaro 5-0, Arzignano Valchiampo Dolomiti Bellonesi, passa la Dolomiti 6-5 dopo calci di rigore, passa dopo calci di rigore il Carpi sulla Pro Vercelli, 1-0 del Sorrento sul Cosenza. Altamura elimina la San Benedettese 10-9 dopo calci di rigore, poi Catania 0, Savoia 3, Spezia Vado 3-0, quindi giusto per riepilogare i risultati. Quindi per lo Spezia tutto secondo programma, i risultati idem per l'Union Brescia. Il Cosenza ha una stagione, ha un avvio difficile, ma sapevamo di un progetto tecnico ridimensionato. Nino, il Catania ha perso 4 partite di fila tra Coppa Italia Maggiore, Campionato, Coppa Italia di Serie C. Ha segnato un gol e ne ha presi credo 9 in 4 partite. Direi che, cioè, si può parlare di crisi secondo te già dopo poche giornate, al 3 di settembre?
2: Sicuramente anche Longo ha parlato di un momento difficile, un momento dove tutto va male e che si deve risolvere in fretta. Però ti posso dire che comunque all'esordio in Coppa Italia con Altardini col Parma, comunque la squadra di Longa ha fatto vedere anche qualcosa di interessante. Comunque ci sono sempre due categorie di differenze. Il Catania si era fronteggiato comunque bene con il Parma. Certo, l'avvio di stagione non è stato sicuramente ottimo, nessuno si immaginava nemmeno questa sconfitta in Coppa Italia, perché magari doveva dare un po' la scossa dopo ha sconfitto l'Inter del 23 e con il Monopoli. Sicuramente c'è da intervenire e farlo subito, perché se cominci a mettere dentro questi risultati negativi poi diventa sempre più complicato, anche se le cosiddette grandi del girone C, tra Salernitana e Bari, comunque fino a questo momento non hanno nemmeno impressionato, ma siamo soltanto alle prime due giornate. Vedremo anche come andrà poi a inserire tutti i nuovi acquisti, perché nel giro di qualche giorno ha chiuso Caligara, Torrasi, Coda, Insigne, quindi comunque deve inserire tutti questi volti nuovi. Sicuramente un risultato pesante è inaspettato ed è già un, se non il primo, almeno un secondo, terzo campanello d'allarme perché il Catania, la cosa che anche Longo ha sottolineato, che è la difficoltà nell'andare in gol, perché veramente subisce gol al primo tiro, al primo tiro in porta, ma non riesce mai a concretizzare quanto costruito.
1: Sì, oggettivamente c'è la sensazione che ancora si possa parlare di gruppo di giocatori ma non di squadra, che è un po' diciamo una consuetudine per quelle squadre che cambiano tanto. Il Catania ha cambiato allenatore, ha cambiato direttore sportivo, ha cambiato tanto nella struttura, nell'organico della rosa. I quattro nomi che hai fatto tu, che sono tutti arrivati di fatto nell'ultima settimana di mercato, sono tutti e quattro dei titolari, devono essere ancora inseriti. Hai la sensazione, nonostante questo, poi torniamo a parlare anche della Coppa in sé per sé, che ci possa essere un rischio per l'ex tecnico del Crotone, perché arriviamo da 1 o 2 giorni dove, per esempio, in Serie B la Cremonese passa il turno in Coppa Italia e esonera Giampaolo. Poi scopriamo che era già stato deciso addirittura prima ancora del match di Coppa. Secondo te, Longo rischia qualcosa?
2: Secondo me le prossime almeno 2 partite saranno decisive perché magari il Catania si è preso un po' di tempo, però sicuramente sì, ci vuole il tempo per inserire un acquisto, ma sei sempre il Catania. Comunque, secondo me almeno le prossime 2 saranno decisive. Tanto il primo esonero in Serie C è arrivato, alla fine è durato soltanto 2 partite, Giovanni Ferrara scafati, quindi ormai adesso cominciamo un po' la lista dei possibili tecnici che esonerati, quindi secondo me comunque le prossime 2 saranno decisive per Emilio Longo, anche se ha fatto vedere delle cose buone, come dicevo prima, in Coppa Italia, un allenatore che comunque a Crotone ha fatto bene, le esperienze passate ha fatto bene. Ci vuole un po' di tempo per amalgamare un po' il gruppo, però sai, sei sempre a Catania, è comunque una piazza importante, la squadra dal mio punto di vista più attrezzata del girone C, quindi quest'anno non obbligo di vincere il campionato come lo avevano del resto lo scorso anno, quindi c'è poco da attendere purtroppo per Longo, però sicuramente la società qualche ragionamento lo farà se i risultati continuano ad essere questi.
1: Assolutamente, anche perché poi nel weekend arriva una sfida da non sbagliare con il Cosenza, un'altra volta al Massimino, se non mi ricordo male, quindi l'ennesimo test da non fallire, tra l'altro in un Massimino che, ricordiamolo, lo scorso anno, diciamo, ha visto il Catania perdere punti per la prima volta, se non erro, all'arrivo di William Viale in panchina, in quell'interregno tra la prima gestione toscano e la gestione finale, quindi voglio dire, sì, si parla di primavera inoltrata e adesso si trova a dover gestire un Catania che perde, non segna, non è decisivo e ha diversi problemi. Campobasso, Ravenna, Potenza, Bari, Gubbio, Union Brescia, Sorrento, Carpi, Dolomiti Bellunesi, Spezia, Savoia, Altamura. Nino, mi viene da dire che chi doveva passare il turno al netto appunto del Catania lo abbia passato. Lo Spezia anche bene. È chiaro che sulla carta sapevamo che la bilancia pendeva tutta dalla parte della formazione di Turati rispetto al Vado, ma al picco, insomma, si è vista già una squadra decisamente più avanti nel percorso di strutturazione del nuovo progetto tecnico. Nella giornata di oggi altre 3 gare, alle 17 Cittadella Arenate, alle 20 Novara Livorno, alle 21 Trento Desenzano. La prossima settimana si chiude il quadro con Grosseto Latina. Sulle gare di questa sera mi viene da dire il Cittadella ha iniziato bene il campionato, cosa non scontata visto l'andazzo dello scorso torneo, e Renate può essere un'occasione per le seconde linee per vedere qualcosa di diverso. Novara Livorno, altro test importante per il tandem Lucarelli, che mi ha fatto molto sorridere l'intervista rilasciata al direttore di Tutto Mercato Web Niccolò Ceccarini, dove Alessandro Lucarelli aveva palesemente dichiarato che il fratello Cristiano e allenatore gli avesse detto di rimanere a Milano qualora non fossero arrivati almeno 3 acquisti per la tua squadra. I 3 acquisti sono arrivati, insomma, Moracchioli, Veseli, su tutti. Trento De Senzano, io dal Trento, e ne avevamo parlato mi sembra anche in uno degli scorsi appuntamenti, mi aspetto tanto in campionato, forse ancora qualcosa in più potevamo vederla dalla formazione di Tabiani. Il De Senzano da neopromossa, è vero, la Coppa Italia, insomma, diciamo in questo momento non è al centro delle attenzioni praticamente di nessuno. Però potrebbe essere già un'occasione per il Trento per mettere a posto qualcosa che è andato, che non è andato benissimo nelle prime giornate.
2: Sì, sì, sicuramente anche se ho messo il Trento tra le possibili sorprese, anzi o realtà del girone A, per andare a sedere le prime posizioni. Qualcosa sicuramente c'è da migliorare, però siamo soltanto alla seconda giornata e secondo me già in questo turno di Coppa Italia possiamo vedere anche chi ha giocato meno il Trento, perché quest'anno ha completato un po' la rosa rispetto allo scorso anno. Se ricordi, lo scorso anno aveva avuto il problema dell'attaccante, della punta centrale, è arrivato praticamente quasi a fine mercato Cruz, che poi ha avuto un importante infortunio che di fatto poi lo ha tenuto lontano dal terreno di gioco per tutto il campionato. Quest'anno a Molina, a Caia, comunque è una squadra importante, secondo me il Trento può recitare un ruolo importante. Sono curioso anche di vedere questo dici tu, questo Cittadella, perché quest'anno Cittadella è partito con il piede giusto, nonostante ha perso qualche elemento importante, però Marchetti ha completato la rosa, poi vedremo se riuscirà a rilanciare, come ha detto lui nell'ultima intervista a Mirko Antonucci, che se riesce a rilanciarlo è davvero un colpo per la Serie C, dopo che viene da una stagione tremendamente complicata tra Bari e Salernitana. Secondo me con l'ambiente di Cittadella potrebbe ritrovare anche serenità per un giocatore che in B, soprattutto a Cittadella, sì, aveva fatto vedere numeri importantissimi. Sicuramente sulla carta parte una vantaggiata di Trento Trento e Cittadella. Poi sono curioso di questa partita tra Novara e Livorno, perché Livorno comunque rispetto allo scorso anno, secondo me il tandem Lucarelli comunque ha fatto un grande lavoro, ma è una squadra interessante. Sicuramente non è una squadra da primi posti, anche perché il girone B è davvero infernale in questa stagione per quanto riguarda i grandi club, ma vedo un Novara ancora un po' in difficoltà, è rimasto deluso forse dal mercato, perché ha provato a cedere sia Donadio che Lanini nelle ultime ore di mercato senza riuscire, quindi senza cedere Lanini non è arrivato l'altro attaccante desiderato da Birindelli. È una squadra che un po' ha fatto fatica nelle prime due giornate, anche se con un errore del portiere comunque ha buttato al 23 punti nell'ultima giornata contro la Folgore Calatese. Comunque è una squadra in Novara interessante, forse non completamente, anzi è incompleta soprattutto davanti, però è una grande prova anche per Birindelli dopo l'ottima stagione alla Pianese. Voglio vederla all'opera in questa realtà ancora più importante.
1: Nino, in conclusione, prima di salutarti e ringraziarti, hai citato prima di fatto il primo esonero a stagione iniziata, quello di Ferraro da tecnico della Scafati. In precedenza, onore di cronaca, c'era stato l'avvicendamento tra Tedesco e Diana a Perugia, ma lì non si era neanche giocato un minuto di stagione regolare, e non era stata una scelta di campo, bensì una scelta societaria, insomma una scelta di cambiando la struttura, cambiando la proprietà del club, sono avvicendati i due allenatori. Ti chiedo di fare il punto su quelli che sono i nomi in questo momento, secondo quello che ha raccolto tutto.com, per i possibili eredi di Ferraro a Scafati.
2: Sì, allora in questo momento torniamo anche indietro, perché ho scritto un pezzo in cui Scafatese ha dominato il girone e la Serie D dello scorso anno, sono andato il proprio allenatore dopo due giornate, e la stessa cosa ha fatto il Trapani due anni fa dominando la D con Torrisi, e poi sono andato solo dopo due giornate. Comunque sì, tra il Troise è forse il nome favorito in questo momento, ma è stato contattato anche Prosperi, che lo scorso anno era alla Cavese. Si era parlato anche di Ginestra, ma sembra una pista abbastanza fredda in questo momento. Per il momento la lotta 2 tra Troise tra Troise e Prosperi, penso nella giornata di oggi dovrebbe arrivare la scelta definitiva, anche perché siamo a cavallo della prossima giornata di campionato.
1: Giornata. Quindi vedremo Troise, Prosperi, Ginestra come possibile outsider per la prima panchina che torna a non avere un proprietario in Serie C. Nino, grazie mille, ci sentiamo presto e buon lavoro.
2: Grazie a te, buon proseguimento.
1: Salutiamo Nino Sergi dalla redazione di TuttoC.com, che vi ricordo essere il canale di riferimento del network di TMV per quanto riguarda la Serie C che trattiamo, manco a dirlo, su TMV Radio, ci state ascoltando, ma anche e soprattutto su TuttoMercatoWeb.com. Siamo arrivati al termine della prima parte della nostra trasmissione, un paio di minuti di pausa e poi torniamo.

0: Buonasera, bentrovati dalla redazione sportiva. Il volley, tutto pronto per Italia-Svezia. Paola Gono e Isabel Hack, le due stelle della pallavolo mondiale, dalle 19 a Brno si sfidano per conquistare un posto tra le migliori quattro nazionali dell'europeo. Il secondo atto di una rivalità che con le nazionali è già andato in scena nel girone D del torneo giocato a Göteborg, con il netto successo azzurro per 3-0. Il calcio, sono iniziati i sedicesimi di Coppa Italia. Dopo le vittorie di Cremonese e Monza rispettivamente contro Parma e Torino, è la volta del Sassuolo. I neroverdi piegano il Frosinone ai rigori e strappano il pass per gli ottavi di finale, dove sfideranno la Juventus di Spalletti. La squadra di Aquilani passa in vantaggio con Dominguez e poi viene ripresa da Terzic. Dagli 11 metri decidono gli errori di Amei e Hasa. Dalle 18 in campo Udinese-Venezia. Formula 1. In attesa di valutare lo step evolutivo compiuto da Ferrari con il nuovo motore, nel Gran Premio di Monza la Mercedes dovrebbe presentare
1: Juventus agli ottavi di finale di Coppa Italia. Dopo l'1-1 nei 90 minuti regolamentari, sono gli errori dal dischetto di Amei e Hasa a condannare i ciociari, che con la rete di Terzic avevano risposto all'iniziale vantaggio siglato da Dominguez. Nell'altro match passa l'Udinese contro il Venezia. Agli ottavi troverà l'Atalanta. Oggi in campo Palermo-Mantova alle 18 e Cagliari-Verona alle 21. Pallavolo, le ragazze di Velasco accedono alla semifinale degli europei, battuta 3-1 a Brno la Svezia, avversaria già sconfitta nel girone, ma trascinata da una super hack. Applausi per la reazione delle azzurre che infilano la settima vittoria in altrettante gare e accedono alla Final Four a Istanbul, dove sabato affronteranno la vincente di Polonia-Olanda. Siamo al tennis. Nel secondo turno dello US Open, ultimo slam della stagione, Matteo Berrettini non supera l'ostacolo Mariano Navone e saluta il torneo. L'argentino giustiziere di Djokovic al primo turno piega il giocatore italiano 3-6, 6-3, 6-4, 7-6 in 3 ore e 29 minuti. Accede così ai sedicesimi di finale, turno in cui sfiderà il connazionale.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
4: Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
5: Il pronostico di Giocabet TV.
6: Amici sportivi, ben ritrovati ad un nuovo appuntamento del pronostico di Giocabet TV incentrato sulla Serie A. Partiamo subito con la sfida tra Udinese e Lazio. Grande equilibrio, ma Udinese leggermente favorita al 36% rispetto al 33% concesso a Lazio, con la X al 31%. Nell'altra partita meno dubbi, Fiorentina favorita al 53% rispetto al 20% del Torino, con la X al 28%. È tutto per noi, ci ritroviamo con un nuovo appuntamento del pronostico di Giocabet TV.
5: Il pronostico di Giocabet TV.
7: Puoi rivivere il post Champions delle italiane? Entra nel più grande stadio d'Europa, Euro Maracanã. Analisi, commenti e numeri delle squadre italiane e non solo. Quando scendono in campo le stelle, arriva Euro Maracanã. Ogni venerdì post Champions alle ore 19. Tutta la Champions delle italiane ad Euro Maracanã. Ci piace e lo facciamo due volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C.
4: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
8: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto. 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Seconda parte di A Tutta C per l'appuntamento odierno di giovedì 3 settembre. Il calciomercato è finito, per fortuna, purtroppo, dipende dai punti di vista. Adesso rimane il campo, anche se, come si suol dire, il calciomercato non finisce mai, anche perché spesso e volentieri, per esempio per quanto riguarda la nostra Serie C, il fronte degli svincolati è sempre da tenere sotto grande osservazione, perché propone delle opportunità, diciamo low cost, non a costo zero, ma low cost per tante squadre, magari anche per ovviare ai primi infortuni della stagione. Perché dico questo? Perché tuttoc.com ci regala giusto appunto un aggiornamento in tal senso, perché potrebbe pescare dal fronte degli svincolati uno dei club più importanti della Serie C. Mi riferisco al Crotone, che, come leggiamo dalla notizia pubblicata dal nostro Nino Sergi, è sempre più vicino a Enrico Brignola, ex attaccante di Sassuolo e Benevento, tra le altre. Cerchiamo di analizzare a mente un po' più fredda quello che è successo in questa sessione estiva di calciomercato appena conclusa, con il nostro prossimo ospite, che saluto e ringrazio, uno dei nomi più importanti sul fronte dei procuratori del calcio italiano, Danilo Caravello. Buongiorno Caravello, ben ritrovato.
1: Buongiorno a tutti voi, ben ritrovati.
0: Allora, con lei mi faceva piacere fare un po' il punto della situazione su quello che è successo in questa sessione di mercato in Serie C, anche un po' in generale su quello che si è visto nel mercato italiano, perché mi sembra che quest'estate forse si sia mosso qualcosa di più rispetto alle ultime sessioni di mercato, in Serie A, in Serie B, ma anche in Serie C. Questa è la percezione avuta diciamo dal nostro punto di vista. Ovviamente quello dell'addetto ai lavori, dell'operatore di mercato, può essere diverso, però mi sembra che la Serie C abbia, per quello che è il nostro focus principale, abbia mosso tanto, le grandi squadre abbiamo cercato di rafforzarsi, e chi doveva rilanciare e rinnovare il proprio progetto tecnico non abbia avuto paura di farlo, perché ci sono squadre che hanno cambiato veramente veramente tanto.
1: Sì, diciamo che è stato un mercato un po' con inversione di tendenza, soprattutto con le tempistiche, perché abbiamo assistito, diciamo, a luglio abbastanza piatto, e poi un mese d'agosto dove magari i primi 10-15 giorni erano abbastanza tranquilli, invece quest'anno, diciamo, è stato un agosto intenso dall'inizio alla fine, dove le squadre si sono mosse, dove ci sono stati tanti allenatori e tanti direttori che sono cambiati, sono partiti dei nuovi cicli, e quindi, diciamo, le squadre all'inizio hanno fatto quello che fanno un po' tutte le stadi, hanno cercato di dar via giocatori, abbassare i contratti, fare un po' di giovani affinché possano arricchire la rosa, fare minutaggio, arricchire con giovani importanti, e poi alla fine hanno cercato di completare le squadre con i giocatori importanti per le rispettive categorie di appartenenza. Quindi sicuramente un mercato che nel mese di agosto è stato molto, ma molto più intenso di quello degli ultimi anni.
0: Volendo fare una battuta, Caravello, sia per noi che lo raccontiamo che per voi che lo vivete, diciamo, è passato anche più velocemente, perché mi ricordo in passato delle sessioni di mercato che sembravano veramente non finire mai, perché c'era una calma quasi innaturale per un'estate di calciomercato. Prima, all'inizio, poco prima di presentarla, parlavo del fronte svincolati per la Serie C, che tradizionalmente è un'opportunità importante per le 60 squadre di terza serie, per comunque completare l'organico o ovviare ai primi infortuni. C'è materiale, ecco, non mi viene una terminologia più adatta in questo momento, ma ci sono ancora giocatori svincolati di profilo, anche di alto profilo, che possono fare al caso delle squadre di Serie C, oppure, essendo stato un mercato, diciamo, diverso, leggermente diverso rispetto a quello delle ultime stagioni, diciamo, i big che erano svincolati sono già stati tutti presi?
1: Ma io penso che noi assisteremo sempre di più andando avanti negli anni, se le regole permangono queste, con minutaggio, i giovani, le liste chiuse, soprattutto in tutte le categorie, a un esercito di svincolati che diventerà sempre, sempre più grande. Per, cioè, anche perché poi dopo, da qualche anno a questa parte, c'è la regola che chi fa la risoluzione in pretempi di mercato viene comunque equiparato a uno svincolato, quindi anche quei giocatori vanno in circolo nell'esercito degli svincolati, per certo. Non stare a scomodare magari, sai, le categorie inferiori, dove nemmeno a tutti noi sono ancora noti chi ha fatto la risoluzione, perché comunque si stanno apprendendo le ufficialità da ieri e oggi, insomma, però ce ne sono sicuramente tanti, però poi dipenderà da chi si è lasciato posto in lista. Le regole dicono che puoi cambiare uno slot nel girone d'andata e uno slot nella lista nel girone di ritorno a causa di infortuni, tranne i portieri, quindi non è che ce ne siano molti. Se voi pensate che un calciatore che comunque negli ultimi anni ha fatto sempre bene, quando ha giocato è subentrato come Sharawi, ha trovato squadra ieri, Darmian, Acerbi, per dire nomi che comunque hanno fatto la Serie A in maniera importante anche a livello internazionale, stanno ancora senza squadra, quindi è un problema importante. Per la C sicuramente molti calciatori, anche di categorie superiori, prima o poi valuteranno eventuali offerte, ma bisogna anche capire, e questo si capirà prima delle partite del weekend, chi consegnerà le liste e chi si terrà a posti, chi avrà il coraggio di lasciare giocatori fuori lista e dovendoli pagare lo stesso. Quindi da lì si scoprirà anche quante possibilità hanno questi calciatori svincolati di andare sul mercato.
0: Ecco, questo per la Serie C è stato anche il primo la prima sessione di calciomercato dopo l'introduzione a pieno regime del salary cap. È cambiato qualcosa? Io questa domanda l'ho fatta a tanti direttori sportivi, e c'è chi mi ha detto molto sinceramente, magari lavorando in società più piccole, noi il salary cap ce l'eravamo già autoimposto, chi invece mi ha evidenziato come il problema primario sia stato quello di far capire ai calciatori che oltre certe cifre non si può più andare, non per scelta aziendale, scelta societaria, ma per scelta della Lega, delle norme che si sono attivate, che sono state decise dalla Lega Pro. Dal vostro punto di vista è cambiato qualcosa?
1: Beh, sicuramente, soprattutto nella fase iniziale del mercato, ripeto, si è creato un grandissimo immobilismo. Vabbè, il mese di giugno è dedicato comunque all'iscrizione di campionati e a cercare di chiudere un bilancio non propriamente in passivo. Il mese di luglio, soprattutto in C, dove c'è stata questa innovazione e tanti non erano preparatissimi, sono stati molto attenti ai paletti finanziari. Poi nel mese di agosto è sembrato come se tutti si dimenticassero tutto ed è tornato un mercato normale. È verissimo che le società più piccole, o quello che lo fanno da sempre, si erano già preparate e non hanno problemi di salary cap, che comunque tu puoi spendere il 50% di quello che hai prodotto lo scorso anno. Le società più grandi, ovviamente, avendo più pubblico, più abbonamenti, più incassi, è un problema perché hanno anche ingaggi più importanti, ma è un problema comunque relativo. Alla fine, diciamo, la soluzione, l'escamotage si trova sempre. Quello che quest'anno ho notato è che, a parte forse il Brescia nel girone A, che sembra proprio una vera e propria corazzata al di sopra di tutto e tutti, negli altri gironi, secondo me, regna un grande equilibrio e non c'è una vera e propria corazzata, come potevamo vedere gli anni precedenti, che magari possiamo prevedere che dominerà il girone e dominerà il campionato, e quindi sarà ancora più bello poter seguire questo campionato dalla prima all'ultima giornata.
0: Questo assolutamente. Tra l'altro, questa sua considerazione mi permette di riallacciarmi al tema col quale abbiamo aperto la puntata di oggi, ovvero le difficoltà del Catania, che al netto della prima gara del primo turno preliminare della Coppa Italia dei Grandi, quando ha eliminato il Vicenza, poi ha solo perso, ha segnato 2 gol, ne ha subiti 10, e sembra essere già entrata in un momento di forte crisi. È vero che gli ultimi acquisti, e sono acquisti di un certo tipo, perché mi riferisco a Massimo Coda, a Roberto Insigne, a Caligara, a Torrasi, ancora devono essere inseriti formalmente nel gruppo di Mister Longo. Però le chiedo che impressione si è fatto, ecco, su questo avvio molto molto molto al di sotto delle attese dell'Elefantino.
1: Il problema del Catania è quello più grande in quel girone, ma sono problemi che magari stanno avendo anche la Salernitana e anche il Bari, che sono un po' le corazzate di quel girone, che hanno cambiato tantissimo, hanno cambiato, la maggior parte ha cambiato gli interpreti tecnici, cioè l'allenatore e anche i direttori, tranne che la Salernitana. E quando comunque cambi tanto l'organico, non è facile partire subito in maniera importante. Ci sono dei problemi di assestamento, di poter far capire le proprie idee tattiche. Questo è il danno, secondo me, di un mercato aperto fino al primo di settembre. Cioè che tu fai un ritiro con una squadra che non è quella che farà il campionato, con una squadra che magari è piena di scontenti perché sono giocatori che sanno di essere sul mercato, una squadra che lavora, certo, in maniera limitata, poi ti trovi ad affrontare 2-3 giornate di campionato e 1-2 di coppa con un organico che non è al completo, con giocatori che sono appena arrivati, altri che sono partiti. Per fare un esempio, ieri parlavo con Mangia, l'allenatore del Campobasso, dice nell'ultimo giorno di mercato, tra i calciatori che stavano andando via, quelli che erano appena arrivati, mi trovavo tra 4 che andavano e 4 che venivano senza 8 giocatori. E quindi abbiamo affrontato la partita di Coppa Italia ridotti all'osso. Quindi queste sono un po' le storture. Tornando al Catania, un allenatore come Longo, già vissuto in passato a Picerno e a Crotone, è un allenatore con idee moderne che propone calcio, e la fase offensiva è molto importante, però nella fase difensiva è una squadra che ha sempre subito tanto, le sue squadre. Quindi a Catania deve assolutamente trovare equilibri diversi, perché al di là del fatto che tutto quello che ho detto fino adesso, non è pensabile che in una partita di Coppa ieri sera si possa perdere in casa 0-3 col Savoia, e nelle 5 partite ufficiali se ne sia vinta una e perse 4. Non va bene come avvio, e non è. Spero che non continuino in questo modo, perché altrimenti sarebbero problemi seri anche quest'anno per una piazza come Catania, che invece è.
0: Sì, assolutamente. Come ricordiamo spesso, uscire dalla Serie C è complicato, complicatissimo, anche se ti chiami Catania, se ti chiami Salernitana. Lo abbiamo vissuto col Benevento, lo abbiamo vissuto con l'Avellino, lo abbiamo vissuto col Vicenza, col Padova, sono tantissime. Al di là del blasone, al di là della tradizione calcistica di un club, al di là anche delle possibilità economiche, uscire indenni da un campionato di Serie C non è impresa di poco conto. Prima di salutarla e ringraziarla, Caravello, a questo punto mi ha già fatto capire le sue idee nel girone A, ma sono d'accordo con lei, dove c'è un Union Brescia che, se tutto va come sembra scritto, non dovrebbe avere grandi problemi. Nel girone B e nel girone C la situazione è molto molto più complessa. Le chiedo dal suo punto di vista le due favorite, una volta concluso anche il mercato, che magari sia un po' le idee più chiare, una per girone, ovviamente.
1: Madonna, ovviamente nel girone A sicuramente il Brescia soprattutto, però attenzione quest'anno al Cittadella, che è una squadra che ha ritrovato l'anima da Cittadella, secondo me, ha un ottimo organico e potrebbe dar fastidio fino in fondo. Nel girone B, per quello che ha già fatto lo scorso anno, per le cose mirate che ha messo dentro, per me il Ravenna è la squadra che ha cambiato meno e che può ripartire con i faroi del pronostico. E poi dopo, subito sotto, vedo Reggiana e Spezia, che bene o male negli ultimi giorni di mercato hanno completato l'organico con acquisti importanti. E nel girone C, al netto delle problematiche ambientali, delle problematiche di assemblaggio della squadra e quant'altro, secondo me un tantino soprattutto vedo il Bari, e poi dopo non possiamo non mettere Salernitana e Catania, però diciamo che mi è piaciuto molto nel mercato che hanno fatto Foggia e Casertana, che potrebbero essere due variabili in quel girone molto importante.
0: Sono d'accordo anche sulle due variabili, Foggia e Casertana, perché secondo me hanno operato davvero bene. Caravello, grazie mille, spero di risentirla presto, buona giornata e buon lavoro.
1: Grazie a voi, a presto e buon lavoro a tutti, un saluto a tutti.
0: Salutiamo Danilo Caravello, uno dei procuratori col curriculum più lungo del nostro campionato, del nostro calcio. In chiusura di fascia, direi al buon Costantino di andare a proporre uno dei contributi che abbiamo preparato per la trasmissione di oggi. Parlavamo del Brescia, Brescia indiziato numero uno nel girone A, Brescia che si è portato a casa senza grandi problemi il passaggio del turno in Coppa Italia con un 5-2 alla Gian Erminio. Allora noi ci sentiamo le parole di Eugenio Corini, tecnico dell'Union Brescia, poi andiamo in pausa e torniamo per la terza e ultima parte della nostra trasmissione.
2: A 5-2 dal Intred Media Center dello Stadio Rigamonti, parola Luca Chiarini, giornale di Brescia.
3: Ciao mister, buonasera. Conoscendoti un po', qualche pensierino per quella fase in cui forse il ritmo si è abbassato un po' troppo, ce l'hai, tu che sei un perfezionista, però cosa ci dice questa partita? Che questa squadra quando decide di giocare invece di alzarlo, il ritmo diventa difficilmente contenibile per le squadre di questa categoria.
4: Sì, è stato un peccato sporcarla con questi 25 minuti dove non abbiamo fatto bene perché ci siamo appoggiati alla partita, abbiamo giocato sotto ritmo, sia in non possesso e in possesso c'era la volontà di fare le stesse cose del primo tempo, ma non con la stessa mobilità, non con la stessa connessione e come sempre succede, il calcio ti

0: Ascoli, sapete che è stato operato, dunque è la prima partita vera che fa. Di Molfetta saranno circa 6-7 mesi che non giocava una partita e ha retto quasi 80-85 minuti di gara. E la Mesta è per me una certezza, è un ragazzo che ha sempre fatto bene e ci alza sempre il livello degli allenamenti e della qualità ed è per me un titolare come li ritengo tutti i titolari. E poi c'è l'occasione di andare in campo e far vedere il proprio valore, tenere alto il livello del Brescia e far vincere più partite possibili. La mentalità che vogliamo avere è questa e di conseguenza chi ha questo tipo di mentalità deve riflettere del perché questi 25 minuti giocati sotto ritmo. E come dico spesso ai nostri ragazzi, non puoi appoggiarti la partita, non puoi pensare assolutamente che una cosa sia andata finché non fischia l'arbitro e finché non ha determinato quella che è la chiusura della gara. Di conseguenza sono aspetti importanti. Però oggettivamente, al netto della critica oggettiva che è giusto fare su questi 25 minuti, abbiamo fatto un primo tempo molto importante, giocato a un grande livello, con energia, con qualità, facendo secondo me 3 gol molto belli e avendo altre occasioni e soffrendo forse su una palla inattiva. E nel secondo tempo, comunque sul 3-2, la squadra si è ricompattata, ha ritrovato equilibrio e è andata a chiudere la partita.
1: Ciao. Nei dati che ci sono in questo 5-2 ce n'è uno in particolare, hanno segnato praticamente tutti gli uomini d'attacco. Quanto è importante per te avere questo tipo di giocatori? E poi ti faccio una seconda domanda sempre sui gol: a fine primo tempo ti sei coccolato di Molfetta?
0: No, gli ho fatto una carezza perché è un ragazzo molto sensibile, di grande qualità, so quanto ha sofferto l'anno scorso quando provò a rientrare e fece 2 spezzoni di partita, se non ricordo male, con il Lecco, e lo misi titolare con l'Albino Lefe, poi purtroppo fu costretto a fermarsi di nuovo e dunque è stato un periodo lungo e difficile per lui, si è sempre allenato con grande impegno, è tornato a dire con un'ottima condizione, dunque complimenti a chi l'ha curato e a chi in questo momento l'ha preparato al meglio. È da circa 3 settimane che ha cominciato a lavorare con noi, si meritava una soddisfazione del genere. Dunque siamo una squadra che partecipa con tanti giocatori alla fase offensiva ed è normale, fisiologico, che speriamo e abbiamo la volontà che i nostri giocatori d'attacco siano quelli che finalizzino di più, e il fatto che abbiano trovato gol alza il loro livello di autostima, di convinzione, ed è sicuramente un aspetto molto importante.
2: Domenica invece arriva a Desenzano un derby, sappiamo che l'anno scorso i derby non sono andati benissimo, quindi c'è anche questa sorta di tabù da sfatare.
0: Sì, lo sappiamo, tra l'altro è un inedito col Desenzano, di conseguenza iniziamo a affrontare le squadre del nostro territorio, lo facciamo col massimo rispetto come abbiamo sempre detto, sappiamo che l'anno scorso da questo punto di vista probabilmente la loro motivazione, parlo delle squadre bresciane nei confronti nostri, è stata tale da non consentirci di fare i risultati che volevamo e dunque sappiamo bene quali sono gli aspetti su cui lavorare. Oggi ci portiamo a casa secondo me 60-65 minuti di prestazione veramente importante, 25 su cui dobbiamo lavorare. Il lavoro quando fai calcio, finché c'è un campionato in corso, non è mai finito, ancora di più in una fase iniziale dove oggi comunque abbiamo schierato tanti giocatori che rientravano dopo un periodo di inattività. Abbiamo fatto giocare un giovane come Armanini che comunque ha fatto vedere delle buone qualità e dunque sono aspetti comunque importanti perché ci prepariamo a questo campionato molto lungo e a una Coppa Italia che vogliamo comunque sviluppare al meglio per cercare di arrivare fino in fondo e giocarsi questo trofeo.
1: Allora, domande una. Marra, l'amministrazione che si sia fermato in tempo, c'è preoccupazione, immagino che serva qualche ora in più, però prime sensazioni che le chiedo. E poi ti chiedo di commentare l'arrivo di Frigerio, comunque un giocatore di livello che alza ulteriormente il livello a centrocampo rispetto a quelli che avete già in rosa, cosa può darvi di diverso?
0: Allora Manuel, come avete visto tutti, insomma si è fermato, il ragazzo dice ha la sensazione di essersi fermato in tempo, ha sentito un crampo, saremo comunque molto attenti e sicuramente faremo passare 48 ore per fare una valutazione più approfondita e valutare se poi può rientrare in rifinitura e può essere disponibile nella partita col Desenzano. Ci proveremo e valuteremo se sarà possibile o dovremo fare un altro tipo di scelta. E su Marco siamo contenti, ho chiesto alla società di avere il quinto centrocampista, visto che lavoriamo con 2 per avere un livello alto, so che anche i miei 4 centrocampisti che abbiamo, spesso Zennaro, La Mesta o a volte anche Mallon, lo possiamo alzare sulla linea dei 3/4, dunque avevamo bisogno di avere un ricambio in più anche a centrocampo. Frigerio è un giocatore che copre campo, lo riempie, è molto bravo anche a invadere, andare in zona di finalizzazione e ha una buona qualità anche tecnica, dunque viene ad alzare il nostro livello del centrocampo e quello di tutta la squadra.

0: Buongiorno dalla redazione sportiva. Il Teatro alla Scala di Milano ha ospitato l'edizione 2026 del Gran Gala del Calcio, organizzata dall'Associazione Italiana Calciatori in collaborazione con la Lega Calcio Serie A. Di Marco è stato eletto miglior giocatore, Fabregas miglior allenatore, mentre l'Inter la società dell'anno. Il presidente Giuseppe Marotta in questa occasione ha parlato della separazione con Piero Ausilio, al suo posto subentra Baccin, sottolineando di non voler entrare nel merito delle motivazioni.
1: È stata una giornata che ha suggellato sicuramente il divorzio da un professionista serio, esemplare, un amico e a cui auguro un percorso anche magari stimolante come quello che ha condotto con noi. E quindi tanti ringraziamenti per tutto quello che ha svolto, ma è stata comunque una separazione consensuale.
0: Il Sassuolo batte a rigore il Frosinone e si regala la sfida alla Juventus agli ottavi di finale di Coppa Italia. Dopo l'1-1 nei 90 minuti regolamentari sono gli errori dal dischetto di Emery Asa a condannare i ciociari, che con la rete di Terzic avevano risposto all'iniziale vantaggio siglato da Dominguez. Nell'altro match passa l'Udinese contro il Venezia. Agli ottavi troverà l'Atalanta. Oggi in campo Palermo-Mantova alle 18 e Cagliari-Verona alle 21. Pallavolo, le ragazze di Velasco accedono alla semifinale degli europei, battuta 3-1 a Brno la Svezia, avversaria già sconfitta nel girone, ma trascinata da una super hack. Applausi per la reazione delle azzurre che infilano la settima vittoria in altrettante gare e accedono alla Final Four a Istanbul, dove sabato affronteranno la vincente di Polonia-Olanda. Siamo al tennis. Nel secondo turno dello US Open, ultimo slam della stagione, Matteo Berrettini non supera l'ostacolo Mariano Navone e saluta il torneo. L'argentino giustiziere di Djokovic al primo turno piega il giocatore italiano 3-6, 6-3, 6-4, 7-6 in 3 ore e 29 minuti, accede così ai sedicesimi di finale, turno in cui sfiderà il connazionale Echeverri. Passa invece al terzo turno Jasmine Paolini, che ha vinto il derby azzurro contro Lucrezia Stefanini, proveniente dalle qualificazioni, per 6-4, 6-1 in 1 ora e 17 minuti di gioco. Al prossimo turno la numero 1 d'Italia se la vedrà contro la rumena Sorana Crsta. E gli US Open proseguono oggi con 4 italiani in campo. Si parte con Luciano Darderi, che sfida il ceco Svricina. A seguire Lorenzo Musetti, che se la vedrà con l'australiano Dan Sweeney. Mattia Bellucci avrà di fronte l'ostico Taylor Fritz. Infine sarà l'australiano School Kate l'avversario di Flavio Cobolli. E per lo sport è tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
4: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio.
5: La vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di Calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
6: Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone, con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35. Scaldate i motori e aprite il gas a martello. Per rivivere tutte le gare di MotoGP e Formula 1 c'è Motor Valley. Ogni tappa del mondiale delle più importanti competizioni del mondo dei motori verrà analizzata da ex piloti e addetti ai lavori. Con Daniele Petroselli e Marco Piccari dopo ogni gara il mercoledì alle 18.30.
4: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331-8200-213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Terza e ultima parte della puntata odierna di Tutta C. Luca Bargellini al microfono, Costantino Fazzari dall'altra parte del vetro, in questa giornata di transizione per quanto riguarda la settimana che ha visto chiudersi il mercato, che ci porta di fatto alla stagione regolare, quella dove il mercato è qualcosa di cui parliamo e continuiamo a parlare, che aleggia sempre, ma soprattutto al centro delle nostre attenzioni c'è il campo, c'è il campionato o c'è la Coppa Italia di Serie C. Ricordiamolo, stasera altre tre gare dei sedicesimi di finale della seconda competizione per club di Serie C. Alle 17 Città dell'Arenate, alle 20 Novara Livorno, alle 21 Trento Desenzano, una delle squadre che invece è già scesa in campo, lo ha fatto con profitto nella serata di ieri, è lo Spezia, il nuovo Spezia di Marco Durati e Guido Angelozzi, 3-0 al Vado, una buonissima prestazione. Era chiaro che la formazione Aquilotta avesse già sulla carta, insomma, i favori del pronostico. La gara del Picco ha certificato che il progetto di rilancio della formazione ligure dopo la clamorosa retrocessione in Serie C sta andando nella giusta direzione. E allora noi chiudiamo l'appuntamento odierno salutandovi e ringraziandovi per averci seguito, ricordandovi che ci ritroverete già nella giornata di domani con un nuovo appuntamento. Dicevo, ci andiamo a sentire le parole del tecnico di Marco Turati dopo il 3-0 al Vado. Saluto e ringrazio Costantino Fazzari dall'altra parte del vetro e da Luca Bargellini. Un buon proseguimento di giornata con la programmazione di TMV Radio. Ciao ciao.
1: Ma innanzitutto buonasera, sì, penso che anche oggi abbiamo fatto una partita da un punto di vista dell'impegno ottima. Sicuramente dobbiamo migliorare molto, dobbiamo migliorare da un punto di vista tecnico, da un punto di vista delle scelte. Sappiamo che spesso incontreremo squadre pronte a difendersi con le unghie e con i denti, come ha fatto molto bene secondo me il Vado questa sera. E abbiamo solo una strada oggi, che è quella di continuare a lavorare. Abbiamo voluto dare minutaggio un po' a tutta la rosa, abbiamo cambiato 8 decimi di movimento e devo dire che più di qualcuno ha risposto comunque sia presente, quindi sono molto contento di questo. E come insomma vi dicevo anche poco fa, abbiamo solo una cosa dentro la nostra testa, è quella di migliorare giorno dopo giorno, e sono sicuro che i miei ragazzi lo faranno fino alla fine.
2: Buonasera Mister, complimenti per la vittoria. Diciamo che l'ingresso di Mazzocchi ha dato qualcosa in più a questa squadra, anche gli esterni si sono mossi molto meglio, sono stati anche più pericolosi, lo stesso Florenzi che in primo tempo non ha fatto benissimo, poi ha fatto invece molto meglio nel secondo tempo. Le chiedo un giudizio sulla partita di Cazzadori, che era la prima volta che lo vedevamo da 9, e poi, visto che il mercato è finalmente finito, mi chiedo anche un giudizio su questa rosa, insomma, se la ritiene completa rispetto a quelle che erano le sue necessità. Grazie.
1: Ma sono molto contento dell'atteggiamento dei singoli, e come dicevo anche poco fa, penso che anche oggi, dopo domenica sera, si sia visto l'impegno massimo, che è quello che ci richiede il pubblico di Spezia, e questo sicuramente gratifica me, gratifica tutto il mio staff e insomma gratifica tutto l'ambiente Spezia. Poi se andiamo sui singoli, penso che più di qualcuno oggi poteva fare meglio nelle scelte, specialmente chi è con me da qualche settimana. Però poi c'è anche da dire che in mezzo al campo ci sono gli avversari. Oggi incontravamo una squadra che è ancora imbattuta fra Coppa Italia e campionato, una squadra che ha messo sotto compagini di livello come l'Inter Under 23, come l'Atalanta Under 23, aveva vinto entrambe le gare meritando, quindi oggi sicuramente noi potevamo fare meglio, però vanno anche dati grandi meriti alla squadra avversaria. Per quanto invece riguarda il mercato, penso che io non debba dire niente, nel senso che abbiamo un direttore sportivo qui che è una leggenda, che ogni giorno mi dà una mano, sostiene me, tutto il mio staff e l'intero gruppo squadra. Penso che abbia fatto il massimo perché sfido chiunque, insomma, a cercare anche nella storia a cambiare 24 giocatori in una singola sessione di mercato non è mai facile, e secondo me lui l'ha fatto, ha anche rispettato i tempi, quindi io sono molto soddisfatto di questo. Oggi si aggiungono a noi Jimenez e Zilli, che sono sicuramente due calciatori forti per la categoria, e ora insomma vediamo di metterli dentro il prima possibile e di farli rendere al massimo come stanno facendo questi 21 che ora sono con me.
3: Ciao Marco, ti chiedo percentualmente quali sono, diciamo, i margini di crescita di questa squadra e alla luce poi della chiusura del mercato, se ci puoi dire più o meno quale sia poi l'obiettivo reale dello Spezia, quello che tu immagini possa traguardare.
1: Ma margini di crescita per lo Spezia secondo me ce ne sono moltissimi. Abbiamo ancora margini dal punto di vista delle conoscenze, sia individuali che anche collettive. Purtroppo oggi dobbiamo spendere molto più tempo per le conoscenze individuali, perché ci sono moltissimi ragazzi under, giovani quindi, e da un punto di vista collettivo secondo me alterniamo fasi dentro la gara, dove quando siamo in fiducia, in entusiasmo facciamo grandi cose, quando succede qualcosina magari ci deprimiamo un po', e comunque io sono molto contento di quello che stiamo facendo collettivamente, perché come vi avevo detto anche qualche settimana fa, l'importante è vedere lo spirito giusto, e quello sicuramente c'è. Da un punto di vista individuale invece dovremmo essere bravi a crescere, perché poi durante questo campionato affronteremo anche squadre che giocheranno con 11 over, con 11 calciatori di spessore che hanno fatto Serie A e Serie B, e quindi dovremmo essere bravi anche a leggere da un punto di vista personale quelle che saranno le varie sfaccettature della partita. Per quanto riguarda il mio Spezia, io non mi pongo limiti, l'ho sempre detto ai miei ragazzi, noi dobbiamo assolutamente pretendere da noi stessi il massimo che possiamo fare. Poi quello che sarà, sappiamo benissimo che davanti a noi ci sono corazzate, perché ci sono 3-4 squadre che oggi, guardando i nomi, non c'entrano niente con questa categoria. Il nostro sogno sarebbe quello di rimanere lì agganciati con loro, però lo dobbiamo dimostrare non solo oggi, non solo alla domenica, ma durante ogni singolo allenamento, e poi tireremo le fuori. Sì, certo, questa è una frase che penso debba rispecchiare molto noi, no? Perché noi assolutamente non ci vogliamo porre limiti, poi sappiamo che noi li abbiamo, però vogliamo ottenere il massimo. Io chiedo sempre alla mia squadra tutto, quando mi chiedono mister ma oggi volete vincere, no, noi vogliamo tutto, noi vogliamo fare una grande partita, perché poi spesso il risultato è figlio di una grande partita, ma se non dovesse arrivare il risultato, io voglio che noi usciamo da questo stadio e che la gente ci riconosce l'impegno massimo, e fino ad oggi penso che non ci possiamo lamentare.
4: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio. Siete all'ascolto di TMV Radio.
5: Tutto mercato web in podcast.
6: Giampiero Gasperini è diventato a tutti gli effetti il nuovo re di Roma, il plenipotenziario delle sorti del progetto giallorosso. Ne parliamo nel podcast di oggi di tuttomercatoweb.com. Ben ritrovati da Marco Conterio. Il mercato della Roma è stato tutto coordinato da Giampiero Gasperini, ma mica solo quello, perché Giampiero Gasperini ha contribuito, se non scelto, il direttore sportivo Tony D'Amico, ha contribuito alla separazione da Claudio Ranieri, a Frederic Massara, ha deciso la permanenza dei big, ha deciso che Paolo Dybala doveva essere rinnovato, ha deciso che nell'ultimo giorno di mercato Manu Koné doveva rimanere, assolutamente, e così è stato. Quando un allenatore è così forte, così centrale, è veramente la grande risposta italiana a Sir Alex Ferguson. L'abbiamo sempre detto che Gasperson era un soprannome che all'Atalanta gli si confaceva molto. Ecco, stavolta ufficialmente, definitivamente sì, è a Roma, e in questa stagione che è nato. Gasperson. Giampiero Gasperini centrale nel progetto, perché sceglie i giocatori, non solo contribuisce, ma li sceglie insieme al direttore sportivo, ma è lui che dà le prime indicazioni, perché ha peso, e questa è una questione, che una storia che si ribalta rispetto alla consuetudine, nella scelta del direttore sportivo, nella permanenza e nei rinnovi. Manu Koné era una questione che andava avanti tra proprietà, Friedkin e proprietà del Chelsea stavano discutendo del futuro di Manu Koné, oltre l'allenatore, oltre la direzione sportiva. Gasp l'ha saputo, ha alzato la voce in conferenza stampa e ha detto: o Koné rimane, occhio, perché io devo rivedere molto delle mie scelte, della mia posizione addirittura, sembra. È così che è diventato il nuovo re di Roma. È chiaro che con tutta questa responsabilità, tutto questo potere, si è andato lì. Chiaramente la carriera di Giampiero Gasperini sarà valutata adesso in base a questa esperienza con la Roma, la carriera ovviamente ad altissimo livello. Lui ha fatto un capolavoro, una società meravigliosa come l'Atalanta, a vincere l'Europa League, merito di tutti, merito dei Percassi, merito della direzione sportiva, merito dello stesso Gasperini. Stavolta è Gasperini l'uomo al comando, non solo, dietro ai Friedkin che gli danno fiducia, ma è chiaro che sia lui centrale in questo nuovo progetto, il nuovo re di Roma, e adesso non può sbagliare.
5: Tutto Mercato Web in podcast.
4: Siete all'ascolto di TMV Radio.
5: Tutto Juve in podcast.
7: Se dovessimo fare una media rispetto ai voti assegnati al mercato della Juve, saremmo intorno al 7. Niente male, dirigenza dunque promossa. Il motivo riguarda soprattutto gli acquisti, 9 le novità per rinforzare la rosa di Spalletti. Ora sarà il campo a dirci se i professori siano stati di manica larga o meno nella valutazione del lavoro di Carnevali, Massara e Ottolini. Per un'analisi più ampia bisogna però prendere in esame anche le uscite, tante. Intanto l'unica cessione a titolo definitivo è Perin, incassati intorno ai 500.000 euro. Per fortuna sono entrati 17,4 milioni dal Sassuolo come parte spettante alla Juve per la vendita di Muaremovic, per il resto tutti i prestiti. La Juve ha ceduto a titolo temporaneo Azic, Sassuolo, Miretti, Besiktas, Openda, Lione, Di Gregorio, Bermut, ultimo in ordine di tempo David, destinazione Atletico Madrid. Il canadese è quello con l'ingaggio più elevato, un ostacolo all'ipotesi di riscatto, vedremo. Alcuni mercati sono ancora aperti, c'è la possibilità di poter cedere qualche altro elemento nella griglia Gatti, occhio al Porto, Rugani, Cabal dopo il mancato passaggio all'Atalanta, Zegrova e Milik. Per il polacco possibile la rescissione consensuale come avvenuto con Artur. A luglio prossimo molti giocatori mandati in prestito torneranno alla Continassa, salvo qualche riscatto. Quest'anno la Juve ha riabbracciato Douglas Luiz e Nico Gonzalez. A proposito, se fossero loro i migliori acquisti dell'ultimo mercato?
5: Tutto Juve in podcast.
4: Siete all'ascolto di TMV Radio.
5: Voce giallorossa in podcast.
8: Lecce-Roma è stata una partita a dir poco a senso unico, risolta dai giallorossi, quelli ospiti, già prima della mezz'ora e ridotta a un enorme garbage time giocato sotto la canicola pugliese. Tuttavia, pur nel corso di un vero e proprio monologo della squadra di Gasperini, quella di Di Francesco ha avuto un'occasione piuttosto chiara con Goebbels, presentatosi a tu per tu con Svilar, bravo a parargli la conclusione mantenendo quindi la porta inviolata in quel frangente e per tutto il resto della gara. Una sbavatura, un difetto passato quasi inosservato, ma che oggi rappresenta il più grosso punto debole di una Roma apparsa quasi perfetta nelle prime due giornate di campionato. In una Serie A fatta di allenatori preparati allo studio, è inevitabile che l'opposizione di turno proverà a forzare questa situazione per provare a far male. Una situazione, in questo caso, arrivata da una palla persa di Wesley, in cui la riaggressione di Koné è stata troppo morbida e ha permesso a Pierotti di andare in verticale dal compagno, partito da prima della linea mediana per battere una linea difensiva tutta proiettata nella metà campo avversaria. Quando si dice che il sistema di Gasperini si fonda su un equilibrio molto sottile, si intende esattamente questo. È bastata una sola riaggressione non fatta con la giusta intensità per concedere a Lecce una chiara opportunità di segnare in un uno contro uno col portiere. Nel calcio, in questo calcio, può succedere e bisognerà accettare che questa eventualità possa riproporsi, come tra l'altro era già accaduto lo scorso anno. Nessun sistema di gioco può dirsi di per sé perfetto e imbattibile, e il difetto di quello della Roma è questo. Quello che può fare la squadra è lavorare per ridurre al minimo sindacale i rischi di un modo di giocare che, non va dimenticato a scanso di equivoci, ha già dato frutti in questo breve scorcio di campionato ed è comunque caratteristica principale di una squadra arrivata finalmente terza dopo anni in cui l'obiettivo Champions League era stato mancato. Per tutto il resto c'è Svilar, che è uno di quei portieri in grado di essere decisivi anche compiendo un solo intervento nel giro di una noiosa partita passata a battere i rinvii dal fondo e a riposare attivamente nell'area di rigore o anche un po' fuori. In questo momento il numero 99 ha il 100% di parate, 6 su 6 tiri, dopo una stagione chiusa al 77,5, che ha permesso alla Roma di essere la squadra con la maggior percentuale di parate dei propri portieri in Serie A. Numeri da cui derivano grandi responsabilità, le stesse dei suoi compagni di squadra di movimento. Se tutti saranno in grado di restare su questi livelli, allora ci si potrà davvero divertire, confermando quello che è stato un inizio davvero promettente. Col podcast torniamo domani. Per vocegiallorossa.it, Gabriele Chiocchio.
5: Voce Giallorossa in podcast. Siete all'ascolto di TMV Radio. L'interista in podcast.
9: Piero Ausilio non sarà più all'Inter e molto probabilmente anche prima della fine del contratto che non gli verrà rinnovato. È una notizia che è arrivata improvvisamente come un fulmine a ciel sereno, come si suol dire, ma che evidentemente le parti conoscevano già piuttosto bene, ed è una notizia che personalmente ritengo brutta e infausta. Una pessima notizia. So che molti invece sono contenti, so che altri non lo sono per niente. Chi è contento non conosce molto bene i meccanismi o i fatti che hanno portato magari ad avere antipatie nei confronti di Ausilio, perché ho visto e ho letto molti tifosi rallegrarsi di questo, essere in qualche modo felici perché gli attribuivano responsabilità o colpe nella gestione dell'Inter tra il 2011 e il 2016, gli hanno attribuito colpe di acquisti come se tutto si riducesse banalmente alla compravendita di giocatori e non alle gestioni interne e a tutto il coefficiente di difficoltà che Ausilio ha dovuto sopportare in un momento storico in cui lui ha dovuto occupare più ruoli e anche ruoli che non dovevano essere suoi, perché in quel momento c'era un vuoto pneumatico a livello dirigenziale. Non a caso l'Inter ha vissuto probabilmente gli anni peggiori della sua esistenza. Quando ne ha avuto possibilità e facoltà, cioè dal 2017 in avanti, Ausilio è tornato ad essere determinante. Parliamo di un personaggio che è stato all'Inter dal 1998, ha passato 28 anni all'Inter, tra l'altro oltre a essere un dirigente di riferimento è anche interista vero, ma è persona che è stata sempre sottovalutata nelle sue capacità. Mi dispiace ulteriormente perché siamo in un periodo storico in cui due menti come quella di Beppe Marotta da una parte e Piero Ausilio dall'altra non, probabilmente non erano così compatibili e quindi i due si sono trovati per diversi anni a lavorare insieme portando anche grandi trofei, grandi risultati, e però evidentemente non sono riusciti a trovare sempre la quadra delle cose. Voglio ricordare a tutti che, visto che poi qualcuno è riuscito a dare la colpa ad Ausilio persino di Gabigol o di João Mario, bene, che non c'entrava minimamente Ausilio in quei due acquisti all'epoca, semplicemente perché nel momento in cui si insediò Suning, Ausilio era di fatto stato bypassato dall'arrivo di Kia Jorabchan in un momento storico nel quale diciamo che l'insediamento della nuova proprietà aveva proprio preso d'assedio la società, ha fatto i suoi errori per poi l'anno successivo finalmente fare la scelta giusta, ridare ad Ausilio i pieni poteri che gli competevano per la sua area di competenza e dare poi mandato a Beppe Marotta di subentrare e di occuparsi dell'Inter direttamente. Partiamo quindi di una stazione che nell'arco di questi 8-9 anni ha portato Ausilio a lavorare con Marotta con i risultati che vediamo sotto gli occhi di tutti, e tra l'altro potendo lavorare soltanto con un diciamo numero di soldi che era decisamente inferiore a quello che era dell'Inter morattiana o di altre Inter del passato. L'Inter di oggi sta lavorando in economia e sicuramente grazie alla competenza di Marotta e alle capacità di Ausilio e Baccino, non dimentichiamolo, è riuscita ad ottenere cose straordinarie. Io non conosco i motivi, per cui è inutile che entri nei meccanismi, o meglio, non conosco tutti i motivi, sicuramente sapevo di qualche rumors all'interno della società che mi tengo per me, ma che certamente so che in qualche modo sono tutte cose che vanno confermate e confortate da fatti che non saranno mai acclarati fino alla fine. È un problema anche a livello umano, perché tutta quella parte di Inter che è rimasta negli anni lo dobbiamo a lui. Io credo che Ausilio sia uno dei dirigenti più sottovalutati della storia, probabilmente anche perché, pur essendo stato artefice in un periodo in cui prima c'era Branca e poi dopo c'era Marotta, dell'Inter più vincente della storia. Però, nonostante questo, è stato in qualche modo colpito da intemerate e da accuse o da critiche che, dove lui ha in 28 anni, vuoi che non abbia fatto degli errori? Certo che ne ha fatti, ci mancherebbe, così come ne ha fatti Marotta, come li ha fatti Allodi all'epoca, come li ha fatti Moratti e li ha fatti l'Inter tutta in epoche recenti. Quindi attribuire tutti i meriti ad una parte e tutte le colpe ad Ausilio credo che sia stata una disonestà intellettuale di chi semplicemente aveva dei preconcetti nei suoi confronti e quindi voleva attribuire a lui tutta una serie di responsabilità. Oggi va via, probabilmente, ripeto, è una questione che già andava avanti da un anno, perché ricorderete che sembrava dovesse andare in Arabia già un anno fa, aveva poi desistito all'ultimo momento, forse andrà da altrove adesso ci sarà una possibile anche risoluzione del contratto anticipata, ma è una brutta perdita per l'Inter, perché oltre a essere un dirigente bravo e capace era anche un interista vero, e queste due cose non si trovano facilmente.
5: L'interista in podcast.

0: Buongiorno dalla redazione.
1: Unione Europea e NATO in allerta per la guerra ibrida di Putin dopo i fatti di Lipsia. Identificati due sospetti per il drone bomba nello scalo della città tedesca. Un russo con passaporto lettone e un bielorusso con documenti russi. Quest'ultimo, riferisce Bild, è entrato in Schengen con un visto italiano, ma fonti di sicurezza dopo i primi accertamenti escludono l'uomo sia transitato in Italia. Lo spettro della minaccia russa si allunga anche sull'Italia. Tajani lancia l'allarme sui possibili tentativi di Mosca di influenzare il voto nel nostro paese come in altri paesi europei, ma Salvini prende le distanze. C'è un'ansia antirussa che mi preoccupa.
0: È un vero e proprio massacro familiare quello avvenuto nell'est della Francia. I cadaveri di quattro persone, tra i quali due bambini di 6 e 9 anni, sono stati trovati in un campeggio dove la famiglia parcheggiava camper e roulotte. A ucciderli sarebbe stato il padre. Secondo le prime informazioni, l'uomo avrebbe usato un'arma da fuoco, poi ha puntato la pistola verso di sé e si è tolto la vita. Nel massacro è morta anche la suocera dell'uomo.
1: Avrebbe continuato a cercare un ex collega anche dopo che la donna aveva cambiato lavoro, trasformando le sue attenzioni in una lunga serie di comportamenti vessatori. Un 61enne romano è stato arrestato dalla polizia con l'accusa di atti persecutori. Il provvedimento è stato convalidato dall'autorità giudiziaria. A far scattare l'ultimo intervento è stata una chiamata al 112 partita da un locale nella zona di Appio Claudio a Roma. La donna aveva notato ancora una volta la presenza dell'ex collega che l'avrebbe seguita per poi fermarsi con l'auto sul ciglio della strada.
0: Quello di Carlo Alberto Dalla Chiesa è un prezioso lascito, è un esempio di tante donne e uomini delle istituzioni che non hanno ceduto a sopraffazioni, complicità, connivenze con gli interessi criminali e affermano i valori costituzionali di libertà e democrazia. A dirlo in una dichiarazione ufficiale è stato il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in occasione del 44esimo anniversario dell'uccisione del generale insieme alla moglie Emanuela Setti Carraro a Palermo.
1: L'AFA allenta ancora la sua presa sull'Italia. Oggi solo Bari sarà in allerta massima, mentre domani i bollini rossi raggiungeranno quota zero e resteranno 12 città in preallerta. Completano il quadro di venerdì le restanti 15 città, tutte con bollino verde, ossia condizioni meteo che non comportano un rischio per la salute.
0: Siamo al calcio. Il presidente dell'Inter, Giuseppe Marotta, ospite del Gran Galà del Calcio, parla dell'addio di Ausilio, con cui dice c'è un rapporto di grande stima. Ascoltiamo le sue parole.
2: È stata una giornata che ha suggellato sicuramente il divorzio da un professionista serio, esemplare, un amico e a cui auguro un percorso anche magari stimolante come quello che ha condotto con noi. E quindi tanti ringraziamenti per tutto quello che ha svolto, ma è stata comunque una separazione consensuale.
1: Per ora è tutto, a più tardi.
3: Siete all'ascolto di TMV Radio.
4: TMV Radio vi mostra un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV. Andate nella sezione App, nella Home e poi selezionate Play Store. Una volta entrati dentro Play Store, con il tasto cerca basta digitare il nome della radio. TMV Radio. TMW Radio. A quel punto apparirà l'icona della nostra radio. Vi basterà cliccare su installa ed in pochi secondi TMV Radio sarà sulla vostra Smart TV. Una volta installata l'app potrete procedere con la visione dei nostri programmi. Un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV.
3: Siete all'ascolto di TMV Radio.
5: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
6: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo. L'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno. Solo su TMV Radio.
7: Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
8: Vuoi rivivere il post Champions delle italiane? Entra nel più grande stadio d'Europa, Euro Maracanà. Analisi, commenti e numeri delle squadre italiane e non solo. Quando scendono in campo le stelle, arriva Euro Maracanà. Ogni venerdì post Champions alle ore 19. Tutta la Champions delle italiane ad Euro Maracanà.
9: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
8: Ci piace e lo facciamo due volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e i protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C.
10: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
11: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
10: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
11: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
10: Istitutogiglio.it.
11: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
12: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
13: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: l'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: E allora ci avviciniamo a un altro, alla terza giornata di campionato di Serie A, ma con in mezzo la Coppa Italia. Ieri è stata la giornata del Sassuolo che elimina il Frosinone e dell'Udinese che elimina il Venezia. Nel frattempo le squadre si assemblano con quelli che sono i nuovi arrivi e si avvicina un turno di campionato estremamente intrigante, perché la Roma affronterà l'Atalanta, due squadre che sono parse comunque in ottima condizione, la Roma più ancora dell'Atalanta, sembra un po' la squadra da battere in questo campionato, nonostante insomma parta come favorita con tutti gli onori del pronostico naturalmente l'Inter, che comunque non ha mancato i primi due appuntamenti, Inter che affronterà il Napoli sabato pomeriggio e sarà una sfida interessante, perché il Napoli è quella delle grandi che è un po' più in ritardo più che altro per la sconfitta interna contro il Como, altra squadra da monitorare in questo inizio di stagione, in questa stagione in generale. Napoli che aveva battuto il Genoa non senza qualche difficoltà di troppo e quindi tanti interrogativi. Napoli che perde anche Scott McTominay per la questione della aritmia benigna, ma insomma il giocatore garantisce tornerò presto. Il Napoli però si cautela e spera veramente che possano essere superati ogni problema, ogni problematica, anche avere l'abilitazione. Voi sapete che in Italia è molto complicato avere l'abilitazione per problematiche di natura cardiologica, però insomma non dovrebbero esserci problemi, ma il Napoli comunque deve cercare di ritrovare il passo, lo dovrà fare contro l'Inter e poi avrà in Champions League il primo ostacolo molto importante che si chiama Arsenal. La Juventus e il Milan si troveranno l'una contro l'altra, hanno cominciato bene questa stagione ma fari spenti, perché comunque poi alla lunga che si capisce se i progetti sono validi. Amorim avrà già fatto vedere un po' la sua impronta nel Milan, Spalletti sta facendo vedere cose importanti in casa Juventus in attesa di quelli che sono stati gli rinforzi che poi sono arrivati in questi ultimi giorni di mercato. Ci sarà Walt Made nella gara contro il Milan, ci sarà l'esordio anche di Sar, visto che nel frattempo la Juventus, parole di Carnevali, ha perso Thuram per più tempo rispetto a Yıldız, quindi intervento indispensabile per il francese che la Juventus rivedrà soltanto nel 2027, quindi anche nel nuovo anno. Juventus che ha perso, come sapete bene, anche Kenan Yıldız, l'infortunio al metatarso del piede, l'operazione anche lì che fa sì che il giocatore rientrerà più o meno a ridosso insomma del nuovo anno. Infortunio anche ancora per Ekator, altro acquisto della Juventus di quest'anno, doppio infortunio muscolare, il giocatore dovrebbe rientrare tra 40 giorni e quindi qui poi gli acquisti sul mercato. Sar per andare a colmare la casella lasciata vuota da Kefren Thuram e dal mancato arrivo di Frank Essie, e poi lì davanti Walt Made che cerca di dare un supporto a Colomani voluto, costoso, ma che fino adesso non ha reso. Buongiorno intanto da Vincenzo Marangio, da Andrea Maiocca in cabina di regia, oggi editoriale con Federico Bertone. Ciao Federico, ben ritrovato.
2: Ciao Vincenzo, buongiorno a tutti.
1: Piacere vederti, tra l'altro ci siamo visti prima che si scatenasse la bagarra del mercato, quando a un certo punto sembrava tutto bloccato e poi si sono scatenati un po' tutti. Io voglio partire però dal Milan intanto con te, perché partiamo sempre da Inter, Juventus e Roma ultimamente, perché sono state quelle che si sono affrettate di più negli ultimi giorni di mercato, chi a trattenere con come la Roma e poi a rinforzarsi, chi a prendere appunto i rinforzi che servivano alla Juventus. Il Milan ha fatto un mercato molto particolare, perché poche pedine costate tanto e poi magari, se vogliamo trovare il pelo nell'uovo, una difesa che è rimasta un po' incompleta con Tomori che è stato riabilitato dopo essere stato messo fuori rosa, e la mancata partenza di Fofana che magari il Milan si attendeva per rimpinguare un po' le casse. Che mercato è stato quello del Milan, Federico?
2: Ma sì, così c'è stato un cambio di strategia rispetto agli anni passati, perché prima l'abitudine diciamo in casa Milan era di comprare tanto, però limitare diciamo il tetto sull'acquisto, sul costo dei cartellini a 25, massimo 30 milioni. E quindi magari venivano fatti 6-7 acquisti per un totale che più o meno poi ricordava la cifra spesa quest'estate, però per più giocatori. Il cambio di passo è comprare meno, pagare di più e quindi almeno teoricamente acquistare degli elementi più forti. Questo credo che sia il progetto, però poi tu sai benissimo che non è un'equazione matematica, più spendo uguale più giocatore forte. Quindi diciamo che Milan ha investito cifre molto importanti, perché solo Gonzalo Ramos di gran lunga l'acquisto più pagato della Serie A. Io però dico anche che se guardo la rosa del Milan dell'anno scorso e guardo quella di quest'anno, per quanto il Milan sia un po' incompleto, hai ragione, in difesa probabilmente ci voleva qualcos'altro, ma io credo anche sulla tre quarti, perché comunque non dimentichiamoci che il Milan ha perso Leao, criticato, discusso, tutto quello che volete, ma era un uomo da 15 gol all'anno e 15 assist all'anno più o meno, quindi portava dei numeri. Ad oggi il Milan non l'ha sostituito Leao, dove c'era Leao oggi c'è Sisse, un ragazzino di 19 anni, potrebbe esserci questo Hutchinson che è un profilo tutto da scoprire. Cioè, diciamo che il Milan ha fatto un mercato un po' particolare. Io però dico che rispetto all'anno scorso mi sembra che la rosa titolare sia rinforzata, perché Gonzalo Ramos non c'era e Ghila non c'era, e obiettivamente questi sono due titolari che migliorano la qualità dell'11 di Amorim.
1: Ci aggiungo anche la permanenza di Rabiot, che non era scontata, perché in genere quando si muove, certo, Allegri si muove anche Rabiot, invece il francese, che sta, la cui mamma sta dialogando con Cardinale, sembrerebbe voler andare avanti fino alla fine della sua carriera nel Milan, ed è un giocatore importante, anche perché tu dicevi manca qualcosa sulla tre quarti. Mi sembra di vedere dalle prime partite che stia facendo un po' lui il trequartista, no?
2: Sì, è così. Lui e anche Salmakers viene considerato un sottopunta, in attesa ovviamente di Pulisic, che insomma dovrebbe, io credo, non so se già domenica, ma penso dalla partita successiva, iniziare a essere anche titolare. Però questo significa che in mezzo al campo gioca Musa, che fino a poco tempo fa veniva considerato da tutti un esubero, invece Amorim lo considera un titolare. È da capire se poi sul lungo periodo Yunus Musa è una garanzia oppure no. Ma la stessa cosa io te la posso dire su Chukwueze, che è un giocatore che Amorim ha, tra virgolette, riscoperto, ma che per tutti noi, insomma, era un giocatore fuori dal progetto Milan. Quindi io credo che Amorim stia privilegiando, così torno anche su quello che mi chiedevi a proposito di Fofana, di Tomori, io credo che Amorim stia privilegiando gli atteggiamenti. Cioè, se lui vede che un giocatore è centrato, è qui al Milan con voglia, come ha dimostrato lo stesso Rabiot, perché è vero, c'è stato un momento che si discuteva su Rabiot durante il Mondiale, vuole andare via, vuole raggiungere Allegri al Napoli. In realtà Rabiot ha fatto sapere di essere pienamente coinvolto nel progetto e quindi è rimasto volentieri e diventa un cardine. Ci sono dei giocatori che si sono evidentemente distinti durante il ritiro per gli atteggiamenti, ci sono giocatori che invece non hanno fatto questo. Tomori, Fofana, Kunku, sono giocatori che Amorim ha valutato e che poi ha ritenuto non idonei. Quindi io penso che non li abbia ritenuti non idonei a livello tecnico, ma a livello mentale, li ha visti fuori dal Milan a livello mentale.
1: Come ti sembra invece, a proposito di Amorim, il Milan targato Amorim? Perché chiaramente quando cambia l'allenatore, e questo è una cosa che si mette in conto ai nastri di partenza, si dice che chi ha conservato il progetto sportivo ha un vantaggio, no? Perché i giocatori già conoscono l'allenatore, l'allenatore ha già creato i meccanismi e quindi si lavora su quello, un po' quello che sta facendo Gasperini, un po' Chivu, e quindi insomma si va avanti per un po' quello che poi succede, chi ha mantenuto l'allenatore. Chi ha cambiato il progetto tattico, ad esempio il Milan, deve un po' assorbire le nuove idee dell'allenatore, che però mi sembrano già abbastanza evidenti rispetto al Milan di Allegri. Allora ti chiedo, ha già avuto il suo impatto Amorim, e che impatto sta avendo?
2: Sono d'accordissimo con te, si vede la mano, si è vista fin dai primi secondi della partita di Torino, proprio io dico secondi perché se tu ti ricordi la prima azione. Il Milan arriva in porta con un'azione manovrata che da queste parti non si vedeva da un po' di tempo. Poi è chiaro che non sarà tutto facile, tutto bello, ci saranno delle difficoltà, anche col Venezia ci sono stati dei momenti in cui la squadra era un po' lunga, ha rischiato molto, però la mano si vede. E io penso che si veda anche un coinvolgimento da parte di tutti. Qui c'entra sicuramente la proprietà, che rispetto per esempio a 2 anni fa con Fonseca è presente, ha dato un messaggio molto chiaro Cardinale: questo allenatore l'ha scelto lui e rimane qui, è il capo del progetto, mentre Fonseca 2 anni fa dava la sensazione fin dalle prime partite di essere insomma un po' tirato per la giacca. Quindi io credo che fino adesso il bilancio sia positivo, Chiaro, il Milan non ha giocato due partite, due test particolarmente probanti, perché comunque il Torino che stiamo vedendo in questo inizio di stagione è una squadra in grande difficoltà. Già. Il Venezia, San Siro, con tutto il rispetto, però è una partita da vincere. Adesso arrivano Juventus e Lazio, tutte e due in trasferta, tra l'altro. E, insomma, adesso vediamo un po' di più, vediamo un po' più qual è la consistenza del Milan di Amorim.
1: E lo vedremo soprattutto domenica sera, perché nel frattempo, e così analizziamo anche il mercato della Juventus, si rinforza la Juventus di Spalletti, anche in questo caso cambia il progetto sportivo, ma relativamente, perché Spalletti è subentrato già prima della metà della passata stagione, quindi qualcosa è già fatto vedere, ma ha potuto lavorare sin dall'inizio e qualcosa di nuovo si può vedere. Arrivano nuovi giocatori e la filosofia di Spalletti mi sembra anche molto simile a quella di Amorim, cioè ti aggredisco, non ti aspetto, cerco di non farti venire dalle mie parti, solo che a differenza del Milan, che ha più qualità nelle imbucate centrali, la Juventus di Spalletti si continua ad appoggiare soprattutto sugli esterni e su chi può portare quella qualità. Il Dis che adesso manca, ma ci sarà Alea Begovic con Cesao sulla destra, insomma si lavora più per vie laterali, ma con due filosofie speculari. Allora, intanto il mercato della Juventus, che voto dai a questo mercato e ti sembra che si sia rinforzata?
2: Sinceramente il mio voto non è molto positivo, ma perché io ho visto tanta confusione, io non ho capito alcune scelte che ha fatto la Juve. So anche che Spalletti non è particolarmente contento, al di là di quello che poi dichiara in pubblico. A me risulta che Luciano Spalletti si sia molto arrabbiato, per esempio, per il mancato acquisto di Kessié, e ti aggiungo anche per il mancato acquisto di Tagliafico, perché lui voleva fare questa operazione, mandare via Caballe, prendere Tagliafico, non è stato fatto neanche questo, perché insomma dico che poi alla fine Spalletti paga probabilmente il suo essere aziendalista, ma lo dico con un'accezione positiva del termine. Spalletti non è uno come Antonio Conte o come Giampiero Gasperini che batte i pugni sul tavolo in pubblico, anzi Spalletti ci mette anche la faccia. Io ti ricordo due figuracce, sì, che il povero Spalletti ha fatto quest'estate: una parlando di Vlahovic il giorno del raduno, facendo capire che era tutto ancora aperto, che bastava suonare, lui usò la metafora del citofono, e invece non era così, e l'altra clamorosa è quella di Kessié alla vigilia di Frosinone-Juventus. Se un allenatore insomma va in conferenza, si espone in quel modo, e il giorno dopo il giocatore non solo non arriva, ma non arriva non perché arriva, con tutto il rispetto, il Real Madrid e se lo prende, ma se lo prende l'Atalanta di Giuntoli, allora vuol dire che c'è un problema. Se all'ultimo giorno di mercato ti ritrovi a pagare 5 milioni per un prestito secco di un attaccante su cui non hai nessun tipo di diritto di riscatto, di prelazione, è perché non sei riuscito a prenderlo prima, anche qui vuol dire che c'è un problema. E poi ci aggiungo che la Juve ha avuto anche tanta sfortuna, perché si sono fatti male due giocatori chiave come Yıldız e Thuram. Ragazzi, Yıldız e Thuram non si regalano, e la Juve è stata costretta poi a prendere Sar, perché ha capito che Thuram ne ha per 3, 4, 5 mesi, quello che sarà. Insomma, io vedo tanta confusione, ma vengo anche alle cose positive. La mano di Spalletti è evidente, Spalletti ha un vantaggio rispetto ad Amorim, è qui da molto più tempo. Conosce bene la rosa, è molto bravo, per me Spalletti è bravissimo come allenatore, e comunque devo dire che qualche soluzione la sta trovando anche inaspettata. Nico Gonzalez, per esempio, è una soluzione inaspettata,
1: non male,
2: perché chi avrebbe mai detto che Nico Gonzalez alla fine restava alla Juve e potenzialmente diventa anche un titolare della Juve, perché adesso che non c'è Yıldız è tutto da vedere che giochi alla Ibegovic. Cioè, io credo che se Nico Gonzalez sta bene, Spalletti farà giocare Nico Gonzalez. Per cui diciamo che nel caos io al mercato Juve sinceramente do un 5,5, non gliela do la sufficienza, ma nel caos io credo che Spalletti comunque possa fare un buon lavoro, in attesa magari del mercato di gennaio, per andare a completarla un po' questa squadra.
1: Tra l'altro parlavi di dichiarazioni di Spalletti, da una parte annuncia, cioè, o meglio, si espone per acquisti che non sono arrivati, dall'altra continua a dire in continuazione su Alea Begovic che l'ha voluto massare, quindi anche qui una comunicazione che un po' lascia perplessi, no?
2: No, ma Vincenzo, se parliamo di comunicazione, parliamo del caso Colomboigny, cioè credo che sia veramente indicativo, sì. Cioè comunque Colomboigny è l'investimento più oneroso del mercato della Juve. Giocatore inseguito per almeno un mese e mezzo, ma a parte che è inseguito da un anno in realtà, però diciamo solo stando a quest'estate Insomma, se poi alla prima partita Colomoni stecca, sbaglia un gol clamoroso, è vero, però l'allenatore dice quelle cose, vuol dire che c'è un po' di nervosismo, sì. Ma io lo considero anche fisiologico, perché comunque allenare la Juventus è un onore, ma è anche un onere, nel senso che c'è tanta responsabilità, tanto peso. Spalletti sa che se poi le cose vanno male, la figura la fa lui. Evidentemente si sarebbe aspettato un mercato un po' più condiviso, e invece io credo che Massara e Carnevali abbiano fatto delle cose non necessariamente tenendo conto del suo parere, o comunque non mettendolo al primo posto, ecco.
1: Parliamo invece di chi in questo momento ha sorpreso tutti per rendimento in campo e per mercato fatto, che è la Roma. Possiamo dire che insieme all'Inter è quella che può ambire allo scudetto, o ti lascia ancora perplesso in qualche cosa? Anche lì è vero che hai vinto due partite 4-0, però hai affrontato due difese che sono state con la Brodo, un po' quella sorpresa alla Fiorentina, perché tutti quanti l'avevano indicato tra le otto sorelle, no?
2: Sì.
1: E invece già è a zero punti con sette gol presi e zero fatti. Però della Roma cosa mi dici?
2: Ah, beh, io sono un gasperiniano della prima ora, nel senso, io lo ritengo veramente il top come allenatore. Poi ha dei difetti Gasperini fuori dal campo, ha una comunicazione a volte un po' aggressiva, non è per nulla accomodante, un po' spigoloso, però in campo, sul lavoro proprio di campo, per me è il più bravo di tutti. Tu gli dai un esterno panchinaro dell'Aston Villa, lui ci vede un centravanti, te lo fa diventare il capocannoniere della Serie A, o comunque quasi, insomma, l'anno scorso non lo è stato, ma a livello di media lo sarebbe, e parlo di Malen ovviamente. Quindi Gasperini, secondo me, al secondo anno, con una squadra che lo segue, con una squadra forte, perché comunque ha qualità, può fare molto molto bene. Però io non me la sento ancora di dire che la Roma può addirittura lottare per lo scudetto. Cioè, io credo che la Roma sia andata in Champions l'anno scorso più per demeriti di Juve e Milan che per meriti suoi. E con questo non le tolgo nulla, eh. Cioè, lei ha fatto il suo. Però tu ti ricordi, la Roma ha avuto due mesi tra marzo e aprile molto brutti, che poi culminarono con il litigio Ranieri-Gasperini. Insomma, lì sembrava che la Roma addirittura rischiasse di non andare neanche in Europa League. Se è andata in Champions, è arrivata terza, è perché Juventus e Milan si sono sportivamente suicidate. Quindi da qui a dire che in un'estate la Roma ha colmato un gap così ampio con l'Inter e adesso può contenderle lo scudetto, io ci andrei piano. Però, ad oggi è quella che esprime il miglior calcio d'Italia, anche più dell'Inter, e quindi vediamo dove può arrivare. Io sono molto curioso, la Roma la guardo sempre con piacere.
1: Tra l'altro, insomma, tanti ci dicono, poi vediamo quello che succederà anche per quanto riguarda l'Inter, perché l'altra è l'Inter, ma attenzione, perché qua voglio coinvolgerti, la partenza shock, possiamo dire così, di Ausilio può, sì, cominciare a rappresentare una sorta di tramonto dell'era Inter, e soprattutto vedi che ci scrivono dei nostri amici, sempre come al solito molto acuti nelle loro analisi. Buongiorno, con tutte le problematiche legate al fair play finanziario, la Juve ha fatto miracoli, questo ce lo scrive un nostro amico, quindi va detto anche questo. Invece un altro nostro amico, sono interista, occhio che sia Ausilio vuole, si porta via mezza Inter, Di Marco in primis, scadenza a giugno, Marotta inizia a perdere colpi. Mi sembra un po' come quando la Juventus separò Marotta e Paratici e poi cominciò un po' il declino, no?
2: È chiaro, un rischio grosso. L'Inter perde quello che era il motore tecnico della sua struttura, perché Marotta è il politico, Marotta è, diciamo, il presidente, l'uomo istituzionale. È bravissimo Marotta, sa amministrare perfettamente la società, sa muoversi fuori, però l'uomo che invece lavora sul campo è Piero Ausilio, lui e la sua struttura, tra cui ovviamente faceva parte anche Baccin, che adesso è stato promosso. Quindi l'Inter prova a dare continuità a quel percorso, ricorda un po' effettivamente la vicenda Juve, perché anche lì Paratici, che era il braccio destro di Marotta, fu promosso al suo posto. Qui in realtà viene promosso al posto di Ausilio, non di Marotta, quindi dovrebbe essere meno traumatica la cosa. Io credo che sia indicativo di un Marotta che però, al di là dell'immagine, perde sempre un po' più di potere all'interno.

0: non dall'Italia queste. Sul fatto che Ausilio si possa portare via mezza Inter, vediamo dove va Ausilio. Non so dove andrà a lavorare adesso Piero Ausilio. Questa è la grande domanda. Piero Ausilio è un big sul mercato. Quindi chi cerca un direttore sportivo oggi ha forse il migliore in questo momento sul mercato libero. Però il mercato è appena finito, quindi credo che se ne parli eventualmente per gennaio o per la prossima stagione.
1: Però Federico, cosa c'è dietro secondo te questa partenza improvvisa di Ausilio, che rapporto con Oaktree, che cosa racconta? Perché poi bisogna anche andare a capire cosa è successo.
0: Sai, adesso siamo ancora nel turbinio delle voci, quindi è difficile dire delle cose sicure, perché poi è una cosa molto fresca e devo dire anche del tutto in attesa, è arrivata come un fulmine a ciel sereno. Ma evidentemente invece era una cosa che covava da parecchio tempo. Si è scelto di aspettare l'1 settembre in modo che finisse il mercato e poi comunicare il tutto il 2. Quindi sono stati molto, molto bravi nel non far uscire nulla e anche in questa cosa ci vedo molto del fondo, perché è un po' come il Milan che quando compra i giocatori non lo sa nessuno fino a quando non vengono annunciati, ma perché evidentemente negli Stati Uniti si segue un altro tipo di modus operandi. Io credo, da quello che si è capito, che ci siano state due grosse problematiche. Una è la durata del contratto. Ausilio aveva un contratto che scadeva giugno 27, si aspettava un contratto importante, lungo, e invece si è trovato con una proposta annuale e l'ha ritenuto offensivo. E io credo che abbia ragione Ausilio in questo senso. L'altra, e credo che l'altra cosa sia quella che ha portato a questa offerta, sono le differenze di visione sul mercato. Il fondo vuole col tempo attuare un mercato diverso, fatto di plusvalenze, di player trading, come si dice adesso, cosa che l'Inter in questi anni non ha mai fatto. E l'Inter, infatti, se oggi ha una squadra rodata, vincente, è proprio perché non ha mai fatto il player trading. L'Inter i suoi talenti li ha comprati, li ha tenuti, li ha fatti diventare delle bandiere, i vari Bastoni, Barella, Di Marco, Lautaro, sono qui da tanti anni, e però forse per gli americani questo non è il modo migliore per guadagnare, che comunque è il motivo per cui hanno preso l'Inter, guadagnare dal calcio, fare business.
1: Ci sono domande nel frattempo che sono arrivate dai nostri amici, poi ti porto su un altro tema. E dice Gianni da Brindisi: si possono condividere le opinioni di Federico? Ma certo, siamo in democrazia.
0: Ci mancherebbe.
1: E dice il nostro amico: se Spalletti è un grande allenatore, allora deve fare l'allenatore con i giocatori che la società gli mette a disposizione. Mercato, secondo me, da 7. Ecco, qui poi c'è da fare quest'altro tipo di considerazione. È chiaro che un allenatore, a proposito di dichiarazioni di Spalletti, no? Ti ricordi che Spalletti l'anno scorso disse: il bravo allenatore è quello che si fa comprare i giocatori, quindi se non si è fatto comprare i giocatori magari ha avuto un po' un calcetto alla sua autostima. Però dall'altra parte dicono i tifosi: sì, però Carnevali si è mosso insieme a Massari in una situazione di difficoltà, Europa League e non Champions League, disastri fatti prima da Giuntoli e poi da Comolli, giocatori che non volevano andare via, già un miracolo che si è riuscito a cedere almeno in prestito a David Openda che non voleva nessuno. Hai fatto quello che potevi, adesso aspetta l'allenatore.
0: Sì, ma io non è che dico che è tutto da buttare. Io ho dato un 5,5 perché, a mio parere, la Juventus non ha, per esempio, risolto quello che era il problema principale. La Juventus aveva un problema a centrocampo. Per me non l'ha risolto questo problema. Se tu ti ritrovi oggi ancora con Locatelli e Douglas Luiz e Kop Meiners, vuol dire che comunque tu il regista non l'hai preso. Alla fine del mercato sei andato a tamponare con Sarr, che è un giocatore tutto da valutare, e non sei riuscito a prendere che sì, che era la vera richiesta che ti aveva fatto l'allenatore, che sì, era un parametro zero, dovevi pagarvi l'ingaggio, è vero, le commissioni al procuratore, ma non avevi un obbligo di riscatto a 35 milioni che l'anno prossimo avrai. Davanti, è vero, sei riuscito a dare via in prestito Davide Openda, benissimo. Io dico solo che volevi un numero 9, questo lo aveva chiesto Luciano Spalletti, non Federico Bertone. Luciano Spalletti voleva un 9. Quel 9 non era Colomuani. Colomuani era un di più, ma il 9 doveva essere Vlahovic nella testa di Spalletti, o comunque uno come lui. Non sei riuscito a prenderlo e alla fine, l'ultimo giorno di mercato, sei andato a prendere Voltemade in prestito secco, pagandolo 5 milioni dal Newcastle. Sono queste le operazioni che non mi hanno convinto, ma ripeto, se poi dopo queste operazioni funzionano e la Juve sul campo vince, avrò torto io, cioè figurati, nessuno ha la verità in tasca. Ad oggi però io, ma ti faccio l'ultimo esempio, anche la vicenda del portiere, Vicario sta facendo bene, Ma siamo d'accordo.

0: che Vicario non era la prima scelta. No, siamo d'accordo che Allison, da maggio
1: e poi eventualmente
0: partiamo Vicario. Con Allison, poi Dibu Martinez, poi Suzuki. Alla fine siamo arrivati a prendere Vicario dopo che Spalletti, non voglio dire ne avesse parlato male, però ha fatto capire che Vicario non era proprio la prima scelta. Alla fine è arrivato Vicario. E in tutto questo c'è stato anche il caso di Gregorio col procuratore che attaccava. Cioè, io ci ho visto tanta confusione nel mercato della Juve. Poi di Riffo, di Raffa, Carnevali e Massara, alla fine i tasselli li hanno occupati. Se li hanno occupati bene oppure male, questo ce lo dice il campo. Non lo posso sapere io, non lo può sapere nessuno.
1: C'è una nota vocale, sentiamoci la voce, una domanda sul Napoli e poi ti saluto. Dai, vai Andrea.
2: No, sono Antonio da Milano. Io sono abbastanza d'accordo con la disamina sul mercato della Juventus che ha fatto Federico. Avrei dato anziché 5,5-6, ma per un semplice fatto: il mercato della Juventus va rapportato alle difficoltà immani che questa società si è trovata ad affrontare a causa del fair play finanziario, ma a causa delle gestioni precedenti. Io non ho mai visto i calciatori della Juventus mandati via in prestito. Non abbiamo fatto una vendita che fosse una, solo Muharemovic che non era nostro, tutti gli altri li abbiamo dovuti dar via in prestito con diritto di riscatto. Io non ho mai visto francamente una cosa simile, quindi difficoltà enormi da parte della Juventus.
1: E lo abbiamo approfondito e hai già risposto.
0: No,
1: anche
0: ha
1: su
0: ragione,
1: tra l'altro,
0: ragione, però ma vale un po' per tutti.
1: Esatto.
0: Guarda, io velocissimo, perché anche il Milan, a parte Leao, ma non è riuscito a cedere nessuno, solo prestiti. Gimenez in prestito, Fofana in prestito, tutti prestito. Prestito con diritto, non c'è neanche un prestito con obbligo, perché oggi è molto difficile vendere.
1: E tra l'altro, Federico, così abbiamo trovato il gancio, stessa identica situazione, anzi peggio, per il Napoli, che non ha potuto cedere, non è riuscito a cedere, non ha acquistato praticamente nessuno. A Napoli sono un po' preoccupati. Allora ti chiedo, al di là del passo falso già in casa contro il Como, tu conosci molto bene come il sottoscritto Allegri, hai visto come e conosci molto bene come il sottoscritto Antonio Conte, sai che dopo 2 anni Antonio Conte un po' ti lascia i disastri, però Allegri subentrò ai tempi della Juventus e tutto sommato riuscì a farla funzionare, si arrivò, tutto sommato è una parafrasi, perché 5 scudetti in 5 anni, 3 Coppe Italia, 2 Supercoppe, 2 finali di Champions, fece molto bene. Sembra un Allegri però un po' troppo lontano rispetto al progresso che ha avuto il calcio nel modo di esporsi, nel modo di le cose in cui sono cambiate, quindi può avere difficoltà lui e il Napoli che non ha cambiato tanto e non è riuscito a cambiare tanto quest'anno.
0: Sì, io vedo un Allegri che non cambia, che continua a seguire il canovaccio degli ultimi anni, gli ultimi 3 anni alla Juve, l'anno scorso al Milan. Non ha un'idea di calcio Massimiliano Allegri, lui cura la fase difensiva e lascia libertà poi davanti alle individualità, ma insomma in questi ultimi anni io credo che o tu alleni delle squadre molto molto forti e allora può essere una strada giusta. Infatti Allegri fino a quando ha allenato squadre molto forti ha vinto, perché con i grandi campioni probabilmente la strada giusta è questa qui, cioè bisogna dare libertà, bisogna lasciare spazio all'estero, dare un'organizzazione difensiva, ma poi tutto sommato le qualità vengono fuori. Quando invece prendi delle squadre un po' più normali ci devi mettere del tuo. Massimiliano Allegri secondo me non ha nelle sue corde un'organizzazione di gioco. Io ragazzi, ho visto sia Genoa-Napoli che Napoli-Como. Io ho visto 2 partite sconcertanti, cioè per me anche Genoa-Napoli è una partita brutta, poi il Napoli l'ha vinta nel finale con un gol che tra l'altro secondo me era anche da annullare, ma lì poi non voglio entrare in questa polemica, ma l'ha vinta comunque su episodi. Io non lo so, il Napoli vuol fare un anno intero così? Probabilmente sì, perché Allegri è questo. Adesso magari domenica, sabato va a Milano, fa una partita difensiva, intelligente, magari gli episodi gli girano bene, fa anche risultato, però alla lunga è un calcio che paga ancora questo? Non lo so, infatti negli ultimi anni ci dicono di no, sinceramente. Gli anni alla Juve, vabbè, sì, diciamo che si salvava arrivando in Champions, però non ha mai lottato per lo scudetto. L'anno scorso al Milan non è riuscito ad entrare nelle prime 4, non lo so. Poi è chiaro, le difficoltà le ha avute il Napoli, è vero, non ha fatto praticamente mercato. Però allora io qui dico che se l'anno scorso il secondo posto di Conte è stato quasi vissuto come un flop da una parte della piazza e della critica. Vediamo quest'anno dove arriva Allegri, se con una squadra che si spera non avrà tutti gli infortuni che ha avuto prima, perché l'anno scorso a un certo punto il Napoli aveva fuori 12-13 giocatori. Speriamo per il Napoli che quest'anno non sia così. Se non sarà così, il Napoli ha una rosa molto completa. Noi fino a una settimana fa dicevamo che il Napoli era l'unica anti-Inter perché guardavamo la rosa. Io voglio vedere cosa fa Allegri con questa rosa qui, perché Allegri mi deve far vedere qualcosa. Non mi basta più pensare agli scudetti che ha vinto 7, 8, 9 anni fa. Io voglio vedere Massimiliano Allegri oggi, sinceramente.
1: No, su questo devo dire la verità, per quanto io sia un grande estimatore di Max, gli un bene incredibile, però condivido la tua lettura, che poi a un certo punto o resti fuori dal carrozzone o ti aggiorni e cambi qualcosina, perché altrimenti poi la vecchia filosofia può funzionare ma non ti porta al successo. Questa è la perché l'anno scorso anche 22 risultati utili consecutivi, ma poi si è finito in Europa League, quindi come vedi, esatto, non ti basta. Federico, è sempre un grande grande grande piacere, quindi ti abbraccio e ti ringrazio per essere stato con noi.
0: Grazie ciao, Vincenzo, reciproco.
1: Ciao, un abbraccio e buon lavoro. Noi ci fermiamo, finisce lo spazio editoriale, tra poco Rotocalcio, e voglio ripartire proprio dalla questione di Ausilio per cercare di capire la squadra mercato di tutto Mercato Web, cosa è riuscita a carpire un po' di questa situazione. A tra pochissimo.

0: Buongiorno dalla redazione sportiva. Il Teatro La Scala di Milano ha ospitato l'edizione 2026 del Gran Gala del Calcio, organizzata dall'Associazione Italiana Calciatori in collaborazione con la Lega Calcio Serie A. Di Marco è stato eletto miglior giocatore, Fabregas miglior allenatore, mentre l'Inter la società dell'anno. Il presidente Giuseppe Marotta in questa occasione ha parlato della separazione con Piero Ausilio, al suo posto subentra Baccin, sottolineando di non voler entrare nel merito delle motivazioni.
1: È stata una giornata che ha suggellato sicuramente il divorzio da un professionista serio, esemplare, un amico e a cui auguro un percorso anche magari stimolante come quello che ha condotto con noi. E quindi tanti ringraziamenti per tutto quello che ha svolto, ma è stata comunque una separazione consensuale.
0: Il Sassuolo batte ai rigori il Frosinone e si regala la sfida alla Juventus agli ottavi di finale di Coppa Italia. Dopo l'1-1 nei 90 minuti regolamentari sono gli errori dal dischetto di Asa a condannare i ciociari, che con la rete di Terzic avevano risposto all'iniziale vantaggio siglato da Dominguez. Nell'altro match passa l'Udinese contro il Venezia. Agli ottavi troverà l'Atalanta. Oggi in campo Palermo-Mantova alle 18 e Cagliari-Verona alle 21. Pallavolo, le ragazze di Velasco accedono alla semifinale degli europei, battuta 3-1 a Brno la Svezia, avversaria già sconfitta nel girone, ma trascinata da una super hack. Applausi per la reazione delle azzurre che infilano la settima vittoria in altrettante gare e accedono alla Final Four a Istanbul, dove sabato affronteranno la vincente di Polonia-Olanda. Siamo al tennis. Nel secondo turno dello US Open, ultimo slam della stagione, Matteo Berrettini non supera l'ostacolo Mariano Navone e saluta il torneo. L'argentino giustiziere di Djokovic al primo turno piega il giocatore italiano 3-6, 6-3, 6-4, 7-6 in 3 ore e 29 minuti, accede così ai sedicesimi di finale, turno in cui sfiderà il connazionale Echeverri. Passa invece al terzo turno Jasmine Paolini, che ha vinto il derby azzurro contro Lucrezia Stefanini, proveniente dalle qualificazioni, per 6-4, 6-1 in 1 ora e 17 minuti di gioco. Al prossimo turno la numero 1 d'Italia se la vedrà contro la rumena Sorana Crsta. E gli US Open proseguono oggi con quattro italiani in campo. Si parte con Luciano Darderi, che sfida il ceco Svricina. A seguire Lorenzo Musetti, che se la vedrà con l'australiano Dan Sweeney. Mattia Bellucci avrà di fronte l'ostico Taylor Fritz. E infine sarà l'australiano Schoolkate l'avversario di Flavio Cobolli. E per lo sport è tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: TMV Radio vi mostra un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV. Andate nella sezione App, nella Home e poi selezionate Play Store. Una volta entrati dentro Play Store, con il tasto cerca basta digitare il nome della radio. TMV Radio. TMW Radio. A quel punto apparirà l'icona della nostra radio. Vi basterà cliccare su Installa ed in pochi secondi TMV Radio sarà sulla vostra Smart TV. Una volta installata l'app potrete procedere con la visione dei nostri programmi. Un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
4: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato, con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito, con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
5: Ci piace e lo facciamo due volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C, con analisi, approfondimenti e protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C.
6: La vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
7: V Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio.
5: Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone, con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35.
7: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331-8200-213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Rotocalcio, ancora più calcio nella mattinata di Tiambo Radio, a cura di Vincenzo Marangio.
1: Che vi dà il buongiorno, come Andrea Maiocca.
2: Scusa, fammi finire.
1: Ecco qua, in cabina di regia andiamo subito a dare il buongiorno a Ivan Cardi, a Tutto Mercato Web. Ivan, ben ritrovato.
3: Buongiorno, buongiorno Enzo, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
1: Allora, siamo arrivati al dunque, tutto chiuso, vabbè, aperto ancora qualche mercato, aperto gli svincolati, ma diciamo il grosso oramai è chiuso. Però. Si chiude con un colpo di scena di cui voglio parlare con te, capire un po' che cosa avete raccolto in redazione. Addio improvviso di Ausilio all'Inter. Cosa è successo e come possono cambiare gli scenari dell'Inter?
3: Allora, cosa è successo? In realtà, diciamo, colpo di scena che non è stato proprio un fulmine a ciel sereno, perché era nell'aria da un po' di tempo. Ti dico, probabilmente stato bravo a portarlo alla luce il nostro collega come Nicolo Schira, che è stato il primo a scriverlo. Probabilmente, se non fosse uscita ieri, in realtà i tempi sarebbero stati, sicuramente i tempi sarebbero stati un pochino diversi. C'era l'idea di gestirlo in maniera un po' più diciamo soft, come dire. Poi, una volta che è emersa, insomma, hanno chiuso diciamo un po' più rapidamente quello che era un rapporto che diciamo ha iniziato a scricchiolare nel momento in cui la società ha messo sul piatto di Piero Ausilio un contratto, un rinnovo di un solo anno. Ausilio era sempre stato abituato a rinnovare di 3 anni in 3 anni fondamentalmente, sì. Quindi non un indeterminato, però comunque un contratto, diciamo, che ti dà un minimo di progettualità. Lui ha giudicato questa proposta di contratto di un solo anno in più una cosa un po' fuori da quello che era, diciamo, il progetto a cui l'aveva sempre lavorato, e quindi insomma l'ha giudicato una cosa non ricevibile fondamentalmente. Poi sicuramente c'è nell'Inter sta cambiando un po' la struttura degli scout,
1: si sta andando verso un cambio di tendenza sul mercato, anche ed eventualmente in quale?
3: Beh, quello lo scopriremo, perché poi questa era, diciamo, la fase 2, nel senso che l'Inter aveva cambiato negli ultimi mesi anche a livello di scouting molti ragazzi, uomini, insomma, professionisti che lavoravano in alcuni settori, sta anche cercando. Queste, diciamo, sono, diciamo, notizie che poi diventano non è che vanno in prima pagina quando cambia il settore scout di un club, però vivendoli da vicino ti danno l'idea che stia cambiando un po' anche il modus operandi. Effettivamente l'Inter comunque ha scelto continuità affidandosi a Dario Baccin, che ha lavorato da molto tempo al fianco di Piero Ausilio, quindi in questo senso è una scelta di continuità. È un rischio, secondo me, anche per, cioè, soprattutto per lui, nel senso che è un ottimo dirigente, però passi a prendere un ruolo comunque di un direttore sportivo che ha lavorato per molti anni e che il suo l'ha sempre fatto, nel senso che non tutti gli anni di Ausilio sono stati felici, però ha tenuto, diciamo, botta in stagioni nelle quali l'Inter aveva anche delle grosse problematiche, diciamo, al vertice, e poi ha fatto tanti grandi colpi. Cioè, ha dato l'Inter è negli ultimi 7-8 anni è comunque la squadra più continua d'Italia. Non entriamo nel forte, meno forte, però diciamo a livello di continuità quello è un dato abbastanza oggettivo, quindi è un bel salto. Non credo che si discosterà troppo l'idea, proprio perché poi c'è una continuità a livello personale sicuramente. Insomma, ci sarà da assestarsi un pochino, senza dimenticare che comunque l'Inter è di proprietà di un fondo, che i fondi hanno, diciamo, come naturale scopo quello di prendere una società, renderla un po' più produttiva e poi venderla a un certo punto. Non credo siano maturi ancora i tempi, perché io credo che lì il momento chiave sarà quando partirà davvero la macchina San Siro, che è un po' già partita, però insomma, quando si inizierà a vedere il nuovo stadio, diciamola così. perché lì poi chi acquista, chi dovesse acquistare ora acquisterebbe una società molto competitiva, molto forte, che ha comprato il terreno dello stadio, dove stanno piano piano iniziando i lavori, però diciamo ancora in una fase un po' iniziale di quello che è l'investimento che vogliono tutti, perché poi tutti compriamo nel mattone, eh? Cioè non è che ragionano tutti diversamente. Esatto, quindi secondo me non siamo ancora a quel punto, però diciamo che il fondo comunque si ragiona guardando a quell'orizzonte temporale e anche pratico, inevitabilmente.
1: Allora, intanto ti volevo sottoporre un messaggio di un nostro amico tifoso dell'Inter che ci ha scritto e dice: da interista occhio ad Ausilio, che se vuole si porta via mezza Inter, Di Marco in primis, scadenza a giugno, Marotta inizia a perdere colpi. E quindi ti facevo anche una domanda contestualmente alle riflessioni dei saggi tifosi dell'Inter che ci ascoltano. Potrebbe configurarsi una storia tipo quella di Marotta e Paratici quando si separarono, quindi che magari adesso bisogna vedere Marotta senza Ausilio che tipo di lavoro riesce a fare, con chiaramente Baccini che l'ha sostituito Ausilio, che tipo di lavoro può essere, magari si può perdere qualcosa nel lavoro fino adesso perfetto fatto dalla dirigenza nell'azzurra?
3: Allora, è un tema che voglio trattare nell'editoriale su tutto il mercato.
1: Hai capito, te l'ho soffiato, quindi, l'ho anticipato nella domanda.
3: Quindi
1: bravo,
3: non ti dico troppo e dico che poi andate a leggere l'editoriale di questa sera, se no che lo scrivo a fare. No, bravo, a parte gli scherzi. Sì, il rischio di fare la fine della Juve senza per questo offendere nessuno, però no, diciamo la Juve è passata da vincere 9 scudetti
1: a zero in
3: 9 anni a 0 in 8 in 7 anni, quindi insomma oggettivamente c'è stato un anticlimax discendente.
1: No, sono 6, siamo nel 2026, il prossimo sarebbe il settimo anno senza scudetti. L'ultimo consiglio.
3: Il prossimo sarebbe il settimo anno. Ok, perfetto. No, non mi aiuti, che appunto.
1: Cioè, ricorda che sa, basta che fai il capo, che era il Covid e c'era Sarri. E la Juve vinse il suo ultimo.
3: Esatto, sì, giusto. No, guardavo 2019. No, no. Grazie, ma perché non è una bugia che ci devo fare l'editoriale?
1: No, no, no, ci credo.
3: È la verità. Quindi
1: indizio.
3: Non avevo ancora iniziato.
1: Domani
3: a
1: ce lo leggiamo
3: insieme.
1: Esatto.
3: Però lo spunto è quello. Quindi il rischio c'è. C'è una grossa differenza, lì se ne andò Marotta, cioè ci si separò da Marotta, poi non entriamo nel merito di come e perché, però andò via Marotta, che invece oggi è quello che resta, quindi è una prova del, se vogliamo, del 9, poi non so su quante prove del 9 abbia bisogno Marotta, perché comunque è finita l'era della Juve e diciamo è più o meno iniziata quella dell'Inter, molto meno vincente, però comunque possiamo definirlo il periodo dell'Inter, questo qui è lui il tratto di continuità, quindi c'è questa differenza, lì era quello che andava via, qui è quello che invece rimane. Però l'errore che fece quella Juve, al di là del rinunciare a Marotta, che non so come una proprietà possa pensare di farlo, però alleggerire molto la società e concentrare molto poi alla fine all'epoca in Paratici, che è un ottimo dirigente, ma forse aveva troppe cose, cioè decideva su troppo. Invece servono sempre le teste pensanti che ti dicono: ma forse questo non dobbiamo farlo, forse così non va bene. Ecco, l'errore che può fare l'Inter, secondo me, da questo punto di vista è quello, cioè perdere un elemento di confronto interno, oltre che un esperto dirigente, però diciamo proprio, senza andare sulle qualità, perché tanto sono tutti bravi, però perdere un elemento di confronto interno, uno che ti dice sì, ma io vorrei fare così, non penso che tu stia facendo bene, e poi magari c'ha ragione lui.
1: Esatto.
3: È un rischio, secondo me, che l'Inter corre. In questo caso, ripeto, è comunque rimasta un pochino più strutturata lì, secondo me. Diciamo che Paratici salì a un livello che forse non è il suo, perché Paratici è un uomo di campo molto bravo, ma non, diciamo, non un amministratore delegato, ognuno ha le sue qualità. Quanto ai singoli, allora, sicuramente Baccini ha già due belle gatte da pelare, cioè Di Marco, e io ci aggiungo Çalhanoğlu, perché Çalhanoğlu è in scadenza di contratto, e lì io credo che in realtà con Di Marco ci sia stato, lui ha detto che non ne hanno parlato, ma io credo che qualche abbozzo di ragionamento ci sia stato, quantomeno con il suo entourage. Con Çalhanoğlu zero, cioè con Çalhanoğlu non si è proprio neanche detto: ah, ma tu, a te scade il contratto l'anno prossimo? Zero. E sono due giocatori che, insomma, non serve dirlo quanto siano importanti per l'Inter. Il rischio che se li porti, tra virgolette, Ausilio, dipende da dove va. Cioè, io è da un mese che mi dicono che il Tottenham è molto forte, poi ieri l'abbiamo scritto su tutto il mercato web, però non so se andrà al Tottenham, cioè sicuramente è una destinazione ipotizzabile. Dovesse andare in un club del genere e farlo subito, beh, insomma, occhio, secondo me qualche giocatore della sua Inter se lo va a prendere, ecco, cioè, o ci prova.
1: Direi di sì, e sicuramente ci proverà. Allora, tanto un'altra cosa di cui volevo parlarti è il fatto che tanto si è operato Kefren Turam, ieri alla gala del calcio Carnevale è stato molto laconico, lo perderemo per più tempo rispetto a Yıldız, e qua ti faccio una domanda. Virgola, si è fatto male anche Cabal, gli strumenti evidenziati, sottoposti a provenienti diagnostici presso il J-Medical, gli esami strumentali hanno evidenziato una lesione di basso grado del muscolo semimembranoso della coscia sinistra. Domanda che ti faccio, l'hanno presa a calci ieri? Scherzo.
3: No,
1: ricordiamo che Cabal ha rifiutato trattative con Roma e Atalanta, la Juventus sarebbe altrimenti andata, sarebbe andata a prendere Tagliafico. Da danno a beffa, devo dire che non è cominciata sotto il segno della buona stella per la Juventus questa stagione, perché si fa male Yıldız, che è la stella, appunto, lo dice il nome. Si fa male Thuram, che era un elemento fondamentale, devi prendere Sarr. Volevi cedere Cabal e prendere Tagliafico, Cabal rifiuta, resta, il giorno dopo la chiusura del mercato si fa male. No, non benissimo, però io ti voglio chiedere, tornando su Thuram, se hai qualche dubbio, nel senso...
3: Molti.
1: Cioè, allora, io capisco che dicono siamo stati sfortunati, sì, ma c'era un'estate in mezzo senza convocazioni per il mondiale, non è che ci si è mossi un po' tardi nella risoluzione del problema di Thuram?
3: Allora sì, sono molti dubbi su allora, Spalletti ha detto non esiste il mercato perfetto, siamo felici nel mercato, non esiste più quello perfetto, ma esiste il mercato possibile, ed è vero, e questo va riconosciuto. Poi esiste anche il mercato che serve a rispondere alle esigenze che ha in casa. Anche qui è un pezzo dell'editoriale, quindi non vado troppo, però secondo me anche nella questione che sì e nelle dinamiche che hanno portato al suo mancato arrivo ci sono un po' delle incomprensioni di questa Juve, perché io non dico che Carnevali e Spalletti si stiano antipatici, per carità, si stimano, però non si sono scelti, e secondo me su diverse cose, senza parlare di scontro, non serve secondo me parlare di scontro, non è quello il caso, però banalmente hanno delle idee un pochino diverse, per esempio su che sì, Spalletti voleva, cioè avrebbe fatto più di quello che ha fatto Carnevale per convincerlo, o per rispettare quello che si era detto inizio estate, però sul discorso che dei dubbi, sì, cioè onestamente noi su tutto il mercato web abbiamo un ottimo inviato a Torino come Camillo De Michelis, che ci racconta da tempo che Thuram non è che sia proprio al massimo della forma, cioè che i dubbi sulle condizioni di Thuram, ma penso anche tu, anche sull'altra emittente, anche tutti quelli che seguono la Juve da fuori, dei dubbi sul fatto che Thuram potesse essere pronto ora, e sul fatto che invece non potesse invece andare incontro a uno stop, ce li avevano un po' tutti, quindi poi effettivamente è andata così. È strano che non si può dire siamo stati sfortunati. Sì, siete stati sfortunati, però lo sappiamo, cioè si sa da mesi che comunque c'è una situazione, diciamo, di incertezza, non di infortunio, ma di incertezza. Poi quando si presenta il conto e ci si è arrivato un pochino sguarnito, perché la Juve secondo me alla fine ha iniziato il mercato, che ti ricorderai, Carnevale diceva a centrocampo c'erano anche troppi, non mi ricordo se lo disse Carnevale o Spalletti, però uno dei due disse a centrocampo c'erano anche troppi, ed era vero. Ora a centrocampo sono anche pochi, perché numericamente non è un reparto super, è un reparto in cui stai cercando di rilanciare due dubbi come Cop Minus e Douglas Luiz. Sarr secondo me è un buon giocatore, viene dalla Premier, avrà il suo impatto, anche perché ormai tanto chi arriva dalla Premier in Serie A, cioè è come se quando svolti dall'autostrada e vai nella strada provinciale ci cammini tranquillo, non hai difficoltà, però avrà magari bisogno di un pochino di tempo. Non so quanto tempo consenta questo campionato. È vero che ora arriva la maxi sosta in cui dovremo raccontarci tante belle cose per 20 giorni, però
1: sarà divertentissima, guarda.
3: Sì, non vediamo l'ora, guarda. però al netto di questo non so quanto questa stagione aspetti che la Juve diventi quello che dovrebbe essere.
1: No, infatti, hai detto, è chiaro che... Sai che io più che sui rapporti tra lui e Carnevali ho dubbi sui rapporti tra lui e Massara. Poi c'è grande rispetto sicuramente, però sto fatto di puntualizzare che Begovic l'ha voluto Massara, il fatto di puntare su Voltemade invece che su Zirkzee, che invece avrebbe preso Massara, mi sa più che si cerca di trovare un po' una quadra, ma proprio unità nei intenti non ci sia. Come si è concluso questo, ovviamente non c'è stato, quindi è una sorta di domanda retorica, questo mercato per il Napoli e al netto di questa notizia che riguarda McTominay?
3: Il peggior mercato della Serie A per distacco, non credo che si possano, cioè, non credo che qualcuno possa vederla diversamente, perché il Napoli non ha fatto quello che avrebbe voluto e dovuto fare. Ha preso Favasulli e Badiashil, che sicuramente in difesa ti danno delle alternative, non li buttiamo a mare, ma sono poca roba rispetto a quelle che potevano essere le esigenze di rinnovamento di una squadra che aveva tanti esuberi e ne ha piazzati soltanto alcuni. È stato un mercato molto complicato per il Napoli, che lascia una squadra con grossi interrogativi anche in alcuni ruoli abbastanza importanti, perché lì davanti diciamo Allegri deve pescare tra giocatori su cui il Napoli non aveva più grande intenzione di puntare, perché Lucca poi alla fine è rimasto senza neanche avere grosse trattative per andare via, ma non è che il Napoli avesse intenzione di puntarci troppo quest'anno. Lang l'hanno provato a cedere fino all'ultimo, un po' a chiunque per prendere qualcun altro. Giovane non credo che sia, cioè credo ci siano comunque, che se fosse arrivata una proposta l'avrebbero sicuramente valutata. Poetano ha un anno in più, a centrocampo invece è stato appunto questo discorso di McTominay, ma comunque non ci sono stati volti nuovi. È una squadra, non è una cattiva squadra, perché comunque stiamo parlando di chi è arrivato secondo l'anno scorso, però è arrivato secondo, è arrivato un po' col fiatone, ha giocatori tutti di un anno in più. Non so se Allegri basta a riaccendere, diciamo, la scintilla del Napoli. Io è una squadra che non vedo da zona Champions in questo momento, onestamente. Poi molti la ritengono ancora l'anti-Inter. Io ho dei grossi dubbi su questo, francamente. Mi sembra una squadra molto incompleta e con un mancato rinnovamento che a volte ti serve, perché non è che devi cambiare nove giocatori, però devi tenere la stessa squadra, non ti dà nuovi stimoli. Se poi li riesci a dare Allegri, può darsi, lo vedremo, però anche lì, con l'infinito affetto che proviamo per Max Allegri, e lo sai, però stai puntando su un allenatore che non è in un percorso di ascesa della sua carriera, ma in realtà è in un percorso discendente. Magari lo interrompe, ma è un altro magari lo fa, che si lega a una stagione in cui il Napoli chissà dove andrà. Una cosa secondo me farà sicuramente, andrà meglio in Champions, perché peggio dell'anno scorso, quello non credo sia
1: possibile. Quello è veramente
3: possibile.
1: Difficile, caro Ivan, quello è veramente complicato e difficile. Detto ciò, Ivan, bella chiacchierata, noi ci sentiamo domani, ma leggeremo il tuo editoriale al netto delle cose che ci siamo già anticipati in diretta, va bene?
3: Va bene.
1: Grande, all right. Ciao Ivan, buon lavoro. Ci fermiamo e ci ritroviamo tra pochissimo.
2: Buongiorno dalla redazione. Con l'Egitto l'Italia dovrà affrontare sempre più il tema dell'immigrazione. Oggi il ministro Tajani firmerà un accordo con l'omologo egiziano per far sì che la collaborazione tra i due paesi possa garantire sempre meno migranti irregolari e invece un crescente numero di migranti irregolari che possano essere occupati nelle nostre aziende attraverso una dovuta formazione. Il ministro degli esteri Tajani lo ha dichiarato in occasione di un punto stampa al suo arrivo all'aeroporto del Cairo, capitale dell'Egitto.
4: Alta tensione Germania-Russia dopo il caso dei droni esplosivi all'aeroporto di Lipsia, con il governo tedesco che ne ha attribuito formalmente la responsabilità a Mosca. Il ministro degli esteri russo Sergei Lavrov ha annunciato la chiusura nel paese dei centri culturali tedeschi del Goethe-Institut. La dichiarazione è giunta dopo che la Germania, in risposta all'incidente con i droni, ha deciso la chiusura del centro culturale Casa Russa a Berlino e del consolato russo a Bonn.
2: La notte scorsa all'ospedale Sant'Eugenio di Roma si è spento Fabio Mussi, lo ha annunciato a ABS in una nota. L'ex ministro del governo Prodi, esponente storico della sinistra, attualmente dirigente di Sinistra Italiana ABS, era nato a Piombino in provincia di Livorno il 22 gennaio 1948. Nelle prossime ore saranno resi noti dalla famiglia i particolari per potergli dare un ultimo saluto.
4: La minaccia portata dal Super El Niño, il fenomeno meteorologico di proporzioni eccezionali e destinato a raggiungere il suo apice entro la fine dell'anno, sta spingendo il pianeta in una zona di pericolo per gli eventi estremi collegati. A lanciare l'allarme è il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, che in una nota segnala come El Niño stia assumendo proporzioni enormi sotto i nostri occhi.
2: E intanto arriva l'ultimo colpo di coda dell'estate sull'Italia e un'altra settimana di caldo. Poi finalmente aria più fresca atlantica. Da oggi fino a mercoledì 9 affronteremo la sesta ondata di calore alla fine di un periodo in cui abbiamo vissuto mesi interi schiacciati dall'anticiclone subtropicale, toccato vertici impressionanti con 45-46 gradi al sud e temperature oltre i 40 gradi in molte zone interne del centro e nord Italia.
4: Lo sport, nuova giornata di tennis a New York, si chiude il programma del secondo turno degli US Open con quattro italiani protagonisti. Il numero 6 al mondo Flavio Cobolli, dopo il debutto difficile contro l'argentino Comesana, affronterà l'australiano Schoolkate. Ritorno in campo per Lorenzo Musetti, che affronterà Sweeney, numero 123 al mondo. Alle 17 toccherà Luciano Darderi, che se la vedrà contro il tennista ceco Svricina. Super sfida per Mattia Bellucci, che giocherà contro il padrone di casa e finalista nella 2024, Taylor Fritz.
2: Per ora è tutto, a più tardi.
0: Siete all'ascolto di TMV Radio.
5: TMV Radio vi mostra un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV. Andate nella sezione App, nella Home e poi selezionate Play Store. Una volta entrati dentro Play Store, con il tasto cerca basta digitare il nome della radio. TMV Radio. TMW Radio. A quel punto apparirà l'icona della nostra radio. Vi basterà cliccare su Installa ed in pochi secondi TMV Radio sarà sulla vostra Smart TV. Una volta installata l'app potrete procedere con la visione dei nostri programmi. Un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV.
0: Siete all'ascolto di TMV Radio.
6: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
7: Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone, con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35.
8: Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn, chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
7: Scaldate i motori e aprite il gas a martello. Per rivivere tutte le gare di MotoGP e Formula 1 c'è Motor Valley. Ogni tappa del mondiale delle più importanti competizioni del mondo dei motori verrà analizzata da ex piloti e addetti ai lavori. Con Daniele Petroselli e Marco Piccari dopo ogni gara il mercoledì alle 18.30.
9: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
10: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
9: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
10: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
9: Istitutogiglio.it.
10: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
11: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
12: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Nel frattempo di metterci in collegamento con la redazione di Firenze, ricordiamo che è stato operato Kefren Turam al ginocchio destro, intervento perfettamente riuscito, da domani comincia la riabilitazione, si ferma però come dicevamo anche Cabal. Andiamo a dare un po' un'occhiata a quelle che sono le altre notizie dell'ultima ora. La Fiorentina ha aggiornato intanto la lista dei suoi numeri di maglia dopo le operazioni di mercato e vediamo insomma che Pedro Gonçalves e Ignonto hanno preso le maglie lasciate libere dai calciatori che hanno invece salutato Firenze, quindi Mandragora che aveva la 8 e Ken che aveva la 9, Gudmundsson lascia la 11 e quindi stanno cominciando a uscire i primi numeri di maglia. Ricordo anche che il Milan in tal senso resta senza la numero 10, che per adesso non è stata ancora assegnata. Ci sono le parole di Dusan Vlahovic, che ha raccontato le sue prime sensazioni nel suo arrivo in Turchia. L'attaccante serbo è intervenuto ai microfoni di Mozart Sport, ha parlato dell'accoglienza ricevuta e di quelle che ha portato anche alla scelta finale dell'addio alla Juventus. Le mie prime impressioni sono fantastiche, sono rimasto molto colpito dall'accoglienza ricevuta, sia in aeroporto sia allo stadio, sono davvero felice, non ho ancora avuto modo di visitare molto la città, ho visto soltanto alcuni luoghi nei tragitti dell'hotel, centro sportivo e stadio, ma quello che ho visto mi è piaciuto molto. Istanbul è una grande metropoli, spero che tutto vada per il meglio. A proposito insomma un po' dell'entusiasmo di tifosi Besiktas, Vlahovic ha detto: non mi aspettavo di poter creare una gioia, un entusiasmo così grandi, sapevo che i tifosi turchi sono molto passionali e amano il calcio, ma non immaginavo un'accoglienza di questo livello, vivono per il calcio, il club e i giocatori per loro sono davvero tutti e questo è fantastico. Ha parlato insomma di tante cose che riguardano il Beşiktaş. Rapidamente andiamo a vedere anche un po' quello che è successo nelle sue trattative di mercato, no? Di questo calciomercato estivo. Ha detto: ho parlato con molti club, essendo svincolato era normale che lo potessi fare. Molte squadre hanno cercato informazioni o hanno provato a ingaggiarmi. La fine, dice Vlahovic, la finestra di mercato è un processo molto dinamico, un giorno succede una cosa, quello poi dopo può cambiare tutto, ho riflettuto a lungo, sono stato paziente, alla fine credo di aver preso la decisione migliore per la mia carriera, il tempo dirà se sarà così, ma io ne sono convinto. Tra le varie squadre gli si chiede anche di un possibile accordo con Monaco, Barcellona, Real Madrid, Atletico Madrid, non voglio parlare di questo, dice: ora il mio ruolo, il mio unico pensiero è quello del Beşiktaş, sono un giocatore del Beşiktaş, voglio recuperare la miglior forma possibile per aiutare la squadra a ottenere i migliori risultati possibili. E quindi insomma ha parlato sostanzialmente di questi aspetti qua. Cercavo di trovare anche un passaggio relativo a quanto detto della Juventus, ma non mi sembra che ci siano particolari segnali o passaggi, quindi insomma poi andremo ad approfondire meglio. Non abbiamo ancora riscontro da Firenze, allora andiamo avanti su quelle che sono le altre diciamo notizie di giornata, perché andiamo a sentire le parole dei protagonisti che cominciano la stagione. Uno di questi è John Lucumi: il rapporto con Spalletti è buono, come tutti con tutti i miei compagni, il nostro allenatore, il leader della squadra, noi abbiamo soltanto dobbiamo soltanto provare a seguire le sue indicazioni. Spalletti è un tecnico, dice Lucumi, molto esigente, vuole vincere sempre, vuole giocare alla perfezione, vuole che la sua squadra sia molto bene, quindi sì, è così, si va in guerra avendo un po' tutti gli strumenti per poterlo fare. Quando sei alla Juventus, continua Lucumi, devi essere sempre preparato, stiamo parlando della società più grande d'Italia. Sì, ho parlato con Quadrato, suo connazionale, come sapete bene, che ha scritto un po' la storia della Juventus, certo è un grande amico, ha lasciato un segno molto importante qui, i titoli vinti lo dimostrano, mi ha parlato solamente di cose positive, mi ha detto che dovevo assolutamente venire qui, che dovevo vivere questa esperienza, perché essere un giocatore della Juventus è qualcosa di estremamente importante. Insomma, queste sono state le parole di John Lucumi al suo arrivo alla Juventus. Ci dovrebbero essere le parole di Carnevali, a proposito di Juventus, ringrazio Francesco Tengari dalla redazione, abbiamo le parole di Carnevali al Gran Gala del Calcio di ieri sera e quindi quelle che vi abbiamo un po' anticipato, adesso ce le andiamo ad ascoltare.
1: Mercato? Sicuramente soddisfatti, perché sapevamo che per noi era un mercato difficile, però penso che abbiamo fatto le operazioni che ci permettono comunque di allestire una squadra competitiva e soprattutto tenendo presente che abbiamo anche delle priorità come il sentiment agreement, che dobbiamo rispettare determinati termini, e credo che in questo ci siamo riusciti.
2: Ma dopo questo mercato qual è l'obiettivo che vi siete posti? Almeno quello minimo.
1: sicuramente una squadra come la Juve deve competere per grandi traguardi, per cui indipendentemente dal mercato penso che è un obiettivo in cui dobbiamo assolutamente lavorare per questo.
2: Direttore, quanto sarebbe importante portare un trofeo internazionale? L'Europa League può diventare il grande obiettivo della stagione?
1: Beh, l'Europa League sicuramente anche per chi consente poi di accedere anche alla Champions, per cui è un obiettivo prioritario oggi, sapendo le difficoltà che ci sono, sapendo gli impegni che possiamo avere, ma è un obiettivo che non dobbiamo trascurare assolutamente.
3: Se l'aspettava, come se l'aspettava l'inizio di avventura? È arrivato mercato, pieno mercato, tante situazioni da risolvere, insomma, che estate è stata per lei dal punto di vista personale e professionale?
1: Un'estate calda sotto tutti gli aspetti, perché sono 2 mesi e mezzo che sono arrivato alla Juve, dove chiaramente la priorità è stata l'aspetto sportivo, ma su questo diciamo che abbiamo fatto credo un buon lavoro, soprattutto con l'area sportiva, per cui con Ricky Massara, con Marco Tolini, tutto un lavoro di gruppo, un lavoro di squadra che assieme a Mister Spalletti comunque siamo riusciti, credo, a portare a termine determinate operazioni che sembravano molto difficili all'inizio, invece quello abbiamo siamo riusciti a farlo.
4: A livello personale, qual è il colpo che le dà più soddisfazione?
1: Essere arrivato alla Juve.
5: Quando è nata
2: la
5: Juve?
2: L'ultima Sassuolo, ci pensa già, prima il Milan e poi il Sassuolo.
1: Noi siamo concentrati sul Milan, perché sappiamo che è una gara molto difficile e penso che l'obiettivo sicuramente è portare a casa il risultato più importante, ma noi siamo concentrati giorno dopo giorno. E ho l'opportunità di vedere anche gli allenamenti, posso vedere il grande lavoro che fa Mister Spalletti e penso che grazie a lui, perché reputo che sono degli allenatori proprio più bravi che abbiamo in assoluto, in cui sono convinto che potremo fare delle buone cose.
5: Quando è nata l'idea Woltemade?
1: Ma è già un'idea che ci poteva essere già da un po' di tempo, nel momento in cui dovevamo trovare l'opportunità migliore, perché per un discorso comunque di investimento non potevamo essere in grado di fare degli investimenti di un certo tipo, per cui l'unica opportunità per me era poter accedere a un giocatore soprattutto importante in prestito, per cui senza poter fare acquisti.
5: Grazie.
0: Molto chiaro quindi Giovanni Carnevali, che insomma non ha voluto naturalmente dare la palma del miglior acquisto del mercato, e che sarebbe stato come elogiare qualcuno e non dare importanza all'altro, visto che sono arrivati 9 giocatori per far contenti tutti. Dice: il miglior acquisto è stato il mio arrivo alla Juventus, dal punto di vista personale naturalmente, non per la Juventus, ma dice che è stata la sua grande conquista. Dopodiché sull'idea Woltemade, anche qui bisogna capire quando era nata realmente l'idea di arrivare a questo giocatore, però nella risposta finale vi fa capire ancora una volta che c'erano degli investimenti che si potevano fare, ma c'erano anche i paletti e quindi c'erano delle necessità. In questo caso era il giocatore che poteva arrivare al minor costo possibile, e la famosa opportunità di cui si parla sul mercato è esattamente questa, cioè quella di riuscire a prendere un giocatore comunque importante che poi ti costa poco e magari lo provi per una stagione e poi eventualmente si vedrà. Non ha parlato naturalmente soltanto Giovanni Carnevali, c'è stato anche il presidente dell'Inter Beppe Marotta, ce l'andiamo a sentire, grazie ad Andrea Maiocca, vai.
6: Stata presidente?
7: Beh, per me che sono un po' datato, credo che sia una serata non particolarmente difficile, perché questo dinamico l'ho vissuto nella mia carriera e è stata una giornata che ha suggerito sicuramente il divorzio da un professionista serio, esemplare, un amico, un collega, quindi tanti ringraziamenti per tutto quello che ha svolto, ma è stata comunque una separazione consensuale, da parte lui della proprietà, e siamo arrivati a questa conclusione, ripeto, in modo molto consensuale e amichevole.
2: Cosa gli augura?
7: L'augurio è dire che ha fatto una bella carriera, ma che ci siano nuove soddisfazioni come quello che ha potuto avere negli ultimi anni alla guida di un'area sportiva, di un'area tecnica dell'Inter, che ha regalato tanti successi.
4: Sabato però c'è già una sfida decisiva.
3: Io sono il segreto dell'Inter, un segreto che ormai tutti conosciamo, nel senso grande competenza, grande sinergia. Come è nata questa
7: situazione? Sono sentito, credo che nello sport, in particolare nel calcio, perché sempre prima la società, il brand della società, che rappresenta tantissimi valori, e poi soggetti singoli, possono essere Marotta, Ausilio e tanti altri. Quindi questo credo che sia assolutamente quello che è il mio blog. Dopodiché mi seguo un collega, un amico, e quindi avevo un percorso anche magari stimolante come quello che ha
6: fatto. Quando vi ha comunicato la decisione, Presidente?
8: L'ultima.
4: Una battuta.
7: Questo è un aspetto bello, interessante, che io credo che voglio realizzare da tempo, mi ha fatto con Kivu, è quello di dare continuità al DNA interista, a gente professionista che ha lavorato nella società. Bacini personifica questi valori, è una persona che conosciamo, una persona di valore, che sono sicuro, e lo dico con molto rispetto per l'ausilio, nel corso del tempo non farà rimpiangere questa scelta, ripeto, ma devo dire che poi è ancora più bello il fatto che lui sia proprio un allievo di Ausilio, questo depone favorevolmente.
4: Una battuta su Napoli, una battuta solo su Inter Napoli. Una battuta su Inter Napoli.
7: Inter Napoli forse alla terza. Arriva in un momento direi in cui interlocutorio, in cui il risultato conta poco, conta molto la prestazione e noi siamo molto
6: felici. Grazie.
0: Allora, quindi diciamo che sintetizzando un po' quelli che sono stati gli discorsi di Beppe Marotta, lui dice: per me è una giornata sicuramente intensa, importante, però comunque ne ho vissute tantissime avendo una lunga carriera da dirigente di squadre di calcio di primo livello, quindi non è tanto quello che ha reso la giornata speciale, importante, emotivamente importante, quanto appunto l'addio di Piero Ausilio. Quindi è giusto da parte di Beppe Marotta andare a salutare quello che è stato, come ha raccontato lui, un ottimo professionista, c'è stata una grande intesa, un grande lavoro. Naturalmente gli si va a chiedere cosa augura ad Ausilio di continuare a raccogliere tante soddisfazioni. L'arrivo di Baccini invece è stato importante per l'Inter, perché oltre ad arrivare un dirigente bravo, è anche uno che insomma, conosce e tiene a cuore l'Inter, e quindi questo è un aspetto di identità che Marotta ha voluto evidentemente evidenziare. Si è parlato evidentemente anche della questione campionato, perché si tornerà in campo contro il Napoli, sfida importante, un momento importante della stagione, un primo test per vedere un po' di come di che pasta è fatta la nuova Inter. A questo punto però, sempre al Gala del Calcio, è intervenuto anche il presidente, il nuovo presidente di Lega Giovanni Malagò, il presidente della Federazione Giovanni Malagò, che ha rilasciato queste dichiarazioni che ci andiamo a sentire poi a commentare.
9: Quindi la prima lettera.
2: Presidente, siamo all'inizio di questa stagione di Serie A, le sue prime impressioni, che cosa si aspetta magari rispetto all'anno scorso?
10: È carica?
8: Partiamo un po' larga, un po' ampia. Prime impressioni è che mi sembra che ci sia molto più interesse, perché
10: sì,
8: è vero che abbiamo una squadra fortissima che è l'Inter, però mi sembra che molte delle squadre importanti sono forse tutte rinforzate, quindi c'è anche aspettativa magari di fare meglio a livello internazionale, quantomeno, e queste sono le speranze. Poi perché mi sembra che queste nuove regole aiutino moltissimo ad avere un prodotto e quindi anche un servizio migliore per chi investe nel calcio, per chi compra il biglietto. Sono appassionato di statistiche, molti di voi lo sanno benissimo, e sembra che tutte le partite sono durate più di un'ora. Questa mattina mi hanno mandato un report che ho fatto in tempo proprio al volo a leggere. Addirittura c'è stato un record assoluto in Atalanta-Bologna, 69 minuti giocati. Se pensate che è successo qualche volta in un recente passato che si è arrivato a stretto a 45 minuti, anche per i giocatori credo che sia, diciamo, più impegnativo fisicamente, però ci sono molti meno tempi morti, che è un problema in assoluto, meno persone che magari ci mettono un po' troppo a attraversare il campo. C'è, diciamo, il tema anche che riguarda l'aspetto del rischio di stare fuori un minuto. Io penso che sono delle regole che vanno molto in considerazione di una cultura sportiva che sono quali sto molto battendo.
11: Quindi no, le piace la nuova linea orsata?
8: Convocazioni dovete chiedere a Mancini, già arrivato Mancini?
11: Sì.
8: Gli avete fatto le domande?
11: Un po' si è consultato lei? Un pochino.
8: Sinceramente questi ultimi giorni no, però so che stanno molto sul peso, stanno molto lavorando anche con Claudio Ranieri. Serie di giovani, magari ce ne vorrebbero un po' di più numericamente, però mi sembra che diversi di questi ragazzi stanno tra virgolette promettendo, e poi mi sembra anche che nel mese di agosto si è lavorato molto per spiegare che noi vogliamo investire su di loro, e sapete che qualcuno è coinvolto in questo tema della doppia cittadinanza, del doppio passaporto, o credo anche triplo, ed è anche quello un lavoro, e credo che l'autorevolezza di Ranieri con anche le le premesse di Mancini rappresentano un elemento di garanzia per il futuro. Non possiamo permetterci di lasciare dietro nessuno di questi ragazzi. Adesso non faccio i nomi, ma tanto li avete già fatti, voi siete molto più preparati.
12: L'appello ad un maggior impegno da parte degli italiani e soprattutto dei giovani italiani, però non è stato granché raccolto in queste prime giornate, almeno dalla Serie A.
8: Impegno o impiego?
12: L'impegno ad impiegare più italiani e più giovani.
8: Ragazzi,
12: l'abbiamo visto al mercato.
8: Il discorso l'abbiamo visto al mercato, però purtroppo tu lavori per Rai Sport, no, questo è pubblico, sono l'unico caso in cui non te lo posso dire. Sul pubblico magari qualcuno interviene, magari succede, quando c'è una proprietà privata, cioè non è che gli puoi dire di far giocare questo, giocare quello, questo è un discorso onestamente va rispettato, fermo restando che ci stiamo adoperando, però anche con un impiego percentuale che non è certo migliorato, mi sembra che ci sono dei ragazzi di prospettiva che lasciano per sperare, poi vediamo.
13: Promosso l'Alinorsato?
14: L'Alinorsato.
8: Non so se devo essere la persona giusta per dare un giudizio, però mi sembra che in assoluto ci sono molti, ma molti, ma molti più commenti positivi che meno. Poi sapete, credo che la vostra categoria si è, diciamo, divertita molto.

0: quando deve intervenire, deve intervenire.
1: Ha ritirato l'endorsement a Infantino, c'è il delegato Zampolli. Serve un nuovo presidente FIFA, sì o sì?
0: Secondo me non è il problema della persona di Zampolli, è il problema che l'Italia è all'interno del sistema UEFA, l'Italia ospiterà gli europei nel 2032. Credo che non c'è una sola persona che non possa, che non possa andare contro a, diciamo, a quello che l'UEFA ci ha chiesto, che sarebbe, diciamo, autolesionismo, sarebbe da incosciente. Mi sembra che anche sul dossier noi dobbiamo assolutamente mantenere la fiducia da parte dell'UEFA e anche mantenere gli impegni che abbiamo preso.
2: Grazie.
3: Allora, tanti temi toccati anche dal nuovo presidente federale Giovanni Malagò, che ha appunto parlato tanto del tempo non effettivo, ma di un tempo che si allunga per quanto riguarda il gioco, quindi i provvedimenti presi stanno facendo sì che il tempo effettivo sia maggiore rispetto a quello delle passate stagioni. Si è espresso sul Sato e sul mancato intervento continuo del VAR. Voi addetti ai lavori dicevate sempre che si interrompeva troppo il gioco, troppo potere al VAR. Adesso mi sembra che ne stiamo dando di meno, anche questo è un aspetto sicuramente importante. Poi tra i tanti temi, chiaramente non poteva anche qui esprimersi su una squadra piuttosto che un'altra a livello nazionale, ma internazionale sì, ha detto tante rose si sono rinforzate e questo essersi rinforzato può essere un vantaggio anche in chiave europea, quindi con le italiane che in Europa possono fare una buona figura e quindi rilanciare anche il calcio italiano. Tema delicato invece per quello che riguarda l'impiego dei giovani italiani o comunque dei giocatori italiani nelle rose di Serie A, e lui ha detto chiaramente non si può imporre a un club privato di far giocare un giocatore piuttosto che un altro, ognuno deve far giocare quello che ritiene più giusto giocare, poi l'auspicio è che possano giocare più italiani, ma quella qualità poi insomma deve venire fuori, altrimenti diventa complicato per un club che investe tanto e vuole primeggiare, andare a pur di far crescere i giocatori italiani, mettere un giocatore italiano che magari qualitativamente, questo lo dico io naturalmente, offre meno garanzie rispetto a qualche giocatore straniero che arriva con un background diverso. Abbiamo il tempo anche per sentirci una nota vocale che è arrivata, ce la andiamo a sentire, rispondo all'amico e poi ci fermiamo e andiamo da Pierpaolo Matrone a Napoli per ultimi aggiornamenti anche sulla questione Scott McTominay e poi Alan Balnegri.
4: Buongiorno Vincenzo, allora io per quanto riguarda il discorso ausilio sto leggendo molti commenti discordanti, ma come è giusto che sia, tra virgolette, perché un po' i dirigenti vengono visti un po' come il discorso dei genitori, sai, che quando parlano dei figli, se fa qualcosa di buono magari la moglie dice è figlio mio, se fa qualcosa di cattivo rivolge il marito e dice figlio tuo, è la stessa cosa con i colpi dei direttori sportivi, alla fine ci possono essere i Condombia come ci possono essere i Cialanoglu presi a zero. Alla fine per me un buon dirigente nel calcio non è quello che indovina tutto ma quello che sbaglia meno, e comunque anche quelli, i colpi che possono sembrare sbagliati, vedi Diouf, alla fine dipende sempre dal percorso che fanno in una società, da quali persone incontrano per far sì che il giocatore cresca e comunque si evolva.
3: Molto saggio il messaggio del nostro amico, ti ringrazio per questo messaggio che hai mandato, vedete che poi è bello dialogare con voi perché tifosi di varie squadre che invece di polemizzare in maniera stucchevole invece affrontano ogni tema con grande rispetto, educazione e con grandi contenuti. Il nostro amico ha aggiunto contenuti importanti e mi è piaciuta molto la frase che hai detto: il miglior direttore sportivo non è quello che azzecca tutto ma quello che fa meno errori, lo condivido tantissimo perché poi gli errori li commettono tutti, quindi è stato secondo me anche più che buon dirigente per l'Inter. Adesso comincia una nuova era in casa Inter e chiaramente ci sarà divisione come sempre accade in questi casi. Allora termina qui quest'altra mezz'ora, ultima pausa per noi, al rientro Pierpaolo Matrone e poi Alan Balnegri, vi aspetto.

0: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Il Teatro alla Scala di Milano ha ospitato l'edizione 2026 del Gran Gala del Calcio, organizzata dall'Associazione Italiana Calciatori, in collaborazione con la Lega Calcio di Serie A. L'Inter è la società dell'anno, Fabregas il miglior allenatore. Di Marco è eletto invece miglior giocatore, accostato al Barcellona e ancora in attesa di rinnovo. Sentiamolo ai microfoni di Sky Sport.
1: Ma innanzitutto fa sempre piacere essere accostati a questi grandi club. Sapete la mia storia all'Inter, sono qua da tanti anni, ci sono cresciuto. Per quanto riguarda il rinnovo, al momento non ne abbiamo ancora parlato.

0: speravo che succedesse, visto come è finita la scorsa stagione, però ci sarà modo di parlarne prossimamente.
1: Poi sul prossimo avversario, ovvero il Napoli di Massimiliano Allegri, sentiamo cosa ha detto.
0: Ma il Napoli è una squadra forte, l'anno scorso è arrivata seconda, sappiamo che è un avversario che ha un po' di partite che non riusciamo a battere, quindi dovremo cercare di entrare in campo e portare a casa i 3 punti perché sono fondamentali.
1: Il Sassuolo batte a rigore il Frosinone e si regala la sfida alla Juventus agli ottavi di finale di Coppa Italia. Dopo l'1-1 nei 90 minuti regolamentari sono gli errori dal dischetto di Emei Asa a condannare Ciociari, che con la rete di Terzic avevano risposto all'iniziale vantaggio siglato da Dominguez. Nell'altro match passa l'Udinese contro il Venezia. Agli ottavi troverà l'Atalanta. Oggi in campo Palermo-Mantova alle 18 e Cagliari-Verona alle 21. Siamo al tennis. Nel secondo turno dello US Open, ultimo slam della stagione, Matteo Berrettini non supera l'ostacolo Mariano Navone. Passa invece al terzo turno Jasmine Paolini, che ha vinto il derby azzurro contro Lucrezia Stefanini, ma rinuncia al doppio con Sara Errani, che farà coppia con l'austriaca Lili Tagar. L'altro due femminile sarà Cocciaretto Putinseva. Pallavolo. Le ragazze di Julio Velasco accedono alla semifinale degli europei. Battuta 3-1 a Brno, la Svezia, e a Istanbul sabato affronteranno la vincente di Polonia-Olanda in campo oggi alle 15, mentre alle 18 spazio a Germania-Turchia. L'Italia ha superato ai giochi del Mediterraneo di Taranto una soglia che nel panorama delle grandi competizioni multisport nessuna delegazione europea aveva mai raggiunto, oltre 200 medaglie conquistate in una singola edizione. Allo stato attuale delle cose, il bilancio provvisorio è di 223 podi, con 73 ori, 78 argenti e 72 bronzi. E per lo sport è tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: TMV Radio vi mostra un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV. Andate nella sezione App, nella Home e poi selezionate Play Store. Una volta entrati dentro Play Store, con il tasto Cerca basta digitare il nome della radio. TMV Radio. TMW Radio. A quel punto apparirà l'icona della nostra radio. Vi basterà cliccare su Installa ed in pochi secondi TMV Radio sarà sulla vostra Smart TV. Una volta installata l'app potrete procedere con la visione dei nostri programmi. Un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
4: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale, con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato, con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito, con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
5: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
6: Vuoi rivivere il post Champions delle italiane? Entra nel più grande stadio d'Europa, Euro Maracanà. Analisi, commenti e numeri delle squadre italiane e non solo. Quando scendono in campo le stelle, arriva Euro Maracanà. Ogni venerdì post Champions alle ore 19. Tutta la Champions delle italiane ad Euro Maracanà.
7: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo. L'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno. Solo su TMV Radio. Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto. 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Allora, come detto, adesso andiamo in casa a Napoli da Pierpaolo Matrone. Ciao Pier, buongiorno e ben ritrovato.
1: Ciao Vincenzo, un saluto a te e a tutti i radioascoltatori.
0: Allora, si avvicina questa super sfida, quella di sabato pomeriggio in casa dell'Inter, e già diventa una gara assolutamente da non perdere per il Napoli, che però deve fare a meno di Scott McTominay e ci sono delle preoccupazioni in merito. Cominceremo da qui. C'è un mercato che diciamo non ha regalato grandissime soddisfazioni, ci sono le macerie lasciate da Conte, c'è l'inizio che lascia un po' perplessi, firmato Massimiliano Allegri. Partiamo un attimo da McTominay, dalla sua condizione, dalla sua situazione, quelle che sono le sicurezze o le ansie del Napoli.
1: Più ansie che sicurezze, evidentemente. Dopo, allora, del Napoli forse più sicurezze, da parte nostra un po' più di ansia, ecco, da noi detto ai lavori, perché ci avevano raccontato, anzi il Napoli l'ha scritto nel comunicato ufficiale, che dopo la sosta sarebbe rientrato. Invece ieri poi al Gran Gala McTominay dice: non so se torno subito dopo la sosta, quindi probabilmente saranno più di 4 le partite saltate, tra l'altro con un calendario molto complicato, perché c'è l'Inter, c'è l'Arsenal, c'è il Bologna e c'è la Fiorentina prima della sosta. Si diceva dovesse tornare contro il Frosinone alla prima, quindi dopo la sosta delle nazionali, quindi ai primi di ottobre. Ieri invece, chiaramente, con le sue dichiarazioni ha fatto capire che i tempi potrebbero essere un pochino più lunghi, quindi un po' di preoccupazione sicuramente, anche perché a centrocampo il Napoli non è copertissimo, nel senso che ci sono sicuramente i sei calciatori, o meglio 5 più 1, perché del gioco delle coppie, chiaramente nel 4-3-3, perché i titolari sono anche Salobotka e McTominay, poi ci sono De Bruyne, Vergara e Gilmour. Vergara però, quando è entrato dopo due ritiri passati a giocare da mezzala, essere provato da mezzala, quando è entrato contro il Genoa è entrato al posto di Politano, quindi bisogna capire Allegri se lo vede più da esterno alto, quindi al posto di Politano, o da mezzala. Quindi capiamo anche in vista dell'Inter, anche perché non credo De Bruyne, dopo aver fatto due partite in panchina, possa andare nuovamente in panchina contro l'Inter, quindi immaginiamo un De Bruyne da titolare, e poi nel caso Vergara e lo stesso Gilmour, anche magari per favorire un cambio modulo nella ripresa, nel caso in cui le cose non dovessero mettersi nel verso giusto.
0: Ma è vero che in qualche modo questa notizia di un malessere non ben meglio specificato di McTominay girava già da un po', e se è così, si stanno domandando, gli addetti ai lavori, i tifosi, perché non si è intervenuti prima?
1: Sì, assolutamente sì, perché già dal 30 luglio, il 30 luglio arrivarono più segnali da questo punto di vista. Il Napoli non volle sbottonarsi, non confermò nulla delle voci che giravano in quel periodo, però sì, era già emerso, quindi sicuramente un po' di domande i tifosi se la stanno facendo, anche noi che ovviamente addetti ai lavori, perché non intervenire prima. Evidentemente la soluzione che ci siamo dati è che McTominay pensava di poter, che da quello che sapevamo noi intorno ai primi di agosto, era che McTominay avesse un problema che avrebbe risolto poi durante le festività natalizie, quando poi il campionato si fermerà per 2 settimane. Evidentemente non è così, perché lo si fa adesso? Credo perché McTominay abbia accusato un po' di fastidio, oppure ci siamo anche detti questo: potrebbe essere che, dal momento che McTominay ha anche un problema di vesciche, l'ha detto lui, l'ha detto Massimiliano Allegri, quindi è ufficiale come problematica, magari visto che le vesciche gli davano fastidio e quindi non poteva rendere al meglio, McTominay visto col Genoa, il McTominay visto contro il Como, di fatto la controfigura di se stesso, non di certo McTominay al top, quindi magari avendo già anche questo problema alle vesciche, non potendo rendere al top in questo periodo, magari ha provato, diciamo, a fermarsi una volta per risolvere entrambe le problematiche, quindi sia quello di vesciche sia la lieve aritmia benigna, per fortuna, che lo tormenta, insomma.
0: Luci ed ombre del lavoro di Allegri fino ad ora? Ci sono solo l'una, le altre, o quali sono le une e quali sono le altre?
1: Le luci sicuramente nella gestione della squadra, nella gestione dello spogliatoio. Ci raccontano anche da Castelvolturno di una squadra che sicuramente, dopo i 2 anni di Conte, con il suo metodo militaresco, ai limiti del militaresco, 2 anni con lui, ecco, dopo 2 anni con lui evidentemente Allegri ha fatto breccia nei cuori con una gestione un pochino più rilassata, un pochino più soft. È uno che, poi lo conosciamo benissimo, sa come si crea l'ambiente giusto all'interno dello spogliatoio, è molto ben voluto dagli azzurri. Più di uno ha parlato nel corso di questi giorni, da McTominay a Højlund, e tutti comunque lo stesso De Bruyne hanno tessuto le lodi di Allegri e comunque della sua gestione, quindi dal punto di vista dell'ambiente sicuramente meglio, ombre sul gioco, ma sai benissimo che era il mio cruccio da giugno in avanti, no? Da quando il Napoli stava trattando lui e stava trattando Italiano, sai benissimo che io facevo il tipo per Italiano proprio per una questione di gioco.
0: Non ti stupisce quindi questo rendimento sostanzialmente?
1: Assolutamente no, perché Allegri sta facendo l'Allegri, una squadra in blocco basso, una squadra che prova poi a ripartire, ad andare in transizione. Il problema è che, come si è visto col Como, ma anche con il Genoa, perché poi dopo il Genoa non sono arrivate le critiche perché è arrivato il risultato, ma anche col Genoa il Napoli fa 50-55 minuti, non di certo ad alto livello, anzi quasi con il Genoa a palleggiare in faccia, no? Alla formazione azzurra. Quindi Allegri sta facendo l'Allegri, sta utilizzando insomma i suoi principi di gioco, ma secondo me deve capire che questa squadra è una squadra fatta per attaccare, perché il Napoli le due frazioni di gioco che ha fatto a livello più alto è quando si è messo nella metà campo avversaria a palleggiare, a cercare lo spazio per l'imbucata. Quindi se Allegri capisce, secondo me, che questa squadra quando attacca rende sicuramente ad un livello maggiore, la stagione del Napoli può essere una stagione positiva. Se continua a mettersi sempre in blocco basso, e mi immagino un blocco basso anche contro l'Inter, visto e considerato che si tratta di un big match, secondo me fa fatica, non tanto nei big match per l'appunto, perché poi la storia della scorsa stagione ci racconta di un Allegri che credo abbia perso un solo scontro diretto con le big, tra l'altro proprio contro il Napoli, ma poi potrebbe avere delle difficoltà quando incontra le squadre che si chiudono, che si abbassano, insomma, che non ti danno poi la possibilità di andare in transizione.
0: Qual è la carenza maggiore che arriva dal mercato del Napoli, diciamo? Dov'è il ruolo un po' più scoperto? Ti faccio tre esempi. I portieri, che mi sembra non convincano appieno la piazza. La difesa, visto il rendimento comunque di Rafa Martin,
1: di Rafa Marin
0: e dell'assenza di Buongiorno, volevo dire, quindi l'assenza di Buongiorno e Rafa Marin, che comunque fino adesso mi è sembrato un po' quello più indeciso e lento in certi momenti, o l'attacco che si appoggerà secondo me prevalentemente su Højlund quando tira fuori qualcosa dal cilindro, o Alisson Santos quando entra in campo nelle sue scorribande.
1: Io ti aggiungo un quarto, non perché scoperto, ma per il valore forse della coppia, che è forse quello più basso, diciamo, tra le varie coppie dei vari ruoli, che è quello del terzino sinistro. Il Napoli ha perso Miguel Gutierrez, ceduto per 30 milioni al Bayer Leverkusen, è rimasto con Olivera e Spinazzola. Di certo non due giocatori da buttare, ma Gutierrez tra i tre era sicuramente quello che aveva convinto di più nel corso della scorsa stagione. Per quanto riguarda il resto, sicuramente il difensore centrale, se devo fare una classifica tra i ruoli che hai fatto, metto al primo posto il difensore centrale. Non tanto per il valore del giocatore arrivato, perché magari Badiassil si rivelerà un buon giocatore, anzi sicuramente un buon giocatore, poi molto dipenderà dagli infortuni, perché al Monaco era uno dei principali prospetti, arrivò anche nella nazionale francese, poi al Chelsea a causa degli infortuni non è riuscito ad esprimersi, ma non tanto per il valore, perché poi di fatto prendendo Badiashile il buco tra virgolette l'hai coperto, ma per le tempistiche, proprio perché da metà luglio eravamo in ritiro, quindi credo fosse il 17-18 luglio si era saputo di questo problema di Buongiorno e questo lungo stop di Buongiorno. Napoli poi ha impiegato oltre un mese a prendere il difensore centrale, che da quel momento tutti dicevamo è la nuova priorità del Napoli, il ruolo da coprire. Napoli si è messo oltre un mese, perché Badiashile è arrivato intorno al 20 di agosto, quindi di fatto a ridosso della prima giornata di campionato, quindi direi più quello. Poi chiaramente c'è la speranza che possa tornare anche Böke, ma che in questo momento non è al meglio, va comunque in panchina ma non gioca praticamente mai. Il Napoli per il ruolo del difensore centrale negli ultimi due anni ha speso 70 milioni di euro, quasi 35 Buongiorno, 31 Böke, ma quindi 66 milioni. Era chiaro che quest'anno avrebbe preso poi un giocatore diciamo per tamponare, quindi un giocatore in prestito come Badiashile, non un top del ruolo come poteva essere ad esempio Mario Fila, e di conseguenza c'è un po' di preoccupazione per il ruolo di difensore centrale, alla luce anche delle due prestazioni di Rafa Marin, che di certo non sono state da stropicciarsi gli occhi.
0: Si va verso la sfida contro l'Inter, qua sono scelte più obbligate o che possono cambiare un pochettino, per esempio rispetto alla gara di interna contro il Como, perché lì mi è sembrato che Allegri tenesse in panchina quelli che poi dovevano spaccare la partita. Ci sarà un cambiamento da questo punto di vista, quindi vederli anche dal primo minuto?
1: Non lo so, sinceramente non lo so, credo che comunque qualcosa cambierà, anche perché poi ci sarà l'Arsenal dopo 4 giorni, mercoledì. Ecco, questa è una cosa che sicuramente è un passo in avanti che il Napoli farà rispetto alla gestione Conte. Con Conte abbiamo visto lo scorso anno le prime 9 partite, 10 partite, sempre con lo stesso 11 praticamente, invece già tra il Genoa e il Como Allegri ne ha cambiati due, adesso subentra anche la Champions, quindi credo che ci sarà una gestione più ariosa della rosa, e sono felicissimo di questo, perché lo scorso anno ricorderai il mio cavallo di battaglia, quello di Conte, che andava sempre con gli stessi, poi ti lamenti dei 46 infortuni, se giocano sempre gli stessi credo che sia anche abbastanza normale nel calcio moderno, con l'intensità del calcio moderno. Quindi mi aspetto sicuramente dei cambi dal punto di vista della formazione per la partita contro l'Inter. Credo possano tornare Spinazzola e Alisson Santos dal primo minuto, e quindi sono già due. Ovviamente cambierà anche un centrocampista, perché McTominay non è disponibile, probabilmente si andrà con De Bruyne, anche se il ballottaggio con Vergara lo terrei aperto, fermo restando che c'è anche Gilmour, che comunque è un giocatore che secondo me di tutto rispetto, che da 2 anni purtroppo sta muffendo in panchina, secondo me meriterebbe una chance anche lui. Quindi vediamo un po', credo che questi possano essere i 3 cambi, per il resto mi aspetto la solita formazione, non credo si vada a cambiare Politano, non credo si vada a cambiare Di Lorenzo, non credo si cambino i centrali, perché appunto adesso Allegri sta lavorando con questi 2 centrali qui, a meno che Bökeman non stia bene, ma non credo sia questa la partita giusta per il rientro da titolare. Quindi immagino la solita squadra con Meret tra i pali, Di Lorenzo, Rachmani, Rafa Marin, e ripeto Spinazzola credo possa tornare al posto di Oliveira a sinistra. Centrocampo metterei De Bruyne titolare al posto di McTominay, poi ancora Lobotka e Anguissa, e davanti Politano, Højlund e Alisson Santos.
0: Grazie a Pierpaolo Matrone, ciao Pier, grande abbraccio, buon lavoro.
1: Grazie a te Vincenzo, un saluto a tutti i radioascoltatori.
0: Allora già all'ascolto Alen Valneghi, ciao Alen, ben ritrovato, buongiorno.
2: Ciao Enzo, buon dì.
0: Riprendiamo la nostra analisi del mercato che abbiamo interrotto ieri, e siamo arrivati al Milan, mi devi dare il voto e il giudizio, insomma l'arrivo di Gonzalo Ramos, Mario Ghila, Moreira, Hutchinson, però insomma bastano, manca qualcosa, voto e giudizio.
2: Ma secondo me è positivo il mercato del Milan, a partire dalla scelta dell'allenatore e dell'intenzione che ha messo Amorim ha le idee molto chiare su come vuol giocare, ha pulito un po' lo spogliatoio, comunque questo non era facile, però si è assunto le responsabilità, ha portato freschezza, ha portato chiarezza, vediamo un Milan comunque molto più aggressivo, che va in pressione alta, secondo me si è rafforzato in tutte le linee, comunque c'è un upgrade chiaramente, perché comunque Moreira secondo me sulla continuità ti dà qualcosa in più di Leao, e poi in attacco Gonzalo Ramos è un grande colpo, l'ha pagato caro, però Gonzalo Ramos è un giocatore intelligentissimo e trova comunque Amorim con Nazionale, secondo me potrà crescere tantissimo. Dunque un voto 7, tra il 7 e il 7,5.
0: Ti convince la versione di Adrien Rabiot un po' trequartista in questa idea di gioco di Amorim?
2: Ah, Rabiot si adatta, Rabiot è intelligente, si adatta un po' a tutto, se sta bene fisicamente, perché lui comunque ha una morfologia particolare, Rabiot può giocare, ma anche potrebbe anche fare il regista, perché ha l'intelligenza, ha i tempi di gioco, poi lui dove è più bravo, comunque il movimento naturale di Rabiot è inserirsi, bisognerà vedere a che altezza parteciperà alla fase di costruzione del gioco e di creazione, perché Rabiot quando è statico e spalla la porta può far fatica a livello di fantasia, però sull'inserimento Rabiot è un giocatore comunque con tanto da dare a questo Milan. Dunque Amorim vuole una squadra molto liquida, una squadra che si muova, una squadra che vada anche in pressione alta, in fase di pressione Rabiot da trequartista che va sul regista avversario, lo vedo, sì.
0: Andiamo avanti, Monza era partito così e così, poi ha ottenuto addirittura un risultato mica male eliminando il Torino dalla Coppa Italia, arriva Ceballos che era tra l'altro un colpo su cui stava lavorando il Napoli, che però senza cessioni non avrebbe potuto portare a casa, infatti non l'ha fatto, ma l'ha preso il Monza, ma insomma al di là di questa ha preso comunque dei giocatori che hanno rinforzato un pochettino la squadra, soprattutto ti chiedo di Juric. Che credito ti senti di dargli ancora? Perché questa è la grande domanda.
2: Ma forse Juric è la sua dimensione. lottare contro la retrocessione. Bisognerà capire un po' il ruolo di Juric in questa dimensione, perché in piazze comunque importanti dove c'è ambizione comunque abbiamo visto che non funziona. L'ultima esperienza positiva è stata Verona, dove comunque sorprese tutti. Se riesce a impostare la squadra come il suo Verona, potrebbe sorprendere. È chiaro che al giorno d'oggi col Frosinone sono per me le due squadre con meno possibilità di salvare la categoria, però ci sono sempre sorprese. Vedremo. La vittoria a Torino porta fiducia a questa squadra. Con i nuovi arrivi non ha fatto un brutto mercato. Adesso vedremo se riesce ad ingranare e comunque non entrare in strisce negative di 7, 8, 10 partite senza vincere, perché sono quelle che ti portano in Serie B. Dunque è tutto da capire questo Monza.
0: Napoli, voto, giudizio, arrivano Favasuli e Badiashil, poi basta, perché gli altri non sono riusciti a partire.
2: Beh, senza voto, sinceramente. Per me è senza voto, poi c'è anche la condizionale Allegri. No, contro il Como ho visto una squadra che ha bisogno di riforme, che non ha bisogno di un allenatore conservatore come Allegri che venga e giochi col blocco basso. Questa squadra come ha vinto? Con chi ha vinto? Ha vinto con Spalletti, ha vinto con Conte. Cioè non sono degli allenatori che giocano col blocco a 30 metri. E lì secondo me ha sbagliato, ha fatto il peggior mercato della sua era, De Laurentiis, secondo me. E adesso vedremo se i campioni d'Italia o i bicampioni d'Italia che hanno vinto due scudetti negli ultimi anni sono ancora capaci di fare un altro miracolo, tipo un last dance. Però ho tanti dubbi, contro il Como ho visto tanti limiti. Siamo inizio campionato, sì, però la squadra comunque si conosce. E quando hai una squadra con degli automatismi comunque che sono presenti da tanti anni, vedere il Napoli giocare in questo modo contro il Como ha rafforzato i miei dubbi sulla scelta di Allegri.
0: Ricordo quando quest'estate si parlava ancora dell'ipotesi anche di un ritorno di Maurizio Sarri, e quello sarebbe stato per te la continuità migliore a quello che era il progetto, no? Di Conte. Abbiamo perso Alen? L'abbiamo perso? Proviamola a recuperare. Allora, dicevamo quindi senza voto per Alen Valnegri il mercato del Napoli, che ricordiamolo ha portato soltanto Favasuli e Badiashil, poi per il resto restano tutti lì con Lucca che non offre garanzie, quindi tutto il peso dell'attacco sulle spalle di Højlund, che naturalmente è una stagione che sarà logorante, perché comunque tra Champions League, Coppa Italia, campionato da cercare di giocare ai massimi livelli, quindi cancellare la pessima Champions fatta nella passata stagione, cercare di tenere il passo delle grandi in campionato e magari fare bene anche in Coppa Italia può essere troppo poco per la squadra di Massimiliano Allegri, che insomma però è sempre abituato a fare un po' da parafulmine in quello che è il suo percorso al Napoli e quindi diciamo cioè in generale nella sua carriera, adesso al Napoli dove dovrà cercare veramente di fare il massimo con quello che ha, che comunque non è poco, ma soprattutto il massimo deve essere in questo caso tirare fuori qualcosa di diverso rispetto al solito, come ci ha detto prima Pierpaolo Matrone, come ci stava dicendo appunto adesso anche lo stesso Alen Valnegri. Stiamo avendo qualche difficoltà credo ad avere Alen Valnegri, quindi probabilmente c'è un problema di linea. Noi stiamo per chiudere, quindi lo salutiamo in anticipo e diciamo poi lo sentiremo domani e continueremo domani insieme a lui questa kermesse sul mercato con voti e giudizi da parte sua, e poi cominceremo anche a fare la presentazione del turno di campionato. Prima di chiudere però voglio andare a leggere quella che è un'altra squadra che ha deluso un po' nel mercato, ovvero il Bologna. Allora sono arrivate anche le parole di Fenucci, che dice: non vogliamo smettere di investire, le cessioni erano dovute ai costi di una rosa europea, e quindi spiega un po' il mercato del Bologna. Non vogliamo smettere di investire anche perché la società ci garantisce un supporto finanziario annuale, non mi piace il termine transizione, questa è una stagione in cui l'obiettivo è vincere tutte tutte le partite, poi sappiamo che sarà difficile, non sarà così perché è difficile competere, ma l'obiettivo è vincere in questa stagione, non possiamo già pensare alla successiva. In questi ultimi 4 anni abbiamo costruito squadre molto più costose di quello che il Bologna genera, e questo è un segnale che vogliamo investire. Ogni anno cerchiamo di fare meglio dell'anno precedente, ma dobbiamo anche fare un calcio sostenibile. Parole e musica di Fenucci. Detto ciò, noi lasciamo spazio a Marco Piccari, a Maracanà, che sta per partire con tutti i suoi ospiti, con tutta la sua squadra. Io vi do appuntamento a domani, ringrazio Andrea Maiocca e vi saluto. Non c'era, ti ho preso in castagna. Ci ritroviamo domani, ciao a tutti.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: Oltre 80 persone sono state trovate morte a bordo di una piccola imbarcazione a sud delle isole Canarie, 44 i sopravvissuti. Tra le vittime c'era anche un neonato e 3 dei sopravvissuti sono stati trasferiti in elicottero in 2 ospedali dell'isola di Gran Canaria. L'imbarcazione era partita 27 giorni fa dal Gambia. La nuova strage sulla rotta migratoria verso le Canarie avviene nel pieno della crisi legata all'ondata migratoria che ha portato migliaia di migranti a fine luglio a Ceuta.
3: Il vice premier e ministro degli esteri Antonio Tajani, al suo arrivo a El Cairo, ha dichiarato che la guerra ibrida è in corso. Il pericolo che si cerchi di influenzare il voto nei paesi europei è consistente. Questo non significa, aggiunto, che poi i cittadini europei seguono i desideri di paesi non alleati che vogliono influenzare il voto cercando di disgregare l'Europa e i governi e di creare problemi alle diverse istituzioni. Ma l'attacco c'è, ha aggiunto Tajani.
4: 2 persone sono morte in un incidente stradale avvenuto questa mattina sulla via Aurelia nel comune di Bogliasco a Genova. Per cause ancora da accertare, un'auto ha investito 2 ciclisti per poi scontrarsi con un'altra auto. Sul posto sono intervenuti il 118, le forze dell'ordine, i vigili del fuoco e il personale ANAS.
3: Il fenomeno El Niño, di proporzioni gigantesche, sta facendo precipitare il pianeta in una zona di pericolo del clima estremo. È il monito del segretario generale dell'ONU Antonio Guterres. El Niño sta assumendo proporzioni gigantesche, la scienza non lascia spazio a dubbi. Il pianeta si trova in acque inesplorate, quelle acque si stanno riscaldando. Le temperature continuano a salire e il mondo si trova nella zona di pericolo delle condizioni meteorologiche estreme, ha affermato Guterres. L'Agenzia ONU per il Clima stima che il Niño è destinato a diventare molto intenso ed è quasi certo che persisterà fino a febbraio.
4: Sciopero nazionale dei treni il 7 e l'8 settembre. L'agitazione, proclamata da alcune sigle sindacali autonome, interesserà il personale del gruppo FS Italiane. Come precisa FS sul suo sito ufficiale, lo stop ai treni prenderà avvio alle 21.18 di lunedì 7 settembre e terminerà alle 21 di martedì 8 settembre. L'astensione potrebbe quindi causare ritardi, cancellazioni o modifiche al servizio ferroviario anche prima dell'inizio e dopo la sua conclusione, con possibilità di disagi per i passeggeri.
3: Il calcio argentino si ferma per Lionel Messi. Qualche giorno fa Leo ha annunciato il ritiro dalla nazionale e la federazione ha deciso di rendergli omaggio. Tutte le squadre maschili e femminili di calcio a 11, futsal e beach soccer, si fermeranno al 10° di ogni partita per attributare un minuto di applausi ad uno degli attaccanti più forti della storia. La prima gara in cui è stato osservato l'omaggio nella notte italiana è stata Vélez Boca Juniors di Coppa Argentina.
4: Per ora è tutto, a più tardi.
5: Siete all'ascolto di TMV Radio.
6: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
7: TMV Radio.
8: Gianluca il pallone, tira! Calcio e ritorna azione!
9: La radio di chi ama il calcio.
10: Scaldate i motori e aprite il gas a martello. Per rivivere tutte le gare di MotoGP e Formula 1 c'è Motor Valley. Ogni tappa del mondiale delle più importanti competizioni del mondo dei motori verrà analizzata da ex piloti e addetti ai lavori. Con Daniele Petroselli e Marco Piccari dopo ogni gara il mercoledì alle 18.30.
11: puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
10: Vuoi rivivere il post Champions delle italiane? Entra nel più grande stadio d'Europa, Euro Maracanà. Analisi, commenti e numeri delle squadre italiane e non solo. Quando scendono in campo le stelle, arriva Euro Maracanà. Ogni venerdì post Champions alle ore 19. Tutta la Champions delle italiane ad Euro Maracanà.
11: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
12: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio.
10: Ci piace e lo facciamo due volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C.
11: La vita, la vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
10: Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35.
11: Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
10: Scaldate i motori e aprite il gas a martello. Per rivivere tutte le gare di MotoGP e Formula 1 c'è Motor Valley. Ogni tappa del mondiale delle più importanti competizioni del mondo dei motori verrà analizzata da ex piloti e addetti ai lavori. Con Daniele Petroselli e Marco Piccari dopo ogni gara il mercoledì alle 18.30.
11: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
12: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto. 331-8200-213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Maracanã.
1: Allora, io le ho dato 7, ma fino a un secondo prima di premere il tasto invio ero indeciso tra 6 e mezzo e 7, perché secondo me non è esattamente quello che voleva Spalletti da questo mercato, perché lui avrebbe gradito moltissimo, da quello che ho capito, un centrocampista ragionatore, chiamiamolo così,
2: certo, come quello che manca
1: avuto, e gli hanno preso un box to box che è Sarr.
3: No, io faccio il notaio, nel senso che dico va bene, è giusto per me la Lazio, per tante ragioni, anche ambientali, e anche perché comunque la Lazio non è detto che poi piazzi alla fine il colpo Icardi, e quindi visto che comunque un po' di un'apertura c'è stata, quindi la Lazio sicuramente, e poi io metto il Como perché comunque il Como ha la proprietà più ricca del calcio italiano, lo ha dimostrato.
4: L'Inter ha sistemato facendo un mercato tamponando dove mancava, quindi ha fatto delle uscite e ha fatto delle entrate adeguate, quindi il mercato dell'Inter da un punto di vista tecnico è perfetto.
5: Non ho molta voglia di dare un voto a questo mercato, perché dopo due giornate non si ragiona sui numeri e sui soldi spesi, bisogna ragionare su quello che poi presenta il campo. A vedere queste prime due giornate di campionato mi sembra di dire che, ma io già l'ho detto diverse volte, che la società che si è mossa, diciamo, meglio in proporzione a quella che era la sua ossatura, anche se le manca un esterno, è la Roma,
6: perché la Fiorentina ha fatto veramente ha venduto e comprato, credo che poi ho sentito Fabio che ha detto siamo in costruzione, ci vuol del tempo, però il tifoso il tempo
2: non te lo dà. Maracanã. Ben trovati e benvenuti all'anteprima di Maracanã. Un saluto da Marco Piccari
7: e Lucio Marinucci. Ciao Marco,
2: ciao, saluto a tutti. Ciao Lucio, bentrovati, un saluto a tutti quanti e benvenuti a questo appuntamento del giovedì. Siamo praticamente ancora nell'onda lunga del calciomercato, alcune cose che possono ancora capitare con gli svincolati.
7: Svincolati o chi vuole liberarsi di qualcuno, esatto, verso, esatto, i mercati che sono ancora aperti.
2: Ad esempio ieri sera è partito Romagnoli, ha salutato la Lazio.
7: Sì, finalmente per lui, finalmente. Mi sento di dire.
2: Sì, anche se poi valore. Ne parliamo oggi anche di tra i tanti temi, c'è l'intervista sua prima di partire dove dice: io avrei voluto chiudere qua la
7: carriera. Beh, non l'ha mai nascosto.
2: Però non si è fatto mai sentire nessuno, gli hanno anche chiesto di chiamare il presidente, no, non ho sentito nessuno, quindi se ne va con questo, diciamo così, rammarico che avrebbe voluto chiudere questa carriera, ma evidentemente i rapporti...
7: Non c'erano i presupposti,
2: no,
7: mettiamola
2: questo,
7: così.
2: Ma questo rientra ancora nella scarsa capacità del presidente Lotito di avere proprio l'empatia con alcune situazioni che...
7: Beh, poi Marco Romagnoli si è sempre schierato in maniera netta verso una certa linea. E quindi
2: sì, però, insomma,
7: era inevitabile.
2: Capito, però non è che tu devi pensare, anche uno può avere una propria opinione, una propria idea, però devi pure pensare che
7: sì, però conoscendo Lotito, ecco,
2: no, ma infatti,
7: mi stupisce,
2: ma figurati se fa mai un passo verso delle
7: credo.
2: Situazioni normali.
7: Beh, non in questa situazione, no, ancora meno,
2: non, è impensabile una cosa del genere. Peccato, però questo è ancora conferma di questa totale mancanza di empatia proprio con un ambiente, con i tifosi, che ormai credo che sia, non si possa ricucire, al di là poi del campionato come possa andare, che io auguro alla Lazio e a Gattuso di fare un buon campionato, ci mancherebbe. Tra l'altro è stato anche riconosciuto il mercato un po' da tutti ieri, da Zazzaroni, ma da tutti gli esperti di mercato, non si aspettavano un finale così, un mercato così della Lazio,
7: sì,
2: che è andata a prendere tre giocatori comunque molto funzionali, tre o quattro giocatori funzionali. Adesso è chiaro che spetterà a Gattuso mettere insieme, trovare le soluzioni giuste e magari rilanciare anche qualche calciatore, vedi Gudmundsson, no, per capire,
7: beh, certo,
2: qual è il vero Gudmundsson, quello che abbiamo visto col Genoa o quello che invece con la Fiorentina. Detto questo, è chiaro che la situazione ambientale non potrà mai cambiare. Comunque, in bocca al lupo a tutti.
7: Adorano,
2: ma no, secondo me mai, finché ci sarà.
7: Beh,
2: lui,
7: sì, beh, prima o poi.
2: Questo è il quanto. È chiaro che veniamo anche da una giornata ieri dove la notizia sicuramente più importante, dove oggi la approfondiremo, è quella dell'addio di Ausilio.
7: L'addio di Ausilio
2: è un tema del giorno. Io oggi chiederemo che cosa può comportare in casa Inter, perché giustamente ieri il direttore Zazzaroni, che è stato il primo, dobbiamo dire, fare i complimenti.
7: È vero, l'ha riportata lui
2: cosa.
7: Nel pomeriggio.
2: Sì, sì, l'ha riportata lui, è stato il primo, anche in mattinata.
7: Sì, è vero, tarda mattinata.
2: Già aveva annunciato tutto questa cosa qui. cosa può comportare, perché è una perdita importantissima. Ricordiamo che Ausilio è l'artefice dell'Inter di questi anni, sta lì da 28 anni, quindi è cresciuto all'interno di questo club a cui si sente moltissimo legato. Basta leggere le ultime parole, poi non so se le vuoi andare a riprendere.
7: Sì, beh, ci mancherebbe altro.
2: E questo al di là di questo dobbiamo capire che impatto avrà, e soprattutto come mai. Giustamente ieri il direttore Zazzoni faceva, proprio arriva adesso questa notizia, no? Alla fine del calciomercato, con una stagione tutta in corso, proprio all'inizio, e sappiamo quanto poi il direttore sportivo, qualunque esso sia, il direttore sportivo ha un ruolo importante, è una sorta di collante tra giocatore, allenatore e club. Cioè, io ho avuto il piacere di stare un tratto della mia vita professionale all'interno di un club, e mi ricordo che il direttore sportivo in questione era sempre presente agli allenamenti, quando arrivavano i giocatori.
7: Lo dice il termine, cioè, stesso, Marco. Era direttore sportivo, esatto. Dirige l'area sportiva.
2: Qui stiamo parlando, tra l'altro, di un direttore sportivo importantissimo che, ripeto, ha costruito, ha fatto il mercato di questa squadra, ha saputo destreggiarsi in situazioni anche di difficoltà, quelle economiche che ha avuto, o le ristrettezze economiche dell'Inter,
7: sì,
2: andando a scegliere dei profili di giocatori che sono stati sempre funzionali all'interno di questo club. Quindi la cosa che ci dobbiamo chiedere: è stata una scelta sua perché sono passati tanti anni e quindi a un certo punto uno può pure decidere di fare l'altro, oppure è stata una scelta indotta perché ti presentano un contratto di un anno e tu dici: ma come, sto qui da 28 anni, mi presenti il contratto di un anno, allora me ne vado.
7: Perché, però?
2: Però perché? Allora io la butto lì, no? C'è questa lettera poi da Dio che magari la possiamo anche,
7: sì, sì, ce l'ho
2: anche leggere
7: sotto mano,
2: esatto,
7: poi
2: la possiamo
7: dopo
2: leggere. No,
7: la
2: io mi sono anche chiesto, e lo chiedo anche agli ascoltatori, non vuole essere nessun tipo di polemico o meno, però è una riflessione che secondo me è giusto fare. Cioè, quando avvengono queste cose, noi che siamo dei commentatori, che analizziamo, prendiamo le notizie, le leggiamo, possiamo anche fare un commento, comunque un'analisi. Cioè, e se fosse anche giunto da parte Octri un momento dove cambiare strada, cioè nel senso è finito un ciclo,
7: sì, è ripartire e ricostruire.
2: Ripartire come?
7: Questa è la domanda,
2: capito? Questo poi, la metto lì,
7: però
2: .
7: Perché cambiare un qualcosa che finora ha funzionato molto,
2: lo so,
7: bene,
2: però evidentemente ci sono delle esigenze
7: anni
2: diverse. Poi la cosa che veramente che un po' è un fattore che disturba, cioè questa notizia arriva dopo due giornate del campionato, dopo la fine del mercato, tutta una stagione ancora in corso, Champions League, campionato, cioè non poteva arrivare, non lo so, verso la fine della stagione.
7: Sì,
2: fare in modo che questa cosa,
7: a questo
2: si
7: punto,
2: poteva,
7: per fortuna, perché avere avuto un'ulteriore sessione di mercato in più per l'Inter con Ausilio è stato solo un qualcosa che è positivo per i nerazzurri. Però poi, tra l'altro, Marco, mi è sembrato un qualcosa che sia, non voglio dire deflagrato, ma un po' negli ultimi giorni sia completamente scoppiata. C'erano già le proposte, a quanto pare, del rinnovo a breve termine, però è successo tutto molto rapidamente.
2: È vero,
7: un po'
2: è
7: singolare,
2: vero. È vero, è verissimo.
7: Un po' scoppiata, questa bolla si è creata ed è scoppiata in maniera pacifica. Poi non ci sono state dichiarazioni, devo dire, Marco, di Ausilio.
2: No, no.
7: Non ha lanciato frecciatine a nessuno.
2: Dopo sentiremo anche quelle di Marotta di ieri al Gran Gala del Calcio. E vi dico subito che alle 2:30 faremo un approfondimento proprio su questo tema, anche con chi è stato dirigente dell'Inter, quindi all'interno dell'Inter, che ha conosciuto Ausilio. E quindi faremo un approfondimento di questo tipo. Ripeto, non perché vogliamo, io lo dico subito, cioè queste cose è giusto sentire, farsi un'idea e accogliere anche un pensiero di chi può saperne più di noi. Tutto qua, poi sarà quello che ci dirà il campo, il destino,
7: sì,
2: e tutto, insomma.
7: Comunque c'è
2: avanti.
7: Vaccin adesso che diventa, sì, Chief Sport Officer, come lo dicono i fondi, sì, no, internazionali, che di fatto è direttore sportivo, che comunque è una figura importante, già esperta del mondo Inter. È quello che mi ha lasciato qualche interrogativo, perché io all'inizio ho pensato: ma non è che vogliano fare una mossa in stile fondo, come è accaduto per esempio al Milan? Non voglio dire di mettere una figurina come direttore sportivo, ma una figura di secondo piano. Invece hanno preso Baccin, che non è una figurina. Quindi non capisco perché si sia andato a
2: facciamo una cosa, leggiamo rapporto. Un attimo questa lettera, perché poi
7: la
2: dobbiamo
7: lettera
2: leggere
7: d'addio.
2: Anche un'altra cosa. Sì, leggiamo due righe perché è giusto
7: sì.
2: pure...
7: Beh, è stato un bellissimo messaggio, Marco, quello Vai. Di Ausilio. Ha detto, dopo 28 anni indimenticabili è arrivato il momento più difficile. Salutare quella che per me non è mai stata una semplice squadra, ma una seconda pelle. In quasi 3 decenni ho dato all'Inter ogni singolo secondo della mia vita, ogni energia, ogni battito. L'Inter è nel mio sangue, l'aria che ho respirato ogni giorno. Il mio grazie più profondo e commosso va a voi tifosi, l'anima pulsante di questa maglia che mi avete accompagnato e sostenuto in questo viaggio infinito. Grazie alle proprietà, dirigenti e collaboratori tutti che negli anni mi hanno dato fiducia, dandomi l'onore di guidare l'area sportiva di questo gigante del calcio mondiale. E grazie a tutti gli allenatori, giocatori, campioni immensi e uomini veri che con il loro talento e il loro sudore hanno alzato al cielo trofei che resteranno per sempre scolpiti nella storia di questo club come la seconda stella nerazzurra. Lascio questo ruolo, ma non potrò mai staccarmi da questi colori. Oggi non si chiude solo un capitolo professionale, si separa un pezzo della mia anima da ciò che ho amato di più. Grazie Inter. Bellissimo messaggio.
2: Sì, ragazzi, 28 anni in un club.
7: È più della metà della sua vita, Marco. L'Ausilio
2: esatto.
7: ha 54
2: ragazzi,
7: anni.
2: È una roba, io credo che sia stata anche difficile per lui prendere una decisione del genere. E poi ho sentito già qualcuno che si è buttato, ha cominciato a dire il Milan deve prendere Ausilio.
7: Ah, l'ho letto.
2: No,
7: sì.
2: Ma è uno dei nostri.
7: Non credo, sì.
2: Lo sentiremo, Carlone per le gatti che già si è buttato.
7: L'ho letto subito.
2: Mamma mia, ma fatelo ragionare un attimo sto Cristiano.
7: Beh, poi
2: insomma.
7: Sarebbe un dopo 28
2: ma
7: anni di Inter.
2: Ma dai, adesso un pochettino, è vero che uno è un professionista e va dove crede.
7: Però
2: e...
7: ha chiuso Marco però, il dai. Messaggio con non mi staccherò mai dai colori nerazzurri.
2: Mi sembra proprio, però no, diamogli anche tempo magari di ragionare. Io ieri ho fatto a Zazzaroni la domanda se raggiungerà Inzaghi, perché c'era stato una corte del club arabo di Inzaghi e Zazzaroni ha detto di no in questo momento. Poi magari più avanti potrebbe anche provare un'esperienza di questo tipo, uno che è stato in un grande club italiano, ha vinto praticamente un sacco di cose, ha sfiorato la Champions un paio di volte, potrebbe pure provare ad andare a fare un'esperienza di questo tipo. Non ci vedrei nulla
7: io
2: di
7: ho
2: così.
7: Letto delle cose dall'Inghilterra, sai?
2: Può essere pure, anch'io
7: Tottenham.
2: Ho letto dell'Inghilterra, il Tottenham interessato. Questa è una figura, ripeto, lui si è fatto, cioè ha un curriculum importante, lui era quello che sceglieva, che individuava i giocatori. Non facciamo confusione, Marotta è un grandissimo dirigente.
7: Ma non è un direttore sportivo.
2: Esatto, però
7: nel senso
2: aveva un altro
7: del
2: ruolo.
7: È
2: chiaro che magari la sua presenza era
7: Paratici,
2: esatto, ma la sua presenza era importante per la struttura, per dare una linea, tutto quello. Magari in qualche trattativa era dato anche una mano.
7: Ma sicuro,
2: ci mancherebbe, perché in passato
7: certo.
2: ha fatto anche quello. Però qui stiamo parlando di un direttore sportivo. Allora, detto questo, però cambio un attimo argomento al volo, perché oggi è anche il giorno della presentazione di Pinamonti. Sta parlando. Vado su tutto mercato web al volo, perché ci sono già le prime parole del calciatore che ha prelato Lazio. Sì, infatti, scusate, prendevo tempo, caro mio.
7: Temporeggiamo.
2: Ogni tanto bisogna prendere tempo, sai, il
7: teniamo
2: tempo.
7: Il pallone tra
2: vediamo
7: piedi,
2: se ci siamo riusciti.
7: Imbucata.
2: Chiedo in niente. Vabbè, allora andiamo avanti. Pinamonti, ho voluto fortemente venire qui. Non vedo l'ora di iniziare. Questa è una cosa che ha confermato e che aveva già detto. Quali sono gli obiettivi qui della Lazio? La Lazio è una società storica e per questo ho scelto di venire qui. Non ho fissato obiettivi particolari perché cerco sempre di migliorare. Voglio migliorare quanto fatto lo scorso anno e aiutare la squadra. Naturalmente il resto lo potete leggere sul sito di Tutto Mercato Web. Poi più tardi magari sentiremo anche Beccarisi, che è presente alla conferenza stampa e ci darà un po' il conto di questa conferenza di Pinamonti, che con tutta probabilità potrebbe anche giocare già nella prossima partita.
7: Beh, la Lazio poi ha lasciato anche andare di A, Marco, quindi...
2: Meno male.
7: Ti prendi tu le responsabilità. No, scherzo. No. Facciamo un in bocca al lupo a DA per il proseguo della carriera. In Italia aveva fatto vedere cose migliori alla Salernitana. La Lazio poi in realtà non è neanche un centravanti puro. Quelli sono altri discorsi. Quindi adesso c'è anche più spazio banalmente per Pinamonti, dato che c'è Noslin lì davanti, ma non è che Gattuso lo veda tantissimo al centro. Ci sono altri elementi. È un'occasione per lui per fare un salto. Comunque hai detto tu prima, alla fine la Lazio nelle difficoltà anche per i parametri economici si è arrabattata bene e anche riuscita a chiudere dei discreti colpi, soprattutto per il rapporto qualità-prezzo, qualità-investimento.
2: Va bene, questo. Poi ci sono anche... altri temi che andremo ad affrontare. Ad esempio, sentiremo sempre al Gran Galà del Calcio le parole di Carnevali. L'abbiamo intercettato. Poi oggi abbiamo un po' di contributi che saranno di supporto alla nostra, diciamo così, analisi, al nostro approfondimento. E ci parlerà, sentiremo questo passaggio, andremo un po' a fare un focus su quello che è appunto la Juventus che ha preso forma dopo questo mercato. Carnevale, lo dico subito, ha parlato di una Juve molto competitiva. Ha parlato anche dell'acquisto di Voltmade, come si è arrivato, però non vi svelo nulla, lo sentiremo dopo. Una non cosa spoiler. Invece che voglio condividere proprio con te, caro Lucio, abbiamo 10 minuti prima di questo break.
7: Mi dica.
2: È quello, ieri è stato il Gran Galà del Calcio, tanti premi che sono stati dati.
7: Magari
2: dopo li guardiamo uno a uno, però te ne prendo uno, che è quello che secondo me forse è quello che fa più discutere di tutti. Ah. E voglio sentire la tua opinione, ma anche l'opinione dei nostri ascoltatori, perché poi vedo che già stanno mandando messaggi sul discorso di Ausilio, va benissimo, tanto lo riprenderemo dopo alle 2:30, ve lo dico subito, però vi voglio coinvolgere anche su un altro argomento che è nato ieri dal Gran Galà del Calcio, che ho visto che già ha diviso nei social. Io sono tra quelli che non sono d'accordo al premio che è stato dato, e vi spiego il motivo. È stato premiato come allenatore dell'anno Fabregas. Per carità, niente da dire a Fabregas, ci mancherebbe, sta facendo un grandissimo lavoro dal punto di vista tecnico, dal punto di vista tattico, ha portato il Como in Champions, tanto di cappello, chapeau, ci mancherebbe.
7: Certo.
2: Però facevo una valutazione: premiare Fabregas perché porta il Como al quarto posto, e lui era già il secondo anno che allenava il Como, giusto? Terzo anno.
7: Sì, poi in realtà prima non aveva il patentino, in Serie B.
2: Una squadra che ha investito tanto, ha comprato giocatori forti, e lui aveva già dato segnali nella precedente stagione di quello che poteva fare con il Como, e ha preso questa squadra, l'ha fatta crescere ulteriormente, andando a prendere la Champions League come quarta classificata. Tutto bene, non c'è un appunto da fare da questo sotto. Però faccio questa riflessione. Kivu prende una panchina difficilissima dopo 13 panchine di Serie A. Eredita una situazione non facile, dove si giocava per me veramente tanto, cioè era quello che rischiava più di tutti. Perché se Fabregas avesse sbagliato l'anno scorso, non fosse arrivato in Champions, nessuno l'avrebbe criticato. Tutti avremmo detto, va bene, è arrivato a zona Europa, ok? Se arrivava a quinto, sesto, nessuno avrebbe detto no. Lui ereditava una situazione molto difficile, una squadra campione d'Italia, che che veniva da una gestione dove aveva perso tutto. Quel subbuglio che c'era dentro lo spogliatoio.
7: Sì, mi ricordo.
2: Lui prendeva la situazione più difficile, dove tutti noi, ricordiamoci, me compreso, aveva dei grandi dubbi. Ma come? Uno che fa 13 panchine in Serie A, gli danno l'Inter? Ah, era una missione. Guardiamoci, lasciamo perdere che l'Inter è una squadra strutturata, marotta. Non solo, ma era la quarta scelta. Cioè, prima si sono passati in rassegna tutta una serie di allenatori,
7: incluso
2: Fabregas, per arrivare a Kivu. Chiamano Kivu. Oh, vieni a fare l'allenatore dell'Inter. Benissimo, intuizione di Marotta, di Ausilio, quello che volete voi. Però il rischio era altissimo di sbagliare. Lui che cosa fa? Rigenera questa squadra. Gestisce i campioni in maniera impeccabile, mettendo in panchina pure quelli forti di nome quando era il momento di metterli in panchina. Dà un gioco a questa squadra che per certi versi, secondo molti, e secondo anche me, meglio di Inzaghi.
7: Meglio di Inzaghi.
2: Che cosa fa? Vince al primo anno lo scudetto, ma lo vince per distacco.
7: Sì, domina il campionato.
2: Ora, lasciando il discorso, non fa bene la Champions, e qui magari pecca di inesperienza e qualcosa deve rivedere.
7: Il premio è della Serie A.
2: Però se il premio è della Serie A, io non do il premio a Kivu, ripeto, perché ha vinto lo scudetto, perché si può premiare anche chi non vince, che se fa bene, quindi non c'è la logica, ti premio solo se vinci. Ma per quello che ha fatto, cioè per me era la missione più difficile. Kivu meritava il premio come miglior allenatore della stagione precedente. Questo è quello che penso.
7: Ma ci può stare come valutazione, non mi sembra uno scandalo Fabregas.
2: No, non è uno scandalo, ti dico, io avrei premiato Kivu.
7: Sì, sì, ci può stare come valutazione. Io l'ho sempre detto che l'anno scorso ha fatto un lavorone Kivu.
2: Cioè avrei fatto
7: molto
2: Kivu,
7: più.
2: Guardiola, secondo posto, ma Kivu primo. Cioè, questo dico.
7: Ci può stare. Per me, Fabregas anche è un allenatore meritevole. Tre probabilmente in Leeds erano Fabregas, Kivu e Gasperini. Fabregas, devo dire, ecco, se mi avessero detto, ma qualcuno ci credeva di più, a me personalmente il Como in Champions League sembrava complicato, quindi forse.
2: Ma tu credevi nell'Inter scudettata?
7: Beh, però la mettevo in lizza.
2: La mettevi in lizza, ma il dubbio c'erano però che potesse non vincere.
7: No, assolutamente.
2: Mettevamo il Napoli favorito perché era il Napoli campione d'Italia.
7: Di scontato non c'è mai nulla. Però vedevo per io più complicato il Como in Champions League che non l'Inter campione d'Italia, però è una valutazione puramente personale. Per me ci
2: carina come cosa perché ci fa
7: loro due.
2: Dibattere.
7: Fabregas mi convince alla fine anche come premio allenatore dell'anno. Ci può stare, ha fatto comunque ha costruito tanto, ha costruito bene. Anche Chivo era una sorta di testa a testa, ha vinto lo spagnolo, però sì. Sono credo valutazioni personali. Chivo anche ha fatto sono stati migliori. Stati migliori insieme
2: no,
7: a Gasperini.
2: No, ma la mia, ti ripeto, era una riflessione su quello che è stato, diciamo così, la stagione. E non, io non tolgo nulla a Fabregas, intendiamoci, non sto

0: drammatica di quanto fosse quel però, momento dell'Inter. Non era facile, non era scontato. Io l'ho detto facile. Per tutto l'anno scorso, dominare a quel modo il campionato, perché l'Inter ha fatto una serie di vittorie sconfinate. Sono stati migliori, per me ci poteva stare sia l'uno che l'altro.
1: È una parentesi che possiamo condividere insieme a voi, ma tra i tanti argomenti che oggi affronteremo.
0: Gli altri invece ti hanno convinto come premi?
1: Sì, dai, più o meno. Ma, leggiamoli, leggiamoli al volo, dai, così facciamo un attimo un riassunto e poi andiamo in pausa. Dai,
0: il miglior giovane è stato ovviamente Nico Paz.
1: Sono
0: che
1: d'accordo.
0: Non è un ragazzino in realtà, ma comunque miglior giovane. Poi allenatore dell'anno Cesc Fabregas, società dell'anno inevitabilmente l'Inter. Gol dell'anno l'ha vinto Francisco Conceição in quella folle Roma-Juventus 3-3 con una splendida coordinazione dal limite dell'area di Mancino.
2: Bellissimo.
0: Sotto l'incrocio dei pali. Poi miglior portiere, ancora Svilar,
1: sì,
0: che si conferma.
1: D'accordissimo.
0: Il miglior. Sì, per me se la batteva con Carnesecchi quest'anno.
1: Sì, sì, sì.
0: Però diciamo anche qui ci può stare. Poi i difensori dell'anno sono stati Palestra, che adesso è al Chelsea, seppur
1: ci
0: ancora infortunato e non ha giocato, Bastoni e poi Akanji e Di Marco, tre interisti,
1: sì, ci
0: possono stare. Centrocampisti abbiamo visto spartirsi tre posti Inter, Milan e Napoli, con Çalhanoğlu dell'Inter, McTominay del Napoli e Modric addirittura del Milan. E poi penso sul premio degli attaccante dell'anno ci siano pochi dubbi, Daniel Malen. Gli altri per il reparto offensivo sono stati Lautaro Martinez e proprio lo stesso Nico Paz. Quindi questi premi. E poi miglior calciatore in generale, premiato Di Marco, che ha fatto una stagione stratosferica in Serie A.
1: Sì, sì, sì. Per esempio Enrico dice: io da milanista avrei premiato Chivu. Fabregas lo stanno esaltando un po' troppo, vedremo nel tempo. No, ma Fabregas è bravo, Enrico, io non sto dicendo che non sia bravo, facevo una valutazione sulla differenza che di voi immaginate per un attimo se Chivu fosse arrivato quarto, se Chivu fosse uscito dalla zona Champions, se Chivu avesse...
0: Vabbè, quello insomma, sarebbe stato...
1: Lo si ruravano immediatamente.
0: Beh,
1: quindi il rischio
0: molto
1: era
0: negativo.
1: Molto alto. Quello che ha fatto Chivu, Fabregas è stata una grande impresa. Però se fosse arrivato quinto, sesto, la critica non era feroce nei suoi confronti. Perché avremmo detto, vabbè, sono arrivate Milan e Juve, perché Milan e Juve falliscono la Champions da sole! All'ultimo,
0: ma sì, quello sul
1: traguardo
0: di
1: cadono,
0: di punti,
1: cadono sul traguardo. Quindi se vanno a Dama quelle due squadre, Roma e Como rimangono fuori, non puoi fare una grande critica a nessuno dei due allenatori.
0: No,
1: a nessuno dei due allenatori, Gasperini
0: e
1: Fabregas, ecco.
0: Ma sì, devi guardare al percorso. Sono stati migliori. Qualcuno può avere preferenze per l'uno o per l'altro, ma Fabregas nel complesso per me ci può anche stare, dai.
1: Bene, facciamo una cosa, ci fermiamo un attimo, poi recuperiamo un po' di messaggi, rispondiamo anche a qualche situazione relativa ad Ausilio, è uno dei temi che affronteremo oggi, perché poi c'è un messaggio di Enrico sempre che fa una riflessione, la condividiamo un attimo insieme, ci mancherebbe. Piccolo break, 331 82 00 23 per i vostri messaggi, abbiamo appena iniziato, torniamo subito dopo la pausa.

0: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Il Teatro alla Scala di Milano ha ospitato l'edizione 2026 del Gran Gala del Calcio, organizzata dall'Associazione Italiana Calciatori, in collaborazione con la Lega Calcio di Serie A. L'Inter è la società dell'anno, Fabregas il miglior allenatore. Di Marco è eletto invece miglior giocatore, accostato al Barcellona e ancora in attesa di rinnovo. Sentiamolo ai microfoni di Sky Sport.
1: Ma innanzitutto fa sempre piacere essere accostati a questi grandi club. Sapete la mia storia all'Inter, sono qua da tanti anni, ci sono cresciuto. Per quanto riguarda il rinnovo, al momento non ne abbiamo ancora parlato. Speravo che succedesse, visto come è finita la scorsa stagione, però ci sarà modo di parlarne prossimamente.
0: Poi sul prossimo avversario, ovvero il Napoli di Massimiliano Allegri, sentiamo cosa ha detto.
1: Ma il Napoli è una squadra forte, l'anno scorso è arrivata seconda. Sappiamo che è un avversario che ha un po' di partite che non riusciamo a battere, quindi dovremo cercare di entrare in campo e portare a casa i 3 punti perché sono fondamentali.
0: Il Sassuolo batte a rigore il Frosinone e si regala la sfida alla Juventus agli ottavi di finale di Coppa Italia. Dopo l'1-1 nei 90 minuti regolamentari sono gli errori dal dischetto di Emei Asa a condannare i ciociari, che con la rete di terzo

0: ragazzi ci avevano risposto all'iniziale vantaggio siglato da Dominguez. Nell'altro match passa l'Udinese contro il Venezia. Agli ottavi troverà l'Atalanta. Oggi in campo Palermo-Mantova alle 18 e Cagliari-Verona alle 21. Siamo al tennis. Nel secondo turno dello US Open, ultimo slam della stagione, Matteo Berrettini non supera l'ostacolo Mariano Navone. Passa invece al terzo turno Jasmine Paolini, che ha vinto il derby azzurro contro Lucrezia Stefanini, ma rinuncia al doppio con Sara Errani, che farà coppia con l'austriaca Lili Taggar. L'altro due femminile sarà Cocciaretto Putinseva. Pallavolo. Le ragazze di Julio Velasco accedono alla semifinale degli europei. Battuta 3-1 a Brno, la Svezia, e a Istanbul sabato affronteranno la vincente di Polonia-Olanda in campo oggi alle 15, mentre alle 18 spazio a Germania-Turchia. L'Italia ha superato ai giochi del Mediterraneo di Taranto una soglia che nel panorama delle grandi competizioni multisport nessuna delegazione europea aveva mai raggiunto, oltre 200 medaglie conquistate in una singola edizione. Allo stato attuale delle cose, il bilancio provvisorio è di 223 podi, con 73 ori, 78 argenti e 72 bronzi. E per lo sport è tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale, con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato, con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito, con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
3: Sacrificio, dedizione e concentrazione. I veri valori che per noi incarnano lo sport. Sei su TMV Radio.
4: La vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di Calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
5: Ci piace e lo facciamo due volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C, con analisi, approfondimenti e protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C.
3: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Siamo tornati, intanto c'è Hamilton che sta parlando. Vi ricordo che questo fine settimana c'è la Formula 1 a Monza, grande spettacolo. Hamilton fiero del lavoro di tutta la squadra, ha detto: è un nuovo inizio, abbiamo tutto quello che serve per vincere. Sensazioni speciali essere pilota Ferrari a Monza, non ci si abitua mai all'effetto, appunto, all'effetto che fa. Quindi vi ricordo anche l'appuntamento, colgo l'occasione, di Motor Valley, che tra l'altro ci sarà la replica questa sera alle 18.30 della puntata dedicata ad Aragon GP, con la presenza di Carlo Fiorani, il direttore di Motosprint, poi Filippo Del Monte, nonché Alessandro Biaggi, collega del Messaggero, dove c'è l'approfondimento, appunto, sull'ultimo Gran Premio della MotoGP. Però lunedì con Daniele Petroselli tornerà, cioè martedì faremo la puntata che vedrete, poi mercoledì tornerà Motor Valley dedicata alla Formula 1, quindi al Gran Premio di Monza. Allora, andiamo avanti. Dove eravamo rimasti? Che ho perso il filo del...
1: Tu volevi riprendere il messaggio di Enrico. Avevi detto.
0: No, va bene, prendo tanti, però questo mi,
1: aveva incuriosito.
0: Allora, quando Cardinale mandò via i dirigenti, fu massacrato dalle critiche. L'Inter, dopo due giornate, manda via Ausilio. Sicuramente non ci saranno le stesse polemiche, no. Però permettimi di dire, Enrico, è una situazione diversa. Ossia, intanto qui ci sono le dimissioni, che è un po' diverso.
1: No,
0: non
1: esatto.
0: L'hanno mandato via.
1: Poi diciamo che è stato offerto un rinnovo non adeguato a sua detta.
0: E credo che, secondo me, quando questo è quello che poi, per carità, ognuno è libero di pensare, la situazione mia era diversa, perché insomma avevi fallito il conseguimento del minimo obiettivo, che era quello della Champions League. Cardinale ha deciso di fare una pulizia, diciamo, di tutti quelli che c'erano.
1: Lì c'è stato un repulisti,
0: esatto,
1: totale.
0: Forse la critica che viene mossa sempre a Cardinale è quella di aver mandato via Maldini, cioè siamo sempre lì, no? La critica principale è quella. L'ultima uscita, secondo me, era anche, ci poteva stare nel mandar via tutti. Poi abbiamo criticato il fatto che ad un certo punto non c'era nessuno. E dopo un mese, mi ricordo, non c'era il direttore sportivo, non c'era nessuno, come si muovevano, chi faceva, quella era un po' la critica che veniva mossa.
1: Mancava,
0: cioè sono due situazioni differenti, io non le metterei sullo stesso piano, tutto qua. Allora, diamo spazio anche agli audio, 331 82 00 23, prima di andare a recuperare altre news. Vai.
2: Ciao Marco, buongiorno a tutti. Artemio D'Alghero. Ma mi sembra che sulla questione di Ausilio siano state fatte una serie praticamente infinita di illazioni, perché sostanzialmente lui non ha fatto nessuna dichiarazione. Marotta ha detto che si sono lasciati da amici. Non mi sembra che sia stato uno strappo così violento, anche perché se avesse rotto veramente di brutto, se ne sarebbe andato durante il mercato, non dopo la fine del mercato. La sensazione potrebbe essere anche quella di una persona che ha compiuto un importante percorso professionale e adesso sta cercando qualcosa di meglio e magari anche di più importante.
0: No, però facciamo una cosa, lasciamo perdere adesso quelle che sono le dichiarazioni di facciata, ha detto o non ha detto. Qui viene proposto un contratto di un anno, la proposta è stata di un contratto di un anno a un dirigente,
1: sì,
0: che era da 28 anni.
1: Con un adeguamento relativo.
0: Stesso compenso più o meno.
1: Poco più.
0: Lui si aspettava almeno 2 anni e ha detto no grazie, me ne vado, e si è dimesso. Noi dobbiamo partire da questo.
1: Si aspettava perlomeno una controfferta che non è arrivata.
0: Questi sono i fatti
1: dell'Inter.
0: Poi che dopo Marotta, lo sentiremo dopo, ha ringraziato, bla bla bla, che poi lui ha fatto la lettera giustamente all'Inter per quello che gli ha dato, diretta all'Inter, ai tifosi, è tutto un altro discorso. Che questo sia arrivato, ripeto, al termine del mercato e all'inizio della stagione, amici miei, non può passare come una cosa normale. Dai, cioè, sennò di che stiamo parlando? Cioè, è un qualcosa che fa riflettere e che va analizzato. È che io se ne è andato il direttore sportivo alla fine del mercato, se ne può, come se fosse una cosa normale.
1: Sì, prima diceva non è stato uno strappo violento.
0: Ma non c'entra lo strappo meno violento.
1: No, ma più che altro, Marco, non è stato uno strappo violento, ma è stato uno strappo rapido, relativamente rapido. Non era atteso, insomma, che si potesse concludere il rapporto e che si potesse concludere con effetto immediato. Io non credo che questo poi ecco, sulle lazioni già sentivo qualcuno che parlava di un Inter nel futuro che inizierà a crollare. Per me non è vero,
0: ma
1: non
0: potrebbe
1: è così.
0: Anche essere un diciamo, io per esempio, Pietro dice: Marco, dillo che cos'è crisi Inter. No, io non parlo di crisi Inter, non
1: io
0: so,
1: non ci credo,
0: non so
1: francamente.
0: Se questa cosa può avere un effetto all'interno del gruppo. È una domanda che la posso fare. Può avere un effetto? Che effetto?
1: Magari sulla squadra.
0: Magari gliene frega niente a nessuno e continuano a fare quello che devono fare, punto e basta.
1: Oh,
0: e
1: sì.
0: Quindi è soltanto una domanda buttata lì. Però, ripeto, stiamo parlando di un direttore sportivo
1: colpisce.
0: Che ha costruito sta squadra. Non è che voglio...
1: Ma su questo non c'è dubbio. La domanda è che tipo di adesso di ripercussione avrà.
0: Soprattutto che cosa succederà da qui in avanti. Cioè, che effetto avrà? Ma non solo sul campo, lasciamo perdere il campo, i giocatori vanno in campo, faranno
1: sì, io penso
0: che
1: sul
0: effetto
1: campo
0: avrà sulla pianificazione della prossima Inter, cioè che cosa può avere questo tipo di scelta da parte, magari Bacini è più bravo di Ausilio,
1: sì, sai, Bacini è un grande
0: professionista, più,
1: no? Lavora da tanti anni nell'Inter, anche lui non 28, cioè non penso sia all'inizio della fine dell'Inter, qualcuno sa di
0: no, potrebbe essere però l'inizio di un percorso diverso.
1: Beh, per forza, quando cambi un dirigente
0: di una strada diversa,
1: anni, beh, su questo è inevitabile, però mi aspetto comunque un progetto che rimanga competitivo.
0: Potrebbe essere,
1: tu
0: però
1: dici di no, pensi a un ridimensionamento.
0: No, potrebbe essere che a un certo punto si prende una strada diversa dove potrebbe portare anche alla cessione di qualche giocatore il prossimo anno importante, perché Oaktree decida di intraprendere un percorso diverso. Cioè, questo io non lo so.
1: Tu dici Ausilio non si sarebbe piegato.
0: E magari un anno
1: so.
0: Lui non lo voleva fare perché non è una garanzia, voleva due anni perché non ci sono le garanzie. Questo non lo possiamo sapere, però non è che possiamo sempre fare tutto a tarallucci e vino e dire è andato via, beh, non è successo niente. È chiaro che lo strappo non è stato violento, e che fanno? Semenano? Non credo, no?
1: No, però se magari qualcuno può rilasciare qualche dichiarazione al vetriolo, qui non è stato il caso.
0: No, vabbè, ma ci mancherebbe, dai. Andiamo a sentire un altro audio.
3: Buongiorno Maracanà, saluti al direttore Piccari e a Lucio da Alessandro. Allora,
1: ciao Alessandro.
3: Io su Ausilio mi ero espresso già con Vincenzo, ho detto per me i direttori sportivi non sono classificabili con quelli che indovinano tutti i colpi, quelli non esistono, sono classificabili quelli che sbagliano meno o comunque portano dei calciatori che poi riescono ad affrontare un discorso di crescita in una società. Dipende non soltanto da loro, ma proprio dall'ambiente che si trovano e dagli altri professionisti che lavorano nella società. Vedi il caso di Uff, poteva essere archiviato come pacco tra virgolette, ma invece sta maturando in un altro ruolo. Però io mi sento di dire anche ad Ausilio grazie, perché l'Inter dell'ultimo decennio è fatto da persone che sono quasi tifosi della stessa società, e Ausilio faceva parte di questo gruppo in pieno, quindi grazie Piero, mi viene da dire da interista.
0: Va bene, anche se io metto sempre al primo posto in questi casi la professionalità, non la,
1: ma
0: la,
1: sì,
0: tifosia, la professionalità.
1: Ma sì, in questo caso posso
0: perché
1: andare...
0: so dei professionisti, non
1: ma
0: so tifosi.
1: Certo, non sono tifosi, però è come quando Lautaro Martinez è un professionista, però è chiaro che è un legame con l'Inter differente rispetto a quello degli altri.
0: Andiamo a qualche altra
1: approfondimento. Guarda, vai, ti riporto degli aggiornamenti in realtà su Orsolini, proprio di pochi minuti fa.
0: Sì, poi ti leggo una cosa, vai.
1: Sì, perché si è fermato nella gara con l'Atalanta. Abbiamo visto un problema muscolare, ci sono stati gli esami, ci sono gli esiti degli esami strumentali sostenuti in mattinata. C'è la nota del club rossoblù che riporta: in seguito a un risentimento ai flessori della coscia sinistra accusato durante la partita di lunedì, Orsolini è stato sottoposto ad esami che hanno evidenziato una lesione con tempi di recupero di circa 3 settimane. Quindi non gravissimo, però il Bologna non avrà ancora a disposizione Orsolini nei prossimi impegni, quindi salterà la sfida con il Sassuolo e ovviamente salterà però anche la partita contro il Napoli e contro il Torino. Quindi sono degli impegni
0: bene,
1: importanti,
0: male,
1: rientrerà poi,
0: sì,
1: poi
0: sì, sì.
1: Dopo la sosta a questo punto immagino.
0: Ti porto invece su tutto Mercato Web perché ci sono delle parole di Handanovic, secondo me molto interessanti, dove dice Conte va bene per un anno, per due, poi c'è il rischio che tutto salti, lo dice Handanovic. Allora andiamo un attimo dentro a leggere. Conte chiede tanto anche a se stesso, ha esordito. Per lui c'è solo il calcio, non è il primo che lo dice, lo ha detto mi sembra anche De Bruyne giorni fa proprio parlando di Conte. Il primo anno era difficile anche prendere un appuntamento dal dentista, perché solo la sera prima sapevi quando ti saresti allenato il giorno dopo. Per il calcio è quello che si prepara in settimana, tutto schemi e compiti da rispettare, ha detto, no? Poi Antonio va bene per un anno, per due, poi è chiaro che il rischio che tutto salti è che tutto salti, e allora lui se ne va. I calciatori però giocano davvero per lui. Inzaghi è stato bravo a liberare la fantasia dei più forti, per questo la sua Inter era più bella da vedere. Detto da un calciatore, quando lo dicevamo noi ci prendevamo gli insulti, detto da un calciatore.
1: Vabbè, ma non è il primo Marco che si esprime così, ma non ci vedo nulla, non è un'accusa,
0: ha detto quello. No, è forte quando dice che per prendere un appuntamento da un dentista era complicato.
1: Penso sia la fotografia più emblematica della gestione calcistica di Conte, dove esiste solo il campo e il resto non c'è niente. È anche la sua forza, in realtà, anche il suo merito. Forza e limiti, pregi e difetti contemporaneamente.
0: Allora,
1: poi abbiamo parlato anche dell'addio, perché chiaramente ha lasciato anche le giovanili, perché Handanovic aveva iniziato un percorso, sì. Ha detto che l'Inter gli aveva offerto di allenare la primavera, ma lui ha rifiutato perché gli avevano proposto un piano tecnico
0: che non gli piaceva.
1: No, perché lui diceva: io avrei voluto allenare i miei ragazzi in settimana e far giocare i miei ragazzi della primavera. Invece ha detto la società voleva che io mi allenassi con i ragazzi della primavera tutta la settimana e il fine settimana facessi giocare quelli che non hanno giocato in Serie C con l'Under 23. E allora ha detto: ma non ne vedo non il senso, sembra, e ha fatto un passo indietro.
0: Bene. Allora Angelo ci scrive al 331 82 00 213, dice: divergenze ci possono stare, un rapporto lavorativo può anche volgere al termine dopo tanti anni. Allora l'ancora a cui aggrapparsi in tutti i cos'è? In tutti? Marusi, calmi o tempestosi, in tutti i modi calmi o tempestosi, resta la figura di Marotta. Finché c'è lui resto sempre fiducioso per il presente e futuro. Sì, per carità, però
1: beh, il presidente, Marco,
0: è il presidente,
1: è il insomma, presidente
0: mancherebbe. Però insomma, perdere un direttore sportivo di questa portata che ha lavorato per tanti anni
1: toglie un grande professionista.
0: A me perde tanto l'Inter, poi lo rimpiazzerà, per carità. Dai, con
1: una buona nota è che Baccin è comunque un altro professionista.
4: Buongiorno Marco, sono Ivano. Io concordo con la tua spiegazione in merito a Chivo, perché effettivamente dopo che un anno, più di un anno, ci hanno massacrato dicendo che abbiamo perso una sempre con 5 pere, la squadra era distrutta psicologicamente, eravamo a pezzi, è arrivato Chivo inesperto e avrebbe fatto il settimo posto, cioè, rispetto a tanti, non dico voi, io dico te, poi vinciamo campionato e Coppa Italia e vabbè, ma era una squadra forte, non poteva non vincere. Ma mi sembra veramente una presa per i fondelli, scusami tanto, grazie.
0: No, grazie a te. No, ma voi lo sapete, io sono sempre molto, molto diretto. Io l'anno scorso temevo in un grosso rischio dell'Inter. Io lo dico, cioè l'ho detto, lo dico. Poi dopo sei stato bravissimo, è stato il primo a dirgli bravo, mi ha sorpreso anche a me, mi ha sorpreso per come ha gestito, per le scelte che ha fatto, per la comunicazione che è stata positiva in certi momenti. Qualche errore c'è stato, ma è normale che ci sia. Io sono rimasto sorpreso, io non mi aspettavo un impatto così di questo allenatore. Poi se tutti sono veggenti e tutti sapevano, un altro discorso. Io avevo dei grossi dubbi che avevo manifestato in diretta, prendendomi anche gli insulti da qualche interista, come sempre superficiale, perché poi se uno dice una cosa non è perché è anti, esprime un pensiero, un'opinione che poi deve essere smentita dal campo.
1: Lui si è tolto qualche sassolino nel corso dell'anno a livello di dichiarazioni. Sì. Perché effettivamente io ricordo, dopo quelle famose due sconfitte con Udinese e Inter, c'era già chi lo appellava come incapace, già come esonerato, quindi lui si è tolto dei sassolini, poi si può discutere sul modo, però si è preso una bella rivincita, sul campo si è preso una bella rivincita per come ha condotto il campionato. Poi può crescere, comunque ancora un allenatore abbastanza giovane, quindi ha dei margini ampi, no?
0: Sì, crescita. Un altro messaggio al 331-8200-213, poi andiamo a prendere un'altra news. Due errori gravi sul mercato, Federico. Punto 1.
1: Andiamo.
0: Quanto volete scommettere che c'è l'Atalanta di mezzo? Punto 1. Per l'Atalanta, non aver messo sotto contratto Romagnoli, date le problematiche con il passaggio alla difesa 4 e lo storico di infortuni nella difesa bergamasca. Punto 2. La Lazio avrebbe dovuto prendere ce l'hai un rullo di tamburi, che questa è una cosa meravigliosa.
1: Dov'è? Me lo sono perso. Ah, eccolo.
0: Dai, ce l'hai, aspetta.
1: Ah,
0: aspetta,
1: beh, però, povero.
0: No, fermo. Di niente, rullo di tamburi, perché questa è una cosa che dobbiamo fare. Ogni tanto dobbiamo anche rullo di tamburi per quello che propone Federico. La Lazio avrebbe dovuto prendere Marco Giampaolo, perché avrebbe potuto proseguire nel solco tattico dogmatico già preparato dal maestro Sarri. Così andava, manco partiva e già stava in Serie B.
5: Rolo funebre.
0: Allora, vabbè,
1: povero
0: dai.
1: Povero
0: Giampaolo.
1: È stato anche esonerato dopo aver
0: vinto. Insomma, non mi sembra che abbia, cioè, possiamo dire che noi dobbiamo essere sinceri, possiamo dire che questo allenatore, come magari qualcun altro, negli ultimi anni della carriera ha fatto più danni che benefici?
1: Sì, beh, io ha salvato il Lecce due anni fa. Beh, non fu scontato. Sì, è un allenatore ormai di medio-bassa fascia. Forse, ecco, non so se avrei...
0: Vabbè, andiamo avanti, dai.
6: Ciao Marco da te. Luigi, vai. Gli allenatori italiani. Luigi. Che vergogna, veramente.
0: Perché?
6: Una
0: che
6: vergogna.
0: Mo che qui c'è.
6: E Marotta non dice neanche una parola in difesa di Chivu. Veramente una vergogna. Ciao.
1: Ah, vabbè, ma ragazzi, addirittura perché non ha vinto il premio...
0: Vabbè, dai.
1: Non ho capito, gli allenatori italiani, perché Chivu anche non è italiano comunque.
0: Mm. No, lui dice agli allenatori italiani che è vergogna che non hanno votato,
1: che non riescono a
0: molto probabilmente. Vabbè, dai.
1: Non lo so. Riporto qualche aggiornamento.
0: Sì, vai, che mi porti?
1: Sul Milan, perché vai, poi Milan. In realtà una notizia interessante, non è di oggi, ma è della fine del mercato, perché Tomori poi è stato reintegrato, ti ricorderai,
0: ecco,
1: Marco,
0: come no?
1: Che
0: ma
1: Tomori
0: oggi,
1: era
0: ieri
1: stato epurato di fatto dal Milan, messo alla porta.
0: Mo si allena di nuovo in gruppo.
1: E ora è tornato in gruppo.
0: Non
1: è tornato in gruppo e sarà anche convocato, ovviamente, per Juventus-Milan, quindi tutto rientrato, dovrà alzare il ritmo in allenamento, visto che sarà convocato e visto anche che Marco si è allenato a lungo a parte. Gli epurati si sono allenati per tanti giorni da soli, staccati dal resto della squadra, mentre adesso Tomori ritorna in gruppo per completare quantomeno a livello numerico il pacchetto difensivo del Milan, che a mio modo di vedere manca di qualcosa. Quindi, però,
0: diciamo che non è bella ritorna questa cosa, l'ho detta ieri, la ribadisco. Insomma, un giocatore che si è allenato a parte per tanto tempo, lontano dal gruppo. Lasciamo perdere adesso il fatto che deve riprendere condizione o meno, però non è un bel messaggio. Tu scarti un giocatore, lo metti fuori, poi a un certo punto non riesci a comprare nessuno da mettere lì perché volevi magari fare altre operazioni, non l'hai potuto fare, non ci sei riuscito. Questo interpretato come volete voi. E poi chiami Tomori, dice: guarda, senti, aspetta, adesso ritorna in gruppo. Non è bellissimo, dai, diciamo la verità.
1: Non avevano altre alternative.
0: No, però
1: una
0: non
1: volta
0: è bello.
1: Fatto. No,
0: non
1: più
0: è bello,
1: che altro,
0: dai.
1: Sai, bisogna vedere il giocatore come reagisce psicologicamente.
0: Vabbè, ma il giocatore che già fa è un professionista, secondo me.
1: Sì, però già
0: prende...
1: Tomori negli ultimi anni in campo non sempre è stato la miglior versione di se stesso.
0: No, però non è bello proprio il...
1: l'atteggiamento
0: dai.
1: Beh, è chiaro che sa di essere rimasto solo perché non hanno preso nessuno, altrimenti sarebbe stato mandato via.
0: Allora andiamo con un altro audio, poi vi leggo un'altra cosa, vai.
7: Ma scusate, Roma-Atalanta non è un big match visto gli ultimi anni? Io vi dico che è meglio affrontare l'Atalanta adesso che fra 3-4 giornate, perché in questo periodo assimilare i segni di Sarri e diventerà un'altra squadra. Io vi ricordo il Napoli di Sarri, la storia di Amsic, quindi chi ha giocato con Sarri ha sempre segnato un sacco di gol.
0: Va bene, sicuramente meglio adesso che
1: io sono d'accordo però.
0: Sì, sono anch'io.
1: Poi sai che arriverà quella sosta lunga,
0: ma io credo
1: sosta,
0: che Sarri
1: carità,
0: c'ha un...
1: anche tanti
0: io ripeto
1: nazionali.
0: Sarri c'ha un grande lavoro da fare, non sottovalutate il grande lavoro che deve fare Sarri.
1: No, però mantenendo una squadra competitiva nella zona Europa.
0: È anche stancante questa cosa, secondo me. Io non lo so, cioè qui c'è qualcosa che non torna sempre con questi ragionamenti.
1: Cioè?
0: È quello che gli serve 4, 5, 6 mesi per... ma giochi a calcio.
1: Sì, beh, però ragazzi, sono impostazioni differenti, sai, l'Atalanta e le squadre di Sarri hanno sempre lavorato molto sul reparto, movimenti tutti insieme, sono cose un po' più difficili da assimilare. Comunque l'Atalanta le sue partite finora,
0: sì,
1: seppur in maniera
0: non... Sì, ma ogni volta dove
1: è
0: andato ci vola il tempo, il tempo. Cioè mi chiedo... qui ha fatto anche la preparazione, dove tu lavori tutti i giorni, sto tempo per fa che cosa? Cioè, che ci stanno? I massimi sistemi fisici da.
1: Sai, lui lavora molto di reparto. Quindi, però mi sento di dire che comunque, dove è andato, ha sempre fatto discretamente bene.
0: Sì, ma non è quello che ha fatto vedere a Napoli, non l'avete più visto. Se uno obiettivo non è
1: però
0: stato
1: penso
0: più
1: al
0: visto.
1: Chelsea, ha vinto un'Europa League, la Juventus ha comunque
0: vinto. Quindi, quando io dico che non c'è il sarrismo, lo dico per questo. Ottimo allenatore, per carità, l'amor di Dio, ma non c'è il sarrismo. C'è un allenatore che poi si deve adattare alle situazioni, che è giusto così, che si adatti alle situazioni dove va. Ma quello che abbiamo visto a Napoli, bisogna essere onesti e sinceri, non si è più visto.
1: Vabbè, ma è difficile riproporre un calcio a quel livello.
0: È apposta, però. Allora ecco perché ti dico che non c'è il sarrismo, ce lo siamo inventati
1: noi. Ma queste sono filosofie che inventiamo noi.
0: Allora, tutto mercato web perché Spalletti ha detto felice del mercato, poi sentiremo anche Carnevali tra poco, ma i KO di Yıldız e Thuram limitano ciò che abbiamo costruito. Sono due perdite importanti, uno 3 mesi e l'altro 4 mesi per Luciano Spalletti.
1: Fermato che anche Caballa.
0: Fa il bilancio del mercato e poi parla un po' anche ecco qui di Voltemade. Intanto non rimarrà sorpreso dai colori, era già in bianco-nero, dice lui, al Newcastle, è un vantaggio. Poi li unisce due mondi nel modo di giocare. Di solito chi ha la sua fisicità e la sua altezza è più finalizzatore e meno relazionale con la squadra, è più attaccante in aria. Invece lui è molto bravo nel venire a giocare con la squadra, come ci dicevi tu ieri, è leggero nella tecnica, conosce il calcio, sa venire a palleggiare sulla tre quarti e poi attaccare gli spazi in modo improvviso. Quindi parla di questo giocatore che siamo tutti curiosi, sinceramente penso un po' tutti, di vederlo veramente all'opera nel nostro campionato.
1: No, la nostra l'abbiamo detta. Ieri ho fatto un intervento sull'altra emittente, ho riassunto.
0: Da esperto di calcio.
1: Esperto, conoscitore sì, poi esperto credo di, non lo so, ecco, sì. Il giudizio lo lasciamo agli altri, però è la mia idea, l'ho detto.
0: Sì,
1: se dovesse fare già 12-13 gol sarei contentissimo, fosse un tifoso della Juventus.
0: Sì. Vai via. Prendo un altro messaggio, poi vengo da te. Ciao Marco, ciao Lucio, sì. Posso dire la mia su Ausilio? Certo, credo sia stato allontanato dall'Inter per evitare provvedimenti futuri giudiziari, addirittura.
1: Perché?
0: In quanto in prima persona chiamava Gianluca Rocchi, ripeto un mio pensiero e mi prendo tutta la responsabilità di quello che ho scritto, salvo da Milano.
1: Salvo il tuo pensiero
0: perché non risulta questo, quindi che ti devo dire, non posso cambiare il tuo pensiero se è quello che pensi, però non c'è nessuna risultanza in merito, ecco. Marco, dici che si è dimesso, ma solo dopo 2 giornate, che mi sembra strano, lo fai a fine stagione, e lo so, però si è dimesso. Di fatto lui si è dimesso.
1: Si è concluso anticipatamente, non è proprio una dimissione nella pratica, ma di fatto sì.
0: Per esempio dice Massimo, sul fatto di Ausilio il mio pensiero è che se ti propongono un contratto di un anno vuol dire che ti stanno invitando alla porta, è così.
1: Sì, io non me lo spiego, però
0: non lo spiego,
1: io esatto. Non me lo spiego, però sta di fatto che è così.
0: Allora, break, ci dobbiamo fermare.
1: Sì.
0: Allora, caro Lucio, noi ti diamo appuntamento.
1: Dai, domani ci rivediamo qui.
0: Bene, e adesso break per noi e riparte tra poco Maracanã con Stefano Impallomene, tra poco.

0: Buon pomeriggio dalla redazione.
1: Il segretario generale dell'ONU, Antonio Guterres, ha dichiarato che El Niño sta assumendo proporzioni gigantesche e che la scienza non lascia spazio a dubbi. Il pianeta, ha detto, si trova in acque inesplorate e quelle acque si stanno riscaldando. Le temperature continuano a salire e il mondo si trova nella zona di pericolo dalle condizioni meteorologiche estreme. Guterres ha poi aggiunto che l'Agenzia ONU per il Clima stima che El Niño è destinato a diventare molto intenso ed è quasi certo che persisterà fino a febbraio.
0: Questione migranti. Oltre 80 persone sono state trovate morte a bordo di una piccola imbarcazione a sud delle isole Canarie, 44 i sopravvissuti. Tra le vittime c'era anche un neonato e 3 dei sopravvissuti sono stati trasferiti in elicottero in 2 ospedali dell'isola di Gran Canaria. L'imbarcazione era partita 27 giorni fa dal Gambia. La nuova strage sulla rotta migratoria verso le Canarie avviene nel pieno della crisi legata all'ondata migratoria che ha portato migliaia di migranti a fine luglio a Ceuta.
1: Conflitto russo-ucraino, possibilità di negoziati costruttivi con l'Ucraina, così il presidente russo Putin a un forum economico in Russia. Lo stesso ha poi precisato che sono Mosca e Kiev a dover raggiungere un accordo e poi ha aggiunto: siamo grati a chi cerca di contribuire alla soluzione del conflitto. E ancora, la minaccia di Zelensky di rendere però totalmente insicuro lo spazio aereo per i voli civili con lanci di droni complica tutto.
0: La notte scorsa all'ospedale Sant'Eugenio di Roma si è spento Fabio Mussi, lo ha annunciato alle Alleanza Verdi e Sinistra in una nota. L'ex ministro del governo Prodi, esponente storico della sinistra, attualmente dirigente di Sinistra Italiana AVS, era nato a Piombino in provincia di Livorno il 22 gennaio 1948. Giovanissimo entrò a far parte del comitato centrale del PC, di cui poi fu parlamentare dal 1992 al 2008.
1: Castello delle cerimonie, ieri il Tribunale del Riesame di Napoli ha dichiarato inammissibile il riesame proposto da Maria Rosaria Polese contro il decreto di sequestro preventivo emesso dalla procura di Torre Annunziata nel luglio del 2026 per il reato di invasione di terreni o edifici e avente come oggetto i locali commerciali della grande conosciuta struttura ricettiva. Si tratta di uno degli innumerevoli ricorsi presentati dalla famiglia Polese, ormai ex proprietaria della Sonrisa, il castello delle cerimonie appunto, che è soggetto di confisca ed è ora di proprietà del comune di Sant'Antonio Abate. Nel luglio di quest'anno sono partite le operazioni di sgombero.
0: Il calcio, il centrocampista della Juventus Thuram è stato sottoposto a intervento di condroplastica per la guarigione dalla condropatia rotulea del ginocchio destro. Lo comunica in una nota il club bianconero, in cui viene precisato anche che l'intervento è perfettamente riuscito e che da domani il calciatore inizierà il programma riabilitativo. Probabile è uno stop di 4 mesi. Oltre al francese, Luciano Spalletti perde anche Cabal, che ha accusato un problema muscolare ieri durante l'allenamento. Il colombiano non giocherà la sfida contro il Milan, che a sua volta perde Matteo Gabbia per un problema alla caviglia.
1: Per ora è tutto, a più tardi.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio, la radio ufficiale di tuttomercatoweb.com.
4: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio.
5: Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35.
6: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
7: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
6: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
7: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
6: Istitutogiglio.it.
7: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
8: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
9: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Kick Off Maracanã con Marco Piccari e Stefano Impallomeni.
1: Abbiamo la Iena e la Volpe. La Iena è The Fox.
2: Sai chi mi ascolta voi?
3: Tutta l'Italia. Eccoci qua, allora, un saluto da Marco Piccari
4: e Stefano Impallomeni. Ciao Marco, buon pomeriggio a
3: tutti. Ciao Stefano, ben trovato come sempre, ci siamo. Allora voglio salutare subito in apertura, Stefano, tutti coloro che ci seguono attraverso il canale 61 del Digitale Terrestre, ma anche gli amici del canale 11 nel Lazio, Gold TV, e adesso anche gli amici di Italia 7 in Toscana. Quindi salutiamo un po' tutti, così anche quelli che ci seguono attraverso l'app, che può essere seguita attraverso il cellulare, attraverso il PC, insomma in tanti modi, per poter appunto star connessi con noi. 331-8200-213 per i vostri messaggi. Io direi, caro Stefano, di andare subito ai titoli, poi ci prendiamo questa parte di trasmissione io e te insieme agli amici per rispondere a un po' di osservazioni che abbiamo fatto, perché ci sono un po' di temi da affrontare oggi in questa giornata poi un po' interlocutoria che ci porta già al campionato, perché domani sera c'è la prima partita Genoa-Como, quindi sì, per il Genoa una partita molto difficile, viene da due sconfitte consecutive, qualcuno già mette in bilico De Rossi. Contro un Como che insomma mette paura in questo momento.
4: 4 punti in trasferta.
3: Squadra di Fabregas.
4: Allora, a Napoli poi.
3: Allora andiamo subito ai titoli e poi partiamo. Beh, oggi è inevitabile un'analisi sulla situazione Inter. Ausilio lascia l'Inter, l'addio dopo 28 anni, e adesso che cosa cambia e come affronterà questa, diciamo, situazione in futuro la formazione nerazzurra. Fabregas batte Kivu, ossia viene premiato come l'allenatore dell'anno della scorsa stagione, ma ci sono comunque delle polemiche. Allora, sapete, nelle polemiche noi ci tuffiamo e andiamo subito a vedere la diatriba. Carnevali ieri al Gran Gala del Calcio ha detto la Juve è competitiva, ha elogiato il mercato, ha parlato anche di Voltemade, l'ultimo acquisto in casa Juve, sentiremo le sue parole e approfondiremo anche il tema Juve. La Roma di D'Amico, ieri c'è stata la conferenza stampa, ha parlato di tutto, di quello che si poteva fare non si è fatto, dei rinnovi, insomma la Roma nuova di D'Amico e Gasperini. Romagnoli saluta, se ne va in Arabia, ma lascia con un po' di tristezza nel cuore, ha detto avrei voluto finire la carriera qui. Højlund lancia la sfida prima della gara contro l'Inter, ha detto chiaramente nell'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, il Napoli è da scudetto. Che dici? È da scudetto, ha detto ci siamo pure noi insieme all'Inter.
4: Abbiamo detto noi, lo è sulla carta, dopo queste due giornate, le prime due giornate ci andrei un pochino più, no?
3: Un po' più cauto?
4: Direi.
3: Però è giusto pure che lui creda nei mezzi della squadra.
4: Sì, cioè,
3: perché è una squadra da scudetto.
4: Deve fare molto di più.
3: Sì, però è una squadra da scudetto. Che può lottare per
4: scudetto. Può lottare per conquistare lo scudetto.
3: Perché insomma, è vero che ci sono. Ieri, per esempio, abbiamo avuto qui il direttore del Corriere dello Sport di Zanzaroni. Ha detto che Napoli ha fatto malissimo a non fare mercato. Poteva prendere a pochi soldi Gabriel Jesus, non l'ha fatto. Però insomma,
4: Gabriel Jesus tra Barcellona e Napoli, chi avresti scelto tu?
3: Ma perché si è fatto sotto il Barcellona, però c'ha avuto un po' di tempo il Napoli prima.
4: Lo so, ha avuto delle difficoltà le cose, chiedevano anche cifre importanti, poi è andato a 12 milioni, non lo so.
3: Così ha detto lui, adesso non lo so se ha sparato sta cifra, se è vero o meno. Però insomma, nonostante tutto io penso che sia una squadra comunque che possa giocare per...
4: Jesus è stato fortunato perché Lautaro, il Toro, ha rifiutato, no? Ha rispedito al mittente l'offerta del Barcellona, e quindi poi è spuntato Gabriel Jesus per il Barcellona, altrimenti rimaneva col cerino in mano Jesus. Probabilmente o forse sarebbe andato a Napoli, chi lo sa, non sappiamo, però insomma, la linea De Laurentiis è stata chiara, Tanti calciatori in esubero. La squadra, secondo me, come abbiamo sempre detto, Marco, l'organico è forte e competitivo, però ci vuole un cambio di marcia sul campo. Dopo le prime due giornate, il Napoli è in clamoroso ritardo rispetto a tutto quello che si è detto fino adesso. Sì, quindi sì, adesso sì. C'è Inter-Napoli e in bocca al lupo ad Allegri.
3: No, vabbè, fa bene, giustamente, Højlund, da ribadire che il Napoli deve lotta per lo scudetto, perché è giusto che sia così, perché il Napoli può lottare per lo scudetto, a prescindere adesso dal fatto che non sia stato fatto un...
4: Sì, ma deve ritrovare più smalto, più convinzione, gli stimoli devono tornare in primo piano, altrimenti la vedo dura, Marco, perché non... Cioè, Allegri è un tipo di allenatore che gestisce, però per dare un impulso anche dinamico a questa squadra serve anche il suo lavoro. Mm-hmm. Cioè, deve attivare quello sprint che serve per poi competere a certi livelli. Abbiamo visto l'Inter, la Roma, il Como, la Juve a tratti, il Milan anche. Vanno a una velocità diversa. Io il Napoli lo vedo un po' lento.
3: No, deve dare un segnale che non è arrivato, perché ha sofferto con il Genoa, e dobbiamo dire, essere sinceri, che ha sofferto e ha sbloccato la partita su un episodio. Poi dopo
4: secondo
3: si è messa...
4: tempo, l'ultima mezz'ora è tutta Napoli.
3: Meglio, sì. Contro il Como, diciamo che quando il Como si è abbassato ha preso in mano la partita, ha provato a forzare, però insomma...
4: Sì, ma è che è il Como che gli ha concesso.
3: E il Como si è messo lì a protezione, ha deciso di finire
4: però
3: così.
4: Però nello sviluppo generale della partita, Marco, il Como... è stato più convincente,
3: sì, sì.
4: No?
3: Sono d'accordo.
4: Ma anche sul piano del possesso, della pressione, della velocità del palleggio, della presenza in campo. Il Napoli lo vedo un pochino in ritardo rispetto alle altre.
3: Sì,
4: poi
3: sì.
4: Se ritrova condizione. Ecco, queste partite qui, come si dice, di cartello, di primissimo piano, di big match, ti danno la possibilità di rimetterti in carreggiata se fai, no? E quindi l'autostima, poi c'è la Champions, c'è l'Arsenal. Sono due ostacoli. Allora, o crolli o risorgi da un punto di vista della prestazione. Poi può pure perdere, però ci deve far vedere qualcos'altro il Napoli, dai.
3: Sono d'accordo, è una partita difficile, su questo non c'è dubbio. In questo momento arriva peggio il Napoli, c'è poco da dire. Non c'è McTominay, è vero che hanno la possibilità di sostituirlo, non è apparsa una squadra brillantissima nella prima uscita, quindi nell'uscita precedente, contro un Inter che invece dà la sensazione in questo momento di essere proprio già, no? Già l'Inter,
4: sì.
3: Quindi a tutti gli effetti. Vabbè, vedremo, perché poi c'è sempre il campo che dobbiamo attendere. Allora, dammi un audio, Claudio. Arriva? Forse.
5: Ma semplicemente Marotta e Ausilio non possono aver litigato. Marotta è il più importante, l'uomo della società, e uno deve andare via. Finito. L'hanno fatto pulita, senza troppi clamori, finisce lì. Ah no, avranno litigato per qualche giocatore o per qualcosa.
3: Avranno litigato, dai, questo.
5: Se i matrimoni.
3: Ah, i matrimoni sono ancora più pericolosi, quindi lasciamo stare. Allora, vai con un altro audio, vai.
6: Ciao ragazzi, Luigi da Novara. No, sul fatto di Ausilio devo dire, vabbè, insomma è anche bravo Ausilio, niente da dire, però io sto facendo questo ragionamento. Ausilio era all'Inter, con tutto il bene che gli voglio, che ha lavorato bene, non abbiamo vinto praticamente niente. Appena è arrivato Marotta abbiamo iniziato a vincere, quindi direi che comunque se c'è Marotta io sono tranquillo. Caso contrario, nel senso, se dovesse andare via Marotta allora inizierei un po' a preoccuparmi, quindi Marotta tieni duro, stai lì all'Inter, mi raccomando.
3: Poi ne parliamo di questo caso dopo, Stefano, che facciamo proprio un approfondimento insieme anche a chi è stato tanto tempo nell'Inter, magari ci può dare anche una chiave di lettura diversa. Però ti voglio portare invece sulla conferenza stampa di D'Amico, DS della Roma, che ha parlato, ha detto tante cose, ha spiegato anche che ci sono state delle operazioni che sono saltate per colpa, perché i giocatori alla fine hanno deciso di non venire, no? Leveling ha parlato chiaramente, Somerville era già tutto pronto.
4: Leveling, cosa differente, ha spiegato tutto,
3: sì.
4: Perché non sono arrivati, Leveling perché ci ha ripensato.
3: Ci ha ripensato, però anche Somerville mi sembra. Era
4: Somerville
3: tutto
4: per un discorso di tempi tecnici. Saltato, secondo me era,
3: però c'era pure l'aereo pronto che lo portava e tutto, niente,
4: saltato per una questione, però insomma voglio dire, mi è sembrato abbastanza trasparente, chiaro.
3: Però ha detto una cosa, che i rinnovi sono stati gli acquisti importanti, cioè aver rinnovato un blocco importante e aver resistito anche all'assalto a Conè, dove ha detto che non c'è stato nessun out di Gasperini. Questo l'ha detto chiaramente, non è che c'è stato un out come girava, insomma, come sempre le voci, no, di, mi è sembrato molto chiaro,
4: molto.
3: Ho detto siamo più forti, cioè, dell'anno scorso,
4: un dirigente che ha fatto tutto il possibile per migliorare la, esatto, squadra, Marco. Poi un conto è provarci, un altro è riuscirci. Ci ha spiegato perché sono saltate alcune trattative, però come hai detto tu, dai rinnovi, secondo me l'attenzione, anche la sensibilità di capire che questa squadra, vuoi o non vuoi, è stata caratterizzata dalla presenza di questi 4-5 calciatori, no? Ci aggiungo Dybala, c'è i Mancini, Cristante, i Pellegrini, e secondo me è quello che voleva Gasperini, perché su questo blocco storico poi non è che devi giocare sempre titolare, però è un po' quello che è successo all'Atalanta, no? Tu c'hai il blocco storico e intorno a quei 4-5 giocatori costruisci, con un mix di giovani e di giocatori esperti, il resto. Chissà con un altro direttore sportivo,
3: che è un po' quello che volevano,
4: se
3: eh?
4: Sarebbe successa una cosa del genere, dubito. Quindi D'Amico è arrivato e lo ha proposto lui, credo, Gasperini, credo che ci sia una sintonia oggettiva che è stata dimostrata dai fatti, anche una sintonia con la presidenza, nella fattispecie Ryan, il figlio di Dan Friedkin, e quindi avanti. Ripeto, però, sempre in primo piano, Marco, dopo è un tema che a te caro, che io condivido, l'abilità dei calciatori indiscutibile, se non c'è la qualità dei calciatori non va da nessuna parte, però c'è il lavoro dell'allenatore, ragazzi.
3: Sono d'accordo.
4: Quindi le prime due giornate noi facciamo l'analisi, non facciamo il circo, insomma, nel senso pronostico, uno li può azzeccare, divertiamo. Però l'analisi è che Inter, Roma e Como sono più avanti rispetto al gruppo dal punto di vista dell'organizzazione di gioco, della struttura, della riconoscibilità, dell'identità, dei principi di gioco. Poi non è un caso che hanno impressionato, sono un pochino più avanti. Poi c'è la condizione atletica, gli infortuni, le variabili, tutto quello che vi pare, che determineranno il cammino fino in fondo. Però insomma Gasperini, questa cosa, il punto, come hai detto tu, sulla vecchia guardia, confermarla, non è un tanto perché sono amici, allora perché un'altra volta insieme. Sono giocatori preziosi perché sono il braccio, diciamo, operativo, il Cristante della situazione, il Mancini della situazione, poi Pellegrini quando rientrerà, e Dybala. Non a caso
3: i nuovi li dobbiamo ancora vedere.
4: Esatto, li dobbiamo ancora vedere, e sono d'accordo con te, c'è la forza di questa squadra, poi ti giri e dici, oh, Dybala, Malen. Cioè è vero che c'è il lavoro, poi quindi vengo al discorso di prima, la qualità dei calciatori è fondamentale, lavoro dell'allenatore sì, perché ci vogliono le idee, lo sviluppo del gioco, poi la qualità dei calciatori, e se tu non hai Dybala e Malen probabilmente non ci arrivi tra le prime quattro, probabilmente non arrivi a lottare per il titolo.
3: Ma penso una cosa, Stefano, che sia stato un discorso molto giusto e razionale confermare il blocco, e spiego il perché comunque il calcio di Gasperini, che implica un certo tipo di lavoro sul campo, ripetitivo, continuativo, con dei movimenti, tu devi partire da un blocco che questa cosa l'ha assimilata.
4: Bravo.
3: Benissimo.
4: Esattamente.
3: Dopodiché che fai? Cominci ad inserire quelli nuovi che devono entrare in quei meccanismi.
4: Bravo.
3: Allora tu parti già da una base
4: per
3: solida
4: esempio,
3: sotto questo aspetto.
4: Di Deron
3: con l'automatico,
4: esatto,
3: cioè, lo butti dentro in automatico,
4: che proprio che gli descrive questa meccanicità,
3: esatto,
4: consentimi questo termine, di questa ripetitività,
3: che ci deve stare.
4: Dall'altra parte, esempio, Como, Mia, centrocampista straordinario,
3: esatto,
4: che cosa ha? Non ti preoccupare, vieni nella mia cultura, Fabregas, spagnola,
3: esatto,
4: sai che cosa voglio, quindi non ti ci vuole tanto, non ti preoccupare, tu ti inserisci, non avrai difficoltà, pa, è incastro, è come un puzzle, metti il pezzo,
3: esatto,
4: anzi.
3: Fabregas ha fatto la stessa cosa,
4: qualità,
3: è andato a pescare dei giocatori spagnoli,
4: poche difficoltà
3: che
4: nell'inserimento di,
3: esatto,
4: alcuni calciatori, e quindi questo, poi fai la squadra e cresci e ti convinci che sei forte, che poi puoi pure perdere le partite, per carità, però è molto più difficile che accada, ecco, perché poi questa convinzione ti cresce, mentre il lavoro di Spalletti, il lavoro di Amorim, il lavoro di Allegri è molto più profondo, perché devi convincere alcuni calciatori, Sarri a Bergamo con l'Atalanta,
3: esatto,
4: è rinnovo di
3: ma
4: di,
3: devi
4: di,
3: ribaltare una situazione
4: tattico,
3: che si è radicata,
4: culturale,
3: esatto,
4: ideologico, insomma, sono tutte cose che poi alla fine devi sistemare, mentre gli altri sono più avanti.
3: Assolutamente. Prendiamo un altro audio al 331 82 00 213, poi c'è un'altra cosa che voglio sottoporre a Stefano, vai.
7: Ciao Stefano, ma la cosa è abbastanza o divertente, ma che stupisce, è che adesso da parte degli interisti Ausilio va bene, anche se se n'è andato, va bene così, non importa. Cioè Ausilio gli ha salvato delle annate con dei contratti,
3: bravissimo Ausilio, ragazzi,
7: a giocatori a parametro zero, con dei contratti a lungo termine, cioè gli ha sistemato le carte in tavola in un modo che solo Ausilio poteva fare. Adesso che va via in un modo, posso dire, strano, perché a due giornate dall'inizio del campionato c'è qualcosa di strano, perché queste cose le gestisci all'inizio del campionato o alla...
3: Allora, poi ne parliamo, Stefano, di questo tema con dopo, perché ci sono, per esempio, Massimo dice sul fatto di sì, il mio pensiero è che se ti propongono un contratto di un anno vuol dire che ti stanno invitando alla porta. Anche questo è una spiegazione.
4: Dopo un titolo, senso, conquistato,
3: ci può stare,
4: dopo
3: no?
4: Due titoli conquistati.
3: Quindi, vabbè, comunque dopo ne parliamo, perché poi c'è subito Rudy, grande tifoso dell'Inter, che praticamente fa capire che noi stiamo... Dice, vabbè, lo leggo. Buongiorno, il problema è che mi sembra che voi stiate cercando per forza la magagna e tentate di ipotizzare cose che oggi non ci sono, perché le dichiarazioni tranquille di un avvicendamento normale con chi era il vice Ausilio, ma non mi sembra uno scandalo da fare tutto sto clamore. Rudy, fa il tifoso, posso dire questo, tifoso oppure non ne frega niente dei cambi. Noi che facciamo questo di analisi dobbiamo anche porci delle domande. Se non ci vuoi sentire, io c'è sempre un mezzo, uno cambia, spegne e non ci sente. È semplicissimo, quindi. Però che io oggi, che facciamo? Come la Gazzetta dello Sport, che oggi non ha manco citato Ausilio e se n'è andato? Vi sembra corretta una cosa del genere? Noi non lo facciamo, poi dopo ci sarà un approfondimento, ognuno si fa una sua idea, che è giusto che sia così, certo, no? E poi fine, poi cambiamo argomento. Allora, invece ti voglio portare su un altro argomento, Stefano. Che cosa ne pensi del fatto che è stato premiato come allenatore dell'anno Fabregas, battendo Chivu di fatto? È corretta la cosa? La vedi corretta? Io non ti dico il mio pensiero.
4: Ma immagino. Tu e Chivu.
3: Sì.
4: Io invece sono d'accordo con questo, perché cioè, secondo me sarebbe, ecco, un pari merito, un ex equo. Però se devo proprio scegliere uno, scelgo Fabregas, perché il lavoro che ha fatto al secondo anno di Serie A col Como è qualcosa di strepitoso. Ci ha fatto conoscere dei nuovi calciatori, ci ha fatto vedere un altro calcio, è arrivato in Champions League, quindi secondo me lui è il migliore. Poi sono d'accordo con te, Chivu ha la prima grande esperienza con una squadra straordinaria, la storia straordinaria, ha fatto centro e ha fatto una doppietta incredibile. Quindi per me è un ex equo, però non mi sento di non condividere la scelta di Fabregas quale migliore allenatore.
3: No, io non tolgo nessun merito a Fabregas, anzi, perché ha fatto un'impresa. Se non l'avesse fatta avremmo detto le stesse cose di Fabregas, perché comunque non c'era la pressione di pretendere da Fabregas il raggiungimento della zona Champions. Quello che, anche se fosse arrivato quinto o sesto, avremmo detto tutti bravo col Como,
4: probabilmente, però non avrebbe vinto il premio,
3: sì,
4: quello ha spostato secondo me.
3: Però sai, mi metto anche nei panni di Chivu, che dopo 13 presenze in Serie A lo chiamano come ultima scelta all'Inter, arriva in un subbuglio, bordello,
4: siamo d'accordo, infatti clamoroso. Per me è un pari merito, però secondo me nella valutazione è stata fatta e dice vabbè, ma l'Inter era già forte.
3: Sì, però non
4: poi,
3: il rischio era alto, per
4: il rischio
3: Chivu,
4: altissimo. Sono d'accordo con te, però cioè, l'Inter...
3: No, ci dividiamo, è giusto così, io l'avrei premiato.
4: Cioè, abbiamo sempre detto, ti ricordi, negli anni precedenti,
3: ma non perché...
4: qui a Maracanã e non solo, dicevamo, rimproveravamo il fatto che poi sarà pure anche offeso, no, Simone Inzaghi?
3: Sì.
4: Ma con sta squadra devi vincere ogni anno lo scudetto.
3: Sì.
4: Diciamo, ne ha persi due, ti ricordi?
3: Però Inzaghi veniva da un percorso da allenatore,
4: sì,
3: lungo, datato, no?
4: Però se Chivu fa la doppietta, come la mettiamo?
3: Cioè,
4: se l'Inter, allora non sbagliavamo nell'analisi,
3: no,
4: non nel pronostico,
3: che l'analisi sia forte,
4: dicevamo l'Inter è la squadra più forte del campionato, lo è ancora, lo è ancora, però molti dicevano no, è finito il ciclo, oppure perché Inzaghi, i tifosi interisti stessi, i tifosi interisti rimproverano a Inzaghi, detto ma come fai a vincere due scudetti in 5 anni, 4 anni, capito? Poi ha fatto due finali di Champions, ricordiamo, il lavoro di Inzaghi è stato molto molto importante, eccezionale,
3: certo,
4: però
3: certo.
4: Poi alla fine contano i trofei, la prima, buona la prima di Chivu, e se quest'anno fa la doppietta allora ci farà dire, ma allora insomma Inter non ci siamo sbagliati, è la squadra più forte del campionato, basta un pilota, diciamo così, più o meno equilibrato, e l'Inter la nave la porti in porto, cioè la porti al primo posto. Ecco perché credo che sia stato premiato Fabregas.
3: No, no, ma ci,
4: Fabregas è l'eccezionalità. Chivu sono d'accordo, anche l'eccezionalità, perché è al primo anno,
3: sì.
4: Però l'Inter non è un'eccezione, è la norma nel nostro campionato,
3: sì. Però più probabile che vinca l'Inter, che fallire era squadra. Alto, tutti quanti avevamo il dubbio, tutti eravamo dubbiosi su Chivu, dai.
4: Io te l'avevo detto,
3: no, no, io ero dubbioso, per carità. Tu sei sempre
4: avanti, quando tu mi dicevi Thiago Mochi, Tudor,
3: tu mi hai detto sempre che stava avanti a questi
4: stava avanti a questi.
3: E quindi hai visto meglio di me. Io ti dico, avrei,
4: ma come tu hai visto bene anche Pioli, le difficoltà di Pioli a Firenze. Io non pensavo, insomma, voglio dire, il calcio è bello perché poi, però è sempre analisi. Cioè non è pronostico, capisci?
3: Per esempio, c'è Giacomo, dice, tutti dicono che Gasperini è un fenomeno, ma chi ha vinto? Attenzione,
4: ha vinto un'Europa League.
3: Tanto ha vinto un'Europa League,
4: che non mi sembra poco.
3: E mi sembra che non vincevamo un'Europa.

0: poi tra l'altro non più giovanissimo, che ha una freschezza nelle idee che non è da cosa da poco. O no, Stefano?
1: Io, cioè... Guarda, io non faccio una questione. Quando dicevamo prima del... ma anche verso la fine di luglio, inizi del mercato, abbiamo sempre detto, Marco, che quest'anno gli allenatori si devono resettare, perché quello che oggi è nuovo domani è vecchio. Gasperini non è mai vecchio, cioè non faccio una questione di età, cioè, Gasperini, Spalletti, chi sono? Allegri sono i più anziani, e Sarri, questi sono i quattro più anziani, poi sono tutti giovani, c'è una media spaventosa, si ringiovanisce l'età media degli allenatori in Serie A. Detto questo, secondo me nella freschezza, nella proposta, nella voglia anche di divertirsi, di far divertire la propria squadra, Gasperini è inesauribile da questo punto di vista.
0: Sì, sì.
1: Io lo vedo sempre fresco, frizzante, sì, sul pezzo. Adesso gli altri, Spalletti, io dico i decani, no, cioè quelli più Allegri e chi è rimasto? Sarri? Sono i più vecchi della Serie A, no?
0: Beh, pure Spalletti, c'ha parecchie panchine.
1: Sì, se no io dico poi l'età.
0: L'età.
1: Cioè diciamo, sì, qua sì. Sono 67, 69, sì, sì, 68, 67, 59.
0: Sì, sì, ho capito.
1: C'è la max. Gli altri sono tutti più giovani, eh? Sì, hanno 40, 30, sono tutti giovanissimi. Mm-hmm. 50, 48. E loro devono dimostrare di essere freddi, perché poi alla fine dice, ah, vabbè, ma quello ormai basta, ha fatto il suo tempo. No, perché Gasperini non ha fatto il suo tempo ed è il più vecchio di tutti.
0: Sì, sì.
1: Quindi...
0: rispondiamo anche a Stefano, poi andiamo in pausa. Dice Juve competitiva secondo Carnevali, ma non per gli esperti di Maracanà, magari gli stessi che elogiavano le favolose campagne acquisti di Giuntoli e Comolli. A parte che sono state criticate un po' tutte le campagne acquisti, poi caro Stefano.
1: Beh, no, io quando sono arrivati tutti con Mindset, dicevo, dove sono i giocatori da Juve? Ti ricordi che dicevo, no. Però ha fatto degli acquisti, insomma,
0: sì, però vedi, quando
1: ha fatto uno sforzo enorme
0: di Maracanã,
1: il tentativo,
0: no?
1: di Giuntoli era quello di creare una base, poi ci vuole tempo e pazienza.
0: A parte che ieri ho visto i giornali che mi sembra che sti voti alti alla campagna acquisti della Juventus non ha dati nessuno, 6,5 più o meno,
1: quello che
0: la media è quella
1: noi.
0: Che abbiamo anche detto noi. Poi consenti, Stefano, che ognuno può avere la sua idea. Per esempio ieri Di Napoli ha dato 8,5 alla campagna acquisti della Juventus. Non è che l'abbiamo insultato, no, perché ha dato 8,5, è una sua idea,
1: esatto,
0: e quindi va rispettata. Invece chi dà 6,5 va rispettato ugualmente. E quindi, esperti o non esperti, non mi sembra che ci sia questa che tutti hanno con... È chiaro che il signor Carnevali, lo sentiremo dopo, un tempo dica Juve non è competitiva, ma la domanda che faccio io è: competitiva per cosa? Cosa deve fare quest'anno la Juve? Qual è l'obiettivo?
1: L'ha detto Carnevali. Te lo sei dimenticato?
0: Dopo lo sentiamo. Lo sentiamo.
1: Che ha detto?
0: Possiamo... è ritornato. Possiamo?
1: La priorità è l'Europa League.
0: Va bene.
1: Lupo e buon lavoro a Spalletti.
0: Ci fermiamo, facciamo una pausa perché stanno per arrivare altri amici, altro approfondimento tra pochissimo, state con noi.

0: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Il Teatro alla Scala di Milano ha ospitato l'edizione 2026 del Gran Gala del Calcio, organizzata dall'Associazione Italiana Calciatori, in collaborazione con la Lega Calcio di Serie A. L'Inter è la società dell'anno, Fabregas il miglior allenatore. Di Marco è eletto invece miglior giocatore, accostato al Barcellona e ancora in attesa di rinnovo. Sentiamolo ai microfoni di Sky Sport.
1: Ma innanzitutto fa sempre piacere essere accostati a questi grandi club. Sapete la mia storia all'Inter, sono qua da tanti anni, ci sono cresciuto. Per quanto riguarda il rinnovo, al momento non ne abbiamo ancora parlato. Speravo che succedesse, visto come è finita la scorsa stagione, però ci sarà modo di parlarne prossimamente.
0: Poi sul prossimo avversario, ovvero il Napoli di Massimiliano Allegri, sentiamo cosa ha detto.
1: Ma il Napoli è una squadra forte, l'anno scorso è arrivata seconda. Sappiamo che è un avversario che ha un po' di partite che non riusciamo a battere, quindi dovremo cercare di entrare in campo e portare a casa i 3 punti perché sono fondamentali.
0: Il Sassuolo batte a rigori il Frosinone e si regala la sfida alla Juventus agli ottavi di finale di Coppa Italia. Dopo l'1-1 nei 90 minuti regolamentari sono gli errori dal dischetto di Emei Asa a condannare i ciociari.

0: che con la rete di terzi ci avevano risposto all'iniziale vantaggio siglato da Dominguez. Nell'altro match passa l'Udinese contro il Venezia. Agli ottavi troverà l'Atalanta. Oggi in campo Palermo-Mantova alle 18 e Cagliari-Verona alle 21. Siamo al tennis. Nel secondo turno dello US Open, ultimo slam della stagione, Matteo Berrettini non supera l'ostacolo Mariano Navone. Passa invece al terzo turno Jasmine Paolini, che ha vinto il derby azzurro contro Lucrezia Stefanini, ma rinuncia al doppio con Sara Errani, che farà coppia con l'austriaca Lili Tagar. L'altro due femminile sarà Cocciaretto Putinseva. Pallavolo, le ragazze di Julio Velasco accedono alla semifinale degli europei. Battuta 3-1 a Brno, la Svezia, e a Istanbul sabato affronteranno la vincente di Polonia-Olanda in campo oggi alle 15, mentre alle 18 spazio a Germania-Turchia. L'Italia ha superato ai giochi del Mediterraneo di Taranto una soglia che nel panorama delle grandi competizioni multisport nessuna delegazione europea aveva mai raggiunto, oltre 200 medaglie conquistate in una singola edizione. Allo stato attuale delle cose, il bilancio provvisorio è di 223 podi, con 73 ori, 78 argenti e 72 bronzi. E per lo sport è tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà, il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
3: Siete all'ascolto di TMV Radio. TMV Radio. La radio di chi ama il calcio.
4: Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
5: Scaldate i motori e aprite il gas a martello. Per rivivere tutte le gare di MotoGP e Formula 1 c'è Motor Valley. Ogni tappa del mondiale delle più importanti competizioni del mondo dei motori verrà analizzata da ex piloti e addetti ai lavori. Con Daniele Petroselli e Marco Piccari dopo ogni gara il mercoledì alle 18.30.
6: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Siamo tornati sempre con voi, Marco Piccari e Stefano Impalomeni.
1: Ciao Marco, ciao a tutti.
0: Allora, facciamo così, Stefano, presento subito gli ospiti che già sono in collegamento con noi, li ringrazio tantissimo. Abbiamo il direttore, con molto piacere, abbiamo il direttore Ernesto Paolillo. Ciao direttore, buon pomeriggio e ben trovato.
2: Buon pomeriggio. Buon pomeriggio a tutti, grazie.
0: No, grazie per aver accettato l'invito. Poi abbiamo Cristian Recalcati, ciao Cristian.
1: Ciao Cristian.
3: Ciao Marco,
0: Stefano. Ciao. Allora, in attesa dell'arrivo anche di Lorenzo Di Benedetto, io partiamo con ordine e vi faccio sentire le parole di ieri che ha rilasciato Marotta, il presidente dell'Inter, alla Gran Gala del Calcio, e da lì ripartiamo, sentiamolo.
4: Questa dinamica che l'ho vissuta nella mia carriera è stata una giornata che ha suggellato sicuramente il divorzio da un professionista serio, esemplare, un amico, collega, quindi tanti ringraziamenti per tutto quello che ha svolto, ma è stata comunque una separazione consensuale, l'ha fatto lui dall'altra parte della proprietà e siamo arrivati a questa conclusione che è molto, molto consensuale e amichevole.
5: Cosa gli augura?
4: Beh, l'augurio è dire che ha fatto una bella carriera, ma che ci siano nuove soddisfazioni come quello che ha potuto avere negli ultimi anni guida di un'area sportiva, di un'area tecnica dell'Inter, che ha regalato tanti successi.
0: Però sabato però c'è già una sfida decisiva.
6: Io sono un segreto dell'Inter, un segreto che ormai tutti conosciamo, nel senso grande competenza, grande sinergia. Come è nata questa
4: sfida? Innanzitutto credo che nello sport, in particolare nel calcio, perché sempre prima la società, il brand della società, che rappresenta tantissimi valori, e poi soggetti singoli, possono essere una lotta, Ausilio e tanti altri. Quindi questo credo che sia assolutamente quello che è il mio blog. Dopodiché mi seguo un collega, un amico, e cui auguro un percorso anche magari stimolante come quello che ha fatto per noi.
7: Quando vi ha comunicato la decisione, Presidente?
0: Allora abbiamo sentito questo passaggio dove praticamente lo ringrazia, viene prima la società dei singoli. Io vi chiedo, abbiamo qui insomma Stefano, anche Paolillo, che l'Inter la conosce benissimo, non bene, magari inizio proprio da lui, mi permetto. Direttore, che cosa adesso cambia? Che cosa può portare questo, diciamo così, addio di dopo 28 anni di Ausilio all'Inter? Questa è un po' la domanda che ci poniamo, perché ci è sembrato insomma una cosa, personalmente non mi aspettavo che potesse finire così proprio all'inizio di questa stagione, poi non so voi. Saluto anche Lorenzo Di Benedetto in collegamento con la redazione di Tutto Mercato Web. Ciao Lorenzo,
1: ciao,
0: ben
1: Lorenzo.
0: Trovato.
1: Ciao ciao, buon pomeriggio a tutti.
0: Parto da Paolillo, l'addio di Ausilio, che cosa cambio adesso ci dobbiamo aspettare? Che cosa cambia nell'Inter?
2: Ci tengo a dire che sul piano emotivo e affettivo questa cosa mi ha molto toccato, perché sapete bene come ho lanciato e in che modo, cioè levando Ausilio dal settore giovanile, portandolo con me alla Spezia quando sono stato presidente dello Spezia, rimettendolo in posizione più alta all'Inter quando ho preso in mano l'Inter. Quindi potete immaginare non solo l'affetto ma la grande stima che ho certo Ausilio, sul quale ho puntato da sempre.
0: Sì.
2: Detto questo, il segnale mi sembra abbastanza evidente. Fondamentalmente il fondo, il proprietario dell'Inter, non vuole prendere impegni a lungo termine, non voglio prendere impegni più costosi. Normalmente questo avviene anche quando sento sinto di trattare in tempi lunghissimi la vendita della società, e quindi ovviamente non facendo trovare tanti pesi sul monte stipendi a chi subentra si facilita questo processo. Non credo che sia una disistima nei confronti di Ausilio, è semplicemente quello che avviene quando in una società si dà sì peso alle persone, ma si dà ancora più peso ai pesi economici, al valore economico delle varie voci di bilancio.
0: Quindi era, lo ritiene un problema economico questo che ha portato alla separazione?
2: Assolutamente sì, assolutamente sì. Non penso proprio, non c'era nessun segnale che potesse essere di altro tipo, tant'è vero che la scelta che è stata fatta, per fortuna, di dare subito la figura di Ovidio con Bazzina, premia una figura piena, premia chi ha lavorato in questi anni accanto ad Ovidio, e alla fine diventa un risparmio economico anche per la società.
0: Bene, voglio sentire un po' che cosa ne pensate voi, Stefano.
3: Credo anch'io.
0: Anche tu sei di questo avviso? Una cioè, scelta economica?
3: So,
0: perché
3: non so in futuro cosa accadrà poi. Stiamo parlando di Piero Piglio, 28 anni, in un club interista doc. Credo che, insomma, voglio dire, il direttore Olillo abbia spiegato, secondo me, le motivazioni vere. Poi abbiamo ascoltato i dissidi, Marotta, Ausilio, eccetera. Non ci credo. Credo che sia questo il motivo.
0: Mi lascio Recalcati per ultimo, Lorenzo.
5: Ma insomma, abbiamo parlato un pochino anche ieri, ancora prima che venisse l'ufficialità, che venisse data l'ufficialità. Per me l'Inter perde tanto senza Ausilio, e comunque poi vediamo, insomma, perché anche le parole di Marotta che abbiamo sentito poco fa non sono parole distensive, parliamo, cioè, diciamo così, perché comunque non si ringrazia e basta Ausilio, e c'è un qualcosa sotto che magari verrà fuori tra un po'.
0: Però tipo, Lorenzo, sia, cioè, cosa pensi che ci sia?
5: Non lo so, cioè, questo non lo so, però non è un addio limpido, dai, parliamoci chiaro, perché comunque vanno a offrire un anno di contratto a un dirigente che è lì da 28 anni. Non si arriva neanche a fine stagione, anzi si aspetta il giorno dopo la fine del mercato per non creare caos, e qui bisogna fare un plauso sia all'Inter che allo stesso Ausilio. Si aspetta il giorno dopo la fine del mercato per dirsi addio, il contratto che viene risolto e che era fino a giugno, cioè non è un addio lineare questo. Quindi qualcosa di qualcosa che non sappiamo c'è sicuramente. Vediamo tra un po', magari parlerà Ausilio, magari lo dirà, magari non lo dirà, perché comunque resta un signore Ausilio, e magari se lo tiene per sé, se lo terrà per sé chissà per quanto tempo. Però secondo me non c'è una cosa limpida su questa.
0: Recalcati, tu che segui l'Inter da sempre, insomma, che idee ti stai facendo e che cosa, diciamo, pensi possa avvenire adesso da qui in avanti?
8: Allora, Ausilio era un po', tra virgolette, tra una sua decisione, una decisione dell'Inter, la società, non so, però è un po' di tempo che ha messo nelle orecchie l'idea di andare via. C'era l'Al-Hilal di Inzaghi che lo voleva a tutti i costi, poi lui ha deciso di rimanere, visto anche la situazione di quello che era successo l'anno precedente con la sconfitta col Paris Saint-Germain, eccetera, eccetera. L'anno scorso ha deciso di rimanere, è rimasto e ha finito l'anno, quest'anno, dopo il mercato. Aveva detto anche, parlato di Marotta un po' di tempo fa, dicendo Marotta, da quando è passato, diciamo così, dall'altra parte della barricata, è un po' meno buono. Vi ricordate le parole che ha detto? Ovviamente la dette col sorriso, però intanto l'ha lasciato intendere. Molto probabilmente c'è, non dico screzzi, ma c'erano delle cose che magari non riusciva più a lavorare in una determinata maniera. Per quanto riguarda, come dice il direttore, ha pienamente ragione, per quanto riguarda il fatto del Octree non vuole, a parte il giocatore ovviamente che non vuole fare un contratto biennale perché altrimenti non arriverebbe mai più nessuno, però ai dirigenti, vedi allenatore Chivu, vedi la stessa indica cosa sarebbe stata per Piero Ausilio, il rinnovo può essere biennale, e quindi ha pienamente ragione il direttore. Non è un aspetto economico, perché fino al 2027 aveva il contratto, lui lo voleva fino al 2029, loro lo proponevano fino al 2028, quindi era tutto quest'anno, tutto l'anno prossimo, e lui voleva anche quell'altro 28-29. L'Inter si fermava al 28, ma non che poi non avrebbero mai più rinnovato a... Quindi la differenza in totale era, non so, un milione netto, ok? E io non credo che un milione in una società come l'Inter non li abbia, altrimenti è un problema non di Ausilio, è un problema enorme, è un problema grossissimo, dove non potresti mai più andare a affrontare niente, nel mercato, nello stadio né nient'altro. Il fatto di Ausilio, cosa succederà dopo? Ragazzi, sembra che è andato via Ausilio e siamo rovinati. Io mi ricordo quando è andato via il presidente dell'Inter, io, interista dalla nascita, e ho vissuto dal primo Mancini fino a qualche anno fa tutti i giorni l'Inter, era la mia preoccupazione grossa era quando è andato via il presidente Moratti, che ancora adesso tutti dicono ora è sempre Moratti presidente. Quando tu parli del presidente dell'Inter parli di Massimo Moratti. Come siamo riusciti a mandar giù il boccone Moratti, a mandar giù il boccone Ronaldo, a mandar giù tanti bocconi amari anche del nostro direttore che stiamo parlando adesso, Ernesto Paolillo, di Lele Orriali, tanto per ce ne faremo una ragione anche con
0: Piero. No, però lo sai che cos'è che suona, Cristian? Mi permetto di essere un po', faccio quello la zanzara fastidiosa. Suona stona il fatto che avviene proprio all'inizio della stagione, a due giornate dall'inizio del campionato.
8: No, Marco,
0: questo è normale.
8: Questa qua è la cosa che è sei mesi che si tira avanti. Sì, Ausilio doveva andare via prima.
3: Credo anch'io.
0: Perché non l'hanno fatto prima invece di
8: perché lo mercato, ragazzi.
3: All'Inter si sapeva, lo sapevano.
8: Giugno, luglio, agosto, le trattative si fanno gennaio, febbraio, marzo, aprile,
3: cioè,
8: maggio,
3: per chi conosce volte. Adesso, chi apprende la notizia è qualcosa di clamoroso. Però io penso che Cristian abbia una cosa che si sapeva.
0: Comunque, direttore, prego.
2: Mi prego di fare attenzione a quello che ha detto Marotta, perché Marotta è troppo bravo, intelligente, professionista, serio e non parla bambera. Ha detto la frase vengono
0: prima la società degli individui.
2: Prima la società degli individui. È una frase estremamente esplicativa. C'è una linea che ha preso la società, che non è soltanto con Ovidio, ma è cominciata anche prima, anche col settore giovanile dell'Inter, che sapete a me sta a cuore tantissimo, perché lì si crea a valore. È accaduto con Somadene. È una linea che ha preso la società, che adesso sta accelerando, e quindi Marotta, che è stato nominato presidente oltre che amministratore, non può dissociarsi da quello che fa la società, e quindi in questo momento deve anche lui seguire la linea della società, che è questa, si guarda l'interesse della società e non le persone, purtroppo è così.
0: No, per carità, non so, Lorenzo, vuoi aggiungere qualcosa su questo?
5: No, ma è, appunto, l'ho detto prima, insomma, che le parole di Marotta non erano state banali, e mi riferivo proprio a questo, perché un dirigente che sta 28 anni in un club, uno si aspetta che magari possa finire la cosa, come comunque dicevamo anche ieri, non è una cosa che viene fuori dal nulla, perché comunque c'era stata la questione all'Hilal, perché comunque c'era già stato qualche screzio, e questo l'abbiamo detto subito appena uscita la notizia. Però c'è modo e modo di salutarsi e di dirsi addio. Cioè, ieri Ausilio chiaramente non parla al Gran Gala del Calcio, però arriva con Baccin, che sarà il suo successore. Quindi da parte di Ausilio, secondo me, almeno sulla carta, su quello che si è visto da fuori, c'è stato un comportamento esemplare. Marotta, che ci viene a dire, viene prima la società degli individui, ora voglio dire, è stato 28 anni, si poteva anche evitare, secondo me, di dire una cosa del genere. Ma Marotta, insomma, ultimamente ci va giù pesante, non è la prima volta, anche dopo Bastoni Kalulu ne abbiamo parlato tanto, di quando il giorno dopo si presentò facendo l'elenco delle cose della Juve che non gli tornavano, degli anni in cui c'era anche lui alla Juve, quindi addirittura insomma tornando veramente indietro. Per me c'era tutta la possibilità anche per Marotta ieri di dire ringraziamo un uomo che ha fatto la storia dell'Inter, perché 28 anni sono una valanga di tempo, quindi si poteva dire tranquillamente questo.
0: Tu ci vedi qualche cosa, diciamo un rapporto che si era logorato tra i due? Faccio questa.
5: Secondo me anche, può darsi, ma si torna a quello che si diceva prima, ovvero di Ausilio che dice da quando Marotta è andato dall'altra parte non è più buono come prima, cioè delle stoccatine c'erano già state, quindi sicuramente c'è qualcosa che non torna tra i due. E poi c'è questo grande punto interrogativo di Oktree, che finché la squadra regge e non va rifatta, bene, poi vediamo quando la squadra andrà rifatta davvero, se faranno gli investimenti per far sì che l'Inter possa restare al top, vediamo, insomma, ancora stanno campando di rendita, vediamo.
0: Cristian, tu che vuoi? Prego, direttore, se vuole aggiungere, prego.
2: Se vedete, proprio approfondendo questo discorso, quanto giustamente è stato detto,
0: sì.
2: Se guardiamo anche la campagna acquisti di oggi, ed eravamo di quest'anno, ed eravamo alla presenza già di un rifacimento di parte della squadra, beh, non è stata fatta l'insegna dell'investimento, ma l'insegna del prendere le migliori opportunità che c'erano, spendendo il meno possibile. Quindi questo è un segnale estremamente chiaro. Poi io sono personalmente...
0: Però mi perdoni, direttore, poi magari Cristian e Stefano potete intervenire. Cioè, voglio capire una cosa. Secondo lei non è stato, diciamo, trovato l'accordo con Ausilio per motivi economici? Con il direttore sportivo?
2: No, perché il di Octrin non è l'Inter.
3: Asciugare.
0: Allora vuol dire che...
3: Vuol dire
0: che stanno cambiando strategia.
3: Insomma, è evidente. Quando Marotta dice sono più importanti i dirigenti, lui fa il presidente adesso. Però insomma, oggi tocca Ausilio, poi chissà.
0: Può toccare pure a me, insomma.
3: Non lo so, io adesso la butto lì, mi sembra di aver interpretato il pensiero di Paolillo, che tra l'altro nella vita ha fatto l'amministratore delegato, noi chiamiamo direttore, però ha fatto l'amministratore delegato dell'Inter. No, ho capito, e quindi chi più di Paolillo può dirci che Ausilio va via, non per un discorso, che è un discorso di asciugare. Capisci?
0: Va bene.
2: Ma vi faccio un discorso da uomo che prima di occuparsi di calcio si è occupato di finanza e tuttora di finanza.
0: Certo.
2: Parliamoci chiaramente, Octree non ha preso l'Inter perché amava l'Inter, Octree ha prestato dei soldi e in pegno ha preso le azioni dell'Inter. È arrivato il momento in cui il debito scadeva, non poteva essere ripagato, e allora per non perderci ha preso il pegno, visto che nel frattempo l'Inter era cresciuta, si era rivalutata, e quindi le azioni le portava a casa a poco. Ha visto il business dello stadio, e come ha visto il fondo del proprietario del Milan, hanno fatto dei progressi per quanto riguarda il nuovo stadio, ma come tutti i fondi che fanno questo tipo di investimento, e vedrete se ho torto, finirà col vendere l'Inter non appena ci saranno i permessi di costruire, senza spendere soldi per la costruzione dello stadio, ma perché il permesso a costruire aumenterà il valore dell'Inter e tira via ogni problema. Octree ha quello come finalità, leggere il regolamento.
0: Ok. Cristian, volevi aggiungere qualcosa a te, perché c'è una domanda poi da farvi prima di salutarvi. Vai.
8: No, dice giustissimo il direttore. Io credo anch'io che appena ci sarà la firma sulla possibilità di costruire lo stadio, probabilmente Octree inizierà a mettere in vendita l'Inter, quello è poco ma sicuro. Dall'altra parte non capisco però quando mi dice non sono stati fatti investimenti, perché Pio Esposito e Aleksandar Stanković sono 2005 che hanno firmato un quinquennale quest'anno. Spence ha 25 anni, ha fatto un quinquennale. Jones ha 26 anni, ha fatto un quinquennale, e sono andati via i giocatori over, dove lì non c'era assolutamente un futuro. Quindi l'Inter si è ringiovanita e i giovani hanno firmato comunque un quinquennale. Io non credo che sia proprio un qualcosa di andare a...
3: Ma questo non esclude, Cristian, ma questo non esclude che un giorno possano essere venduti anche molto bene, non c'entra niente.
2: Sì, li sono trovati in casa, è la prima occasione. Vendono,
3: con 5 anni di contratto, cioè non cambia niente.
5: Scusa, Cristian,
8: il discorso non è Stankovic e Pio. Con tutti hanno contratti, a parte Federico
3: Di Marco, Cautelli, il tuo investimento,
5: discorso che facciamo,
3: un'altra forma di investimento.
5: Il discorso che facciamo, credo che siamo tutti d'accordo su questo, quando parliamo degli investimenti, non è tanto di Pio Esposito, Spence, ma cioè l'Inter arriva e vuole Palestra, e l'Inter Palestra non lo prende, perché tentenna, perché non fa l'offerta, perché non vuole investire quei soldi su un giocatore che costava tanto.
8: Lorenzo, mi va bene tutto, però ogni tanto dobbiamo metterci anche un attimino, perché allora non arriva a Palestra e ovviamente tutti puntano il dito Ausilio, compagnia, non si muove, è tutta colpa di, eccetera eccetera. Il giorno dopo succede che comunque l'Inter ha fatto bene non prendere Palestra, perché 60 milioni non è per Palestra. Ora è Octree che non ha voluto investire, dobbiamo metterci d'accordo tra tutti, perché sennò non arriviamo più a un dunque.
3: No, su questo secondo me Cristian hai ragione.
5: Palestra... Sai Cristian, dipende chi sono i tutti, cioè se io ti dico che l'Inter, allora io ti prendo come esempio il Milan, no? Il Milan ha molti più problemi economici rispetto all'Inter di bilancio, non è che non abbia soldi, ma a bilancio arrivano, prendono un giocatore, spendono 80 milioni per prendere il centravanti, sono troppi, chi se ne frega, dice il Milan. Cioè, lì però vedi, no? Cioè, il Milan ha speso 50 milioni per Moreira, che noi non sappiamo neanche dove metterlo nei campetti, per dire.
8: Esatto.
5: Cioè, l'Inter, che non ha problemi, che arriva tutti gli anni in Champions League, che arriva in finale Champions League due volte negli ultimi 4 anni, che comunque sia, li ha i soldi potenzialmente, perché non è nel mirino della UEFA, no, può fare quello che vuole, e però gli investimenti importanti non li fa. Cioè, nel senso, poi arriva, come diceva giustamente il direttore Paolillo, che dice va a prendere le occasioni, perché Spence alla fine è un'occasione, perché Curtis Jones alla fine è un'occasione, non va a fare il grande colpo, mentre l'Inter però, il grande colpo lo potrebbe fare.
8: Allora io ti dico una cosa, sono 70 milioni per due cose buttate lì a caso, io direi che sono 70 milioni, preferisco spendere due, non investimenti come dite voi, come Spence e Curtis Jones, piuttosto che spendere 85
0: milioni. Perché tu pensi che già buttati i soldi il Milan su Gonzalo Ramos?
8: Io 85 milioni spendevo neanche a piangere per Gonzalo Ramos, andavo a cercare qualcos'altro, però al giorno d'oggi il grosso investimento, palestra a parte, 70 milioni ormai non costa più nessuno che tu conosci, non costa più nessuno, spendi 100, 120, 130 per un giocatore vero che non viene in Italia, lo sappiamo tutti, oppure sono quelli a 35, 40, 50, non siamo riusciti a comprare palestra, purtroppo mi spiace, ottimo giocatore, ci siamo rifatti.
3: A volte in Inghilterra hanno speso anche 140 milioni per un giocatore che poi non sono stati, Felix mi ricordo.
0: Sì, sì.
3: No,
8: ma
3: Chelsea
8: ma
3: andato,
8: tanti 30 hanno speso 100 milioni poi dopodiché non è stato
3: ma appunto, ma è tutto relativo, che magari non lo so, spendi male o spendi bene, però il discorso secondo me che ha fatto il direttore è quello,
0: è giusto quello lì.
3: No, è quello,
0: è quello,
3: cioè voglio dire, secondo
2: comunque,
3: me i termini però Paolino cioè lei ha detto che quando ci sarà il nuovo stadio i termini, quindi cioè, cosa prevede?
2: È il nuovo stadio, io prevedo che l'Inter e forse anche il Milan non faranno altro che velocemente vendere le due società, capitalizzando quello che vale l'autorizzazione a costruire, li venderanno a fondi, in questo caso magari che si occupano più di real estate che non di credito, così come Rock3, e a questo punto usciranno da un business nel quale ci si sono trovati, l'hanno ben gestito ma non l'hanno voluto.
3: E il termine secondo lei quando si potrà concretizzare?
2: Ma adesso vedremo, se sono di mezzo le elezioni a Milano, per cui quando daranno i permessi a costruire diventa più un'incognita amministrativa e politica che altro, però appena arrivano massimo sarà 2 anni, non credo che possano tenere la pratica bloccata. Lungo, okay.
3: Quindi passaggio di mano per tutte e due le squadre di Milano?
2: Sì, assolutamente, purtroppo sì, purtroppo lo vedo, perché purtroppo nel senso che per i tifosi, e mi metto con loro, diventa sempre un'incertezza sul futuro, perché chi investe, chi prende una società oggi per dare valore nel tempo, ma chi è alla fine del ciclo del valore per portare a casa, beh, chiaramente fa le operazioni come quella di Ausilio. Però lasciatemi dire una cosa, dobbiamo abituarsi purtroppo sempre più a questo, il nostro calcio è povero e diventerà sempre più povero.
0: Bene.
2: Il problema vero è che noi non abbiamo imparato dagli inglesi, non abbiamo imparato dai tedeschi e dagli spagnoli, e non è difficile imitare come si gestisce una lega calcio e come si fanno arrivare i proventi alle squadre. Noi vendiamo i diritti televisivi, in questo caso da DAZN oppure a Sky, che scelgono loro a che ora deve
0: giocare,
2: essere fatte le partite.
0: Sì.
2: Bene, ci perdiamo tutto il mercato asiatico con le partite alle importanti solo alle 20:45, ci perdiamo tutto il mercato dei paesi arabi e quant'altro, e i soldi li prendono gli inglesi, li prendono gli spagnoli e li prendono gli altri. Ecco.
0: Va bene, mi sto per fermare. Chiedo al volo, Lorenzo, è giusto dare il premio come miglior allenatore dell'anno scorso a Fabregas?
5: Ma per me il miglior allenatore è quello che vince. Dare il miglior allenatore, il premio di miglior allenatore della stagione della Serie A a Fabregas dopo che Chivu al primo anno, dopo aver subito le critiche di chiunque durante l'estate scorsa, dopo aver preso una squadra che era morta, dopo aver preso 5 gol in finale Champions League. Arriva e ti vince lo scudetto in tranquillità e la Coppa Italia pure. Per me l'allenatore migliore era Chivu. Poi si può parlare di quello che vogliamo.
0: Rega tu?
8: Ma sposo la linea di Lorenzo tutta la vita, ma non perché Cristian Chivu, no, ma se fosse stato l'allenatore del Milan a vincere il campionato e a vincere la Coppa Italia, se il prossimo anno, vi dico solo questo, il buon Grosso, prendiamo lui, porta la Fiorentina al secondo posto, anche il prossimo anno, e Chivu vince lo scudetto, anche il prossimo anno non vince Chivu miglior allenatore, vince Grosso perché aveva la Fiorentina al secondo posto. Ha
0: Bene.
8: ragione Lorenzo,
0: Ha
8: cioè, se
0: ragione
8: vince,
0: Lorenzo.
8: gli
0: Ha ragione Lorenzo. Direttore.
2: sì, anch'io lo penso esattamente così.
0: Bene.
9: Ale, forza Inter.
0: Va bene. Allora, mi devo fermare. Ringrazio Ernesto Paolillo per essere stato con noi. Grazie mille. A presto e buon proseguimento.
9: Arrivederci.
0: Cristian, ti saluto. Ci
9: Mi
0: sentiamo
9: raccomando,
0: prestissimo. Mi
9: Cristian,
0: raccomando, questo
9: stai sul
0: fine
9: pezzo perché questo
0: settimana.
9: sabato un po'
0: Dura,
9: febbre del
0: dura.
9: sabato sera. Sei
8: Immagino, immagino.
0: Sei preoccupato? Domani c'è
9: preoccupato.
0: il pronostico di Benedetto e poi te lo mando, va bene?
9: Ma dici il
8: Manda, manda, manda.
9: tuo.
0: Il tuo?
8: Il mio 2-0.
0: Per chi?
9: Due, solo 2-0.
8: Per chi, dai.
0: Va bene. Ciao Cristian, a
9: Ciao
0: presto.
9: Cristian.
8: Ciao.
0: Lorenzo,
8: Ciao
0: grazie anche a te, mi raccomando, domani
9: Lorenzo.
0: preparati bene, poi ti mando le partite,
5: Sì.
0: anzi le
5: Ma
0: scoprirai
5: va da
0: domani.
5: sentimento.
0: Vai.
5: No,
0: Ciao
5: non me le
0: Lorenzo.
5: dici nemmeno, me le dici in
0: È
5: diretta,
0: certo in
5: tanto,
0: diretta,
5: perché
0: certo in diretta,
5: tutti i vantaggi ce
0: assolutamente.
5: l'ha Piccari, cioè, i vantaggi ce l'ha
0: È certo,
5: Piccari.
0: vabbè.
5: Sempre così.
0: A
5: Dai,
0: presto,
5: ciao
0: ciao
5: ragazzi.
0: Lorenzo, ciao.
5: Ciao.
0: Break per noi.

0: Buon pomeriggio dalla redazione.
1: Questione migranti in primo piano. Oltre 80 persone sono state trovate morte a bordo di una piccola imbarcazione a sud delle isole Canarie, 44 i sopravvissuti. Tra le vittime c'era anche un neonato e 3 dei sopravvissuti sono stati trasferiti in elicottero in 2 ospedali dell'isola di Gran Canaria. L'imbarcazione era partita 27 giorni fa dal Gambia. La nuova strage sulla rotta migratoria verso le Canarie avviene nel pieno della crisi legata all'ondata migratoria che ha portato migliaia di migranti a fine luglio a Ceuta.
0: Siamo alla cronaca. Omicidio-suicidio a Ostia. Una donna è stata trovata morta in casa, un'abitazione al quarto piano, mentre un uomo è stato trovato morto in strada. Le due vittime non sono ancora state identificate e si ipotizza siano madre e figlio. Secondo una prima ricostruzione, l'anziana sarebbe stata soffocata con un cuscino. Poi l'uomo si sarebbe lanciato dalla finestra. Sulla vicenda indaga la polizia.
1: Due morti in un incidente stradale avvenuto sulla via Aurelia questa mattina a Bogliasco, in provincia di Genova. È successo poco prima delle 8, non lontano dal passaggio a livello, coinvolte almeno un'auto e 2 bici. Ci sono anche dei feriti, 2 dei quali in codice rosso. Sul posto si sono presentati i vigili del fuoco, i carabinieri, 2 automediche e 4 ambulanze. La strada è stata chiusa in entrambe le direzioni.
0: Voltiamo pagina. Il taglio delle accise sui carburanti sta per scadere. La scorsa settimana il governo ha prolungato il precedente taglio, prorogando lo sconto di 17 centesimi sul diesel, che vale solo fino a sabato 5 settembre. Una volta scaduta questa misura tampone contro il caro carburanti, l'esecutivo ha promesso misure mirate per i redditi bassi, un bonus benzina che potrebbe dipendere dall'ISE.
1: Sciopero nazionale dei treni il 7 e l'8 settembre. L'agitazione, proclamata da alcune sigle sindacali autonome, interesserà il personale del gruppo Ferrovie dello Stato Italiane. Come precisa FSO e sul proprio sito ufficiale, lo stop ai treni prenderà avvio alle 21.18 di lunedì 7 settembre e terminerà alle 21 di martedì 8 settembre. La stensione potrebbe quindi causare ritardi, cancellazioni o modifiche al servizio ferroviario anche prima dell'inizio e dopo la sua conclusione, con possibili disagi per i passeggeri.
0: Lo sport e il calcio argentino si ferma per Lionel Messi. Qualche giorno fa Leo ha annunciato il ritiro dalla nazionale e la federazione ha deciso di rendergli omaggio. Tutte le squadre, maschili e femminili, si fermeranno al 10° minuto di ogni partita per tributare un minuto di applausi a uno degli attaccanti più forti della storia. La prima gara in cui è stato osservato l'omaggio nella notte italiana è stata Vélez Boca Juniors di Copa Argentina.
1: Ed era l'ultima notizia, più tardi.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
4: Il pronostico di GiocaBet TV.
5: Amici sportivi, ben ritrovati ad un nuovo appuntamento del pronostico di GiocaBet TV incentrato sulla Serie A. Partiamo subito con la sfida tra Udinese e Lazio. Grande equilibrio, ma Udinese leggermente favorita al 36% rispetto al 33% concesso a Lazio, con la X al 31%. Nell'altra partita meno dubbi, Fiorentina favorita al 53% rispetto al 20% del Torino, con la X al 28%. È tutto per noi, ci ritroviamo con un nuovo appuntamento del pronostico di GiocaBet TV.
4: Il pronostico di GiocaBet TV.
6: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
7: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
6: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
7: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
6: Istitutogiglio.it.
7: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
8: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
9: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Siamo tornati, caro Stefano Impalomeni, eccoci.
1: Ciao Marco, ciao a tutti.
0: Guarda che sono un po' arrabbiati, qualche ascoltatore dice: ma come si fa, ma è assurdo far vincere, non far vincere Chivu, che ha primeggiato le ambedue le competizioni nazionali, va premiato chi vince in questo caso, al contrario del pallone d'oro, dove secondo me bisognerebbe premiare il migliore in stagione, non quello che ha vinto di più. Questo relativo al fatto che è stato premiato come miglior allenatore dell'anno
1: Fabregas,
0: che ha portato il Como in Champions, che ha fatto comunque una missione non da poco, Io e te siamo divisi oggi su questa cosa.
1: Beh,
0: bello per questo.
1: Io sono in minoranza, però, perché c'è una valanga di consensi a favore.
0: Ma no, qui adesso perché ci sono.
1: Va premiato, è anche giusto.
0: Ha fatto un grande lavoro.
1: Premiare chi vince, però. Tu hai fatto il discorso di Gasperini, di alcuni allenatori che creano un fenomeno calcistico.
0: Certo.
1: E allora è stato premiato Fabregas perché è il nuovo fenomeno calcistico.
0: Nuovo fenomeno calcistico. Vabbè, aspetta.
1: Per adesso. Poi,
0: ne parliamo con Enzo Bucchioni,
1: ciao,
0: collegato
1: Enzo.
0: Con noi. Ciao Enzo.
2: Buon pomeriggio, ciao a tutti ragazzi.
0: Come
2: ciao,
0: stai?
2: Polemica.
0: Ma
2: cazzo.
0: Sempre, è il sale, com'è? Il sale della vita, un po' di polemica, cioè, se no che
2: ho
0: facciamo?
2: Pepe,
0: è sempre qui a sviolinare, non si può, dai. C'è un allenatore con noi, così sentiamo anche il suo punto di vista di questo argomento, ma anche di altri. Moreno Longo, mister, buon pomeriggio.
3: Ciao Moreno. Buon pomeriggio a tutti voi.
0: Mister, la polemica, insomma, ciao. Il calcio vive di polemica, insomma, no? Voglio dire,
3: come si fa? Un po' di audience lo aiuta, quindi ci va.
0: Allora,
2: sentite, click.
0: Sì, assolutamente. No, allora facciamo una cosa, vi faccio sentire un passaggino di Fabregas e poi affrontiamo un attimo questo tema qui e poi voglio andare anche su altro, approfitto anche della presenza di mister Longo perché voglio parlare anche di Grosso, caro Stefano, perché gli hanno dato 130 milioni per fare sta squadra, mica po' roba da poco,
1: Affare si ingrossa.
0: Qui è un grosso investimento, vedi?
2: Iniziamo.
1: Grossi problemi.
0: Che dici, Enzo? Attenzione di cosa?
2: No, dicevo, io ho conservato per tanto tempo, dopo i mondiali del 2006, una bella foto di una signorina meravigliosa che ha una maglietta con scritto: a me mi piace Grosso, dopo la finale, il famoso rigore.
0: Vabbè.
2: Tutti i gusti sono gusti.
0: Vabbè, Grosso piace, insomma, bravo.
1: Questa battuta
0: questa
1: nasconde.
0: È una battutina che
1: una
0: che Bucchioni è scatenato oggi.
1: A quest'ora,
0: vabbè,
1: caro Enzo.
0: Mister Longo tra un po' attacca al telefono. Allora, mister, rimani con noi, mi raccomando.
2: Ci siamo arrivati.
0: Allora, sentiamo un pezzettino di Fabregas e poi andiamo un po' a commentare un po' di cose. Dai, vai.
4: Quest'anno però volete ulteriormente alzare l'asticella e siete partiti decisamente bene.
5: Sí, bueno, hemos partido bien, no a Udine, pero sí que obviamente que
0: siempre
5: el nivel, siempre mejorar, siempre fare di più, questo è sempre l'obiettivo di tutti en la vita, en lo sport, per noi no niente di altro.
4: L'anno scorso eravate la grande sorpresa, quest'anno invece vi aspettano tutti. Confermarsi è solitamente più complicato.
5: No, dipende, confermarsi su di che? Confermarsi in Serie A, continuare a alzare il livello e a migliorare. Quest'anno sarà più complesso perché c'è la Champions, ci sono più partite per dare il meglio di noi e abbiamo fatto una squadra che io sono molto contento per provare di competere su tutti i fronti.
4: Ecco, in questo senso il mercato del Como è stato un mercato da big europea, non solo italiana, non solo per le cifre ma per i nomi che sono arrivati.
5: Dipende, abbiamo dovuto fare tanti prestiti, tanti giocatori di 6 milioni, è vero che con Cialova e Nico Paz sicuramente si è alzato il numero un po' di più, per tutte le altre sono prestito o giocatori che hanno venuto come Miglia, come Liberali per 6 milioni, è così, però è vero che sono contento, sono soddisfatto di tutto quello che abbiamo fatto.
6: Cosa hai pensato quando avete visto Barcellona-Como in Champions?
5: No, vero, vedere già il Como là, abbiamo vissuto una grandissima serata tutti insieme, la storia, è un momento storico per tutti noi, speriamo che la prima volta di tante, però dai.
6: Però per te?
5: Sì, no, per me ovviamente, però io non penso a me, io penso al Como, questo è lo più importante, è giocare contro tutte queste squadre, è un piacere.
7: Che effetto
8: fa sentire
7: per
8: parlare di Como con lo scudetto, in lotta per lo scudetto?
5: Chi lo fa?
0: Noi.
8: Beh, si parla, si dice, può essere una squadra da studenti.
5: La cosa più bella è che noi facciamo la nostra storia, la nostra strada e non ci lasciamo andare per lo che dice la gente, non l'abbiamo fatto mai e non si farà adesso. Siamo il Como, siamo ancora una piccola realtà, una piccola società, una città di 85.000 persone, con uno stadio, secondo più stadio più piccolo della Champions per esempio, allora manca tantissimo, andiamo piano piano e sappiamo lo che dobbiamo fare.
7: Grazie. Il sogno a tutti, personale di Fabregas? Il sogno, il suo sogno personale?
5: Migliorare come allenatore, come persona, come gestire tutti questi ragazzi, come farli migliorare e soprattutto, ripeto, crescere come persona, che umanamente per me la cosa è sempre più importante.
9: Grazie a tutti.
0: Mister Longo.
3: Eccomi.
0: Fabregas, giustamente noi abbiamo parlato anche di scudetto del Como, lui invece ci va molto più piano. È un pensiero assurdo?
3: Ma guardate, l'anno scorso, proprio di questi tempi, io rilasciavo qualche intervista dove facevo lo stesso discorso della Champions. E dicevo, non sarei stupito qualora il Como finisse il campionato e centrasse come obiettivo la Champions. Io naturalmente dico che quest'anno, avendo due competizioni così importanti ed essendo il primo anno per loro, che queste due competizioni insieme, tre con la Coppa Italia, arrivano da dover gestire, dico che sicuramente sarà molto difficile, però non sarei stupito, perché io conosco la potenzialità di questo club, avendoci lavorato quasi due anni, conosco la visione che hanno, conosco le potenzialità, e a Como si è creato secondo me un meccanismo perfetto. Perfetto dico perché parte da Suarso, che è il presidente, che è un presidente visionario, c'è un direttore sportivo come Ludi che secondo me è uno dei direttori sportivi più bravi e lo diventerà ancora di più nei prossimi anni d'Italia, e hanno trovato in panchina un visionario come Fabregas che valorizza tutto quello che loro oggi stanno mettendo a disposizione. È vero, hanno speso tanti soldi, perché in questo meccanismo c'è anche una potenzialità economica notevole, però non è scontato spenderli bene, non è scontato farlo così in breve tempo come lo stanno facendo loro. Stanno investendo sulle strutture, è una piazza che gli permette di lavorare, hanno entusiasmo, ci sono tantissime componenti che fanno sì che oggi il Como sia un progetto, perché purtroppo a volte si abusa di questa parola, ma spesso e volentieri ci si nasconde dietro. Loro lo stanno facendo per davvero, lo stanno facendo a fatti, e quindi io non mi stupirei dovessi vederli ancora crescere. Se non è quest'anno, sarà per gli anni prossimi, certo. Ma il Como sarà protagonista.
0: Stefano? Sentendo Fabregas, a me sembra forse
1: sempre un piacere ascoltarlo, sì. Perché credo che sia una presenza che nobiliti il nostro campionato, quindi chissà quanti anni resterà, credo pochi, però è senza dubbio un'eccellenza, è bravissimo, quindi sono d'accordo con le parole di Moreno. Poi un conto è vincere lo scudetto, un conto è stare lì e confermarsi, non sarà facile per il Como, io credo che poi sarà difficile anche arrivare quarto, però questo non toglie che Fabregas resta e resterà una presenza, ripeto, che nobilita il nostro campionato, perché è un'eccellenza. E poi quando lo senti parlare ha proprio trigge, cioè proprio un'altra categoria. Mi sembra di sentire, che ne so, Marquez, Alcaraz, cioè questi cavalli di razza, cioè
0: Guardiola,
1: sì, questa velocità, lo vedi, occhio vispo, sta su un altro livello, altro livello.
0: Quindi è giusto il premio che gli hanno dato, tu mi stai dicendo?
1: Confermo.
0: Tu sei per il premio giusto dato a
1: perché è proprio Fabregas, di un altro livello,
0: sì. Quindi a prescindere dal piazzamento,
1: dal piazzamento.
0: Perfetto, dopo a lungo gli chiedo se è d'accordo anche lui. Bucchioni?
2: Ma sono d'accordo, assolutamente d'accordo, per tutte le ragioni che sono state dette, ampiamente dimostrabili. È successo questo, il Como è lì grazie a Guardiola, grazie a un personaggio di livello
0: Fabregas, no, Guardiola.
2: Perché c'è
0: sta somiglianza come allenatore. Dai, vai.
2: No, io sono stato a trovare Guardiola e quel giorno lì ho conosciuto Fabregas ormai molti anni fa, e già avevo avuto la percezione di un ragazzo straordinario alla Masià. Quindi lì ha continuato l'intelligenza, lo vedi. Allora, perché hanno premiato Fabregas? Per tutto quello che diciamo noi, ma anche per un'altra ragione. Allora, facciamo un raffronto. Chi ha fatto l'impresa più difficile? Chi ha colpito
0: Chivu,
2: l'obiettivo più alto?
0: Chivu?
2: No, perché Chivu, è più facile, sì, vincere lo scudetto.
0: Ah,
2: con
0: facile,
2: l'Inter,
0: sì.
2: Non arrivare.
0: Non sono d'accordo, non Enzo.
2: Il rapporto all'impresa che ha fatto.
0: Perché tu eri sicuro che vinceva lo scudetto Chivu al primo anno dopo 13 presenze in Serie A col Parma?
2: Però però le possibilità
0: rispondimi alla domanda, eri sicuro?
2: Sicuro non c'è nulla nel calcio, ma c'erano più possibilità.
0: Stavamo già suonando la fine dell'Inter l'anno scorso, dobbiamo essere sinceri, ma come no?
2: La fine dell'Inter, è arrivato il periodo di Inzaghi, era finito, quello è evidente, c'erano cinque obiettivi.
0: Ma era la quarta scelta, Chivu, ti ricordi? C'era l'elenco e poi sei arrivato a Chivu. Ma poi chi l'ha scelto, Chivu? Marotta.
2: Chi ha scelto l'Inter? Perché poi ha dimostrato che la scelta è giusta, l'hanno visto lavorare, ce l'avevano in primavera. Cioè, comunque, l'impresa più alta è quella di Fabregas che porta il Como in Champions. Un anno fa eravamo attenti al Como, ma avremmo firmato per il Como in Champions.
0: Però scusami, Enzo, ma se poi lascio la parola alla mister. Se Fabregas fosse arrivato quinto, noi avremmo detto che era stato bravo comunque. Perché aveva fatto comunque un grande...
2: Ma non gli avrebbero dato questo...
0: Non lo so.
1: No, quinto, sesto... Non
0: ma quello ha vinto campionato, Coppa Italia,
1: la Champions League
0: con l'Inter.
1: È stata ma la discriminante, la Champions League
0: io non sono d'accordo.
2: Poi c'è una valutazione, chiudo, c'è una valutazione mediatica. Dicevamo prima, chi buca e chi non buca. Chivo è un personaggio schivo, fa anche rima. E quindi mediaticamente... non lascia la traccia che lascia Fabregas. Se in questi premi ci sono anche questo tipo di valutazione, e concludo, secondo me Chivu non gliene frega nulla,
0: ma che c'entra questo? Ma sono sicuro anch'io che non gliene frega nulla, perché figure, però era per parlare tra di noi, perché è più un discorso, diciamo così, comunicativo. Mister Longo, il suo pensiero su questa cosa?
3: Ma allora, innanzitutto stiamo parlando di chi ha lasciato un segno. Io sono onesto, sincero, e l'avrei dato a Chivu, ma perché chi vince, e soprattutto per chi ha vinto come lui alla sua prima esperienza, nonostante avesse l'organico più forte del campionato, questo va ammesso, però non era scontato, e secondo me chi vince ha sempre ragione in queste diatribe. Perché non è mai facile, assolutamente, è sempre complicato, per la sua anche poca esperienza non era scontato. Detto questo, dietro di lui Gasperini e Fabregas io li avrei messi allo stesso livello, perché Gasperini ha dimostrato di replicare in un'altra società quello che di fantastico aveva già fatto a Bergamo, che non era affatto facile, anche a Roma. Roma, portare la Roma in Champions al terzo posto,
0: che non ci andava, si sa da quanto tempo. Quanto anno, tempo non ci andava? Quanto tempo è con
1: 7 stagioni?
0: Hai capito? È arrivato il caro vecchio
3: Gasperini. Ha fatto una cosa straordinaria. Detto questo, nulla a togliere a Fabregas, che sappiamo benissimo e lo stiamo elogiando tutti per quello che sta facendo e per quello che farà. Ma Gasperini, non dimentichiamoci che è ancora più difficile, perché tu quello che hai fatto alla Bergamo lo vai a rifare a Roma in un ambiente complicatissimo come la Roma, che sappiamo tutti che è una piazza particolare, difficile da dover gestire. Lui al primo anno ricolloca la Roma al terzo posto. Secondo me Gasperini oggi sta dimostrando di essere Moreno, un allenatore internazionale top.
1: Moreno, senti, ma Fabregas ti ha chiamato, ti ha ringraziato quando c'è stato il cambio, cioè nel senso anche il lavoro di Longo, come è stato importante, cioè nel senso volevo sapere anche se c'era qualche
0: mi siete mai sentiti, mister?
1: Grazie, come
3: la
1: squadra è una buona squadra, allenata bene, insomma, perché ricordiamo che
3: devo dire come l'ha detto anche pubblicamente, ha ringraziato tutti quelli che prima di lui hanno contribuito a questo, perché anche per esempio noi siamo arrivati in un momento di grande difficoltà del Como, dove aveva cominciato molto male la Serie B, era penultimo in classifica, e quindi è servito anche quel passaggio di consolidamento, no? per creare questo.
1: E ha lasciato una squadra, insomma, voglio dire. No,
3: E quindi sotto quell'aspetto.
1: Detto questo, ti faccio una domanda: secondo te il Como in Champions League, che campagna europea farà il Como di Cesc Fabregas?
3: Ma io credo che dietro le sue parole che lui sta utilizzando oggi per la sua comunicazione, dicendo che si vuole assolutamente concentrare sul campionato, secondo me c'è proprio la strategia societaria. Io leggo quello dietro. Leggo il fatto che lui e il club hanno bisogno di consolidare la Champions per gli anni futuri che arriveranno. Quindi loro sanno benissimo che devono
0: rientrare in Champions.
3: Devono rifinire nelle prime quattro. Naturalmente sanno che oggi la Champions per loro è un elemento troppo grande per questo Como ancora, perché sanno che...
1: E ce la farà ripetere questo campionato secondo te? O...
3: Dovranno essere bravi a gestire bene le forze, perché non è semplice perché quando giochi mercoledì e sabato a questi livelli, per quanto tu possa avere un organico attrezzato, non è facile.
1: Io, scusami Marco, voglio coinvolgere anche Enzo, no? Caro Enzo, ma insomma, c'ha ragione, 6 milioni, ha detto 6 milioni, no? Sì. Prestiti 6 milioni. Sì. Cioè, ma sto Como, tu dici ma sto Como sarà forzato. Ma dove sarà forzato? Ma ci come sono 4-5 squadre più forte del Como, ecco perché Fabrica si è meritato il premio,
2: no,
1: capito?
2: Ma chi ha comprato?
1: Cioè, stiamo scoprendo dei calciatori grazie a lui. Ma adesso, con tutto il rispetto, ma vai a fare una Champions League e ti devi arrivare tra le prime quattro, ma ci saranno squadre che hanno giocatori più forti del Como. Ma il povero Fabregas,
0: per carità,
1: noi stiamo accollando sta cosa che c'ha lo squadrone. No, lo squadrone ce lo fa vedere ogni giorno perché è bravo, perché gioca bene al calcio, perché è propositivo, c'ha grande personalità la squadra, ci mostra questo. Vai. Però ha ragione, 6 milioni.
2: No,
1: ha detto 6 milioni e prestiti, cioè non è che dici che abbiamo comprato... Gonzalo Ramos.
0: Hanno speso 60 milioni per Nico Paz.
1: Nico Paz, poi dopo però
0: Bucchioni pure. Vai,
2: no,
0: Enzo.
2: Ma è quello che sta dicendo Stefano, c'è la differenza fra il Como e tutto il resto del mondo. Perché vai a prendere un
0: Enzo, ti prego,
2: lo paghi 6 milioni perché hai capito, l'hai studiato, hai analizzato
1: 6 milioni.
2: È quello che ti fa muovere il centrocampo. L'avete visto la parità, migliore in campo. Miglia è appena arrivato.
1: E ma tu lo conoscevi, Enzo?
0: No, ma perché era bravo, lì ci sarà pure il lavoro.
1: Allora,
2: vabbè, lo conoscevo così, no?
0: Ma l'Inter sono anni che fai le squadre a parametro zero. Ma dai, ma per cortesia,
2: no, non è vero.
0: Ma come, dai?
1: Curtis lo conosci?
0: Curtis
1: Mia, che io non sapevo che fosse, con tutto rispetto, un straordinario calciatore.
2: E la capacità è questa, di mettere insieme i giocatori che in questo meccanismo diventano molto più forti.
0: Sì, però voi mi state portando su un altro terreno. Io
1: dite,
0: se il premio
1: tu hai sempre detto sto Como rafforzato, sto Como straordinario,
0: ha speso 127 milioni,
1: ma 6 milioni, 6 milioni ti ha detto
0: perché ha preso un giocatore a 6 milioni e l'altro gli hanno regalati
1: tutti
0: ma dai su
1: quindi voglio dire
0: vabbè dai però io mi riferivo al premio dell'anno scorso,
2: Ken.
0: Vabbè,
1: ecco, bravo.
0: Ken 40 milioni, non ho capito, 40 quello, 60 quell'altro, più tutti i spiccetti dopo,
1: prestiti
0: 130 milioni, così
1: liberati 6 milioni.
0: Scusatemi, Enzo, pure un'altra squadra ha speso 130 milioni.
1: Chi? Quale?
0: La Fiorentina. E che si fa lì? Perché grosso adesso c'è questa partita delicatissima, delicatissima
1: tu
0: col Torino.
1: Tu stai là come un falco.
0: No, non è che sto là. Adesso sento pure
1: Enzo, sta qui aspettando,
0: ma
1: capito?
0: Che
1: è grosso.
0: Aspettava? Ma guarda questo. No, voglio dire, è Bucchioni. È delicata questa partita, cioè, ho letto la formazione, ma ci sono due giocatori per ogni ruolo nella Fiorentina.
2: Non può essere delicata questa partita.
0: Come non può essere delicata?
2: Non può essere delicata, perché se tu pensi, lo può pensare il tifoso, ma io mi immagino che uno come Paratici sappia benissimo quello che ha fatto, sappia benissimo il tempo che deve dare.
1: Enzo, però non può stare a zero dopo tre partite, se va male col Torino.
2: No, non può.
1: Certo, dai, su, Enzo.
2: Soprattutto
1: c'è una via di mezzo. Hai preso tre schiaffoni dal Frosinone in casa, quattro a Roma.
2: Ma non c'è dubbio. Cioè, è chiaro che
1: i tifosi non ne possono più.
2: Ho capito, ma devo vedere qualcosa crescere, è inevitabile. Però metti insieme 11 giocatori nuovi. Parlavamo di Guardiola e di Fabregas prima. Ma se li metti in mano a questi allenatori,
0: aspetta, tre mesi. L'anno scorso, per parlare così con Pioli, momenti va in Serie B, ti dico questo.
2: Sì, ma quella era un'altra squadra.
0: Aspetta, voglio chiedere una cosa a mister Longo. Mister Longo, la Fiorentina ha cambiato un sacco di giocatori, sono arrivati 13 giocatori.

0: alla terza giornata, perché sai benissimo che con il Torino non la puoi già sbagliare, perché sennò si innesca un vortice dove rischi di far fatica. Poi è normale che per l'organico che ha, uno dice sempre, si prepara sempre a dire tanto si vince la prossima, tanto adesso partiamo, tanto adesso cominciamo, però hai necessità di farlo, perché sono i punti che ti fanno lavorare bene, che ti fanno star bene, che ti fanno creare quello che hai oggi anche nella testa. Quindi oggi la difficoltà per Grosso è riuscire a portare dentro un gruppo che deve diventare una squadra al più presto, perché per le partite.
1: Però mister, una cosa che voglio chiedere a lei da allenatore: io ho visto la prima partita, la partita contro le prime partite della Fiorentina. La cosa che mi ha stupito anche contro la Roma, proprio con la Roma e poi anche col Frosinone, non si è visto niente dal punto di vista di quello di voler costruire dell'idea. Come mai? Cioè, è un discorso che
2: il Frosinone ha avuto tante occasioni.
1: Sì, vabbè, allora
2: ha preso due pali, sì, ha tirato in
1: però
2: porta
1: parlo
2: 8 volte
1: di squadra che deve costruire.
2: È fragile, ha ogni azione gol, ma come si fa?
1: Qual è la difficoltà, perché hai tutti questi giocatori nuovi, mister? Cioè, mi sono chiesto, ma si sono allenati prima? Scusi la mia, però io sono diretto, no? La prima partita con la Fiorentina, no, ho visto una squadra che è sembrata che si è riunita il giorno prima della partita.
0: Ma allora, guardate, io dico sempre che al di là delle sconfitte si analizza anche la prestazione, perché un allenatore deve andare anche oltre. Il problema è che la Fiorentina queste partite le ha perse purtroppo in malo modo, non dando una sensazione positiva anche sotto l'aspetto dell'idea, della volontà, dell'intensità, e quindi secondo me oggi ci sarà bisogno assolutamente di una reazione, perché è quella che è mancata anche in queste partite, proprio a livello nervoso, a livello impatto sulla partita, di impatto sul match, perché due partite si possono perdere, non succede nulla, purtroppo capita nel calcio, gli episodi condizionano, però la prestazione è venuta a mancare, quindi secondo me loro devono ripartire col Torino da ricercare la prestazione, che è quella che proprio è mancata nelle prime
1: che poi il Torino pure non sta bene, mister, ha perso tre partite di fila
3: No, ma scusa, su questo sono assolutamente d'accordo. Bisogna calare in una realtà che è un po' diversa, perché Grosso si è incartato, è evidente che si è incartato,
1: ma hai detto niente, dopo due giornate si è già incartato.
3: Ma la società cosa ha fatto? L'ha messo nelle condizioni di fare così? E la vicenda Ken, senza esterni, tutti i giocatori arrivati nell'ultima ora di mercato.
1: No, ma io imparo impazzisco, senti Enzo, guarda, non per te, quando mi dite senza esterni, io c'è un allenatore qui.
3: Ma ho capito, ma ognuno gioca come gli pare e ha il suo gioco in testa.
1: Okay.
3: Avete visto il Sassuolo come giocava? Il Sassuolo giocava con le catene, soprattutto sulla sinistra, andava a sviluppare sull'esterno, allargava il campo, poi c'erano delle triangolazioni, si inseriva il centrocampista, Torsved soprattutto. Se non li dai gli esterni e intasi tutto il centrocampo, non riusciva a trovare una linea di passaggio, non c'era nulla. Con un centravanti hai dovuto mettere in panchina perché lo stavi vendendo, con tutto un caos. Ora alla fine poi ne ha comprati tre di esterni. Tre, è tutto un cantiere aperto, quindi in assoluto quello che avete detto va bene. È chiaro che se perdi in casa col Torino, però allora lì misuro la società, misuriamo la società, non l'allenatore.
2: Okay. Però Enzo, io sono d'accordo, però tu mi devi spiegare, visto che sei un attento osservatore, perché un allenatore, poi lo chiedo anche, stendo la mia domanda anche a Moreno, cambia completamente una formazione, ne cambia quanti? 7 rispetto, perde 4-0 a Roma. Poi lasciamo perdere il sistema di gioco, giochi 4-3-2-1 a Roma, poi fai il 4-3-3 contro il Frosinone a Specchio e ne cambi? Quanti ne ha cambiati? 7? E perché fai? Allora l'allenatore conterà anche questo, farà una differenza.
3: Secondo me ha sbagliato, ma evidente che ha sbagliato soprattutto la prima partita quando ha pensato.
2: E allora c'è una forma,
3: troppi ragazzi.
2: C'è una forma nell'approccio del lavoro da parte dell'allenatore un po' confuso, cioè deve ancora tararsi,
1: pagherà il salto, dai, questo...
3: Allora misuro la società e ti dico misuro.
1: No, ma è chiaro il concetto che è chiaro.
3: Lo devi proteggere.
2: Ma su questo non ci sono dubbi.
1: La protezione è quella che, se dovesse perdere col Torino, lo confermi.
2: Se tu dici, Enzo, voglio dire, ci giriamo intorno, se tu batti il Torino, poi devi andare a Venezia, tu batti il Torino,
1: mister
3: Gasperini ha perso le prime 5 partite con l'Atalanta. Gasperini 5, sì. L'Atalanta è una grande società, l'ha protetto,
1: ma hai ragione, su questo c'hai ragione, mister. Non so, voleva

0: rispondere anche lei alla, all'osservazione di Stefano, poi c'è un ultimo
1: Gasperini,
0: io ci salutiamo.
1: Però, Gasperini, eh.
2: Ma io l'unica cosa che ho sentito e che mi viene da commentare è che non bisogna guardare quello che si è fatto l'anno prima.
0: Esatto.
2: Cioè, è vero, il Sassuolo aveva delle caratteristiche, aveva quel tipo di modo di giocare, però poi noi allenatori ci troviamo sempre a dover trovare soluzioni. Se uno non è un altro abito,
1: cioè non è perché ti prendo col 4-3-3 mi fai 4-3 pure, cioè.
2: A tutti noi piacerebbe
0: la squadra perfetta,
2: a riproporre la stessa cosa di ogni anno, ma ogni anno il materiale cambia, tecnico, umano, di caratteristiche, quindi l'allenatore oggi è costretto a trovare sempre nuove soluzioni, nuove situazioni. Oggi comunque l'organico della Fiorentina è un buonissimo organico,
1: pure per me,
2: al di là degli esterni piuttosto che di centrocampisti, si gioca in un altro modo, ma vedi oggi con quel tipo di materiale proporre delle prestazioni comunque.
0: Ma poi mister, una cosa che io e poi la salutiamo, che non capisco, che sento spesso, no? Faccio l'esempio adesso dell'arrivo di Sarri all'Atalanta. Tutti dicono ci vorranno 3-4 mesi.
1: Allora ci andiamo tutti.
0: Io quello che non capisco, ma un allenatore serve tutto sto tempo per portare un'idea di calcio a dei giocatori che io, me lo dica lei mister, che delle volte io sono disorientato quando sento questo. Serve tutto questo tempo, cioè che gli deve spiegare, che gli spiegate ai giocatori quando state sul campo?
2: No, allora il tempo per un allenatore è fondamentale, ma perché per mettere dentro un'idea che in principio crea una fase pensante, ma ha bisogno di automatismi. Gli automatismi tu li vedi dopo qualche mese, non li puoi vedere in poche settimane. A Bergamo c'è stato un cambio tecnico-tattico rivoluzionario. Stiamo parlando di due allenatori all'opposto.
0: Esatto.
2: Stiamo parlando di Gasperini che gioca.
0: E quanto ci vuole per fare questo cambio? Chiedo al mister. Cioè passare
2: il tempo. Ma un tempo predefinito non esiste e non c'è, dipende da quello che ti risponde il materiale umano e tecnico che hai a disposizione. Ci sono gruppi che ci mettono un mese, 20 giorni, ci sono gruppi che ce ne mettono tre, ci sono gruppi che non assimilano quello che l'allenatore sta proponendo perché non ne hanno le caratteristiche.
0: Perfetto.
2: Detto che
0: poi chiarissimo.
2: Uno riesca a tirar fuori il meglio, perché magari sono gruppi che hanno bisogno di altro. Questo
0: chiarissimo.
2: È scontato. Noi allenatori siamo quelli che dobbiamo renderci conto velocemente di come risponde, se c'è materiale tecnico per portare avanti un'idea o cambiare o modificare.
0: Cioè, infatti ha detto bene, dovete lavorare questo. Questo. Assolutamente. Va bene, mister, io mi devo fermare. Chi vince lo scudetto secondo lei quest'anno?
2: Ma secondo me la favorita rimane l'Inter.
0: Okay.
2: Se dovesse sbagliare l'Inter, allora secondo me la Roma potrebbe essere quella che sorprende tutti, visto comunque il rinforzo generale della rosa, e secondo me il percorso che ha cominciato l'anno scorso con Gasperini se lo meriterebbe.
0: Bene, mister, io la ringrazio di tantissimo. Un abbraccio e grazie mille a Moreno Longo.
2: Buon pomeriggio a tutti.
0: Grazie. Enzo, rimani lì che andiamo sulla Juve. Ti faccio sentire Carnevali che ha detto una cosa interessante. A tra poco.

0: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Il Teatro alla Scala di Milano ha ospitato l'edizione 2026 del Gran Gala del Calcio, organizzata dall'Associazione Italiana Calciatori, in collaborazione con la Lega Calcio di Serie A. L'Inter è la società dell'anno, Fabregas il miglior allenatore. Di Marco è eletto invece miglior giocatore, accostato al Barcellona e ancora in attesa di rinnovo. Sentiamolo ai microfoni di Sky Sport.
1: Ma innanzitutto fa sempre piacere essere accostati a questi grandi club. Sapete la mia storia all'Inter, sono qua da tanti anni, ci sono cresciuto. Per quanto riguarda il rinnovo, al momento non ne abbiamo ancora parlato. Speravo che succedesse, visto come è finita la scorsa stagione, però ci sarà modo di parlarne prossimamente.
0: Poi sul prossimo avversario, ovvero il Napoli di Massimiliano Allegri, sentiamo cosa ha detto.
1: Ma il Napoli è una squadra forte, l'anno scorso è arrivata seconda. Sappiamo che è un avversario che ha un po' di partite che non riusciamo a battere, quindi dovremo cercare di entrare in campo e portare a casa i 3 punti perché sono fondamentali.
0: Il Sassuolo batte ai rigori il Frosinone e si regala la sfida alla Juventus agli ottavi di finale di Coppa Italia. Dopo l'1-1 nei 90 minuti regolamentari sono gli errori dal dischetto di Emei Asa a condannare i ciociari, che con la rete di Terzic avevano risposto all'iniziale vantaggio siglato da Dominguez. Nell'altro match passa l'Udinese contro il Venezia. Agli ottavi troverà l'Atalanta. Oggi in campo Palermo-Mantova alle 18 e Cagliari-Verona alle 21. Siamo al tennis. Nel secondo turno dello US Open, ultimo slam della stagione, Matteo Berrettini non supera l'ostacolo Mariano Navone. Passa invece al terzo turno Jasmine Paolini, che ha vinto il derby azzurro contro Lucrezia Stefanini, ma rinuncia al doppio con Sara Errani, che farà coppia con l'austriaca Lili Tagar. L'altro due femminile sarà Cocciaretto Putinseva. Pallavolo, le ragazze di Julio Velasco accedono alla semifinale degli europei. Battuta 3-1 a Brno, la Svezia, e a Istanbul sabato affronteranno la vincente di Polonia-Olanda in campo oggi alle 15, mentre alle 18 spazio a Germania-Turchia. L'Italia ha superato ai giochi del Mediterraneo di Taranto una soglia che nel panorama delle grandi competizioni multisport nessuna delegazione europea aveva mai raggiunto. Oltre 200 medaglie conquistate in una singola edizione. Allo stato attuale delle cose, il bilancio provvisorio è di 223 podi, con 73 ori, 78 argenti e 72 bronzi. E per lo sport è tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio. Il pronostico di Giocabet TV.
4: Amici sportivi, ben ritrovati ad un nuovo appuntamento del pronostico di Giocabet TV incentrato sulla Serie A. Partiamo subito con la sfida tra Udinese e Lazio. Grande equilibrio, ma Udinese leggermente favorita al 36% rispetto al 33% concesso a Lazio, con la X al 31%. Nell'altra partita meno dubbi, Fiorentina favorita al 53% rispetto al 20% del Torino, con la X al 28%. È tutto per noi, ci ritroviamo con un nuovo appuntamento del pronostico di Giocabet TV.
2: Il pronostico di Giocabet TV. Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: No, mi ero preoccupato perché in cuffia è arrivato, dice Bucchioni non c'è più, no, se n'è andato. Come se n'è andato? Si è arrabbiato con noi perché è Enzo ci sei.
1: Ciao Enzo.
0: Vedi che è sempre lì. Ma dove vai Enzo? Ma dove? Certo dove che stai vai? Con noi. Che adesso ti faccio sentire. No, magari, guarda, ormai è. Ciao Enzo, ciao, ben ritrovato. Adesso andiamo anche a dare il buon pomeriggio a Giuliano Giannichedda. Ciao Giuliano.
2: Ciao, ciao ragazzi, buon pomeriggio a voi.
0: Ben trovato. C'è anche Alessandro Santarelli di Radio Bianconera con noi. Ciao Alessandro.
3: Oh, ma uno si prende 2 giorni di ferie e mi dovete rompere le scatole.
0: Ma lo sai,
3: un
0: lo sai
3: di...
0: che io ti voglio.
3: È una cosa imbarazzante.
0: No, ma io voglio sentire la tua voce.
1: Scusa, ma il tuo parere è autorevole, Alessandro.
3: Hanno detto ha chiamato Santarelli per intervenire.
1: Ti chiamiamo per questo motivo.
0: Certo.
3: Grazie, Enzo. Siete veramente vergognoso. Cioè, un giorno, va bene.
0: Ma io nemmeno lo sapevo che tu stavi.
3: Giusto per voi,
0: Allora aspetta, prima di partire ti faccio sentire un pezzettino di Carnevali che ha detto una cosa importante ieri, sì, intercettato al Gran Galà del Calcio, e poi lascio a voi subito il commento. Vai, sentiamo.
4: Mercato? Sicuramente soddisfatti, perché sapevamo che per noi era un mercato difficile, però penso che abbiamo fatto le operazioni che ci permettono comunque di avvestire una squadra competitiva, e soprattutto tenendo presente che abbiamo anche delle priorità come il sentiment agreement, che dobbiamo rispettare determinati termini, e credo che in questo ci siamo riusciti.
5: Ma dopo questo mercato qual è l'obiettivo che vi siete posti? Almeno quello minimo.
4: Sicuramente una squadra come la Juve deve competere per grandi traguardi, per cui indipendentemente dal mercato penso che è un obiettivo in cui dobbiamo assolutamente lavorare per questo.
6: Direttore, quanto sarebbe importante portare un trofeo internazionale? L'Europa League può diventare il grande obiettivo della stagione?
4: Beh, l'Europa League sicuramente anche per chi consente poi di accedere anche alla Champions, per cui è un obiettivo prioritario oggi, sapendo le difficoltà che ci sono, sapendo gli impegni che possiamo avere, ma è un obiettivo che non dobbiamo trascurare assolutamente.
7: Se l'aspettava, come se l'aspettava l'inizio di avventura? È arrivato mercato, pieno mercato, tante situazioni da risolvere, insomma, che estate è stata per lei dal punto di vista personale e professionale?
4: Un'estate calda sotto tutti gli aspetti, perché sono 2 mesi e mezzo che sono arrivato alla Juve, e dove chiaramente la priorità è stata l'aspetto sportivo, ma su questo diciamo che abbiamo fatto credo un buon lavoro, soprattutto con l'area sportiva, per cui con Riti Massara, con Marco Tolini, tutto un lavoro di gruppo, un lavoro di squadra che assieme a mister Stalletti comunque siamo riusciti, credo, a portare a termine determinate operazioni che sembravano molto difficili all'inizio, invece poi abbiamo riuscito a farlo.
5: A livello personale qual è il colpo che le dà più soddisfazione?
4: Essere arrivato alla Juve.
8: Quando è nata l'idea di voltare
6: il Sassuolo? Ci pensa già prima il Milan e poi il Sassuolo.
4: Noi siamo concentrati sul Milan perché sappiamo che è una gara molto difficile e penso che l'obiettivo sicuramente è portare a casa il risultato più importante, ma noi siamo concentrati giorno dopo giorno. E ho l'opportunità di vedere anche gli allenamenti, posso vedere il grande lavoro che fa mister Spalletti, e penso che grazie a lui, perché reputo che sono degli allenatori proprio più bravi che abbiamo in assoluto, per cui sono convinto che potremo fare delle buone cose.
8: Quando è nata l'idea a Voltemade?
4: Ma è già un'idea che ci poteva essere già da un po' di tempo, nel momento in cui dovevamo trovare l'opportunità migliore, perché per un discorso comunque di investimento non potevamo essere in grado di fare degli investimenti di un certo tipo, per cui l'unica opportunità per me era poter accedere a un giocatore soprattutto importante in prestito, per cui senza poter fare acquisto.
0: Bene. Abbiamo sentito un po' di cose in questo passaggio. Alessandro, poi voglio iniziare da te. Una Juve competitiva, Europa League, quindi gli obiettivi. Poi l'acquisto più importante è essere arrivato alla Juve, quindi si è giustamente ha messo in evidenza il suo passaggio. Alessandro, cosa pensi di questa Juve che si è formata, che ha concluso il mercato? Ecco, è competitiva per cosa? Vi chiedo questo. Per fare cosa?
2: Io Marco sono molto d'accordo con quello che dice il direttore quando parla di Europa League. Secondo me il vero obiettivo deve essere quello, che poi ti dà anche una porta di accesso alla Champions. È chiaro che poi sono partite tutte trappola, no? Però credo che la Juve abbia l'organico e la rosa per arrivare quantomeno nelle zone calde, parlo quindi di semifinali, poi dopo si vede. È evidente che è una squadra, per carità, forse rinforzata rispetto all'anno scorso, sotto alcuni punti di vista sì, sotto altri no. ti dico quali secondo me, poi lascio la parola agli altri. Secondo me si è rafforzata in porta, sicuramente si è rafforzata in difesa, è rimasta più o meno simile al centrocampo. Io credo che si sia indebolita in attacco, se vuoi anche numericamente, perché la Juventus in questo momento ha due attaccanti che poi non sono nemmeno prime punte, ma insomma abili e arruolabili sono due, perché Ekator si fa male anche se non gioca e Milik purtroppo è nemmeno a mezzo servizio. In realtà è Woltemade e Kolumani, che l'anno scorso in due anni ha segnato 7 gol, quindi secondo me tanto dipenderà da come questo reparto riuscirà a fare.
0: Allora Enzo, tu che ne pensi? Poi lascio la parola a Giuliano e Stefano.
9: Io penso che gli obiettivi devono essere due, ovviamente l'Europa League per quello che ha detto Carnevali, perché ti consente di guardare alla Champions, che poi l'obiettivo vero è quello per tutti, non dobbiamo uscire da questo, l'obiettivo di tutta la società è andare in Champions, per le ragioni che abbiamo detto mille volte, quindi l'Europa League, visto anche l'organico, i competitor, è una possibilità che la Juventus deve percorrere fino in fondo, e poi l'altro obiettivo parallelo in campionato non è lo scudetto, ma deve arrivare nelle prime quattro, perché se non centri l'Europa League, una delle due la devi centrare. Poi devi essere sempre
0: è più forte dell'anno scorso, Enzo?
9: Secondo me sì, è più forte, l'abbiamo già detto, per una ragione. La prima è che Spalletti inizia il lavoro a agosto, luglio, agosto, e quindi può lavorare meglio, formare il gruppo. L'anno scorso ha preso una squadra che non era la sua e ha fatto fatica. Ci aspettavamo di più, ha fatto fatica anche lui a trasformarla in una squadra spallettiana. Quest'anno ci sono dei giocatori che gli vanno abbastanza bene, meglio, secondo me è rafforzata complessivamente. Ti sei liberato di alcuni paracarri che c'erano, ma bene, non servivano a nulla. Quindi secondo me la Juve è più forte.
0: Qual è il paracarro principale che non serviva?
9: Perfetto.
0: Mi vengo da te Stefano e poi vado da Giuliano, e sentendo
1: è stato molto chiaro, insomma, la
0: Juve competitiva ha detto Carnevali. Quindi
1: sì, insomma, perfetto Carnevali, molto bravo, mi piace, credo che la Juventus abbia fatto una scelta importante
0: a livello societario, struttura e tutto. Ok,
1: c'è da partire, c'è da ricostruire. Le perplessità di Alessandro,
0: che condivido tutte,
1: più o meno sono le mie, però secondo me ci dimentichiamo che la Juve adesso non ha Thuram e Yıldız, quindi aggiungendo questi due ti dico che è migliorata rispetto allo scorso anno, con tutto quello che c'è da scoprire e da costruire e da innovare. Cioè ci vuole un po' di inventiva da parte di Spalletti. Io, come anche l'ha citato Carnevali, l'importanza, lo vede allenare, il valore aggiunto è Spalletti, cioè non ci giriamo intorno, è una squadra che può essere ondeggiare tra la terza posizione e la settima se delude. E lì il lavoro dell'allenatore sarà determinante. Quindi Spalletti a capofitto, però mi aspetto uno Spalletti diverso, inedito. Cioè, mi spiego meglio, poi concludo, che possa inventarsi qualcosa per sparigliare una Juventus che con questo avvolto, con questo sistema di gioco, con le squadre chiuse, il 4-2-3-1, palla agli esterni, uno contro uno, insomma, non riesce a trovare un pertugio, non riesce a sparigliare là sulla linea da tre quarti. Avrebbe voluto un giocatore diverso, Alai Begovic per adesso non è ancora pronto, Yıldız ti viene a mancare, però anche questo lavoro sugli esterni, questi giocatori, magari andare a prendere dove magari non immaginava Nico Gonzalez,
0: infatti vediamo, perché poi questi potrebbero portare
1: di calciatori. Lui è molto bravo.
9: Hai detto bene, Nico Gonzalez può diventare un giocatore determinante.
0: Calma, perché insomma abbiamo visto un gol. Giuliano.
9: No, ma come
0: sì, per carità. Infatti dico speriamo, perché l'abbiamo visto poco. Ecco, Giuliano.
10: Ero d'accordo con chi sicuramente mi ha preceduto sul fatto che è migliorata, a partire dalla struttura societaria, perché secondo me ha inserito gente che conosce il calcio italiano.
0: Bene, e
10: bene,
0: sul campo?
10: Che sa, sul campo è migliorata e sono curioso anch'io di vedere Spalletti all'inizio. Chiaramente la sfortuna però di non avere subito per 2 mesi almeno o qualcosa in più anche Thuram e Yıldız, e quello dispiace, perché secondo me sono due giocatori che se stanno al 100% innalzano tanto il livello.
0: Dove è migliorata secondo te?
10: Sicuramente in difesa, ha alternative giuste, ha giocatori forti che possono renderla veramente difficile
0: in attacco, invece
10: Sono curioso di Woltemade, se devo dire la mia avrei preferito Zirkzee a Woltemade, però come ha detto Carnevali era difficile prenderlo perché per questioni di budget, però sono curioso perché è un giocatore atipico con caratteristiche ben definite, però lo voglio vedere in Italia, ecco.
0: C'è Alessandro un messaggio che ti contesta un ascoltatore dicendo che non è vero che sia indebolito in attacco.
9: Ma io me lo auguro personalmente.
0: Santarelli allora, che rimpiange Openda e Davide, non ha detto questo,
1: non
0: ragazzi.
1: Non ha detto questo.
9: No, allora forse l'amico non ha capito bene.
0: A me mi sembra veramente.
9: Allora ripeto.
0: Fai repeat. Come schiaccio
9: ripeto, come dico sempre anche a Radio Bianconera, cioè ascoltare, sentire e capire sono tre cose diverse. Tra
0: ma
9: loro.
0: Pure difficile, non te pensate.
9: È difficile Marcolino, è vero. Allora, io ho detto che numericamente la Juventus l'anno scorso, numericamente, fino a quando è partita, aveva tre attaccanti, ok? Perché c'era anche Vlahovic, lasciamo perdere che poi Vlahovic purtroppo si è infortunato. Oggi la Juventus numericamente, scandisco bene, si capisce bene, ecco, ha un giocatore in meno, perché Milik, lo abbiamo visto, non riesce a giocare neppure 10 minuti. E quindi gli attaccanti sono due, tant'è vero che io credo, prima sentivo parlare di Nico Gonzalez, io ho la sensazione che in emergenza Nico andrà a fare la punta centrale, quindi numericamente c'è un giocatore in meno. Come dice correttamente Enzo, infatti. Perciò
11: no,
9: poi
11: io
9: vediamo.
11: L'ho visto 3 anni, mi sono meravigliato come sia stato messo alla porta rapidamente dalla Juventus. 3 anni a Firenze, sono stati gli anni delle coppe, delle finali di coppe, e l'ha conquistata lui, salta l'uomo. Ha una potenza aerobica, corre per 90 minuti, prende punizioni in qualsiasi movimento, poi è anche bravo a fare questo, ha giocato esterno e fa la differenza, ha giocato a falso 9 e Spalletti, ricordiamo che quell'uomo che ha inventato il falso 9 è Spalletti quando fece giocare Totti in quella posizione. Quindi secondo me Nico
1: sì, però Gonzalez... Enzo, io facevo riferimento proprio a questo, ecco, colgo l'occasione, scusa se ti interrompo.
0: Vai.
1: Stiamo parlando di un calcio di 20 anni fa. Cioè, noi ci attendiamo da Spalletti che ci sbalordisca con un'invenzione proprio riconoscibile delle sue, ma al passo coi tempi. Cioè, quella cosa dei Totti, Merrotta, cioè, dobbiamo resettare questa cosa qui e dobbiamo aspettarci da lui in qualcosa di diverso. No, io capisco, però, cioè, sono passati 20 anni. E qui ci sono allenatori che ci stanno Diouf a destra, che Dumfries tutti a strapparsi i capelli a Milano. Diouf, il lavoro l'allenatore va a fa. McKennie, che cos'è la Juventus McKennie? Locatelli ha fatto un passo in avanti, chi è migliorato alla Juventus? Cioè noi ci dobbiamo porre questi quesiti, perché sennò facciamo 0-0 e va bene tutto, poi passiamo, vince la Juve, batte il Milan 3-0, andiamo avanti così, però ci deve far vedere l'allenatore qualcosa di significativo da questo punto di vista. Vedere, ancora non abbiamo visto niente.
11: No, infatti,
1: o quasi niente.
11: Deve crescere il gioco di squadra, ovviamente.
1: Individuare qualche uomo, che ti riconosci.
11: Da Lukumi, un giocatore che faceva partire l'azione, il difensore che faceva partire l'azione, che diventava un centrocampista, non ce l'avevi fino a 10 giorni fa, ora ce l'hai e si chiama Lukumi. Quindi devi mettere insieme tutte queste caratteristiche dei giocatori e formare una squadra. È quello che ci si aspetta in tempi rapidi.
0: Giuliano? Quale potrebbe essere secondo te un'intuizione che dice Stefano?
10: Ma a rendere al massimo quelli davanti. Secondo me se lui riesce a fare questo 4-2 poi i 4 davanti o l'1-3 davanti che riescono a integrarsi bene può essere vero lavoro di Spalletti senza perdere equilibrio, perché sappiamo che in Italia poi l'equilibrio è fondamentale, ma attaccare con 4 giocatori veri lì davanti secondo me può essere la vera scommessa di Spalletti. Poi è chiaro che di volta in volta può scegliere, secondo me anche Nico Gonzalez con la voglia giusta può giocare in tutti i ruoli lì davanti, ho detto prima Woltemade.
1: Scusami Giuliano, ti faccio una domanda visto che fai
10: su da una parte, dimmi.
1: No, ti faccio una domanda visto che sei anche un allenatore. Secondo te questo 4-2-3-1 è sostenibile alla lunga? Stiamo parlando di Juve?
10: Sì.
1: Di alzare l'asticella, di migliorare, di dare qualità alla stagione, continuità, sostanza, carattere, intensità. Cioè, questo 4-2-3-1, tu sei una squadra avversaria e sai che c'è Douglas, Luis e Locatelli. Douglas Luiz e Locatelli. Poi scegli Walter Mate forse dietro la punta e c'è due esterni, Boga o Conceição, Ildis o Conceição. Tu squadra avversaria, come l'affronti la Juventus? È facilmente leggibile, cioè non c'è un qualcosa che possa dare senso a questo 4-2-1, perché concludo, il 4-2-1 tu mi insegni, o lo fai a una certa intensità, o a una certa velocità, o non ha luogo di esistere, non ha ragione di esistere.
10: Ma infatti io dico allora, quello, sono i quattro là davanti che devono, è lì che le palletti trovano la soluzione, perché io gioco contro la Juve e so che davanti ho Walter Mate, con i mani Ildiz e con Conceição.
1: Allora o alzano i ritmi o niente.
10: Esatto. Vabbè, è normale.
1: Ho capito, però ne abbiamo viste 20-30 partite così.
10: Anche per l'Europa League, se tu vuoi fare qualcosa in Europa League o alzi l'intensità.
1: Stiamo parlando della Juventus,
10: Sì, ma, sì, sono d'accordo.
1: Cioè, non di esperimenti, di laboratorio, di tempo, di mesi, stiamo parlando della Juventus, tu devi vincere subito.
10: Tu i quattro devi cercare di farlo. Tu riesci a farli convivere, secondo me ti possono creare problemi, ma proprio quello sarà la scommessa, far convivere quattro giocatori là davanti. Però è chiaro che non solo, io dico che quando si torna indietro poi il campo è in salita, perché devono correre pure indietro, perché sappiamo che quando vai in Europa League diventa dura, certo. Però certo, tu, se loro alzano l'intensità e lui riesce a far coesistere in qualche modo i quattro davanti, secondo me la Juve può essere fastidiosa.
0: Ale, guardiamo, diamo anche uno sguardo alla
11: partita. Secondo voi Walter Mate e Colomani giocheranno insieme?
0: No,
1: lui proverà Walter Mate dietro Colomani. 4-2-3-1.
0: Ecco, mi rispondete a questa cosa? Secondo Bucchioni no.
1: No, ci proverà.
0: Ale, ci proverà secondo te?
1: Ogni tanto.
12: Guarda, io oggi ho letto un'intervista che lui ha rilasciato a Sky ieri,
0: sì,
12: e ha parlato proprio di Walter Mate, che poi a me mi fa una simpatia, cioè io come lo vedo rido, spero mi faccia ridere.
1: Perché?
0: Perché ti
1: fa ridere?
12: Non lo so, c'è una faccia che mi fa ridere, ma
1: speriamo che
0: faccia simpatica,
1: non ti faccia
0: insomma,
1: ridere sul campo, ecco, questo è importante.
12: Ecco, spero di no, spero che mi faccia tanto ridere, poi ha questa faccia da... Ora, intanto l'ho già detto a Radio Bianconera, da attore porno degli anni Ottanta.
1: Vabbè, ma dai, tremendo, no, ma dai, ma Santarelli.
0: Ma, ma guarda che sei una cosa incredibile.
12: Il mio Rocco, vabbè. Vabbè, ma insomma, detto questo, ho letto l'intervista, no, di Spalletti, che ha detto lui si deve rendere conto che, uno, i colpi di testa, che paradossalmente non sono una sua skill, no, delle migliori, li deve cominciare a fare. Due, deve giocare dentro l'area di rigore, perché lui, l'abbiamo visto anche a Newcastle, è abituato invece a fare dal raccordo. Perciò io non lo so se giocheranno insieme, ma ho capito che lui lo vuol mettere come riferimento centrale davanti.
0: Certo. Allora, Giuliano, giocheranno insieme?
10: Con l'assenza di Ildiz, sì.
0: Quindi tutto l'aspetto.
1: Con l'assenza di Ildiz?
0: Con l'assenza di Ildiz.
1: Ma scusa, ma che fai? Ma spendi 50.000 poi Colomani non lo fai giocare al primo minuto?
0: Ma che sei matto? Deve giocare per forza.
1: No, diventerà un tormentone incredibile.
10: Ma
1: Colomani che non gioca sarà un tormentone incredibile per tutta la stagione.
0: Che dici, Giuliano?
10: Secondo me, adesso che non c'è Ildiz, giocherà Colomani, gioca la laterale.
0: Laterale e Walter Mate davanti, tu dici?
1: Sì.
0: Cioè, tu dici Colomani da una parte e Walter Mate.
1: Il trequartista chi sarà? Il diciamo
10: uno tra se sta bene
1: McKennie
10: per gli inserimenti, per le caratteristiche di Walter Mate, McKennie che inserisce, o Nico González.
1: Vabbè, sarà contento Santarelli, dai, su.
11: Ma con quattro punte non ci ha mai giocato. McKennie è il centrocampista, lo fa giocare sempre lì sotto.
1: Qui manca,
0: fa sottopunto. Certo che
1: Enzo, con tutta la stima e il bene che vogliamo a lui, Luciano, manca la spallettata, tu lo devi dire che sei amico carissimo, manca la spallettata.
11: Scusa,
1: ancora non è arrivata.
11: Sarri è un altro buon giocatore, vedrai che i tre centrocampisti saranno sempre tre, non gioca con quattro punte, trova l'equilibrio con quattro
12: bravo. Perché poi sai, un conto è che lo fai con l'Istruzione e con il Parma, ma tu gioca il 2 contro il Milan con Locatelli,
10: ma in Italia perché non si può giocare con
1: Piazza Moreira, domenica di Piazza Moreira.
0: No, guardandola, Alessandro, guarda, chiudiamo proprio un giro sulla partita di che arriva, quella col Milan. Dopo queste prime partite, chi arriva meglio a questo appuntamento, Ale?
12: Ma secondo me ci arrivano bene tutte e due, lo sai, tutte e due. Infatti io, allora, lo dicevo ieri, se la Juve dovesse vincere diventa una cosa simpatica per la Juve, l'importante però è non perdere in questa partita, perché in fondo 6 punti da fare li ha fatti, se pareggia con il Milan ci sta, se vince è una bella iniezione di fiducia, ma bella.
1: Ti svelo una cosa, tu non ci puoi vedere, però ha scritto il nome di Ramos, Piccari,
0: fermatelo,
1: capito?
0: Fermatelo, Ale, perché quello è pericoloso.
12: A me piace molto.
0: Pure a me. A me
12: e
0: pure.
12: Ci mette Lucumì. Veramente bella battaglia.
0: Bella battaglia, hai ragione. Giuliano, guardando la partita che arriva, che questa è comunque una partita importante, dopo tre giornate.
10: Ma è un bel banco di prova, anche se il Milan in queste due partite mi ha convinto meno della Juve, nonostante i sei punti di entrambe le squadre, però il Milan ancora lo vedo tanto in costruzione, anche se, come dici tu, contro la Ramos è un ottimo giocatore.
0: Quindi ti dà più fiducia la Juve come livello di costruzione in questo momento?
10: Sì, in questo momento sì.
0: Da Giuliano Giannichetta vado da Enzo Bucchioni.
11: Sì, anche a me, soprattutto perché il Milan che sta crescendo, che ci intriga perché sta proponendo un calcio molto moderno che erano anni non si vedeva al Milan, però la fase difensiva deve ancora essere messa a posto, lascia troppo dietro, soprattutto spazi, e la Juventus in quegli spazi si infilerà abbastanza facilmente. Se il Milan riesce a difendere meglio puoi trovare un equilibrio, ma in una settimana credo che i miglioramenti non saranno tanti.
0: Una domanda a testa degli ascoltatori, la prima è per Santarelli e poi lo salutiamo. Preferisce arrivare settimo in campionato e vincere la UEFA? Io ci metterei la firma, scrive Massimo.
1: Sei un amico di Santarelli.
12: Dove devo firmare?
0: Pure tu firmi?
1: Sì, pure lui.
12: Ma la Juve non vince un trofeo intercontinentale dal 95-96.
0: Va bene, quindi hai risposto.
12: Ma tanto guarda, ora faccio arrabbiare Stefano. Tanto il primo posto è già assegnato.
1: Benissimo.
0: Aspetta, qual è la tua... Aspetta, adesso io, visto che tu chiacchieri...
1: Adesso questa è...
0: Adesso tu mi dai la griglia,
1: caro. È la Santarellata,
0: Santarelli.
1: Questa è la
0: Fermati. Santarelli, sì. Mettimi una musichetta particolare, quella del gioco, Claudio, perché la facciamo. La griglia di Santarelli. Tanto il mercato è finito, quindi... Primo posto per Alessandro Santarelli, campionato 26-27.
12: Roma.
0: Secondo posto.
12: Inter.
0: Terzo posto.
12: Milan.
0: Quarto posto.
12: Juve.
0: Chi vince la classifica capocannonieri?
12: Anche qui mi invidia a nozze, Malen.
0: Malen. Il primo allenatore che salta.
12: Juric, voglio dire, Juric.
0: Quanto sei cattivo. Va bene, ok. Hai fatto la tua griglia, me la sono segnata. Ti saluto allora, ti lascio alla tua vacanza, va bene?
12: Ciao, vacanza. Torno domenica per la partita. Ovviamente.
0: Va bene, un abbraccio. Ciao, scusa, grazie.
12: Ciao,
0: un abbraccio. Ciao, Enzo, ciao, c'è una domanda per te invece che ti dicono, ma è già pronto Palladino a Firenze?
11: No, Palladino no, casomai qualche altro allenatore. Palladino credo con...
1: E chi?
11: Non lo so, ma io non ci voglio neanche pensare, perché allora, non l'ho detto prima.
1: Enzo, però ha fatto, adesso, è l'ultimo che ha fatto bene, 65 punti, l'hanno anche criticato aspramente.
11: Sì, ma te lo ricordi come giocava?
1: Sì, beh, però...
11: Lui ha avuto la stagione migliore in assoluto della storia di Ken, una delle stagioni migliori in assoluto del portiere De Gea. De Gea lancio Ken, gol. Successo più volte durante quella stagione, quindi sono quelle robe irripetibili. Il Palladino credo che debba fare un passo indietro, un po' di umiltà, perché gli ho sentito dire delle cose che penso.
0: Quindi bocci Palladino e chi proponi?
11: No, non propongo nessuno. Paratici ha detto in conferenza stampa:
1: perfetto.
11: Arrivare quattordicesimo e costruire qualcosa.
1: Ha detto così? Ha detto così?
11: Quando ha presentato la stagione, ha detto: io sono uno che gli piace più arrivare quattordicesimo che non starvi a vivacchiare, perché poi dopo costruisco.
0: Va bene, glielo auguriamo. Certo. Caro Enzo, visto che tu poi ritorni la prossima settimana, io ti faccio anche a te, devi fare la griglia.
1: Vai, Enzo. Pronto.
0: Sei pronto? Vai con la stacchetta.
11: Sono pronto per la grigliata.
0: Vai, prima posizione del campionato 26-27 per Enzo Bucchioni.
11: Allora, diciamo qualcosa di diverso, se ti dico l'Inter è banale, io ti stupisco, Atalanta.
0: Secondo posto.
11: Siete gelati, eh? Secondo posto Inter.
0: Terzo posto.
11: Roma.
0: Quarto posto.
11: Quarto posto Como.
0: Capocannoniere. Malen ha detto, non l'ho sentito. Allenatore esonerato, il primo che salta. Ce pensi?
11: Potrebbe essere Abate.
0: Va bene, ok. Bene così, vado anche da Giuliano Giannichedda.
11: No, e mi dispiacerebbe.
0: Vabbè,
1: però dobbiamo fare
0: un gioco. Giuliano, senti, invece ti fanno questa domanda: cosa ne pensi dell'addio di Romagnoli? Si poteva fare di più, qualcosa in più, è andato via? Ha detto anche che lui voleva finire la carriera qui.
10: Dispiace sia per il giocatore sia perché comunque era un punto di riferimento nello spogliatoio. Però mi sembra che era una situazione già
0: segnata,
10: andata male alla fine dell'anno scorso, perché aveva già detto che andava via, già aveva parlato con il presidente, non c'era stato l'accordo e
0: certo.
10: Sappiamo i momenti che sta attraversando la Lazio.
0: Senti, ma dove può arrivare questa Lazio? Rispondi bene, se non ti chiamo più. Scherzi.
10: Diciamo che mi auguro che sia la sorpresa del campionato, però la situazione non è delle migliori.
0: Certo,
10: giocare senza tifosi
0: è durissimo.
10: È dura perché poi li vedi, no? L'Olimpico è così, certo. È vero che due partite sei punti, però non è che ha entusiasmato più di tanto. I ragazzi, i calciatori ci mettono tutto. Rino sta facendo un grandissimo lavoro,
0: per bocca al lupo.
10: Però è difficile, è tutto difficile. Vedi, nel momento che devi parlare di sei punti, di grande entusiasmo, se ne va un giocatore che per te era importantissimo, per cui si parla più di questo che dei sei punti. Perciò è una stagione in salita, però.
0: Caro Giuliano, vengo anche a te con la griglia e ci salutiamo, va bene?
10: Sì, ma l'ultima non rispondo, dimmi tutto.
0: Ammazza. Allora, primo classificato per Giuliano Giannichedda, prossima stagione.
10: Inter.
0: Secondo classificato.
10: Roma.
0: Terzo.
10: Juve.
0: Quarto.
10: E quarta, secondo me, se la giocano tra Napoli e Milan.
0: Napoli metto o Milan?
10: Sì.
0: Napoli. Chi fa capocannoniere?
10: Lautaro.
0: L'allenatore in difficoltà, ti chiedo allora.
10: Sì. Porca miseria. Allora, sicuramente perché ha speso tanto e ancora non si vedono i risultati, è grosso. Però secondo me Abate anche Di Francesco
0: sono tutti un po' in difficoltà. Vabbè, vediamo. Va bene, Giuliano, ti saluto e ti ringrazio. Un abbraccio, buon proseguimento.
11: Ciao.
0: Caro Enzo, è tutto registrato. Qui c'è l'agenda nera che io segno tutto.
11: Ma se no scherziamo un po', dai.
0: Ma certo, no, ma che scherziamo? Magari ci hai preso, scusa.
11: Il Napoli a sorpresa di Conte.
0: Ti vuoi superare, va bene.
1: Vero.
0: Enzo, ti abbracciamo,
11: no,
0: ci sentiamo.
11: Ho sentito in Sarri
0: un friccichio, qualcosa.
11: Vai.
0: Io ho sentito che sarà una stagione invece molto dura, non so perché. Vabbè, vediamo.
11: Ma qualche
0: Vediamo
1: sabato come reagirà.
0: Vediamo sabato, c'è la prova già del 9, va bene. Allora,
11: anche il 9:30.
0: 9:30. Ciao Enzo, un abbraccio.
11: Ciao a tutti.
0: Allora, break e poi recuperiamo un po' di messaggi, a tra poco.

0: Buon pomeriggio dalla redazione.
1: Apriamo con la cronaca. Finale ligure, un intero nucleo familiare composto da padre, madre e figlio minorenne è stato trovato senza vita. La scoperta è avvenuta nella tarda mattinata quando i parenti, allarmati dal prolungato silenzio della famiglia, hanno chiesto l'intervento delle forze dell'ordine che all'interno dell'abitazione hanno trovato i corpi senza vita dei tre. Le prime ricostruzioni degli inquirenti convergono verso l'ipotesi dell'omicidio-suicidio. L'uomo avrebbe aperto il fuoco contro la moglie e il figlio durante la notte, rivolgendo poi l'arma verso se stesso. Inutili i soccorsi.
0: E omicidio-suicidio a Ostia. Una donna è stata trovata morta in casa, un'abitazione al quarto piano, mentre un uomo è stato trovato morto in strada. Le due vittime non sono ancora state identificate e si ipotizza siano madre e figlio. Secondo una prima ricostruzione, l'anziana sarebbe stata soffocata con un cuscino, poi l'uomo si sarebbe lanciato dalla finestra. Sulla vicenda indaga la polizia.
1: Un treno partito da Varese diretto a Milano è rimasto bloccato questa mattina intorno alle 8:50 nei pressi della stazione ferroviaria Lancetti. Il convoglio infatti era rimasto senza alimentazione a causa di un cavo elettrico che sarebbe stato tranciato per errore durante alcuni lavori di ristrutturazione sul tetto della galleria. Verso le 10 i circa 400 passeggeri che si trovavano a bordo sono stati fatti evacuare. Al momento non risultano persone coinvolte o ferite.
0: Ora ci occupiamo di clima perché il segretario generale dell'ONU, Antonio Guterres, ha dichiarato che El Niño sta assumendo proporzioni gigantesche e che la scienza non lascia spazio a dubbi. Il pianeta si trova in acque inesplorate e quelle acque si stanno riscaldando. Guterres ha poi aggiunto: le temperature continuano a salire e il mondo si trova nella zona di pericolo dalle condizioni meteorologiche estreme. E ancora l'Agenzia ONU per il Clima stima che il Niño è destinato a diventare molto intenso ed è quasi certo che persisterà fino a febbraio.
1: Cambiamo argomento. Una moneta da un dollaro con il volto di Donald Trump. E questa è la novità coniata dalla zecca americana in occasione dei 250 anni degli Stati Uniti, che raffigura il volto del tycoon accompagnato dalle scritte Liberty, In God We Trust e 1776-2026. Il rovescio della moneta commemorativa presenta invece il sigillo presidenziale, simboleggiato dall'aquila che stringe un ramo d'ulivo e un fascio di frecce con uno stendardo sul petto e la scritta Pluribus Unum.
0: Lo sport è nottata complessa per l'Italia del tennis, con tre azzurri che vengono eliminati dagli US Open. La sconfitta più rumorosa è quella di Matteo Berrettini, KO 3-1 con l'argentino Navone, con il punteggio di 3-6, 6-3, 6-4, 7-6. Non l'ha potuto Andrea Guerrieri, sconfitto da Alex De Minore in 1 ora e 40 minuti con un netto 3-0. Esce di scena anche Francesco Passero, che sopra 2-1 contro De Jong viene rimontato 3-2.
1: E con questo è tutto, a più tardi.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà, il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
2: TMV Radio, la radio di chi ama il calcio. Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11:30 alle 13, naturalmente su TMV Radio. Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo, l'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno, solo su TMV Radio. Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda, una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Allora ci siamo tornati. Buon pomeriggio da Marco Piccari e Severino Palomani.
1: Ciao Marco, ciao a tutti.
0: E c'è anche Massimo Brambati con noi. Massimo, ti abbiamo anticipato perché non mi sono capito io con il mio...
1: Grande Massimo.
0: Ciao Massimo, errore mio. Ci sei?
1: Non c'è.
0: Non lo sentiamo. Vediamo un attimo se riusciamo... intanto però c'è questa news.
2: Sono.
0: Massimo, ci sei?
2: Ci sono.
0: Colpa dai, mia, Massimo. Dai, ho sbagliato io.
1: Non scherziamo. Dai.
0: Come
2: vai,
0: stai?
2: Tranquillo.
0: Tutto bene?
2: Purtroppo non tanto, ma...
0: Che è successo?
2: Purtroppo è la vita. Sono appena uscito da un funerale di una persona molto giovane.
0: Mi dispiace.
2: Che ci ha lasciato e questo mi dispiace, quindi... niente, dai, è la vita.
0: Ci dispiace. Proviamo un po' a sdrammatizzare con le cose meno importanti, ecco. Senti Massimo, Massimo, senti, ascolta, così approfitto, vi coinvolgo un po' tutte e due, anche se noi abbiamo affrontato questa cosa qui nella prima parte, che abbiamo avuto anche Ernesto Paolillo con noi ospite in trasmissione. Che ne pensi di questa uscita di scena così dopo 28 anni di ausilio dall'Inter?
2: Allora, mi ha stupito sinceramente, ma devo dirti che onestamente mi avevano detto, ma io credo di averlo detto anche qua in radio da voi a più riprese, però un po' di tempo fa,
0: che era nell'aria,
2: insomma, non dico che era nell'aria, ma che ci fossero delle divergenze all'interno tra i singoli era risaputo nell'ambiente. Tanto che insomma io questo la posso dire, tanto che Marotta o perlomeno Allegri mi disse quando è andato via Inzaghi che Marotta gli aveva detto quest'anno non scelgo l'allenatore, lo lascio scegliere all'ausilio perché non mi prendo questa responsabilità, eccetera eccetera, ma si era evinto, insomma, da quello che mi aveva detto Max, che insomma c'era questa sorta di, insomma, di non grandissima comunione di intenti o di idee forse. Questo mi sembra di aver intuito, questo dal fatto che insomma Marotta già voleva Allegri. Mi sembra dopo che era andato via Antonio Conte e già lo voleva lì e poi non si è fatto niente, ma credo che ci fosse qualcosa secondo me all'interno. Poi sicuramente questo è un dirigente che è cresciuto, che ha fatto gavetta, che dovrebbe essere di insegnamento a tanti ragazzi giovani che iniziano a fare questo mestiere, perché è partito facendo, credo alla Pro Sesto ha iniziato lui, non vorrei sbagliarmi, addirittura, e da lì poi ha cominciato a fare questa escalation, prima nell'Inter, nel settore giovanile, e poi naturalmente abbiamo vissuto insieme a lui tutto l'iter della sua crescita, e io credo che l'Inter perde un pezzo importante secondo me. Perché è uno che capisce di calcio, è uno che ha naso per i calciatori, è uno che... e devo dirti la verità, io se fossi una squadra che balbetta da questo punto di vista, io comincerei a alzare il telefono e chiamarlo.
0: Ma può cambiare qualcosa, vi chiedo, nell'Inter da qui in avanti?
2: Alla lunga sì, secondo me, alla lunga sì.
0: Tipo?
2: Ma tipo che insomma annusare che Dumfries può essere un acquisto importante non è da tutti, ne ho detto uno, ce ne sono tanti che ha scelto Ausilio, ce ne sono tanti che su cui ha scommesso lui, e ce ne sono tanti che sono stati presi a pochi soldi e sono stati rivenduti a tanto, con lo zampino sempre di questo direttore che ha avuto naso persino su Di Marco, se vogliamo parlare di casa nostra, perché Di Marco quando c'era Antonio Conte non era pienamente considerato e lui invece ci ha creduto, Ausilio, E questo deve far riflettere sul fatto che a volte cerchiamo anche in giro, ma poi ce li abbiamo lì vicino, basta crederci un po'. E credo che Ausilio sia uno di quelli che, insomma, capisce molto di calcio e ha l'occhio lungo sui giocatori, anche di quelli che hai in casa.
0: Te, Stefano, pensi che possa esserci qualcosa di diverso, un cambiamento, qualcosa che...
1: Non te lo so dire, non ho elementi.
0: Vi immaginate per... qualcosa che...
1: Massimo ne sa sicuramente più di me, però insomma, sensazione dico, credo che ci siano dei cambiamenti, come diceva Paolillo, in prospettiva nei prossimi anni, quando ci sarà lo stadio, eccetera, eccetera. Credo che... Non lo so, non... vediamo stagione dopo stagione, però certamente è un'assenza, ma era un punto di riferimento, perché sai, credo che Ausilio non abbia rappresentato soltanto il ruolo, insomma, quello di direttore sportivo all'interno di una squadra, ma anche il confidente, aveva questo interismo spiccato, insomma, voglio dire, non è che un giorno che stava là. Poi tutto passa, tutto ha un inizio, tutto ha una fine, e alla fine questo è un calcio che... brucia tutto ogni minuto, ogni giorno, e quindi si va avanti. Si va avanti con Marotta, probabilmente con Bacin, e senza Ausilio si va avanti, e l'Inter resta forte. Resterà forte non so fino a quanto tempo, perché poi c'è da valutare, come diceva Paolillo un'ora fa qui a Maracanà, che c'è la possibilità anche che ci sia una prospettiva diversa dal punto di vista proprio della proprietà, ecco.
0: Ma e invece, Massimo, approfitto perché poi dopo, questo cambiamento così in corsa che arriva adesso può avere secondo voi una ripercussione sulla squadra, sul gruppo, oppure non gli interessa niente ai giocatori di queste cose, no, e la ignorano?
2: No, interessa niente, no, perché comunque poi manca una presenza, e lui ha detto bene Stefano, era uno anche che conosceva bene i giocatori, ma li conosceva anche dal punto di vista personale, quindi era uno che faceva anche da trade union tra l'allenatore e il giocatore, tra l'allenatore e la società, tra il giocatore e la società intesa anche come proprietà, eccetera eccetera, quindi intesa come presidenza. Guarda, ti do un aneddoto che riguarda anche la nostra trasmissione. Io una volta dissi un qualcosa in questa trasmissione, proprio riguardante Ausilio, proprio riguardante il fatto di un qualcosa che era successo nell'ambito della gestione Conte, quando c'era Antonio Conte all'Inter. Io dissi in radio quello che un po' mi aveva raccontato Antonio, di cosa era successo con un giocatore, e non sto lì a dire i nomi e i cognomi. Ma tu sai che è finita la trasmissione, sono passate 2 ore, no, qualcuno gliel'ha riportato, mi ha chiamato Ausilio, e ti dico la verità, mi ha chiamato, mi ha detto guarda, mi hai dato l'opportunità di chiarire questa cosa, la voglio chiarire con te, non la voglio chiarire mediaticamente, però la voglio chiarire con te perché io ho tanta stima nei tuoi confronti, quando parli in televisione, quando parli in radio. E ha chiarito quello che voleva chiarire. Questo secondo me è stato un gesto che io ho apprezzato tantissimo, e mi ha fatto molto piacere, non solo perché ascolta quello che si dice, ma perché cura il dettaglio e il particolare e vuole chiarire anche con le persone dell'ambiente quello che magari viene detto e viene riportato e magari per lui non è così, ecco. Questo mi aveva fatto molto piacere, quindi vuol dire che vedi che ci ascoltano, Marco.
0: No, sono contento, siamo contenti. No, però chiedo anche a te, Stefano, un direttore sportivo che ha una presenza molto importante, un collante tra il calciatore, l'allenatore, tutto quello che avviene, ecco, che questa notizia così, mi chiedevo se può avere una ripercussione così
1: nell'immediato,
0: no, oppure no?
1: Ma no, ma stiamo parlando di giocatori importanti, di una squadra importante, lo zoccolo duro resta. Certo, poi dispiace perché, voglio dire, ripeto, Ausilio secondo me è un valido dirigente, però rimane Chivu, Ferri, Kolarov, Marotta, Bacini, insomma, l'Inter, questa roba qui, Di Marco, le cose, Barella, ruota intorno a queste figure qui, Bastoni, insomma, Lautaro, l'Inter resta per il momento la squadra, sì, da battere, anche nonostante la partenza di Ausilio, però è una mancanza, sai, una confidenza, una cosa. Poi dipende,
2: posso, dire però, posso dire però che la cosa, Stefano, che mi ha un po' colpito è stato che il contratto scadeva a giugno 2027 e lui non l'ha fatto neanche andare a scadenza. Questa è stata una cosa che mi ha un po'... Io capisco, forse è andato a scadenza. Secondo me c'è qualcosa dietro.
0: Sì, pure
2: non
0: per
2: sappiamo.
0: Me.
2: Io non so, non sappiamo. Se volete mi informo.
0: Magari.
2: Ma, ma onestamente c'è qualcosa che non... Che non mi torna, no, non mi torna, perché tagliare così da oggi a domani, insomma, conoscendo anche abbastanza bene Piero, mi sembra un qualcosa che insomma che è arrivato a ciel sereno per noi, ma non tanto,
1: ma
2: ciel
1: no,
2: sereno per lui.
1: Siamo, su questo siamo d'accordo.
0: Sì, sì, sì, qualcosa
2: bolliva in pentola, dai.
0: No, poi vabbè, poi c'è un messaggio che ci arriva da parte di Max, che lo riprendo al volo. Dice: guardate però che chi lo sostituisce sono anni che all'Inter, anche lui come secondo di Ausilio, quindi conosce le dinamiche dei giocatori altrettanto bene. Sì, può essere, però insomma stiamo parlando di un direttore sportivo che ha costruito tanto, no, in questi anni all'Inter, non è proprio...
2: No, ha vissuto tanti allenatori, Marco. Il vivere tanti allenatori, tanti spogliatoi, tanti giocatori ti crea un'esperienza micidiale.
0: Esatto.
2: Ti crea
1: un valore aggiunto,
2: un valore aggiunto, un know-how che è ineguagliabile. Quindi io credo, e anche le dinamiche sulle trattative, sui procuratori, Baccina è più uomo, tra virgolette, un po' più di campo, se vogliamo. Ausilio invece ricopre a 360 gradi, ricopriva a 360 gradi un qualcosa che andava oltre il campo, che andava sul procuratore, sulla gente, su insomma delle cose, delle dinamiche molto

0: ti portano mentalità, e non si è data, diciamo, per vinta, e come dicevo io ha un'ossatura importante, e quindi anche quando gli sono andati male due o tre acquisti che aveva messo nel mirino, insomma è andata avanti per la sua strada, ecco, senza fare drammi.
1: Roma?
0: Ma a Roma do 7.5, perché è andata a puntellare la squadra in modo giusto e soprattutto seguendo seguendo quello che è la linea guida di Gasperini.
1: Como?
0: Como 8. 8 perché al netto del fatto che vabbè io non avrei preso Ken, ma poi dopo vedremo chi ha ragione, probabilmente ha ragione Fabbrica se non io, però credo che anche il Como ha fatto le cose fatte bene, ha puntellato in modo giusto e anche lì soprattutto ha usato quello che è un'arma fondamentale, che è questo allenatore che secondo me fa tutto, eludi praticamente fa il braccio, fa la mente, Fabregas.
1: Milan?
0: Ma Milan 6.5, dai. 6.5 perché i due acquisti iniziali sono stati fatti, però sono stati spesi anche tanti soldi. Sono due pare siano, uno è un buonissimo giocatore che è Gila, l'altro comunque dobbiamo ancora vederlo nel nostro campionato, poi si è un po' fermato, quindi secondo me qualcosina in più forse anche là davanti poteva fare, quindi do un 6.5.
1: Juventus?
0: Allora, io alla Juventus do 5, perché sì, perché secondo me allora un grandissimo errore è stato fatto con Kessié, che era fortissimamente voluto da Spalletti, che era svincolato e che quindi era tra virgolette facile da prendere, ti ha aspettato e tu sei andato a fare una trattativa con 20.000 mosconi attorno che giravano attorno al giocatore. Non puoi fare la trattativa, tu da quel tavolo quando esci devi uscire col contratto in mano, non puoi uscire ancora con una risposta interlocutoria perché stai cercando di spostare dei pagamenti su altri anni, soprattutto, questo lo dico perché lo so, soprattutto su un giocatore svincolato dove loro avevano tra virgolette il settlement agreement parziale, cioè potevano spingersi un po' più in là con Kessié e magari poi invece risparmiare da qualche altra parte, e non l'hanno fatto. Per me non avere preso Kessié secondo me è una grandissima mancanza.
1: Fiorentina?
0: Ma Fiorentina sembrava un grande mercato, oggi i risultati iniziali dicono di no, però dico che Paratici secondo me si è mosso bene, io gli do 6 per il momento perché i due risultati sono veramente sconcertanti, soprattutto l'ultimo col Frosinone, quindi vediamo se anche gli ultimi arrivati poi fa sì che possa fare una certa possa arrivare ad avere quella differenza rispetto all'anno scorso che tutti si aspettano.
1: Lazio?
0: Ma Lazio io do 7, perché non aveva risorse, si è mossa bene, si è mossa all'interno di grandissime difficoltà, però alla fine ha preso un giocatore che secondo me era appetito da tanti club anche importanti, che è Frattesi. Per me 7, forse anche 7.5.
1: Vabbè, poi chiudo con il Napoli e volevo sapere che cosa ne pensi, perché di fatto
0: il Napoli io purtroppo do 4.5. Insomma, io capisco che il mercato scorso è stato molto dispendioso, però arrivare praticamente a prendere quasi niente, ma soprattutto a non cedere niente, a non riuscire a cedere nessun giocatore di quelli che avevi lì e che hanno fallito l'anno scorso, per me questo è un segnale, insomma, non bellissimo, che hai dato non solo ai tifosi, all'ambiente, ma hai dato anche all'allenatore.
1: Beh, vediamo adesso che cosa ci dirà il campo, perché oggi per esempio Højlund oggi ha detto chiaramente che lui considera il Napoli lotta per lo scudetto, quindi
2: se gioca così
1: deve cambiare qualcosa.
2: Okay.

0: intensità, se si ritrova la forma dei migliori, tutto è possibile. Ma insomma, vediamo. Tanto va a giocare a San Siro contro l'Inter.
1: Sì, sì. Turno, un bel turno questo, perché ci sono tre partite nell'altra classifica. Molto interessante.
0: Bisogna vedere come la giochi, se la perdi e come la perdi. Come la perdi?
1: Inter-Napoli sabato alle 18, poi domenica sera c'è Roma-Atalanta. E anche questa è molto.
0: Stiamo parlando del Napoli. Napoli, se perde, va meno 6 dall'Inter.
1: Comincia a essere.
0: Cioè,
1: già
0: l'Inter può recuperare punti delle altre.
1: E le altre che poi fanno fatica in questo momento. Vabbè, vediamo.
0: Secondo me, poi.
1: No. Massimo, ci stiamo per salutare.
0: Grande Massimo.
1: Un abbraccio, ci sentiamo prestissimo. Va bene.
2: Indaga,
1: mi raccomando.
2: Indaga, vai tranquillo.
0: Ciao Massimo.
2: Alla prossima ti do qualche informazione.
1: Va bene. Alla prossima. Ciao Massimo, buon fine settimana. Allora, c'è chi già i voti, Juve 5, Lazio 7. E mezzo, Napoli 4, non è d'accordo con Brambati. Vabbè, i voti sono fatti per essere dati, anche per discutere, e questo è il bello di quando uno dà i voti. Poi, secondo un altro ascoltatore, Stefano dice che secondo lui Mausini è stato mandato via da Marotta perché stava prendendo troppo piede. A me mi sembra una spiegazione poco credibile, ecco.
0: Sappiamo soltanto che non sarà più all'Inter per adesso, e poi i motivi veri e propri, secondo me, è quello che dice Paolillo, che ha detto poco fa qui da noi. Un discorso economico non relativo a una mancanza di rinnovo di 3 anni, dare i soldi da lui, è un discorso preparatorio a chissà che cosa, che sapremo più là, o no? Non lo so. Sì. Così ci ha detto lui, un uomo dei numeri, di conti, ha fatto questo lavoro. Quindi
1: va bene. Allora ci fermiamo, facciamo l'ultimissima pausa e andiamo poi a sentire un po' di voci, a vedere anche un po' di contributi di ieri realizzati al Gran Galà del Calcio. A tra poco.

0: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con la Formula 1. Arrivo show per Sir Lewis Hamilton alla GP di Monza. Oggi la 7 volte campione del mondo è arrivato all'autodromo in grande stile a bordo dell'iconica Ferrari F40 nel giorno del Media Day dedicato ai piloti. È la sensazione più bella correre a Monza da pilota Ferrari per il secondo anno consecutivo. È il team più iconico della storia, poi detto l'inglese della Rossa in conferenza stampa, dicendosi orgoglioso dei progressi e del lavoro in fabbrica. E su Antonelli parte ultimo ma arriverà tra i primi, ma pensiamo alla nostra gara puntando anche sul pubblico. Anche il leader del mondiale non vede l'ora di scendere in pista del GP di casa. È una sensazione speciale, ha detto il pilota Mercedes. Partirò dal fondo, ma avremo comunque una grande opportunità, così Kimi Antonelli. Siamo al calcio, la Juventus perde Cabal, il laterale è stato sottoposto ad approfondimenti diagnostici presso il J Medical. Il club fa sapere che gli esami strumentali hanno evidenziato una lesione di basso grado del muscolo semimembranoso della coscia sinistra. Lo stop sarà di circa un mese. Il colombiano tornerà a disposizione del tecnico Spalletti dopo la pausa per le nazionali. Sarà di 4 mesi invece lo stop per il centrocampista Thuram, sottoposto oggi ad un intervento di condroplastica per la guarigione dalla condropatia rotulea del ginocchio destro. L'intervento è perfettamente riuscito e da domani il calciatore inizierà il programma riabilitativo. Il rientro del francese è fissato nel 2027. Tegolanche in casa Bologna, Domenico Tedesco dovrà fare a meno di Riccardo Orsolini nelle prossime partite. L'esterno offensivo, in seguito a un risentimento ai flessori accusato contro l'Atalanta, si è sottoposto a degli esami che hanno evidenziato una lesione con tempi di recupero di circa 3 settimane. Orsolini rientrerà dopo la sosta e salterà le prossime 3 partite. Coppa Italia, ultime 2 gare di questa settimana dei 16esimi di finale. Alle 18 Palermo-Mantova, sfida tra 2 squadre di Serie B che dopo 2 gare di campionato sono a punteggio pieno con 6 punti. Alle 21 Cagliari-Verona, i sardi arrivano dalla sconfitta casalinga contro l'Inter nella seconda gara di Serie A della stagione e cercano il riscatto nel match contro il Verona. Fabio Pisacane vuole una reazione, conquistare gli 8esimi di finale di Coppa Italia. Da parte sua il Verona ha ottenuto solo 1 punto nelle prime 2 gare del campionato di B. L'allenatore Baroni vuole la svolta in questa gara, chi passa affronta la Roma di Gasperini. Tennis US Open a Flushing Meadows si chiude il secondo turno, 4 gli italiani in campo. Il numero 6 al mondo, Flavio Cobolli, dopo il debutto difficile contro l'Argentina come Sana, affronterà l'australiano Schoolkate. Da non perdere il ritorno in campo di Musetti, reduce dell'esordio convincente contro Ferri. Per il Carrarino questa volta c'è Sweeney, numero 123 al mondo. Luciano Darderi se la vedrà contro il tennista ceco Svrizina. Super sfida per Mattia Bellucci che se la vedrà contro il padrone di casa e finalista nel 2024 Taylor Fritz. Intanto Carlos Alcaraz, a margine del suo incontro vinto con il portoghese Faria agli US Open, annuncia che farà lunghe pause nella sua stagione in futuro per evitare nuovi infortuni. Così è impossibile, ha detto lo spagnolo, se l'organizzazione non fa nulla per adattare il calendario ci saranno ancora più infortuni. E per ora è tutto, a più tardi.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
1: Musica, calcio, passione, tutto questo è TMV Radio.
3: Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone, con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35.
4: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in 4 per risponderti.

0: Allora Stefano, siamo rientrati, ultimissima parte di Maracanà, recuperiamo qualche messaggio e facciamo vedere qualche contributo di ieri. Allora intanto c'è Giacomo, dice ci sentiremo più avanti per il 5 che ha dato Brambati alle... Raga, ma che è una minaccia, cioè, ma uno se dà un 5 ma prende... a me delle volte mi sembrate tutti esagerati, se dà per lui che è un voto insufficiente, l'ha dato lui e poi vediamo quello che dice il capo. Stefano, tanto alla fine è quello che possiamo fare. Poi se uno non... Oggi, scusate, Alessandro Santarelli, che seguo io tutti i giorni, ha detto mi piace la difesa, ma centrocampo in attacco c'è qualcosa che non torna.
1: Sì, ma non è che ha detto è tutto da buttare. Cioè, sono... voglio dire, noi dobbiamo fare anche delle considerazioni, esprimere delle opinioni, dei punti di vista.
0: Poi se Voltemade fa 30 gol, 20 gol...
1: Poi è bello perché alimentano un dibattito e magari un confronto, c'è chi non è d'accordo. E, per esempio, io mi attendo un'invenzione da parte... di Super Luciano Spalletti, che vediamo, è un allenatore formidabile, vediamo, come ha detto giustamente Carnevali. Però mi aspetto qualcosa, perché è una Juve buona, che può restare buona, il che non basta, ma può diventare ottima. E quell'ottima
0: dipende da lui, tu dici.
1: Secondo me sì. Non so, secondo te invece di no, a me rimane
0: non,
1: così.
0: No, a me non mi sembra una Juve più forte dell'anno scorso. Quindi ci deve mettere le mani lui, deve fare qualcosa. Perché non è più forte dell'anno scorso. E quindi, cioè, se io dico è più forte la Juve dell'anno scorso.
1: Ma per adesso, senza Ildiz e
0: Thuram, come ha detto Alessandro, ha un portiere migliore, ha un difensore che può dare una mano, ma ricordiamoci che un difensore pure che ogni tanto gli manca la continuità, no? Come è successo con il Bologna, prestazioni e poi ogni tanto si ferma, si assenta, non... però un buon difensore. Mezzo al campo ci sono i problemi che c'erano l'anno scorso, né più e né meno, quello è.
1: Appunto ti dico
0: in attacco,
1: che...
0: ragazzi, io non mi sento di sbilanciarmi su Voltemade e Kolumani. Quindi non vedo una... Poi per carità, al campo magari ci smentisce, sarà più forte l'anno scorso e diremo sono stati bravi loro, hanno indovinato, punto. Mi dai un audio e poi sentiamo il primo contributo.
2: Direttore Piccari, buongiorno. Buongiorno Stefano.
1: Ciao.
2: La state facendo un po' tragica, anzi tragicomica. Se ne vanno gli allenatori, se ne vanno i presidenti, se ne vanno i giocatori, se ne vanno i direttori sportivi, se ne vanno tutti, ma la squadra resta, l'Inter resta, anche la società resta al momento.
0: Vabbè, ci mancherebbe.
1: Certo.
0: Va bene, allora facciamo una cosa, sentiamo un contributo Stefano, sentiamo Zambrotta, se non è lo che abbiamo, che va proprio sulla partita tra Juventus e Milan, tra l'altro il doppio ex, e lo sentiamo un attimo questo intervento alla gran gara del calcio di ieri.
3: Juve Milan terza. È già una bella partita, credo, già la terza giornata dopo comunque due gare giocate da Juventus e Milan, diciamo non di cartello, ma arriva una partita, diciamo, tosta, una partita seria per entrambe le squadre, quindi insomma si vedrà lì, insomma, chi è che sta meglio in questo inizio di campionato. Quindi bella sfida, sempre una bella sfida Juventus Milan, la ricordo molto volentieri da entrambe le parti, però credo insomma sia una partita di cartello per questo campionato.
4: Quanto per il Napoli senza McTominay in Inter Napoli?
3: Ma è sicuramente un'assenza importante, però insomma credo che il Napoli abbia comunque una rosa competitiva anche senza di lui.
4: Grazie.
0: Un altro gran bel giocatore questo,
1: fortissimo.
0: Fortissimo Stefano. Senti, a proposito di Napoli, stavo leggendo che toccherà Vergara e De Bruyne dare una mano a questo Napoli, quindi molto probabilmente potrebbe giocare Vergara dal primo minuto contro l'Inter.
1: Quindi Vergara, De Bruyne.
0: E poi c'è Lobotka e
1: Anghissà gioca.
0: Sì. Io penso Vergara un po' più defilato, forse al posto di Politano. Quindi un qualcosa di un po' più brioso.
1: Prevedo che è un pomeriggio, si gioca alle 18.
0: 18. 18
1: pomeriggio impegnativo.
0: Impegnativo
1: per Napoli. Molto.
0: Molto impegnativo.
1: Sì.
0: Vabbè. Poi domani tanto ci andiamo nel dettaglio su questo.
1: Domani ti dirò perché sarebbe.
0: Mentre poi lui doppio ex ha detto già è una bella partita la terza giornata. Juventus-Inter. Juventus-Milan, pardon.
1: Sì. Ci arrivano a punteggio pieno. Ma come abbiamo detto prima, la Juve più squadra, Milan, Marco, ha più picchi di qualità rispetto alla Juventus, ma ha meno equilibrio della Juventus, quindi è un pronostico, una partita
0: non è facile. Domani
1: può
0: ci
1: essere
0: lavoriamo.
1: Una partita matta, insomma.
0: Sì, sì. Allora andiamo a sentire invece con Conceição, che è stato premiato per il gol più bello, quindi sentiamo che dice. Vai.
4: Allora non si può sottare, la Juve punta la
5: squadra. Noi andiamo a vincere delle partite, è quello che vogliamo fare, abbiamo cominciato molto bene, però sappiamo che la strada è lunga e abbiamo una partita molto importante contro il Milan e vogliamo vincere.
6: Cosa ti dice mister Spalletti in allenamento per continuare a migliorare?
5: Sì, a me e a tutti i compagni di squadra sappiamo cosa dobbiamo migliorare tutti. Io provo a fare sempre il meglio per la squadra, provo a migliorare me stesso per aiutare la squadra il più possibile.
7: Dopo il mercato, vi siete rinforzati molto in attacco, Colomuani, Voltemade, Alei Begovic, ci sei tu, c'è Ildiz che comunque recupererà. Siete forti lì davanti, per te è un po' più facile e anche più stimolante giocare davanti al massimo?
5: Sì, siamo forti, però dobbiamo provarlo dentro di campo, e quello che vogliamo fare, abbiamo cominciato bene, però sappiamo, come ho detto, la strada è lunga e dobbiamo continuare così.
7: Fare qualche gol in più può essere il tuo obiettivo personale per questa stagione?
5: Sì, anche quello, anche aiutare al massimo la squadra, io come esterno voglio fare gol, devo aiutare la squadra il più possibile, è quello che voglio fare.
4: Guardando le partite dell'anno scorso contro il Milan, cosa dovete fare differentemente?
5: Dobbiamo giocare quello che alleniamo, quello che facciamo tutta la settimana, se facciamo quello siamo più prossimi di vincere la partita. E stiamo preparando bene questa partita e vediamo cosa succede.
6: Quindi quanto sarebbe bello vincere l'Europa League?
5: Ah, bellissimo, l'Europa League è bellissimo, penso che è un sogno per tutti i calciatori e noi vogliamo fare il meglio possibile.
8: Cico, quest'anno ti senti più centrale nel progetto?
5: Mi sono sempre sentito centrale nel progetto della Juve. Ho le stesse ambizioni della Juve, che è vincere, e è questo che voglio fare, e proprio aiutare la squadra per arrivare dove noi vogliamo.
4: Grazie.
0: Eccolo qua, con Seisao, altro giocatore che potrebbe insomma fare la differenza in questa partita.
1: Devo dire che questo ragazzo, secondo me, ha carattere, personalità. Se riuscirà a centrare la porta, potrebbe essere la rivelazione del campionato.
0: Più forte lui o il padre?
1: Sono due ruoli, cioè sono due proprio
0: cose. Anche fisicamente
1: sono differenti.
0: Il padre era forte.
1: Il padre è molto forte. E anche lui non è male. So che tu hai delle perplessità a riguardo, ma
0: no, non è un se riuscirà. Che mi fa impazzire.
1: Sì, ma se riuscirà, però ha carattere, ha personalità.
0: Sì, no, per carità.
1: Quella mentalità giusta che cerca Spalletti all'interno di questa Juventus, che va un po' così a ondate, a tratti, sta squadra che non è. Invece lui c'ha una grinta, c'ha una determinazione, mi piace.
0: Poi Guanaria sotto porta delle volte fa delle cose.
1: Deve trovare la casina, come la chiama
0: sì,
1: Spalletti.
0: La casina,
1: la deve inquadrare, ecco, la deve un po', no?
0: Deve fare la casina amica. Lui e deve trovare la casina pure con Colomani, perché forse...
1: La casona.
0: Lì, deve trovare la casona, insomma. Dammi un audio, poi sentiamo l'ultimo contributo, vai.
9: Salve ragazzi.
0: Salve.
9: Anch'io sono d'accordo che bisogna valutare il giocatore. Dopo che lo si vede nel nostro campionato, però non capisco perché il tedesco, per esempio, molti dicono che ha segnato solo un gol nel nuovo anno. A me mi sembra più corretto dire che ha segnato 8 gol in campionato con 5 assist. Per quanto riguarda che sì, io non mi strapperei i capelli. Sembra che abbiamo perso un super campione. Vi ricordo che sono 4 anni che non ne sappiamo niente, perché bruttissima stagione al Barcellona, poi ha fatto 3 anni in Arabia. Dateci dei numeri, vediamo che cosa ha fatto lì.
0: Vabbè, basta andare su...
1: No, però ha ragione.
0: Però su Casillas c'ha ragione. Su Voltemade...
1: Cioè, voglio dire, condivisibile, rispettabile.
0: Su Voltemade, però, un attaccante deve essere valutato anche per i gol che fa. Se su 51 presenze, di cui 38-39 da titolare, fai 11 gol stagionali...
1: Guarda, lui ha avuto... Marco, a livello giovanile tra i migliori d'Europa, under 21, Germania. Poi quando si è trattato di fare il salto di qualità, in Premier non si è andato benissimo, però è ancora giovane.
0: Sì, succede. Per carità, 24 anni, giovane, un'età importante, non è vecchio, però calcisticamente siamo in via di mezzo.
1: Sta
0: no?
1: un po' in ritardo, ora l'appuntamento...
0: magari fa la differenza, magari qui fa la differenza, non è riuscito in Premier.
1: Siamo sempre lì, visto quanti compitini che c'ha Spalletti e Voltemade, e poi metti questo, inventati quest'altro, cioè c'ha un lavorone da fare, ecco perché dico l'unica speranza per i tifosi bianconeri è Luciano Spalletti,
10: per iniziate a chiamarmi mago.
1: Ecco, devi fare una magia. Eh sì, mago
0: deve
1: spalletti.
0: La magia. Poi c'è
1: no,
0: che...
1: qua non fa mezzo metro.
0: Ube mi cazzi e mi dice: Marco, se lo accosti un'altra volta al padre, vado a denunciarti.
1: Chi?
0: Se accosto con Sesao al padre, mi va a denunciare. Ube, allora dammi un altro audio, poi mandiamo l'ultimo contributo.
11: Stavolta non sono d'accordo con Stefano. Per me non ci sono assolutamente 4-5 rose superiori a quella del Como, anzi, solo l'Inter è superiore come rosa. Una batteria di trequartisti composta da Baturina, Nico Paz, Diaw, sì, e Rodriguez, più liberali non ce l'ha nessuno in Serie A, e una coppia di attaccanti come Ken Duvikas, secondo me ce l'hanno solo la Roma e l'Inter.
1: Ma tu adesso dici Duvikas,
11: non è una cosa molto molto
1: competitiva. Caro Ube, tu adesso dici Duvikas. Dove stavi Duvikas lo scorso anno? Dicevi Duvikas lo scorso anno, caro Ube?
0: No, perché Ube era fenomeno, uno sempre Ube. Stato...
1: No. Duvikas non conosceva nessuno, quasi nessuno, ce l'ha fatto conoscere Fabregas.
0: Esatto.
1: Poi Højlund, Politano, Neres, Lang, Alisson, cioè che Napoli, Roma, Malen, Giovane, pure Giovane. Tu dammi Giovane pure. E poi ho capito, il Como dice, allora, andiamo a vedere la rosa, poi Milan, Gonzalo Ramos, Salemakers, Pulisic. Quanti ce n'ha davanti? Ci sono finiti? Vabbè, c'è Camarda
0: c'è.
1: Poi Roma, Dybala, Malen, Castro, Mora. Finito? No.
0: Finito, sì.
1: Pellegrini. No, ho capito, però c'ha, voglio dire, la rosa, lui mi dice, dopo l'Inter è la rosa più forte del campionato. No, vabbè, è Cesc. E c'è Fabregas
0: che fa la differenza,
1: che aiuta a fare la differenza. Non è che questa, la fa lui, perché la fanno i calciatori.
0: Senti questa riportata da tutto il mercato web, Vlahovic.
1: Virgolettato, fare la io tanto lo so dove vai a parare.
0: Tre anni di bugie sul
1: la
0: mio rinnovo.
1: Farà a Piccari quest'anno?
0: Mai trattative concrete.
1: La finestra turca, capito, dal Bosforo, finestra da Istanbul. Io ogni giorno, ogni settimana ci dirà: Vlahovic, hai visto Stefano?
0: Intervistato due, da Mozzari tre, Sport, arrivavo da un anno difficile.
1: Fatto tre gol già.
0: Ho iniziato dalla panchina perché stavo entrando nell'ultimo anno di contratto. A mio parere, questo è stato l'unico motivo. E poi dice che sono state dette un po' di bugie sul suo rinnovo di contratto. Pur avvertendo una forte pressione da parte del pubblico, dei media e dei tifosi, il punto sul quale insiste maggiormente è però il mancato rinnovo. In tre anni, per quanto sia stato scritto sul mio rinnovo di contratto con la Juventus, non ho avuto alcuna conversazione specifica con la dirigenza del club fino alla fine della stagione. E io riporto quello che dice, questo
1: dico,
0: virgolettato.
1: Sì, no, ti volevo dire questo. Sarà un caso e Vlahovic arriva con l'italiano
0: e segna. È apposta, ritrova italiano.
1: Non è un caso.
0: Non è un caso. Facciamo così, siamo nel finale, però ve la faccio vedere un che è? Ah, musica turca.
1: Allora farà in anteprima, spoileriamo questo appuntamento settimanale, Marco
0: nulla,
1: Piccari
0: però,
1: aprirà una finestra da Istanbul, su Istanbul, per seguire
0: per tre anni
1: tutte le vicende calcistiche di Dusan Vlahovic.
0: No, io guardo solo i gol. Senti, per tre anni si è scritto che mi rifiutavo di prolungare, che non volevo parlare con la società del rinnovo del contratto. L'unica verità è che non ho avuto alcuna conversazione specifica con la società a riguardo. Becca di questa,
1: eh? Tu mi sai che fai parte dello staff.
0: Dello staff, magari. Se. Sentiamo anche il presidentissimo Malagò, che era il gran galà del calcio,
1: ecco,
0: con un'eleganza incredibile.
1: Vai. Da un po' di tempo.
0: Guarda che eleganza.
12: Presidente, siamo all'inizio di questa stagione di Serie A. Le sue prime impressioni, che cosa si aspetta magari rispetto all'anno scorso?
13: È carica?
14: Partiamo un po' larga, un po' ampia. Le prime impressioni è che mi sembra che ci sia molto più interesse. Perché
13: sì,
14: è vero che abbiamo una squadra fortissima che è l'Inter, però mi sembra che molte delle squadre importanti sono forse tutte rinforzate, quindi c'è anche aspettativa magari di fare meglio a livello internazionale
0: a Roma,
14: e queste sono le speranze. Poi perché mi sembra che queste nuove regole aiutino moltissimo a ad avere un prodotto e quindi anche un servizio migliore per chi investe nel calcio, per chi compra il biglietto. Sono appassionato di statistiche, voi, molti di voi lo sanno benissimo, e sono durato di un'ora, questa mattina mi hanno mandato un report che ho fatto in tempo proprio al volo a leggere, addirittura c'è stato un record assoluto in Atalanta-Bologna, 69 minuti giocati, se pensate che è successo qualche volta in un recente passato, si è arrivato a 45 minuti, anche per i giocatori credo che sia, diciamo, più impegnativo fisicamente, però ci sono molti meno tempi morti, che è un problema in assoluto, meno persone che magari ci mettono un po' troppo a attraversare il campo, c'è, diciamo, il tema anche che riguarda l'aspetto del rischio di stare fuori un minuto. Io penso che sono delle regole che sono, vanno molto in considerazione di una cultura sportiva che sono, quali sono molto battendo.
15: Quindi le piace la nuova, le piace la nuova linea orsata?
14: Convocazioni dovete chiedere a Mancini, già arrivato Mancini, sì. Se gli avete fatto le domande?
16: Un po' si è consultato lei? Un pochino.
14: Sinceramente questi ultimi giorni no, però so che stanno molto sul pezzo, stanno molto lavorando anche con Claudio Ranieri, una serie di giovani, magari ce ne vorrebbero un po' di più numericamente, però mi sembra che diversi di questi ragazzi stanno tra virgolette promettendo, e poi mi sembra anche che nel mese di agosto si è lavorato molto per spiegare che noi vogliamo investire su di loro, e sapete che qualcuno è coinvolto in questo tema della doppia cittadinanza, del doppio passaporto, o anche triplo, ed è anche quello un lavoro, e credo che l'autorevolezza di Ranieri, con anche le premesse di Mancini, rappresentino un elemento di garanzia per il futuro. Non possiamo permetterci di lasciare dietro nessuno di questi ragazzi, adesso non faccio i nomi, ma tanto li avete già fatti, voi siete molto più preparati.
16: L'appello ad un maggiore impegno da parte degli italiani e soprattutto dei giovani italiani, però non è stato granché raccolto in queste prime giornate, almeno dalla Serie A.
14: Impegno o impiego?
16: L'impegno ad impiegare più italiani e più giovani.
14: Ragazzi,
16: l'abbiamo visto al mercato.
14: Il discorso l'abbiamo visto al mercato, però purtroppo tu lavori per Rai Sport. No, questo è pubblico, sono l'unico caso in cui non te lo posso dire. Sul pubblico magari qualcuno interviene, magari succede, quando c'è una proprietà privata, cioè non è che gli puoi dire devi far giocare questo, giocare quello, questo è un discorso onestamente va rispettato, fermo restando che ci stiamo adoperando, però anche con un impiego percentuale che non è certo migliorato, mi sembra che ci sono dei ragazzi di prospettiva che lasciano per sperare, poi vediamo.
0: Vabbè, insomma, questo è Malagò, il presidente in forma, impostato tutto,
1: no, sul tempo effettivo ha ragione, da lavorare, caro presidente Giovanni, caro Giovanni, pure. Ma ci siamo fatti in sonno a un certo punto, Atalanta-Bologna, meno male che poi è stappata verso la fine con un Bernardeschi che è salito in cattedra, una serie di occasioni da parte del Bologna che avrebbe meritato, e poi il tiro di Sarri.
0: Non ti ha, diciamo, scosso il gioco di Sarri?
1: No, ma la partita, è stata una partita molto interessante, molto per gli amanti della, cioè, voglio dire, però molto lenta, molto, no.
0: Vabbè.
1: Poi dopo verso la fine è migliorata, però sono d'accordo con quello che ha detto il presidente.
0: Va bene.
1: Cioè, sono favorevole a poche interruzioni. Lo so che tu la pensi diversamente.
0: In che cosa?
1: No, l'utilizzo del VAR. Adesso,
0: no, non è che voglio, io ho visto delle cose.
1: Ma parlavamo solo del VAR, però, Marco. Parlavamo solo del VAR. Adesso
0: ripeto,
1: siamo in chiusura.
0: O è chiaro evidente errore, o non è chiaro evidente errore.
1: Siamo allora d'accordo, però, tutto. Siamo sempre qui col VAR. Facevi 70 titoli sul VAR. Adesso,
0: guarda questo: Abisso reintegrato nel ruolo di arbitro. Ha accolto il ricorso velocemente. Era stato, diciamo così, fermato per limiti di permanenza nel ruolo, ma grazie all'ordinanza ha potuto prendere parte al raduno precampionato degli arbitri della CAN, e quindi è stato reintrodotto nell'organico l'arbitro Abisso.
1: Benissimo.
0: Ok, vabbè, questa notizia mi è stata girata dalla redazione e io la do immediatamente. Dunque, siamo al termine della puntata di oggi. Domani sarà la super puntata del venerdì con tutta la squadra, con i pronostici, col giro dei campi. Scopriremo, insomma, le ultime sulle formazioni. Ci avviciniamo alle partite, alle bufere, tutto. Poi domani c'è
1: Andrea, come è carico?
0: È carico, domani puntata carica.
1: Amico mio, ne ho presi 7 io.
0: Davvero? Devo andare a vedere, io non lo so.
1: No, perché tu fai sempre punti. Io ho fatto proprio un l'accento, però. Poni l'attenzione su questi pronostici delle partite che bisogna 3.
0: Anch'io non ho preso parecchio anch'io ora.
1: Che ti ho fatti quasi uguali.
0: Quasi uguale, sì.
1: 7 pure. 7 su 10.
0: Però tu hai sbagliato la Lazio.
1: Sì, ti ricordi?
0: Cioè, perché
1: però ha messo pareggio.
0: Ha messo pareggio vittoria, quindi uno in più ha fatto.
1: Vero, è vero. Quindi tu hai fatto 7 e ho fatto 6. Perché non lo so, però.
0: Va bene.
1: Vabbè, dai.
0: Allora, ci dobbiamo fermare come sempre.
1: A domani,
0: Stefano,
1: a domani.
0: Marco, grazie al comparto tecnico. Vi lasciamo a tutta C. Vi ricordo anche Tiembo News alle 18 e 18.30. Motor Valley, lo speciale dedicato ad Aragon GP, MotoGP dell'ultimo Gran Premio. A domani, ciao.
17: Maracanã. Tiempo Radio.
18: Un saluto dalla redazione.
19: Sono ore decisive per il futuro di Report. Bernardo Iovene e Giulio Valesini sono stati convocati dal direttore dell'approfondimento Rai Paolo Corsini, che sta facendo le sue valutazioni per definire la conduzione del programma nel tentativo di confermare la partenza l'8 novembre. Ai due storici inviati della trasmissione era stato offerto il ruolo di capo autore, che però entrambi avevano rifiutato per protesta contro la scelta dei conduttori Giulia Presutti, che ieri ha fatto un passo indietro, e Daniele Piervincenzi. Corsini, dopo l'uscita di scena di Presutti, vorrebbe affidare la conduzione eventualmente in coabitazione con altri colleghi, sempre ad una donna.
18: Siamo alla cronaca. Finale Ligure, un intero nucleo familiare composto da padre, madre e figlio minorenne è stato trovato senza vita. La scoperta è avvenuta nella tarda mattinata, quando i parenti, allarmati dal prolungato silenzio della famiglia, hanno chiesto l'intervento delle forze dell'ordine, che all'interno dell'abitazione hanno trovato i corpi senza vita dei tre. Le prime ricostruzioni degli inquirenti convergono verso l'ipotesi dell'omicidio-suicidio. L'uomo avrebbe aperto il fuoco contro la moglie e il figlio durante la notte, rivolgendo poi l'arma verso se stesso. Inutili i soccorsi.
19: E omicidio-suicidio ad Ostia. Una donna è stata trovata morta in casa, un'abitazione al quarto piano, mentre un uomo è stato trovato morto in strada. Le due vittime non sono ancora state identificate e si ipotizza siano madre e figlio. Secondo una prima ricostruzione, l'anziana sarebbe stata soffocata con un cuscino, poi l'uomo si sarebbe lanciato dalla finestra. Sulla vicenda indaga la polizia.
18: Insulti e minacce sui social nei confronti del GIP di Torino, che, pur riconoscendo l'esistenza dei gravi indizi di colpevolezza, non ha convalidato il fermo del commesso di 42 anni accusato di violenze sessuali su una tredicenne, è ora sottoposto all'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Dopo che su alcuni gruppi è stato pubblicato il nome del magistrato, si è scatenato l'odio social. La maggior parte degli insulti nei confronti del giudice sono a sfondo sessuale.
19: Questione migranti: oltre 80 persone sono state trovate morte a bordo di una piccola imbarcazione a sud delle isole Canarie. 44 i sopravvissuti. Tra le vittime c'era un neonato e 3 dei sopravvissuti sono stati trasferiti in elicottero in 2 ospedali dell'isola di Gran Canaria. L'imbarcazione era partita 27 giorni fa dal Gambia. La nuova strage sulla rotta migratoria verso le Canarie avviene nel pieno della crisi legata all'ondata migratoria che ha portato migliaia di migranti a fine luglio a Ceuta.
18: Calcio: Orsolini, esterno offensivo del Bologna, in seguito a un risentimento ai flessori accusato durante la partita contro l'Atalanta, resterà fermo circa 3 settimane. Fuori probabilmente per 4 mesi il centrocampista della Juventus Turam, che è stato sottoposto a intervento di condroplastica per la guarigione della condropatia rotulea del ginocchio destro. Oltre al francese, Luciano Spalletti perde anche Cabal, che ha accusato un problema muscolare ieri durante l'allenamento. Il colombiano non giocherà la sfida contro il Milan, che a sua volta perde Matteo Gabbia per un problema alla caviglia.
19: Era l'ultima notizia, più tardi.
20: Siete all'ascolto di TMV Radio.
21: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale, con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato, con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito, con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
20: TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
22: Scaldate i motori e aprite il gas a martello. Per rivivere tutte le gare di MotoGP e Formula 1 c'è Motor Valley. Ogni tappa del mondiale delle più importanti competizioni del mondo dei motori verrà analizzata da ex piloti e addetti ai lavori. Con Daniele Petroselli e Marco Piccari dopo ogni gara il mercoledì alle 18.30.
23: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
20: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331-8200-213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: Buongiorno, ti dagli studi di Firenze di TMV Radio, questa è A Tutta C, la rubrica di approfondimento dedicata al mondo della terza serie del calcio italiano. Al microfono Luca Bargellini che vi dà il ben ritrovati dall'altra parte del vetro. Il solito insostituibile Costantino Fazzari che ci permette di entrare in contatto con tutti gli appassionati della Serie C. Ricordiamo quelle che sono le consuete modalità di visione, di fruizione della nostra trasmissione, ovvero tramite il sito di TMV Radio, tramite la nostra applicazione ufficiale, ma anche e soprattutto tramite il canale 61 del digitale terrestre. 331 8200 213 è il numero per i vostri messaggi WhatsApp. Concluso il mercato, in attesa del campionato, dovevamo trovare qualcosa di cui parlare e ce lo regala direttamente il calendario della stagione 26-27, perché continuano ad andare in scena, continuano a darci risultati, temi di discussione e di analisi, le gare dei sedicesimi di Coppa Italia di Serie C. Di questo parliamo, anche di ovviamente di altro, con gli amici e i colleghi di tuttoci.com, dove questa mattina, collegandoci nella redazione, troviamo Nino Sergi. Ciao Nino, buongiorno.
2: Buongiorno a tutti.
1: Allora, Nino, diciamo che non sono mancate nel corso di tutte le giornate di Coppa Italia i risultati importanti, i risultati interessanti, i risultati da analizzare. Diciamo che ieri però probabilmente è arrivata la notizia più importante, ovvero l'eliminazione a sorpresa e in malo modo, mi viene da dire, del Catania nel match interno al Massimino contro il Savoia, 3-0 della formazione campana contro i siciliani. Tra l'altro chiedo al buon Costantino di mandare in grafica quello che è il riepilogo dei risultati della serata di ieri. Eccolo qua, andiamo anche velocemente a riepilogarli. Union Brescia Gian Erminio 5-2, Gubbio Vispesaro 5-0, Arzignano Valcampo Dolomiti Bellunesi, passa la Dolomiti 6-5 dopo calci di rigore, passa dopo calci di rigore il Carpi sulla Pro Vercelli, 1-0 del Sorrento sul Cosenza, Altamura elimina la San Benedettese 10-9 dopo calci di rigore, poi Catania 0, Savoia 3, Spezia Vado 3-0, quindi giusto per riepilogare i risultati. Quindi per lo Spezia tutto secondo programma, i risultati idem per l'Union Brescia. Il Cosenza ha una stagione di un avvio difficile, ma sapevamo di un progetto tecnico ridimensionato. Nino, il Catania ha perso quattro partite di fila tra Coppa Italia Maggiore, campionato, Coppa Italia di Serie C. Ha segnato un gol e ne ha presi, credo, 9 in quattro partite. Direi che, cioè, si può parlare di crisi, secondo te, già dopo poche giornate, al 3 di settembre?
2: Sicuramente, anche loro hanno parlato di un momento difficile, un momento tutto va male e si deve risolvere in fretta. Però posso dire che comunque all'esordio, non in Coppa Italia, al Tartini col Parma, comunque la squadra di Longo ha fatto vedere anche qualcosa di interessante. Comunque ci sono sempre due categorie di differenze, il Catania ha fronteggiato comunque bene con il Parma. Certo, l'avvio di stagione non è stato sicuramente ottimo, nessuno si immaginava nemmeno questa sconfitta in Coppa Italia, perché magari doveva andare un po' la scossa dopo la sconfitta all'Inter nel 23 e con il Monopoli. Sicuramente c'è da intervenire e farlo subito, perché se cominci a mettere dentro questi risultati negativi poi diventa sempre più complicato, anche se le cosiddette grandi del girone C, tra Salernitana e Bari, comunque fino a questo momento non hanno nemmeno impressionato, ma siamo soltanto alle prime due giornate. Vedremo anche come andrà poi a inserire tutti i nuovi acquisti, perché nel giro di qualche giorno ha chiuso Caligara, Torrasi, Coda, Insigne, quindi comunque deve inserire tutti questi volti nuovi. Sicuramente un risultato pesante è inaspettato ed è se non il primo, almeno il secondo, terzo campanello d'allarme perché il Catania. La cosa che anche Longo ha sottolineato che è la difficoltà nell'andare in gol, perché veramente subisce gol al primo tiro, al primo tiro in porta, ma non riesce mai a concretizzare quanto costruito.
1: Sì, oggettivamente c'è la sensazione che ancora si possa parlare di gruppo di giocatori ma non di squadra, che è un po' diciamo una consuetudine per quelle squadre che cambiano tanto. Il Catania ha cambiato allenatore, ha cambiato direttore sportivo, ha cambiato tanto nella struttura, nell'organico della rosa. I quattro nomi che hai fatto tu, che sono tutti arrivati di fatto nell'ultima settimana di mercato, sono tutti e quattro dei titolari, devono essere ancora inseriti. Hai la sensazione, nonostante questo, poi torniamo a parlare anche della Coppa in sé per sé, che ci possa essere un rischio per l'ex tecnico del Crotone, perché arriviamo da 1 o 2 giorni dove, per esempio, in Serie B la Cremonese passa il turno in Coppa Italia e esonera Giampaolo. Poi scopriamo che era già stato deciso addirittura prima ancora del match di Coppa. Secondo te, Longo rischia qualcosa?
2: Secondo me le prossime almeno 2 partite saranno decisive perché magari il Catania si è preso un po' di tempo, però sicuramente sì, ci vuole del tempo per inserire un nuovo acquisto, ma sei sempre il Catania. Comunque, secondo me, almeno le prossime due saranno decisive. Tanto il primo esonero in Serie C è arrivato, alla fine è durato soltanto 2 partite, Giovanni Ferrara scafati. Quindi ormai adesso cominciamo un po' la lista dei possibili tecnici che esonerati, quindi secondo me comunque le prossime due saranno decisive per Emilio Longo, anche se ha fatto vedere delle cose buone, come dicevo prima, in Coppa Italia, un allenatore che comunque a Crotone ha fatto bene, le esperienze passate ha fatto bene. Ci vuole un po' di tempo per amalgamare un po' il gruppo, però sai, sei sempre a Catania, è comunque una piazza importante, la squadra dal mio punto di vista più attrezzata del girone C, quindi quest'anno non obbligo di vincere il campionato come lo avevano del resto lo scorso anno, quindi c'è poco da attendere purtroppo per Longo, però sicuramente la società qualche ragionamento lo farà se i risultati continuano ad essere questi.
1: Assolutamente, anche perché poi nel weekend arriva una sfida da non sbagliare con il Cosenza, un'altra volta al Massimino, se non mi ricordo male, quindi l'ennesimo test da non fallire, tra l'altro in un Massimino che, ricordiamolo, lo scorso anno, diciamo, ha visto il Catania perdere punti per la prima volta, se non erro, all'arrivo di William Viale in panchina in quell'interregno tra la prima gestione toscano e la gestione finale, quindi voglio dire, sì, si parla di primavera inoltrata e adesso si trova a dover gestire un Catania che perde, non segna, non è decisivo e ha diversi problemi. Campobasso, Ravenna, Potenza, Bari, Gubbio, Union Brescia, Sorrento, Carpi, Dolomiti Bellunesi, Spezia, Savoia, Altamura. Nino, mi viene da dire che chi doveva passare il turno al netto appunto del Catania lo abbia passato. Lo Spezia anche bene. È chiaro che sulla carta sapevamo che la bilancia pendeva tutta dalla parte della formazione di Turati rispetto al Vado, ma al picco, insomma, si è vista già una squadra decisamente più avanti nel percorso di strutturazione del nuovo progetto tecnico. Stasi nella giornata di oggi altre 3 gare: alle 17 Cittadella Arenate, alle 20 Novara Livorno, alle 21 Trento Desenzano. La prossima settimana si chiude il quadro con Grosseto Latina. Sulle gare di questa sera, mi viene da dire, il Cittadella ha iniziato bene il campionato, cosa non scontata visto l'andazzo dello scorso torneo. E Renate può essere un'occasione per le seconde linee per vedere qualcosa di diverso. Novara Livorno, altro test importante per il tandem Lucarelli, che mi ha fatto molto sorridere l'intervista rilasciata al direttore di tutto mercato web Niccolò Ceccarini, dove Alessandro Lucarelli aveva palesemente dichiarato che il fratello Cristiano e allenatore gli avesse detto di rimanere a Milano qualora non fossero arrivati almeno 3 acquisti per la tua squadra. I 3 acquisti sono arrivati, insomma, Moracchioli, Veseli, su tutti. Trento De Senzano, io dal Trento, e ne avevamo parlato mi sembra anche in uno degli scorsi appuntamenti, mi aspetto tanto in campionato, forse ancora qualcosa in più potevamo vederla dalla formazione di Tabiani. Il De Senzano da neopromossa, è vero, la Coppa Italia, insomma, diciamo in questo momento non è al centro delle attenzioni praticamente di nessuno, però potrebbe essere già un'occasione per il Trento per mettere a posto qualcosa. Che non è andato benissimo nelle prime giornate.
2: Sì, sicuramente anche se l'ho messo il Trento tra le possibili sorprese, anzi o realtà del girone A, per andare a sedere alle prime posizioni. Qualcosa sicuramente c'è da migliorare, però siamo soltanto alla seconda giornata e secondo me già in questo turno di Coppa Italia possiamo vedere anche chi ha giocato meno il Trento, perché quest'anno ha completato un po' la rosa rispetto allo scorso anno. Se ricordi, lo scorso anno aveva avuto il problema dell'attaccante, della punta centrale, è arrivato praticamente quasi a fine mercato Cruz, che poi ha avuto un importante infortunio che di fatto poi lo ha tenuto lontano dal terreno di gioco per tutto il campionato. Quest'anno a Molina, a Caia, comunque è una squadra importante, secondo me il Trento può recitare un ruolo importante. Sono curioso anche di vedere questo, dici tu, questo Cittadella, perché quest'anno Cittadella è partito con il piede giusto, nonostante ha perso qualche elemento importante, però Marchetti ha completato la rosa. Poi vedremo se riuscirà a rilanciare, come ha detto lui nell'ultima intervista, Mirko Antonucci, che se riesce a rilanciarlo è davvero un colpo per la Serie C, dopo che viene da una stagione tremendamente complicata tra Bari e Salernitana. Secondo me, con l'ambiente di Cittadella, potrebbe ritrovare anche serenità per un giocatore che in B, soprattutto a
1: Sì.
2: Cittadella, aveva fatto vedere numeri importantissimi. Sicuramente sulla carta partono avvantaggiati Trento e Cittadella. Poi sono curioso di questa partita tra Novara e Livorno, perché Livorno comunque rispetto allo scorso anno, secondo me, il tandem Lucarelli comunque ha fatto un grande lavoro, ma è una squadra interessante. Sicuramente non è una squadra da primi posti, anche perché il girone B è davvero infernale in questa stagione per quanto riguarda i grandi club, ma vedo un Novara ancora un po' in difficoltà, è rimasto deluso forse dal mercato, perché ha provato a cedere sia Donadio che Lanini nelle ultime ore di mercato senza riuscire. Quindi senza cedere Lanini non è arrivato l'altro attaccante desiderato da Birindelli. È una squadra che un po' ha fatto fatica nelle prime 2 giornate, anche se con un errore del portiere comunque ha buttato al 23 punti nell'ultima giornata contro la Folgore Galatese. Comunque è una squadra in Novara interessante, forse non completamente, anzi è incompleta soprattutto davanti, però è una grande prova anche per Birindelli dopo l'ottima stagione alla Pianese. Voglio vederla all'opera in questa realtà ancora più importante.
1: Nino, in conclusione, prima di salutarti e ringraziarti, hai citato prima di fatto il primo esonero a stagione iniziata, quello di Ferraro da tecnico della Scafati. In precedenza, a Onor di Cronaca, c'era stato l'avvicendamento tra Tedesco e Diana a Perugia, ma lì non si era neanche giocato un minuto di stagione regolare e non era stata una scelta di campo, bensì una scelta societaria, insomma, una scelta di cambiando la struttura, cambiando la proprietà del club, sono avvicendati i due allenatori. Ti chiedo di fare il punto su quelli che sono i nomi in questo momento, secondo quello che ha raccolto tutto.ci.com, per i possibili eredi di Ferraro a Scafati.
2: Sì, allora in questo momento torniamo anche indietro, perché ho scritto un pezzo in cui Scafatese ha dominato il girone e la Serie D dello scorso anno, esonerato il proprio allenatore dopo 2 giornate, e la stessa cosa ha fatto il Trapani 2 anni fa, dominando la D con Torrisi e poi esonerandolo solo dopo 2 giornate. Comunque sì, tra il Troise è forse il nome favorito in questo momento, ma è stato contattato anche Prosperi, che lo scorso anno era alla Cavese. Si era parlato anche di Ginestra, ma sembra una pista abbastanza fredda in questo momento. Per il momento la lotta a due tra Troise e Prosperi, penso nella giornata di oggi dovrebbe arrivare la scelta definitiva, anche perché siamo a cavallo della prossima giornata di campionato.
1: Giornata. Quindi vedremo Troise, Prosperi, Ginestra come possibile outsider per la prima panchina che torna a non avere un proprietario in Serie C. Nino, grazie mille, ci sentiamo presto e buon lavoro.
2: C'è tempo proseguimento.
1: Salutiamo Nino Sergi dalla redazione di TuttoC.com, che vi ricordo essere il canale di riferimento del network di TMV per quanto riguarda la Serie C, che trattiamo, manco a dirlo, su TMV Radio, ci state ascoltando, ma anche e soprattutto su tuttomercatoweb.com. Siamo arrivati al termine della prima parte della nostra trasmissione, un paio di minuti di pausa e poi torniamo.

0: Seconda parte di A Tutta C per l'appuntamento odierno di giovedì 3 settembre. Il calciomercato è finito, per fortuna, purtroppo, dipende dai punti di vista. Adesso rimane il campo, anche se, come si suol dire, il calciomercato non finisce mai, anche perché spesso e volentieri, per esempio per quanto riguarda la nostra Serie C, il fronte degli svincolati è sempre da tenere sotto grande osservazione, perché propone delle opportunità, diciamo low cost, non a costo zero, ma low cost per tante squadre, magari anche per ovviare ai primi infortuni della stagione. Perché dico questo? Perché tuttoc.com ci regala giusto appunto un aggiornamento in tal senso, perché potrebbe pescare dal fronte degli svincolati uno dei club più importanti della Serie C. Mi riferisco al Crotone, che, come leggiamo dalla notizia pubblicata dal nostro Nino Sergi, è sempre più vicino a Enrico Brignola, ex attaccante di Sassuolo e Benevento, tra le altre. Cerchiamo di analizzare a mente un po' più fredda quello che è successo in questa sessione estiva di calciomercato appena conclusa, con il nostro prossimo ospite, che saluto e ringrazio, uno dei nomi più importanti sul fronte dei procuratori del calcio italiano, Danilo Caravello. Buongiorno Caravello, ben ritrovato.
1: Buongiorno a tutti voi, ben ritrovati.
0: Allora, con lei mi faceva piacere fare un po' il punto della situazione su quello che è successo in questa sessione di mercato in Serie C, anche un po' in generale su quello che si è visto nel mercato italiano, perché mi sembra che quest'estate forse si sia mosso qualcosa di più rispetto alle ultime sessioni di mercato in Serie A, in Serie B, ma anche in Serie C. Questa è la percezione avuta diciamo dal nostro punto di vista. Ovviamente quello dell'addetto ai lavori, dell'operatore di mercato, può essere diverso, però mi sembra che la Serie C abbia, per quello che è il nostro focus principale, abbia mosso tanto, le grandi squadre abbiamo cercato di rafforzarsi, e chi doveva rilanciare e rinnovare il proprio progetto tecnico non abbia avuto paura di farlo, perché ci sono squadre che hanno cambiato veramente veramente tanto.
1: Sì, diciamo che è stato un mercato un po' con inversione di tendenza, soprattutto con le tempistiche, perché abbiamo assistito, diciamo, a luglio abbastanza piatto, e poi un mese d'agosto dove magari i primi 10-15 giorni erano abbastanza tranquilli. Invece quest'anno, diciamo, è stato un agosto intenso dall'inizio alla fine, dove le squadre si sono mosse, dove ci sono stati tanti allenatori e tanti direttori che sono cambiati. Sono partiti dei nuovi cicli, e quindi, diciamo, le squadre all'inizio hanno fatto quello che fanno un po' tutte le stagioni: hanno cercato di dar via giocatori, abbassare i contratti, fare un po' di giovani affinché possano arricchire la rosa, fare minutaggio, arricchire con giovani importanti, e poi alla fine hanno cercato di completare le squadre con i giocatori importanti per le rispettive categorie di appartenenza. Quindi sicuramente un mercato che nel mese di agosto è stato molto, ma molto più intenso di quello degli ultimi anni.
0: Volendo fare una battuta, Caravello, sia per noi che lo raccontiamo che per voi che lo vivete, diciamo, è passato anche più velocemente, perché mi ricordo in passato delle sessioni di mercato che sembravano veramente non finire mai, perché c'era una calma quasi innaturale per un'estate di calciomercato. Prima, all'inizio, poco prima di presentarla, parlavo del fronte svincolati per la Serie C, che tradizionalmente è un'opportunità importante per le 60 squadre di terza serie, per comunque completare l'organico o ovviare ai primi infortuni. C'è materiale, ecco, non mi viene una terminologia più adatta in questo momento, ma ci sono ancora giocatori svincolati di profilo, anche di alto profilo, che possono fare al caso delle squadre di Serie C? Oppure, essendo stato un mercato, diciamo, diverso, leggermente diverso rispetto a quello delle ultime stagioni, diciamo, i big che erano svincolati sono già stati tutti presi?
1: Ma io penso che noi assisteremo sempre di più andando avanti negli anni, se le regole permangono queste, con minutaggio giovani, le liste chiuse, soprattutto in tutte le categorie, un esercito di svincolati che

0: chi si è lasciato posto in lista. Le regole dicono che puoi cambiare uno slot nel girone d'andata e uno slot nella lista nel girone di ritorno a causa di infortuni tra i portieri, quindi non è che ce ne siano molti. Se voi pensate che un calciatore che comunque negli ultimi anni ha fatto sempre bene quando ha giocato e subentrato come Shaarawy ha trovato squadra ieri, Darmian, Acerbi, per dire
1: Vero.
0: nomi che comunque hanno fatto la Serie A in maniera importante anche a livello internazionale, stanno ancora senza squadra, quindi è un problema importante. Per la C sicuramente molti calciatori, anche di categorie superiori, prima o poi valuteranno eventuali offerte, ma bisogna anche capire, e questo si capirà prima delle partite del weekend, chi consegnerà le liste e chi si terrà posti, chi avrà il coraggio di lasciare giocatori fuori lista e dovendoli pagare lo stesso. Quindi da lì si scoprirà anche quante possibilità hanno questi calciatori svincolati di andare sul mercato.
1: Ecco, questo per la Serie C è stato anche il primo, la prima sessione di calciomercato, dopo l'introduzione a pieno regime del salary cap. È cambiato qualcosa? Io questa domanda l'ho fatta a tanti direttori sportivi, e c'è chi mi ha detto molto sinceramente, magari lavorando in società più piccole, noi il salary cap ce l'eravamo già autoimposto. Chi invece mi ha evidenziato come l'obiettivo il problema primario sia stato quello di far capire ai calciatori che oltre certe cifre non si può più andare, non per scelta aziendale, scelta societaria, ma per scelta della Lega, delle norme che si sono attivate, che sono state decise dalla Lega Pro. Dal vostro punto di vista è cambiato qualcosa?
0: Beh, sicuramente, soprattutto nella fase iniziale del mercato, ripeto, si è creato un grandissimo immobilismo. Vabbè, il mese di giugno è dedicato comunque all'iscrizione dei campionati e a cercare di chiudere un bilancio non propriamente in passivo. Il mese di luglio, soprattutto in C, dove c'è stata questa innovazione e tanti non erano preparatissimi, sono stati molto attenti ai paletti finanziari. Poi nel mese di agosto è sembrato come se tutti si dimenticassero tutto ed è tornato un mercato normale. È verissimo che le società più piccole, o quello che lo fanno da sempre, si erano già preparate e non hanno problemi di salary cap, che comunque tu puoi spendere il 50% di quello che hai prodotto lo scorso anno. Le società più grandi, ovviamente, avendo
1: Sì.
0: più pubblico, più abbonamenti, più incassi, è un problema perché hanno anche ingaggi più importanti, ma è un problema comunque relativo. Alla fine, diciamo, la soluzione, l'escamotage si trova sempre. Quello che quest'anno ho notato è che, a parte forse il Brescia nel girone A, che sembra proprio una vera e propria corazzata al di sopra di tutto e tutti, negli altri gironi, secondo me, regna un grande equilibrio e non c'è una vera e propria corazzata come potevamo vedere gli anni precedenti, che magari possiamo prevedere che dominerà il girone e dominerà il campionato, e quindi sarà ancora più bello poter seguire questo campionato dalla prima all'ultima giornata.
1: Questo assolutamente, tra l'altro questa sua considerazione mi permette di riallacciarmi al tema col quale abbiamo aperto la puntata di oggi, ovvero le difficoltà del Catania, che al netto della prima gara del primo turno preliminare della Coppa Italia dei Grandi, quando ha eliminato il Vicenza, poi ha solo perso, ha segnato due gol, ne ha subiti 10. E sembra essere già entrata in un momento di forte crisi. È vero che gli ultimi acquisti, e sono acquisti di un certo tipo, perché mi riferisco a Massimo Coda, a Roberto Insigne, a Caligara, a Torrasi, ancora devono essere inseriti formalmente nel gruppo di Mister Longo. Però le chiedo che impressione si è fatto, ecco, su questo avvio molto, molto, molto al di sotto delle attese dell'Elefantino.
0: Il problema del Catania diciamo, è quello più grande in quel girone, ma sono problemi che magari stanno avendo anche la Salernitana e anche il Bari, che sono un po' le corazzate di quel girone, che hanno cambiato tantissimo. Hanno cambiato, diciamo, la maggior parte ha cambiato gli interpreti tecnici, cioè l'allenatore e anche i direttori, tranne che la Salernitana, e quando comunque cambi tanto l'organico. Non è facile partire subito in maniera importante. Ci sono dei

0: problemi di assestamento, di poter far capire le proprie idee tattiche. Questo è il danno, secondo me, di un mercato aperto fino al primo di settembre. Cioè che tu fai un ritiro con una squadra che non è quella che farà il campionato, con una squadra che magari è piena di scontenti perché sono giocatori che sanno di essere sul mercato, una squadra che lavora, certo, in maniera limitata, poi ti trovi ad affrontare 2/3 giornate di campionato e 1 o 2 di coppa con un organico che non è al completo, con giocatori che sono appena arrivati, altri che sono partiti. Per fare un esempio, ieri parlavo con Mangia, l'allenatore del Campobasso, mi dice nell'ultimo giorno di mercato, tra i calciatori che stavano andando via, quelli che erano appena arrivati, mi trovavo tra 4 che andavano e 4 che venivano senza 8 giocatori. E quindi abbiamo affrontato la partita di Coppa Italia ridotti all'osso. Quindi queste sono un po' le storture. Tornando al Catania, un allenatore come Longo, già vissuto in passato a Picerno e a Crotone, è un allenatore con idee moderne che propone calcio, e la fase offensiva è molto importante, però nella fase difensiva è una squadra che ha sempre subito tanto, le sue squadre. Quindi a Catania deve assolutamente trovare equilibri diversi, perché al di là del fatto che tutto quello che ho detto fino adesso, non è pensabile che in una partita di Coppa ieri sera si possa perdere in casa 0-3 col Savoia e nelle 5 partite ufficiali se ne sia vinta una e perse 4. Non va bene come avvio e non è. Spero che non continuino in questo modo, perché altrimenti sarebbero problemi seri anche quest'anno per una piazza come Catania, che invece è.
1: Sì, assolutamente. Come ricordiamo spesso, uscire dalla Serie C è complicato, complicatissimo, anche se ti chiami Catania, se ti chiami Salernitana. Lo abbiamo vissuto col Benevento, lo abbiamo vissuto con l'Avellino, lo abbiamo vissuto col Vicenza, col Padova, sono tantissime. Al di là del blasone, al di là della tradizione calcistica di un club, al di là anche delle possibilità economiche, uscire indenni da un campionato di Serie C non è impresa di poco conto. Prima di salutarla e ringraziarla, Caravello, a questo punto mi ha già fatto capire le sue idee nel girone A, ma sono d'accordo con lei, dove c'è un Union Brescia che, se tutto va come sembra scritto, non dovrebbe avere grandi problemi. Nel girone B e nel girone C la situazione è molto molto più complessa. Le chiedo dal suo punto di vista le due diciamo favorite, una volta concluso anche il mercato, che magari sia un po' le idee più chiare, una per girone, ovviamente.
0: Allora, ovviamente nel girone A sicuramente il Brescia è sopra tutti, però attenzione, quest'anno al Cittadella, c'è una squadra che ha ritrovato l'anima da Cittadella, secondo me ha un ottimo organico e potrebbe dar fastidio fino in fondo. Nel girone B, per quello che ha già fatto lo scorso anno, per le cose mirate che ha messo dentro, per me il Ravenna è la squadra magari che ha cambiato meno e che può ripartire con i faroli del pronostico. E poi dopo, subito sotto, vedo Reggiana e Spezia, che bene o male negli ultimi giorni di mercato hanno completato l'organico con acquisti importanti. E nel girone C, al netto delle problematiche ambientali, delle problematiche di assemblaggio della squadra e quant'altro, secondo me un tantino soprattutto vedo il Bari, e poi dopo non possiamo non mettere Salernitana e Catania, però diciamo che mi è piaciuto molto nel mercato che hanno fatto Foggia e Casertana, che potrebbero essere due variabili in quel girone molto importante.
1: Sono d'accordo anche sulle due variabili, Foggia e Casertana, che secondo me hanno operato davvero bene. Caravello, grazie mille, spero di risentirla presto, buona giornata e buon lavoro.
0: Grazie a voi, a presto e buon lavoro a tutti, un saluto a tutti.
1: Salutiamo Danilo Caravello, uno dei procuratori col curriculum più lungo del nostro campionato, del nostro calcio. In chiusura di fascia, direi al buon Costantino di andare a proporre uno dei contributi che abbiamo preparato per la trasmissione di oggi. Parlavamo del Brescia indiziato numero uno nel girone A, Brescia che si è portato a casa senza grandi problemi il passaggio del turno in Coppa Italia con un 5-2 alla Gian Erminio. Allora noi ci sentiamo le parole di Eugenio Corini, tecnico dell'Union Brescia, poi andiamo in pausa e torniamo per la terza e ultima parte della nostra trasmissione.
2: Buonasera a tutti, conferenza stampa di mister Eugenio Corini al termine di Union Brescia-Giana 5-2 dal Intrad Media Center dello Stadio Rigamonti. Parola a Luca Chiarini, giornale di Brescia.
3: Ciao mister, buonasera. Conoscendoti un po', qualche pensierino per quella fase in cui forse il ritmo si è abbassato un po' troppo, ce l'hai, tu che sei un perfezionista, però cosa ci dici questa partita? Che questa squadra quando decide di giocare invece di alzarlo il ritmo diventa difficilmente contenibile per le squadre di questa categoria.
4: Sì, è stato un peccato sporcarla con questi 25 minuti dove non abbiamo fatto bene perché ci siamo appoggiati alla partita, abbiamo giocato sotto ritmo sia in non possesso e in possesso, c'era la volontà di fare le stesse cose del primo tempo ma non con la stessa mobilità, non con la stessa connessione, e come sempre succede il calcio ti punisce e la Gianna ha riaperto la partita, però è stato importante poi ritrovare equilibrio e il gran gol di Crespi diciamo che ha indirizzato la partita e siamo stati bravi a chiuderla definitivamente con Thiago.
5: Buonasera mister, le chiedo se è soddisfatto delle, possiamo dire così, delle seconde linee che hanno giocato questa sera, su tutti, anche Pellegrini che ha fatto un bellissimo gol, ma anche altri giocatori comunque tipo la Mesta, così hanno fatto un'ottima partita.
4: Per me sono tutte prime linee perché sono tutti giocatori forti, di conseguenza c'era anche chi tornava dopo tanto tempo, tipo Balistrero che giocava 90 minuti dopo la partita di Ascoli, sapete che è stato operato, dunque è la prima partita vera che fa. Di Molfetta saranno circa 6-7 mesi che non giocava una partita e ha retto quasi 80-85 minuti di gara. E la Mesta è per me una certezza, è un ragazzo che ha sempre fatto bene e ci alza sempre il livello di allenamenti e della qualità ed è per me un titolare come li ritengo tutti titolari. E poi c'è l'occasione di andare in campo e far vedere il proprio valore, tenere alto il livello del Brescia e far vincere più partite possibili. La mentalità che vogliamo avere è questa e di conseguenza chi ha questo tipo di mentalità deve riflettere del perché questi 25 minuti giocati sotto ritmo. E come dico spesso ai nostri ragazzi, non puoi appoggiarti la partita, non puoi pensare assolutamente che una cosa sia andata finché non fischia l'arbitro e finché non ha determinato quella che è la chiusura della gara. Di conseguenza sono aspetti importanti. Però oggettivamente, al netto della critica oggettiva che è giusto fare su questi 25 minuti, abbiamo fatto un primo tempo molto importante, giocato a un grande livello, con energia, con qualità, facendo secondo me 3 gol molto belli e avendo altre occasioni e soffrendo forse su una palla inattiva. E nel secondo tempo, comunque sul 3-2, la squadra si è ricompattata, ha ritrovato equilibrio e è andata a chiudere la partita.
6: Ciao. Dei dati che ci sono in questo 5-2, ce n'è uno in particolare, hanno segnato praticamente tutti gli uomini d'attacco. Quanto è importante per te avere questo tipo di giocatori? E poi ti faccio una seconda domanda sempre sui gol, a fine primo tempo ti sei coccolato di Molfetta.
4: No, gli ho fatto una carezza perché è un ragazzo molto sensibile, di grande qualità, so quanto ha sofferto l'anno scorso quando provò a rientrare, e fece 2 spezzoni di partita, se non ricordo male, con il Lecco e lo misi titolare con l'Albino Lefe, poi purtroppo fu costretto a fermarsi di nuovo e dunque è stato un periodo lungo e difficile per lui, si è sempre allenato con grande impegno, è tornato a dire con un'ottima condizione, dunque complimenti a chi l'ha curato e a chi in questo momento l'ha preparato al meglio. È da circa 3 settimane che ha cominciato a lavorare con noi, si meritava una soddisfazione del genere. Dunque siamo una squadra che partecipa con tanti giocatori alla fase offensiva ed è normale, fisiologico, che speriamo e abbiamo la volontà che i nostri giocatori d'attacco siano quelli che finalizzino di più, e il fatto che abbiano trovato gol alza il loro livello di autostima, di convinzione, ed è sicuramente un aspetto molto importante.
6: Domenica invece arriva a Desenzano un derby, e sappiamo che l'anno scorso i derby non sono andati benissimo, quindi c'è anche questa sorta di tabula sfatale.
4: Sì, lo sappiamo, tra l'altro è un inedito col Desenzano, di conseguenza iniziamo a affrontare le squadre del nostro territorio, lo facciamo col massimo rispetto come abbiamo sempre detto, sappiamo che l'anno scorso da questo punto di vista probabilmente la loro motivazione, parlo delle squadre bresciane nei confronti nostri, è stata tale da non consentirci di fare i risultati che volevamo, e dunque sappiamo bene quali sono gli aspetti su cui lavorare. Oggi ci portiamo a casa, secondo me, 60-65 minuti di prestazione veramente importante, 25 su cui dobbiamo lavorare. Il lavoro, quando fai calcio, finché c'è un campionato in corso, non è mai finito, ancora di più in una fase iniziale dove oggi comunque abbiamo schierato tanti giocatori che rientravano dopo un periodo di inattività. Abbiamo fatto giocare un giovane come Armanini, che comunque ha fatto vedere delle buone qualità, e dunque sono aspetti comunque importanti, perché ci prepariamo a questo campionato molto lungo e a una Coppa Italia che vogliamo comunque sviluppare al meglio, per cercare di arrivare fino in fondo e giocarsi questo trofeo.
7: Avevo domande, ma Marra ha la sensazione che si sia fermato in tempo, c'è preoccupazione, immagino che serva qualche ora in più, però è una sensazione che le chiedo. E poi ti chiedo di commentare l'arrivo di Frigerio, comunque un giocatore di livello che alza ulteriormente il livello a centrocampo rispetto a quelli che avete già in rosa, cosa può darvi di diverso?
4: Allora, Manuel, come avete visto tutti, insomma, si è fermato. Il ragazzo dice ha la sensazione di essersi fermato in tempo, ha sentito un crampo. Saremo comunque molto attenti e faremo passare 48 ore per fare una valutazione più approfondita e valutare se poi può rientrare in rifinitura e può essere disponibile nella partita col Desenzano. Ci proveremo e valuteremo se sarà possibile o dovremo fare un altro tipo di scelta. E su Marco siamo contenti, ho chiesto alla società di avere il quinto centrocampista, visto che lavoriamo con due, per avere un livello alto. So che anche i miei quattro centrocampisti che abbiamo, spesso Zennaro, Lamesta o a volte anche Malon, lo possiamo alzare sulla linea dei tre quarti, dunque avevamo bisogno di avere un ricambio in più anche a centrocampo. Frigerio è un giocatore che copre campo, lo riempie, è molto bravo anche a invadere, andare in zona di finalizzazione, e ha una buona qualità anche tecnica, dunque viene a alzare il nostro livello del centrocampo e quello di tutta la squadra.
8: Grazie a tutti. Ragazzi, buon lavoro.

0: terza e ultima parte della puntata odierna di Tutta C. Luca Bargellini al microfono, Costantino Fazzari dall'altra parte del vetro, in questa giornata di transizione per quanto riguarda la settimana che ha visto chiudersi il mercato, che ci porta di fatto alla stagione regolare, quella dove il mercato è qualcosa di cui parliamo e continuiamo a parlare, che aleggia sempre, ma soprattutto al centro delle nostre attenzioni c'è il campo, c'è il campionato o c'è la Coppa Italia di Serie C. Ricordiamolo, stasera altre tre gare dei sedicesimi di finale della seconda competizione per club di Serie C. Alle 17 Città dell'Arenate, alle 20 Novara Livorno, alle 21 Trento Desenzano, una delle squadre che invece è già scesa in campo, lo ha fatto con profitto nella serata di ieri, è lo Spezia, il nuovo Spezia di Marco Durati e Guido Angelozzi, 3-0 al Vado, una buonissima prestazione. Era chiaro che la formazione Aquilotta avesse già sulla carta, insomma, i favori del pronostico. La gara del Picco ha certificato che il progetto di rilancio della formazione ligure dopo la clamorosa retrocessione in Serie C sta andando nella giusta direzione. E allora noi chiudiamo l'appuntamento odierno salutandovi e ringraziandovi per averci seguito, ricordandovi che ci ritroverete già nella giornata di domani con un nuovo appuntamento. Dicevo, ci andiamo a sentire le parole del tecnico di Marco Turati dopo il 3-0 al Vado. Saluto e ringrazio Costantino Fazzari dall'altra parte del vetro e da Luca Bargellini. Un buon proseguimento di giornata con la programmazione di TMV Radio. Ciao ciao.
1: Ma innanzitutto buonasera, sì, penso che anche oggi abbiamo fatto una partita da un punto di vista dell'impegno ottima, sicuramente dobbiamo migliorare molto, dobbiamo migliorare da un punto di vista tecnico, da un punto di vista delle scelte, sappiamo che spesso incontreremo squadre pronte a difendersi con le unghie e con i denti, come ha fatto molto bene secondo me il Vado questa sera. E abbiamo solo una strada oggi, che è quella di continuare a lavorare. Abbiamo voluto dare minutaggio un po' a tutta la rosa, abbiamo cambiato 8 decimi di movimento e devo dire che più di qualcuno ha risposto comunque sia presente, quindi sono molto contento di questo. E come insomma vi dicevo anche poco fa, abbiamo solo una cosa dentro la nostra testa, è quella di migliorare giorno dopo giorno, e sono sicuro che i miei ragazzi lo faranno fino alla fine.
2: Buonasera Ministro, complimenti per la vittoria. Diciamo che l'ingresso di Mazzocchi ha dato qualcosa in più a questa squadra, anche gli esterni si sono mossi molto meglio, sono stati anche più pericolosi, lo stesso Florenzi che in primo tempo non ha fatto benissimo, poi ha fatto invece molto meglio nel secondo tempo. Le chiedo un giudizio sulla partita di Cazzadori, che era la prima volta che lo vedevamo da 9, e poi visto che il mercato è finalmente finito, mi chiedo anche un giudizio su questa rosa, insomma, se la ritiene completa rispetto a quelle che erano le sue necessità. Grazie.
1: Ma sono molto contento dell'atteggiamento dei singoli, e come dicevo anche poco fa, penso che anche oggi, dopo domenica sera, si sia visto l'impegno massimo, che è quello che ci richiede il pubblico di Spezia, e questo sicuramente gratifica me, gratifica tutto il mio staff e insomma gratifica tutto l'ambiente Spezia. Poi se andiamo sui singoli, penso che più di qualcuno oggi poteva fare meglio nelle scelte, specialmente chi è con me da qualche settimana, però poi c'è anche da dire che in mezzo al campo ci sono gli avversari. Oggi incontravamo una squadra che è ancora imbattuta fra Coppa Italia e campionato, una squadra che ha messo sotto compagini di livello come l'Inter Under 23, come l'Atalanta Under 23, aveva vinto entrambe le gare meritando, quindi oggi sicuramente noi potevamo fare meglio, però vanno anche dati grandi meriti alla squadra avversaria. Per quanto invece riguarda il mercato, penso che io non debba dire niente, nel senso che abbiamo un direttore sportivo qui che è una leggenda, che ogni giorno mi dà una mano, sostiene me, tutto il mio staff e l'intero gruppo squadra. Penso che abbia fatto il massimo perché sfido chiunque, insomma, a cercare anche nella storia a cambiare 24 giocatori in una singola sessione di mercato non è mai facile, e secondo me lui l'ha fatto, ha anche rispettato i tempi, quindi io sono molto soddisfatto di questo. Oggi si aggiungono a noi Jimenez e Zilli, che sono sicuramente due calciatori forti per la categoria, e ora, insomma, vediamo di metterli dentro il prima possibile e di farli rendere al massimo come stanno facendo questi 21 che ora sono con me.
3: Marco, ti chiedo percentualmente quali sono, diciamo, i margini di crescita di questa squadra e alla luce poi della chiusura del mercato, se ci puoi dire più o meno quale sia poi l'obiettivo reale dello Spezia, quello che tu immagini possa traguardare.
1: Ma margini di crescita per lo Spezia, secondo me, ce ne sono moltissimi. Abbiamo ancora margini dal punto di vista delle conoscenze, sia individuali che anche collettive. Purtroppo oggi dobbiamo spendere molto più tempo per le conoscenze individuali, perché ci sono moltissimi ragazzi under, giovani quindi, e da un punto di vista collettivo, secondo me, alterniamo fasi dentro la gara, dove quando siamo in fiducia, in entusiasmo, facciamo grandi cose, quando succede qualcosina magari ci deprimiamo un po', e comunque io sono molto contento di quello che stiamo facendo collettivamente, perché, come vi avevo detto anche qualche settimana fa, l'importante è vedere lo spirito giusto, e quello sicuramente c'è. Da un punto di vista individuale, invece, dovremmo essere bravi a crescere, perché poi durante questo campionato affronteremo anche squadre che giocheranno con 11 over, con 11 calciatori di spessore che hanno fatto Serie A e Serie B, e quindi dovremmo essere bravi anche a leggere da un punto di vista personale quelle che saranno le varie sfaccettature della partita. Per quanto riguarda il mio Spezia, io non mi pongo limiti, l'ho sempre detto ai miei ragazzi, noi dobbiamo assolutamente pretendere da noi stessi il massimo che possiamo fare. Poi quello che sarà, sappiamo benissimo che davanti a noi ci sono corazzate, perché ci sono 3-4 squadre che oggi, guardando i nomi, non c'entrano niente con questa categoria. Il nostro sogno sarebbe quello di rimanere lì agganciati con loro, però lo dobbiamo dimostrare non solo oggi, non solo alla domenica, ma durante ogni singolo allenamento,
3: Come
1: e poi
3: diceva
1: tireremo le fuori.
3: Vincenzo, nessun limite, solo vittoria.
1: Sì, certo, questa è una frase che penso debba rispecchiare molto noi, no? Perché noi assolutamente non ci vogliamo porre limiti. Poi sappiamo che noi li abbiamo, però vogliamo ottenere il massimo. Io chiedo sempre alla mia squadra tutto. Quando mi chiedono: mister, ma oggi volete vincere? No, noi vogliamo tutto, noi vogliamo fare una grande partita, perché poi spesso il risultato è figlio di una grande partita, ma se non dovesse arrivare al risultato, io voglio che noi usciamo da questo stadio e che la gente ci riconosce l'impegno massimo. E fino ad oggi penso che non ci possiamo lamentare.
4: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio. Siete all'ascolto di TMV Radio.
5: Tutto mercato web in podcast.
6: Giampiero Gasperini è diventato a tutti gli effetti il nuovo re di Roma, il plenipotenziario delle sorti del progetto giallorosso. Ne parliamo nel podcast di oggi di tuttomercatoweb.com. Ben ritrovate, ben ritrovati da Marco Conterio. Il mercato della Roma è stato tutto coordinato da Giampiero Gasperini, ma mica solo quello. Perché Giampiero Gasperini ha contribuito, se non scelto, il direttore sportivo Tony D'Amico, ha contribuito alla separazione da Claudio Ranieri, a Frederic Massara, ha deciso la permanenza dei big, ha deciso che Paulo Dybala doveva essere rinnovato, ha deciso che nell'ultimo giorno di mercato Manu Koné doveva rimanere, assolutamente, e così è stato. Quando un allenatore è così forte, così centrale, è veramente la grande risposta italiana a Sir Alex Ferguson. L'abbiamo sempre detto che Gasperson era un soprannome che all'Atalanta gli si confaceva molto. Ecco, stavolta ufficialmente, definitivamente sì, è a Roma, è in questa stagione che è nato. Gasperson. Giampiero Gasperini centrale nel progetto, perché sceglie i giocatori, non solo contribuisce, ma li sceglie insieme al direttore sportivo, ma è lui che dà le prime indicazioni, perché ha peso, e questa è una questione, che una storia che si ribalta rispetto alla consuetudine, nella scelta del direttore sportivo, nella permanenza e nei rinnovi. Manu Koné era una questione che andava avanti tra proprietà, Friedkin e proprietà del Chelsea stavano discutendo del futuro di Manu Koné, oltre l'allenatore, oltre la direzione sportiva. Gasp l'ha saputo, ha alzato la voce in conferenza stampa e ha detto: Okone rimane, occhio, perché io devo rivedere molto delle mie scelte, della mia posizione addirittura, sembra. È così che è diventato il nuovo re di Roma. È chiaro che con tutta questa responsabilità, tutto questo potere, si è andato lì. Chiaramente la carriera di Giampiero Gasperini sarà valutata adesso in base a questa esperienza con la Roma. La carriera ovviamente ad altissimo livello. Lui ha fatto un capolavoro, una società meravigliosa come l'Atalanta, a vincere l'Europa League, merito di tutti, lì. Merito dei Percassi, merito della direzione sportiva, merito dello stesso Gasperini. Stavolta è Gasperini l'uomo al comando, non solo, dietro ai Friedkin che gli danno fiducia, ma è chiaro che sia lui centrale in questo nuovo progetto, il nuovo re di Roma, e adesso non può sbagliare.
5: Tutto Mercato Web in podcast.
4: Siete all'ascolto di TMV Radio.
5: Tutto Juve in podcast.
7: Se dovessimo fare una media rispetto ai voti assegnati al mercato della Juve, saremmo intorno al 7. Niente male, dirigenza dunque promossa. Il motivo riguarda soprattutto gli acquisti, 9 le novità per rinforzare la rosa di Spalletti. Ora sarà il campo a dirci se i professori siano stati di manica larga o meno nella valutazione del lavoro di Carnevali, Massara e Ottolini. Per un'analisi più ampia bisogna però prendere in esame anche le uscite, tante. Intanto l'unica cessione a titolo definitivo è Perin, incassati intorno ai 500.000 euro. Per fortuna sono entrati 17,4 milioni dal Sassuolo come parte spettante alla Juve per la vendita di Muaremovic, per il resto tutti i prestiti. La Juve ha ceduto a titolo temporaneo Azic, Sassuolo, Miretti, Besiktas, Openda, Lione, Di Gregorio, Bournemouth, ultimo in ordine di tempo David, destinazione Atletico Madrid. Il canadese è quello con l'ingaggio più elevato, un ostacolo all'ipotesi di riscatto, vedremo. Alcuni mercati sono ancora aperti, c'è la possibilità di poter cedere qualche altro elemento nella griglia Gatti, occhio al Porto, Rugani, Cabal dopo il mancato passaggio all'Atalanta, Zegrova e Milik. Per il polacco possibile la rescissione consensuale come avvenuto con Artur. A luglio prossimo molti giocatori mandati in prestito torneranno alla Continassa, salvo qualche riscatto. Quest'anno la Juve ha riabbracciato Douglas Luiz e Nico Gonzalez. A proposito, se fossero loro i migliori acquisti dell'ultimo mercato?
5: Tutto Juve in podcast.
4: Siete all'ascolto di TMV Radio.
5: Voce giallorossa in podcast.
8: Lecce-Roma è stata una partita a dir poco a senso unico, risolta dai giallorossi, quelli ospiti, già prima della mezz'ora e ridotta a un enorme garbage time giocato sotto la canicola pugliese. Tuttavia, pur nel corso di un vero e proprio monologo della squadra di Gasperini, quella di Di Francesco ha avuto un'occasione piuttosto chiara con Goebbels, presentatosi a tu per tu con Svilar, bravo a parargli la conclusione mantenendo quindi la porta inviolata in quel frangente e per tutto il resto della gara. Una sbavatura, un difetto passato quasi inosservato, ma che oggi rappresenta il più grosso punto debole di una Roma apparsa quasi perfetta nelle prime due giornate di campionato. In una Serie A fatta di allenatori preparati allo studio, è inevitabile che l'opposizione di turno proverà a forzare questa situazione per provare a far male. Una situazione, in questo caso, arrivata da una palla persa di Wesley, in cui la riaggressione di Koné è stata troppo morbida e ha permesso a Pierotti di andare in verticale dal compagno, partito da prima della linea mediana per battere una linea difensiva tutta proiettata nella metà campo avversaria. Quando si dice che il sistema di Gasperini si fonda su un equilibrio molto sottile, si intende esattamente questo. È bastata una sola riaggressione non fatta con la giusta intensità per concedere a Lecce una chiara opportunità di segnare in un uno contro uno col portiere. Nel calcio, in questo calcio, può succedere e bisognerà accettare che questa eventualità possa riproporsi, come tra l'altro era già accaduto lo scorso anno. Nessun sistema di gioco può dirsi di per sé perfetto e imbattibile, e il difetto di quello della Roma è questo. Quello che può fare la squadra è lavorare per ridurre al minimo sindacale i rischi di un modo di giocare che, non va dimenticato a scanso di Tivoli, ha già dato frutti in questo breve scorcio di campionato ed è comunque caratteristica principale di una squadra arrivata finalmente terza dopo anni in cui l'obiettivo Champions League era stato mancato. Per tutto il resto c'è Svilar, che è uno di quei portieri in grado di essere decisivi anche compiendo un solo intervento nel giro di una noiosa partita passata a battere i rinvii dal fondo e a riposare attivamente nell'area di rigore o anche un po' fuori. In questo momento il numero 99 ha il 100% di parate, 6 su 6 tiri, dopo una stagione chiusa al 77,5, che ha permesso alla Roma di essere la squadra con la maggior percentuale di parate dei propri portieri in Serie A. Numeri da cui derivano grandi responsabilità, le stesse dei suoi compagni di squadra di movimento. Se tutti saranno in grado di restare su questi livelli, allora ci si potrà davvero divertire, confermando quello che è stato un inizio davvero promettente. Col podcast torniamo domani. Per vocegiallorossa.it, Gabriele Chiocchio.
5: Voce Giallorossa in podcast.
9: Siete all'ascolto di TMV Radio.
5: L'interista in podcast.
10: Piero Ausilio non sarà più all'Inter e molto probabilmente anche prima della fine del contratto, che non gli verrà rinnovato. È una notizia che è arrivata improvvisamente, come un fulmine a ciel sereno, come si suol dire, ma che evidentemente le parti conoscevano già piuttosto bene, ed è una notizia che personalmente ritengo brutta e infausta, una pessima notizia. So che molti invece sono contenti, so che altri non lo sono per niente. Chi è contento non conosce molto bene i meccanismi o i fatti che hanno portato magari ad avere antipatie nei confronti di Ausilio, perché ho visto e ho letto molti tifosi rallegrarsi di questo, essere in qualche modo felici perché gli attribuivano responsabilità o colpe nella gestione dell'Inter tra il 2011 e il 2016, gli hanno attribuito colpe di acquisti come se tutto si riducesse banalmente alla compravendita di giocatori e non alle gestioni interne e a tutto il coefficiente di difficoltà che Ausilio ha dovuto sopportare in un momento storico in cui lui ha dovuto occupare più ruoli e anche ruoli che non dovevano essere suoi, perché in quel momento c'era un vuoto pneumatico a livello dirigenziale. Non a caso l'Inter ha vissuto probabilmente gli anni peggiori della sua esistenza. Quando ne ha avuto possibilità e facoltà, cioè dal 2017 in avanti, Ausilio è tornato ad essere determinante. Parliamo di un personaggio che è stato all'Inter dal 1998, è passato 28 anni all'Inter, tra l'altro oltre a essere un dirigente di riferimento è anche interista vero, ma è persona che è stata sempre sottovalutata nelle sue capacità. Mi dispiace ulteriormente perché siamo in un periodo storico in cui due menti, come quella di Beppe Marotta da una parte e Piero Ausilio dall'altra, probabilmente non erano così compatibili e quindi i due si sono trovati per diversi anni a lavorare insieme, portando anche grandi trofei, grandi risultati. Però evidentemente non sono riuscito a trovare sempre la quadra delle cose. Voglio ricordare a tutti che, visto che poi qualcuno è riuscito a dare la colpa ad Ausilio persino di Gabigol o di João Mario, bene, che non c'entrava minimamente Ausilio in quei due acquisti all'epoca, semplicemente perché nel momento in cui si insediò Suning, Ausilio era di fatto stato bypassato dall'arrivo di Kia Jorabchan in un momento storico nel quale diciamo che l'insediamento della nuova proprietà aveva proprio preso d'assedio la società, ha fatto i suoi errori per poi l'anno successivo finalmente fare la scelta giusta, ridare ad Ausilio i pieni poteri che gli competevano per la sua area di competenza e dare poi mandato a Beppe Marotta di subentrare e di occuparsi dell'Inter direttamente. Partiamo quindi di una stazione che nell'arco di questi 8-9 anni ha portato Ausilio a lavorare con Marotta con i risultati che vediamo sotto gli occhi di tutti, e tra l'altro potendo lavorare soltanto con un diciamo numero di soldi che era decisamente inferiore a quello che era dell'Inter morattiana o di altre Inter del passato. L'Inter di oggi sta lavorando in economia e sicuramente grazie alla competenza di Marotta e alle capacità di Ausilio e Baccin, non dimentichiamolo, è riuscita ad ottenere cose straordinarie. Io non conosco i motivi, per cui è inutile che entri nei meccanismi, o meglio, non conosco tutti i motivi, sicuramente sapevo di qualche rumors all'interno della società che mi tengo per me, ma che certamente so che in qualche modo sono tutte cose che vanno confermate e confortate da fatti che non saranno mai acclarati fino alla fine. È un problema anche a livello umano, perché tutta quella parte di Inter che è rimasta negli anni lo dobbiamo a lui. Io credo che Ausilio sia uno dei dirigenti più sottovalutati della storia, probabilmente anche perché, pur essendo stato artefice in un periodo in cui prima c'era Branca e poi dopo c'era Marotta, dell'Inter più vincente della storia. E però, nonostante questo, è stato in qualche modo colpito da intemerate e da accuse o da critiche che, dove lui ha in 28 anni, vuoi che non abbia fatto degli errori? Certo che ne ha fatti, ci mancherebbe, così come ne ha fatti Marotta, come li ha fatti Allodi all'epoca, come li ha fatti Moratti e li ha fatti l'Inter tutta in epoche recenti. Quindi attribuire tutti i meriti ad una parte e tutte le colpe ad Ausilio credo che sia stata una disonestà intellettuale di chi semplicemente aveva dei preconcetti nei suoi confronti e quindi voleva attribuire a lui tutta una serie di responsabilità. Oggi va via, probabilmente, ripeto, è una questione che già andava avanti da un anno, perché ricorderete che sembrava dovesse andare in Arabia già un anno fa, aveva poi desistito all'ultimo momento, forse andrà da altrove adesso ci sarà una possibile anche risoluzione del contratto anticipata, ma è una brutta perdita per l'Inter, perché oltre a essere un dirigente bravo e capace era anche un interista vero, e queste due cose non si trovano facilmente.
5: L'interista in podcast.

0: Cari amici di TMV News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Tante interviste durante il nostro programma. La notizia di queste ore, quella più importante, è relativa all'addio dell'Inter al DS Ausilio dopo ben 28 anni di lavoro del dirigente nerazzurro. Ne ha parlato a margine del Gran Galà del Calcio il presidente dell'Inter, Beppe Marotta. Sentiamo cosa ha detto.
1: È stata, presidente?
2: Beh, per me che sono un po' datato, credo che sia una giornata non particolarmente difficile. Questo dinamico l'ho vissuto nella mia carriera e è stata una giornata che ha suggellato sicuramente il divorzio da un professionista serio, esemplare, un amico, un collega. Quindi tanti ringraziamenti per tutto quello che ha svolto, ma è stata comunque una separazione consensuale, da parte lui, dall'altra parte della proprietà, e siamo arrivati a questa conclusione, ripeto, in modo molto consensuale e amichevole.
3: Cosa gli augura?
2: Beh, augurio direi che ha fatto una bella carriera, ma che ci siano nuove soddisfazioni come quello che ha potuto avere negli ultimi anni alla guida di un'area sportiva, di un'area tecnica dell'Inter, che ha regalato tanti successi.
4: Sabato però c'è già una sfida decisiva.
1: Io sono il segreto dell'Inter, un segreto che ormai tutti conosciamo, nel senso, grande competenza, grande sinergia. Come è nata questa
2: cosa? Innanzitutto credo che nello sport, in particolare nel calcio, perché sempre prima la società, il brand della società, che rappresenta tantissimi valori, e poi soggetti singoli, possono essere Marotta, Ausilio e tanti altri. Quindi questo credo che sia assolutamente quello che è il mio blog. Dopodiché mi seguo un collega, un amico, e cui auguro un percorso anche magari stimolante come quello che ha fatto con noi.
4: Quando vi ha comunicato la decisione, presidente?
5: L'ultima.
4: Una battuta.
1: Dario Baccini, questo.
2: Ma questo è un aspetto bello, importante, che io credo che voglio realizzare da tempo, abbiamo fatto con Kibu, è quello di dare continuità al DNA interista, a gente professionista che ha lavorato nella società. Baccini personifica questi valori, è una persona che conosciamo, una persona di valore, che sono sicuro, e lo dico con molto rispetto per l'Ausilio, nel corso del tempo non farà rimpiangere questa scelta, ripeto, ma devo dire poi ancora più bello il fatto che lui sia proprio un allievo di l'Ausilio, e questo depone favorevolmente.
4: Una battuta su Napoli, una battuta solo su Inter Napoli. Una battuta su Inter Napoli.
2: Inter Napoli forse arriva in un momento, direi, in cui interlocutorio, in cui il risultato conta poco, conta molto la prestazione, e noi siamo molto felici.
0: Dell'addio di Ausilio ha parlato anche Spillo Altobelli, sempre a margine del Gran Galà del Calcio. Ascoltiamo anche le sue parole.
1: Giornata per l'Inter un po' così, no? Come sarà l'Inter senza Piero Ausilio?
6: Ma a me sinceramente dispiace molto, perché conosco Piero da tantissimi anni, ha sempre fatto dei bei lavori per l'Inter. Sicuramente sentiremo la mancanza, però l'Inter è una società grande e deve trovare subito il sostituto, perché qui nel calcio non c'è tempo per ragionare, non c'è tempo di fermarsi, non c'è tempo neanche per piangere nessuno, si deve ripartire. Quindi Ausilio, grazie al nome dell'Inter, io sono interista, e quindi Marotta deve trovare subito immediatamente il sostituto.
1: Dario Baccini lo conosce?
6: Sì, molto bravo. Complimenti.
1: E allora è lui.
6: Ecco, complimenti, ma è lui già da un pezzo che è nell'Inter, quindi non fa fatica a imporsi, a conoscere e a fare le cose che magari la società vuole, perché lui è all'Inter da tanti anni.
3: Qual è la rivale maggiore in questa stagione per l'Inter?
6: Io penso che la rivale maggiore per l'Inter sono sempre le solide, cominciando dalla Juve, il Milan, la Roma. Dopo, queste sono le società, quelle che vanno per la maggiore, quelle che magari possono dar fastidio e danno fastidio sicuramente.
3: La Roma?
6: La Roma è una buona squadra, anzi ottima squadra. Penso che anche quest'anno lotterà per i primi quattro posti.
4: Il giudizio di Spillo Altobelli su Daniel Malen?
6: Su?
4: Malen.
6: È un grande attaccante e segna. E devo dire che quando ce l'hai contro devi stare sempre attento, non puoi pensare ad altro, perché lui ti fa gol subito. Se ti distrae un attimo ti fa gol.
7: Più forte lui o Lautaro? Il Forte Valen o Lautaro?
8: E il mio centravanti a sua.
6: Che domande. Allora parliamo Lautaro, penso il più forte attaccante al mondo in questo momento. Titolare della nazionale argentina, titolare dell'Inter, vince i campionati, vince le coppe, cioè, è veramente un giocatore straordinario e noi interisti bisogna ringraziarlo perché oltre ad essere un grande calciatore, un grande uomo, perché ancora una volta ha dimostrato l'attaccamento a questa società e soprattutto a questa maglia.
3: Lautaro Thuram rimane questa la coppia titolare o Pio Esposito può cambiare le gerarchie?
6: Pio Esposito è di Brescia, sono due o tre fratelli, tutti che giocano, è un ottimo giocatore, ma l'Inter gioca allora campionato, Coppa Italia, Champions League, amichevoli, c'è anche qualche altra coppa, quindi lo spazio c'è per tutti. L'importante è avere i giocatori validi e Esposito e Thuram sono due ottimi giocatori che sarebbero allora, titolari da tutte le parti.
0: Occupiamoci adesso della Fiorentina perché ieri al Franchi si è disputata la partita tra le leggende Viola ed Operazione Nostalgia per i festeggiamenti del centenario Viola. Al termine di questa gara, tra gli altri, ha parlato anche David Pizzarro, le sue considerazioni.
9: Tornare a Firenze, che emozione è?
10: Da pelle d'oca, dai. Ho giocato a fianco con gente che l'ho trovato contro, in nazionale. L'ho visto in TV, quindi no, contentissimo di aver fatto parte di questa bellissima storia.
11: Che effetto ha fatto essere di nuovo in mezzo al campo con Borca Valerio, che è stato con te uno dei tre, diciamo, dell'epoca d'oro di Montella?
10: Beh, secondo te come ci hai visto?
11: Benissimo.
10: Sì?
11: Benissimo.
10: È ora di fare il legend, no? Dai, Fiorentina.
9: L'ultimo anno che la Fiorentina ha cambiato 14 giocatori era l'anno in cui sei arrivato anche tu. E qui c'è un po' di preoccupazione che tutta questa qualità ci metta un po' di tempo per mettere. Voi come avete fatto a trovare quell'intesa subito?
10: Perché eravamo fatti, capito? Quella è la gran differenza. E io mi auguro sinceramente che prima o poi riesca a avere quella personalità che ci vuole per giocare in certe piazze. E questa è una piazza bella, calda, importante, e con tutto il rispetto del Frosinone non può accadere mai più che venga una neopromossa e passeggiare per Firenze. Quello sicuramente io come ex giocatore non l'accetto.
0: Adesso parliamo della nazionale, il nuovo corso e non solo, attraverso le parole del presidente della FIGC Malagò.
3: Presidente, siamo all'inizio di questa stagione di Serie A, le sue prime impressioni, che cosa si aspetta magari rispetto all'anno scorso?
12: È carica?
13: Partiamo un po' larga, un po' ampia. Le prime impressioni è che mi sembra che ci sia molto più interesse. Perché
12: sì,
13: è vero che abbiamo una squadra fortissima che è l'Inter, però mi sembra che molte delle squadre importanti
12: sì,
13: ci sono forse tutte rinforzate, quindi c'è anche aspettativa magari di fare meglio a livello internazionale, quantomeno queste sono le speranze. Poi perché mi sembra che queste nuove regole aiutino moltissimo ad avere un prodotto e quindi anche un servizio migliore per chi investe nel calcio, per chi compra il biglietto. Sono appassionato di statistiche, molti di voi lo sanno benissimo, sembra che tutte le partite sono durate più di un'ora. Questa mattina hanno mandato un report che ho fatto in tempo proprio al volo a leggere, addirittura c'è stato un record assoluto in Atalanta-Bologna, 69 minuti giocati. Se pensate che è successo qualche volta in un recente passato che si è arrivato a stretto a 45 minuti, anche per i giocatori credo che sia, diciamo, più impegnativo fisicamente, però ci sono molti meno tempi morti, che è un problema in assoluto, meno persone che magari ci mettono un po' troppo a attraversare il campo, c'è, diciamo, il tema anche che riguarda l'aspetto del rischio di stare fuori un minuto. Io penso che sono delle regole che vanno molto in considerazione di una cultura sportiva che sono quali sto molto battendo.
14: Quindi le piace la nuova, le piace la nuova linea orsata?
13: Convocazioni dovete chiedere a Mancini, già arrivato Mancini?
14: Sì.
13: Gli avete fatto le domande?
14: Un po' si è consultato lei? Un pochino.
13: Sinceramente questi ultimi giorni no, però so che stanno molto sul pezzo, stanno molto lavorando anche con Claudio Ranieri. Serie di giovani, magari ce ne vorrebbero un po' di più numericamente, però mi sembra che diversi di questi ragazzi stanno tra virgolette promettendo, e poi mi sembra anche che nel mese di agosto si è lavorato molto per spiegare che noi vogliamo investire su di loro, e sapete che qualcuno è coinvolto in questo tema della doppia cittadinanza, del doppio passaporto, qualcuno anche triplo, ed è anche quello un lavoro, e credo che l'autorevolezza di Ranieri, con anche le premesse di Mancini, rappresentano un elemento di garanzia per il futuro. Non possiamo permetterci di lasciare dietro nessuno di questi ragazzi. Adesso non faccio i nomi, ma tanto li avete già fatti, voi siete molto più preparati.
15: L'appello ad un maggiore impegno da parte degli italiani e soprattutto dei giovani italiani, però non è stato granché raccolto in queste prime giornate, almeno dalla Serie A.
13: Impegno o impiego?
15: L'impegno ad impiegare più italiani e più giovani.
13: Ragazzi,
15: l'abbiamo visto al mercato.
13: Il discorso l'abbiamo visto al mercato, però purtroppo tu lavori per Rai Sport, no, questo è pubblico, sono l'unico caso in cui non te lo posso dire. Sul pubblico magari qualcuno interviene, magari succede, quando c'è una proprietà privata, cioè non è che gli puoi dire di far giocare questo, giocare quello, questo è un discorso onestamente va rispettato, fermo restando che ci stiamo adoperando, però anche con un impiego percentuale che non è certo migliorato, mi sembra che ci sono dei ragazzi di prospettiva che lasciano per sperare, poi vediamo.
16: Promosso, okay. L'Alinorsato?
17: L'Alinorsato.
13: Non so se devo essere la persona giusta per dare un giudizio, però mi sembra che in assoluto ci sono molti, ma molti, ma molti più commenti positivi che meno. Poi sapete, credo che la vostra categoria si è, diciamo, divertita molto in passato a dire che c'era un'esagerazione nell'utilizzo del VAR. Adesso mi sembra che c'è una considerazione diversa. Da quello che ho visto anche delle agenzie, che ho visto da chi mi ha preceduto in queste interviste, hanno detto che le società questo lo preferiscono. Poi è chiaro che, diciamo, qualche problema ci può essere, proprio perché c'è l'aspetto umano che incide. Penso che, siccome è alzato, una persona molto intelligente, la stimo molto, e deve tarare questa vicenda, nel senso è fondamentale mantenere il rispetto per l'operato in campo, però quando deve intervenire, deve intervenire.
15: Ha ritirato l'endorsement a Infantino, c'è cioè il delegato Zampolli. Serve un nuovo presidente FIFA, sì o sì?
13: Secondo me non è il problema della persona di Zampolli, è il problema che l'Italia è all'interno del sistema UEFA, l'Italia ospiterà gli europei nel 2032. Credo che non c'è una sola persona che non possa andare contro quello che l'UEFA ci ha chiesto, perché sarebbe autolesionismo, sarebbe da incosciente. Mi sembra che anche sul dossier noi dobbiamo assolutamente mantenere la fiducia da parte dell'UEFA e anche mantenere gli impegni che abbiamo preso.
0: Al Gran Gala del Calcio c'era anche Fabio Capello, le sue considerazioni sul campionato e anche sulle novità arbitrali.
18: Beh, che ci sono due squadre che sono in grande forma, già sanno tutte e quindi vanno avanti con sicurezza. Gli altri Inter e Roma. Gli altri stanno lavorando, qualcuna già un po' più avanti, però altri devono ancora lavorare molto per essere competitivi come questi. Sarà interessante e fino alla fine credo che sarà da divertirsi. E poi finalmente, fatevi dire queste cose, gli arbitri non fischiano e si gioca molto più bello, più agonistico. Assomigliamo un po' alla Serie B inglese.
15: Una domanda da...
16: Che non fischino, che si vada dalla parte opposta.
18: No, lascia stare. È meglio che vada nelle parti opposte piuttosto che essere sempre fermi e aspettare il VAR.
19: Senta mister, lei che ha visto crescere e nascere il Milan di Berlusconi, questo Milan di Cardinale con la football intelligence, cosa ne pensi?
18: Aspettiamo di lanciare e poi penseremo bene o male.
3: Mister, qual è la squadra che si è rafforzata di più dal mercato?
18: Tutte quelle che sono arrivate, non si sono classificate in Coppa, hanno cercato la Champions, chiaramente non hanno fatto una buona campagna acquisti, però chi si è rafforzata di più è il Como. Ha speso tanti soldi perché ha capito Fabregas che per poter essere competitivi e voler vincere il campionato ci voleva qualcosa di più, e lui è molto molto sveglio.
15: Un suo giudizio
18: deve lavorare più rispetto di quello che ci ha detto prima.
15: Diciamo un suo giudizio su Daniel Malen. La domanda è questa: Malen, l'attaccante della Roma, sì. Sta stupendo tutti, ma quanto di Gasperini c'è
4: nell'exploit di Malen, oppure semplicemente non ce ne si era accorti prima della forza di questo giocatore?
18: Speriti che cosa gli ha dato, o ci sei o non ci sei come giocatore. Lui c'era ma non si sono accorti.
0: È subito partito molto bene il Como di Fabregas, reduce dalla vittoria contro il Napoli in trasferta. Le parole del tecnico spagnolo.
4: Quest'anno però volete ulteriormente alzare l'asticella e siete partiti decisamente bene.
17: Sì, bueno, abbiamo partito bene, non a Udine, però sì che ovviamente che si deve alzare sempre il livello, sempre migliorare, sempre fare di più. Questo è sempre l'obiettivo di tutti in la vita, in lo sport, e per noi no.
4: L'anno scorso eravate la grande sorpresa, quest'anno invece vi aspettano tutti. Confermarsi è solitamente più complicato.
17: No, dipende, confermarsi su di che? Confermarsi in Serie A e continuare a alzare il livello e a migliorare. Quest'anno sarà più complesso perché c'è la Champions, ci sono più partite per dare il meglio di noi, e abbiamo fatto una squadra che io sono molto contento per provare di competere su tutti i fronti.
4: Ecco, in questo senso il mercato del Como è stato un mercato da big europea, non solo italiana. Non solo per le cifre, ma per i nomi che sono arrivati.
17: Dipende, abbiamo dovuto fare tanti prestiti, tanti giocatori di 6 milioni, è vero che con Chalova e Nico Paz sicuramente si è alzato il numero un po' di più, per tutti gli altri sono prestito o giocatori che hanno venduto come miglia, come liberali per 6 milioni, è così, però è vero che sono contento e sono soddisfatto di tutto quello che abbiamo fatto.
20: Cosa hai pensato quando hai visto Barcellona-Como in Champions?
17: No, vero, vedere già il Como là, abbiamo vissuto una grandissima serata tutti insieme, la storia, è un momento storico per tutti noi, speriamo che la prima volta di tante, però dai.
20: Però per te?
17: Sì, no, per me ovviamente, però io non penso a me, io penso al Como, questo è lo più importante, è giocare contro tutte queste squadre, è un piacere.
21: Che effetto è il sogno per parlare di Como con lo studente, in lotta per lo studente?
17: Chi lo fa?
4: Noi.
21: Si dice che Como può essere una squadra da scudetto.
17: La cosa più bella è che noi facciamo la nostra storia, la nostra strada, e non ci lasciamo andare per lo che dice la gente. Non l'abbiamo fatto mai e non si farà adesso. Siamo il Como, siamo ancora una piccola realtà, una piccola società, una città di 85.000 persone, con secondo più piccolo della Champions, per esempio. Allora, manca tantissimo, andiamo piano piano e sappiamo lo che dobbiamo fare.
3: Grazie. Il sogno personale di Fabregas?
17: Il
3: sogno, il suo sogno personale?
17: Migliorare come allenatore, come persona, come gestire tutti questi ragazzi, come farli migliorare e soprattutto, ripeto, crescere come persona, che umanamente per me è la cosa sempre più importante.
0: E con le considerazioni di Fabregas siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Appuntamento a domani. Buona serata a tutti.

0: ringrazio come sempre. Ciao Alessandro, ben
1: Ciao,
0: trovato.
1: ciao, grazie a te Marco, buonasera a tutti.
0: Allora, senti, io faccio così, inizio prendendo spunto da MotoSprint, quindi c'è Federico Porrozzi lì con noi e quindi tiro all'Aragon, no? Le risposte che sono arrivate, caro Federico, che risposte sono arrivate da Marquez, leggo qui una parte del tuo editoriale con la doppia vittoria di Aragon. Marc Marquez ha risposto ai nostri quesiti. Qual è il
1: Sì,
0: primo quesito risposto?
1: avevamo fatto una scorsa settimana una copertina con un punto interrogativo sulle condizioni di Mark, no? Marquez, c'era un po' di incertezza sia a livello fisico sia a livello di feeling con la moto dopo il mezzo passo falso di Silverstone, ovviamente, però ha dato una risposta diciamo abbastanza marcata. Su una pista che certamente lui adora, sappiamo il suo rapporto con Aragon, però ovviamente ha risposto alla grande. Mark c'è, Mark probabilmente sarà uno dei tre piloti che si giocherà, dati di Aragon alla mano, il mondiale, il titolo mondiale fino alla fine, insieme ai due portacolori dell'Aprilia. La scorsa volta quando abbiamo fatto la diretta, erano in ballo 5-6 piloti, però considerando il KO di Ogura in diciamo

0: dell'RSGP ha dato una dimostrazione di forza importante. Il passo gara che ha tenuto domenica è stato impressionante, record come giri veloci su giri veloci, ovviamente si è trovato
1: della sprint, mi sembra che ha fatto 5 secondi in meno dello scorso anno, vero? Il sì, tempo della sprint totale.
0: Sì, ma si è visto sin dall'inizio quando, diciamo, ha, passatemi il termine, ha fregato Bezzecchi dalla pole position sia il sabato che poi la domenica, anche se la domenica poi l'ha ripassato successivamente, però era assolutamente in palla, nonostante il motor della pole di Bezzecchi aveva proprio un altro passo, quindi è chiaro, ripeto, come dicevo prima, è una pista che fisicamente a livello di feeling lo aiuta molto, però la dimostrazione di forza è stata per l'ennesima volta molto molto importante, e sicuramente sarà una bella gatta da pelare per i 2 aprile, nelle prossime gare.
1: Senti Carlo, ti coinvolgo, ma visto che nei festeggiamenti finali Marquez con il braccio destro ha sollevato la sua compagna, vabbè che non è pesantissima, però ma sta veramente così male come questo braccio così? Perché
2: ma allora, considerando che la guida di una MotoGP
1: scherzo, naturalmente
2: richiede una grande forza, credo che stia abbastanza bene. Probabilmente sì. non è più il Marco, il ragazzo di qualche anno fa, perché chiaramente tutti quanti hanno una discesa dal punto di vista fisico, però credo che a questo punto, visti i risultati, visto che solleva la fidanzata, che comunque è leggera, però peserà almeno 50 kg, 40 kg li peserà, credo che quelli che ho letto anche sul web, qualcuno che ha commentato il fatto che non riusciva, che ha alzato la coppa con la mano sinistra.
1: Sì, si sono preoccupati tutti a dire: ah, ma l'alzano, quindi non sta. Poi dopo vai ai festeggiamenti, ma qualcuno, quando lui tira sulla ragazza, glielo indica, guarda braccio dello, lui tira giù subito il braccio e cambia braccio.
2: Sì. No, comunque credo che sia in palla. E Marquez comunque c'ha, la cosa che volevo dire è che è molto divertente tutto questo, per il senso, abbiamo assistito a una gara fantastica con quella di domenica, parlo, no? Cioè con una falsa partenza, cioè perché Marquez ha sbagliato, ha dimenticato l'abbassatore inserito, dopodiché l'ha sganciato, per cui ha superato Bezzecchi, nello stesso istante Acosta si è infilato in un modo incredibile, bellissimo. Per cui molto divertente, molto divertente.
1: Un gran sorpasso, Filippo,
3: Sì, alla grande. È tornato.
1: È tornato lo squalo?
3: Eh sì, siete già il sangue. O il latte, visto che adesso è uscito anche la nuova pubblicità di Starigarda.
1: Quindi diciamo così, che ha dato un grande segnale in questa, che poi era importante, cioè questo era un gran premio dove lui doveva dare questo segnale, lo aveva anche detto alla vigilia, devo fare il massimo dei punti.
3: Ah sì, era la sua pista congeniale e così ha fatto, non ha buccato. Adesso vediamo Misano, dove sicuramente non si risparmierà, è la gara di casa per Bezzecchi e sicuramente cercherà di rompere le uova nel paniere.
1: Beh, l'anno scorso ha esibito la sua tuta, se vi ricordate, no?
3: Assolutamente.
1: Dopo che era caduto, che aveva esultato la caduta, il giorno dopo si è rifatto. Alessandro?
4: Sì, Mark, insomma, lo dicevamo l'ultima volta, questa pista era una pista storicamente a lui favorevole, ci sarebbe stato il ritorno di Marquez, che del resto anche in Inghilterra lui ha tratto il massimo da quello che poteva fare in quell'occasione, quindi la conferma di un Marquez trasformato, che è diventato anche più ragionatore, perché più di quella posizione, di quel settimo posto credo che abbia colto a Silverstone, oggettivamente non poteva fare se non a rischio di cadere per terra, e si è confermato invece appunto il falco, lo squalo che conosciamo sulla pista a lui favorevole, dominando sabato e domenica, quindi sicuramente ci sarà fino all'ultimo Marquez, e io a questo punto, con questa conferma, possiamo individuarlo anche come favorito per la lotta finale. Poi fisicamente,
1: 19 punti adesso lo separano da Martin, non sono
4: sì, fisicamente sono credo che sia molto, che stia molto meglio di qua.

0: lui pensi e dica. Al di là della circostanza, della battuta sul fatto di aver alzato comunque la compagna, ma credo che fisicamente adesso stia bene, quindi si giocherà fino all'ultimo le carte. Verranno altre piste favorevoli alla Ducati, come la pista austriaca, come anche io credo anche a Misano possa andare forte Marquez. Quindi
1: Carlo, come
0: mondiale
1: sta la
0: aperto.
1: Ducati?
0: Scusa, non posso.
1: Cioè, la Ducati, come sta? Cioè, c'è questo gap con l'Aprilia in questo momento del mondiale? È ridotto? È
0: Ma allora, a
1: sempre.
0: vedere i risultati, diciamo, Giannantonio che sta a 200, 207, 208 punti, sta andando bene, abbastanza bene. Comunque mi sembra che le moto siano abbastanza equilibrate con un pilota, Marc, che è quello sicuramente più forte e
1: Che fa
0: con
1: la
0: più
1: differenza.
0: talento, che fa la differenza. E comunque l'Aprilia chiaramente, come tutti hanno visto, ha lavorato molto bene, per cui ha capito come lavorare. I suoi piloti stanno, sia Martin che Oguma, vanno molto forte, per cui credo adesso che è una situazione un po' particolare, no? Conoscendo un po' come lavorano le aziende, no? Nel senso che i cervelli dell'azienda in questo momento stanno lavorando tutti sul 2007, sul 2027. E per cui le moto a questo punto sono quelle
1: Quelle
0: che
1: che sono rimangono, insomma, quelle che vediamo.
0: rimangono, e naturalmente poi al team quello di lavorare sui particolari, sulla messa a punto, però diciamo che non ci saranno grandi differenze. E quello che vedo, insomma, un pilota, vedo il talento di Marc che sta uscendo fuori, per cui quello è la parte più importante, perché poi nelle moto io sono sempre dell'avviso che la moto è importantissima. Però il pilota lo è ancora di più, nel senso che poi ormai si va a delle velocità tali e c'è un tipo di guida dove il pilota è sempre importante. E Marco in questo momento può fare la differenza. C'è da dire che da adesso in poi sarà molto difficile, perché bisognerà non sbagliare mai, perché ci sono gare una dietro l'altra. Per cui chi fa un errore, una caduta, un piccolo incidente, ha un grosso problema poi, perché non riesce a recuperare, cioè non ci sono.
1: Scusate, e dei tre che sono praticamente che stiamo dicendo che contenderanno praticamente il mondiale, ossia Bezzecchi, Martin e Marquez, chi è che secondo voi, diciamo così, può sbagliare di più di questi tre? Federico, Filippo, dite la vostra, nel senso chi ritiene che possa commettere, perché ad esempio Martin qualche sbavatura la fa, è vero che è al comando del mondiale, ma qualche sbavatura l'ha fatta anche nelle ultime due uscite. Sia nella sprint che a Taranto. E Bezzecchi
0: No.
1: abbiamo visto quello che è passato. Marquez mi sembra in modalità più gestione quest'anno, cioè dove può fare bene fa, dove non è, sta un po' nelle retrovie e aspetta.
0: Ha detto bene Alessandro prima, ha evidenziato il fatto dei remi in barca a Silverstone, ma senza buttarsi per terra, no? Ha portato a casa il massimo possibile in quella situazione là. Questo è il cambio di passo di Marc, e quello che sottolineava anche Carlo prima, no? Il concetto di, come dire, andare avanti con l'età e magari essere anche un po' più calcolatore, piuttosto che buttarsi per terra per un sesto posto, porta a casa il settimo. È corretto quello che diceva Carlo, anche assolutamente sul. Adesso sono tutte le gare attaccate una dietro l'altra, se sbagli, anche se non so, ti lussi un dito, sto ragionando per assurdo, è un problema per la gara dopo 6 giorni, anzi le prove dopo 5 giorni. Chi può, diciamo, sbagliare tra virgolette di più, se devo dire un nome oggi, probabilmente dico Marco Bezzecchi, perché Mark è in quella modalità lì. Jorge è vero che ha sbagliato, però anche se pensate a Martin e alla gara di Aragon, si è visto davanti il suo compagno di squadra, si è visto davanti Marquez, che sono i due suoi rivali per il titolo, e non è che l'ha sbattuta per terra tendenzialmente, ok? Cioè anche lui l'ha portata a casa, ha portato a casa a qualche punto fondamentalmente. È chiaro che non è stato protagonista,
2: Però oggi come oggi, con 42 partenze, non mi ricordo, 40, sì, 42 partenze, tendenzialmente se la sbatti per terra, butti una media di, diciamo, la butto lì, sto ragionando per assurdo, di 15-16 punti a, se ti va male, a weekend. E quelli sono punti che poi alla fine fanno la somma, arrivati a Valencia, il settimo posto di cui parlava prima Alessandro. Probabilmente quel risultato lì potrà essere determinante, arrivati alla fine della stagione a Valencia. Quindi oggi devono essere tutti super attenti. È la cosa che evidenziava sempre Massimo Rivola quando ha rimproverato Bezzecchi dopo 3-2 o
1: Sì,
2: tre scivolate nelle scalette, no? Ecco, Rivola, che è come Carlo, come dire, un uomo di paddock, un manager di paddock. Queste cose le sa assolutamente, le sa bene, quindi attenzione, Orge comunque sta lì, Mark sta lì, Marco deve essere super super bravo a fare poi quello che ha fatto quando è rientrato, perché due terzi posti con quella situazione fisica là,
1: Sì.
2: sono stati
1: Anche se Filippo lui nell'ultima gara ha detto che non era un problema di condizione fisica, ma ha detto proprio che non avevamo la stessa velocità. Ha detto a fine gara: non avevo la velocità che avevano gli altri. Quindi, anche resistendo un po', ha detto comunque non sarei riuscito ad ostacolare Marquez, ma allo stesso Acosta.
3: Sì, vabbè, ha capito un po' i valori in campo, ci sta, ha portato anche lui a casa punti pesanti dopo che ne ha buttati via molti. Però sì, sono d'accordo con gli altri dove dicono che sicuramente lui è forse l'anello un po' più debole di questo trio, anche se poi comunque ci sono degli outsider, Fernandez tornerà, Ogura, poi vediamo un po' gli altri,
1: Ma
3: ma
1: li consideri
3: sono un
1: dentro il
3: mondiale.
1: mondiale questi due?
3: No,
1: Li
3: però
1: consideri
3: possono
1: dentro?
3: portare via un po' di punti importanti in una giornata buona. Anche perché alla
1: Sì.
3: fine Aprilia c'ha 4 punti, Ducati ce n'ha uno e mezzo.
2: E quello secondo me è il vantaggio e lo svantaggio di entrambe le situazioni, no? Ducati può puntare su Mark e basta, e questo può essere un vantaggio, cioè non ha altre situazioni da gestire nei due box, però può essere uno svantaggio perché è una punta sola. In teoria Aprilia ha lo svantaggio di dover gestire due, come dire, due situazioni un po' particolari all'interno, tra le altre cose, dello stesso box, però dall'altra ha il vantaggio che può contare su due punti, mica male. Quindi ci sono dei pro e dei contro sia da una parte che dall'altra.
0: Come diceva la pubblicità dei gelati, è meglio due che uno, no? Better two che the one. Assolutamente no. E ha ragione Filippo quando dice che anche agli altri possono prendere dei punti, perché si è visto che in questi anni sono tanti piloti, cioè non c'è mai, a seconda del circuito, a seconda diciamo, della capacità di adattamento del pilota. Una volta l'abbiamo visto spesso, no? Che vince un pilota è fortissimo in un circuito, vince e poi scompare magari diciamo, in quinto, sesta posizione, settima posizione. Per cui sarà importante vedere poi che succede, perché poi gli altri non stanno fermi, non è che stanno a guardare.
4: Io non sono pienamente d'accordo
1: Alessandro?
4: su questa
1: Meno male che c'è uno che non è
4: considerazione
1: d'accordo.
4: No, nel senso che proprio ad essere provocatorio più che altro,
1: Certo, va
4: due
1: così.
4: galli nel pollaio Aprilia, credo che possano anche psicologicamente darsi fastidio. Ducati è concentrata totalmente su Marquez e con un Marquez in
1: Vabbè, c'è
4: versione
1: solo lui, mi verrebbe
4: ragioniere,
1: da dire, Alessandro.
4: e c'è solo lui in pratica,
1: Quindi
4: in
1: c'è solo
4: versione
1: lui.
4: ragioniere sempre alla Marquez, nel senso che poi quando devi tirare fuori il 110% lo fai, lo abbiamo visto ad Aragon. Il fatto di avere dall'altra parte due piloti che comunque si equivalgono, che hanno le stesse chance oggi, perché comunque la classifica rimane corta, di poter primeggiare, non so fino a che punto nell'ottica del mondiale piloti questo possa essere un vantaggio per l'Aprilia. Lo è sicuramente per il mondiale marchi, ma insomma, il discorso è abbastanza chiaro. Quindi, anche perché Bezzecchi e Martin si soffrono reciprocamente a livello psicologico, quindi questa
1: Quindi ci
4: potrebbe
1: deve fare
4: essere.
1: una scelta l'Aprilia?
4: Ma non può fare, no, no, questo non può farlo, Aprile non può fare la scelta, cioè potrebbe farla solo puntando su Bezzecchi, che però oggi ha ancora qualche punticino dietro Martin, perché Martin prossimo anno porterà l'eventuale numero uno da un'altra parte, insomma il discorso è abbastanza complesso, quindi però ecco, la complessità del discorso mi porta a pensare che in fin dei conti per Aprilia non sia un grandissimo vantaggio oggi, avendo dall'altra parte Marc Márquez, il fatto di avere due piloti alla pari che si contendono il titolo.
1: Chi la pensa come Alessandro?
2: Nessuno. No, in realtà prima avevamo detto, cioè, ci sono due situazioni, no? I pro e i contro. Il pro è, come dicevamo prima, che sono due hai due galli in un pollaio molto forte. Il contro è che hai due galli in un pollaio molto forte.
0: Sì. Devo dire che a me piacerebbe molto l'anno prossimo stare nel team Ducati. Fichissimo, cioè nel senso che a quel punto io la vedo chiaramente dal punto di vista della gestione, no? Perché non è che io sono contrario in toto a quello che dice Alessandro, però ogni lavoro ha il suo divertimento, no? Per cui gestire due piloti forti è molto più divertente, no? Perché dentro il team c'hai un fuoco che ti fa
1: potrebbe essere come è successo, non so Filippo se sei d'accordo, come quando arrivò in Yamaha Jorge Lorenzo con Rossi, una cosa di questo tipo, il grande campione affermato che vince. Poi vabbè, insomma, Marc Márquez c'è poco da dire. Arriva Costa, che avete visto, no? Anche nell'ultima gara, che belle scintille, ci provava in tutti i modi, c'ha una moto inferiore, quindi immaginalo là sopra in quella moto lì. Potrebbe essere una cosa. E poi come si mette la Ducati? Perché poi magari Carlo ci dà una mano in questo, perché non è facile, eh.
3: Beh, l'ha detto lo stesso Márquez, che lui da linea ha fatto bene a prendere la Costa, che lui è il vecchio e l'altro è il nuovo che avanza, quindi lui lo sa benissimo, anche per questo cercherà di vincere il decimo titolo quest'anno.
1: C'è briga quest'anno, perché
0: poi sono caratteri diversi. Allora, da quando c'è Jorge Valentino era un'altra epoca, no? Adesso vedi che i ragazzi, gli sportivi sono molto più educati, molto più si gestiscono meglio, per cui non credo che ci sarà
1: posso dirti che c'è un po' troppo miele ogni tanto,
0: però diciamo che il muro non lo vediamo,
1: no. Poi quelli che vengono dall'Accademia dei Valentino sono tutti amici, a me sta cosa non mi piace, devo essere sincero, fatemelo dire qua, stiamo tra di noi, sta cosa sta tutta sta smielata. In pista ci vuole pure un po' di, no? Dai, su.
0: La cultura, è la cultura walk che è entrata anche nella MotoGP.
1: Non si può vedere questa cosa. Sono tutti amici, ma no, ma lo rispetto, che per carità, però dai, no? Io quando ho visto quella carena domenica mi sono esaltato, ho detto vicini appiccicati, Márquez e Bezzecchi, là è l'adrenalina pura, o mi sbaglio Filippo, che voi in pista ci stai, Carlo, voglio dire, no,
3: assolutamente, io sono per il pilota un po' stronzo come ero all'epoca prima, a me piace quello, anche la gente piace quello,
1: dai, no,
3: adesso sono tutti un po' troppo buoni, ma anche in Formula 1 insegnano sta roba, e quelli cattivi sono i vecchi, Verstappen, Hamilton, e di qua è rimasto un po' Márquez, ma senza di lui si toglie Pepe, anche perché la gente vuole un cattivo da
1: Ma ci deve stare, dai. Sono andati a fare l'esame del sorpasso, ho sentito, ho visto anche i vari influencer, hanno cominciato a dire, ma vedete, Márquez lo voleva buttare fuori dalla pista, l'ha portato fino a lì. Io invece là mi sono divertito come un matto, cioè dico,
3: era il contrario l'anno scorso quando Bezzecchi ha centrato Márquez, forse quello sì.
2: Solo chi non è mai stato in pista o non ha mai visto delle gare anche del passato può pensare che quella potesse essere una mossa, diciamo, azzardata, è una mossa in protezione della traiettoria, è assolutamente normale per la logica, diciamo, nostra motociclista.
1: Ma poi hai visto Federico, le moto proprio si avvicinavano e si allontanavano, cioè sembravano veramente due
2: armonica, non è da mettere in discussione,
1: no,
2: assolutamente. Comunque volevo fare un rinforzo sul concetto di cui si parlava prima, dei piloti tutti,
1: tutti
2: precisini,
1: amici,
2: precisini, educati, eh.
1: Dai.
2: Pedro non è proprio uno, come
1: dire, corretto in pista, eh?
2: No, non parlo di quello, non è che te la manda a dire quando è anche fuori dalla pista, cioè la Ducati ha preso comunque uno con un carattere,
1: sì.
2: Sto dicendo, ok, quindi non è uno che ti chiede scusa, cioè, la precisione è assolutamente corretto, però è un bel personaggio, eh? Attenzione, e secondo me negli anni di negli ultimi anni KTM è stato sin troppo tranquillo nella sua esuberanza, comunque un tipo esuberante, Pedro, quindi vedremo in Ducati che cosa succederà, e se dovessero succedere le cose simpatiche noi saremmo tutti contenti, perché metterebbe comunque del pepe, il famoso pepe di cui parlava Carlo prima, fondamentalmente.
1: Ma perché voi pensate che pure tra Bezzecchi e Bagnaia il prossimo anno sia tutto rose e fiori? Voglio vedere Bagnaia se non tira fuori un po' di carattere, ragazzi, sta al capolinea, io dico proprio schiettamente, bisogna che ci metta un po' di verve, perché a me sembra proprio non so come la pensate,
2: la gestione sarà assolutamente sì, sicuramente di Massimo Rivola, sono d'accordo, ma soprattutto di chi è a Tavuglia, perché una situazione del genere non è mai uscita fuori in passato, perché ricordiamoci che quando per esempio Bastianini e Bagnaia erano compagni di squadra, comunque Bastianini non è un prodotto dell'Academy di Valentino Rossi, quindi una situazione così vicina nello stesso box con una moto potenzialmente da mondiale e con due prodotti dell'Academy
1: voglio vedere,
2: sia come diceva Carlo, sia in Ducati ma anche in Aprile al prossimo anno sarà divertente.
1: Sì. Alessandro,
4: per fortuna quest'anno insomma il motomercato ci ha regalato per il 2027 delle sfide interessanti. Io sinceramente non vedo l'ora di, anche se stiamo vivendo un moto mondiale avvincente, non vedo l'ora di voltar pagina e vedere questo duello psicologico e tecnico tra Costa e Marquez. Io credo che il prossimo anno sarà prima guerra di nervi all'interno del box, e poi anche non se risparmieranno anche in pista, perché il carattere di Acosta, come si diceva prima, è evidente. Però, insomma, Marquez non credo che voglia abdicare così facilmente.
1: No, però quando Filippo ha detto una cosa prima, se vince questo mondiale qui che fa il decimo, è vero che lui è un cannibale e molla niente, però io credo che ci sarà un approccio diverso, ragazzi. Cioè, non lo so, ho questa sensazione, non so se condivide.
4: Non lo so, perché comunque alla fine lui sta verso insomma la fine della carriera, e uscire fuori battuto da perdente non è da Marquez, quindi non credo che possa accettare una cosa del genere.
1: Carlo?
0: Allora, l'anno prossimo poi, a parte i piloti, poi c'è grandissimi cambiamenti, no? Cioè ci saranno moto nuove, per cui tutto cambia, per cui ci sarà chi va più forte, chi va più piano, cioè è impegnativo il cambio di moto, di cilindrata, di regolamenti tecnici, è molto impegnativo, i pneumatici sono diversi, per cui secondo me, come mi è sempre successo, diciamo, guardandolo dall'interno di un box, il pilota che ha più talento proprio in assoluto, cioè quello che è talentuoso, cioè quello che sale, fa un giro e al secondo giro già ha capito la pista, per intendersi, è quello che andrà meglio, per cui diciamo lì ci sarà proprio, che io ho notato che chi ha talento generalmente non ha bisogno, non so se ci avete fatto caso guardando i test, insomma immagino che Filippo, tutti quanti, Alessandro, guardando i tempi, vedono che il pilota, quello più, quando c'è un circuito completamente nuovo, il pilota di talento, che magari non è quello che sta proprio vincendo in quel momento, in pochissimi giri trova il limite del circuito, no? In questo caso abbiamo
1: Stoner, era uno di questi,
0: esatto, non abbiamo i circuiti, però ci abbiamo la moto completamente diversa, i pneumatici altra marca, per molti piloti c'è il cambio anche di motocicletta, proprio di marchio, per cui insomma sarà divertente.
2: Ci saranno
4: prossimo anno, poi si apre una finestra nuova per un pilota italiano, Bulica, che arriva dalla Superbike, che conosce comunque la marca di pneumatici che il prossimo anno ci sarà.
1: Quelli che vengono dalla pilota... Superbike fanno una fatica, però.
4: Lo so, sono cose diverse, chiaramente sono modalità, sono anche tipologie di pneumatici sicuramente diversi, però io su Bulega insomma sarei parecchio attento, perché è un pilota di grandi doti, quindi potrebbe essere la variabile, quella variabile che poi va a incidere nell'economia del campionato, che oggi lo incentriamo tutto sul duello Marquez Acosta e dall'altra parte Bezzecchi Bagnaia. Adesso riprendendo il discorso che facevi tu su Bagnaia, io credo che Bagnaia si giochi effettivamente l'80% della sua reputazione costruita in questi anni, il prossimo anno, perché dopo la batosta presa negli ultimi due anni, deve dimostrare di non essere, come ormai da più parti si dice, un pilota sopravvalutato. E quindi credo l'orgoglio, il talento che comunque sicuramente ha, lo porteranno una grossa reazione. Certo, andrà a scontrarsi con un compagno di squadra che conosce la squadra, che potrebbe anche arrivare al prossimo mondiale, ce lo auguriamo, con il numero uno sulla carena, insomma una serie di circostanze, però anche questo aspetto motivazionale di Bagnaia sarà importante da vivere nel prossimo anno, perché poi ci darà anche una configurazione di quello che è stato questo pilota, no? Che ha vinto due mondiali di seguito, è una star, però oggi...
1: Facciamo una cosa, insomma, arrivano anche dei messaggi. Per esempio, su Bulega c'è chi è d'accordo con Alessandro. Mi dite che cosa ne pensate al volo? Facciamo un giro. Pensate che un pilota i piloti della Superbike in MotoGP, Filippo, correggetemi se sbaglio, hanno avuto sempre difficoltà. Ci credete in Bulega può essere il pilota che dà un segnale diverso in questo senso? Federico, facciamo un giro così su lui e poi andiamo anche sulla crisi di Bagnaia.
2: Allora, diciamo che Nicolò ha una grande voglia di riscatto, perché è stato, diciamo, mandato via dal paddock del moto mondiale per tutta una serie di motivi, secondo me troppo in fretta, anche a causa di un suo approccio fondamentalmente, attenzione, non dico che è sempre stata colpa degli altri, però sicuramente è una gran voglia di riscatto rispetto a chi è arrivato prima di lui dalla Superbike alla MotoGP. Lui ha un vantaggio, che si chiama Pirelli, e la Pirelli ovviamente dal prossimo anno sarà un fornitore unico della MotoGP, la top class, quindi tutta l'esperienza che lui ha acquisito in questi anni nella Superbike, e anche un certo modo di lavorare della Pirelli, e anche un certo modo di tirar fuori le gomme della Pirelli, ovviamente se lo riporterà in MotoGP, e lo stiamo vedendo anche dai tempi, diciamo ufficiosi, ma abbastanza veritieri, che ha tirato fuori durante i test con la 950. Okay. Quindi si sta trovando bene, ha dalla sua le Pirelli, quindi gomme che conosce già, e un altro che potrebbe approfittarne di questa situazione era Scatioglu, che adesso sta facendo molta fatica, ma ovviamente conoscendo le Pirelli, perché ci è arrivato fino all'anno scorso, a due anni fa guidava una Superbike, tendenzialmente può funzionare. E è un grande punto interrogativo, però io mi aspetto tanto da Nicolò, per tutta una serie di motivi. Sicuramente sarà su una delle moto più performanti, perché, ripeto, testa alla mano, la Ducati sembra forte anche con la 850, le gomme fanno anche
1: una sensazioni positive, mi sembra di capire, Federico.
2: Ho una speranza per il nostro movimento, per tutta una serie, anche per dare un colpo alla MotoGP. Carlo e Filippo sanno, insomma, che del passato in Superbike, quindi vedere un pilota ex Superbike che tra virgolette ne suona i piloti della MotoGP e anche di
1: Pierpaolo. Okay. Filippo, mi lascio per ultimo Carlo. Filippo?
3: Ma io ci credo tantissimo in Nicolò, perché lo conosco da quando è piccolo, è passato, come diceva Federico, da anni bui, si è ricostruito la grande Supersport in Superbike, è uno che adesso sa vincere, sa usare il cervello, sta facendo degli ottimi test con la Ducati e le Pirelli. ha tanta voglia di far bene, lo ha dimostrato anche nel wild card l'anno scorso e io ci credo fermamente. Non avrà la moto ufficiale, ma il prossimo anno, essendo un anno nuovo, partiranno tutti alla pari, quindi quello almeno, okay. Io lo vedo veramente veramente forte. E poi soprattutto bene, quest'anno sta dominando in Superbike, ma dominando quei tempi, non perché vince lui, perché poi la gente, ah beh, perché non c'è più Razzatoglu. Era così che l'anno scorso avrebbe vinto il mondiale, si è educato in Supermala d'Assen. Quindi un pilota, secondo me, che arriva e fa bene. In più, io spero anche in altre new entry, come Alonso, come Moreira, che farà un altro anno in Honda, che anche loro potrebbero essere lì della Honda, o Guevara. Quindi sarà un bel mondiale. E Bulega lo mette davanti, sì, lì davanti.
1: Carlo, che sensazioni hai, Carlo?
0: Ma allora, io spero che pure che faccia bene, non credo che possa primeggiare, nel senso, però poi le cose sono, come al solito, sono grandi punti interrogativi. In genere un ottimo pilota di Superbike può far bene in MotoGP, però soprattutto il primo anno fa un po' fatica perché cambia molto rapidamente la MotoGP, per cui ti serve tempo per poterti riadattare. È chiaro che qui ci sono dei punti interrogativi, che sono la moto nuova e in più i pneumatici Pirelli, per cui, però ripeto, il mio punto di vista è che può far bene, ma non credo che sarà che possa competere per vincere il mondiale. Però già se lui fa bene, già sarà un bel nel primo anno è un grandissimo risultato per un pilota che viene dalla Superbike.
1: Senti Carlo, riparto da te e faccio il giro opposto. Questa crisi infinita di Bagnaia, mi dai una spiegazione? Mi date un motivo secondo voi?
0: Se c'è. Allora, non saprei, perché poi devi essere all'interno del team, del box, per capire quello che sta succedendo. E in passato ci sono stati dei piloti anche che hanno vinto il mondiale e poi tutto sommato non hanno mai... Guarda, l'ultimo che mi ricordo è Roberts, no? Che vinse nel 2000 al mondiale e poi è un po' sparito, cioè, nel senso, non si è capito come mai non riusciva a essere più competitivo. E poi non si è più ripreso, cioè, nel senso che ha perso quell'approccio. Per il resto non ti saprei veramente dire, cioè, nel senso che non essendo nel box è difficilissimo capire quali sono le sue problematiche.
1: Domanda certo secca e risposta altrettanto: pensi che sia sopravvalutato? Sia stato sopravvalutato?
0: Beh, diciamo, guardando i fatti, semplicemente i fatti, sì. Guardando i fatti, assolutamente. Io non parlerei però di sopravvalutato. Direi semplicemente che le condizioni dell'anno in cui vinceva, le anni in cui vinceva, erano certe condizioni, per cui non è che lo sopravvaluti. Cioè, uno
1: c'erano delle condizioni favorevoli per vincere lui, insomma. Poi quando sono cambiate le condizioni,
0: Roberts ha vinto il mondiale con merito e ha vinto quell'anno in cui c'erano quei piloti, in cui c'era quella motocicletta, per cui non è che lo sopravvaluti, è stato bravo, però poi non è riuscito ad adattarsi alla situazione che cambiava, i piloti nuovi che arrivavano, per cui poi è sempre la solita storia.
1: Filippo?
3: Sì, lo penso come Carlo, alla fine sopravvalutato, comunque vinto dei mondiali, quindi in quel momento era lui, poi si è trovato nel box market e lì è iniziata un po' la sua discesa. Il problema è che è un pilota che va forte, si è un po' perso mentalmente, forse l'arrivo in Aprilia lo aiuterà, speriamo, perché comunque
0: speriamo per lui, sì. Certo.
1: Fede?
2: No, non credo sopravvalutato, no, comunque è uno che ha vinto due mondiali, un MotoGP, un altro mondiale, comunque il suo percorso l'ha fatto, ha dimostrato anche di saper andare forte in determinate condizioni. È chiaro che, ragazzi, aver dentro casa, dentro gli stessi 50 metri quadri, uno che ha vinto 9 mondiali e che è tendenzialmente sia a livello di testa oltre che di manico, uno schiaccia sassi, perché è uno che ti... lo sto dicendo in positivo, ok? Uno che ti devasta l'anima se sei il suo compagno di squadra, ti distrugge, ok? E se non hai la testa giusta, è uno che ti manda fuori da ogni logica. Vedremo, io sono molto curioso di vedere l'approccio invece di Pedro Acosta il prossimo anno, perché quello, Pedro e Pecco hanno due caratteri completamente diversi, anche due approcci, no, sia alla vita che alla gestione dei rapporti interpersonali, che anche alla gestione del loro talento in pista, completamente diversi. Quindi Pecco l'ha sofferta questa cosa, è inutile che ci prendiamo in giro, l'ha detto anche in modo molto evidente Tardozzi in un'intervista recente, molto, come dire, a cuore aperto, nel senso che è andato nel pallone, non si sa quale possa essere la soluzione da qui alla fine della stagione. L'unica soluzione possibile per lui e per la sua carriera è quella che ha, la decisione che ha preso, è quella di cambiare aria fondamentalmente con un altro modo, un altro box, un altro, magari anche approccio lavorativo, vedremo, però sicuramente la porta l'ha presa.
1: Alessandro?
4: Ma guarda, a mio avviso un fattore che ha influito nel rendimento di Bagnaia è stato il fatto di aver approcciato questo duello con Marquez da due volte campione del mondo. Quindi il fatto, quindi non da giovane arrembante che arriva a sfidare il totem della MotoGP, come potrà essere il prossimo anno con Acosta, ma da pilota che aveva alle spalle due titoli mondiali, quindi doveva dimostrare la bontà di quanto fatto in precedenza, consapevole del fatto che comunque aveva dentro nella sua stessa squadra il pilota che tecnicamente poteva distruggerlo. Quindi l'aver affrontato Marquez con due titoli mondiali sulle spalle, questo lo ha penalizzato, perché lo ha condizionato sicuramente a livello psicologico. Poteva essere diversa la storia, forse sicuramente non il risultato, vivendo questo duello in maniera diversa, come potrà essere per Acosta il prossimo anno. Non so se ho reso l'idea della condizione che ha ulteriormente penalizzato Bagnaia nel confronto massacrante con Marquez.
1: No, vi ho ascoltato con molta attenzione, perché io devo dire la verità, invece penso che sia un pilota un po' sopravvalutato. Ha vinto due mondiali sì, ma in una situazione, in contesti un po' particolari, ne ha perso anche uno, quello a favore di Martin. Io credo che sia un buon pilota, tutto qua, che appartiene ad una edizione di buon piloti, ma non è un fenomeno. Quando poi incontri quello che è fenomeno, non c'è, ci devi mettere qualcosa anche dal punto di vista caratteriale. Io in questo, lui non l'ho mai visto da quando è arrivato Marquez. Capisco che è più forte, però ci devi mettere qualcosa di tuo. E non so se sia facile uscire da questa crisi. Cioè, due anni passati così, e vai in Aprilia e c'è un Bezzecchi che non si sa come va a finire il mondiale quest'anno, perché di fatto è lotta al mondiale, magari rischia di avere un compagno che può pure vincere il mondiale. Io non so se sia facile uscire da un tunnel così, dopo due anni di questo tipo. Glielo auguro, però non è una situazione proprio semplicissima. Due anni di questo in questo modo possono pesare tanto. Non so, Carlo, se condividi o meno. Dove ha trovato sempre un sacco di scuse e ha dato sempre tante responsabilità alla moto, alla squadra, mai un'autocritica. Non so quanto sia facile uscire da questo.
2: Guardiamoci che ha firmato per 4 anni per Aprilia.
1: Sì. No, carità. Glielo auguriamo. Io non c'ho niente contro di lui. Faccio un'analisi generale, insomma. Quindi vediamo quello che succederà. Carlo, scusami che ti ho interrotto.
0: No, dicevo. Bisogna vedere come reagisce, perché quello che dice Alessandro è giustissimo. Cioè, una posizione particolare per cui. Si è accentuata proprio quella differenza, no? Poi bisogna vedere se poi si apre un discorso che è enorme, cioè sulla differenza di piloti, no? Cioè, ci sono i piloti che vedi subito che sono di grande talento e entrano dentro il campionato, guarda Acosta, no? Che lo vedi subito che è un pilota di grande talento, no? Basta che guardi il suo compagno di squadra, no? Anche ad Aragon mi sembra che stava 20, 30, 25 secondi, 22 secondi dietro di lui, no? Per cui la differenza, no? Oppure ci sono piloti poi invece che si costruiscono, che piano piano diventano dei ottimi piloti, e che magari non ci se lo aspettano. Adesso, parlando sinceramente, no? Bezzecchi quando è entrato era un sostituto, no? E nessuno si immaginava che potesse poi diventare. Invece lui è stato bravissimo, si è, no? Cioè, è cresciuto, si è impegnato ed è diventato uno di quei classici piloti che poi può vincere un mondiale, come si diceva una volta, un onesto lavoratore del manubrio, no? Mi ricorda che ce ne sono stati tanti che diventano bravi. Sì. Poi veramente Niki, personaggio a cui sono affezionatissimo, lui non era un grandissimo talento, però era uno che si impegnava tantissimo. Esatto. Cioè, era un pilota che lavorava tanto. Cioè, noi era il pilota che faceva più giri nei test, no? Cioè, Valentino ne faceva 45 in una giornata, lui ne faceva 100. Ma non esagero, eh? Ed è, si è costruito. Per cui ci sono dei piloti che si costruiscono, cioè si... e altri piloti invece di grande talento che immediatamente entrano e...
1: Certo.
0: Magnaglia è un pilota che si è impegnato sempre, mi sembra, a vederlo da fuori, un po' fragile psicologicamente, mi sembra un bravissimo ragazzo, cioè un ragazzo molto educato, un ragazzo che probabilmente questa sua educazione poi lo rende anche più insensibile, rispetto a dei proprio dei pescecani in senso positivo, che potevano, può essere Marquez, lo era Valentino o cose così, piloti di questo tipo, Stoner, cioè nel senso persone che non risentivano della cosa. Parlando adesso, continuando a parlare, Acosta sembra uno di quelli, cioè sinceramente mi sembra uno che non gliene frega niente e che lui va, corre e basta, rispetta in pista i piloti, però come dicevamo prima, quello che c'è da dire lo dice, quello che c'è da fare lo fa, ecco, non sta lì a badare.
1: Per dire, siamo quasi in chiusura, Federico, poi ti lascio subito la parola. Magari approfittiamo anche per fare una domanda, se ce l'avete, a Carlo, prima di chiudere. Federico, a te che stavi
2: no, volevo fare una domanda un po' ricollegandomi a quello di cui parlava Carlo, un po' sul filosofico, no? E faccio un esempio: grande campione, si è dimostrato subito un grande campione, Pedro Acosta. Fa 2 anni in Ducati, la butto lì, fa dei risultati pessimi come Bagnaia quest'anno, ok? Ha più possibilità di risalire un campione che ha preso una batosta pesante o un pilota che ha costruito man mano la sua carriera, quindi un buon pilota che ha dovuto lavorare molto, è più facile riprendersi per uno come Acosta o per uno come Bagnaia, considerando quello che hanno visto?
0: Allora, se il pilota è veramente uno di talento e un campione, è più facile per un campione, insomma, cioè nel senso che ritrova la forza dentro di sé e ritrova il modo di andare. Se una crisi di un pilota bravo, ma non un grande talento, secondo me per lui è più difficile. Noi abbiamo avuto anche piloti, no? Che erano in difficoltà, non solo nella MotoGP, no? Che magari abbiamo preso e poi siamo riusciti a riportarli a vincere in Superbike.
1: Sì, Filippo, certo. Vuoi andare tu?
3: Sì.
1: La domanda, se c'è una domanda, non so, vi approfittiamo così andiamo quasi in chiusura.
3: Carlo, sei stato tanti anni Honda, come lo vedi questo mercato che hanno fatto? A me è piaciuto, puntando ai più giovani, tu cosa dici?
0: Allora, a me il mercato due cose diverse, il mercato è piaciuto, però essendo della vecchia generazione non mi piace il fatto, cioè non mi piacerebbe il fatto di gestire un pilota che già so a gennaio che va da un'altra parte, quella è una cosa che non ce la faccio, però mi rendo conto che sono anziano.
3: Io penso come te, questi mercati
0: vado un altro presto. Modo di fare. Per il resto, guardandola da tifoso, cioè non dovendo gestirli, è divertente perché vedi tutto un grande movimento. Dall'altra parte meno, tutto qua.
3: Ma però diciamo che ci sono tanti giovani, bello. Per i giovani che ha preso, perché comunque
0: sì,
3: Moreira...
0: assolutamente. Nazionale, poi ci sono tanti piloti, ecco, prima dicevate di Moreira, di Gavassi, cioè è divertente, c'è da capire, perché se no, se sono sempre gli stessi che girano, insomma è meno divertente.
1: Certo. Alessandro? Marco.
4: Volevo chiedere a Carlo, ecco, cosa ne pensa invece, più che dei giovani, di quello che a mio avviso è subito dopo Marquez il fuoriclasse di questa MotoGP che è Fabio Quartararo. E la Honda ha il prossimo anno una missione fondamentale, quella di riportare, di rigenerare questo pilota e portarlo ai traguardi
1: nella categoria dei fenomeni.
4: Dei fenomeni, esattamente. Insomma, perché poi non ne parliamo mai, però sappiamo che c'è, è lì, è presente. Chiaramente non ha i mezzi tecnici oggi per emergere, però il prossimo anno la Honda si è preso questo impegno, chiamiamolo morale, perché questo è un pilota che merita di tornare a duellare con Marquez per il primo posto.
0: È vero, è vero. Tutto dipenderà anche, allora, chiaramente la Honda sta lavorando tantissimo sulla moto, sulla 850 del 2027. Io naturalmente da uomo Honda spero che la moto sia all'altezza. In questi ultimi anni non lo era, sono stati fatti dei grossi errori. Il team che sta costruendo la moto è un team HRC di tecnici completamente diversi. Come sai, abbiamo la sede a Milano, adesso HRC, con Romano come dirigente, che cerca di trasmettere, ha trasmesso comunque ai giapponesi il modo nostro di intendere europeo di lavorare sulla motocicletta in questi ultimi anni. Che la Honda da prima del Covid, diciamo, c'è stato un prima e dopo Covid. Cioè, se vi ricordate, no? Prima del Covid la Honda era ancora competitiva, dopo il Covid è successo un qualcosa. Noi ci siamo fermati per un momento, come tutti quanti, quando c'è stata la ripresa, la Honda e la Yamaha, diciamo in generale, le due marche giapponesi erano
1: indietro.
0: Sono crollati, per cui gli europei hanno lavorato in un modo diverso, comandati da Ducati, che ha lavorato molto bene, per cui adesso vedremo poi. Io ci credo molto, perché Quartararo è, come dite voi, insomma, è un fortissimo pilota, è uno che c'ha ancora voglia di vincere, vediamo che succede. Spero che si aggiunga un terzo pilota al divertimento del campionato dell'anno prossimo.
1: Assolutamente. Federico, volevo aggiungere a te, che poi c'è una domanda anche io, vai.
2: Feedback, arrivano i primi feedback sulla nuova moto e sembra che vada molto molto forte. Carlo, facciamo il nostro lavoro, hai indicazioni a riguardo, hai sensazioni a riguardo?
0: No. Caro direttore,
2: grazie Carlo, diciamo, grazie.
0: No, a parte gli scherzi. Come sai, adesso ormai sono consulente.
2: Lo so che sei consulente, però è sempre sulla carta. So che sei
1: noi consulente. Pensavamo che il consulente poteva anche
0: ricevere. No, sto dicendo quello, cioè che da consulente comunque posso dire di più, nel senso che non me ne frega niente.
1: Ecco.
0: Non è che prima era diverso, no? Nel senso che prima ci andavano di mezzo il contratto di lavoro, adesso vabbè. È diverso, no, la cosa che so è che i primi risultati, cioè il lavoro sta andando avanti, stanno lavorando molto bene e i primi risultati sono positivi. Questo è quello, insomma, la voce che gira anche all'interno dell'azienda. Poi nel particolare non sto seguendo da vicinissimo i test, le cose come facevo mentre ero in attivo nella MotoGP, per cui sento i colleghi che ne parliamo insieme.
1: Senti Carlo, ti piacerebbe stare più dentro il box Aprilia al prossimo anno in Ducati?
0: Ma in Ducati mi affascina più il discorso con Mark e con Acosta, mi divertirebbe, ma anche perché poi con Mark ci conosciamo bene, siamo amici, per cui mi divertirebbe di più anche vederlo.
1: Senti, il pilota invece che ti è rimasto un po' più nel cuore di tutti quelli che hai avuto, con cui hai avuto un rapporto particolare, ecco, più profondo?
0: Ma i rapporti di amicizia con i piloti, delle volte, sono, almeno come ho inteso io il mio lavoro, sono sempre molto difficili, no? Cioè, perché c'è sempre un po' sia uno scontro generazionale, perché qui parliamo di differenza di età,
1: tanto,
0: sia di ruoli, no? Però ci sono dei piloti in particolare con cui ho fatto amicizia e magari continuo ad avere rapporti, e partendo un po' da lontano, questi sono, so, Luca Cadalora, con cui ho avuto un'amicizia. Poi ai tempi che lavoravo in Ferrari, stando a Modena, spesso frequentavo casa sua, per cui era una persona divertente. Dovizioso, altra persona con cui è divertente andare in giro. Barros,
1: quello meno divertente con cui ho avuto qualche
0: difficoltà nella gestione.
1: Ah, è Romano. Abbiamo capito.
0: Però ci capivamo bene perché parlavamo la stessa lingua, però era difficile lo stesso.
1: Filippo, tu hai capito, no? Immagino. va bene, dai. Avete un'ultimissima curiosità, poi vi chiedo un po' il podio di Misano e ci salutiamo, eh? Facciamo una sorta di pronostico. Dai, so, c'è qualcuno con altre curiosità? No? Allora vi chiedo il podio, dai, facciamo... Dimmi, Carlo.
0: No, Misano, no, per fare un podio io vedo bene un Bezzecchi sul podio, però ci sono diversi piloti che possono andare lì, perché ci può essere un Bezzecchi, un Gian Antonio, Mark chiaramente sta in mezzo lì, ma secondo me se la giocano questi quattro.
1: Sì. Ci mettiamo anche Martin,
0: certo, sì.
1: Ok. Filippo?
3: Sì, anch'io ci metterei anche a Costa, sì, i soliti 4-5, dai.
0: Sì.
1: Però non mi fai il podio, mi dici di mettere a Costa, sono 4-5. Sì,
3: fare il podio.
1: Capito, però.
3: Il cuore che mi dice Market.
1: Ma che vince? Poi chi? Come va, insomma? Ho capito.
3: Sarà un bel gran premio, perché Misano è una pista ostica e quindi può succedere di tutto.
0: Ti faccio un podio, sì. Diciamo, non di cuore.
1: Sì.
0: Diciamo Bezzecchi, Marquez e Gian Antonio.
1: Ok.
0: Martin quarto. Acosta, okay. Martin o Acosta quarti.
1: Ok. Federico?
2: Avrei detto la stessa cosa.
1: Quindi copi e incolli quello che ha detto Carlo.
2: Sì. Biagi. Anche per l'esperienza di Bezzecchi e di Gian Antonio.
1: Che non è Biagi il pilota, che sennò facciamo il cavolo un'altra volta a Carlo. Biagi, no, Alessandro.
4: È una G in meno e qualche zero in meno sul conto corrente. Comunque al di là di
2: quello, però sicuro se non c'è sicuro,
1: come la G. Alessandro. Sì, vai.
4: Diciamo che io voglio restringere proprio a tre, proprio per rischiarmela, pur essendo, come avete detto giustamente, Misano è una pista apertissima, insomma, a tutti. Quindi, però, Mark, Bezzecchi e Acosta. Poi, Mark, come andranno a finire, però il podio lo vedo tra quei tre.
1: Va bene, staremo a vedere. Magari ci risentiremo dopo Misano, va bene? Così vediamo chi ci ha indovinato. Io vi ringrazio tanto per questa diretta che abbiamo fatto, quindi grazie a Carlo Fiorani. Carlo, a presto, ci sentiamo a presto, grazie ancora, grazie ad Alessandro Biagi. Alessandro, grazie.
4: Ciao, grazie a voi.
1: Filippo, un salutone.
3: Grazie.
1: Ci sentiamo prestissimo. Direttore, a presto.
2: Grazie a tutti, è stato un piacere, davvero.
1: Grazie e alla prossima. Termina qui Motor Valley, un saluto a tutti. Ciao ciao.
0: Saluto a tutti, ciao.
5: È ora di far salire i giri del nostro motore e dell'informazione sportiva su TMV Radio Motor Valley.

0: Maracanã.
1: Io le ho dato 7, ma fino a un secondo prima di premere il tasto invio ero indeciso tra 6 e mezzo e 7, perché secondo me non è esattamente quello che voleva Spalletti da questo mercato, che lui avrebbe gradito moltissimo, da quello che ho capito, un centrocampista ragionatore, chiamiamolo così.
2: Certo, come ma quello che manca
1: avuto, e gli hanno preso un box to box che è Sar.
3: No, io faccio il notaio, nel senso che dico va bene, è giusto per me la Lazio, per tante ragioni, anche ambientali, e anche perché comunque la Lazio non è detto che poi piazzi alla fine il colpo Icardi, e quindi visto che comunque un'apertura c'è stata, quindi la Lazio sicuramente, e poi io metto il Como perché comunque il Como ha la proprietà più ricca del calcio italiano, lo ha dimostrato.
4: L'Inter ha sistemato facendo un mercato tamponando dove mancava, quindi ha fatto delle uscite e ha fatto delle entrate adeguate, quindi il mercato dell'Inter da un punto di vista tecnico è perfetto.
5: Non ho molta voglia di dare un voto a questo mercato, perché dopo due giornate non si ragiona sui numeri e sui soldi spesi, bisogna ragionare su quello che poi presenta il campo. A vedere queste prime due giornate di campionato mi sembra di dire che, ma io già l'ho detto diverse volte, che la società che si è mossa, diciamo, meglio in proporzione a quella che era la sua ossatura, anche se le manca un esterno, è la Roma.
6: Perché la Fiorentina ha fatto veramente, ha venduto e comprato, credo che poi ho sentito Fabio che ha detto siamo in costruzione, ci vuole del tempo, però il tifoso il tempo non
2: specialmente... te lo dà. Maracanã. Ben trovati e benvenuti all'anteprima di Maracanã. Un saluto da Marco Piccari
7: e Lucio Marinucci. Ciao Marco,
2: ciao, saluto a tutti. Ciao Lucio, ben trovati, un saluto a tutti quanti e benvenuti a questo appuntamento del giovedì. Siamo praticamente ancora nell'onda lunga del calciomercato, alcune cose che possono ancora capitare con gli svincolati.
7: Svincolati o chi vuole liberarsi di qualcuno, esatto, verso esatto. I mercati che sono ancora aperti.
2: Ad esempio ieri sera è partito Romagnoli, ha salutato la Lazio.
7: Sì, finalmente per lui, finalmente. Mi sento di dire.
2: Sì, anche se poi ne parliamo oggi anche di tra i tanti temi, c'è l'intervista sua prima di partire dove dice io avrei voluto chiudere qua la
7: Beh,
2: carriera.
7: Non l'ha mai nascosto.
2: Però non si è fatto mai sentire nessuno, gli hanno anche chiesto ti ha chiamato il presidente, no, non ho sentito nessuno, quindi se ne va con questo, diciamo così, rammarico che avrebbe voluto chiudere questa carriera, ma evidentemente i rapporti...
7: Non c'erano i presupposti,
2: no, ma
7: mettiamola così.
2: Ma questo rientra ancora nella scarsa capacità del presidente Lotito di avere proprio l'empatia con alcune situazioni che...
7: Beh, poi Marco Romagnoli si è sempre schierato in maniera netta verso una certa linea. E quindi
2: sì, però, insomma,
7: era inevitabile.
2: Capito, però non è che tu devi pensare, anche uno può avere una propria opinione, una propria idea, però devi pure pensare che
7: sì, però conoscendo Lotito, ecco,
2: ma infatti
7: mi stupisce,
2: ma
7: troppo.
2: Figurati se fa mai un passo verso delle situazioni normali.
7: Beh, non questa situazione ancora meno.
2: È impensabile una cosa del genere, peccato, però questo è ancora conferma di questa totale mancanza di empatia proprio con un ambiente, con i tifosi, che ormai credo che sia non si possa ricucire, al di là poi del campionato come possa andare, che io auguro alla Lazio e a Gattuso di fare un buon campionato, ci mancherebbe. Tra l'altro è stato anche riconosciuto il mercato un po' da tutti ieri, da Zazzaroni, ma da tutti gli esperti di mercato, non si aspettavano un finale così, un mercato così della Lazio,
7: sì.
2: Che è andata a prendere tre giocatori comunque molto funzionali, tre o quattro giocatori funzionali, adesso è chiaro che spetterà a Gattuso mettere insieme, trovare le soluzioni giuste e magari rilanciare anche qualche calciatore, vedi Gudmundsson, no? Per capire
7: certo.
2: Qual è il vero Gudmundsson, quello che abbiamo visto col Genoa o quello
7: con
2: che invece
7: Fiorentina,
2: con la Fiorentina. Detto questo, è chiaro che la situazione ambientale non potrà mai cambiare. Comunque, in bocca al lupo a tutti.
7: Adorano.
2: Ma secondo me mai, finché ci sarà lì,
7: prima o poi
2: è questo il quanto. È chiaro che veniamo anche da una giornata ieri dove la notizia sicuramente più importante, dove oggi la approfondiremo, è quella dell'addio di Ausilio.
7: È il tema del giorno.
2: Io oggi chiederemo che cosa può comportare in casa Inter, perché giustamente ieri il direttore Zazzaroni, che è stato il primo, dobbiamo dire, fare i complimenti.
7: È vero, l'ha riportata lui nel pomeriggio.
2: Sì, l'ha riportata lui, è stato il primo, anche in mattinata.
7: È vero, tarda mattinata.
2: Già aveva annunciato tutto questa cosa qui. cosa può comportare, perché è una perdita importantissima. Ricordiamo che Ausilio è l'artefice dell'Inter di questi anni, sta lì da 28 anni, quindi è cresciuto all'interno di questo club a cui si sente moltissimo legato. Basta leggere le ultime parole, poi non so se le vuoi andare a riprendere.
7: Sì, beh, ci mancherebbe altro. Anche...
2: E questo, al di là di questo, dobbiamo capire che impatto avrà e soprattutto come mai. Giustamente ieri il direttore Zazzoni faceva, proprio arriva adesso questa notizia, no? Alla fine del calciomercato, con una stagione tutta in corso, proprio all'inizio. Sappiamo quanto poi il direttore sportivo, qualunque esso sia, il direttore sportivo ha un ruolo importante, è una sorta di collante tra giocatore, allenatore e club. Cioè, io ho avuto il piacere di stare un tratto della mia vita professionale all'interno di un club, e mi ricordo che il direttore sportivo in questione era sempre presente agli allenamenti, quando arrivavano i giocatori.
7: Lo dice il termine, cioè, stesso, Marco. Era direttore sportivo, esatto. Dirige l'area sportiva.
2: Qui stiamo parlando, tra l'altro, di un direttore sportivo importantissimo che, ripeto, ha costruito

0: Sì, ce
1: anche
0: l'ho sotto
1: leggere,
0: mano, poi
1: esatto, la
0: magari
1: possiamo
0: dopo
1: leggere.
0: la
1: No, io mi
0: rileggiamo.
1: sono anche chiesto, e lo chiedo anche agli ascoltatori, non vuole essere nessun tipo di polemica o meno, però è una riflessione che secondo me è giusto fare. Cioè, quando avvengono queste cose, noi che siamo dei commentatori, che analizziamo, prendiamo le notizie, le leggiamo, possiamo anche fare un commento, o comunque un'analisi. Cioè, e se fosse anche giunto da parte Octree un momento dove cambiare strada, cioè nel senso è finito un ciclo.
0: Sì, ripartire, ricostruire.
1: Ripartire come?
0: Questa è la domanda.
1: Capito? Questo poi, la metto lì.
0: Però perché cambiare un qualcosa che finora ha funzionato molto
1: lo so,
0: bene?
1: Però evidentemente ci sono delle esigenze
0: anni.
1: Diverse. Poi la cosa che veramente è che un po' è un fattore che disturba, cioè questa notizia arriva dopo due giornate del campionato, dopo la fine del mercato, tutta una stagione ancora in corso, Champions League, campionato, cioè non poteva arrivare, non lo so, verso la fine della stagione.
0: Sì,
1: fare in modo che questa
0: a
1: cosa
0: questo
1: si
0: punto,
1: poteva.
0: Per fortuna, perché avere avuto un'ulteriore sessione di mercato in più per l'Inter con ausilio è stato solo qualcosa che è positivo per i nerazzurri. Però poi, tra l'altro, Marco, non è, mi è sembrato un qualcosa che sia, non voglio dire deflagrato, ma un po' negli ultimi giorni sia completamente scoppiata. C'erano già le proposte, a quanto pare, del rinnovo a breve termine. Però è successo tutto molto rapidamente,
1: è vero,
0: un po'
1: è
0: singolare,
1: vero. È vero, è verissimo.
0: Un po' scoppiata, questa bolla si è creata ed è scoppiata in maniera pacifica. Poi non ci sono state dichiarazioni, devo dire, Marco, di ausilio,
1: no.
0: Non ha lanciato frecciatine a nessuno.
1: Dopo sentiremo anche quelle di Marotta di ieri al Gran Gala del Calcio, e vi dico subito che alle 2:30 faremo un approfondimento proprio su questo tema, anche con chi è stato dirigente dell'Inter, quindi all'interno dell'Inter, che ha conosciuto ausilio. E quindi faremo un approfondimento di questo tipo, ripeto, non perché vogliamo, io lo dico subito, cioè queste cose è giusto sentire, farsi un'idea e accogliere anche un pensiero di chi può saperne più di noi, tutto qua, poi sarà quello che ci dirà il campo, il destino,
0: sì,
1: tutto, insomma.
0: Comunque c'è Baccin adesso che diventa Chief Sport Officer, come lo dicono i fondi,
1: sì,
0: no, internazionali, che di fatto è direttore sportivo, che comunque è una figura importante,
1: già
0: esperta del mondo Inter. È quello che mi ha lasciato qualche interrogativo, perché io all'inizio ho pensato, ma non è che vogliano fare una mossa in stile fondo, come è accaduto per esempio al Milan, non voglio dire di mettere una figurina come direttore sportivo, ma una figura di secondo piano. Invece hanno preso Baccin, che non è una figurina. Quindi non capisco perché si sia andato a
1: facciamo una cosa, leggiamo
0: rapporto.
1: Un attimo questa lettera, perché poi
0: la
1: dobbiamo
0: lettera
1: leggere
0: d'addio.
1: Anche un'altra cosa. Sì, leggiamo due righe perché è giusto,
0: sì.
1: Pure.
0: Beh, è stato un bellissimo messaggio, Marco, quello
1: Vai.
0: Di ausilio. Ha detto: dopo 28 anni indimenticabili è arrivato il momento più difficile, salutare quella che per me non è mai stata una semplice squadra, ma una seconda pelle. In quasi tre decenni ho dato all'Inter ogni singolo secondo della mia vita, ogni energia, ogni battito. L'Inter è nel mio sangue, l'aria che ho respirato ogni giorno. Il mio grazie più profondo e commosso va a voi tifosi, l'anima pulsante di questa maglia, che mi avete accompagnato e sostenuto in questo viaggio infinito. Grazie alle proprietà, dirigenti e collaboratori tutti, che negli anni mi hanno dato fiducia, dandomi l'onore di guidare l'area sportiva di questo gigante del calcio mondiale. E grazie a tutti gli allenatori, giocatori, campioni immensi e uomini veri, che con il loro talento e il loro sudore hanno alzato al cielo trofei che resteranno per sempre scolpiti nella storia di questo club come la seconda stella nerazzurra. Lascio questo ruolo, ma non potrò mai staccarmi da questi colori. Oggi non si chiude solo un capitolo professionale, si separa un pezzo della mia anima da ciò che ho amato di più. Grazie Inter. Bellissimo messaggio.
1: Ragazzi, 28 anni in un club
0: è più della metà della sua vita, Marco.
1: L'ausilio
0: ha 54 anni.
1: È una roba, io credo che sia stata anche difficile per lui prendere una decisione del genere. E poi ho sentito già qualcuno che si è buttato, ha cominciato a dire: cioè, il Milan deve prendere ausilio.
0: Ah, l'ho letto.
1: No,
0: sì.
1: Ma è uno dei nostri.
0: Non credo, sì.
1: Lo sentiremo, Carlone per le gatti, che già si è buttato.
0: L'ho letto subito.
1: Mamma mia, ma fatelo ragionare un attimo, sto Cristiano.
0: Beh, poi
1: insomma,
0: sarebbe un dopo 28 anni di Inter.
1: Dai, adesso un pochettino. È vero che uno è un professionista e va dove crede.
0: Però ha chiuso, Marco,
1: però,
0: il messaggio con: non mi staccherò mai dai colori nerazzurri.
1: Mi sembra proprio. Però, no, diamogli anche tempo, magari. magari di ragionare. Io ieri ho fatto a Zazzaroni la domanda se raggiungerà Inzaghi, perché c'era stato una corte del club arabo di

0: Inzaghi, e Zatteroni ha detto di no in questo momento, poi magari più avanti potrebbe anche provare un'esperienza di questo tipo, uno che, cioè voglio dire, uno che è stato in un grande club italiano, ha vinto praticamente un sacco di cose, ha sfiorato la Champions un paio di volte, potrebbe pure provare ad andare a fare un'esperienza di questo tipo, non ci vedrei nulla
1: io
0: di così.
1: Io ho letto delle cose dall'Inghilterra, sai?
0: Può essere pure, del anch'io Tottenham. Ho letto dell'Inghilterra, il Tottenham interessato, questa è una figura, ripeto, lui si è fatto, cioè ha un curriculum importante, lui era quello che sceglieva, che individuava i giocatori, non facciamo confusione, Marotta è un grandissimo dirigente.
1: Ma non è un direttore sportivo.
0: Esatto, però aveva un altro ruolo, è chiaro. Guardate, che magari la sua presenza era esatto, ma la sua presenza era importante per la struttura, per dare una linea, tutto quello, magari qualche, in qualche trattativa era dato anche una mano,
1: ma sicuro,
0: ci mancherebbe, perché in passato ha fatto anche quello, però qui stiamo parlando di un direttore sportivo. Allora, detto questo, però cambio un attimo argomento al volo, perché oggi è anche il giorno della presentazione di Pinamonti, sta parlando, vado su tutto mercato web al volo, perché ci sono già le prime parole del calciatore che ha prelato Lazio, sì, infatti, scusate, prendevo tempo, caro mio,
1: temporeggiamo, perché
0: ogni tanto bisogna prendere tempo, sai, il
1: teniamo
0: tempo,
1: il pallone,
0: vediamo
1: piedi,
0: se ci siamo riusciti,
1: bucata.
0: Chiedo in niente, vabbè, allora andiamo avanti. Pinamonti, ho voluto fortemente venire qui, non vedo l'ora di iniziare. Questa è una cosa che ha confermato e che aveva già detto. Quali sono gli obiettivi di qui della Lazio? La Lazio è una società storica e per questo ho scelto di venire qui. Non ho fissato obiettivi particolari perché cerco sempre di migliorare. Voglio migliorare quanto fatto lo scorso anno e aiutare la squadra. Naturalmente il resto lo potete leggere sul sito di Tutto Mercato Web. Poi più tardi magari sentiremo anche Beccarisi, che è presente alla conferenza stampa e ci darà un po' il conto di questa conferenza di Pinamonti, che con tutta probabilità potrebbe anche giocare già nella prossima partita.
1: Beh, la Lazio poi ha lasciato anche andare di A, Marco, quindi... ti prendi tu le responsabilità. No, scherzo, no. Facciamo un in bocca al lupo a DA per il proseguo della carriera. In Italia aveva fatto vedere cose migliori alla Salernitana. La Lazio poi in realtà non è neanche un centravanti puro. Quelli sono altri discorsi. Quindi adesso c'è anche più spazio banalmente per Pinamonti, dato che c'è Noslin lì davanti. Ma non è che Gattuso lo veda tantissimo al centro. Ci sono altri elementi. È un'occasione per lui per fare un salto. Comunque hai detto tu prima, alla fine la Lazio nelle difficoltà anche per i parametri economici si è arrabattata bene e anche riuscita a chiudere dei discreti colpi, soprattutto per il rapporto qualità-prezzo, ecco, qualità-investimento.
0: Va bene questo. Poi ci sono anche altri temi che andremo ad affrontare. Ad esempio sentiremo sempre al gran galà del calcio le parole di Carnevali. L'abbiamo intercettato. Poi oggi abbiamo un po' di contributi che saranno di supporto alla nostra, diciamo così, analisi, al nostro approfondimento. E ci parlerà, sentiremo questo passaggio, andremo un po' a fare un focus su quello che è appunto la Juventus che ha preso forma dopo questo mercato. Carnevali, lo dico subito, ha parlato di una Juve molto competitiva. Ha parlato anche dell'acquisto di Voltmade, come sia arrivato, però non vi svelo nulla, lo sentiremo dopo. Una cosa invece che voglio condividere proprio con te, caro Lucio, abbiamo 10 minuti prima di questo break.
1: Mi dica.
0: È quello, ieri è stato il gran gala del calcio, tanti premi che sono stati dati.
1: Visto,
0: magari dopo li guardiamo uno a uno, però te ne prendo uno, che è quello che secondo me forse è quello che fa più discutere di tutti. E voglio sentire la tua opinione, ma anche l'opinione dei nostri ascoltatori, perché poi vedo che già stanno mandando messaggi sul discorso di Ausilio, va benissimo, tanto lo riprenderemo dopo alle 2:30, ve lo dico subito, però vi voglio coinvolgere anche su un altro argomento che è nato ieri dal Gran Gala del Calcio, che ho visto che già ha diviso nei social. Io sono tra quelli che non sono d'accordo al premio che è stato dato, e vi spiego il motivo. È stato premiato come allenatore dell'anno Fabregas. Per carità, niente da dire a Fabregas, ci mancherebbe. Sta facendo un grandissimo lavoro dal punto di vista tecnico, dal punto di vista tattico. Ha portato il Como in Champions, tanto di cappello, chapeau, ci mancherebbe. Però facevo una valutazione. Premiare Fabregas perché porta il Como al quarto posto, e lui era già il secondo anno che allenava il Como, giusto? Terzo anno.
1: Sì, poi in realtà esatto, prima non aveva il patentino in Serie B.
0: Una squadra che ha investito tanto, ha comprato giocatori forti, e lui aveva già dato segnali nella precedente stagione di quello che poteva fare con il Como. e ha preso diciamo questa squadra, l'ha fatta crescere ulteriormente andando a prendere la Champions League come quarta classificata. Tutto bene, non c'è un appunto da fare, sì, da questo sotto, che... però faccio questa riflessione. Kivu prende una panchina difficilissima dopo 13 panchine di Serie A, eredita una situazione non facile dove si giocava per me veramente tanto, cioè era quello che rischiava più di tutti. Perché se Fabregas avesse sbagliato l'anno scorso, non fosse arrivato in Champions, nessuno l'avrebbe criticato. Tutti avremmo detto, va bene, è arrivato a zona Europa, ok? Se arrivava a quinto, sesto, nessuno avrebbe detto no. Lui ereditava una situazione molto difficile, una squadra campione d'Italia, che cioè una squadra
1: vice campione d'Italia,
0: che veniva da una gestione dove aveva perso tutto. Quel subbuglio che c'era dentro lo spogliatoio.
1: Sì, mi ricordo.
0: Lui prendeva la situazione più difficile, dove tutti noi, ricordiamoci, me compreso, aveva dei grandi dubbi. Ma come? Uno che fa 13 panchine in Serie A, gli danno l'Inter? Ah, era una missione. Guardiamoci, lasciamo perdere che l'Inter è una squadra strutturata, marotta. Non solo, ma era la quarta scelta. Cioè, prima si sono passati in rassegna tutta una serie di allenatori.
1: Incluso
0: Fabregas. Per arrivare a Kivu. Chiamano Kivu. Oh, vieni a fare l'allenatore dell'Inter. Benissimo, intuizione di Marotta, di Ausilio, quello che volete voi. Però era, il rischio era altissimo di sbagliare. Lui che cosa fa? Rigenera questa squadra, gestisce i campioni in maniera impeccabile, mettendo in panchina pure quelli forti, che, di nome, quando era il momento di metterli in panchina. Dà un gioco a questa squadra che per certi versi, secondo molti e secondo anche me, meglio di Inzaghi. Meglio di Inzaghi. Che cosa fa? Vince al primo anno lo scudetto, ma lo vince per distacco.
1: Sì, domina il campionato.
0: Ora, lasciando il discorso, non fa bene la Champions, e qui magari pecca di inesperienza e qualcosa deve rivedere.
1: Il premio è della Serie A.
0: Però quindi... se il premio è della Serie A, io non do il premio a Kivu, ripeto, perché ha vinto lo scudetto, perché si può premiare anche chi non vince, che se fa bene, quindi non c'è la logica, ti premio solo se vinci. Ma per quello che ha fatto, cioè per me era la missione più difficile. Kivu meritava il premio come miglior allenatore della stagione precedente. Ah, questo è quello che penso.
1: Ma ci può stare come valutazione, non mi sembra uno scandalo Fabregas.
0: No, non è uno scandalo, ti dico, sì, io avrei premiato Kivu.
1: Sì, sì, ci può stare come valutazione. Io l'ho sempre detto che l'anno scorso ha fatto un lavorone Kivu.
0: Cioè avrei fatto Kivu, Guardiola, secondo posto, ma Kivu primo. Cioè, questo dico... Non...
1: Sì, ci può stare. Per me Fabregas anche è un allenatore meritevole. Tre probabilmente in Leeds erano Fabregas, Kivu e Gasperini. Fabregas, devo dire, ecco, se mi avessero detto... ma qualcuno ci credeva di più. A me personalmente il Como in Champions League sembrava complicato. Quindi forse...
0: Ma tu credevi nell'Inter scudettata?
1: Beh, però la mettevo in Leeds.
0: La mettevi in Leeds, ma i dubbi c'erano però. Che potesse,
1: sì,
0: non,
1: sì,
0: vincere.
1: No, assolutamente.
0: Mettevamo il Napoli favorito perché era Napoli campione d'Italia.
1: Nulla, di scontato non c'è mai nulla. Però vedevo per io più complicato il Como in Champions League che non l'Inter campione d'Italia. Però è una valutazione puramente personale.
0: No,
1: per me
0: è carina come cosa perché ci fa dibattere.
1: Fabregas mi convince alla fine anche come premio allenatore dell'anno. Ci può stare, ha fatto comunque... Ha costruito tanto, ha costruito bene. Anche Kivu era una sorta di testa a testa. Ha vinto lo spagnolo. Però sì. Sono, credo, valutazioni personali. Kivu anche ha fatto, sono stati migliori. Sono stati migliori insieme a Gasperini.
0: Ma la mia, ti ripeto, era una riflessione su quello che è stato, diciamo così, la stagione. E io non tolgo nulla a Fabregas, intendiamoci, non sto togliendo nulla ad un bravissimo allenatore.
1: No, ma
0: tra l'altro sentiremo anche le sue parole nel corso del pomeriggio. Non tolgo nulla ai meriti di questo allenatore, però penso che la missione più difficile era proprio quella di Kivu, perché prendeva la squadra campione, vice campione, una squadra che aveva un momento difficile. Io mi ricordo tutti quanti dicevamo l'Inter a fine ciclo, attenzione, l'Inter a fine ciclo,
1: sì,
0: quello che è successo, litigi, Çalhanoğlu, Lautaro, ma vi ricordate che situazione c'era quando,
1: sì,
0: mette piede Kivu?
1: Forse era stata dipinta anche in maniera più drammatica di quanto fosse quel
0: però,
1: momento,
0: insomma,
1: dell'Inter.
0: Non era facile.
1: Per tutto l'anno scorso, dominare a quel modo il campionato, perché l'Inter ha fatto una serie di vittorie sconfinata. Sono stati migliori, per me ci poteva stare sia l'uno che l'altro.
0: È una parentesi che possiamo condividere insieme a voi, ma tra i tanti argomenti che oggi affronteremo
1: gli altri invece ti hanno convinto come premi?
0: Sì, dai, più o meno. Ma, leggiamoli, leggiamoli al volo, dai, così facciamo un attimo un riassunto e poi andiamo in pausa. Dai,
1: miglior giovane è stato ovviamente Nico Paz.
0: Sono d'accordo.
1: Non è un ragazzino in realtà, ma comunque miglior giovane. Poi allenatore dell'anno Cesc Fabregas, società dell'anno inevitabilmente l'Inter. Gol dell'anno l'ha vinto Francisco Conceição in quella folle Roma-Juventus 3-3 con una splendida coordinazione dal limite dell'area di Mancino.
0: Bellissimo.
1: Sotto l'incrocio dei pali. Poi miglior portiere, ancora Svilar,
0: sì,
1: che si conferma.
0: D'accordissimo.
1: Il miglior. Sì, per me se la batteva con Carnesecchi quest'anno.
0: Sì, sì, sì.
1: Però diciamo anche qui ci può stare. Poi i difensori dell'anno sono stati Palestra, che adesso è al Chelsea, seppur
0: ci
1: ancora infortunato e non ha giocato, Bastoni e poi Akanji e Di Marco, tre interisti,
0: sì, e
1: ci possono stare. Centrocampisti abbiamo visto spartirsi tre posti Inter, Milan e Napoli, con Çalhanoğlu dell'Inter, McTominay del Napoli e Modric addirittura
0: del
1: Milan. Mm-hmm. E poi penso sul premio degli attaccante dell'anno ci siano pochi dubbi, Daniel Malen. Gli altri per il reparto offensivo sono stati Lautaro Martinez e proprio lo stesso Nico Paz. Quindi questi premi. E poi miglior calciatore in generale, premiato Di Marco, che ha fatto una stagione stratosferica in Serie A.
0: Sì, sì, sì. Per esempio Enrico dice: io da milanista avrei premiato Chivu. Fabregas lo stanno esaltando un po' troppo, vedremo nel tempo. No, ma Fabregas è bravo, Enrico, non, io non sto dicendo che non sia bravo. Facevo una valutazione sulla differenza che di voi immaginate per un attimo se Chivu fosse arrivato quarto, se Chivu fosse uscito dalla zona Champions, se Chivu avesse...
1: Vabbè, quello sarebbe stato...
0: Lo siluravano immediatamente.
1: Beh,
0: quindi il rischio era molto alto. Quello che ha fatto Chivu, Fabregas è stata una grande impresa. Però se fosse arrivato quinto, sesto, la critica non era feroce nei suoi confronti. Perché avremmo detto, vabbè, sono arrivate Milan e Juve, perché Milan e Juve falliscono la Champions da sole! All'ultimo,
1: ma sì, quello sul traguardo cadono, di punti,
0: cadono sul traguardo. Quindi se vanno a Dama quelle due squadre, Roma e Como rimangono fuori, non puoi fare una grande critica a nessuno dei due allenatori.
1: No,
0: a nessuno dei due allenatori, Gasperini e Fabregas.
1: Ma sì, devi guardare al percorso. Sono stati migliori. Qualcuno può avere preferenze per l'uno o per l'altro, ma Fabregas nel complesso per me ci può anche stare, dai.
0: Bene, facciamo una cosa, ci fermiamo un attimo, poi recuperiamo un po' di messaggi, rispondiamo anche a qualche situazione relativa ad Ausilio, è uno dei temi che affronteremo oggi, perché poi c'è un messaggio di Enrico sempre che fa una riflessione, la condividiamo un attimo insieme, ci mancherebbe. Piccolo break, 331 82 00 23 per i vostri messaggi, abbiamo appena iniziato, torniamo subito dopo la pausa.

0: Siamo tornati, intanto c'è Hamilton che sta parlando. Vi ricordo che questo fine settimana c'è la Formula 1 a Monza, grande spettacolo. Hamilton fiero del lavoro di tutta la squadra, ha detto: è un nuovo inizio, abbiamo tutto quello che serve per vincere. Sensazioni speciali essere pilota Ferrari a Monza, non ci si abitua mai all'effetto, appunto, all'effetto che fa. Quindi vi ricordo anche l'appuntamento, colgo l'occasione, di Motor Valley, che tra l'altro ci sarà la replica questa sera alle 18.30 della puntata dedicata ad Aragon GP, con la presenza di Carlo Fiorani, il direttore di Motosprint, poi Filippo Del Monte, nonché Alessandro Biaggi, collega del Messaggero, dove c'è l'approfondimento appunto sull'ultimo Gran Premio della MotoGP. Però lunedì con Daniele Petroselli tornerà, cioè martedì faremo la puntata che vedrete, poi mercoledì tornerà Motor Valley dedicata alla Formula 1, quindi al Gran Premio di Monza. Allora, andiamo avanti, dove eravamo rimasti, che ho perso il filo del...
1: Tu volevi riprendere il messaggio di Enrico, avevi detto.
0: No, va bene, prendo tanti, però questo
1: mi aveva incuriosito.
0: Allora, quando Cardinale mandò via i dirigenti fu massacrato dalle critiche, l'Inter dopo due giornate manda via Ausilio, sicuramente non ci saranno le stesse polemiche, no? Però permettimi di dire, Enrico, è una situazione diversa, ossia intanto qui ci sono le dimissioni, che è un po' diverso,
1: no,
0: non
1: esatto.
0: L'hanno mandato via,
1: poi diciamo che è stato offerto un rinnovo non adeguato a sua detta,
0: e credo che secondo me quando questo è quello che poi, per carità, ognuno è libero di pensare, la situazione mia era diversa, perché insomma avevi fallito il conseguimento del minimo obiettivo che era quello della Champions League. Cardinale ha deciso di fare una pulizia, diciamo, di tutti quelli che c'erano.
1: Lì c'è stato un repulisti,
0: esatto,
1: totale.
0: Forse la critica che viene mossa sempre a Cardinale è quella di aver mandato via Maldini, cioè siamo sempre lì, no? La critica principale è quella. L'ultima uscita, secondo me, era anche, ci poteva stare nel mandar via tutti. Poi abbiamo criticato il fatto che ad un certo punto non c'era nessuno, e dopo un mese, mi ricordo, non c'era il direttore sportivo, non c'era nessuno, come si muovevano, chi faceva. Quella era un po' la critica che veniva mossa.
1: Mancava,
0: cioè sono due situazioni differenti, io non le metterei sullo stesso piano, tutto qua. Allora, diamo spazio anche agli audio, 331-8200-213, prima di andare a recuperare altre news, vai.
2: Ciao Marco, buongiorno a tutti, Artemio D'Alghero. Mi sembra che sulla questione di Ausilio siano state fatte una serie praticamente infinita di illazioni, perché sostanzialmente lui non ha fatto nessuna dichiarazione. Marotta ha detto che si sono lasciati da amici. Non mi sembra che sia stato uno strappo così violento, anche perché se avesse rotto veramente di brutto se ne sarebbe andato durante il mercato, non dopo la fine del mercato. Ma la sensazione potrebbe essere anche quella di una persona che ha compiuto un importante percorso professionale e adesso sta cercando qualcosa di meglio e magari anche di più importante.
0: No, però facciamo una cosa, non lasciamo perdere adesso quelle che sono le dichiarazioni di facciata, ha detto o non ha detto. Qui viene proposto un contratto di un anno, la proposta è stata di un contratto di un anno a un dirigente,
1: sì,
0: che era da 28 anni,
1: con un adeguamento relativo,
0: stesso compenso più o meno,
1: poco più.
0: Lui si aspettava almeno due anni e ha detto no grazie, me ne vado, e si è dimesso. Noi dobbiamo partire da questo.
1: Si aspettava perlomeno una controfferta che non è arrivata.
0: Questi sono
1: i fatti.
0: Poi che dopo Marotta, lo sentiremo dopo, ha ringraziato, bla bla bla, che poi lui ha fatto la lettera giustamente all'Inter per quello che gli ha dato, diretta all'Inter, ai tifosi, è tutto un altro discorso. Che questo sia arrivato, ripeto, al termine del mercato e all'inizio della stagione, amici miei, non può passare come una cosa normale. Dai, cioè, sennò di che stiamo parlando? Cioè, è un qualcosa che fa riflettere e che va analizzato. È che io se ne è andato il direttore sportivo alla fine del mercato, come se fosse una cosa normale.
1: Sì, prima diceva non è stato uno strappo violento.
0: Ma non c'entra lo strappo meno d'accordo. Violento.
1: No, ma più che altro, Marco, non è stato uno strappo violento, ma è stato uno strappo rapido, relativamente rapido. Non era atteso, insomma, che si potesse concludere il rapporto e che si potesse concludere con effetto immediato. Io non credo che questo poi Ecco, sulle elezioni già sentivo qualcuno che parlava di un Inter nel futuro che inizierà a crollare. Per me non è vero.
0: Ma
1: non
0: potrebbe
1: è così.
0: Anche essere un diciamo, io per esempio, Pietro dice: Marco, dillo che cos'è crisi Inter. No, io non parlo di crisi Inter. Non
1: io
0: so,
1: non ci credo.
0: Non so
1: francamente.
0: Se questa cosa può avere un effetto all'interno del gruppo. Io è una domanda che me la posso fare. Può avere un effetto? Che effetto?
1: Magari sulla squadra.
0: Magari non gliene frega niente a nessuno e continuano a fare quello che devono fare, punto e basta.
1: Oh, forse
0: sì. Quindi è soltanto una domanda buttata lì. Però, ripeto, stiamo parlando di un direttore sportivo che ha costruito sta squadra. Non è che voglio...
1: Ma su questo non c'è dubbio. La domanda è che tipo di adesso di ripercussione avrà.
0: Io... Che cosa succederà da qui in avanti? Cioè, che effetto avrà? Ma non solo sul campo, lasciamo perdere il campo, i giocatori vanno in campo, faranno...
1: Sì, io penso
0: che effetto
1: campo
0: avrà sulla pianificazione della prossima Inter? Cioè che cosa può avere questo tipo di scelta da parte, magari Bacini è più bravo di Ausilio,
1: sì, sai, Bacini
0: anno,
1: è un grande professionista,
0: lo ricorda più,
1: lavora da tanti anni nell'Inter, anche lui non 28, cioè non penso sia l'inizio della fine dell'Inter, qualcuno...
0: No, deve essere però l'inizio di un percorso diverso.
1: Beh, per forza, quando cambi un dirigente
0: di una
1: dopo
0: strada diversa,
1: anni, beh, su questo è inevitabile, però mi aspetto comunque un progetto che rimanga competitivo.
0: Potrebbe essere,
1: tu
0: però
1: dici di no, pensi a un ridimensionamento.
0: No, potrebbe essere che a un certo punto si prende una strada diversa dove potrebbe portare anche alla cessione di qualche giocatore il prossimo anno importante, perché Oaktree decida di intraprendere un percorso diverso. Cioè questo io non lo so.
1: Tu dici Ausilio non si sarebbe piegato.
0: E magari un anno lui non lo voleva fare perché non è una garanzia, voleva 2 anni perché non ci sono le garanzie. Questo non lo possiamo sapere, però non è che possiamo sempre fare tutto a tarallucci e vino e dire è andato via, bene, non è successo niente. È
1: no,
0: chiaro
1: no,
0: che lo strappo non è stato violento, e che fanno?
1: Semenano?
0: Non credo, no?
1: No, però se magari qualcuno può rilasciare qualche dichiarazione al vetriolo, qui non è stato il caso.
0: No, vabbè, ma ci mancherebbe, dai. Andiamo a sentire un altro audio.
3: Buongiorno Maracanà, saluti al direttore Piccari e a Lucio da Alessandro. Allora,
1: ciao Alessandro.
3: Io su Ausilio mi ero espresso già con Vincenzo, ho detto per me i direttori sportivi non sono classificabili con quelli che indovinano tutti i colpi, quelli non esistono, sono classificabili quelli che sbagliano meno o comunque portano dei calciatori che poi riescono ad affrontare un discorso di crescita in una società. Dipende non soltanto da loro, ma proprio dall'ambiente che si trovano e dagli altri professionisti che lavorano nella società. Vedi il caso di Uff, poteva essere archiviato come pacco, tra virgolette, ma invece sta maturando in un altro ruolo. Però io mi sento di dire anche ad Ausilio grazie, perché l'Inter dell'ultimo decennio è fatto da persone che sono quasi tifosi della stessa società. E Ausilio faceva parte di questo gruppo in pieno, quindi grazie Piero, mi viene da dire da interista.
0: Va bene, anche se io metto sempre al primo posto in questi casi la professionalità, non la,
1: ma
0: la,
1: sì,
0: tifosia, la professionalità.
1: Ma sì, in questo caso posso
0: perché
1: andare...
0: so dei professionisti, non
1: ma
0: so
1: certo
0: tifosi.
1: Non sono tifosi, però è come quando Lautaro Martinez è un professionista, però è chiaro che ha un legame con l'Inter differente rispetto a quello degli altri.
0: Andiamo a qualche altra approfondimento.
1: Poi guarda,
0: vai,
1: ti riporto,
0: sì,
1: degli aggiornamenti in realtà su Orsolini, proprio di pochi minuti fa.
0: Sì, poi ti leggo una cosa, vai.
1: Sì, perché si è fermato nella gara con l'Atalanta, abbiamo visto un problema muscolare, ci sono stati gli esami, ci sono gli esiti degli esami strumentali sostenuti in mattinata, c'è la nota del club rossoblu che riporta: in seguito a un risentimento ai flessori della coscia sinistra accusato durante la partita di lunedì, Orsolini è stato sottoposto ad esami che hanno evidenziato una lesione con tempi di recupero di circa 3 settimane. Quindi non gravissimo, però il Bologna non avrà ancora a disposizione Orsolini nei prossimi impegni, quindi salterà la sfida con il Sassuolo e ovviamente salterà però anche la partita contro il Napoli e contro il Torino. Quindi sono degli impegni
0: bene,
1: importanti,
0: male,
1: rientrerà
0: sì,
1: poi
0: sì, sì,
1: dopo la sosta a questo punto, immagino.
0: Ti porto invece su tutto Mercato Web perché ci sono delle parole di Handanovic, secondo me molto interessanti, dove dice: Conte va bene per un anno, per due, poi c'è il rischio che tutto salti, lo dice Handanovic. Allora andiamo un attimo dentro a leggere. Conte chiede tanto anche a se stesso, ha esordito. Per lui c'è solo il calcio, non è il primo che lo dice, lo ha detto mi sembra anche De Bruyne giorni fa proprio parlando di Conte. Il primo anno era difficile anche prendere un appuntamento dal dentista, perché solo la sera prima sapevi quando ti saresti allenato il giorno dopo. Per il calcio è quello che si prepara in settimana, tutto schemi e compiti da rispettare, ha detto, no? Poi Antonio va bene per un anno, per due, poi è chiaro che il rischio che tutto salti è che tutto salti, e allora lui se ne va. I calciatori però giocano davvero per lui. Inzaghi è stato bravo a liberare la fantasia dei più forti, per questo la sua Inter era più bella da vedere. Detto da un calciatore, quando lo dicevamo noi ci prendevamo gli insulti, detto da un calciatore.
1: Vabbè, ma non è il primo che si esprime così, ma non ci vedo nulla, non è un'accusa.
0: Ha detto quello, no, è forte quando dice che per prendere un appuntamento da un dentista era complicato.
1: Penso sia la fotografia più emblematica della gestione calcistica di Conte, dove esiste solo il campo e il resto non c'è niente. È anche la sua forza in realtà, anche il suo merito. Forza e limiti, pregi e difetti contemporaneamente.
0: Allora,
1: poi ha parlato anche dell'addio, perché chiaramente ha lasciato anche le giovanili, perché Handanovic aveva iniziato un percorso, sì. Ha detto che l'Inter gli aveva offerto di allenare la primavera, ma lui ha rifiutato perché gli avevano proposto un piano tecnico
0: che non gli piaceva.
1: No, perché lui diceva: io avrei voluto allenare i miei ragazzi in settimana e far giocare i miei ragazzi della primavera. Invece ha detto la società voleva che io mi allenassi con i ragazzi della primavera tutta la settimana e il fine settimana facessi giocare quelli che non hanno giocato in Serie C con l'Under 23. E allora ha detto: ma non ne vedo
0: non
1: il senso, e ha fatto un passo indietro.
0: Bene. Allora Angelo ci scrive al 331-8200-213 e dice: divergenze ci possono stare, un rapporto lavorativo può anche evolgere al termine dopo tanti anni. Allora l'ancora a cui aggrapparsi in tutti i cos'è? In tutti? Marusi, calmi o tempestosi, in tutti i modi calmi o tempestosi, resta la figura di Marotta. Finché c'è lui resto sempre fiducioso per il presente e futuro. Sì, per carità, però
1: Il presidente, Marco,
0: è il presidente,
1: è il presidente.
0: Mancherebbe, però insomma, perdere un direttore sportivo di questa portata che ha lavorato per tanti anni
1: toglie un grande professionista.
0: A me perde tanto l'Inter, poi lo rimpiazzerà, per carità.
1: Buona nota è che Baccin è comunque un altro professionista.
4: Buongiorno Marco, sono Ivano. Io concordo con la tua spiegazione in merito a Chivo, perché effettivamente dopo che un anno, più di un anno, ci hanno massacrato dicendo che abbiamo perso una sempre con 5 pere, la squadra era distrutta psicologicamente, eravamo a pezzi, è arrivato Chivo inesperto e avrebbe fatto il settimo posto, rispetto a tanti, non dico voi, io dico te, poi vinciamo campionato e Coppa Italia e vabbè, ma era una squadra forte, non poteva non vincere, ma mi sembra veramente una presa per i fondelli, scusami tanto, grazie.
0: No, grazie a te. No, ma voi lo sapete, io sono sempre molto, molto diretto, io l'anno scorso temevo un grosso rischio dell'Inter. Io lo dico, cioè lo dico, poi dopo sei stato bravissimo, è stato il primo a dirgli bravo, mi ha sorpreso anche a me, mi ha sorpreso per come ha gestito, per le scelte che ha fatto, per la comunicazione che è stata positiva in certi momenti, qualche errore c'è stato, ma è normale che ci sia. Io sono rimasto sorpreso, io non mi aspettavo un impatto così di questo allenatore, deve essere, poi se tutti sono veggenti e tutti sapevano, un altro discorso. Io avevo dei grossi dubbi che avevo manifestato in diretta, prendendomi anche gli insulti da qualche interista, come sempre superficiale, perché poi se uno dice una cosa non è perché è anti, esprime un pensiero, un'opinione che poi deve essere smentita dal campo.
1: Lui si è tolto qualche sassolino nel corso dell'anno a livello di dichiarazioni. Sì. Perché effettivamente io ricordo, dopo quelle famose due sconfitte con Udinese e Inter, esatto, c'era già chi lo appellava come incapace, già come esonerato, quindi lui si è tolto dei sassolini, poi si può discutere sul modo, però si è preso una bella rivincita, sul campo si è preso una bella rivincita per come ha condotto il campionato. Poi può crescere, comunque un allenatore abbastanza giovane, quindi ha dei margini ampi, no?
0: di crescita. Sì, un altro messaggio al 331-8200-213, poi andiamo a prendere un'altra news: due errori gravi sul mercato, Federico. Punto 1. Quanto volete scommettere che c'è l'Atalanta di mezzo? Punto 1. Per l'Atalanta, non aver messo sotto contratto Romagnoli, date le problematiche con il passaggio alla difesa 4 e lo storico di infortuni nella difesa bergamasca. Punto 2. La Lazio avrebbe dovuto prendere ce l'hai un rullo di tamburi, che questa è una cosa
1: meravigliosa. Dov'è? Me lo sono perso. Ah, eccolo.
0: Dai, ce l'hai, aspetta.
1: Ah,
0: però, povero, fermo, di niente, rullo di tamburi, perché questa è una cosa che dobbiamo fare. Ogni tanto dobbiamo anche rullo di tamburi per quello che propone Federico. La Lazio avrebbe dovuto prendere Marco Giampaolo, perché avrebbe potuto proseguire nel solco tattico dogmatico già preparato dal maestro Sarri. Così andava, manco partiva e già stava in Serie B.
5: Rolla funebre.
0: Allora, vabbè,
1: povero,
0: dai.
1: Giampaolo,
0: dai.
1: È stato anche esonerato dopo aver
0: ho capito,
1: vinto.
0: Insomma, non mi sembra che abbia, cioè, possiamo dire che negli noi dobbiamo essere sinceri, possiamo dire che questo allenatore, come magari qualcun altro negli ultimi anni della carriera, ha fatto più danni che benefici?
1: Sì, beh, io allora, diciamo, ha salvato il Lecce. Due anni fa, non fu scontato. Sì, è un allenatore ormai di medio-bassa fascia. Forse, ecco, non so se avrei.
0: Vabbè, andiamo avanti, dai.
6: Ritorno. Ciao, Marco, da te. Luigi, vai. Gli allenatori italiani. Lui. Che vergogna, veramente.
0: Perché?
6: Una
0: che
6: vergogna.
0: C'è? Qui c'è.
6: E Marotta non dice neanche una parola in difesa di Chivu. Veramente una vergogna. Ciao.
1: Ah, vabbè, ma ragazzi, addirittura perché non ha vinto il premio.
0: Vabbè,
1: sembra.
0: dai.
1: Abbiamo capito gli allenatori italiani, perché Chivu anche non è italiano comunque.
0: Mm. No, lui dice gli allenatori italiani, che vergogna che non hanno votato.
1: Ah, che non riescono.
0: Chivu, molto probabilmente. Vabbè, dai.
1: Non lo so. Riporto qualche aggiornamento.
0: Sì, vai, che mi porti?
1: Sul Milan, perché vai, poi Milan. In realtà è una notizia interessante, non è di oggi, ma è della fine del mercato, perché Tomori poi è stato reintegrato, ti ricorderai,
0: ecco,
1: Marco,
0: come no?
1: Che
0: ma
1: Tomori
0: oggi,
1: era
0: ieri
1: stato epurato di fatto dal Milan, messo alla porta.
0: Mo si allena di nuovo in gruppo.
1: E ora è tornato in gruppo.
0: Non è un bel
1: segno, tornato in gruppo e sarà anche convocato ovviamente per Juventus-Milan, quindi tutto rientrato, dovrà alzare il ritmo in allenamento, visto che sarà convocato e visto anche che Marco si è allenato a lungo a parte. Gli epurati si sono allenati per tanti giorni da soli, staccati dal resto della squadra, mentre adesso Tomori ritorna in gruppo per completare quantomeno a livello numerico il pacchetto difensivo del Milan, che a mio modo di vedere manca di qualcosa. E quindi, però,
0: diciamo che
1: Tomori
0: non è bella
1: ritorna
0: questa cosa, l'ho detta ieri, la ribadisco, insomma. Un giocatore che si è allenato a parte per tanto tempo, lontano dal gruppo, lasciamo perdere adesso il fatto che deve riprendere condizione o meno, però non è un bel messaggio. Tu scarti un giocatore, lo metti fuori, poi a un certo punto non riesci a comprare nessuno da mettere lì perché volevi magari fare altre operazioni, non l'hai potuto fare, non ci sei riuscito, questo interpretato come volete voi. E poi chiami Tomori, dici, guarda, senti, aspetta, adesso ritorna in gruppo. Non è bellissimo, dai, diciamo la verità.
1: Non avevano altre alternative.
0: No, però
1: una
0: non
1: volta
0: è bello.
1: Fatto. No,
0: non
1: più
0: è
1: che
0: bello,
1: altro,
0: dai.
1: Sai, bisogna vedere il giocatore come reagisce psicologicamente.
0: Vabbè, ma il giocatore che
1: già
0: fa? È un professionista,
1: Tomori,
0: secondo
1: sì,
0: me.
1: Sì, però già prende Tomori negli ultimi anni in campo non sempre è stato la miglior versione di se stesso.
0: No, però non è bello proprio il l'atteggiamento, dai.
1: Beh, è chiaro che sa di essere rimasto solo perché non hanno preso nessuno, altrimenti sarebbe stato mandato via.
0: Allora andiamo con un altro audio, poi vi leggo un'altra cosa, vai.
7: Ma scusate, Roma Atalanta non è un big match visto gli ultimi anni. Io vi dico che è meglio affrontare l'Atalanta adesso che fra 3-4 giornate, perché in questo periodo assimilare i segni di Sarri e diventerà un'altra squadra. Io vi ricordo il Napoli di Sarri, la storia di Hamsik, quindi chi ha giocato con Sarri ha sempre segnato un sacco di gol.
0: Va bene, sicuramente meglio adesso che
1: io sono d'accordo, però
0: sì sono anch'io
1: d'accordo. Poi sai che arriverà quella sosta lunga,
0: ma io credo
1: sosta,
0: che Sarri
1: carità,
0: c'ha un
1: anche tanti,
0: io ripeto,
1: nazionali.
0: Sarri c'ha un grande lavoro da fare, non sottovalutate il grande lavoro che deve fare Sarri.
1: No, però mantendo una squadra competitiva nella zona Europa.
0: È anche stancante questa cosa, secondo me. Io non lo so, cioè qui c'è qualcosa che non torna sempre con questi ragionamenti.
1: Cioè?
0: È quello che gli serve 4, 5, 6 mesi per ma giochi a calcio.
1: Sì, però ragazzi, sono impostazioni differenti, sai, l'Atalanta e le squadre di Sarri hanno sempre lavorato molto sul reparto, movimenti tutti insieme, sono cose un po' più difficili da assimilare. Comunque l'Atalanta le sue partite finora,
0: sì,
1: seppur in maniera
0: volta
1: non
0: dove è andato, ci vola il tempo, il tempo. Cioè mi chiedo molte squadre, cioè qui ha fatto anche la preparazione dove tu lavori tutti i giorni, sto tempo per fa che cosa? Cioè, che ci stanno? I massimi sistemi fisici da
1: mettere... Sai, lui lavora molto di reparto, quindi, so, però mi sento di dire che comunque dove è andato ha sempre fatto discretamente bene.
0: Sì, ma non è quello che ha fatto vedere a Napoli, non l'avete più visto. Se uno obiettivo non è
1: però
0: stato
1: penso
0: più
1: al
0: visto.
1: Chelsea ha vinto un'Europa League, la Juventus ha comunque quindi, vinto l'ultimo scudetto.
0: Quindi quando io dico che non c'è il sarrismo, lo dico per questo. Ottimo allenatore, per carità, l'amor di Dio, ma non c'è il sarrismo. C'è un allenatore che poi si deve adattare alle situazioni, che è giusto così, che si adatti alle situazioni dove va. Ma quello che abbiamo visto a Napoli, bisogna essere onesti e sinceri, non si è più visto.
1: Vabbè, ma è difficile riproporre un calcio a quel livello.
0: È apposta però, allora ecco perché ti dico che non c'è il sarrismo, ce lo siamo inventati
1: noi.
0: Ma
1: queste sono filosofie che inventiamo noi.
0: Allora, tutto mercato web perché Spalletti ha detto felice del mercato, poi sentiremo anche Carnevali tra poco, ma i KO di Yıldız e Thuram limitano ciò che abbiamo costruito. Sono due perdite importanti, uno 3 mesi e l'altro 4 mesi per Luciano Spalletti.
1: Fermato che anche Caballa.
0: Fa il bilancio del mercato e poi parla un po' anche ecco, qui di Voltemade. Intanto non rimarrà sorpreso dai colori, era già in bianco-nero, dice lui, a Newcastle, è un vantaggio. Poi li unisce due mondi nel modo di giocare. Di solito chi ha la sua fisicità e la sua altezza è più finalizzatore e meno relazionale con la squadra, più attaccante in aria. Invece lui è molto bravo nel venire a giocare con la squadra, come ci dicevi tu ieri, è leggero nella tecnica, conosce il calcio, sa venire a palleggiare sulla tre quarti e poi attaccare gli spazi in modo improvviso. Quindi parla di questo giocatore che siamo tutti curiosi, sinceramente penso un po' tutti, di vederlo veramente all'opera nel nostro campionato.
1: No, la nostra l'abbiamo detta. Ieri ho fatto un intervento sull'altra emittente, ho riassunto.
0: Da esperto di calcio.
1: Esperto, conoscitore sì, poi esperto credo di, non lo so, ecco, il giudizio lo lasciamo agli altri, però è la mia idea, l'ho detta.
0: Sì,
1: se dovesse fare già 12-13 gol sarei contentissimo, fosse un tifoso della Juventus. Sì.
7: Vai via.
0: Prendo un altro messaggio, poi vengo da te. Ciao Marco, ciao Lucio, sì. Posso dire la mia su Ausilio? Certo, credo sia stato allontanato dall'Inter per evitare provvedimenti futuri giudiziari, addirittura.
1: Perché?
0: In quanto in prima persona chiamava Gianluca Rocchi. Ripeto, un mio pensiero e mi prendo tutta la responsabilità di quello che ho scritto, salvo da Milano. Salvo il tuo
1: ragazzi,
0: pensiero perché non risulta questo, quindi che ti devo dire? Non posso cambiare il tuo pensiero se è quello che pensi, però non c'è nessuna risultanza in merito. Ecco. Marco, dici che si è dimesso, ma solo dopo 2 giornate che mi sembra strano, lo fai a fine stagione, e lo so, però si è dimesso. Di fatto lui si è dimesso.
1: Si è concluso anticipatamente, non è proprio una dimissione nella pratica, ma di fatto sì.
0: Per esempio dice Massimo, sul fatto di Ausilio il mio pensiero è che se ti propongono un contratto di un anno vuol dire che ti stanno invitando alla porta, è così.
1: Sì, io non me lo spiego, però non me lo spiego, io esatto. Non me lo spiego, però sta di fatto che è così.
0: Allora, break, ci dobbiamo fermare.
1: Sì.
0: Allora, caro Lucio, noi ti diamo appuntamento.
1: Dai, domani. Ci rivediamo qui.
0: Bene, e adesso break per noi e riparte tra poco Maracanã con Stefano Impallomelli. Tra poco.

0: Kick Off Maracanã con Marco Piccari e Stefano Impallomeni.
1: Abbiamo la Iena e la Volpe. La Iena è The Fox.
2: Sai chi vi ascolta voi?
3: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia. Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
4: Eccoci qua, allora, un saluto da Marco Piccari
5: e Stefano Impallomeni. Ciao Marco, buon pomeriggio a
4: tutti. Ciao Stefano, ben trovato come sempre, ci siamo. Allora voglio salutare subito in apertura, Stefano, tutti coloro che ci seguono attraverso il canale 61 del Digitale Terrestre, ma anche gli amici del canale 11 nel Lazio, Gold TV, e adesso anche gli amici di Italia 7 in Toscana. Quindi salutiamo un po' tutti, così anche quelli che ci seguono attraverso l'app, che può essere seguita attraverso il cellulare, attraverso il PC, insomma in tanti modi, per poter appunto star connessi con noi. 331-8200-213 per i vostri messaggi. Io direi, caro Stefano, di andare subito ai titoli, poi ci prendiamo questa parte di trasmissione io e te insieme agli amici per rispondere a un po' di osservazioni che abbiamo fatto, perché ci sono un po' di temi da affrontare oggi in questa giornata poi un po' interlocutoria che ci porta già al campionato, perché domani sera c'è la prima partita Genoa-Como, quindi sì, per il Genoa una partita molto difficile, viene da due sconfitte consecutive, qualcuno già mette in bilico De Rossi. Contro un Como che insomma mette paura in questo momento,
5: 4 punti in trasferta
4: squadra di Fabregas.
5: Allora, a Napoli poi.
4: Allora andiamo subito ai titoli e poi partiamo. Beh, oggi è inevitabile un'analisi sulla situazione Inter. Ausilio lascia l'Inter, l'addio dopo 28 anni, e adesso che cosa cambia e come affronterà questa, diciamo, situazione in futuro la formazione nerazzurra. Fabregas batte Kivu, ossia viene premiato come l'allenatore dell'anno della scorsa stagione, ma ci sono comunque delle polemiche. Allora, sapete, nelle polemiche noi ci tuffiamo e andiamo subito a vedere la diatriba. Carnevali ieri al Gran Gala del Calcio ha detto la Juve è competitiva, ha elogiato il mercato, ha parlato anche di Voltemade, l'ultimo acquisto in casa Juve, sentiremo le sue parole e approfondiremo anche il tema Juve. La Roma di D'Amico, ieri c'è stata la conferenza stampa, ha parlato di tutto, di quello che si poteva fare, non si è fatto, dei rinnovi, insomma la Roma nuova di D'Amico e Gasperini. Romagnoli saluta, se ne va in Arabia, ma lascia con un po' di tristezza nel cuore, ha detto avrei voluto finire la carriera qui. Højlund lancia la sfida prima della gara contro l'Inter, ha detto chiaramente nell'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, il Napoli è da scudetto. Che dici? È da scudetto, ha detto ci siamo pure noi insieme all'Inter.
5: Abbiamo detto noi, lo è sulla carta, dopo queste due giornate, le prime due giornate ci andrei un pochino più, no?
4: Un po' più cauto?
5: Direi.
4: Però è giusto pure che lui creda nei mezzi della squadra. Sì, cioè, perché è una squadra da scudetto.
5: Deve
4: però,
5: fare
4: dai.
5: Molto di più.
4: Vero. Sì, però è una squadra da scudetto. Che può lottare, per
5: conquistare lo scudetto.
4: Perché insomma è vero che ci sono, ieri per esempio abbiamo avuto qui il direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni, ha detto che Napoli ha fatto malissimo a non fare mercato, poteva prendere a pochi soldi Gabriel Jesus, non l'ha fatto. Però insomma,
5: beh, Gabriel Jesus tra Barcellona e Napoli chi avresti scelto tu?
4: Ma perché si è fatto sotto il Barcellona, però c'ha avuto un po' di tempo il Napoli prima,
5: lo so, delle difficoltà, le gode chiedevano anche cifre importanti, poi è andato a 12 milioni, non lo so,
4: così ha detto, così ha detto lui, io adesso non lo so se ha sparato sta cifra, se è vero o meno. Però insomma, nonostante tutto io penso che sia una squadra comunque che possa giocare per
5: Jesus è stato fortunato perché Lautaro, il Toro, ha rifiutato, no? Ha rispedito al mittente l'offerta del Barcellona. Quindi poi è spuntato Gabriel Jesus per il Barcellona, altrimenti rimaneva col cerino in mano Jesus. Probabilmente o forse sarebbe andato a Napoli, chi lo sa, non sappiamo, però insomma, la linea De Laurentiis è stata chiara, Tanti calciatori in esubero. La squadra, secondo me, come abbiamo sempre detto, Marco, l'organico è forte e competitivo, però ci vuole un cambio di marcia sul campo. Dopo le prime due giornate, il Napoli è in clamoroso ritardo rispetto a tutto quello che si è detto fino adesso. Sì, quindi sì, adesso sì. C'è Inter-Napoli e in bocca al lupo ad Allegri.
4: No, vabbè, fa bene, giustamente, Højlund, da ribadire che il Napoli deve lotta per lo scudetto, perché è giusto che sia così, perché il Napoli può lottare per lo scudetto, a prescindere adesso dal fatto che non sia stato fatto un...
5: Sì, ma deve ritrovare più smalto, più convinzione, gli stimoli devono tornare in primo piano, altrimenti la vedo dura, Marco, perché non... Cioè, no. Allegri è un tipo di allenatore che gestisce, però per dare un impulso anche dinamico a questa squadra serve anche il suo lavoro. Mm-hmm. Cioè, deve attivare quello sprint che serve per poi competere a certi livelli. Abbiamo visto l'Inter, la Roma, il Como, la Juve a tratti, il Milan anche. Vanno a una velocità diversa. Io il Napoli lo vedo un po' lento.
4: No, deve dare un segnale che non è arrivato, perché ha sofferto con il Genoa, e dobbiamo dire, essere sinceri, che ha sofferto e ha sbloccato la partita su un episodio. Poi dopo
5: secondo
4: si è messa...
5: tempo, l'ultima mezz'ora è tutta Napoli.
4: Meglio, sì. Contro il Como, diciamo che quando il Como si è abbassato ha preso in mano la partita, ha provato a forzare, però insomma...
5: Sì, ma è che è il Como che gli ha concesso.
4: E il Como si è messo lì a protezione, ha deciso di finire
5: però
4: così.
5: Però nello sviluppo generale della partita, Marco, il Como è stato più convincente,
4: sì, sì.
5: No?
4: Sono d'accordo.
5: Ma anche sul piano del possesso, della pressione, della velocità del palleggio, della presenza in campo. Il Napoli lo vedo un pochino in ritardo rispetto alle altre.
4: Sì,
5: poi
4: sì.
5: Se ritrova condizione. Ecco, queste partite qui, come si dice, di cartello, di primissimo piano, di big match, ti danno la possibilità di rimetterti in carreggiata se fai, no? E quindi l'autostima, poi c'è la Champions, c'è l'Arsenal. Sono due ostacoli. Allora, o crolli o risorgi da un punto di vista della prestazione, poi può pure perdere, però ci deve far vedere qualcos'altro il Napoli, dai.
4: Sono d'accordo, è una partita difficile, su questo non c'è dubbio. In questo momento arriva peggio il Napoli, c'è poco da dire, non c'è McTominay, è vero che hanno la possibilità di sostituirlo, non è apparsa una squadra brillantissima nella prima uscita, quindi nell'uscita precedente, contro un Inter che invece dà la sensazione in questo momento di essere proprio già, no? Già l'Inter,
5: sì.
4: Quindi a tutti gli effetti. Vabbè, vedremo, perché poi c'è sempre il campo che dobbiamo attendere. Allora, dammi un audio, Claudio. Arriva? Forse.
6: Ma semplicemente Marotta è Ausilio. Non possono aver litigato. Marotta è il più importante, l'uomo della società. E uno deve andare via. Finito. L'hanno fatto pulita, senza troppi clamori, finisce lì. Ah no, avranno litigato per qualche giocatore o per qualcosa.
4: Avranno litigato, dai, questo.
6: Se i matrimoni.
4: Ah, i matrimoni sono ancora più pericolosi, quindi lasciamo stare. Allora, vai con un altro audio, vai.
7: Ciao ragazzi, Luigi da Novara. No, sul fatto di Ausilio devo dire, vabbè, insomma è anche bravo Ausilio, niente da dire, però io sto facendo questo ragionamento. Ausilio era all'Inter, con tutto il bene che gli voglio, che ha lavorato bene, non abbiamo vinto praticamente niente. Appena è arrivato Marotta abbiamo iniziato a vincere, quindi direi che comunque se c'è Marotta io sono tranquillo. Caso contrario, nel senso, se dovesse andare via Marotta, allora inizierei un po' a preoccuparmi. Quindi Marotta, tieni duro, stai lì all'Inter, mi raccomando.
4: Poi ne parliamo di questo caso dopo, Stefano, che facciamo proprio un approfondimento insieme anche a chi è stato tanto tempo nell'Inter, magari ci può dare anche una chiave di lettura diversa. Però ti voglio portare invece sulla conferenza stampa di D'Amico, DS della Roma, che ha parlato. Ha detto tante cose, ha spiegato anche che ci sono state delle operazioni che sono saltate per colpa, perché i giocatori alla fine hanno deciso di non venire, no? Leveling ha parlato chiaramente, Somerville era già tutto pronto.
5: Leveling, cosa differente, ha spiegato tutto,
4: sì.
5: Perché non sono arrivati, Leveling perché
4: ci ha ripensato, però anche Somerville mi sembra era
5: Somerville per un discorso di tempi tecnici. Saltato, secondo me era,
4: però c'era pure l'aereo pronto che lo portava e tutto, niente.
5: Saltato per una questione, però insomma, voglio dire, mi è sembrato abbastanza trasparente, chiaro.
4: Però ha detto una cosa, che i rinnovi sono stati gli acquisti importanti, cioè aver rinnovato un blocco importante e aver resistito anche all'assalto a Conè, dove ha detto che non c'è stato nessun out di Gasperini. Questo l'ha detto chiaramente, non è che c'è stato un out come girava, insomma. come sempre le voci, no, di mi è sembrato molto chiaro,
5: molto.
4: Ho detto siamo più forti, cioè, l'anno scorso
5: un dirigente che ha fatto tutto il possibile per migliorare la squadra, Marco. Poi conto è provarci, un altro è riuscirci. Ci ha spiegato perché sono saltate alcune trattative, però come hai detto tu, dai rinnovi, secondo me l'attenzione, anche la sensibilità di capire che questa squadra, vuoi o non vuoi, è stata caratterizzata dalla presenza di questi 4-5 calciatori, no? Ci aggiungo Dybala, c'è i Mancini, Cristante, i Pellegrini, e secondo me è quello che voleva Gasperini, perché su questo blocco storico poi non è che devi giocare sempre titolare, però è un po' quello che è successo all'Atalanta, no? Tu c'hai il blocco storico e intorno a quei 4-5 giocatori costruisci con un mix di giovani e di giocatori esperti il resto. Chissà con un altro direttore sportivo,
4: che è un po' quello che volevano,
5: se
4: eh?
5: Sarebbe successa una cosa del genere, dubito. Quindi D'Amico è arrivato e lo ha proposto lui, credo, Gasperini, credo che ci sia una sintonia oggettiva che è stata dimostrata dai fatti, anche una sintonia con la presidenza, nella fattispecie Ryan, il figlio di Dan Friedkin, e quindi avanti. Ripeto, però sempre in primo piano, Marco, dopo è un tema che a te caro, che io condivido, l'abilità dei calciatori indiscutibile, se non c'è la qualità dei calciatori non va da nessuna parte, però c'è il lavoro dell'allenatore, ragazzi.
4: Sono d'accordo.
5: Quindi le prime due giornate noi facciamo l'analisi, non facciamo il circo, insomma nel senso pronostico, uno li può azzeccare, divertiamo. Però l'analisi è che Inter, Roma e Como sono più avanti rispetto al gruppo dal punto di vista dell'organizzazione di gioco, della struttura, della riconoscibilità, dell'identità, dei principi di gioco. Poi non è un caso che hanno impressionato, sono un pochino più avanti. Poi c'è la condizione atletica, gli infortuni, le variabili, tutto quello che vi pare, che determineranno il cammino fino in fondo. Però insomma Gasperini, questa cosa, il punto, come hai detto tu, sulla vecchia guardia, confermarla, non è un tanto perché sono amici, allora perché un'altra volta insieme. Sono giocatori preziosi perché sono il braccio, diciamo, operativo, il Cristante della situazione, il Mancini della situazione, poi Pellegrini quando rientrerà, e Dybala. Non a caso
4: i nuovi li dobbiamo ancora vedere.
5: Esatto, li dobbiamo ancora vedere, e sono d'accordo con te, c'è la forza di questa squadra, poi ti giri e dici, oh, Dybala, Malen. Cioè è vero che c'è il lavoro, poi quindi vengo al discorso di prima, la qualità dei calciatori è fondamentale, lavoro dell'allenatore sì, perché ci vogliono le idee, lo sviluppo del gioco, poi la qualità dei calciatori, e se tu non hai Dybala e Malen probabilmente non ci arrivi tra le prime quattro, probabilmente non arrivi a lottare per il titolo.
4: Ma penso una cosa, Stefano, che sia stato un discorso molto giusto e razionale confermare il blocco, e spiego il perché comunque il calcio di Gasperini, che implica un certo tipo di lavoro sul campo ripetitivo, continuativo, con dei movimenti, tu devi partire da un blocco che questa cosa l'ha assimilata. Bravo. Benissimo.
5: Esattamente.
4: Dopodiché che fai? Cominci ad inserire quelli nuovi che devono entrare in quei meccanismi.
5: Bravo.
4: Allora tu parti già da una base
5: per
4: solida
5: esempio,
4: sotto questo aspetto.
5: Per esempio
4: l'acquisto di Deron, quello è l'automatico,
5: esatto,
4: cioè, lo butti dentro in automatico.
5: Che proprio che gli descrive questa meccanicità, consentimi questo termine, di questa ripetitività.
4: Che ci deve stare.
5: Dall'altra parte, esempio, Como, Mia, centrocampista straordinario, che cosa ha? Non ti preoccupare, vieni nella mia cultura, Fabregas, spagnola,
4: esatto.
5: Sai che cosa voglio, quindi non ti ci vuole tanto, non ti preoccupare, tu ti inserisci, non avrai difficoltà. È incastro, è come un puzzle, metti il pezzo,
4: Fabregas ha fatto la stessa cosa, è andato a pescare dei giocatori spagnoli.
5: Poche difficoltà nell'inserimento di alcuni calciatori. E quindi questo, poi fai la squadra e cresci, e ti convinci che sei forte, che poi puoi pure perdere le partite, per carità. Però è molto più difficile che accada, ecco, perché poi questa convinzione ti cresce, mentre il lavoro di Spalletti, il lavoro di Amorim, il lavoro di Allegri è molto più profondo, perché devi convincere alcuni calciatori, Sarri a Bergamo con l'Atalanta,
4: esatto,
5: è rinnovo
4: devi ribaltare una situazione
5: tattico,
4: che si è radicata,
5: culturale, ideologico, esatto. Insomma, sono tutte cose che poi alla fine devi sistemare, mentre gli altri sanno più avanti.
4: Assolutamente. Prendiamo un altro audio al 331 82 00 213, poi c'è un'altra cosa che voglio sottoporre a Stefano, vai.
8: Ciao Stefano, ma la cosa abbastanza divertente, ma che stupisce, è che adesso da parte degli interisti Ausilio va bene, anche se se n'è andato, va bene così, non importa. Cioè Ausilio gli ha salvato delle annate con dei contratti a giocatori a parametro zero, con dei contratti a lungo termine, cioè gli ha sistemato le carte in tavola in un modo che solo Ausilio poteva fare. Adesso che va via in un modo, posso dire, strano, perché a due giornate dall'inizio del campionato c'è qualcosa di strano, perché queste cose le gestisci all'inizio del campionato o alla...
4: Allora, poi ne parliamo, Stefano, di questo tema con dopo, perché ci sono, per esempio, Massimo dice sul fatto di sì, il mio pensiero è che se ti propongono un contratto di un anno vuol dire che ti stanno invitando alla porta. Anche questo è una spiegazione.
5: Dopo un titolo, senso, conquistato,
4: ci può stare,
5: dopo
4: no?
5: Due titoli
4: quindi vabbè, comunque dopo ne parliamo, perché poi c'è subito Rudy, grande tifoso dell'Inter, che praticamente fa capire che noi stiamo, dice, vabbè, lo leggo. Il problema è che mi sembra che voi stiate cercando per forza la magagna e tentate di ipotizzare cose che oggi non ci sono, perché le dichiarazioni tranquille di un avvicendamento normale con chi era il vice Ausilio, ma non mi sembra uno scandalo da fare tutto sto clamore. Rudy, fa il tifoso, posso dire questo, tifoso oppure non ne frega niente dei cambi. Noi che facciamo questo di analisi dobbiamo anche porci delle domande. Se non ci vuoi sentire, io c'è sempre un mezzo, uno cambia, spegne e non ci sente. È semplicissimo, quindi. Però che io oggi, che facciamo? Come la Gazzetta dello Sport, che oggi non ha manco citato Ausilio e se n'è andato? Vi sembra corretta una cosa del genere? Noi non lo facciamo, poi dopo ci sarà un approfondimento, ognuno si fa una sua idea, che è giusto che sia così, insomma, no? E poi fine, poi cambiamo argomento. Allora, invece ti voglio portare su un altro argomento, Stefano, che cosa

0: anno di Serie A col Como è qualcosa di strepitoso, ci ha fatto conoscere dei nuovi calciatori, ci ha fatto vedere un altro calcio, è arrivato in Champions League, quindi secondo me lui è il migliore. Poi sono d'accordo con te, Chivu ha la prima grande esperienza con una squadra straordinaria, la storia straordinaria, ha fatto centro e ha fatto una doppietta incredibile, quindi per me è un ex equo, però non mi sento di non condividere la scelta di Fabregas quale migliore allenatore.
1: No, io non tolgo nessun merito a Fabregas, anzi, perché ha fatto un'impresa. Se non l'avesse fatta avremmo detto le stesse cose di Fabregas, perché comunque non c'era la pressione di pretendere da Fabregas il raggiungimento della zona Champions, quello che anche se fosse arrivato quinto o sesto avremmo detto tutti bravo col Como,
0: probabilmente però non avrebbe vinto il premio,
1: sì,
0: quello ha spostato secondo
1: però
0: me,
1: però sai,
0: valutazione.
1: Mi metto anche nei panni di Chivu, che dopo 13 presenze in Serie A lo chiamano come ultima scelta all'Inter, arriva in un subbuglio bordello,
0: siamo d'accordo, infatti clamoroso. Per me è un pari medio, però secondo me nella valutazione è stata fatta e dice vabbè, ma l'Inter era già forte,
1: sì, però non
0: poi
1: il rischio era alto, per
0: il rischio
1: Chivu,
0: altissimo. Sono d'accordo con te, però l'Inter.
1: No, ci dividiamo, è giusto così. Io avrei premiato.
0: Cioè, abbiamo sempre detto, ti ricordi negli anni precedenti,
1: ma non perché
0: qui a Maracanã e non solo, dicevamo, rimprovevamo il fatto che poi sarà pure anche offeso, no? Simone Inzaghi.
1: Sì.
0: Ma con sta squadra devi vincere ogni anno lo scudetto.
1: Sì.
0: Dicevamo, ne ha persi due, ti ricordi?
1: Però Inzaghi veniva da un percorso di allenatore lungo, datato, no?
0: Però se Chivu fa la doppietta, come la mettiamo? Cioè, l'Inter allora non sbagliavamo nell'analisi,
1: no,
0: non nel pronostico,
1: che l'analisi sia forte,
0: dicevamo l'Inter è la squadra più forte del campionato, lo è ancora, lo certo. È ancora, però molti dicevano no, è finito il ciclo, oppure perché Inzaghi, i tifosi interisti riproveranno a Inzaghi, detto ma come fai a vincere due scudetti in 5 anni, 4 anni, capito? Poi ha fatto due finali di Champions, ricordiamo, il lavoro di Inzaghi è stato molto molto importante, eccezionale,
1: certo,
0: però
1: certo.
0: Poi alla fine contano i trofei, la prima, buona la prima di Chivu, e se quest'anno fa la doppietta allora ci farà dire ma allora insomma Inter non ci siamo sbagliati, è la squadra più forte del campionato, basta un pilota diciamo così più o meno equilibrato e l'Inter la nave la porti in porto, cioè la porti al primo posto. Ecco perché credo che sia stato premiato Fabregas.
1: No, ma
0: Fabregas è l'eccezionalità. Chivu sono d'accordo anche l'eccezionalità perché è al primo anno,
1: sì.
0: Però l'Inter non è un'eccezione, è la norma nel nostro campionato.
1: Sì.
0: Quindi,
1: però
0: più probabile che vinca
1: poteva
0: l'Inter che
1: fallire era alto, tutti quanti avevamo il dubbio, tutti eravamo dubbiosi su Chivu, dai.
0: Io te l'avevo detto,
1: io ero dubbioso, per carità, tu sei
0: avanti,
1: sempre
0: quando tu mi dicevi Thiago Mochi, Tudor,
1: tu mi hai detto sempre che stava avanti a questi
0: allenatori. Avanti a questi.
1: E quindi hai visto meglio di me. Io ti dico, avrei
0: ma come tu hai visto bene anche Pioli, le difficoltà di Pioli a Firenze. Io non pensavo, insomma, voglio dire, il calcio è bello perché poi però è sempre analisi. Cioè non è pronostico, capisci?
1: Per esempio, c'è Giacomo, dice tutti dicono che Gasperini è un fenomeno, ma chi ha vinto? Attenzione,
0: ha vinto un'Europa League.
1: Tanto ha vinto un'Europa League,
0: che non mi sembra poco.
1: E mi sembra che non vincevamo un'Europa League con una squadra italiana dall'ultima del Parma. Mi sembra degli anni,
0: sì,
1: non
0: esatto.
1: Ricordo.
0: Da Malesani.
1: Sì, l'ultima fu il Parma, che era la Coppa UEFA, non era Europa League.
0: Esatto.
1: Non abbiamo mai vinto l'Europa League noi. Però io anche qui, no, che ha vinto, io penso che va visto anche il lavoro che ha fatto in questi anni, quindi ho già detto non premio Chivu perché ha vinto, ma per la difficoltà del lavoro che andava incontro personalmente, mentre Stefano ha fatto un discorso diverso, pur riconoscendo i meriti di Chivu, ci mancherebbe. Però pure Gasperini dice che ha vinto, intanto ha vinto un'Europa League con l'Atalanta, che non è una cosa da poco, perdonatemi.
0: Ma poi battendo chi?
1: Andate a vedere chi ha battuto. Poi ridurre sempre a chi ha vinto. Secondo me ci sono poi allenatori che hanno delle squadre che non possono vincere, ma fanno vedere delle cose. Perché
0: in finale poi che l'ha vinta proprio.
1: Quindi
0: sdraiando il Leverkusen che veniva da una striscia di imbattibilità.
1: Stiamo parlando, ma non solo, di un allenatore poi tra l'altro non più giovanissimo, che ha una freschezza nelle idee che non è da cosa da poco. O no, Stefano?
0: Ma io stai scherzando. Guarda, io non faccio una questione, quando dicevamo prima del, ma anche verso la fine di luglio, inizi del mercato, abbiamo sempre detto, Marco, che quest'anno gli allenatori si devono resettare, perché quello che oggi è nuovo domani è vecchio. Gasperini non è mai vecchio, cioè non faccio una questione di età, cioè, Gasperini, Spalletti, chi sono? Allegri sono i più anziani, e Sarri, questi sono i quattro più anziani, poi sono tutti giovani, c'è una media spaventosa, si ringiovanisce l'età, media degli allenatori in Serie A. Detto questo,

0: secondo me, nella freschezza, nella proposta, nella voglia anche di divertirsi, di far divertire la propria squadra. Gasperini è inesauribile da questo punto di vista.
1: Sì, sì.
0: Io lo vedo sempre fresco, frizzante, sì. Sul pezzo. Adesso gli altri, Spalletti, io dico i decani, no, cioè quelli più Allegri e chi c'è, chi è rimasto? Sarri? Sono i più vecchi della Serie A, no?
1: Beh, pure Spalletti, c'ho parecchie panchine, eh.
0: Sì, se no io dico per l'età.
1: Ah, l'età.
0: Cioè diciamo, ah, sì, qua sì. Sono 67, 69, sì, sì, 68, 67 e 59.
1: Sì, sì, ho capito.
0: Max. Gli altri sono tutti più giovani, eh? Sì, hanno sì. 40, 30, sono tutti giovanissimi. Mm-hmm. 50, 48. E loro devono dimostrare di essere freddi, perché poi alla fine dice, ah, vabbè, ma quello ormai basta, ha fatto il suo tempo. No, perché Gasperini non ha fatto il suo tempo ed è il più vecchio di tutti.
1: Sì, sì.
0: Quindi...
1: rispondiamo anche a Stefano, poi andiamo in pausa. Dice Juve competitiva secondo Cardinali, ma non per gli esperti di Maracanã, magari gli stessi che elogiavano le favolose campagne acquisti di Giuntoli e Comolli. A parte che sono state criticate un po' tutte le campagne acquisti, poi caro Stefano.
0: Beh, no, io quando sono arrivati tutti con Mindset, ho detto, dicevo, dove sono i giocatori da Juve? Ti ricordi che dicevo? Adesso. No. Però ha fatto degli acquisti, insomma, hanno
1: sforzo. Sì, però vedi, quando
0: ha fatto uno sforzo enorme
1: di Maracanã,
0: il tentativo
1: no?
0: di Giuntoli era quello di creare una base, poi ci vuole tempo e pazienza.
1: A parte che ieri ho visto i giornali, che mi sembra che sti voti alti alla campagna acquisti della Juventus non ha dati nessuno, 6,5 più o meno,
0: quello che
1: la media è quella
0: noi.
1: Che abbiamo anche detto noi. Poi consenti, Stefano, che ognuno può avere la sua idea. Per esempio ieri Di Napoli ha dato 8,5 alla campagna acquisti della Juventus. Non è che l'abbiamo insultato, no. Perché ha dato 8,5, è una sua idea,
0: esatto.
1: E quindi va rispettata. Invece chi dà 6,5 va rispettato ugualmente. E quindi, esperti o non esperti, non mi sembra che ci sia questa che tutti hanno. È chiaro che il signor Carnevali, lo sentiremo dopo, un tempo dica Juve non è competitiva. Ma la domanda che faccio io è: competitiva per cosa? Cosa deve fare quest'anno la Juve? Qual è l'obiettivo?
0: L'ha detto Carnevali. Lo sei dimenticato?
1: Dopo lo sentiamo. Lo sentiamo.
0: Che ha detto?
1: Possiamo... ci è ritornato. Possiamo?
0: La priorità è l'Europa League.
1: Va bene.
0: Lupo e buon lavoro a Spalletti.
1: Ci fermiamo, facciamo una pausa perché stanno per arrivare altri amici, altro approfondimento. Tra pochissimo state con noi.

0: Siamo tornati sempre con voi Marco Piccari e Stefano Impalomeni.
1: Ciao Marco, ciao a tutti.
0: Allora facciamo così Stefano, presento subito gli ospiti che già sono in collegamento con noi, li ringrazio tantissimo. Abbiamo il direttore, con molto piacere abbiamo il direttore Ernesto Paolillo. Ciao direttore, buon pomeriggio e ben trovato.
2: Buon pomeriggio. Buon pomeriggio a tutti, grazie.
0: No, grazie per aver accettato l'invito. Poi abbiamo Cristian Recalcati, ciao Cristian.
1: Ciao Cristian.
3: Ciao Marco,
0: ciao Stefano. Allora, in attesa dell'arrivo anche di Lorenzo Di Benedetto, partiamo con ordine, vi faccio sentire le parole di ieri che ha rilasciato Marotta, il presidente dell'Inter, alla Gran Gala del Calcio, e da lì ripartiamo, sentiamolo.
4: Questo ritorno che ho vissuto nella mia carriera è stata una giornata che ha suggellato sicuramente il divorzio da un professionista serio, esemplare, un amico, collega, quindi tanti ringraziamenti per tutto quello che ha svolto, ma è stata comunque una separazione consensuale, da parte lui della club e la proprietà, e siamo arrivati a questa conclusione che è molto consensuale e amichevole.
5: Cosa gli augura?
4: Giulio direi che ha fatto una bella carriera, ma che ci siano nuove soddisfazioni come quello che ha potuto avere negli ultimi anni guida di un'area sportiva, di un'area tecnica dell'Inter, che ha regalato tanti successi.
0: Sabato però c'è già una sfida decisiva.
6: Io sono il segreto dell'Inter, un segreto che ormai tutti conosciamo, nel senso grande competenza, grande sinergia. Come è nata questa
4: situazione? Sono sentito, credo che nello sport, in particolare nel calcio, perché sempre prima la società, il brand della società, che rappresenta tantissimi valori, e poi soggetti singoli, possono essere una lotta, Ausilio e tanti altri. Quindi questo credo che sia assolutamente quello che è il mio blog. Dopodiché non seguo un collega, un amico, e lui ha un percorso anche magari stimolante come quello che ha fatto.
6: Quando vi ha comunicato la decisione, Presidente?
0: Allora abbiamo sentito questo passaggio dove praticamente lo ringrazia, viene prima la società dei singoli. Io vi chiedo, abbiamo qui insomma Stefano anche Paolillo che l'Inter la conosce benissimo, non bene. Magari inizio proprio da lui, mi permetto. Direttore, che cosa adesso cambia? Che cosa può portare questo, diciamo così, addio di dopo 28 anni di Ausilio all'Inter? Questa è un po' la domanda che ci poniamo, perché ci è sembrato insomma una cosa, personalmente non mi aspettavo che potesse finire così proprio all'inizio di questa stagione, poi non so voi. Saluto anche Lorenzo Di Benedetto in collegamento con la redazione di Tutto Mercato Web. Ciao Lorenzo,
1: ciao,
0: ben
1: Lorenzo.
0: Trovato.
1: Ciao, buon pomeriggio a tutti.
0: Parto da Paolillo, l'addio di Ausilio, che cosa allora Adesso ci dobbiamo aspettare? Che cosa cambia nell'Inter?
2: Ci tengo a dire che sul piano emotivo e affettivo questa cosa mi ha molto toccato, perché sapete bene come ho lanciato e in che modo, cioè levando Ausilio dal settore giovanile, portandolo con me alla Spezia quando sono stato presidente dello Spezia, rimettendolo in posizione più alta all'Inter quando ho preso in mano l'Inter. Quindi potete immaginare non solo l'affetto ma la grande stima che ho certo Ausilio, sul quale ho puntato da sempre.
0: Sì.
2: Detto questo, il segnale mi sembra abbastanza evidente. Fondamentalmente il fondo, il proprietario dell'Inter, non vuole prendere impegni a lungo termine, non voglio prendere impegni più costosi. Normalmente questo avviene anche quando sento sinto di trattare in tempi lunghissimi la vendita della società, e quindi ovviamente non facendo trovare tanti pesi sul monte stipendi a chi subentra si facilita questo processo. Non credo che sia una disistima nei confronti di Ausilio, è semplicemente quello che avviene quando in una società si dà sì peso alle persone, ma si dà ancora più peso ai pesi economici, al valore economico delle varie voci di bilancio.
0: Quindi era, lo ritiene un problema economico questo che ha portato alla separazione?
2: Assolutamente sì, assolutamente sì. Ah. Non penso proprio, non c'era nessun segnale che potesse essere di altro tipo. Tant'è vero che la scelta che è stata fatta, per fortuna, di dare il seguito alla figura di Ovidio con Bazin, premia una figura piena, premia chi ha lavorato in questi anni accanto ad Ovidio, e alla fine diventa un risparmio economico anche per la società.
0: Bene, voglio sentire un po' che cosa ne pensate voi. Stefano?
3: Credo anch'io.
0: Anche tu sei di questo avviso? Una scelta economica?
3: So,
0: perché
3: non sai in futuro cosa accadrà poi. Stiamo parlando di Piero Piglio, 28 anni, in un club, un interista doc.
0: Mm.
3: Credo che, insomma, voglio dire, il direttore Polillo abbia spiegato, secondo me, le motivazioni vere. Poi abbiamo ascoltato i dissidi, Marotta, Ausilio, eccetera. Non ci credo. Credo che sia questo il motivo.
0: Mm. Mi lascio Recalcati per ultimo, Lorenzo.
5: Ma insomma, abbiamo parlato un pochino anche ieri, ancora prima che venisse l'ufficialità, che venisse data l'ufficialità. Per me l'Inter perde tanto senza Ausilio, e comunque poi vediamo, insomma, perché anche le parole di Marotta che abbiamo sentito poco fa non sono parole distensive, parliamo, cioè, diciamo così, perché comunque non si ringrazia e basta Ausilio, e c'è un qualcosa sotto che magari verrà fuori tra un po'. Però comunque
0: tipo
5: sia,
0: Lorenzo, cioè cosa pensi che ci sia?
5: Non lo so. Cioè, questo non lo so, però non è un addio limpido, dai, parliamoci chiaro, perché comunque vanno a offrire un anno di contratto a un dirigente che è lì da 28 anni. Non si arriva neanche a fine stagione, anzi si aspetta il giorno dopo la fine del mercato per non creare caos, e qui bisogna fare un plauso sia all'Inter che allo stesso Ausilio. Si aspetta il giorno dopo la fine del mercato per dirsi addio, il contratto che viene risolto e che era fino a giugno. Cioè, non è un addio lineare questo, quindi qualcosa di qualcosa che non sappiamo c'è sicuramente. Vediamo tra un po', magari parlerà Ausilio, magari lo dirà, magari non lo dirà, perché comunque resta un signore Ausilio, e magari se lo tiene per sé, se lo terrà per sé chissà per quanto tempo. Però secondo me non c'è una cosa limpida su questa.
0: Recalcati, tu che segui l'Inter da sempre, insomma, che idee ti stai facendo e che cosa, diciamo, pensi possa avvenire adesso da qui in avanti?
7: Allora, Ausilio era un po', tra virgolette, tra una sua decisione, una decisione dell'Inter, della società, non so, però è un po' di tempo che ha messo nelle orecchie l'idea di andar via. C'era l'Al-Hilal di Inzaghi che lo voleva a tutti i costi, poi lui ha deciso di rimanere, visto anche la situazione di quello che era successo l'anno precedente con la sconfitta col Paris Saint-Germain, eccetera, eccetera. L'anno scorso ha deciso di rimanere, è rimasto e ha finito l'anno, quest'anno, dopo il mercato. Aveva detto anche, parlato di Marotta un po' di tempo fa, dicendo Marotta, da quando è passato, diciamo così, dall'altra parte della barricata, è un po' meno buono. Vi ricordate le parole che ha detto? Ovviamente la dette col sorriso, però intanto l'ha lasciato intendere. Molto probabilmente c'è, non dico screzzi, ma c'erano delle cose che magari non riusciva più a lavorare in una determinata maniera. Per quanto riguarda, come dice il direttore, ha pienamente ragione, per quanto riguarda il fatto del Octree non vuole, a parte i giocatori ovviamente che non vuole fare un contratto biennale perché altrimenti non arriverebbe mai più nessuno, però ai dirigenti, vedi allenatore Chivu, vedi la stessa indica cosa sarebbe stata per Piero Ausilio, il rinnovo può essere biennale, e quindi ha pienamente ragione direttore. Non è un aspetto economico, perché fino al 2027 aveva il contratto, lui lo voleva fino al 2029, loro lo proponevano fino al 2028, quindi era tutto quest'anno, tutto l'anno prossimo, e lui voleva anche quell'altro 28-29. L'Inter si fermava al 28, ma non che poi non avrebbero mai più rinnovato. A Quindi la differenza in totale era, non so, un milione netto, ok? E io non credo che un milione in una società come l'Inter non li abbia, altrimenti è un problema non di Ausilio, è un problema enorme, è un problema grossissimo, dove non potresti mai più andare a affrontare niente, nel mercato, nello stadio né nient'altro. Il fatto di Ausilio, cosa succederà dopo? Ragazzi, sembra che è andato via Ausilio e siamo rovinati. Io mi ricordo quando è andato via il presidente dell'Inter, io interista dalla nascita e ho vissuto dal primo Mancini fino a qualche anno fa tutti i giorni l'Inter, era la mia preoccupazione grossa era quando è andato via il presidente Moratti, che ancora adesso tutti dicono ora è sempre Moratti presidente. Quando tu parli di presidente dell'Inter parli di Massimo Moratti. Come siamo riusciti a mandar giù il boccone Moratti, a mandar giù il boccone Ronaldo, a mandar giù tanti bocconi amari anche del nostro direttore che stiamo parlando adesso, Ernesto Paolillo, o di Lelio Riali, tanto per ce ne faremo una ragione anche con Piero.
0: No, però lo sai che cos'è che suona, Cristian? Mi permetto di essere un po', faccio quello la zanzara fastidiosa. Suona stona il fatto che avviene proprio all'inizio della stagione, a due giornate dall'inizio del campionato.
7: No,
0: con...
7: no, Marco, no, cioè... no.
0: Ma questo
7: no.
0: È normale.
7: Questa qua è da cosa che è sei mesi che si tira avanti. Sì. Ausilio doveva andare via prima.
3: Credo anch'io.
0: Cioè, perché non l'hanno fatto prima invece di.
7: Vabbè, perché non è mercato, ragazzi.
3: All'Inter si sapeva.
7: Non lo
3: sapevo.
7: Giugno, luglio, agosto, le trattative si fanno gennaio, febbraio, marzo, aprile,
3: cioè
7: maggio,
3: per
7: giugno,
3: chi luglio, conosce luglio. Adesso chi apprende la notizia è qualcosa di clamoroso. Però io penso che Cristian abbia una cosa che si sapeva
2: comunque,
0: direttore, prego.
2: Mi pregherei di fare attenzione a quello che ha detto Marotta, perché Marotta è troppo bravo, intelligente, professionista, serio e non parla bambera. Ha detto la frase vengono
0: prima la società degli individui.
2: Prima la società degli individui. È una frase estremamente esplicativa. C'è una linea che ha preso la società, che non è soltanto con Ovidio, ma è cominciata anche prima, anche col settore giovanile dell'Inter, che sapete a me sta a cuore tantissimo, perché lì si crea valore. È accaduto con Somaden. È una linea che ha preso la società, che adesso sta accelerando, e quindi Marotta, che è stato nominato presidente oltre che amministratore, non può dissociarsi da quello che fa la società, e quindi in questo momento deve anche lui seguire la linea della società, che è questa, si guarda l'interesse della società e non le persone, purtroppo è così.
0: No, no, per carità. Non so, Lorenzo, vuoi aggiungere qualcosa su questo?
5: No, ma è, appunto l'ho detto prima, insomma, che le parole di Marotta non erano state banali, e mi riferivo proprio a questo, perché un dirigente che sta 28 anni in un club, uno si aspetta che magari possa finire la cosa, come comunque dicevamo anche ieri, non è una cosa che viene fuori dal nulla, perché comunque c'era stata la questione all'Hilal, perché comunque c'era già stato qualche screzio, e questo l'abbiamo detto subito appena uscita la notizia. Però c'è modo e modo di salutarsi e di dirsi addio. Cioè, ieri Ausilio chiaramente non parla al Gran Gala del Calcio, però arriva con Baccin, che sarà il suo successore. Quindi da parte di Ausilio, secondo me, almeno sulla carta, su quello che si è visto da fuori, c'è stato un comportamento esemplare. Marotta, che ci viene a dire viene prima la società degli individui, ora voglio dire, è stato 28 anni, si poteva anche evitare, secondo me, di dire una cosa del genere. Ma Marotta, insomma, ultimamente ci va giù pesante, non è la prima volta, anche dopo Bastoni Kalulu ne abbiamo parlato tanto, di quando il giorno dopo si presentò facendo l'elenco delle cose della Juve che non gli tornavano, degli anni in cui c'era anche lui alla Juve, quindi addirittura, insomma, tornando veramente indietro. E per me c'era tutta la possibilità, anche per Marotta ieri, di dire ringraziamo un uomo che ha fatto la storia dell'Inter, perché 28 anni sono una valanga di tempo. Quindi si poteva dire tranquillamente questo. E
0: tu ci vedi qualche cosa, diciamo, un rapporto che si era logorato tra i due? Faccio questa.
5: Secondo me anche, può darsi. Ma si torna a quello che si diceva prima, ovvero di Ausilio che dice da quando Marotta è andato dall'altra parte non è più buono come prima, cioè delle stoccatine c'erano già state, quindi sicuramente c'è qualcosa che non torna tra i due. E poi c'è questo grande punto interrogativo di Oktree, che finché la squadra regge e non va rifatta, bene, poi vediamo quando la squadra andrà rifatta davvero, se faranno gli investimenti per far sì che l'Inter possa restare al top, vediamo, insomma, ancora stanno campando di rendita, vediamo.
0: Cristian, tu che vuoi? Prego, direttore, se vuole aggiungere, prego.
2: Se avete proprio approfondendo questo discorso, quanto giustamente è stato detto,
0: sì.
2: E guardiamo anche la campagna acquisti di oggi ed eravamo di quest'anno ed eravamo alla presenza già di un rifacimento di parte della squadra, beh, non è stata fatta l'insegna dell'investimento, ma l'insegna del prendere le migliori opportunità che c'erano spendendo il meno possibile.
5: Esatto.
2: E quindi questo è un segnale estremamente chiaro. Poi io sono personalmente...
0: Però mi perdoni, direttore, magari Cristian e Stefano potete intervenire. Cioè, voglio capire una cosa. Secondo lei non è stato, diciamo, trovato l'accordo con Ausilio per motivi economici? Con il direttore sportivo?
2: No, perché il futuro di Octai non è l'Inter.
3: Asciugare.
0: Allora vuol dire che...
3: Vabbè, vuol dire, non la può dire
0: vuol
3: tutta,
0: dire che stanno cambiando strategia.
3: Ma possiamo... insomma, è evidente. Quando Marotta dice sono più importanti i dirigenti, lui fa il presidente adesso. Però insomma, oggi tocca Ausilio, poi chissà.
0: Può toccare pure a me, insomma.
3: Non lo so, io adesso la butto lì, non lo so. Okay, però okay. Mi sembra di aver interpretato il pensiero di Paolillo, che tra l'altro nella vita ha fatto l'amministratore delegato, noi chiamiamo direttore, però ha fatto l'amministratore delegato dell'Inter. No, ho capito, e quindi chi più di Paolillo può dirci che Ausilio va via, non per un discorso, che è un discorso di asciugare. Capisci?
0: Allora, va bene.
2: Ma vi faccio un discorso da uomo che prima di occuparsi di calcio si è occupato di finanza e tuttora di finanza.
0: Certo.
2: Parliamoci chiaramente, Octree non ha preso l'Inter perché amava l'Inter, Octree ha prestato dei soldi e Impegno aveva preso le azioni dell'Inter. È arrivato il momento in cui il debito scadeva, non poteva essere ripagato, e allora per non perderci ha preso Impegno, visto che nel frattempo l'Inter era cresciuta, si era rivalutata e quindi le azioni le portava a casa a poco. Ha visto il business dello stadio e come ha visto il fondo del proprietario del Milan, hanno fatto dei progressi per quanto riguarda il nuovo stadio, ma come tutti i fondi che fanno questo tipo di investimento, e vedrete se ho torto, finirà col vendere l'Inter non appena ci saranno i permessi di costruire, senza spendere soldi per la costruzione dello stadio, ma perché il permesso a costruire aumenterà il valore dell'Inter e tira via ogni problema. Octree ha quello come finanziamento. Leggere il regolamento.
0: Ok. Cristian, volevi aggiungere qualcosa a te, perché c'ho una domanda poi da farvi prima di salutarvi. Vai.
7: No, dice giustissimo il direttore. Io credo anch'io che appena ci sarà la firma sulla possibilità di costruire lo stadio, probabilmente Octree inizierà a mettere in vendita l'Inter, quello è poco ma sicuro. Dall'altra parte non capisco però quando mi dice non sono stati fatti investimenti, perché Pio Esposito e Aleksandar Stanković sono due 2005 che hanno firmato un quinquennale quest'anno. Spence ha 25 anni, ha fatto un quinquennale. Jones ha 26 anni, ha fatto un quinquennale, e sono andati via i giocatori over, dove lì non c'era assolutamente un futuro. Quindi l'Inter si è ringiovanita e i giovani hanno firmato comunque un quinquennale. Io non credo che sia proprio un qualcosa di andare a...
3: Ma questo non esclude, Cristian, ma questo non esclude che un giorno possano essere venduti anche molto bene, non c'entra niente.
2: Se li sono trovati in casa, è la prima occasione, se non vendono,
3: con 5 anni di contratto, cioè non cambia niente.
5: Cristian,
7: no, ma guarda che sono ma non è Sander, non è Stanković e Pio. Con tutti hanno i contratti, a parte Federico Di Marco.
5: Sì, va bene,
3: ma quello
5: Cristian,
3: di Cautelli, no, Cautelli il tuo investimento, un'altra forma di investimento.
5: Il discorso che facciamo, credo che siamo tutti d'accordo su questo, quando parliamo degli investimenti, non è tanto di Pio Esposito, Spence, ma cioè l'Inter arriva e vuole Palestra, e l'Inter Palestra non lo prende. Perché? Perché tentenna, perché non fa l'offerta, perché non vuole investire quei soldi su un giocatore che costava
7: Lorenzo,
5: tanto.
7: Allora Lorenzo, mi va bene tutto, però ogni tanto dobbiamo metterci anche un attimino, perché allora non arriva a Palestra e ovviamente tutti puntano il dito, Ausilio, compagnia, non si muove, è tutta colpa di, eccetera, eccetera. Il giorno dopo succede che comunque l'Inter ha fatto bene non prendere Palestra, perché 60 milioni non è per Palestra. Ora è Octree che non ha voluto investire, dobbiamo metterci d'accordo tra tutti, perché sennò non arriviamo più a un dunque.
3: No, su questo secondo me Cristian hai ragione.
5: Ma sai Cristian, dipende chi sono i tutti, cioè se io ti dico che l'Inter, allora io ti prendo come esempio il Milan, no? Il Milan ha molti più problemi economici rispetto all'Inter di bilancio,
7: speso
5: non è che non
7: 200
5: abbiano
7: milioni di
5: soldi, ma
7: mercato, sì.
5: A bilancio arrivano, prendono un giocatore, spendono 80 milioni per prendere il centravanti, sono troppi? Chi se ne frega, dice il Milan. Cioè, lì però vedi, no? Cioè, il Milan ha speso 50 milioni per Moreira, che noi non sappiamo neanche dove metterlo nei campetti, per dire. Cioè,
7: Esatto.
5: l'Inter che non ha problemi, che arriva tutti gli anni in Champions League, che arriva in finale di Champions League 2 volte negli ultimi 4 anni, che comunque sia, li ha i soldi potenzialmente, perché non è nel mirino della UEFA, no, può fare quello che vuole, e però gli investimenti importanti non li fa. Cioè, nel senso, poi arriva, come diceva giustamente il direttore Paolillo, che dice va a prendere le occasioni, perché Spence alla fine è un'occasione, perché Curtis Jones alla fine è un'occasione, non va a fare il grande colpo, mentre l'Inter il
7: Beh,
5: grande
7: però,
5: colpo lo potrebbe fare.
7: allora, io ti dico una cosa, sono 70 milioni per due cose buttate lì a caso, io direi che sono 70 milioni, preferisco spendere due, non investimenti come dite voi, come Spence e Curtis Jones, piuttosto che spendere
0: Perché tu
7: 85
0: pensi che
7: milioni
0: già ha
7: per
0: buttato i soldi il
7: Gonzalo
0: Milan su Gonzalo Ramos?
7: Ramos. Io 85 milioni spendevo neanche a piangere per Gonzalo Ramos, andavo a cercare qualcos'altro, però al giorno d'oggi il grosso investimento, palestra a parte, 70 milioni ormai non costa più nessuno che tu conosci, eh? Non costa più nessuno. O spendi 100, 120, 130 per un giocatore vero che non viene in Italia, lo sappiamo tutti, oppure sono quelli a 35, 40, 50. Non siamo riusciti a comprare palestra. Purtroppo mi spiace, ottimo giocatore, ci siamo
3: A
7: rifatti con
3: volte in
7: Spezzo,
3: Inghilterra
7: siamo
3: hanno speso anche
7: andati
3: 140 milioni per un giocatore che poi non sono stati Felix, mi ricordo.
0: Sì.
3: No, Chelsea,
7: Ma
3: no, c'è
7: tanti hanno
3: 30
7: speso 100 milioni, poi dopodiché non è stato
3: Ma
7: fatto
3: appunto,
7: nulla,
3: ma è
7: cioè
3: tutto
7: non è che si è fatto
3: relativo.
7: nulla.
3: Che magari non so, spendi male o spendi bene, però il discorso, secondo me, che ha fatto il direttore è
0: È
3: quello.
0: giusto, quello lì,
3: No,
0: è
3: è quello.
0: quello.
3: Cioè, voglio
0: Vabbè,
3: dire, secondo me,
2: comunque
3: i termini
2: dobbiamo
3: però, Paolino,
2: abituarci.
3: cioè, lei ha detto che quando ci sarà il nuovo stadio, i termini, quindi, cioè, che
2: E
3: cosa
2: quando
3: prevede?
2: verrà il nuovo stadio, io prevedo che l'Inter e forse anche Milan non faranno altro che velocemente vendere le due società, capitalizzando quello che vale l'autorizzazione a costruire. Li venderanno a fondi, in questo caso magari che si occupano più di real estate che non di credito, così come Rocktree, e a questo punto usciranno da un business nel quale ci si sono trovati, l'hanno ben gestito, ma non hanno voluto.
3: E il termine, secondo lei, quando si potrà
2: Ma
3: concretizzare questa
2: adesso
3: ipotesi?
2: vedremo, se sono di mezzo le elezioni a Milano, per cui quando daranno i permessi a costruire diventa più un'incognita amministrativa e politica che altro, però appena arrivano, massimo sarà 2 anni, eh. Non credo che possano tenere la pratica bloccata a
0: Bloccato,
2: lungo,
3: okay. Quindi
2: almeno mi
3: passaggio di mano
2: auguro.
3: per tutte e due le squadre di Milano.
2: Sì, assolutamente. Purtroppo sì, purtroppo lo vedo, perché purtroppo nel senso che per i tifosi, e mi metto con loro, diventa sempre un'incertezza sul futuro, perché chi investe, chi prende una società oggi per dare valore nel tempo, ma chi è alla fine del ciclo del valore per portare a casa, beh, chiaramente fa le operazioni come quella di Ausilio. Però lasciatemi dire una cosa, dobbiamo abituarsi purtroppo sempre più a questo. Il nostro calcio è povero e diventerà sempre più povero.
0: Bene.
2: Il problema vero è che noi non abbiamo imparato dagli inglesi, non abbiamo imparato dai tedeschi e dagli spagnoli, e non è difficile imitare come si gestisce una lega calcio e come si fanno arrivare i proventi alle squadre. Noi vendiamo i diritti televisivi, in questo caso da DAZN oppure Sky, che scelgono loro a che ora
0: Giocare,
2: devono essere fatte le partite.
0: sì.
2: Bene, ci perdiamo tutto il mercato asiatico con le partite alle importanti solo alle 20:45, ci perdiamo tutto il mercato dei paesi arabi e quant'altro, e i soldi li prendono gli inglesi, li prendono gli spagnoli e li
0: Via
2: prendono gli
0: dicendo.
2: altri. Ecco.
0: Va bene, mi sto per fermare. Chiedo al volo, Lorenzo, è giusto dare il premio come miglior allenatore dell'anno scorso a Fabregas?
5: Ma per me il miglior allenatore è quello che vince. Dare il premio di miglior allenatore della stagione della Serie A a Fabregas, dopo che Chivu al primo anno, dopo avere subito le critiche di chiunque durante l'estate scorsa, dopo aver preso una squadra che era morta, dopo aver preso 5 gol in finale Champions League, arriva e ti vince lo scudetto in tranquillità e la Coppa Italia pure, per me l'allenatore migliore era Chivu, poi si può parlare di quello che vogliamo.
0: Reca, tu?
7: Ma sposo la linea di Lorenzo tutta la vita, ma non perché è Cristian Chivu, no, ma se fosse stato l'allenatore del Milan a vincere il campionato e a vincere la Coppa Italia, se il prossimo anno, vi dico solo questo, il buon Grosso, prendiamo lui, porta la Fiorentina al secondo posto, anche il prossimo anno, e Chivu vince lo scudetto, anche il prossimo anno non vince Chivu miglior allenatore, vince Grosso perché aveva la Fiorentina al secondo posto. Bene. Ha ragione Lorenzo.
0: Cioè, ha ragione Lorenzo. Direttore?
2: Sì, anch'io lo penso esattamente così.
8: Ale, forza Inter.
0: Va bene. Allora, mi devo fermare. Ringrazio Ernesto Paolillo per essere stato con noi. Grazie mille. A presto. E buon proseguimento.
8: Arrivederci.
0: Cristian, ti saluto. Ci sentiamo prestissimo. Mi raccomando, questo
8: stai
0: fine
8: sul pezzo,
0: settimana.
8: Perché questo sabato un po'.
0: Dura,
8: Febbre
0: dura.
8: Del sabato sera.
0: Sei preoccupato?
8: Sei preoccupato.
0: Domani c'è il pronostico di Benedetto e poi te lo mando, va bene?
8: Dici il tuo.
0: Il tuo?
7: Il mio 2-0.
0: Per chi?
8: Tu, 2-0.
7: Per chi, dai.
0: Va bene. Ciao Cristian, a presto.
8: Ciao Cristian.
0: Lorenzo, grazie anche a te, mi raccomando.
8: Ciao,
0: domani preparati bene, poi ti mando le partite, anzi le scoprirai domani. Vai. No, ciao Lorenzo.
5: Me le dici in diretta.
0: Certo, in diretta.
5: Tutti i vantaggi ce la piccari.
0: Vabbè.
5: Sempre.
0: A presto. Ciao, ciao Lorenzo, ciao. Break per noi.

0: Siamo tornati, caro Stefano Impalomeni, eccoci.
1: Ciao Marco, ciao a tutti.
0: Guarda che sono un po' arrabbiati, qualche ascoltatore dice: ma come si fa, ma è assurdo far vincere, non far vincere Chivu che ha primeggiato le ambedue le competizioni nazionali, va premiato chi vince in questo caso, al contrario del pallone d'oro dove secondo me bisognerebbe premiare il migliore in stagione, non quello che ha vinto di più. Questo relativo al fatto che è stato premiato come miglior allenatore dell'anno
1: Fabregas,
0: che ha portato il Como in Champions, che ha fatto comunque una missione non da poco, Io e te siamo divisi oggi su questa cosa.
1: Sì. Ma è bello.
0: Tu sei, beh, è bello per questo.
1: Io sono in minoranza, però, perché c'è una valanga di consensi a favore.
0: Ma no, che... beh, qui adesso perché
1: cioè,
0: ci sono.
1: Va premiato, è anche giusto.
0: Beh, ha fatto un grande lavoro. Anche...
1: premiare chi vince, però. Tu hai fatto il discorso di Gasperini, di alcuni allenatori che creano un fenomeno calcistico.
0: Certo.
1: E allora è stato premiato Fabregas perché è il nuovo fenomeno calcistico.
0: Nuovo fenomeno calcistico, vabbè, aspetta.
1: Per
0: che...
1: adesso, poi.
0: Ne parliamo con Enzo Bucchioni,
1: ciao,
0: collegato
1: Enzo.
0: Con noi. Ciao Enzo!
2: Buon pomeriggio, ciao a tutti ragazzi.
0: Come
2: ciao,
0: stai?
2: Polemica.
0: Ma cara. Sempre, è il sale, com'è? Il sale della vita, un po' di polemica, cioè, se no che
2: poi
0: facciamo?
2: Pepe,
0: è sempre qui
2: vuoi.
0: A sviolinare, non si può, dai. C'è un allenatore con noi, così sentiamo anche il suo punto di vista di questo argomento, ma anche di altri. Moreno Longo, mister, buon pomeriggio.
3: Ciao Moreno. Buon pomeriggio a tutti voi.
0: Mister, la polemica, insomma, ciao. Nel calcio vive di polemica, insomma, no? Voglio dire, come si fa?
3: Un po' di audience lo aiuta, quindi ci va.
0: Allora, sentite,
2: click.
0: Sì, assolutamente. No, ma allora facciamo una cosa, vi faccio sentire un passaggino di Fabregas e poi affrontiamo un attimo questo tema qui e poi voglio andare anche su altro, approfitto anche della presenza di mister Longo perché voglio parlare anche di Grosso, caro Stefano, perché gli hanno dato 130 milioni per fare sta squadra, mica po' roba da poco,
1: Affare si ingrossa.
0: Qui è un grosso investimento, vedi?
2: Iniziamo...
1: Grossi problemi.
0: Che dici, Enzo? Attenzione di cosa?
2: No, dicevo, io ho conservato per tanto tempo, dopo i mondiali del 2006, una bella foto di una signorina meravigliosa che ha una maglietta con scritto "a me mi piace Grosso", dopo la finale, il famoso rigore.
0: Ah, vabbè.
2: Tutti i gusti sono gusti.
0: Vabbè, Grosso piace, insomma, bravo.
1: Questa battuta
0: questa
1: nasconde...
0: è una battutina che
1: una
0: che Bucchioni ha scatenato oggi.
1: A quest'ora,
0: vabbè.
1: Caro Enzo.
0: Mister Longo tra un po' attacca al telefono. Allora, mister, rimani con noi, mi raccomando.
2: Lì, ci siamo arrivati.
0: Allora, sentiamo un pezzettino di Fabregas e poi andiamo un po' a commentare un po' di cose. Dai, vai.
4: Quest'anno però volete ulteriormente alzare l'asticella e siete partiti decisamente bene.
5: Sí, bueno, hemos partido bien, no a Udine, pero sí que obviamente que si debe
0: hacer
5: siempre mejorar, siempre fare di più, questo è sempre l'obiettivo di tutti in la vita, in lo sport, per noi no, non è niente di altro.
4: L'anno scorso eravate la grande sorpresa, quest'anno invece vi aspettano tutti. Confermarsi è solitamente più complicato.
5: No, dipende, confermarsi su di che? Confermarsi in Serie A, continuare a... alzare il livello e a migliorare, quest'anno sarà più complesso perché c'è la Champions, ci sono più partite per dare il meglio di noi e abbiamo fatto una squadra che io sono molto contento per provare di competere su tutti i fronti.
4: Ecco, in questo senso il mercato del Como è stato un mercato da big europea, non solo italiana, non solo per le cifre ma per i nomi che sono arrivati.
5: Dipende, abbiamo dovuto fare tanti prestiti, tanti giocatori di 6 milioni, è vero che con Cialova e Nico Paz sicuramente si è alzato il numero un po' di più, per tutti gli altri sono prestito o giocatori che hanno venuto come Miglia, come Liberali per 6 milioni, è così, però è vero che sono contento e sono soddisfatto di tutto quello che abbiamo fatto.
6: Cosa hai pensato quando avete visto Barcellona-Como in Champions?
5: No, vero, vedere già il Como là, abbiamo vissuto una grandissima serata tutti insieme, la storia, è un momento storico per tutti noi, speriamo che la prima volta di tante, però dai.
6: Però per te?
5: Sì, no, per me ovviamente, però io non penso a me, io penso al Como, questo è lo più importante, è giocare contro tutte queste squadre, è un piacere.
6: Che effetto
7: ha
6: sentire
7: per parlare di Como con lo Scudetto, in lotta per lo Scudetto?
5: Chi lo fa?
4: Noi.
6: Parla, si dice come può essere una squadra da scudetto.
5: La cosa più bella è che noi facciamo la nostra storia, la nostra strada e non ci lasciamo andare per lo che dice la gente. Non l'abbiamo fatto mai e non si farà adesso. Siamo il Como, siamo ancora una piccola realtà, una piccola società. Città di 85.000 persone, con uno stadio, secondo più stadio più piccolo della Champions, per esempio, allora manca tantissimo, andiamo piano piano e sappiamo lo che dobbiamo fare.
8: Grazie. Il sogno personale di Fabregas? Il suo sogno personale?
5: Migliorare come allenatore, come persona, come gestire tutti questi ragazzi, come farli migliorare e soprattutto, ripeto, crescere come persona, che umanamente per me è la cosa sempre più importante.
9: Grazie a te.
0: Mister Longo.
10: Eccomi.
0: Fabregas, giustamente noi abbiamo parlato anche di scudetto del Como, lui invece ci va molto più piano. È un pensiero assurdo?
10: Ma guardate, l'anno scorso, proprio di questi tempi, io rilasciavo qualche intervista dove facevo lo stesso discorso della Champions. E dicevo, non sarei stupito qualora il Como finisse il campionato e centrasse come obiettivo la Champions. Io naturalmente dico che quest'anno, avendo due competizioni così importanti ed essendo il primo anno per loro, che queste due competizioni insieme, tre con la Coppa Italia, arrivano da dover gestire, dico che sicuramente sarà molto difficile. Però non sarei stupito, perché io conosco la potenzialità di questo club, avendoci lavorato quasi due anni, conosco la visione che hanno, conosco le potenzialità, e a Como si è creato, secondo me, un meccanismo perfetto. Perfetto dico perché parte da Suarso, che è il presidente, che è un presidente visionario, c'è un direttore sportivo come Ludi, che secondo me è uno dei direttori sportivi più bravi e lo diventerà ancora di più nei prossimi anni d'Italia, e hanno trovato in panchina un visionario come Fabregas che valorizza tutto quello che loro oggi stanno mettendo a disposizione. È vero, hanno speso tanti soldi, perché in questo meccanismo c'è anche una potenzialità economica notevole, però non è scontato spenderli bene, non è scontato farlo così in breve tempo come lo stanno facendo loro. Stanno investendo sulle strutture, è una piazza che gli permette di lavorare, hanno entusiasmo, ci sono tantissime componenti che fanno sì che oggi il Como sia un progetto, perché purtroppo a volte si abusa di questa parola, ma spesso e volentieri ci si nasconde dietro. Loro lo stanno facendo per davvero, lo stanno facendo a fatti, e quindi io non mi stupirei dovessi vederli ancora crescere. Se non è quest'anno, sarà per gli anni prossimi, certo. Ma il Como sarà protagonista.
0: Stefano? Sentendo Fabregas, a me sembra forse
1: sempre un piacere ascoltarlo, sì. Perché credo che sia una presenza che nobiliti il nostro campionato, quindi chissà quanti anni resterà, credo pochi, però è senza dubbio un'eccellenza, è bravissimo, quindi sono d'accordo con le parole di Moreno. Poi un conto è vincere lo scudetto, un conto è stare lì e confermarsi, non sarà facile per il Como, io credo che poi sarà difficile anche arrivare quarto, però questo non, ciò non toglie che Fabregas resta e resterà una presenza, ripeto, che nobilita il nostro campionato, perché è un'eccellenza, e poi quando lo senti parlare ha proprio trigge, cioè è proprio un'altra categoria. Mi sembra di sentire, che ne so, Marquez, Alcaraz, cioè questi cavalli di razza, cioè
0: Guardiola,
1: questa velocità, lo vedi, occhio vispo, sta su un altro livello,
0: Altro livello. Quindi è giusto il premio che gli hanno dato, tu mi stai dicendo?
1: Confermo.
0: Tu sei per il premio giusto dato a
1: perché è proprio Fabregas, di un altro livello,
0: sì. Quindi a prescindere dal piazzamento e dalla
1: piazzamento.
0: Perfetto, dopo a lungo gli chiedo se è d'accordo anche lui. Bucchioni?
2: Ma sono d'accordo, assolutamente d'accordo, per tutte le ragioni che sono state dette, ampiamente dimostrabili. È successo questo, il Como è lì grazie a Guardiola, grazie a un personaggio di livello
0: Fabregas, no, Guardiola. Perché c'è sta somiglianza come allenatore. Dai, vai.
2: No, io sono stato a trovare Guardiola e quel giorno lì ho conosciuto Fabregas ormai molti anni fa, e già avevo avuto la percezione di un ragazzo straordinario alla Masia. Quindi lì ha continuato l'intelligenza, lo vedi. Allora, perché hanno premiato Fabregas? Per tutto quello che diciamo noi, ma anche per un'altra ragione. Allora, facciamo un raffronto. Chi ha fatto l'impresa più difficile? Chi ha colpito l'obiettivo più alto?
0: Kivu?
2: No, è perché Kivu, è più facile vincere lo scudetto con
0: facile,
2: l'Inter non arrivare...
0: Il
2: rapporto all'impresa che ha fatto...
0: Perché tu eri sicuro che vinceva lo scudetto Kivu al primo anno dopo 13 presenze in Serie A col Parma?
2: Però però le possibilità
0: rispondimi alla domanda, eri sicuro?
2: No, sicuro no, ma sicuro non c'è nulla nel calcio, ma c'erano più possibilità.
0: Stavamo già suonando la fine dell'Inter l'anno scorso, dobbiamo essere sinceri, ma come no? Ma come no?
2: La fine dell'Inter, no, è arrivato il periodo di Inzaghi, era finito, quello è evidente, c'erano cinque obiettivi.
0: Ma era la quarta scelta, Chivu, ti ricordi? C'era l'elenco e poi sei arrivato a Chivu. Ma poi chi l'ha scelto, Chivu? Marotta.
2: Chi ha scelto l'Inter perché poi ha dimostrato che la scelta è giusta, l'hanno visto lavorare, ce l'avevano in primavera. Cioè, comunque, l'impresa più alta è quella di Fabregas che porta il Como in Champions. Un anno fa eravamo attenti al Como, ma avremmo firmato per il Como in Champions.
0: Però scusami Enzo, ma se, poi lascio la parola alla mister, se Fabregas fosse arrivato quinto, sesto, quinto, noi avremmo detto che era stato bravo comunque. Perché aveva fatto
2: comunque ma non le avrebbe dato questo
0: non lo so.
1: No, quinto, sesto non le avrebbe.
0: Ma quello ha vinto campionato, Coppa Italia,
1: la Champions League
0: è stata la discriminante, ragazzi.
1: La Champions League
0: io non sono d'accordo.
2: Poi c'è un'altra valutazione, chiudo. C'è una valutazione mediatica. Dicevamo prima chi buca e chi non buca. Chivo è un personaggio schivo, fa anche rima e quindi mediaticamente non lascia la traccia che lascia Fabrica. Se in questi premi ci sono anche questo tipo di valutazione, e concludo, vero. secondo me Chivu non gliene frega nulla.
0: No, ma che c'entra? Ma sono sicuro anch'io che non gliene frega nulla, perché figure, però era per parlare tra di noi, perché è più un discorso, diciamo così, comunicativo. Mister Longo, il suo pensiero su questa cosa?
10: Ma allora, innanzitutto stiamo parlando di chi ha lasciato un segno. Io sono onesto, sincero e l'avrei dato a Chivu, ma perché chi vince e soprattutto per chi ha vinto come lui alla sua prima esperienza, nonostante avesse l'organico più forte del campionato, questo va ammesso, però non era scontato e secondo me chi vince ha sempre ragione in queste diatribe. Perché non è mai facile, assolutamente, è sempre complicato per la sua anche poca esperienza, non era scontato. Detto questo, dietro di lui Gasperini e Fabregas io li avrei messi allo stesso livello, perché Gasperini ha dimostrato di replicare in un'altra società quello che di fantastico aveva già fatto a Bergamo, che non era affatto facile anche a Roma. Roma, portare la Roma in Champions al terzo posto,
0: che non ci andava, non si sa da quanto tempo. Quanto tempo non ci andava? Quanto tempo è?
1: Sette stagioni.
0: Hai capito? È arrivato il caro vecchio
10: Gasperini. Ha fatto una cosa straordinaria. Detto questo, nulla a togliere a Fabregas, che sappiamo benissimo e lo stiamo elogiando tutti per quello che sta facendo e per quello che farà. Ma Gasperini, non dimentichiamoci che è ancora difficile, perché tu quello che hai fatto alla Bergamo lo vai a rifare a Roma in un ambiente complicatissimo come la Roma, che sappiamo tutti che è una piazza particolare, difficile da dover gestire. Lui al primo anno ricolloca la Roma al terzo posto.
0: Secondo me
10: Gasperini oggi sta dimostrando di essere Moreno, un allenatore internazionale top.
1: Moreno, senti, ma Fabregas ti ha chiamato, ti ha ringraziato quando c'è stato il cambio? Cioè, nel senso, anche il lavoro di Longo come è stato importante, cioè, nel senso, volevo sapere anche se c'era qualche
0: mi siete mai sentiti, mister?
1: Grazie, come
10: la
1: squadra è brava, una buona squadra allenata bene, insomma, perché ricordiamo che
10: devo dire che l'ha detto anche pubblicamente, ha ringraziato tutti quelli che prima di lui hanno contribuito a questo, perché anche per esempio noi siamo arrivati in un momento di grande difficoltà del Como, dove aveva cominciato molto male la Serie B, era penultimo in classifica e quindi è servito anche quel passaggio di consolidamento, no? per creare questo.
1: E ha lasciato una squadra, insomma, voglio dire. No,
10: E quindi sotto quell'aspetto.
1: Detto questo, ti faccio una domanda: secondo te il Como in Champions League, che campagna europea farà il Como di Cesc Fabregas?
10: Ma io credo che dietro le sue parole che lui sta utilizzando oggi per la sua comunicazione, dicendo che si vuole assolutamente concentrare sul campionato, secondo me c'è proprio la strategia societaria. Io leggo quello dietro. Leggo il fatto che lui e il club hanno bisogno di consolidare la Champions per gli anni futuri che arriveranno. Quindi loro sanno benissimo che devono
0: rientrare in Champions.
10: Devono rifinire nelle prime quattro. Naturalmente sanno che oggi la Champions per loro è un elemento troppo grande per questo Como ancora, perché sanno che...
1: E ce la farà ripetere questo campionato secondo te? O...
10: Dovranno essere bravi a gestire, bene le forze, perché non è, lo non sappiamo è tutti, non è semplice. Non è semplice perché quando giochi mercoledì e sabato a questi livelli, per quanto tu possa avere un organico attrezzato, non è facile.
1: Io, scusami Marco, voglio coinvolgere anche Enzo, no? Caro Enzo, ma insomma c'ha ragione, 6 milioni, ha detto 6 milioni, no? Sì. Prestiti 6 milioni. Sì. Cioè, ma sto Como, tu dici, ma sto Como sarà forzato. Ma dove sarà forzato? Ma ci come sono 4-5 squadre più forti del Como, ecco perché Fabregas ha meritato il prestito. Ma chi ha comprato? Stiamo scoprendo dei calciatori grazie a lui. Ma adesso, con tutto il rispetto, ma vai a fare una Champions League e ti devi arrivare tra le prime quattro, ma ci saranno squadre che hanno giocatori più forti del Como, ma il povero Fabregas, noi stiamo accollando sta cosa che c'ha lo squadrone. Lo squadrone ce lo fa vedere ogni giorno perché è bravo, perché gioca bene al calcio, perché è propositivo, c'ha grande personalità la squadra, ci mostra questo. Però ha ragione, 6 milioni, ha detto 6 milioni e prestiti, cioè non è che dici che abbiamo comprato... Gonzalo Ramos.
0: Ho speso 60 milioni per Nico Paz.
1: Nico Paz, poi dopo però...
0: Bucchioni pure, va. Vai,
2: no,
0: Enzo.
2: Ma è quello che sta dicendo Stefano, c'è la differenza fra il Como e tutto il resto del mondo. Perché vai a prendere un...
0: Ma scusami, Enzo, ma ti prego...
2: Aspetta, lo paghi 6 milioni perché hai capito, l'hai studiato, hai analizzato...
1: 6 milioni.
2: È quello che ti fa muovere il centrocampo. L'avete visto la partita? Migliore in campo. Miglia, appena arrivato.
1: Ma tu lo conoscevi, Enzo? Miglia.
0: No, ma perché? Bravo, lì ci sarà pure il lavoro.
1: Allora.
2: Vabbè, lo conoscevo così, no?
0: Ma l'Inter sono anni che fai le squadre a pallo zero. Ma dai, ma per cortesia.
2: No, non è vero.
0: Ma come, dai?
1: Curtis lo conosci? Miglia, che io non sapevo. Per bufere, con tutto rispetto. Un straordinario calciatore.
2: La capacità è questa, di mettere insieme i giocatori che in questo meccanismo diventano molto più forti.
0: Sì, però voi li state portando su un altro terreno. Io
1: dite,
0: se il premio
1: tu hai sempre detto sto Como rafforzato, sto Como straordinario,
0: ha speso 127 milioni,
1: ma 6 milioni ti ha detto
0: perché ha preso un giocatore a 6 milioni e gli hanno regalati
1: tutti i prestiti,
0: ma dai, su.
1: Quindi, voglio dire.
0: Vabbè, dai, però io mi riferivo al premio dell'anno scorso, vabbè,
1: ecco,
0: Ken 40 milioni, non ho capito, 40 quello, 60 quell'altro, più tutti i spiccetti dopo,
1: prestiti e 6 milioni,
0: 130 milioni, così
1: liberali 6 milioni.
0: A proposito, scusatemi, Enzo, pure un'altra squadra ha speso 130 milioni.
1: Chi? Quale?
0: La Fiorentina. E che si fa lì? Perché grosso, adesso c'è questa partita delicatissima, delicatissima col Torino.
1: Tu stai là come un falco.
0: No, non è che sto là. Adesso sento pure
1: Enzo, sta qui aspettando, capito?
0: Ma che
1: è grosso.
0: Ma guarda questo. No, voglio dire, è Bucchioni. È delicata questa partita, cioè, ho letto la formazione, ma ci sono due giocatori per ogni ruolo nella Fiorentina.
2: Non può essere delicata questa partita.
0: Come non può essere delicata?
2: Non può essere delicata, perché se tu pensi, lo può pensare il tifoso, ma io mi immagino che uno come Paratici sappia benissimo quello che ha fatto, sappia benissimo il tempo che deve dare.
1: Enzo, però non può essere a zero dopo tre partite, se va male col Torino.
2: No, non può.
1: Certo. Dai, su, Enzo.
2: Soprattutto con il Frosinone.
1: Hai preso tre schiaffoni dal Frosinone in casa,
2: ma
1: 4 a Roma.
2: Dubbio, ma non c'è dubbio. Cioè, è chiaro che
1: i tifosi non ne possono più.
2: Ho capito, ma devo vedere qualcosa crescere, è inevitabile. Però metti insieme 11 giocatori nuovi. Parlavamo di Guardiola e di Fabregas prima. Ma se li
1: perfetto.
2: Metti in mano questi allenatori, gli vuoi dare tre mesi di
0: Hai ragione, vabbè, tre mesi. L'anno scorso per parlare così con Pioli, momenti va in Serie B, ti dico questo.
2: Sì, quella era un'altra squadra.
0: Aspetta, voglio chiedere una cosa a mister Longo. Sì, mister Longo. La Fiorentina ha cambiato un sacco di giocatori, sono arrivati 13 giocatori, addirittura si parla del 14esimo a parametro svincolato, vabbè. E qual è la difficoltà più grande per un allenatore? Due partite, due sconfitte, la terza diventa già una partita infernale?
10: Ma assolutamente sì, purtroppo le prime partite sono fondamentali per cercare naturalmente di creare un ambiente che poi ti permette di poter lavorare bene, lo sappiamo tutti, da allenatori riuscire a cominciare bene fa la differenza, perché poi sono i punti che ti permettono di lavorare con serenità, di indirizzare una stagione, di indirizzare un ambiente. Questo oggi per la Fiorentina non è avvenuto, e naturalmente inizi a dover giocare con una pressione già importante alla terza giornata, perché sai benissimo che con il Torino non la puoi già sbagliare, perché sennò si innesca un vortice dove rischi di far fatica. Poi è normale che per l'organico che ha, uno dice sempre, si prepara sempre a dire tanto si vince la prossima, tanto adesso partiamo, tanto adesso cominciamo, però hai necessità di farlo, perché sono i punti che ti fanno lavorare bene, che ti fanno star bene, che ti fanno creare quello che hai oggi anche nella testa. Quindi oggi la difficoltà per Zo è riuscire a portare dentro un gruppo che deve diventare una squadra al più presto, perché per le
0: partite... Però mister, una cosa che voglio chiedere a lei da allenatore: io ho visto la prima partita, la partita contro le prime partite della Fiorentina, la cosa che mi ha stupito anche contro la Roma, proprio con la Roma e poi anche col Frosinone, non si è visto niente dal punto di vista di quello di voler costruire dell'idea. Come mai? Cioè è un discorso che
1: il Frosinone ha avuto tante occasioni.
0: Sì, vabbè, allora
1: ha preso due pali, sì, e ha tirato in
0: però
1: porta
0: parlo
1: 8
0: di,
1: volte
0: di squadra che deve costruire,
1: è fragile, ha ogni azione dell'avversario, prende gol, ma come si fa?
0: Qual è la difficoltà? Perché hai tutti questi giocatori nuovi, mister? Cioè mi sono chiesto, ma si sono allenati prima? Scusi la mia, però io sono diretto, no? La prima partita con la Fiorentina no, ho visto una squadra che è sembrata che si è riunita il giorno prima della partita.
10: Ma allora, guardate, io dico sempre che al di là delle sconfitte si analizza anche la prestazione, perché un allenatore deve andare anche oltre. Il problema è che la Fiorentina queste partite le ha perse purtroppo in malo modo, non dando una sensazione positiva anche sotto l'aspetto dell'idea, della volontà, dell'intensità, e quindi secondo me oggi ci sarà bisogno assolutamente di una reazione, perché è quella che è mancata anche in queste partite, proprio a livello nervoso, a
1: sono
10: livello
1: proprio
10: di impatto sulla partita, di impatto sul match, perché due partite si possono perdere, non succede nulla, purtroppo capita nel calcio, gli episodi le condizionano, però la prestazione è venuta a mancare, quindi secondo me loro devono ripartire col Torino da ricercare la prestazione, che è quella che proprio è mancata nelle prime
0: che poi il Torino pure non sta bene, mister, ha perso 3 partite di fila.
2: No, ma scusa, su questo sono assolutamente d'accordo. Bisogna calare in una realtà che è un po' diversa, perché Grosso si è incartato, è evidente che si è incartato.
0: Ma hai detto niente, dopo due giornate si è già incartato.
2: Ma la società cosa ha fatto? L'ha messo nelle condizioni di fare così? E la vicenda Ken, senza esterni, tutti i giocatori arrivati nell'ultima ora di
0: mercato. No, ma io imparo impazzisco, senti Enzo, guarda, non per te, quando mi dite senza esterni, cioè io c'è un allenatore qui.
2: Cioè, ancora... ma scusa, ma ho capito, ma ognuno gioca come gli pare, e ha il suo gioco in testa.
0: Okay.
2: Avete visto il Sassuolo come giocava? Il Sassuolo giocava con le catene, soprattutto sulla sinistra, andava a sviluppare sull'esterno, allargava il campo, poi c'erano delle triangolazioni, si inseriva il centrocampista, Thorsved soprattutto. Se non li dai gli esterni e intasi tutto il centrocampo, non riusciva a trovare una linea di passaggio, non c'era nulla. Con un centravanti hai dovuto mettere in panchina perché lo stavi vendendo, con tutto un caos. Ora alla fine poi ne ha comprati 3 di esterni, 3, è tutto un cantiere aperto. Quindi in assoluto quello che avete detto va bene, è chiaro che se perdi in casa col Torino, però allora lì misuro la società, misuriamo la società, non l'allenatore.
1: Okay. Però Enzo, io sono d'accordo. Però tu mi devi spiegare, visto che sei un attento osservatore, perché un allenatore, poi lo chiedo anche, stendo la mia domanda anche a Moreno, cambia completamente una formazione, ne cambia quanti? 7 rispetto, perde 4-0 a Roma, poi lasciamo perdere il sistema di gioco, giochi 4-3-2-1 a Roma, poi fai il 4-3-3 contro il Frosinone a specchio, e ne cambi, quanti ne ha cambiati? 7? E perché fai? Allora l'allenatore conterà anche questo.
2: Sì.

0: Torino.
1: Mister
2: Gasperini ha perso le prime 5 partite con l'Atalanta. Gasperini, 5. Sì, sì. L'Atalanta è una grande società, l'ha protetto.
1: Hai ragione. Su questo c'hai ragione, mister. Non so, voleva rispondere anche lei all'osservazione di Stefano, poi c'è un ultimo.
0: Gasperini,
1: io ci salutiamo.
0: Però, Gasperini,
3: Ma io l'unica cosa che ho sentito e che mi viene da commentare è che non bisogna guardare quello che si è fatto l'anno prima.
1: Esatto.
3: Cioè, è vero, il Sassuolo aveva delle caratteristiche, aveva quel tipo di modo di giocare, però poi noi allenatori ci troviamo sempre a dover trovare soluzioni. Se uno non è un altro abito,
0: cioè non è perché ti prendo col 4-3-3 mi fai 4-3 pure, cioè.
3: A tutti noi piacerebbe
1: la squadra perfetta,
3: riproporre la stessa cosa di ogni anno, ma ogni anno il materiale cambia, tecnico, umano, di caratteristiche, quindi l'allenatore oggi è costretto a trovare sempre nuove soluzioni, nuove situazioni. Oggi comunque l'organico della Fiorentina è un buonissimo organico,
0: pure per me,
3: al di là degli esterni piuttosto che di centrocampisti. Si gioca in un altro modo, ma vedi oggi con quel tipo di materiale proporre delle prestazioni comunque.
1: Ma poi mister, una cosa che io e poi la salutiamo, che non capisco, che sento spesso, no? Faccio l'esempio adesso dell'arrivo di Sarri all'Atalanta. Tutti dicono ci vorranno 3-4 mesi.
0: E allora ci andiamo tutti.
1: Io quello che non capisco, ma un allenatore serve tutto sto tempo per portare un'idea di calcio a dei giocatori che io me lo dica lei, mister, che io sono disorientato quando sento questo. Serve tutto questo tempo, cioè che gli deve spiegare? Che gli spiegate ai giocatori quando state sul campo?
3: No, allora, il tempo per un allenatore è fondamentale, ma perché per mettere dentro un'idea che in principio crea una fase pensante, ma ha bisogno di automatismi. Gli automatismi tu li vedi dopo qualche mese, non li puoi vedere in poche settimane. A Bergamo c'è stato un cambio tecnico-tattico rivoluzionario. Stiamo parlando di due allenatori all'opposto.
1: Esatto.
3: Stiamo parlando di Gasperini che gioca.
1: E quanto ci vuole per fare questo cambio? Chiedo al mister. Cioè passare
3: il tempo. Ma un tempo predefinito non esiste e non c'è, dipende da quello che ti risponde il materiale umano e tecnico che hai a disposizione. Ci sono gruppi che ci mettono un mese, 20 giorni, ci sono gruppi che ce ne mettono 3, ci sono gruppi che non assimilano quello che l'allenatore sta proponendo perché non ne hanno le caratteristiche.
1: Perfetto.
3: Detto che
1: dopo chiarissimo.
3: Uno riesca a tirar fuori il meglio, perché magari sono gruppi che hanno bisogno di altro. Questo
1: chiarissimo.
3: È scontato. Noi allenatori siamo quelli che dobbiamo renderci conto velocemente di come risponde, se c'è materiale tecnico per portare avanti un'idea o cambiare o modificare.
1: Cioè, infatti ha detto bene, dovete lavorare
4: questo.
1: Assolutamente. Va bene, mister, io mi devo fermare. Chi vince lo scudetto secondo lei quest'anno?
3: Ma secondo me la favorita rimane l'Inter.
1: Okay.
3: Se dovesse sbagliare l'Inter, allora secondo me la Roma potrebbe essere quella che sorprende tutti, visto comunque il rinforzo generale della rosa, e secondo me il percorso che ha cominciato l'anno scorso con Gasperini se lo meriterebbe.
1: Bene, mister, io la ringrazio di
0: tantissimo.
1: Un abbraccio e grazie mille a Moreno Longo.
3: Buon pomeriggio a tutti.
4: Grazie.
1: Enzo, rimani lì che andiamo sulla Juve. Cioè, delle cose. Ti faccio sentire Carnevali che ha detto una cosa interessante. A tra poco.

0: No, mi ero preoccupato perché in cuffia è arrivato, dice Bucchioni non c'è più, no, se n'è andato. Come se n'è andato? Si è arrabbiato con noi perché Enzo ci sei.
1: Ciao Enzo.
0: Quindi è sempre lì. Ma dove vai Enzo? Ma dove? Certo che stai con noi. Che adesso ti faccio sentire. No, magari, guarda, ormai è.
2: Pomeriggio, ben trovati.
0: Ciao Enzo, ben ritrovato. Adesso andiamo anche a dare il buon pomeriggio a Giuliano Giannichedda. Ciao Giuliano.
1: Ciao, Giuliano.

0: Ciao ragazzi, buon pomeriggio a voi.
1: Ben trovato. C'è anche Alessandro Santarelli di Radio Bianconera con noi. Ciao Alessandro.
2: Oh, ma uno si prende 2 giorni di ferie e mi dovete rompere le scatole.
1: Ma lo sai,
2: un
1: lo sai che io ti voglio.
2: È una cosa imbarazzante.
1: No, ma io voglio sentire la tua voce.
3: Scusa, ma il tuo parere è autorevole, Alessandro.
2: Hanno detto ha chiamato Santarelli per intervenire.
3: Ti chiamiamo per questo motivo.
1: Certo.
2: Grazie, Enzo. Siete veramente vergognoso. Cioè, un giorno, va bene.
1: Ma io nemmeno lo sapevo che tu stavi.
2: Giusto per voi.
1: Allora aspetta, prima di partire ti faccio sentire un pezzettino di Carnevali che ha detto una cosa importante ieri, sì, intercettato al Gran Galà del Calcio, e poi lascio a voi subito il commento. Vai, sentiamo.
4: Sicuramente soddisfatti, perché sapevamo che per noi era un mercato difficile, però penso che abbiamo fatto le operazioni che ci permettono comunque di avvestire una squadra competitiva, e soprattutto tenendo presente che abbiamo anche delle priorità come il center management, che dobbiamo rispettare determinati termini, e credo che in questo ci siamo riusciti.
5: Ma dopo questo mercato qual è l'obiettivo che vi siete posti? Almeno quello minimo.
4: Sicuramente una squadra come la Juve deve competere per grandi traguardi, per cui indipendentemente dal mercato penso che è un obiettivo in cui dobbiamo assolutamente lavorare per questo.
6: Direttore, quanto sarebbe importante portare un trofeo internazionale, l'Europa League, può diventare il grande obiettivo della stagione?
4: Beh, l'Europa League sicuramente anche per chi consente poi di accedere anche alla Champions, per cui è un obiettivo prioritario oggi, sapendo le difficoltà che ci sono, sapendo gli impegni che possiamo avere, ma è un obiettivo che non dobbiamo trascurare assolutamente.
7: Come se l'aspettava l'inizio di avventura? È arrivato, mercato, pieno mercato, tante situazioni da risolvere, insomma, che estate è stata per lei dal punto di vista personale e professionale?
4: Un'estate calda sotto tutti gli aspetti, perché sono 2 mesi e mezzo che sono arrivato alla Juve, dove chiaramente la priorità è stata l'aspetto sportivo, ma su questo diciamo che abbiamo fatto credo un buon lavoro, soprattutto con l'area sportiva, per cui con Ricky Massara, con Marco Tolini, tutto un lavoro di gruppo, un lavoro di squadra, che assieme a Mister Spalletti comunque siamo riusciti, credo, a portare a termine determinate operazioni che sembravano molto difficili all'inizio, invece poi siamo riusciti a farlo.
5: A livello personale, qual è il colpo che le dà più soddisfazione?
4: Essere arrivato alla Juve.
6: Quando è nata la volta? Il Sassuolo.
4: Noi siamo concentrati sul Milan, perché sappiamo che è una gara molto difficile, e penso che l'obiettivo sicuramente è portare a casa il risultato più importante, ma noi siamo concentrati giorno dopo giorno. E ho l'opportunità di vedere anche gli allenamenti, posso vedere il grande lavoro che fa Mister Spalletti, e penso che grazie a lui, perché reputo che sono degli allenatori proprio più bravi che abbiamo in assoluto, in cui sono convinto che potremo fare delle buone cose.
5: Quando è nata l'idea Woltemade?
4: Ma è già un'idea che ci poteva essere già da un po' di tempo, nel momento in cui dovevamo trovare l'opportunità migliore, perché per un discorso comunque di investimento non potevamo essere in grado di fare degli investimenti di un certo tipo, per cui l'unica opportunità per me era poter accedere a un giocatore soprattutto importante in prestito, per cui senza poter fare acquisto.
1: Bene. Abbiamo sentito un po' di cose in questo passaggio. Alessandro, poi voglio iniziare da te. Una Juve competitiva, Europa League, quindi gli obiettivi. Poi l'acquisto più importante è essere arrivato alla Juve, quindi si è giustamente ha messo in evidenza il suo passaggio. Alessandro, cosa pensi di questa Juve che si è formata, che ha concluso il mercato? Ecco, è competitiva per cosa? Vi chiedo questo. Per fare cosa?
0: Io Marco sono molto d'accordo con quello che dice il direttore quando parla di Europa League. Secondo me il vero obiettivo deve essere quello, che poi ti dà anche una porta di accesso alla Champions. È chiaro che poi sono partite tutte trappola, no? Però credo che la Juve abbia l'organico e la rosa per arrivare quantomeno nelle zone calde, parlo quindi di semifinali, poi dopo si vede. È evidente che è una squadra, per carità, forse rinforzata rispetto all'anno scorso, sotto alcuni punti di vista sì, sotto altri no. Ti dico quali secondo me, poi lascio la parola agli altri. Secondo me si è rafforzata in porta, sicuramente, si è rafforzata in difesa, è rimasta più o meno simile al centrocampo. Io credo che si sia indebolita in attacco, se vuoi anche numericamente, perché la Juventus in questo momento ha due attaccanti che poi non sono nemmeno prime punte, ma insomma abili e arruolabili sono due, perché Ekator si fa male anche se non gioca e Milik purtroppo è nemmeno a mezzo servizio. In realtà è Otemade e Kolumani, che l'anno scorso in due anni ha segnato 7 gol, quindi secondo me tanto dipenderà da come questo reparto riuscirà a fare.
1: Allora Enzo, tu che ne pensi? Poi lascio la parola a Giuliano e Stefano.
8: Io penso che gli obiettivi devono essere due, ovviamente l'Europa League per quello che hai detto Carnevali, perché ti consente di guardare alla Champions, che poi l'obiettivo vero è quello per tutti, non dobbiamo uscire da questo. L'obiettivo di tutta la società è andare in Champions, per le ragioni che abbiamo detto mille volte. Quindi l'Europa League, visto anche l'organico, i competitor, è una possibilità che la Juventus deve percorrere fino in fondo. E poi l'altro obiettivo parallelo in campionato non è lo scudetto, ma deve arrivare nelle prime quattro, perché se non centri l'Europa League, una delle due la devi centrare. Poi devi essere sempre
1: è più forte dell'anno scorso, Enzo?
8: Secondo me sì, è più forte, l'abbiamo già detto, per una ragione. La prima è che Spalletti inizia il lavoro a agosto, luglio, agosto, e quindi può lavorare meglio, formare il gruppo. L'anno scorso ha preso una squadra che non era la sua e ha fatto fatica, ci aspettavamo di più, ha fatto fatica anche lui a trasformarla in una squadra spallettiana. Quest'anno ci sono dei giocatori che gli vanno abbastanza bene, meglio, secondo me è rafforzata complessivamente. Ti sei liberato di alcuni paracarri che c'erano, ma bene, non servivano a nulla. Quindi secondo me la Juve è più forte.
1: Qual è il paracarro principale che non serviva?
8: Perfetto.
1: Mi vengo da te Stefano e poi vado da Giuliano, e sentendo...
3: Beh, è stato molto chiaro, insomma, la
1: Juve competitiva ha detto
3: Carnevali.
1: Quindi
3: sì, insomma, perfetto Carnevali, molto bravo, mi piace, credo che la Juventus abbia fatto una scelta importante
1: a livello societario, struttura e tutto. Ok,
3: c'è da partire, c'è da ricostruire. Le perplessità di Alessandro,
1: che condivido tutte,
3: più o meno sono le mie, però secondo me ci dimentichiamo che la Juve adesso non ha Thuram e Yıldız, quindi aggiungendo questi due ti dico che è migliorata rispetto allo scorso anno, con tutto quello che c'è da scoprire e da costruire e da innovare. Cioè ci vuole un po' di inventiva da parte di Spalletti. Io, come anche lo ha citato Carnevali, l'importanza, lo vede allenare, il valore aggiunto è Spalletti. Cioè non ci giriamo intorno, è una squadra che può essere ondeggiare tra la terza posizione e la settima se delude. E lì il lavoro dell'allenatore sarà determinante. Quindi Spalletti a capofitto, però mi aspetto uno Spalletti diverso, inedito. Cioè, mi spiego meglio, poi concludo, che possa inventarsi qualcosa per sparigliare una Juventus che con questo avvolto, con questo sistema di gioco, con le squadre chiuse, 4-2-3-1, palla agli esterni, uno contro uno, insomma... Non riesce a trovare un pertugio, non riesce a sparigliare là sulla linea da tre quarti. Avrebbe voluto un giocatore diverso, Alai Begovic per adesso non è ancora pronto, Yıldız ti viene a mancare, però anche questo lavoro sugli esterni, questi giocatori, magari andare a prendere dove magari non immaginava Nico Gonzalez,
1: infatti questo. Vediamo, perché cioè, poi questi potrebbero portare
3: di calciatori, lui è molto
8: Nico
3: bravo.
8: Hai detto bene, Nico Gonzalez può diventare un giocatore determinante.
1: Calma, perché insomma abbiamo visto un gol. Giuliano!
8: No, come
1: qualcosa. Sì, per carità, infatti dico speriamo, perché l'abbiamo visto poco. Ecco. Giuliano!
9: Ero d'accordo con chi sicuramente mi ha preceduto sul fatto che è migliorata, a partire dalla struttura societaria, perché secondo me ha inserito gente che conosce il calcio italiano
1: bene, molto bene. E sul campo?
9: Che sa, sul campo è migliorata e sono curioso anch'io di vedere Spalletti all'inizio. Chiaramente la sfortuna però di non avere subito per 2 mesi almeno o qualcosa in più anche Thuram e Yıldız, e quello dispiace, perché secondo me sono due giocatori che se stanno al 100% innalzano tanto il livello.
1: Dove è migliorata secondo te?
9: Sicuramente in difesa ha alternative giuste, ha giocatori forti che possono renderla veramente difficile.
1: In attacco invece?
9: Sono curioso di Otemade, se devo dir la mia avrei preferito Zirkzee a Otemade, però come ha detto Carnevali era difficile prenderlo perché per questioni di budget, però sono curioso perché è un giocatore atipico con caratteristiche ben definite, però lo voglio. voglio vedere in Italia, ecco.
1: C'è Alessandro un messaggio che ti contesta un ascoltatore dicendo che non è vero che sia indebolito in attacco.
2: Ma io me lo auguro personalmente.
1: Santarelli allora, che rimpiange Openda e Davide non ha detto questo,
3: non
1: ragazzi.
3: Non ha detto questo.
2: No. Allora forse l'amico non ha capito bene.
1: A me mi sembra veramente.
2: Allora ripeto.
1: Aspetta, ripeti, fai repeat come schiaccio.
2: Ripeto, come dico sempre anche a Radio Bianconera, cioè ascoltare, sentire e capire sono tre cose diverse.
1: Ma pure
2: loro.
1: Difficile, non te pensare.
2: È difficile Marcolino, è vero. Allora, io ho detto che numericamente la Juventus l'anno scorso, numericamente, fino a quando è partita, aveva tre attaccanti, ok? Perché c'era anche Vlahovic, lasciamo perdere che poi Vlahovic purtroppo si è infortunato. Oggi la Juventus numericamente, scandisco bene, si capisce bene, ecco, ha un giocatore in meno, perché Milik, lo abbiamo visto, non riesce a giocare neppure 10 minuti. E quindi gli attaccanti sono due, tant'è vero che io credo, prima sentivo parlare di Nico Gonzalez, io ho la sensazione che in emergenza Nico andrà a fare la punta centrale, quindi numericamente c'è un giocatore in meno. È come dice correttamente Enzo, infatti, perciò
8: no,
2: poi
8: io
2: vediamo.
8: L'ho visto 3 anni, mi sono meravigliato come sia stato messo alla porta rapidamente dalla Juventus. 3 anni a Firenze sono stati gli anni delle coppe, delle finali di coppe, e l'ha conquistata lui, salta l'uomo. Ha una potenza aerobica, corre per 90 minuti, prende punizioni in qualsiasi movimento, poi è anche bravo a fare questo, ha giocato esterno e fa la differenza, ha giocato a falso 9 e Spalletti, ricordiamo che quell'uomo che ha inventato il falso 9 è Spalletti quando fece giocare Totti in quella posizione. Quindi secondo me
3: sì, però Enzo, io facevo riferimento proprio a questo, ecco, colgo l'occasione, scusa se ti interrompo.
1: Vai.
3: Stiamo parlando di un calcio di 20 anni fa. Cioè, noi ci attendiamo da Spalletti che ci sbalordisca con un'invenzione proprio riconoscibile delle sue, ma al passo coi tempi. Cioè, la cosa dei Totti, Merrotta, cioè, dobbiamo resettare questa cosa qui e dobbiamo aspettarci da lui in qualcosa di diverso. No, io capisco, però, cioè, sono passati 20 anni. E qui ci sono allenatori che ci stanno Diouf a destra, che Dumfries tutti a strapparsi i capelli a Milano. Diouf, il lavoro l'allenatore va a fare. McKennie, che cos'è la Juventus McKennie? Locatelli ha fatto un passo in avanti? Chi è migliorato alla Juventus? Cioè, noi ci dobbiamo porre questi quesiti, perché se no facciamo 0-0 e va bene tutto, poi passiamo a vincere la Juve, batte Mina 3-0, andiamo avanti così. Però ci deve far vedere l'allenatore qualcosa di significativo da questo punto di vista. Ancora non abbiamo visto niente.
8: No, infatti,
3: o quasi niente.
8: Deve crescere il gioco di squadra, ovviamente.
3: No, ma ora individuare qualche uomo che ti riconosci.
8: A cominciare da Lukumi, un giocatore che faceva partire l'azione, il difensore che faceva partire l'azione, che diventava un centrocampista, non ce l'avevi fino a 10 giorni fa. Ora ce l'hai, si chiama Lukumi. Quindi devi mettere insieme tutte queste caratteristiche dei giocatori e formare una squadra. È quello che ci si aspetta in tempi rapidi.
1: Giuliano? Quale potrebbe essere secondo te un'intuizione che dice Stefano?
9: Ma fa rendere al massimo quelli davanti. Secondo me se lui riesce a fare questo 4-2 e poi i 4 davanti o l'1-3 davanti che riescono a integrarsi bene, può essere il vero lavoro di Spalletti, senza perdere equilibrio, perché sappiamo che in Italia poi l'equilibrio è fondamentale, ma attaccare con 4 giocatori veri lì davanti, secondo me, può essere la vera scommessa di Spalletti. Poi è chiaro che di volta in volta può scegliere. Secondo me anche Nico Gonzalez, con la voglia giusta, può giocare in tutti i ruoli lì davanti. L'ho detto prima, volte male.
3: Scusami Giuliano, ti faccio una domanda. Visto che
9: su da una parte, dimmi.
3: No, ti faccio una domanda, visto che sei anche un allenatore. Secondo te questo 4-2-3-1 è sostenibile alla lunga? Stiamo parlando di Juve?
9: Sì.
3: Per cercare di alzare l'asticella, di migliorare, di dare qualità alla stagione, continuità, sostanza, carattere, intensità. Cioè, questo 4-2-3-1, tu sei una squadra avversaria e sai che c'è Douglas Luiz e Locatelli. Poi scegli Walter Mate, forse dietro la punta, e c'è due esterni, Boga o Conceição, Ildis o Conceição. Tu, squadra avversaria, come l'affronti la Juventus? È facilmente leggibile? Cioè, non c'è un qualcosa che possa dare senso a questo 4-2-1? Perché concludo, il 4-2-1, tu mi insegni, o lo fai a una certa intensità o a una certa velocità, o non ha luogo di esistere, non ha ragione di esistere.
9: Ma infatti io dico allora, quello, sono i quattro là davanti che devono, è lì che le palette trovano la soluzione, perché io gioco contro la Juve e so che davanti ho Voltemate, Colomani, Yildiz e Conceição.
3: Allora o alzano, alzano i ritmi o alzano i ritmi o niente.
9: Vabbè, è normale.
3: Ho capito, però ne abbiamo viste 20-30 partite
9: League,
3: così.
9: Anche per l'Europa League, se tu vuoi fare qualcosa in Europa League o alzi l'intensità.
3: Stiamo parlando della Juventus,
9: Sì, ma, sì, sono d'accordo.
3: Cioè, non di esperimenti, però, di laboratorio, di tempo, di mesi. Stiamo parlando della Juventus, tu devi vincere subito.
9: Tu i quattro
3: devi cercare di farlo.
9: Tu riesci a farli convivere, secondo me ti possono creare problemi, ma proprio quello sarà la scommessa, far convivere quattro giocatori là davanti. Però è chiaro che non solo, io dico che quando si torna indietro poi il campo è in salita, perché devono correre pure indietro, perché sappiamo che quando vai in Europa League diventa dura, certo. Però certo, anche se prende tutti, loro alzano l'intensità e lui riesce a far coesistere in qualche modo i quattro davanti, secondo me la Juve può essere fastidiosa.
1: Ale, guardiamo, diamo anche uno sguardo alla partita.
8: Secondo voi Voltemate e Colomani giocheranno insieme?
1: No,
3: Voltemate, lui proverà Voltemate dietro Colomani. 4-2-3-1.
1: Ecco, mi rispondete a questa cosa? Secondo Bucchioni no.
3: No, ci proverà.
1: Ale, ci proverà secondo te?
3: Ogni tanto.
10: Guarda, io oggi ho letto un'intervista che lui ha rilasciato a Sky ieri,
1: sì,
10: e ha parlato proprio di Voltemate, che poi a me mi fa una simpatia, cioè io come lo vedo rido, spero mi faccia ridere.
1: Perché?
10: Tante volte.
1: Perché
3: ti fa ridere?
10: Non lo so, c'è una faccia che mi fa ridere, ma
3: speriamo che
1: faccia simpatica,
3: non ti faccia ridere,
1: insomma,
3: sul campo, ecco, questo è importante.
10: Ecco, spero di no, spero che mi faccia tanto ridere, poi ha questa faccia da... Ora, intanto l'ho già detto a Radio Bianconera, da attore porno degli anni '80.
3: Dai, vabbè, ma dai, tremendo, ma dai, ma Santarelli.
1: Ma Santarelli, ma guarda che sei una cosa incredibile.
10: Il mio Rocco, vabbè, ma insomma, detto questo, ho letto l'intervista, no, di Spalletti, che ha detto lui si deve rendere conto che, uno, i colpi di testa, che paradossalmente non sono una sua skill, no, delle migliori, li deve cominciare a fare. Due, deve giocare dentro l'area di rigore, perché lui, l'abbiamo visto anche a Newcastle, è abituato invece a fare dal raccordo. Perciò io non lo so se giocheranno insieme, ma ho capito che lui lo vuol mettere come riferimento centrale davanti.
1: Certo. Allora, Giuliano, giocheranno insieme?
9: Con l'assenza di Yildiz, sì.
1: Quindi tutto l'aspetto.
3: Con l'assenza di Yildiz?
1: Con l'assenza di Yildiz.
3: Ma scusa, ma che fai? Ma spendi 50.000 poi Colomani non lo fai giocare al primo
1: ma
3: minuto?
1: Ma che sei matto? Deve giocare per forza.
3: No, diventerà un tormentone incredibile.
9: Ma
3: Colomani che non gioca sarà un tormentone incredibile per tutta la stagione.
1: Che dici, Giuliano?
9: Secondo me adesso che non c'è Yildiz giocherà Colomani, gioca la laterale.
1: Laterale e Voltemate davanti, tu dici?
9: Sì,
1: cioè tu dici Colomani da una parte e Voltemate.
3: Il trequartista chi sarà? Diciamo...
9: Uno tra se sta bene
3: McKennie
9: per gli inserimenti, per le caratteristiche di Voltemate, McKennie che si inserisce, o Nico González.
3: Vabbè, sarà contento Santarelli, dai, su.
8: Ma con quattro punte non ci ho mai giocato. McKennie è centrocampista, lo fa giocare sempre lì sotto.
1: Fa sottopunto. Certo che
3: Enzo, con tutta la stima, il bene che vogliamo a lui, Luciano, manca la spallettata, tu lo devi dire che sei amico carissimo, manca la spallettata.
8: Scusa,
3: ancora non è arrivata.
8: Sarri è un altro buon giocatore, vedrai che i tre centrocampisti saranno sempre tre, non gioca con quattro punte, non trova l'equilibrio con quattro.
10: Bravo. Perché poi, sai, un conto è che lo fai con l'esplosione e con il Parma, ma tu gioca il due contro il Milan con Locatelli
9: In Italia, perché non si può giocare con
3: Piazza Moreira, domenica di Piazza Moreira.
1: No, guardandola, Alessandro, guarda, chiudiamo proprio un giro sulla partita di che arriva, quella col Milan. Dopo queste prime partite, chi arriva meglio a questo appuntamento, Ale?
10: Ma secondo me ci arrivano bene tutte e due, lo sai, tutte e due. Infatti io, allora, lo dicevo ieri, se la Juve dovesse vincere diventa una cosa simpatica per la Juve. L'importante però è non perdere in questa partita, perché in fondo 6 punti da fare li ha fatti. Se pareggia con il Milan ci sta, se vince è una bella iniezione di fiducia, ma bella, ma bella.
1: Bella, Relli. Bella.
3: Ti svelo una cosa, tu non ci puoi vedere, però ha scritto il nome di Ramos, Piccari.
1: Fermatelo,
3: capito?
1: Fermatelo, Ale, perché quello è pericoloso.
10: A me piace molto.
1: Pure a me. A me pure.
10: Ci mette Lucumì. Bella battaglia.
1: Bella battaglia, hai ragione. Giuliano, guardando la partita che arriva, che questa è comunque una partita importante, dopo 3 giornate.
9: Ma è un bel banco di prova, anche se il Milan in queste 2 partite mi ha convinto meno della Juve, nonostante i 6 punti di entrambe le squadre, però il Milan ancora lo vedo tanto tanto in costruzione, anche se come dici tu Gonzalo Ramos è un ottimo giocatore.
1: Quindi ti dà più fiducia la Juve come livello di costruzione in questo momento?
9: Sì, in questo momento sì.
1: Da Giuliano Gianichetta vado da Enzo Bucchioni.
8: Sì, anche a me, soprattutto perché il Milan che sta crescendo, che ci intriga perché sta proponendo un calcio molto moderno che erano anni non si vedeva al Milan, però la fase difensiva deve ancora essere messa a posto, lascia troppo dietro, soprattutto spazi, e la Juventus in quegli spazi si infilerà abbastanza facilmente. Se il Milan riesce a difendere meglio può trovare un equilibrio, ma in una settimana credo che i miglioramenti non saranno tanti.
1: Una domanda a testa degli ascoltatori, la prima è per Santarelli e poi lo salutiamo. Preferisce arrivare settimo in campionato e vincere la UEFA? Io ci metterei la firma, scrive Massimo.
3: Questo è un amico di Santarelli.
10: Dove devo firmare?
1: Pure tu firmi?
3: Sì, pure lui.
10: Ma la Juve non vince un trofeo intercontinentale dal 95-96.
1: Va bene, quindi hai risposto.
10: Ma tanto guarda, ora faccio arrabbiare Stefano. Tanto il primo posto è già assegnato.
3: Benissimo.
1: Aspetta, qual è la tua? Aspetta, adesso io, visto che tu chiacchieri,
3: adesso
1: tu mi dai la griglia.
3: È la Santarellata. Questa è la
1: Fermati. Santarelli, sì. Mettimi una musichetta particolare, quella del gioco, Claudio, perché la facciamo. La griglia di Santarelli. Tanto il mercato è finito, quindi. Primo posto per Alessandro Santarelli, campionato 26-27.
10: Roma.
1: Secondo posto.
10: Inter.
1: Terzo posto.
10: Milan.
1: Quarto posto.
10: Juve.
1: Chi vince la classifica, capocannonieri?
10: Ma che qui mi invidia nozze, Malen.
1: Malen. Il primo allenatore che salta.
10: Juric, voglio dire, Juric.
1: Quanto sei cattivo. Va bene, ok. Hai fatto la tua griglia, me la sono segnata. Ti saluto allora, ti lascio la tua vacanza, va bene?
10: Ciao, vacanza. Torno domenica per la partita. Ovviamente.
1: Va bene, un abbraccio. Ciao, scusa, grazie. Un abbraccio.
10: Ciao,
1: Enzo, c'è una domanda per te invece che ti dicono, ma è già pronto Palladino a Firenze?
8: No, Palladino no, casomai qualche altro allenatore. Palladino credo con...
3: E chi?
8: Non lo so, ma io non ci voglio neanche pensare, perché allora, non l'ho detto prima.
3: Enzo, però ha fatto, adesso, è l'ultimo che ha fatto bene, 65 punti, l'hanno anche criticato aspramente.
8: Sì, ma te lo ricordi come giocava?
3: Sì, beh, però...
8: Vabbè. Lui ha avuto la stagione migliore in assoluto della storia di Ken, una delle stagioni migliori in assoluto del portiere De Gea. De Gea lancio Ken, gol. Successo più volte durante quella stagione, quindi sono quelle robe irripetibili. Il Palladino credo che debba fare un passo indietro, un po' di umiltà, perché gli ho sentito dire delle cose che penso.
1: Quindi bocci Palladino e chi proponi?
8: No, non propongo nessuno. Paratici ha detto in conferenza stampa: arrivare quattordicesimo e costruire qualcosa.
3: Ha detto così?
8: Quando ha presentato la stagione ha detto: io sono uno che gli piace più arrivare quattordicesimo che non star lì a vivacchiare, perché poi dopo costruisco.
1: Va bene, glielo auguriamo. Sì. Caro Enzo, visto che tu poi ritorni la prossima settimana, io ti faccio anche a te, devi fare la griglia. Sei pronto? Vai con la stacchetto.
8: Sono pronto per la grigliata.
1: Vai, prima posizione del campionato 26-27 per Enzo Bucchioni.
8: Allora, diciamo qualcosa di diverso, se ti dico l'Inter è banale, io ti stupisco, Atalanta.
1: Secondo posto.
8: Siete gelati, eh? Secondo posto Inter.
1: Terzo posto.
8: Roma.
1: Quarto posto.
8: Quarto posto Como.
1: Capocannoniere.
3: Malen
1: ha detto, non l'ho sentito. Allenatore esonerato, il primo che salta. Ce pensi?
8: Potrebbe essere Abate.
1: Va bene, ok. Bene così, vado anche da Giuliano Giannichedda.
8: No, e mi dispiacerebbe.
1: Vabbè,
3: però dobbiamo
1: fare un gioco, su. Giuliano, senti, invece ti fanno questa domanda: cosa ne pensi dell'addio di Romagnoli? Si poteva fare di più, qualcosa in più, è andato via? Ha detto anche che lui voleva finire la carriera qui.
9: Dispiace sia per il giocatore sia perché comunque era un punto di riferimento nello spogliatoio. Però mi sembra che la situazione è già
1: segnata,
9: andata male alla fine dell'anno scorso, perché aveva già detto che andava via, già aveva parlato con il presidente, non c'era stato l'accordo e
1: certo.
9: Sappiamo i momenti che sta attraversando la Lazio.
1: Senti, ma dove può arrivare questa Lazio? Rispondi bene, se non ti chiamo più. Scherzi.
9: Diciamo che mi auguro che sia la sorpresa del campionato, però la situazione non è delle migliori.
1: Certo.
9: Giocare senza tifosi
1: è durissimo.
9: È dura perché poi li vedi, no? L'Olimpico è così. Certo. È vero che due partite, sei punte, però non è che ha entusiasmato più di tanto. I ragazzi, i calciatori ci mettono tutto. Rino sta facendo un grandissimo lavoro,
1: bocca al lupo.
9: Però è difficile, è tutto difficile. In un momento che devi parlare di sei punti, di grande entusiasmo, se ne va un giocatore che per te era importantissimo, per cui si parla più di questo che dei sei punti. Cioè, è una stagione in salita, però.
1: Caro Giuliano, vengo anche a te con la griglia e ci salutiamo, va bene?
9: Sì, ma all'ultima non rispondo, dimmi tutto.
1: Ammazza. Allora, primo classificato per Giuliano Gianni Chedda, prossima stagione:
9: Inter.
1: Secondo classificato:
9: Roma.
1: Terzo:
9: Juve.
1: Quarto?
9: E quarta, secondo me, se la giocano tra Napoli e Milan.
1: Napoli metto? O Milan?
9: Sì.
1: Napoli. Chi fa capocannoniere?
9: Lautaro.
1: L'allenatore in difficoltà, ti chiedo allora.
9: Sì. Porca miseria. Allora, sicuramente perché ha speso tanto e ancora non si vedono i risultati è grosso, però secondo me Abate e anche Di Francesco
1: sono tutti un po' in difficoltà. Vabbè, vediamo. Va bene Giuliano, ti saluto Giuliano. E ti ringrazio, un abbraccio,
9: ciao,
1: buon proseguimento.
9: Ciao.
1: Caro Enzo, è tutto registrato, qui c'è l'agenda nera che io segno
8: sì,
1: tutto.
8: Ma se non scherziamo un po', dai.
1: Ma certo no, ma che scherziamo, certo. Magari ci hai preso, scusa.
8: Il Napoli a sorpresa di Conte.
1: Ti vuoi superare, va bene.
3: Vero.
1: Enzo, ti abbracciamo,
8: no,
1: ci senti...
8: però ho sentito in Sarri
1: un friccichio, qualcosa. Io ho sentito che sarà una stagione invece molto dura, non so perché. Vabbè, vediamo.
3: Sabato come reagirà.
1: Vediamo sabato, c'è la prova già del 9, va bene. Allora,
8: anche il 9 e mezzo.
1: 9 e mezzo. Ciao Enzo, un abbraccio.
8: Ciao a tutti.
1: Allora, break e poi recuperiamo un po' di messaggi, a tra poco.

0: Allora ci siamo tornati, buon pomeriggio da Marco Piccari e Severino Palomani.
1: Ciao Marco, ciao a tutti.
0: E c'è anche Massimo Brambati con noi. Massimo, ti abbiamo anticipato perché non mi sono capito io con il mio...
1: Grande Massimo.
0: Ciao Massimo, errore mio. Ci sei? Non c'è.
1: Non c'è.
0: Non lo sentiamo. Vediamo un attimo se riusciamo... intanto però c'è questa news.
2: No, no.
0: Massimo, ci sei?
2: Ci sono.
0: Colpa dai, mia, Massimo. Ho sbagliato io.
1: Non scherziamo. Dai.
0: Come
2: vai,
0: stai?
2: Tranquillo.
0: Tutto bene?
2: Purtroppo non tanto, ma...
0: Che è successo?
2: Purtroppo è la vita. Sono appena uscito da un funerale di una persona molto giovane.
0: Mi dispiace.
2: Che ci ha lasciato e questo mi dispiace, quindi... niente, dai, è la vita.
0: Ci dispiace. Proviamo un po' a sdrammatizzare con le cose meno importanti, ecco. Senti Massimo, Massimo, senti, ascolta, così approfitto, vi coinvolgo un po' tutte e due, anche se noi abbiamo affrontato questa cosa qui nella prima parte, che abbiamo avuto anche Ernesto Paolillo con noi ospite in trasmissione. Che ne pensi di questa uscita di scena così dopo 28 anni di ausilio dall'Inter?
2: Allora, mi ha stupito sinceramente, ma devo dirti che onestamente mi avevano detto, ma io credo di averlo detto anche qua in radio da voi a più riprese, però un po' di tempo fa,
0: che era nell'aria,
2: insomma, non dico che era nell'aria, ma che ci fossero delle divergenze all'interno tra i singoli era risaputo nell'ambiente. Tanto che insomma io questo la posso dire, tanto che Marotta o perlomeno Allegri mi disse quando è andato via Inzaghi che Marotta gli aveva detto quest'anno non scelgo l'allenatore, lo lascio scegliere all'ausilio, perché non mi prendo questa responsabilità, eccetera eccetera, ma si era evinto, insomma, da quello che mi aveva detto Max, che insomma c'era questa sorta di, insomma, di non grandissima comunione di intenti o di idee, forse. Questo mi sembra di aver intuito, questo dal fatto che insomma Marotta già voleva Allegri. Mi sembra dopo che era andato via Antonio Conte e già lo voleva lì e poi non si è fatto niente, ma credo che ci fosse qualcosa secondo me all'interno. Poi sicuramente questo è un dirigente che è cresciuto, che ha fatto gavetta, che dovrebbe essere di insegnamento a tanti ragazzi giovani che iniziano a fare questo mestiere, perché è partito facendo, credo alla Pro Sesto ha iniziato lui, non vorrei sbagliarmi, addirittura, e da lì poi ha cominciato a fare questa escalation, prima nell'Inter, nel settore giovanile, e poi naturalmente abbiamo vissuto insieme a lui tutto l'iter della sua crescita, e io credo che l'Inter perde un pezzo importante, secondo me. Perché è uno che capisce di calcio, è uno che ha naso per i calciatori, è uno che... e devo dirti la verità, io se fossi una squadra che balbetta da questo punto di vista, io comincerei a alzare il telefono e chiamarlo.
0: Ma può cambiare qualcosa, vi chiedo, nell'Inter da qui in avanti?
2: Alla lunga sì, alla lunga sì, secondo me, alla lunga sì.
0: Tipo?
2: Ma tipo che insomma, annusare che Dumfries può essere un acquisto importante non è da tutti, ne ho detto uno, ce ne sono tanti che ha scelto Ausilio, ce ne sono tanti su cui ha scommesso lui, e ce ne sono tanti che sono stati presi a pochi soldi e sono stati rivenduti a tanto, con lo zampino sempre di questo direttore che ha avuto naso persino su Di Marco, se vogliamo parlare di casa nostra, perché Di Marco quando c'era Antonio Conte non era pienamente considerato e lui invece ci ha creduto, Ausilio, E questo deve far riflettere sul fatto che a volte cerchiamo anche in giro, ma poi ce li abbiamo lì vicino, basta crederci un po'. E credo che Ausilio sia uno di quelli che, insomma, capisce molto di calcio e ha l'occhio lungo sui giocatori, anche di quelli che hai in casa.
0: Te, Stefano, pensi che possa esserci qualcosa di diverso, un cambiamento, qualcosa che...
1: Non te lo so dire, non ho elementi.
0: Vi immaginate per... qualcosa che...
1: Massimo ne sa sicuramente più di me, però insomma, sensazione dico, credo che ci siano dei cambiamenti, come diceva Paolillo, in prospettiva nei prossimi anni, quando ci sarà lo stadio, eccetera, eccetera. Credo che... Non lo so, non... vediamo stagione dopo stagione, però certamente è un'assenza, ma era un punto di riferimento, perché sai, credo che Ausilio non abbia rappresentato soltanto il ruolo, insomma, quello di direttore sportivo all'interno di una squadra, ma anche il confidente, aveva questo interismo spiccato, insomma, voglio dire, non è che è un giorno che stava là. Poi tutto passa, tutto ha un inizio, tutto ha una fine, e alla fine questo è un calcio che... brucia tutto ogni minuto, ogni giorno, e quindi si va avanti con Marotta, probabilmente con Bacin, e senza Ausilio si va avanti, e l'Inter resterà forte non so fino a quanto tempo, perché poi c'è da valutare, come diceva Paolillo un'ora fa qui a Maracanà, che c'è la possibilità anche che ci sia una prospettiva diversa dal punto di vista proprio della proprietà, ecco.
0: Ma e invece, Massimo, approfitto perché poi dopo, questo cambiamento così in corsa che arriva adesso può avere secondo voi una ripercussione sulla squadra, sul gruppo, oppure non gli interessa niente ai giocatori di queste cose e la ignorano?
2: No, interessa niente, no, perché comunque poi manca una presenza, e lui ha detto bene Stefano, era uno anche che conosceva bene i giocatori, ma li conosceva anche dal punto di vista personale, quindi era uno che faceva anche da trade union tra l'allenatore e il giocatore, tra l'allenatore e la società, tra il giocatore e la società, intesa anche come proprietà, eccetera, eccetera, quindi intesa come presidenza. Guarda, ti do un aneddoto che riguarda anche la nostra trasmissione. Io una volta dissi un qualcosa in questa trasmissione proprio riguardante Ausilio, proprio riguardante il fatto di un qualcosa che era successo nell'ambito della gestione Conte, quando c'era Antonio Conte all'Inter. Io dissi in radio quello che un po' mi aveva raccontato Antonio, di cosa era successo con un giocatore, e non sto lì a dire i nomi e i cognomi. Ma tu sai che è finita la trasmissione, sono passate 2 ore, qualcuno gliel'ha riportato, mi ha chiamato Ausilio, e ti dico la verità, mi ha chiamato, mi ha detto guarda, mi hai dato l'opportunità di chiarire questa cosa, la voglio chiarire con te, non la voglio chiarire mediaticamente, però la voglio chiarire con te perché io ho tanta stima nei tuoi confronti, quando parli in televisione, quando parli in radio. E ha chiarito quello che voleva chiarire. Questo secondo me è stato un gesto che io ho apprezzato tantissimo, e mi ha fatto molto piacere, non solo perché ascolta quello che si dice, ma perché cura il dettaglio e il particolare e vuole chiarire anche con le persone dell'ambiente quello che magari viene detto e viene riportato e magari per lui non è così, ecco. Questo mi aveva fatto molto piacere, quindi vuol dire che vedi che ci ascoltano, Marco.
0: No, sono contento, siamo contenti. No, però chiedo anche a te, Stefano, un direttore sportivo che ha una presenza molto importante, un collante tra il calciatore, l'allenatore, tutto quello che avviene, ecco, che questa notizia così, mi chiedevo se può avere una ripercussione così
1: nell'immediato
0: no, oppure no?
1: Ma no, ma stiamo parlando di giocatori importanti, di una squadra importante, lo zoccolo duro resta. Certo, poi dispiace perché, voglio dire, ripeto, Ausilio secondo me è un valido dirigente, però rimane Chivu, Ferri, Kolarov, Marotta, Bacin, insomma, l'Inter, questa qui, Di Marco, le cose, Barella, ruota intorno a queste figure qui, Bastoni, insomma, Lautaro, l'Inter resta per il momento la squadra da battere, anche nonostante la partenza di Ausilio, però è una mancanza, sai, una confidenza, una cosa. Poi dipende.
2: Posso dire però che la cosa, Stefano, che mi ha un po' colpito è stato che il contratto scadeva a giugno 2027 e lui non ha fatto neanche andare a scadenza. Questa è stata una cosa che mi ha un po'... Io capisco, forse è andato a scadenza. Secondo me c'è qualcosa dietro.
0: Sì, pure per
2: me. Non sappiamo. Se volete mi informo.
0: Magari.
2: Ma onestamente c'è qualcosa che non mi torna. No, non mi torna. Perché tagliare così da oggi a domani, insomma, conoscendo anche abbastanza bene Piero, mi sembra un qualcosa che insomma che è arrivato a ciel sereno per noi, ma non tanto per lui.
1: Siamo, su questo siamo d'accordo.
0: Sì, qualcosa
2: bolliva in pentola, dai.
0: No, poi vabbè, poi c'è un messaggio che ci arriva da parte di Max, che lo riprendo al volo. Dice: guardate però che chi lo sostituisce sono anni che all'Inter, anche lui come secondo di Ausilio, quindi conosce le dinamiche dei giocatori altrettanto bene. Sì, può essere, però insomma stiamo parlando di un direttore sportivo che ha costruito tanto, no, in questi anni all'Inter. Non è proprio...
2: No, ha vissuto tanti allenatori, Marco. Il vivere tanti allenatori, tanti spogliatoi, tanti giocatori ti crea un'esperienza micidiale.
0: Esatto.
2: Ti crea
1: un valore aggiunto,
2: un valore aggiunto, un know-how che è ineguagliabile. Quindi io credo, e anche le dinamiche sulle trattative, sui procuratori, Vaccina è più uomo, tra virgolette, un po' più di campo, se vogliamo. Ausilio invece ricopre a 360 gradi, ricopriva a 360 gradi un qualcosa che andava oltre il campo, che andava sul procuratore, sulla gente, su insomma delle cose, delle dinamiche molto più profonde rispetto a andare a vedere il giocatore e dire che quello è buono e quell'altro non è buono, ecco.
0: Senti Massimo, prima di salutarti ti voglio chiedere una sorta di pagella di voti al mercato. Vorrei partire così con il mercato dell'Inter. Che voto dai?
2: Ma al mercato dell'Inter do 8, perché secondo me ha rimpiazzato i giocatori nei ruoli importanti, chiave. Ha preso dei giocatori, soprattutto due, che sono abituati a vincere e quindi portano mentalità, e non si è data, diciamo, per vinta, e come dicevo io ha un'ossatura importante, e quindi anche quando gli sono andati male due o tre acquisti che aveva messo nel mirino, insomma è andata avanti per la sua strada, ecco, senza fare drammi.
0: Roma?
2: Ma a Roma do 7,5, perché è andata a puntellare la squadra in modo giusto e soprattutto seguendo quello che è la linea guida di Gasperini.
0: Como
2: 8. 8 perché al netto del fatto che vabbè io non avrei preso Ken, ma poi dopo vedremo chi ha ragione, probabilmente ha ragione Fabbrica se non io. Però credo che anche il Como ha fatto le cose fatte bene, ha puntellato in modo giusto e anche lì soprattutto ha usato quello che è un'arma fondamentale, che è questo allenatore che secondo me fa tutto, eludi praticamente fa il braccio malamente Fabregas.
0: Milan?
2: Ma Milan 6,5, dai. 6,5 perché i due acquisti iniziali sono stati fatti, però sono stati spesi anche tanti soldi. Sono due, pare siano, uno è un buonissimo giocatore che è Gila, l'altro comunque dobbiamo ancora vederlo nel nostro campionato, poi si è un po' fermato, quindi secondo me qualcosina in più forse anche là davanti poteva fare, quindi do un 6,5.
0: Juventus?
2: Allora, io alla Juventus do 5, perché sì, perché secondo me allora un grandissimo errore è stato fatto con Kessié, che era fortissimamente voluto da Spalletti, che era svincolato e che quindi era tra virgolette facile da prendere, ti ha aspettato e tu sei andato a fare una trattativa con 20.000 mosconi attorno che giravano attorno al giocatore. Non puoi fare la trattativa, tu da quel tavolo quando esci devi uscire col contratto in mano, non puoi uscire ancora con una risposta interlocutoria perché stai cercando di spostare dei pagamenti su altri anni, soprattutto, questo lo dico perché lo so, soprattutto su un giocatore svincolato dove loro avevano tra virgolette il settlement agreement parziale, cioè potevano spingersi un po' più in là con che sì e magari poi invece risparmiare da qualche altra parte, e non l'hanno fatto. Per me non avere preso che sì, secondo me è una grandissima mancanza.
0: Fiorentina.
2: Ma Fiorentina sembrava un grande mercato, oggi i risultati iniziali dicono di no, però dico che Paratici secondo me si è mosso bene, io gli do 6 per il momento perché i due risultati sono veramente sconcertanti, soprattutto l'ultimo col Frosinone, quindi vediamo se anche gli ultimi arrivati poi fa sì che possa fare una certa possa arrivare ad avere quella differenza rispetto all'anno scorso che tutti si aspettano.
0: Lazio.
2: Ma Lazio io do 7 perché non aveva risorse, si è mossa bene, si è mossa all'interno di grandissime difficoltà, però alla fine ha preso un giocatore che secondo me era appetito da tanti club anche importanti, che è Frattesi. Per me 7, forse anche 7.5.
0: Vabbè, poi chiudo con il Napoli e volevo sapere che cosa ne pensi, perché di fatto
2: il Napoli io purtroppo do 4.5. Insomma, io capisco che il mercato scorso è stato molto dispendioso, però arrivare praticamente a prendere quasi niente, ma soprattutto a non cedere niente, a non riuscire a cedere nessun giocatore di quelli che avevi lì e che hanno fallito l'anno scorso, per me questo è un segnale, insomma, non bellissimo, che hai dato non solo ai tifosi, all'ambiente, ma hai dato anche all'allenatore.
0: Beh, vediamo adesso che cosa ci dirà il campo, perché oggi per esempio Højlund oggi ha detto chiaramente che lui considera il Napoli lotta per lo scudetto, quindi
1: se gioca così
0: deve cambiare qualcosa,
1: poca intensità, se si ritrova la forma dei migliori tutto è possibile, ma
0: insomma, vediamo. Tanto
1: va a giocare a San Siro contro Inter,
0: sì turno con un bel turno questo, perché ci sono 3 partite nell'altra classifica, molto interessante.
1: Bisogna vedere come la giochi, se la perdi e come la perdi. Come la perdi?
0: Inter-Napoli sabato alle 18, poi domenica sera c'è Roma-Atalanta. E anche questa è molto.
1: Sì, poi c'è Juve-Milan. Parlando del Napoli. Napoli, se perde, va meno 6 dall'Inter.
0: Comincia a essere.
1: Cioè, l'Inter può recuperare punti delle altre.
0: E le altre che poi fanno fatica in questo momento. Vabbè, vediamo.
1: Secondo me, poi.
0: No. Massimo, ci stiamo per salutare.
1: Grande Massimo.
0: Un abbraccio, ci sentiamo prestissimo. Va bene. Indaga, mi raccomando.
2: Indaga,
1: vai
2: tranquillo.
1: Ciao Massimo.
2: Alla prossima ti do qualche informazione.
0: Va bene, va bene. Alla prossima. Ciao Massimo, buon fine settimana. Allora, c'è chi già i voti, Juve 5, Lazio 7. E mezzo, Napoli 4, non è d'accordo con Brambati. Vabbè, i voti sono fatti per essere dati, anche per discutere, e questo è il bello di quando uno dà i voti. Poi, secondo un altro ascoltatore, Stefano dice che Mausini è stato mandato via da Marotta perché stava prendendo troppo piede. A me sembra una spiegazione poco credibile, ecco.
1: Sappiamo soltanto che non sarà più all'Inter per adesso, e poi i motivi veri e propri, secondo me, è quello che dice Paolillo, che ha detto poco fa qui da noi. Un discorso economico non relativo a una mancanza di rinnovo di 3 anni, dare i soldi a lui, è un discorso preparatorio a chissà che cosa, che sapremo più là, o no? Non lo so. Sì. Così ci ha detto lui, un uomo dei numeri, di conti. quindi ha fatto questo lavoro, quindi...
0: Va bene, va bene. Allora, ci fermiamo, facciamo l'ultimissima pausa e andiamo poi a sentire un po' di voci, a vedere anche un po' di contributi di ieri realizzati al Gran Galà del Calcio. A tra poco.

0: Allora Stefano, siamo rientrati, ultimissima parte di Maracanã, recuperiamo qualche messaggio e facciamo vedere qualche contributo di ieri. Allora intanto c'è Giacomo, dice ci sentiremo più avanti per il 5 che ha dato Brambati alle... Raga, ma che è una minaccia, cioè, ma uno se dà 5 ma prende a me delle volte mi sembrate tutti esagerati, se dà per lui che è un voto insufficiente, l'ha dato lui e poi vediamo quello che dice il capo. Stefano, tanto alla fine è quello che possiamo fare. Poi se uno non... Oggi, scusate, Alessandro Santarelli, che seguo io tutti i giorni, ha detto mi piace la difesa, ma centrocampo in attacco c'è qualcosa che non torna.
1: Sì, ma non è che ha detto è tutto da buttare. Cioè, sono... voglio dire, noi dobbiamo fare anche delle considerazioni, esprimere delle opinioni, dei punti
0: poi,
1: di vista.
0: Poi se Voltemade fa 30 gol, 20
1: gol... Poi è bello perché alimentano un dibattito e magari un confronto, c'è chi non è d'accordo. E, per esempio, io mi attendo un'invenzione da parte... di Super Luciano Spalletti, che vediamo, è un allenatore formidabile, vediamo, come ha detto giustamente Carnevali. Però mi aspetto qualcosa, perché è una Juve buona, che può restare buona, il che non basta, ma può diventare ottima. E quell'ottima
0: dipende da lui, tu dici.
1: Secondo me sì. Non so, secondo te invece di no, a me rimane
0: non,
1: così.
0: No, a me non mi sembra una Juve più forte dell'anno scorso. Oh, quindi ci deve mettere le mani lui, deve fare qualcosa. Beh, perché non è più forte dell'anno scorso. E quindi, cioè, se io dico è più forte la Juve dell'anno scorso...
1: Ma per adesso, senza Ildiz e Thuram...
0: Come ha detto Alessandro, ha un portiere migliore, ha un difensore che può dare una mano, ma ricordiamoci che un difensore pure... che ogni tanto gli manca la continuità, no? Come è successo con il Bologna, prestazioni e poi ogni tanto si ferma, si assenta, non... però un buon difensore. Mezzo al campo ci sono i problemi che c'erano l'anno scorso, né più e né meno, quello è.
1: Appunto ti dico
0: in attacco, ragazzi, io non mi sento di sbilanciarmi su Voltemade e Kolumani, quindi non vedo una... poi per carità al campo magari ci smentisce, sarà più forte l'anno scorso e diremo sono stati bravi loro, hanno indovinato, punto. Mi dai un audio e poi sentiamo il primo contributo.
2: Direttore Piccari, buongiorno. Buongiorno Stefano.
1: Ciao.
2: La state facendo un po' tragica, anzi tragicomica. Se ne vanno gli allenatori, se ne vanno i presidenti, se ne vanno i giocatori, se ne vanno i direttori sportivi. Se ne vanno tutti, ma la squadra resta, l'Inter resta, anche la società resta al momento.
0: Vabbè, ci mancherebbe.
1: Certo.
0: Va bene, allora facciamo una cosa, sentiamo un contributo Stefano, sentiamo Zambrotta, se non lo abbiamo, che va proprio sulla partita tra Juventus e Milan, tra l'altro il doppio ex. E lo sentiamo un attimo questo intervento alla Gran Gala del Calcio di ieri.
3: Juve la terza. È già una bella partita, credo, già la terza giornata dopo comunque due gare giocate da Juventus e Milan, diciamo non di cartello, ma arriva una partita, diciamo, tosta, una partita seria per entrambe le squadre, quindi insomma si vedrà lì, insomma, chi è che sta meglio in questo inizio di campionato, quindi bella sfida, sempre una bella sfida Juventus Milan. La ricordo molto volentieri da entrambe le parti. Però credo, insomma, sia una partita di cartello per questo
4: momento. Quanto per il Napoli senza McTominay in Inter Napoli?
3: Ma è sicuramente un'assenza importante, però insomma, credo che il Napoli abbia comunque una rosa competitiva anche senza di lui.
4: Grazie.
0: Un altro gran bel giocatore questo,
1: fortissimo
0: Stefano. Senti, a proposito di Napoli, stavo leggendo che toccherà Vergara e De Bruyne dare una mano a questo Napoli, quindi molto probabilmente potrebbe giocare Vergara dal primo minuto contro l'Inter.
1: Quindi Vergara, De Bruyne
0: e poi c'è Lobotka e
1: anche Sa gioca.
0: Sì, io penso Vergara un po' più defilato, forse al posto di Politano. Quindi un qualcosa di un po' più brioso.
1: Prevedo che è un pomeriggio, si gioca alle 18.
0: 18. 18
1: pomeriggio impegnativo
0: per Napoli.
1: Molto.
0: Molto impegnativo.
1: Sì.
0: Vabbè, poi domani tanto ci andiamo nel dettaglio su questo.
1: Domani ti dirò perché sarebbe.
0: Mentre poi lui, doppio ex, ha detto già è una bella partita la terza giornata, Juventus-Milan, pardon.
1: Sì, ci arriva a punteggio pieno. Mm. Ma come abbiamo detto prima, la Juve più squadra, Milan, Marco, ha più picchi di qualità rispetto alla Juventus, ma ha meno equilibrio della Juventus, quindi è un pronostico, una partita...
0: Non è facile, domani
1: può
0: ci
1: essere una partita matta, insomma.
0: Sì, sì. Allora andiamo a sentire

0: provo a migliorare me stesso per aiutare la squadra il più possibile.
1: Dopo il... vi siete rinforzati molto in attacco, Colomuani, Voltemade, Alley Begovic, ci sei tu, c'è Ibiz che comunque recupererà. Siete forti lì davanti, perché è un po' più facile e anche più stimolante giocare davanti al massimo.
0: Sì, siamo forti, però dobbiamo provarlo dentro di campo. E quello che vogliamo fare, abbiamo cominciato bene, però sappiamo, come ho detto, la strada è lunga e dobbiamo continuare così.
1: Fare qualche gol in più può essere il tuo obiettivo personale per questa stagione?
0: Sì, anche quello, anche aiutare al massimo la squadra. Io come esterno voglio fare gol, devo aiutare la squadra il più possibile, è quello che voglio fare.
2: Guardando le partite l'anno scorso contro il Milan, cosa dovete fare differentemente?
0: Dobbiamo giocare quello che alleniamo, quello che facciamo tutta la settimana. Se facciamo quello siamo più prossimi di vincere la partita. E stiamo preparando bene questa partita e vediamo cosa succede.
3: Quindi quanto sarebbe bello vincere l'Europa League?
0: Ah, bellissimo, l'Europa League è bellissimo, penso che è un sogno per tutti i calciatori. E noi vogliamo fare il meglio possibile.
4: Cico, quest'anno ti senti più centrale nel progetto?
0: Mi sono sempre sentito centrale nel progetto della Juve. Ho le stesse ambizioni della Juve, che vincere, e è questo che voglio fare, e proprio aiutare la squadra per arrivare dove noi vogliamo.
5: Grazie.
6: Eccolo qua, con Seisao, altro giocatore che potrebbe, insomma, fare la differenza in questa partita.
7: Devo dire che questo ragazzo, secondo me, ha carattere, personalità. Se riuscirà a centrare la porta, potrebbe essere la rivelazione del campionato.
6: Più forte lui o il padre?
7: No, sono due ruoli, cioè sono due proprio
6: cose. Anche fisicamente.
7: Fisicamente sono differenti.
6: Il padre era forte.
7: Il padre è molto forte. E anche lui non è male. So che tu hai delle perplessità a riguardo, ma.
6: No, non è un giocatore riuscirà, che mi fa impazzire.
7: Sì, ma se riuscirà, però ha carattere, ha personalità.
6: Sì, no, per carità.
7: Quella mentalità giusta che cerca Spalletti all'interno di questa Juventus, che va un po' così a ondate, a tratti, sta squadra che non è. E invece lui c'ha una grinta, c'ha una determinazione. Mi piace.
6: Poi quando arriva sotto porta, le porte fa dei gol.
7: Deve trovare la casina, come la chiama,
6: sì,
7: Spalletti.
6: La casina.
7: La deve inquadrare, ecco, la deve un po'. No,
6: deve trovare la casina lui e deve trovare la casina pure con Colomuani, perché forse.
7: La casona.
6: Lì, deve trovare la casona. La casona. Dammi un audio, poi sentiamo l'ultimo contributo. Vai.
8: Salve ragazzi.
6: Salve.
8: Anch'io sono d'accordo che bisogna valutare il giocatore. Dopo che lo si vede nel nostro campionato, però non capisco perché il tedesco, per esempio, molti dicono che ha segnato solo un gol nel nuovo anno. A me mi sembra più corretto dire che ha segnato 8 gol in campionato con 5 assist. Per quanto riguarda che sì, io non mi strapperei i capelli. Sembra che abbiamo perso un super campione. Vi ricordo che sono 4 anni che non ne sappiamo niente, perché è bruttissima stagione al Barcellona, poi ha fatto 3 anni in Arabia. Dateci dei numeri, vediamo che cosa ha fatto lì.
6: Vabbè, basta andare su.
7: No, però ha ragione.
6: Però su Casillas c'ha ragione. Su Voltemade,
7: cioè, voglio dire, condivisibile, rispettabile.
6: Su Voltemade, però, un attaccante deve essere valutato anche per i gol che fa. Se su 51 presenze, di cui 38-39 da titolare, fai 11 gol stagionali.
7: Guarda, lui ha avuto. Marco, a livello giovanile è tra i migliori d'Europa, Under 21, Germania. Poi quando si è trattato di fare il salto di qualità, in Premier non si è andato benissimo, però è ancora giovane.
6: Sì, succede. Per carità, 24 anni, giovane, un'età importante, non è vecchio, però calcisticamente siamo nella via di mezzo.
7: Sta un po' in ritardo, ora l'appuntamento...
6: Fa la differenza, magari qui fa la differenza, non è riuscito in Premier.
7: Siamo sempre lì, visto quanti compitini che c'ha Spalletti, e Voltemade, e poi metti questo, inventati quest'altro, cioè c'ha un lavorone da fare. Ecco perché dico, l'unica speranza per i tifosi bianconeri è Luciano Spalletti.
9: Per iniziate a chiamarmi mago,
7: ecco, devi fare una magia. Sì, mago,
6: devi inventare una magia. Poi c'è,
7: se
6: Ube,
7: no
6: che...
7: qua non fa mezzo metro sta squadra.
6: Ube mi cazzi e mi dice: Marco, se lo accosti un'altra volta al padre vado a denunciarti.
7: Chi?
6: Se accosto con Seisao al padre mi va a denunciare Ube. Allora, dammi un altro audio, poi mandiamo l'ultimo contributo.
10: Stavolta non sono d'accordo con Stefano. Per me non ci sono assolutamente 4-5 rose superiori a quella del Como, anzi solo l'Inter è superiore come rosa. Una batteria di trequartisti composta da Baturina, Nico Paz, Diaw, sì, e Rodriguez, più

0: liberali non ce l'ha nessuno in Serie A, e una coppia di attaccanti come Ken Duvikas secondo me ce l'hanno solo la Roma e l'Inter.
1: Ma tu adesso dici Duvikas,
0: per me è una cosa molto molto
1: caro Ube, tu adesso dici Duvikas. Dove stavi Duvikas lo scorso anno? Dicevi Duvikas lo scorso anno, caro Ube?
2: No, perché Ube era fenomeno, sempre Ube. Stato...
1: No, Duvikas non conosceva nessuno. Quasi nessuno, ce l'ha fatto conoscere Fabregas.
2: Esatto.
1: Poi Højlund, Politano, Neres, Lang, Alisson. Cioè che Napoli, Roma, Malen, Giovane. Dammi Giovane pure. Poi ho capito il Como, dice allora, andiamo a vedere la rosa. Poi Milan, Gonzalo Ramos, Salemakers, Pulisic. Quanti ce n'ha davanti? Ci sono finiti? Poi c'è Camarda
2: cioè.
1: Poi Roma, Dybala, Malen, Castro, Mora. Finito.
2: Sì,
1: Pellegrini. No, ho capito, però c'ha, voglio dire, la rosa, lui mi dice dopo l'Inter è la rosa più forte del campionato. No. Vabbè, è Cesc Fabregas
2: che fa la differenza.
1: Che aiuta a fare la differenza, non è che questa, la fa lui, perché la fanno i calciatori.
2: Senti questa riportata da tutto il mercato web. Vlahović
1: virgolettato. Io tanto lo so dove vai a parare.
2: Tre anni di bugie sul mio rinnovo.
1: Farà Piccari quest'anno?
2: Mai trattative concrete.
1: Amici, la finestra turca, capito? Dal Bosforo, finestra da Istanbul. Ogni giorno, ogni settimana ci dirà: Vlahović, hai visto Stefano?
2: Intervistato da Mozzarri Sport. Arrivavo da un anno difficile.
1: Fatto tre gol già.
2: Ho iniziato dalla panchina perché stavo entrando nell'ultimo anno di contratto. A mio parere, questo è stato l'unico motivo. E poi dice che sono state dette un po' di bugie sul suo rinnovo di contratto. Pur avvertendo una forte pressione da parte del pubblico, dei media e dei tifosi, il punto sul quale insiste maggiormente è però il mancato rinnovo. In tre anni, per quanto sia stato scritto sul mio rinnovo di contratto con la Juventus, non ho avuto alcuna conversazione specifica con la dirigenza del club fino alla fine della stagione. E io riporto quello che dice. Questo è virgolettato.
1: Sì, no, ti volevo dire questo. Sarà un caso e Vlahović arriva con l'italiano
2: e segna. È apposta, ritrova italiano.
1: Non è un caso.
2: Non è un caso. Facciamo così, siamo nel finale, però ve la faccio vedere un pezzo. Che è? La musica turca.
1: Allora farà in anteprima, spoileriamo questo appuntamento settimanale. Marco Piccari aprirà una finestra da Istanbul. Su Istanbul per seguire
2: per tre anni
1: tutte le vicende calcistiche di Dusan Vlahović.
2: No, io guardo solo i gol. Senti, per tre anni si è scritto che mi rifiutavo di prolungare, che non volevo parlare con la società del rinnovo del contratto. L'unica verità è che non ho avuto alcuna conversazione specifica con la società a riguardo. Becca di questa, eh?
1: Tu mi sai che fai parte dello staff.
2: Dello staff, magari. Se. Sentiamo anche il presidentissimo Malagò, che era al gran galà del calcio,
1: ecco,
2: con un'eleganza incredibile. Vai.
1: Da un po' di tempo
2: guarda che eleganza.
3: Siamo all'inizio di questa stagione di Serie A. Le sue prime impressioni, che cosa si aspetta magari rispetto all'anno scorso?
4: Partiamo un po' larga, un po' ampia. Le prime impressioni è che mi sembra che ci sia molto più interesse, perché è vero che abbiamo una squadra fortissima che è l'Inter, però mi sembra che molte delle squadre importanti si sono forse tutte rinforzate, quindi c'è anche aspettativa magari di fare meglio a livello internazionale,
2: a Roma,
4: e queste sono le speranze. Poi perché mi sembra che queste nuove regole aiutino moltissimo ad avere un prodotto e quindi anche un servizio migliore per chi investe nel calcio, per chi compra il biglietto. Sono appassionato di statistiche, voi, molti di voi lo sanno benissimo, e sembra che tutte le partite sono durate più di un'ora. Questa mattina hanno mandato un report che ho fatto in tempo proprio al volo a leggere. Addirittura c'è stato un record assoluto in Atalanta-Bologna, 69 minuti giocati. Se pensate che è successo qualche volta in un recente passato,
1: siamo fatti in sonno,
4: 45 minuti, anche per i giocatori credo che sia, diciamo, più impegnativo fisicamente, però ci sono molti meno tempi morti, che è un problema in assoluto, meno persone che magari ci mettono un po' troppo a attraversare il campo, c'è, diciamo, il tema anche che riguarda l'aspetto del rischio di stare fuori un minuto. Io penso che sono delle regole che sono, vanno molto in considerazione di una cultura sportiva che sul quale sono molto battendo.
5: Quindi le piace la nuova, linea orsata?
4: Convocazioni dovete chiedere a Mancini, già arrivato Mancini, sì. Se gli avete fatto le domande.
6: Un po' si è consultato lei? Un pochino.
4: Sinceramente questi ultimi giorni no, però so che stanno molto sul pezzo, stanno molto lavorando anche con Claudio Ranieri, una serie di giovani, magari ce ne vorrebbero un po' di più numericamente, però mi sembra che diversi di questi ragazzi stanno tra virgolette promettendo, e poi mi sembra anche che nel mese di agosto si è lavorato molto per spiegare che noi vogliamo investire su di loro, e sapete che qualcuno è coinvolto in questo tema della doppia cittadinanza, del doppio passaporto, credo anche triplo, ed è anche quello un lavoro, e credo che l'autorevolezza di Ranieri, con anche le premesse di Mancini, rappresentino un elemento di garanzia per il futuro. Non possiamo permetterci di lasciare dietro nessuno di questi ragazzi, adesso non faccio i nomi, ma tanto li avete già fatti, voi siete molto più preparati.
7: L'appello ad un maggiore impegno da parte degli italiani e soprattutto dei giovani italiani, però non è stato granché raccolto in queste prime giornate, almeno dalla Serie A.
4: Impegno o impiego?
7: L'impegno ad impiegare più italiani e più giovani.
4: Ragazzi,
7: l'abbiamo visto al mercato.
4: Il discorso l'abbiamo visto al mercato, però purtroppo tu lavori per Rai Sport, no, questo è pubblico, sono l'unico caso in cui io te lo posso dire. Sul pubblico magari qualcuno interviene, magari succede, quando c'è una proprietà privata, cioè non è che gli puoi dire di far giocare questo, giocare quello, questo è un discorso onestamente va rispettato, fermo restando che ci stiamo adoperando, però anche con un impiego percentuale che non è certo migliorato, mi sembra che ci sono dei ragazzi di prospettiva che lasciano sperare, poi vediamo.
2: Vabbè, insomma, questo è Malagò, il presidente in forma, impostato tutto,
1: no, sul tempo effettivo ha ragione, c'è da lavorare, caro presidente Giovanni, caro Giovanni, pure... ma ci siamo fatti in sonno a un certo punto, Atalanta Bologna, meno male che poi è stappata verso la fine con un Bernardeschi che è salito in cattedra, una serie di occasioni da parte del Bologna che avrebbe meritato, e poi il tiro di Sarri.
2: Non ti ha, diciamo, scosso il gioco di Sarri?
1: No, ma la partita, è stata una partita molto interessante, molto per gli amanti della, cioè, voglio dire, però molto lenta, molto, no.
2: Vabbè.
1: Poi dopo verso la fine è migliorata, però sono d'accordo con quello che ha detto il presidente.
2: Va bene.
1: Cioè, sono favorevole a poche interruzioni, lo so che tu la pensi diversamente.
2: Di che cosa?
1: No, l'utilizzo del VAR. Adesso
2: no, non è che voglio, io ho visto delle cose.
1: Ma parlavamo solo del VAR, però, Marco. Parlavamo solo del VAR. Adesso
2: ripeto,
1: siamo in chiusura.
2: O è chiaro evidente errore, o non è chiaro evidente errore.
1: Siamo
2: allora
1: d'accordo, però siamo sempre qui
2: allora
1: col VAR. Facevi tanti titoli sul VAR. Adesso sono, no, due
2: allora,
1: giornate non si
2: guarda questo:
1: più.
2: Abisso reintegrato nel ruolo di arbitro, accolto il ricorso velocemente. Era stato, diciamo così, fermato per limiti di permanenza nel ruolo, ma grazie all'ordinanza ha potuto prendere parte al raduno precampionato degli arbitri della CAN, e quindi è stato reintrodotto nell'organico l'arbitro Abisso.
1: Benissimo.
2: Ok, vabbè, questa notizia mi è stata girata dalla redazione e io la do immediatamente. Dunque, siamo al termine della puntata di oggi. Domani sarà la super puntata del venerdì con tutta la squadra, con i pronostici, col giro dei campi. Scopriremo, insomma, le ultime sulle formazioni. Ci avviciniamo alle partite, alle bufere, tutto. Poi domani c'è...
1: Andrea, com'è carico?
2: È carico, domani puntata carica.
1: Amico mio, ne ho presi 7 io.
2: Davvero, devo andare a vedere.
1: No, perché tu fai sempre...
2: Io ho fatto proprio in colla, però.
1: Poni l'attenzione su questi pronostici delle partite che bisogna... 3.
2: Anch'io, no, ho preso parecchio anch'io, però.
1: Che abbiamo fatti quasi uguali.
2: Quasi uguale, sì.
1: 7 pure. 7 su 10.
2: Però tu hai sbagliato la Lazio.
1: Sì, ti ricordi.
2: Cioè, perché
1: però ho messo pareggio.
2: Ho messo pareggio vittoria, quindi uno in più ho fatto.
1: Vero. Quindi tu hai fatto 7 e ho fatto 6. Perché non lo so, però.
2: Va bene.
1: Vabbè, dai.
2: Allora, ci dobbiamo fermare come sempre.
1: A domani,
2: Stefano,
1: ciao Marco,
2: domani. Grazie,
1: ciao a tutti.
2: Al comparto tecnico. Vi lasciamo a tutta vi ricordo anche Tiembo News alle 18 e 18:30 Motor Valley, lo speciale dedicato ad Aragon GP, MotoGP dell'ultimo Gran Premio. A domani, ciao.
8: Maracanã.

0: Cari amici di TMV News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Tante interviste durante il nostro programma. La notizia di queste ore, quella più importante, è relativa all'addio dell'Inter al DS Ausilio dopo ben 28 anni di lavoro del dirigente nerazzurro. Ne ha parlato a margine del Gran Galà del Calcio il presidente dell'Inter, Beppe Marotta. Sentiamo che cosa ha detto.
1: È stata, presidente?
2: Beh, per me che sono un po' datato, credo che sia una giornata non particolarmente difficile. Questo binario che l'ho vissuto nella mia carriera è stata una giornata che ha suggellato sicuramente il divorzio da un professionista serio, esemplare, un amico, un collega, quindi tanti ringraziamenti per tutto quello che ha svolto, ma è stata comunque una separazione consensuale da parte lui e dall'altra club della proprietà, e siamo arrivati a questa conclusione, ripeto, in modo molto consensuale e amichevole.
3: Cosa gli augura?
2: Beh, augurio di aver già fatto una bella carriera, ma che ci siano nuove soddisfazioni come quello che ha potuto avere negli ultimi anni alla guida di un'area sportiva, di un'area tecnica dell'Inter, che ha regalato tanti successi.
4: Sabato però c'è già una sfida decisiva.
1: Io sono il segreto dell'Inter, un segreto che ormai tutti conosciamo, nel senso, grande competenza, grande sinergia. Come è nata questa
2: situazione? Sono sentito, credo che nello sport, in particolare nel calcio, perché sempre prima la società, il brand della società, che rappresenta tantissimi valori, e poi soggetti singoli, possono essere Marotta, Ausilio e tanti altri. Quindi questo credo che sia assolutamente quello che è il mio blog. Dopodiché, come dicevo, un collega, un amico, e quindi avevo un percorso anche magari stimolante come quello che ha fatto.
4: Quando vi ha comunicato la decisione, presidente?
5: L'ultima
4: una battuta per
1: Dario Baccini, questo.
2: Ma questo è un aspetto bello, importante, che io credo che voglio realizzare da tempo, abbiamo fatto con Kivu, è quello di dare continuità al DNA interista, a gente professionista che ha lavorato nella società. Baccini personifica questi valori, è una persona che conosciamo, una persona di valore, che sono sicuro, e lo dico con molto rispetto per Ausilio, nel corso del tempo non farà rimpiangere questa scelta, ripeto, ma devo dire che poi ancora più bello il fatto che lui sia proprio un allievo di Ausilio, e questo depone favorevolmente.
4: Una battuta su Napoli, una battuta solo su Inter Napoli. Una battuta su Inter Napoli.
2: Inter Napoli forse alla terza. Arriva in un momento, direi, in cui interlocutori, in cui il risultato conta poco, conta molto la prestazione, e noi siamo molto felici.
0: Dell'addio di Ausilio ha parlato anche Spillo Altobelli, sempre a margine del Gran Galà del Calcio. Ascoltiamo anche le sue parole.
1: Giornata per l'Inter un po' così, no? Come sarà l'Inter senza Piero Ausilio?
6: Ma a me sinceramente dispiace molto, perché conosco Piero da tantissimi anni, ha sempre fatto dei bei lavori per l'Inter. Sicuramente sentiremo la mancanza, però l'Inter è una società grande e deve trovare subito il sostituto, perché qui nel calcio non c'è tempo per ragionare, non c'è tempo di fermarsi, non c'è tempo neanche per piangere nessuno, si deve ripartire. Quindi Ausilio, grazie al nome dell'Inter, io sono interista, e quindi Marotta deve trovare subito, immediatamente, il sostituto.
1: Dario Baccini lo conosce?
6: Sì, molto bravo. Complimenti.
1: E allora è lui.
6: Ecco, complimenti, ma è lui già da un pezzo che è nell'Inter, quindi non fa fatica a imporsi, a conoscere e a fare le cose che magari la società vuole, perché lui è all'Inter da tanti anni.
3: Qual è la rivale maggiore in questa stagione per l'Inter?
6: Io penso che la rivale maggiore per l'Inter sono sempre le solide, cominciando dalla Juve, il Milan, la Roma. Dopo, queste sono le società, quelle che vanno per la maggiore, quelle che magari possono dar fastidio, e danno fastidio sicuramente.
3: La Roma?
6: La Roma è una buona squadra, anzi ottima squadra. Penso che anche quest'anno lotterà per i primi quattro posti.
4: Il giudizio di Spillo Altobelli su Daniel Malen?
6: Su?
4: Malen.
6: È un grande attaccante, e segna, e devo dire che quando ce l'hai contro devi stare sempre attento, non puoi pensare ad altro, perché lui ti fa gol subito. Se ti distrae un attimo ti fa gol.
7: Più forte lui o Lautaro? Il Forte Malen o Lautaro? Che è il miglior centravanti della Serie A?
6: Che domande. Allora parliamo Lautaro, penso il più forte attaccante al mondo in questo momento. Titolare della nazionale argentina, titolare dell'Inter, vince i campionati, vince le coppe, è veramente un giocatore straordinario e noi interisti bisogna ringraziarlo perché oltre ad essere un grande calciatore, un grande uomo, perché ancora una volta ha dimostrato l'attaccamento a questa società e soprattutto a questa maglia.
3: Lautaro Thuram rimane questa la coppia titolare o Pio Esposito può cambiare gerarchie?
6: Pio Esposito è di Brescia, sono due o tre fratelli, tutti che giocano, è un ottimo giocatore, ma l'Inter gioca allora campionato, Coppa Italia, Champions League, amichevoli, c'è anche qualche altra coppa, quindi lo spazio c'è per tutti. L'importante è avere i giocatori validi e Esposito e Thuram sono due ottimi giocatori che sarebbero titolari da tutte le parti.
0: Occupiamoci adesso della Fiorentina perché ieri al Franchi si è disputata la partita tra le leggende Viola ed Operazione Nostalgia per i festeggiamenti del centenario Viola. Al termine di questa gara, tra gli altri, ha parlato anche David Pizzarro, le sue considerazioni.
8: Tornare a Firenze, che emozione è?
9: Da pelle d'oca, dai. Ho giocato a fianco con gente che l'ho trovato contro, il nazionale. L'ho visto in TV, quindi no, contentissimo di aver fatto parte di questa bellissima storia.
10: Che effetto ha fatto essere di nuovo in mezzo al campo con Borca Valerio, che è stato con te uno dei tre, diciamo, dell'epoca d'oro di Montella?
9: Beh, secondo te come ci hai visto?
10: Benissimo.
9: Sì?
10: Benissimo.
9: È ora di fare il legend, no? Dai, Fiorentina.
8: L'ultimo anno che la Fiorentina ha cambiato 14 giocatori era l'anno in cui sei arrivato anche tu. E qui c'è un po' di preoccupazione che tutta questa qualità ci metta un po' di tempo per mettere. Voi come avete fatto a trovare quell'intesa subito?
9: Perché eravamo fatti, capito? Quella è la gran differenza. E io mi auguro sinceramente che prima o poi riesca a avere quella personalità che ci vuole per giocare in certe piazze. E questa è una piazza bella, calda, importante, e con tutto il rispetto del Frosinone non può accadere mai più che venga una neopromossa e passeggiare per Firenze. Quello sicuramente io come ex giocatore non l'accetto.
0: Adesso parliamo della Nazionale, il nuovo corso e non solo, attraverso le parole del presidente della FIGC, Malagò.
3: Presidente, siamo all'inizio di questa stagione di Serie A, le sue prime impressioni, che cosa si aspetta magari rispetto all'anno scorso?
11: È carica?
12: Partiamo un po' larga, un po' ampia. Le prime impressioni è che mi sembra che ci sia molto più interesse. Perché
11: sì,
12: è vero che abbiamo una squadra fortissima che è l'Inter, però mi sembra che molte delle squadre importanti
11: sì,
12: ci sono forse tutte rinforzate, quindi c'è anche aspettativa magari di fare meglio a livello internazionale, quantomeno queste sono le speranze. Poi perché mi sembra che queste nuove regole aiutino moltissimo ad avere un prodotto e quindi anche un servizio migliore per chi investe nel calcio, per chi compra il biglietto. Sono appassionato di statistiche, molti di voi lo sanno benissimo, e sembra che tutte le partite sono durate più di un'ora. Questa mattina hanno mandato un report che ho fatto in tempo proprio al volo a leggere, addirittura c'è stato un record assoluto in Atalanta-Bologna, 69 minuti giocati. Se pensate che è successo qualche volta in un recente passato che si è arrivato a stento a 45 minuti, anche per i giocatori credo che sia, diciamo, più impegnativo fisicamente, però ci sono molti meno tempi morti, che è un problema in assoluto, meno persone che magari ci mettono un po' troppo a attraversare il campo. C'è, diciamo, il tema anche che riguarda l'aspetto del rischio di stare fuori un minuto. Io penso che sono delle regole che vanno molto in considerazione di una cultura sportiva che sono quali sto molto battendo.
13: Quindi le piace la nuova linea orsata?
12: Convocazioni dovete chiedere a Mancini, è già arrivato Mancini?
13: Sì.
12: Gli avete fatto le domande?
13: Un po' si è consultato lei? Un pochino.
12: Sinceramente questi ultimi giorni no, però so che stanno molto sul pezzo, stanno molto lavorando anche con Claudio Ranieri. Serie di giovani, magari ce ne vorrebbero un po' di più numericamente, però mi sembra che diversi di questi ragazzi stanno tra virgolette promettendo, e poi mi sembra anche che nel mese di agosto si è lavorato molto per spiegare che noi vogliamo investire su di loro, e sapete che qualcuno è coinvolto in questo tema della doppia cittadinanza, del doppio passaporto, qualcuno anche triplo, ed è anche quello un lavoro, e credo che l'autorevolezza di Ranieri, con anche le premesse di Mancini, rappresentano un elemento di garanzia per il futuro. Non possiamo permetterci di lasciare dietro nessuno di questi ragazzi. Adesso non faccio i nomi, ma tanto li avete già fatti, voi siete molto più preparati.
13: L'appello ad un maggiore impegno da parte degli italiani e soprattutto dei giovani italiani, però non è stato granché raccolto in queste prime giornate, almeno dalla Serie A.
12: Impegno o impiego?
13: L'impegno ad impiegare più italiani e più giovani.
12: Ragazzi,
13: l'abbiamo visto al mercato.
12: Il discorso l'abbiamo visto al mercato, però purtroppo tu lavori per Rai Sport. No, questo è pubblico, sono l'unico caso in cui non te lo posso dire. Sul pubblico magari qualcuno interviene, magari succede. Quando c'è una proprietà privata, cioè non è che gli puoi dire di far giocare questo, giocare quello, questo è un discorso onestamente va rispettato, fermo restando che ci stiamo adoperando. Però anche con un impiego percentuale che non è certo migliorato, mi sembra che ci sono dei ragazzi di prospettiva che lasciano sperare, poi vediamo.
14: Promosso la Lina Orsato?
15: La Lina Orsato.
12: Non so se devo essere la persona giusta per dare un giudizio, però mi sembra che in assoluto ci sono molti, ma molti, ma molti più commenti positivi che meno. Poi sapete, credo che la vostra categoria si è, diciamo, divertita molto in passato a dire che c'era un'esagerazione nell'utilizzo del VAR. Adesso mi sembra che c'è una considerazione diversa. Da quello che ho visto anche delle agenzie, che ho visto da chi mi ha preceduto in queste interviste, hanno detto che le società questo lo preferiscono. Poi è chiaro che, diciamo, qualche problema ci può essere, proprio perché c'è l'aspetto umano che incide. Penso che, siccome è alzato, una persona molto intelligente, la stimo molto, e deve tarare questa vicenda, nel senso è fondamentale mantenere il rispetto per l'operato in campo, però quando deve intervenire, deve intervenire.
13: Ha ritirato l'endorsement a Infantino, c'è il delegato Zampolli. Serve un nuovo presidente FIFA, sì o sì?
12: Secondo me non è il problema della persona di Zampolli, è un problema di l'Italia è all'interno del sistema UEFA, l'Italia ospiterà gli europei nel 2032. Credo che non c'è una sola persona che non possa, diciamo, che non possa andare contro a quello che l'UEFA ci ha chiesto, perché sarebbe, diciamo, autolesionismo, sarebbe da incosciente. Mi sembra che anche sul dossier noi dobbiamo assolutamente mantenere la fiducia da parte dell'UEFA e anche mantenere gli impegni che abbiamo preso.
0: Al Gran Gala del Calcio c'era anche Fabio Capello, le sue considerazioni sul campionato e anche sulle novità arbitrali.
16: Beh, che ci sono due squadre che sono in grande forma, già sanno tutte e quindi vanno avanti con sicurezza. Le altre Inter e Roma. Le altre stanno lavorando, qualcuna già un po' più avanti, però altre devono ancora lavorare molto per essere competitivi come questi. Sarà interessante e fino alla fine credo che sarà da divertirsi. E poi finalmente, fatemi dire questa cosa, gli arbitri non fischiano e si gioca molto di più, molto più bello, più agonistico. Assomigliamo un po' alla serie B inglese.
13: Una domanda da...
14: Che non fischino, che si vada dalla parte opposta.
16: Cioè no, lascia stare. È meglio che vada nelle parti opposte piuttosto che essere sempre fermi e aspettare il VAR.
17: Senta mister, lei che ha visto crescere e nascere il Milan di Berlusconi, questo Milan di Cardinale con la Football Intelligence, cosa ne pensa?
16: Aspettiamo di lanciare e poi penseremo bene o male.
3: Mister, qual è la squadra che si è rafforzata di più dal mercato?
16: Tutte quelle che sono arrivate, non si sono classificate in Coppa, hanno cercato di accendere, chiaramente non hanno fatto una buona campagna acquisti, però chi si è rafforzata di più è Como, che ha speso tanti soldi e che ha capito Fabregas che per poter essere competitivi e voler vincere il campionato ci voleva qualcosa di più. E lui è molto molto sbagliato.
13: Un suo giudizio.
16: Deve lavorare più rispetto di lui che ci ha detto prima.
13: Diciamo, un suo giudizio su Daniel Malen. La domanda è questa. Malen, l'attaccante della Roma, sta stupendo tutti, ma quanto di Gasperini c'è nell'exploit di Malen, oppure semplicemente non ce ne si era accorti prima della della forza di questo giocatore?
16: Esperidico che cosa gli ha dato? O ci sei o non ci sei come giocatore? Lui c'era, ma non si sono accorti.
0: È subito partito molto bene il Como di Fabregas, reduce dalla vittoria contro il Napoli in trasferta. Le parole del tecnico spagnolo.
13: Quest'anno però volete ulteriormente alzare l'asticella e siete partiti decisamente bene.
15: Sì, guarda, abbiamo partito bene, non a Udine, però sì che ovviamente che si deve alzare sempre il livello, sempre migliorare, sempre fare di più. Questo è sempre l'obiettivo di tutti in la vita, in lo sport, e per noi no.
13: L'anno scorso eravate la grande sorpresa, quest'anno invece vi aspettano tutti. Confermarsi è solitamente più complicato.
15: No, dipende. Confermarsi su di che? Confermarsi in Serie A e continuare a alzare il livello e a migliorare. Quest'anno sarà più complesso perché c'è la Champions, ci sono più partite per dare il meglio di noi, e abbiamo fatto una squadra che io sono molto contento per provare di competere su tutti i fronti.
13: Ecco, in questo senso il mercato del Como è stato un mercato da big europea, non solo italiana. Non solo per le cifre, ma per i nomi che sono arrivati.
15: Dipende, abbiamo dovuto fare tanti prestiti, tanti giocatori di 6 milioni, è vero che con Chalova e Nico Paz sicuramente si è alzato il numero un po' di più, per tutti gli altri sono prestito o giocatori che hanno venuto come Miglia, come Liberali per 6 milioni, è così, però è vero che sono contento, sono soddisfatto di tutto quello che abbiamo fatto.
18: Cosa hai pensato quando hai visto Barcellona-Como in Champions?
15: No, vero, vedere già il Como là, abbiamo vissuto una grandissima serata tutti insieme, la storia, è un momento storico per tutti noi, speriamo che la prima volta di tante, però dai.
18: Però per te?
15: Sì, no, per me ovviamente, però io non penso a me, io penso al Como, questo è lo più importante, è giocare contro tutte queste squadre, è un piacere.
19: Che effetto ma il sogno per parlare di Como con lo studente, in lotta per lo studente?
15: Chi lo fa?
13: Noi.
19: Si parla, si dice che Como può essere una squadra da scudetto.
20: La cosa più bella è che noi facciamo la nostra storia, la nostra strada, e non ci lasciamo andare per quello che dice la gente. Non l'abbiamo fatto mai e non si farà adesso. Siamo il Como, siamo ancora una piccola realtà, una piccola società, una città di 85.000 persone, uno stadio, secondo più stadio più piccolo della Champions, per esempio. Allora, manca tantissimo, andiamo piano piano e sappiamo lo che dobbiamo fare.
3: Grazie. Il sogno personale di Fabregas?
15: Il
3: sogno, il suo sogno personale?
15: Migliorare come allenatore, come persona, come gestire tutti questi ragazzi, come farli migliorare e soprattutto, ripeto, crescere come persona, che umanamente per me la cosa è sempre più importante.
0: E con le considerazioni di Fabregas siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Appuntamento a domani. Buona serata a tutti.

0: il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: Buongiorno dagli studi di Firenze di TMV Radio, questa è A tutta C, la rubrica di approfondimento dedicata al mondo della terza serie del calcio italiano. Al microfono Luca Bargellini che vi dà il ben ritrovati dall'altra parte del vetro. Il solito insostituibile Costantino Fazzari che ci permette di entrare in contatto con tutti gli appassionati della Serie C. Ricordiamo quelle che sono le consuete modalità di visione, di fruizione della nostra trasmissione, ovvero tramite il sito di TMV Radio, tramite la nostra applicazione ufficiale, ma anche e soprattutto tramite il canale 61 del digitale terrestre. 331 8200 213 è il numero per i vostri messaggi WhatsApp. Concluso il mercato, in attesa del campionato, dovevamo trovare qualcosa di cui parlare e ce lo regala direttamente il calendario della stagione 26-27, perché continuano ad andare in scena, continuano a darci risultati, temi di discussione e di analisi, le gare dei sedicesimi di Coppa Italia di Serie C. Di questo parliamo, anche di ovviamente di altro, con gli amici e i colleghi di TuttoC.com, dove questa mattina, collegandoci nella redazione, dalla redazione troviamo Nino Sergi. Ciao Nino, buongiorno.
2: Buongiorno a tutti.
1: Allora, Nino, diciamo che non sono mancate nel corso di tutte le giornate di Coppa Italia i risultati importanti, i risultati interessanti, i risultati da analizzare. Diciamo che ieri però probabilmente è arrivata la notizia più importante, ovvero l'eliminazione a sorpresa e in malo modo, mi viene da dire, del Catania nel match interno al Massimino contro il Savoia, 3-0 della formazione campana contro i siciliani. Tra l'altro chiedo al buon Costantino di mandare in grafica quello che è il riepilogo dei risultati della serata di ieri. Eccolo qua, andiamo anche velocemente a riepilogarli. Union Brescia Gian Erminio 5-2, Gubbio Vispesaro 5-0, Arzignano Valchiampo Dolomiti Bellonesi, passa la Dolomiti 6-5 dopo calci di rigore, passa dopo calci di rigore il Carpi sulla Pro Vercelli, 1-0 del Sorrento sul Cosenza. Altamura elimina la San Benedettese 10-9 dopo calci di rigore, poi Catania 0, Savoia 3, Spezia Vado 3-0, quindi giusto per riepilogare i risultati. Quindi per lo Spezia tutto secondo programma, i risultati idem per l'Union Brescia. Il Cosenza ha una stagione, ha un avvio difficile, ma sapevamo di un progetto tecnico ridimensionato. Nino, il Catania ha perso 4 partite di fila tra Coppa Italia Maggiore, Campionato, Coppa Italia di Serie C. Ha segnato un gol e ne ha presi credo 9 in 4 partite. Direi che, cioè, si può parlare di crisi secondo te già dopo poche giornate, al 3 di settembre?
2: Sicuramente anche loro hanno parlato di un momento di crisi, un momento male che si deve risolvere in fretta. Però posso dire che comunque all'esordio, non in Coppa Italia, al Tantini con Parma, come una squadra di Roma, ha fatto vedere anche qualcosa di interessante. Comunque c'è sempre per le categorie di differenza, il Catania ha fronteggiato comunque bene con il Parma. Cioè, l'avvio di stagione non è stato sicuramente ottimo, nessuno si immaginava nemmeno questa sconfitta in Coppa Italia, perché magari doveva andare un po' la scossa dopo la sconfitta del 23 e con il Monopoli. Sicuramente c'è da intervenire e farlo subito, perché se cominci a mettere dentro questi risultati negativi poi diventa sempre più complicato, anche se le cosiddette grandi del girone C, tra Salernitana e Bari, comunque fino a questo momento non hanno nemmeno impressionato, ma siamo soltanto alle prime due giornate. Vedremo anche come andrà poi a inserire tutti i nuovi acquisti, perché nel giro di qualche giorno ha chiuso Caligara, Torrasi, Coda, Insigne, quindi comunque deve inserire tutti questi volti nuovi. Sicuramente un risultato pesante è inaspettato ed è già un se non il primo, almeno un secondo, terzo campanello d'allarme perché il Catania. La cosa che anche Longo ha sottolineato che la difficoltà nell'andare in gol perché veramente subisce gol al primo tiro, al primo tiro in porta, ma non riesce mai a concretizzare quanto costruito.
1: Sì, oggettivamente c'è la sensazione che ancora si possa parlare di gruppo di giocatori ma non di squadra, che è un po' diciamo una consuetudine per quelle squadre che cambiano tanto. Il Catania ha cambiato allenatore, ha cambiato direttore sportivo, ha cambiato tanto nella struttura, nell'organico della rosa. I quattro nomi che hai fatto tu, che sono tutti arrivati di fatto nell'ultima settimana di mercato, sono tutti e quattro dei titolari, devono essere ancora inseriti. Hai la sensazione, nonostante questo, poi torniamo a parlare anche della Coppa in sé per sé, che ci possa essere un rischio per l'ex tecnico del Crotone, perché arriviamo da 1 o 2 giorni dove, per esempio, in Serie B la Cremonese passa il turno in Coppa Italia e esonera Giampaolo. Poi scopriamo che era già stato deciso addirittura prima ancora del match di Coppa. Secondo te, Longo rischia qualcosa?
2: Secondo me le prossime almeno 2 partite saranno decisive perché magari il Catania si è preso un po' di tempo, però sicuramente sì, ci vuole il tempo per inserire un nuovo acquisto, ma sei sempre il Catania. Comunque, secondo me, almeno le prossime due saranno decisive. Tanto il primo esonero in Serie C è arrivato, alla fine è durato soltanto 2 partite, Giovanni Ferrara scafati, quindi ormai adesso cominciamo un po' la lista dei possibili tecnici che esonerati, quindi secondo me comunque le prossime due saranno decisive per Emilio Longo, anche se ha fatto vedere delle cose buone, come dicevo prima, in Coppa Italia, un allenatore che comunque a Crotone ha fatto bene, le esperienze passate ha fatto bene. Ci vuole un po' di tempo per amalgamare un po' il gruppo, però sai, sei sempre a Catania e comunque è una piazza importante, la squadra dal mio punto di vista più attrezzata del girone C, quindi quest'anno non obbligo di vincere il campionato come lo avevano del resto lo scorso anno, quindi c'è poco da attendere purtroppo per Longo, però sicuramente la società qualche ragionamento lo farà se i risultati continuano ad essere questi.
1: Assolutamente, anche perché poi nel weekend arriva una sfida da non sbagliare con il Cosenza, un'altra volta al Massimino, se non mi ricordo male, quindi l'ennesimo test da non fallire, tra l'altro in un Massimino che, ricordiamolo, lo scorso anno, diciamo, ha visto il Catania perdere punti per la prima volta, se non erro, all'arrivo di William Viale in panchina in quell'interregno tra la prima gestione Toscano e la gestione finale, quindi voglio dire, sì, si parla di primavera inoltrata e adesso si trova a dover gestire un Catania che perde, non segna, non è decisivo e ha diversi problemi. Campobasso, Ravenna, Potenza, Bari, Gubbio, Union Brescia, Sorrento, Carpi, Dolomiti Bellunesi, Spezia, Savoia, Altamura. Nino, mi viene da dire che chi doveva passare il turno al netto appunto del Catania lo abbia passato. Lo Spezia anche bene. È chiaro che sulla carta sapevamo che la bilancia pendeva tutta dalla parte della formazione di Turati rispetto al Vado, ma al picco, insomma, si è vista già una squadra decisamente più avanti nel percorso di strutturazione del nuovo progetto tecnico. Stasera, nella giornata di oggi, altre 3 gare: alle 17 Cittadella Arenate, alle 20 Novara Livorno, alle 21 Trento Desenzano. La prossima settimana si chiude il quadro con Grosseto Latina. Sulle gare di questa sera, mi viene da dire, il Cittadella ha iniziato bene il campionato, cosa non scontata visto l'andazzo dello scorso torneo. E Renate può essere un'occasione per le seconde linee per vedere qualcosa di diverso. Novara Livorno, altro test importante per il tandem Lucarelli, che mi ha fatto molto sorridere l'intervista rilasciata al direttore di Tutto Mercato Web Niccolò Ceccarini, dove Alessandro Lucarelli aveva palesemente dichiarato che il fratello Cristiano e allenatore gli avesse detto di rimanere a Milano qualora non fossero arrivati almeno 3 acquisti per la tua squadra. I 3 acquisti sono arrivati, insomma, Moracchioli, Veseli, su tutti. Trento De Senzano, io dal Trento, e ne abbiamo parlato mi sembra anche in uno degli scorsi appuntamenti, mi aspetto tanto in campionato. Forse ancora qualcosa in più potevamo vederla dalla formazione di Tabiani. Il De Senzano da neopromossa, è vero, la Coppa Italia, insomma, diciamo in questo momento non è al centro delle attenzioni praticamente di nessuno, però potrebbe essere già un'occasione per il Trento per mettere a posto qualcosa che non è andato benissimo nelle prime giornate.
2: Sì, sicuramente anche se ho messo il Trento tra le possibili sorprese, anzi o realtà del girone A, per andare a sedere alle prime posizioni. Qualcosa sicuramente c'è da migliorare, però siamo soltanto alla seconda giornata e secondo me già in questo turno di Coppa Italia possiamo vedere anche chi ha giocato meno il Trento, perché quest'anno ha completato un po' la rosa rispetto allo scorso anno. Se ricordi, lo scorso anno aveva avuto il problema dell'attaccante, della punta centrale, è arrivato praticamente quasi a fine mercato Cruz, che poi ha avuto un importante infortunio che di fatto poi lo ha tenuto lontano dal terreno di gioco per tutto il campionato. Quest'anno a Molina, a Caia, comunque è una squadra importante. Secondo me il Trento può recitare un ruolo importante. Sono curioso anche di vedere questo, dici tu, questo Cittadella, perché quest'anno Cittadella è partito con il piede giusto, nonostante ha perso qualche elemento importante, però Marchetti ha completato la rosa. Poi vedremo se riuscirà a rilanciare, come ha detto lui nell'ultima intervista a Mirko Antonucci, che se riesce a rilanciarlo è davvero un colpo per la Serie C, dopo che viene da una stagione tremendamente complicata tra Bari e Salernitana. Secondo me, con l'ambiente di Cittadella, potrebbe ritrovare anche serenità per un giocatore che in B, soprattutto a Cittadella, aveva fatto vedere numeri importantissimi. Sicuramente sulla carta partono avvantaggiati Trento e Cittadella. Poi sono curioso di questa partita tra Novara e Livorno, perché Livorno comunque rispetto allo scorso anno, secondo me, il tandem Lucarelli comunque ha fatto un grande lavoro, ma è una squadra interessante. Sicuramente non è una squadra da primi posti, anche perché il girone B è davvero infernale in questa stagione per quanto riguarda i grandi club. Ma vedo un Novara ancora un po' in difficoltà, è rimasto deluso forse dal mercato, perché ha provato a cedere sia Donadio che Lanini nelle ultime ore di mercato senza riuscire. Quindi, senza cedere Lanini, non è arrivato l'altro attaccante desiderato da Birindelli. È una squadra che un po' ha fatto fatica nelle prime 2 giornate, anche se con un errore del portiere comunque ha buttato al 23 punti nell'ultima giornata contro la Folgore Calabrese. Comunque è una squadra in Novara interessante, forse non completamente, anzi è incompleta soprattutto davanti, però è una grande prova anche per Birindelli dopo l'ottima stagione alla Pianese. Voglio vederla all'opera in questa realtà ancora più importante.
1: Nino, in conclusione, prima di salutarti e ringraziarti, hai citato prima di fatto il primo esonero a stagione iniziata, quello di Ferraro da tecnico della Scafati. In precedenza, in onore di cronaca, c'era stato l'avvicendamento tra Tedesco e Diana a Perugia, ma lì non si era
2: Sì.
1: neanche giocato un minuto di stagione regolare e non era stata una scelta di campo, bensì una scelta societaria, insomma, una scelta di cambiando la struttura, cambiando la proprietà del club. Sono avvicendati i due allenatori. Ti chiedo di fare il punto su quelli che sono i nomi in questo momento, secondo quello che ha raccolto tutto c.com, per i possibili eredi di Ferraro o Ascafati.
2: Sì, allora in questo momento torniamo anche indietro, perché ho scritto un pezzo in cui Scafatese ha dominato il girone e la Serie D dello scorso anno, e sono andato il proprio allenatore dopo 2 giornate, e la stessa cosa ha fatto il Trapani 2 anni fa, dominando la D con Torrisi, e poi sono andato solo dopo 2 giornate. Comunque sì, tra il Troise è forse il nome favorito in questo momento, ma è stato contattato anche Prosperi, che lo scorso anno era alla Cavese. Si era parlato anche di Ginestra, ma sembra una pista abbastanza fredda in questo momento. Per il momento la lotta a due tra Troise e Prosperi, penso nella giornata di oggi dovrebbe arrivare la scelta definitiva, anche perché siamo a cavallo della prossima giornata di campionato.
1: Giornata. Quindi vedremo Troise, Prosperi, Ginestra come possibile outsider per la prima panchina che torna a non avere un proprietario in Serie C. Nino, grazie mille, ci sentiamo presto e buon lavoro.
2: Se te buon proseguimento.
1: Salutiamo Nino Sergi dalla redazione di TuttoC.com, che vi ricordo essere il canale di riferimento del network di TMV per quanto riguarda la Serie C che trattiamo, manco a dirlo, su TMV Radio, ci state ascoltando, ma anche e soprattutto su tuttomercatoweb.com. Siamo arrivati al termine della prima parte della nostra trasmissione, un paio di minuti di pausa e poi torniamo.

0: Seconda parte di A Tutta C per l'appuntamento odierno di giovedì 3 settembre. Il calciomercato è finito, per fortuna, purtroppo, dipende dai punti di vista. Adesso rimane il campo, anche se, come si suol dire, il calciomercato non finisce mai, anche perché spesso e volentieri, per esempio, per quanto riguarda la nostra Serie C, il fronte degli svincolati è sempre da tenere sotto grande osservazione, perché propone delle opportunità, diciamo low cost, non a costo zero, ma low cost per tante squadre, magari anche per ovviare ai primi infortuni della stagione. Perché dico questo? Perché tuttoc.com ci regala giusto appunto un aggiornamento in tal senso, perché potrebbe pescare dal fronte degli svincolati uno dei club più importanti della Serie C. Mi riferisco al Crotone, che, come leggiamo dalla notizia pubblicata dal nostro Nino Sergi, è sempre più vicino a Enrico Brignola, ex attaccante di Sassuolo e Benevento, tra le altre. Cerchiamo di analizzare a mente un po' più fredda quello che è successo in questa sessione estiva di calciomercato appena conclusa, con il nostro prossimo ospite, che saluto e ringrazio, uno dei nomi più importanti sul fronte dei procuratori del calcio italiano, Danilo Caravello. Buongiorno Caravello, ben ritrovato.
1: Buongiorno a tutti voi, ben ritrovati.
0: Allora, con lei mi faceva piacere fare un po' il punto della situazione su quello che è successo in questa sessione di mercato in Serie C, anche un po' in generale su quello che si è visto nel mercato italiano, perché mi sembra che quest'estate forse si sia mosso qualcosa di più rispetto alle ultime sessioni di mercato in Serie A, in Serie B, ma anche in Serie C. Questa è la percezione avuta dal nostro punto di vista. Ovviamente quello dell'addetto ai lavori, dell'operatore di mercato, può essere diverso, però mi sembra che la Serie C abbia, per quello che è il nostro focus principale, abbia mosso tanto, le grandi squadre abbiamo cercato di rafforzarsi, e chi doveva rilanciare e rinnovare il proprio progetto tecnico non abbia avuto paura di farlo, perché ci sono squadre che hanno cambiato veramente veramente tanto.
1: Sì, diciamo che è stato un mercato un po' con inversione di tendenza, soprattutto con le tempistiche, perché abbiamo assistito, diciamo, a un luglio abbastanza piatto e poi un mese d'agosto dove magari i primi 10-15 giorni erano abbastanza tranquilli. Invece quest'anno, diciamo, è stato un agosto intenso dall'inizio alla fine, dove le squadre si sono mosse, dove ci sono stati tanti allenatori e tanti direttori che sono cambiati. Sono partiti dei nuovi cicli e quindi, diciamo, le squadre all'inizio hanno fatto quello che fanno un po' tutte le stadi, hanno cercato di dar via giocatori, abbassare i contratti, fare un po' di giovani affinché possano arricchire la rosa, fare minutaggio, arricchire con giovani importanti, e poi alla fine hanno cercato di completare le squadre con giocatori importanti per le rispettive categorie di appartenenza. Quindi sicuramente un mercato che nel mese di agosto è stato molto, ma molto più intenso di quello degli ultimi anni.
0: Volendo fare una battuta, Caravello, sia per noi che lo raccontiamo che per voi che lo vivete, diciamo, è passato anche più velocemente, perché mi ricordo in passato delle sessioni di mercato che sembravano veramente non finire mai, perché c'era una calma quasi innaturale per un'estate di calciomercato. Prima, all'inizio, poco prima di presentarla, parlavo del fronte svincolati per la Serie C, che tradizionalmente è un'opportunità importante per le 60 squadre di terza serie, per comunque completare l'organico o ovviare ai primi infortuni. C'è materiale, ecco, non mi viene una terminologia più adatta in questo momento, ma ci sono ancora giocatori svincolati di profilo, anche di alto profilo, che possono fare al caso delle squadre di Serie C, oppure, essendo stato un mercato, diciamo, diverso, leggermente diverso rispetto a quello delle ultime stagioni, diciamo, i big che erano svincolati sono già stati tutti presi?
1: Ma io penso che noi assisteremo sempre di più andando avanti negli anni, se le regole permangono queste, con minutaggio, i giovani, le liste chiuse, soprattutto in tutte le categorie, a un esercito di svincolati che diventerà sempre più grande. Cioè, anche perché poi dopo, da qualche anno a questa parte, c'è la regola che chi fa la risoluzione entro i tempi di mercato viene comunque equiparato a uno svincolato, quindi anche quei giocatori vanno in circolo nell'esercito degli svincolati. Per
0: Certo.
1: non stare a scomodare magari, sai, le categorie inferiori, dove nemmeno a tutti noi sono ancora noti chi ha fatto la risoluzione, perché comunque si stanno apprendendo le ufficialità da ieri e oggi, insomma. Però ce ne sono sicuramente tanti. Però poi dipenderà da chi si è lasciato posto in lista. Le regole dicono che puoi cambiare uno slot nel girone d'andata e uno slot nella lista nel girone di ritorno a causa di infortuni, tranne i portieri, quindi non è che ce ne siano molti. Se voi pensate che un calciatore che comunque negli ultimi anni ha fatto sempre bene quando ha giocato, è subentrato come Shaarawy e ha trovato squadra ieri, Darmian, Acerbi, per dire
0: Vero.
1: nomi che comunque hanno fatto la Serie A in maniera importante anche a livello internazionale, ancora senza squadra, quindi è un problema importante. Per la C sicuramente molti calciatori, anche di categorie superiori, prima o poi valuteranno eventuali offerte, ma bisogna anche capire, e questo si capirà prima delle partite del weekend, chi consegnerà le liste e chi si terrà posti, chi avrà il coraggio di lasciare giocatori fuori lista e dovendoli pagare lo stesso. Quindi da lì si scoprirà anche quante possibilità hanno questi calciatori svincolati di andare sul mercato.
0: Ecco, questo per la Serie C è stato anche la prima sessione di calciomercato dopo l'introduzione a pieno regime del salary cap. È cambiato qualcosa? Io questa domanda l'ho fatta a tanti direttori sportivi, c'è chi mi ha detto molto sinceramente, magari lavorando in società più piccole, noi il salary cap ce l'eravamo già autoimposto, chi invece mi ha evidenziato come il problema primario sia stato quello di far capire ai calciatori che oltre certe cifre non si può più andare, non per scelta aziendale, scelta societaria, ma per scelta della Lega, delle norme che si sono attivate, che sono state decise dalla Lega Pro. Dal vostro punto di vista è cambiato qualcosa?
1: Beh, sicuramente, soprattutto nella fase iniziale del mercato, ripeto, si è creato un grandissimo immobilismo. Vabbè, il mese di giugno è dedicato comunque all'iscrizione dei campionati e a cercare di chiudere un bilancio non propriamente in passivo. Il mese di luglio, soprattutto in C, dove c'è stata questa innovazione e tanti non erano preparatissimi, sono stati molto attenti ai paletti finanziari. Poi nel mese di agosto è sembrato come se tutti si dimenticassero tutto ed è tornato un mercato normale. È verissimo che le società più piccole, o quello che lo fanno da sempre, si erano già preparate e non hanno problemi di salary cap, che comunque tu puoi spendere il 50% di quello che hai prodotto lo scorso anno. Le società più grandi, ovviamente, avendo
0: Sì.
1: più pubblico, più abbonamenti, più incassi, è un problema perché hanno anche ingaggi più importanti, ma è un problema comunque relativo. Alla fine, diciamo, la soluzione, l'escamotage si trova sempre. Quello che quest'anno ho notato è che, a parte forse il Brescia nel girone A, che sembra proprio una vera e propria corazzata al di sopra di tutto e tutti, negli altri gironi, secondo me, regna un grande equilibrio e non c'è una vera e propria corazzata come potevamo vedere gli anni precedenti, che magari possiamo prevedere che dominerà il girone e dominerà il campionato, e quindi sarà ancora più bello poter seguire questo campionato dalla prima all'ultima giornata.
0: Questo assolutamente, tra l'altro questa sua considerazione mi permette di riallacciarmi al tema col quale abbiamo aperto la puntata di oggi, ovvero le difficoltà del Catania, che al netto della prima gara, del primo turno preliminare della

0: L'elefantino.
1: Il problema del Catania diciamo, è quello più grande in quel girone, ma sono problemi che magari stanno avendo anche la Salernitana e anche il Bari, che sono un po' le corazzate di quel girone, che hanno cambiato tantissimo, hanno cambiato, diciamo, la maggior parte ha cambiato gli interpreti tecnici, cioè l'allenatore e anche i direttori, tranne che la Salernitana, e quando comunque cambi tanto l'organico. Non è facile partire subito in maniera importante. Ci sono dei problemi di assestamento, di poter far capire le proprie tattiche. Questo è il danno, secondo me, di un mercato aperto fino al 1° di settembre. Cioè che tu fai un ritiro con una squadra che non è quella che farà il campionato, con una squadra che magari è piena di scontenti perché sono giocatori che sanno di essere sul mercato. Una squadra che lavora in
0: Certo.
1: maniera limitata, poi ti trovi ad affrontare 2/3 giornate di campionato e 1 o 2 di coppa con un organico che non è al completo, con giocatori che sono appena arrivati, altri che sono partiti. Per fare un esempio, ieri parlavo con Mangia, l'allenatore del Campobasso, mi dice nell'ultimo giorno di mercato, tra i calciatori che stavano andando via, quelli che erano appena arrivati, mi trovavo tra 4 che andavano e 4 che venivano senza 8 giocatori. E quindi abbiamo affrontato la partita di Coppa Italia ridotti all'osso. Quindi queste sono un po' le storture. Tornando al Catania, un allenatore come Longo, già vissuto in passato a Picerno e a Crotone, è un allenatore con idee moderne che propone calcio e la fase offensiva è molto importante, però nella fase difensiva è una squadra che ha sempre subito tanto le sue squadre. Quindi a Catania deve assolutamente trovare equilibri diversi perché al di là del fatto che tutto quello che ho detto fino adesso non è pensabile che in una partita di Coppa ieri sera si possa perdere in casa 0-3 col Savoia e nelle 4 partite, 5 partite ufficiali se ne sia vinta una e perse 4. Non va bene come avvio e non è. Spero che non continuino in questo modo perché altrimenti sarebbero problemi seri anche quest'anno per una piazza come Catania che invece mette.
0: Sì, assolutamente. Come ricordiamo spesso, uscire dalla Serie C è complicato, complicatissimo, anche se ti chiami Catania, se ti chiami Salernitana, lo abbiamo vissuto col Benevento, lo abbiamo vissuto con l'Avellino, lo abbiamo vissuto col Vicenza, col Padova, sono tantissime. Al di là del blasone, al di là della tradizione calcistica di un club, al di là anche delle possibilità economiche, uscire indenni da un campionato di Serie C non è impresa di poco conto. Prima di salutarla e ringraziarla, Caravello, a questo punto mi ha già fatto capire le sue idee nel girone A, ma sono d'accordo con lei, dove c'è un Union Brescia che, se tutto va come sembra scritto, non dovrebbe avere grandi problemi. Nel girone B e nel girone C la situazione è molto molto più complessa. Le chiedo dal suo punto di vista le due diciamo favorite, una volta concluso anche il mercato, che magari sia un po' le idee più chiare. Una o favorite una per girone, ovviamente.
1: Ovviamente nel girone A sicuramente il Brescia è sopra tutti, però attenzione quest'anno al Cittadella, che è una squadra che ha ritrovato l'anima da Cittadella, secondo me, ha un ottimo organico e potrebbe dar fastidio fino in fondo. Nel girone B, per quello che ha già fatto lo scorso anno, per le cose mirate che ha messo dentro, per me il Ravenna è la squadra magari che ha cambiato meno e che può ripartire con i favori del pronostico, e poi dopo subito sotto vedo Reggiana e Spezia che bene o male negli ultimi giorni di mercato hanno completato l'organico con acquisti importanti. E nel girone C, al netto delle problematiche ambientali, delle problematiche di assemblaggio della squadra e quant'altro, secondo me un tantino soprattutto vedo il Bari. E poi dopo non possiamo non mettere Salernitana e Catania, però diciamo che mi è piaciuto molto nel mercato che hanno fatto Foggia e Casertana, che potrebbero essere due variabili in quel girone molto importanti.
0: Sono d'accordo anche sulle due variabili, Foggia e Casertana, perché secondo me hanno operato davvero bene. Caravello, grazie mille, spero di risentirla presto, buona giornata e buon lavoro.
1: Grazie a voi, a presto e buon lavoro a tutti, un saluto a tutti.

0: Salutiamo Danilo Caravello, uno dei procuratori col curriculum più lungo del nostro campionato, del nostro calcio. In chiusura di fascia, direi al buon Costantino di andare a proporre uno dei contributi che abbiamo preparato per la trasmissione di oggi. Parlavamo del Brescia, Brescia indiziato numero uno nel girone A, Brescia che si è portato a casa senza grandi problemi il passaggio del turno in Coppa Italia con un 5-2 alla Gian Erminio. Allora noi ci sentiamo le parole di Eugenio Corini, tecnico dell'Union Brescia, poi andiamo in pausa e torniamo per la terza e ultima parte della nostra trasmissione.
1: Buonasera a tutti, conferenza stampa di mister Eugenio Corini al termine di Union Brescia-Giana 5-2 dal Intred Media Center dello Stadio Rigamonti, parola a Luca Chiarini, giornale di Brescia.
2: Ciao mister, buonasera. Conoscendoti un po', qualche pensierino per quella fase in cui forse il ritmo si è abbassato un po' troppo, ce l'hai, tu che sei un perfezionista, però cosa ci dici questa partita? Che questa squadra quando decide di giocare invece di alzarlo, il ritmo diventa difficilmente contenibile per le squadre di questa categoria.
3: Sì, è stato un peccato sporcarla con questi 25 minuti dove non abbiamo fatto bene perché ci siamo appoggiati alla partita, abbiamo giocato sotto ritmo, sia in non possesso e in possesso c'era la volontà di fare le stesse cose del primo tempo, ma non con la stessa mobilità, non con la stessa connessione. E come sempre succede, il calcio ti punisce. E la Gianna ha riaperto la partita, però è stato importante poi ritrovare equilibrio. Il gran gol di Crespi, diciamo che ha indirizzato la partita e siamo stati però i bravi a chiuderla definitivamente con Thiago.
4: Buonasera mister, le chiedo se è soddisfatto delle, possiamo dire così, delle seconde linee che hanno giocato questa sera, su tutti, anche Pellegrini che ha fatto un bellissimo gol, ma anche altri giocatori comunque tipo la Mesta, così hanno fatto un'ottima partita.
3: Per me sono tutte prime linee perché sono tutti giocatori forti, di conseguenza c'era anche chi tornava dopo tanto tempo, tipo Balestrero che giocava 90 minuti dopo la partita di Ascoli, sapete che è stato operato, dunque è la prima partita vera che fa. Di Molfetta saranno circa 6-7 mesi che non giocava una partita e ha retto quasi 80-85 minuti di gara. E la Mesta è per me una certezza, è un ragazzo che ha sempre fatto bene e ci alza sempre il livello di allenamenti e della qualità ed è per me un titolare, come li ritengo tutti i titolari. E poi c'è l'occasione di andare in campo e far vedere il proprio valore, tenere alto il livello del Brescia e far vincere più partite possibili. La mentalità che vogliamo avere è questa e di conseguenza chi ha questo tipo di mentalità deve riflettere del perché questi 25 minuti giocati sotto ritmo. E come dico spesso ai nostri ragazzi, non puoi appoggiarti alla partita, non puoi pensare assolutamente che una cosa sia andata finché non fischia l'arbitro e finché non ha determinato quella che è la chiusura della gara. Di conseguenza sono aspetti importanti. Però oggettivamente, al netto della critica oggettiva che è giusto fare su questi 25 minuti, abbiamo fatto un primo tempo molto importante, giocato a grande livello, con energia, con qualità, facendo secondo me 3 gol molto belli e avendo altre occasioni e soffrendo forse su una palla inattiva. E nel secondo tempo, comunque sul 3-2, la squadra si è ricompattata, ha ritrovato equilibrio e è andata a chiudere la partita. Ciao.
5: Dei dati che ci sono in questo 5-2, ce n'è uno in particolare, hanno segnato praticamente tutti gli uomini d'attacco. Quanto è importante per te avere questo tipo di giocatori? E poi ti faccio una seconda domanda, sempre sui gol, a fine primo tempo ti sei coccolato di Molfetta.
3: No, gli ho fatto una carezza perché è un ragazzo molto sensibile, di grande qualità, so quanto ha sofferto l'anno scorso quando provò a rientrare, fece 2 spezzoni di partita, se non ricordo male. Con il Lecco e lo misi titolare con l'Albino Lefe, poi purtroppo fu costretto a fermarsi di nuovo e dunque è stato un periodo lungo e difficile per lui, si è sempre allenato con grande impegno, è tornato a dire con un'ottima condizione, dunque complimenti a chi l'ha curato e a chi in questo momento l'ha preparato al meglio. È da circa 3 settimane che ha cominciato a lavorare con noi, si meritava una soddisfazione del genere. Dunque siamo una squadra che partecipa con tanti giocatori alla fase offensiva ed è normale, fisiologico, che speriamo e abbiamo la volontà che i nostri giocatori d'attacco siano quelli che finalizzino di più e il fatto che abbiano trovato gol alza il loro livello di autostima, di convinzione ed è sicuramente un aspetto molto importante.
5: Domenica
6: fatica invece arrivare ad Desenzano, un derby, sappiamo che l'anno scorso i derby non sono andati benissimo, quindi c'è anche questa sorta di tabù da sfatare.
3: Sì, lo sappiamo, tra l'altro è un inedito col Desenzano, di conseguenza iniziamo a affrontare le squadre del nostro territorio, lo facciamo col massimo rispetto, come abbiamo sempre detto. Sappiamo che l'anno scorso, da questo punto di vista, probabilmente la loro motivazione, parlo delle squadre bresciane, nei confronti nostri è stata tale da non consentirci di fare i risultati che volevamo, e dunque sappiamo bene quali sono gli aspetti su cui lavorare. Oggi ci portiamo a casa, secondo me, 60-65 minuti di prestazione veramente importante, 25 su cui dobbiamo lavorare. Il lavoro, quando fai calcio, finché c'è un campionato in corso, non è mai finito, ancora di più in una fase iniziale, dove oggi comunque abbiamo schierato tanti giocatori che rientravano dopo un periodo di inattività. Abbiamo fatto giocare un giovane come Armanini, che comunque ha fatto vedere delle buone qualità, e dunque sono aspetti comunque importanti, perché ci prepariamo a questo campionato molto lungo e a una Coppa Italia che vogliamo comunque sviluppare al meglio, per cercare di arrivare fino in fondo e giocarsi questo trofeo.
7: Allora, domani, Marra, sensazione che si sia fermato in tempo, c'è preoccupazione, immagino che serva qualche ora in più, però prima sensazione che le chiedo. E poi ti chiedo di commentare l'arrivo di Frigerio, comunque un giocatore di livello che alza ulteriormente il livello a centrocampo rispetto a quelli che avete già in rosa, cosa può darvi di diverso?
3: Allora, Manuel, come avete visto tutti, insomma, si è fermato, il ragazzo dice ha la sensazione di essersi fermato in tempo, ha sentito un crampo, saremo comunque molto attenti e sicuramente faremo passare 48 ore per fare una valutazione più approfondita e valutare se poi può rientrare in rifinitura e può essere disponibile nella partita col Desenzano. Ci proveremo e valuteremo se sarà possibile o dovremo fare un altro tipo di scelta. E su Marco siamo contenti, ho chiesto alla società di avere il quinto centrocampista, visto che lavoriamo con due, per avere un livello alto. So che anche i miei quattro centrocampisti che abbiamo, spesso Zennaro, Lamesta o a volte anche Mallon, lo possiamo alzare sulla linea dei tre quarti, dunque avevamo bisogno di avere un ricambio in più anche a centrocampo. Frigerio è un giocatore che copre campo, lo riempie, è molto bravo anche a invadere, andare in zona di finalizzazione, e ha una buona qualità anche tecnica, dunque viene a alzare il nostro livello del centrocampo e quello di tutta la squadra.
8: Grazie a tutti.
3: Ragazzi, buon lavoro.

0: terza e ultima parte della puntata odierna di Tutta C. Luca Bargellini al microfono, Costantino Fazzari dall'altra parte del vetro, in questa giornata di transizione per quanto riguarda la settimana che ha visto chiudersi il mercato, che ci porta di fatto alla stagione regolare, quella dove il mercato è qualcosa di cui parliamo e continuiamo a parlare, che aleggia sempre, ma soprattutto al centro delle nostre attenzioni c'è il campo, c'è il campionato o c'è la Coppa Italia di Serie C. Ricordiamolo, stasera altre tre gare dei sedicesimi di finale della seconda competizione per club di Serie C: alle 17 Città dell'Arenate, alle 20 Novara Livorno, alle 21 Trento Desenzano, una delle squadre che invece è già scesa in campo, lo ha fatto con profitto nella serata di ieri, è lo Spezia, il nuovo Spezia di Marco Turati e Guido Angelozzi, 3-0 al Vado, una buonissima prestazione. Era chiaro che la formazione Aquilotta avesse già sulla carta, insomma, i favori del pronostico. La gara del Picco ha certificato che il progetto di rilancio della formazione ligure dopo la clamorosa retrocessione in Serie C sta andando nella giusta direzione. E allora noi chiudiamo l'appuntamento odierno salutandovi e ringraziandovi per averci seguito, ricordandovi che ci ritroverete già nella giornata di domani con un nuovo appuntamento. Dicevo, ci andiamo a sentire le parole del tecnico di Marco Turati dopo il 3-0 al Vado. Saluto e ringrazio Costantino Fazzari dall'altra parte del vetro e da Luca Bargellini un buon proseguimento di giornata con la programmazione di TMV Radio. Ciao ciao.
1: Ma innanzitutto buonasera, sì, penso che anche oggi abbiamo fatto una partita da un punto di vista dell'impegno ottima, sicuramente dobbiamo migliorare molto, dobbiamo migliorare da un punto di vista tecnico, da un punto di vista delle scelte, sappiamo che spesso incontreremo squadre pronte a difendersi con le unghie e con i denti, come ha fatto molto bene secondo me il Vado questa sera, e abbiamo solo una strada oggi, che è quella di continuare a lavorare. Abbiamo voluto dare minutaggio un po' a tutta la rosa, abbiamo cambiato 8 decimi di movimento e devo dire che più di qualcuno ha risposto comunque sia presente, quindi sono molto contento di questo. E come insomma vi dicevo anche poco fa, abbiamo solo una cosa dentro la nostra testa, è quella di migliorare giorno dopo giorno, e sono sicuro che i miei ragazzi lo faranno fino alla fine.
2: Buonasera Nif, complimenti per la vittoria. Diciamo che l'ingresso di Mazzocchi ha dato qualcosa in più a questa squadra, anche gli esterni si sono mossi molto meglio, sono stati anche più pericolosi, lo stesso Florenzi che magari in primo tempo non ha fatto benissimo, poi ha fatto invece molto meglio nel secondo tempo. Le chiedo un giudizio sulla partita di Cazzadori, che era la prima volta che lo vedevamo da 9, e poi, visto che il mercato è finalmente finito, mi chiedo anche un giudizio su questa rosa, insomma, se la ritiene completa rispetto a quelle che erano le sue necessità. Grazie.
1: Ma sono molto contento dell'atteggiamento dei singoli, e come dicevo anche poco fa, penso che anche oggi, dopo domenica sera, si sia visto l'impegno massimo, che è quello che ci richiede il pubblico di Spezia. E questo sicuramente gratifica me, gratifica tutto il mio staff e insomma gratifica tutto l'ambiente Spezia. Poi se andiamo sui singoli, penso che più di qualcuno oggi poteva fare meglio nelle scelte, specialmente chi è con me da qualche settimana, però poi c'è anche da dire che in mezzo al campo ci sono gli avversari. Oggi incontravamo una squadra che è ancora imbattuta fra Coppa Italia e campionato, una squadra che ha messo sotto compagini di livello come l'Inter Under 23, come l'Atalanta Under 23, aveva vinto entrambe le gare meritando, quindi oggi sicuramente noi potevamo fare meglio, però vanno anche dati grandi meriti alla squadra avversaria. Per quanto invece riguarda il mercato, penso che io non debba dire niente, nel senso che abbiamo un direttore sportivo qui che è una leggenda, che ogni giorno mi dà una mano, sostiene me, tutto il mio staff e l'intero gruppo squadra. Penso che abbia fatto il massimo perché sfido chiunque, insomma, a cercare anche nella storia a cambiare 24 giocatori in una singola sessione di mercato non è mai facile, e secondo me lui l'ha fatto, ha anche rispettato i tempi, quindi io sono molto soddisfatto di questo. Oggi si aggiungono a noi Jimenez e Zilli, che sono sicuramente due calciatori forti per la categoria, e ora insomma vediamo di metterli dentro il prima possibile e di farli rendere al massimo come stanno facendo questi 21 che ora sono con me.
3: Ciao Marco, ti chiedo percentualmente quali sono, diciamo, i margini di crescita di questa squadra e alla luce poi della chiusura del mercato, se ci puoi dire più o meno quale sia poi l'obiettivo reale dello Spezia, quello che tu immagini possa traguardare.
1: Ma margini di crescita per lo Spezia secondo me ce ne sono moltissimi. Abbiamo ancora margini dal punto di vista delle conoscenze, sia individuali che anche collettive. Purtroppo oggi dobbiamo spendere molto più tempo per le conoscenze individuali, perché ci sono moltissimi ragazzi under, giovani, quindi, e da un punto di vista collettivo secondo me alterniamo fasi dentro la gara, dove quando siamo in fiducia, in entusiasmo, facciamo grandi cose, quando succede qualcosina magari ci deprimiamo un po', e comunque io sono molto contento di quello che stiamo facendo collettivamente, perché come vi avevo detto anche qualche settimana fa, l'importante è vedere lo spirito giusto, e quello sicuramente c'è. Da un punto di vista individuale invece dovremmo essere bravi a crescere, perché poi durante questo campionato affronteremo anche squadre che giocheranno con 11 over, con 11 calciatori di spessore che hanno fatto Serie A e Serie B, e quindi dovremmo essere bravi anche a leggere da un punto di vista personale quelle che saranno le varie sfaccettature della partita. Per quanto riguarda il mio Spezia, io non mi pongo limiti, l'ho sempre detto ai miei ragazzi, noi dobbiamo assolutamente pretendere da noi stessi il massimo che possiamo fare. Poi quello che sarà, sappiamo benissimo che davanti a noi ci sono corazzate, perché ci sono 3-4 squadre che oggi, guardando i nomi, non c'entrano niente con questa categoria. Il nostro sogno sarebbe quello di rimanere lì agganciati con loro, però lo dobbiamo dimostrare non solo oggi, non solo alla domenica, ma durante ogni singolo allenamento, e poi tireremo le fuori. Sì, certo, questa è una frase che penso debba rispecchiare molto noi, no? Perché noi assolutamente non ci vogliamo porre limiti, poi sappiamo che noi li abbiamo, però vogliamo ottenere il massimo. Io chiedo sempre alla mia squadra tutto, quando mi chiedono mister, ma oggi volete vincere? No, noi vogliamo tutto, noi vogliamo fare una grande partita, perché poi spesso il risultato è figlio di una grande partita, ma se non dovesse arrivare il risultato, io voglio che noi usciamo da questo stadio e che la gente ci riconosce l'impegno massimo, e fino ad oggi penso che non ci possiamo lamentare.
4: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio. Siete all'ascolto di TMV Radio.
5: Tutto mercato web in podcast.
6: Giampiero Gasperini è diventato a tutti gli effetti il nuovo re di Roma, il plenipotenziario delle sorti del progetto giallorosso. Ne parliamo nel podcast di oggi di tuttomercatoweb.com. Ben ritrovate, ben ritrovati da Marco Conterio. Il mercato della Roma è stato tutto coordinato da Giampiero Gasperini, ma mica solo quello, perché Giampiero Gasperini ha contribuito, se non scelto, il direttore sportivo Tony D'Amico, ha contribuito alla separazione da Claudio Ranieri, a Frederic Massara, ha deciso la permanenza dei big, ha deciso che Paolo Dybala doveva essere rinnovato, ha deciso che nell'ultimo giorno di mercato Manu Koné doveva rimanere, assolutamente, e così è stato. Quando un allenatore è così forte, così centrale, è veramente la grande risposta italiana a Sir Alex Ferguson. L'abbiamo sempre detto che Gasperson era un soprannome che all'Atalanta gli si confaceva molto. Ecco, stavolta ufficialmente, definitivamente, sì, è a Roma, è in questa stagione che è nato. Gasperson. Gianpiero Gasperini centrale nel progetto, perché sceglie i giocatori, non solo contribuisce, ma li sceglie insieme al direttore sportivo, ma è lui che dà le prime indicazioni, perché ha peso, e questa è una questione, che una storia che si ribalta rispetto alla consuetudine, nella scelta del direttore sportivo, nella permanenza e nei rinnovi. Manu Koné era una questione che andava avanti tra proprietà, Friedkin e proprietà del Chelsea stavano discutendo del futuro di Manu Koné, oltre l'allenatore, oltre la direzione sportiva. Gasp l'ha saputo, ha alzato la voce in conferenza stampa e ha detto: o Koné rimane, occhio, perché io devo rivedere molto delle mie scelte, della mia posizione addirittura, sembra. È così che è diventato il nuovo re di Roma. È chiaro che con tutta questa responsabilità, tutto questo potere, si è andato lì. Chiaramente la carriera di Gianpiero Gasperini sarà valutata adesso in base a questa esperienza con la Roma, la carriera ovviamente ad altissimo livello. Lui ha fatto un capolavoro, una società meravigliosa come l'Atalanta, a vincere l'Europa League, merito di tutti lì, merito dei Percassi, merito della direzione sportiva, merito dello stesso Gasperini. Stavolta è Gasperini l'uomo al comando, non solo, dietro ai Friedkin che gli danno fiducia, ma è chiaro che sia lui centrale in questo nuovo progetto, il nuovo re di Roma, e adesso non può sbagliare.
5: Tutto Mercato Web in podcast.
4: Siete all'ascolto di TMV Radio.
5: Tutto Juve in podcast.
7: Se dovessimo fare una media rispetto ai voti assegnati al mercato della Juve, saremmo intorno al 7. Niente male, dirigenza dunque promossa. Il motivo riguarda soprattutto gli acquisti, 9 le novità per rinforzare la rosa di Spalletti. Ora sarà il campo a dirci se i professori siano stati di manica larga o meno nella valutazione del lavoro di Carnevali, Massara e Ottolini. Per un'analisi più ampia bisogna però prendere in esame anche le uscite, tante. Intanto l'unica cessione a titolo definitivo è Perin, incassati intorno ai 500.000 euro. Per fortuna sono entrati 17,4 milioni dal Sassuolo come parte spettante alla Juve per la vendita di Muaremovic, per il resto tutti prestiti. La Juve ha ceduto a titolo temporaneo Azic, Sassuolo, Miretti, Besiktas, Openda, Lione, Di Gregorio, Bournemouth, ultimo in ordine di tempo David, destinazione Atletico Madrid. Il canadese è quello con l'ingaggio più elevato, un ostacolo all'ipotesi di riscatto, vedremo. Alcuni mercati sono ancora aperti, c'è la possibilità di poter cedere qualche altro elemento nella griglia Gatti, occhio al Porto. Rugani, Cabal, dopo il mancato passaggio all'Atalanta, Zegrova e Milik. Per il polacco, possibile la rescissione consensuale come avvenuto con Artur. A luglio prossimo molti giocatori mandati in prestito torneranno alla Continassa, salvo qualche riscatto. Quest'anno la Juve ha riabbracciato Douglas Luiz e Nico Gonzalez. A proposito, se fossero loro i migliori acquisti dell'ultimo mercato?
5: Tutto Juve in podcast.
4: Siete all'ascolto di TMV Radio.
5: Voce giallorossa in podcast.
8: Lecce-Roma è stata una partita a dir poco a senso unico, risolta dai giallorossi, quelli ospiti, già prima della mezz'ora e ridotta a un enorme garbage time giocato sotto la canicola pugliese. Tuttavia, pur nel corso di un vero e proprio monologo della squadra di Gasperini, quella di Di Francesco ha avuto un'occasione piuttosto chiara con Goebbels, presentatosi a tu per tu con Svilar, bravo a parargli la conclusione mantenendo quindi la porta inviolata in quel frangente e per tutto il resto della gara. Una sbavatura, un difetto passato quasi inosservato, ma che oggi rappresenta il più grosso punto debole di una Roma apparsa quasi perfetta nelle prime due giornate di campionato. In una Serie A fatta di allenatori preparati allo studio, è inevitabile che l'opposizione di turno proverà a forzare questa situazione per provare a far male. Una situazione, in questo caso, arrivata da una palla persa di Wesley, in cui la riaggressione di Koné è stata troppo morbida e ha permesso a Pierotti di andare in verticale dal compagno, partito da prima della linea mediana per battere una linea difensiva tutta proiettata nella metà campo avversaria. Quando si dice che il sistema di Gasperini si fonda su un equilibrio molto sottile, si intende esattamente questo. È bastata una sola riaggressione non fatta con la giusta intensità per concedere a Lecce una chiara opportunità di segnare in un uno contro uno col portiere. Nel calcio, in questo calcio, può succedere e bisognerà accettare che questa eventualità possa riproporsi, come tra l'altro era già accaduto lo scorso anno. Nessun sistema di gioco può dirsi di per sé perfetto e imbattibile, e il difetto di quello della Roma è questo. Quello che può fare la squadra è lavorare per ridurre al minimo sindacale i rischi di un modo di giocare che, non va dimenticato a scanso di pivoti, ha già dato frutti in questo breve scorcio di campionato ed è comunque caratteristica principale di una squadra arrivata finalmente terza dopo anni in cui l'obiettivo Champions League era stato mancato. Per tutto il resto c'è Svilar, che è uno di quei portieri in grado di essere decisivi anche compiendo un solo intervento nel giro di una noiosa partita passata a battere i rinvii dal fondo e a riposare attivamente nell'area di rigore o anche un po' fuori. In questo momento il numero 99 ha il 100% di parate, 6 su 6 tiri, dopo una stagione chiusa al 77,5, che ha permesso alla Roma di essere la squadra con la maggior percentuale di parate dei propri portieri in Serie A. Numeri da cui derivano grandi responsabilità, le stesse dei suoi compagni di squadra di movimento. Se tutti saranno in grado di restare su questi livelli, allora ci si potrà davvero divertire, confermando quello che è stato un inizio davvero promettente. Col podcast torniamo domani. Per vocegiallorossa.it, Gabriele Chiocchio.
5: Voce Giallorossa in podcast.
9: Siete all'ascolto di TMV Radio.
5: L'interista in podcast.
10: Piero Ausilio non sarà più all'Inter e molto probabilmente anche prima della fine del contratto, che non gli verrà rinnovato. È una notizia che è arrivata improvvisamente come un fulmine a ciel sereno, come si suol dire, ma che evidentemente le parti conoscevano già piuttosto bene, ed è una notizia che personalmente ritengo brutta e infausta, una pessima notizia. So che molti invece sono contenti, so che altri non lo sono per niente. Chi è contento non conosce molto bene i meccanismi o i fatti che hanno portato magari ad avere antipatie nei confronti di Ausilio, perché ho visto e ho letto molti tifosi rallegrarsi di questo, essere in qualche modo felici perché gli attribuivano responsabilità o colpe nella gestione dell'Inter tra il 2011 e il 2016, gli hanno attribuito colpe di acquisti come se tutto si riducesse banalmente alla compravendita di giocatori e non alle gestioni interne e a tutto il coefficiente di difficoltà che Ausilio ha dovuto sopportare in un momento storico in cui lui ha dovuto occupare più ruoli e anche ruoli che non dovevano essere suoi, perché in quel momento c'era un vuoto pneumatico a livello dirigenziale. Non a caso l'Inter ha vissuto probabilmente gli anni peggiori della sua esistenza. Quando ne ha avuto possibilità e facoltà, cioè dal 2017 in avanti, Ausilio è tornato ad essere determinante. Parliamo di un personaggio che è stato all'Inter dal 1998, passato 28 anni all'Inter. Tra l'altro, oltre a essere un dirigente di riferimento, è anche interista vero. Ma è persona che è stata sempre sottovalutata nelle sue capacità. Mi dispiace ulteriormente perché siamo in un periodo storico in cui due menti, come quella di Beppe Marotta da una parte e Piero Ausilio dall'altra, non, probabilmente non erano così compatibili, e quindi i due si sono trovati per diversi anni a lavorare insieme, portando anche grandi trofei, grandi risultati. E però evidentemente non sono riuscito a trovare sempre la quadra delle cose. Voglio ricordare a tutti che, visto che poi qualcuno è riuscito a dare la colpa ad Ausilio persino di Gabigol o di Joao Mario, bene, che non c'entrava minimamente Ausilio in quei due acquisti all'epoca, semplicemente perché nel momento in cui si insediò Suning, Ausilio era di fatto stato bypassato dall'arrivo di Kia Jorabchan in un momento storico nel quale diciamo che l'insediamento della nuova proprietà aveva proprio preso d'assedio la società, ha fatto i suoi errori per poi l'anno successivo finalmente fare la scelta giusta, ridare ad Ausilio i pieni poteri che gli competevano per la sua area di competenza e dare poi mandato a Beppe Marotta di subentrare e di occuparsi dell'Inter direttamente. Partiamo quindi di una stazione che nell'arco di questi 8-9 anni ha portato Ausilio a lavorare con Marotta, con i risultati che vediamo sotto gli occhi di tutti, e tra l'altro potendo lavorare soltanto con un diciamo numero di soldi che era decisamente inferiore a quello che era dell'Inter Morattiana o di altre Inter del passato. L'Inter di oggi sta lavorando in economia e sicuramente grazie alla competenza di Marotta e alle capacità di Ausilio e Baccin, non dimentichiamolo, è riuscita ad ottenere cose straordinarie. Io non conosco i motivi, per cui è inutile che entri nei meccanismi, o meglio, non conosco tutti i motivi, sicuramente sapevo di qualche rumors all'interno della società che mi tengo per me, ma che certamente so che in qualche modo sono tutte cose che vanno confermate e confortate da fatti che non saranno mai acclarati fino alla fine. È un problema anche a livello umano, perché tutta quella parte di Inter che è rimasta negli anni lo dobbiamo a lui. Io credo che Ausilio sia uno dei dirigenti più sottovalutati della storia, probabilmente anche perché, pur essendo stato artefice in un periodo in cui prima c'era Branca e poi dopo c'era Marotta, dell'Inter più vincente della storia. E però, nonostante questo, è stato in qualche modo colpito da intemerate e da accuse o da critiche che, dove lui ha in 28 anni, vuoi che non abbia fatto degli errori? Certo che ne ha fatti, ci mancherebbe, così come ne ha fatti Marotta, come li ha fatti Allodi all'epoca, come li ha fatti Moratti e li ha fatti l'Inter tutta in epoche recenti. Quindi attribuire tutti i meriti ad una parte e tutte le colpe ad Ausilio credo che sia stata una disonestà intellettuale di chi semplicemente aveva dei preconcetti nei suoi confronti e quindi voleva attribuire a lui tutta una serie di responsabilità. Oggi va via, probabilmente, ripeto, è una questione che già andava avanti da un anno, perché ricorderete che sembrava dovesse andare in Arabia già un anno fa, aveva poi desistito all'ultimo momento, forse andrà da altrove adesso. Adesso ci sarà una possibile anche risoluzione del contratto anticipata, ma è una brutta, brutta perdita per l'Inter, perché oltre a essere un dirigente bravo e capace era anche un interista vero, e queste due cose non si trovano facilmente.
5: L'interista in podcast.

0: l'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: E allora ci avviciniamo alla terza giornata di campionato di Serie A, ma con in mezzo la Coppa Italia. Ieri è stata la giornata del Sassuolo che elimina il Frosinone e dell'Udinese che elimina il Venezia. Nel frattempo le squadre si assemblano con quelli che sono i nuovi arrivi e si avvicina un turno di campionato estremamente intrigante, perché la Roma affronterà l'Atalanta, due squadre che sono parse comunque in ottima condizione. La Roma più ancora dell'Atalanta sembra un po' la squadra da battere in questo campionato, nonostante insomma parta come favorita con tutti gli onori del pronostico, naturalmente l'Inter, che comunque non ha mancato i primi due appuntamenti. Inter che affronterà il Napoli sabato pomeriggio, e sarà una sfida interessante perché il Napoli è quella delle grandi che è un po' più in ritardo più che altro per la sconfitta interna contro il Como, altra squadra da monitorare in questo inizio di stagione, in questa stagione in generale. Napoli che aveva battuto il Genoa non senza qualche difficoltà di troppo, e quindi tanti interrogativi. Napoli che perde anche Scott McTominay per la questione della aritmia benigna, ma insomma il giocatore garantisce tornerò presto. Il Napoli però si cautela e spera veramente che possano essere superati ogni problema, ogni problematica, anche avere l'abilitazione. Vi sapete che in Italia è molto complicato avere l'abilitazione per problematiche di natura cardiologica, però insomma non dovrebbero esserci problemi, ma il Napoli comunque deve cercare di ritrovare il passo, lo dovrà fare contro l'Inter e poi avrà in Champions League il primo ostacolo molto importante che si chiama Arsenal. La Juventus e il Milan si troveranno l'una contro l'altra, hanno cominciato bene questa stagione ma fari spenti, perché comunque poi alla lunga che si capisce se i progetti sono validi. Amorim avrà già fatto vedere un po' la sua impronta nel Milan, Spalletti sta facendo vedere cose importanti in casa Juventus in attesa di quelli che sono stati gli rinforzi che poi sono arrivati in questi ultimi giorni di mercato. Ci sarà Walt Made nella gara contro il Milan, ci sarà l'esordio anche di Sar, visto che nel frattempo la Juventus, parole di Carnevali, ha perso Thuram per più tempo rispetto a Yıldız, quindi intervento indispensabile per il francese che la Juventus rivedrà soltanto nel 2027, quindi anche nel perso, come sapete bene, anche del piede l'operazione anche lì che fa sì che il giocatore rientrerà più o meno a ridosso insomma del nuovo anno. Infortunio anche ancora per Ekator, altro acquisto della Juventus di quest'anno, doppio infortunio muscolare, il giocatore dovrebbe rientrare tra 40 giorni, e quindi qui poi gli acquisti sul mercato: Sar per andare a colmare la casella lasciata vuota da Kefren Thuram e dal mancato arrivo di Frank Essie, e poi lì davanti Walt Made che cerca di dare un supporto a Colomani voluto, costoso, ma che fino adesso non ha reso. Buongiorno intanto da Vincenzo Marangio, da Andrea Maiocca in cabina di regia, oggi editoriale con Federico Bertone. Ciao Federico, ben ritrovato.
2: Ciao Vincenzo, buongiorno a tutti.
1: Piacere vederti, tra l'altro ci siamo visti prima che si scatenasse la bagarra del mercato, quando a un certo punto sembrava tutto bloccato e poi si sono scatenati un po' tutti. Voglio partire però dal Milan intanto con te, perché partiamo sempre da Inter, Juventus e Roma ultimamente, perché sono state quelle che si sono affrettate di più negli ultimi giorni di mercato, chi a trattenere con come la Roma e poi a rinforzarsi, chi a prendere appunto i rinforzi che servivano alla Juventus. Il Milan ha fatto un mercato molto particolare, perché poche pedine costate tanto, e poi magari se vogliamo trovare il pelo nell'uovo una difesa che è rimasta un po' incompleta con Tomori che è stato riabilitato dopo essere stato messo fuori rosa, e la mancata partenza di Fofana che magari il Milan si attendeva per rimpinguare un po' le casse. Che mercato è stato quello del Milan, Federico?
2: Ah sì, è così, c'è stato un cambio di strategia rispetto agli anni passati, perché prima l'abitudine diciamo in casa Milan era di comprare tanto, però limitare diciamo il tetto sull'acquisto, sul costo dei cartellini a 25, massimo 30 milioni, e quindi magari venivano fatti 6-7 acquisti per un totale che più o meno poi ricordava la cifra spesa quest'estate, però per più giocatori. Il cambio di passo è comprare meno, pagare di più e quindi almeno teoricamente acquistare degli elementi più forti. Questo credo che sia il progetto, però poi tu sai benissimo che non è un'equazione matematica, più spendo uguale più giocatore forte. Quindi diciamo che Milan ha investito cifre molto importanti, perché solo Gonzalo Ramos è di gran lunga l'acquisto più pagato della Serie A. Io però dico anche che se guardo la rosa del Milan dell'anno scorso e guardo quella di quest'anno, per quanto il Milan sia un po' incompleto, hai ragione, in difesa probabilmente ci voleva qualcos'altro, ma io credo anche sulla tre quarti, perché comunque non dimentichiamoci che il Milan ha perso Leao, criticato, discusso, tutto quello che volete, ma era un uomo da 15 gol all'anno e 15 assist all'anno più o meno, quindi portava dei numeri. Ad oggi il Milan non l'ha sostituito Leao, dove c'era Leao oggi c'è Sisse, un ragazzino di 19 anni, potrebbe esserci questo Hutchinson che è un profilo tutto da scoprire, cioè diciamo che il Milan ha fatto un mercato un po' particolare. Io però dico che rispetto all'anno scorso mi sembra che la rosa titolare sia rinforzata, perché Gonzalo Ramos non c'era e Ghila non c'era, e obiettivamente questi sono due titolari che migliorano la qualità dell'11 di Amorim.
1: Ci aggiungo anche la permanenza di Rabiot, che non era scontata, perché in genere quando si muove, certo, Allegri si muove anche Rabiot, invece il francese, che sta, la cui mamma sta dialogando con Cardinale, sembrerebbe voler andare avanti fino alla fine della sua carriera nel Milan, ed è un giocatore importante, anche perché tu dicevi manca qualcosa sulla tre quarti, mi sembra di vedere dalle prime partite che stia facendo un po' lui il trequartista, no?
2: Sì, è così, lui e anche Salmakers viene considerato un sottopunta, in attesa ovviamente di Pulisic, che insomma dovrebbe, io credo, non so se già domenica, ma penso dalla partita successiva iniziare a essere anche titolare, però questo significa che in mezzo al campo gioca Musa, che fino a poco tempo fa veniva considerato da tutti un esubero, invece Amorim lo considera un titolare. È da capire se poi sul lungo periodo Yunus Musa è una garanzia oppure no. Ma la stessa cosa io te la posso dire su Chukwueze, che è un giocatore che Amorim ha, tra virgolette, riscoperto, ma che per tutti noi, insomma, era un giocatore fuori dal progetto Milan. Quindi io credo che Amorim stia privilegiando, così torno anche su quello che mi chiedevi a proposito di Fofana, di Tomori, io credo che Amorim stia privilegiando gli atteggiamenti, cioè se lui vede che un giocatore è centrato, è qui al Milan con voglia, come ha dimostrato lo stesso Rabiot, perché è vero, c'è stato un momento che si discuteva su Rabiot durante il Mondiale, vuole andare via, vuole raggiungere Allegri al Napoli, in realtà Rabiot ha fatto sapere di essere pienamente coinvolto nel progetto e quindi è rimasto volentieri e diventa un cardine. Ci sono dei giocatori che si sono evidentemente distinti durante il ritiro per gli atteggiamenti, ci sono giocatori che invece non hanno fatto questo, Tomori, Fofana, Kunku, sono giocatori che Amorim ha valutato e che poi ha ritenuto non idonei, quindi io penso che non li abbia ritenuti non idonei a livello tecnico, ma a livello mentale, li ha visti fuori dal Milan a livello mentale.
1: Come ti sembra invece, a proposito di Amorim, il Milan targato Amorim? Perché chiaramente quando cambia l'allenatore, e questo è una cosa che si mette in conto ai nastri di partenza, si dice che chi ha conservato il progetto sportivo ha un vantaggio, no? Perché i giocatori già conoscono l'allenatore, l'allenatore ha già creato i meccanismi e quindi si lavora su quello, un po' quello che sta facendo Gasperini, un po' Chivu, e quindi insomma si va avanti per un po' quello che poi succede, chi ha mantenuto l'allenatore. Chi ha cambiato il progetto tattico, ad esempio il Milan, deve un po' assorbire le nuove idee dell'allenatore, che però mi sembrano già abbastanza evidenti rispetto al Milan di Allegri. Allora ti chiedo, ha già avuto il suo impatto Amorim, e che impatto sta avendo?
2: Sono d'accordissimo con te, si vede la mano, si è vista fin dai primi secondi della partita di Torino, proprio io dico secondi perché se tu ti ricordi la prima azione. Il Milan arriva in porta con un'azione manovrata che da queste parti non si vedeva da un po' di tempo, poi chiaro che non sarà tutto facile, tutto bello, ci saranno delle difficoltà, anche col Venezia ci sono stati dei momenti in cui la squadra era un po' lunga, ha rischiato molto, però la mano si vede. E io penso che si veda anche un coinvolgimento da parte di tutti. Qui c'entra sicuramente la proprietà, che rispetto per esempio a 2 anni fa con Fonseca è presente, ha dato un messaggio molto chiaro Cardinale: questo allenatore l'ha scelto lui e rimane qui, è il capo del progetto, mentre Fonseca 2 anni fa dava la sensazione fin dalle prime partite di essere insomma un po' tirato per la giacca, quindi io credo che fino adesso il bilancio sia positivo. chiaro, il Milan non ha giocato due partite, due test particolarmente probanti, perché comunque il Torino che stiamo vedendo in questo inizio di stagione è una squadra in grande difficoltà. Il Venezia, San Siro, con tutto il rispetto, però è una partita da vincere. Adesso arrivano Juventus e Lazio, tutte e due in trasferta, tra l'altro. E, insomma, adesso vediamo un po' di più, vediamo un po' più qual è la consistenza del Milan di Amorim.
1: E lo vedremo soprattutto domenica sera, perché nel frattempo, e così analizziamo anche il mercato della Juventus, si rinforza la Juventus di Spalletti, anche in questo caso cambia il progetto sportivo, ma relativamente, perché Spalletti è subentrato già prima della metà della passata stagione, quindi qualcosa è già fatto vedere, ma ha potuto lavorare sin dall'inizio e qualcosa di nuovo si può vedere. Arrivano nuovi giocatori e la filosofia di Spalletti mi sembra anche molto simile a quella di Amorim, cioè ti aggredisco, non ti aspetto, cerco di non farti venire dalle mie parti, solo che a differenza del Milan, che ha più qualità nelle imbucate centrali, la Juventus di Spalletti si continua ad appoggiare soprattutto sugli esterni e su chi può portare quella qualità. Yildiz che adesso manca, ma ci sarà Alajbegovic con Cesao sulla destra, insomma si lavora più per vie laterali, ma con due filosofie speculari. Allora, intanto il mercato della Juventus, che voto dai a questo mercato e ti sembra che si sia rinforzata?
2: Sinceramente il mio voto non è molto positivo, ma perché io ho visto tanta confusione, io non ho capito alcune scelte che ha fatto la Juve. So anche che Spalletti non è particolarmente contento, al di là di quello che poi dichiara in pubblico. A me risulta che Luciano Spalletti si sia molto arrabbiato, per esempio, per il mancato acquisto di Kessié, e ti aggiungo anche per il mancato acquisto di Tagliafico, perché lui voleva fare questa operazione, mandare via Caballe, prendere Tagliafico, non è stato fatto neanche questo, perché insomma dico che poi alla fine Spalletti paga probabilmente il suo essere aziendalista, ma lo dico con un'accezione positiva del termine. Spalletti non è uno come Antonio Conte o come Giampiero Gasperini che batte i pugni sul tavolo in pubblico, anzi Spalletti ci mette anche la faccia. Io ti ricordo due figuracce, sì, che il povero Spalletti ha fatto quest'estate. Una parlando di Vlahovic il giorno del raduno, facendo capire che era tutto ancora aperto, che bastava suonare. Lui usò la metafora del citofono e invece non era così. E l'altra clamorosa è quella di Kessié alla vigilia di Frosinone-Juventus. Se un allenatore insomma va in conferenza, si espone in quel modo e il giorno dopo il giocatore non solo non arriva, ma non arriva non perché arriva, con tutto il rispetto, il Real Madrid e se lo prende, ma se lo prende l'Atalanta di Giuntoli, allora vuol dire che c'è un problema. Se all'ultimo giorno di mercato ti ritrovi a pagare 5 milioni per un prestito secco di un attaccante su cui non hai nessun tipo di diritto di riscatto, di prelazione, è perché non sei riuscito a prenderlo prima, anche qui vuol dire che c'è un problema. E poi ci aggiungo che la Juve ha avuto anche tanta sfortuna, perché si sono fatti male due giocatori chiave come Yildiz e Thuram. Ragazzi, Yildiz e Thuram non si regalano. E la Juve è stata costretta poi a prendere Sarr, perché ha capito che Thuram ne ha per 3, 4, 5 mesi, quello che sarà. Insomma, io vedo tanta confusione. Ma vengo anche alle cose positive. La mano di Spalletti è evidente. Spalletti ha un vantaggio rispetto ad Amorim, è qui da molto più tempo. Conosce bene la rosa, è molto bravo, per me Spalletti è bravissimo come allenatore, e comunque devo dire che qualche soluzione la sta trovando anche inaspettata. Nico Gonzalez, per esempio, è una soluzione inaspettata,
1: non male,
2: perché chi avrebbe mai detto che Nico Gonzalez alla fine restava alla Juve e potenzialmente diventa anche un titolare della Juve, perché adesso che non c'è Yildiz è tutto da vedere che giochi Alajbegovic. Cioè io credo che se Nico Gonzalez sta bene, Spalletti farà giocare Nico Gonzalez. Per cui diciamo che nel caos io al mercato Juve sinceramente do un 5,5, non gliela do la sufficienza, ma nel caos io credo che Spalletti comunque possa fare un buon lavoro, in attesa magari del mercato di gennaio, per andare a completarla un po' questa squadra.
1: Tra l'altro parlavi di dichiarazioni di Spalletti, da una parte annuncia, cioè, o meglio, si espone per acquisti che non sono arrivati, dall'altra continua a dire in continuazione su Alajbegovic che l'ha voluto massare, quindi anche qui una comunicazione che un po' lascia perplessi, no?
2: No, ma Vincenzo, se parliamo di comunicazione, parliamo del caso Colomwani, cioè credo che sia veramente indicativo, sì. Cioè comunque Colomwani è l'investimento più oneroso del mercato della Juve. Giocatore inseguito per almeno un mese e mezzo, ma a parte che è inseguito da un anno in realtà, però diciamo solo stando a quest'estate Insomma, se poi alla prima partita Colomani stecca, sbaglia un gol clamoroso, è vero, però l'allenatore dice quelle cose, vuol dire che c'è un po' di nervosismo, sì. Ma io lo considero anche fisiologico, perché comunque allenare la Juventus è un onore, ma è anche un onere, nel senso che c'è tanta responsabilità, tanto peso. Spalletti sa che se poi le cose vanno male, la figura la fa lui. Evidentemente si sarebbe aspettato un mercato un po' più condiviso, e invece io credo che Massara e Carnevali abbiano fatto delle cose non necessariamente tenendo conto del suo parere, o comunque non mettendolo al primo posto, ecco.
1: Parliamo invece di chi in questo momento ha sorpreso tutti per rendimento in campo e per mercato fatto, che è la Roma. Possiamo dire che insieme all'Inter è quella che può ambire allo scudetto, o ti lascia ancora perplesso in qualche cosa? Anche lì è vero che hai vinto due partite 4-0, però hai affrontato due difese che sono state con la Brodo, un po' quella sorpresa alla Fiorentina, perché tutti quanti l'avevano indicato tra le otto sorelle, no?
2: Sì.
1: E invece già è a 0 punti con 7 gol presi e 0 fatti. Però della Roma cosa mi dici?
2: Ah, beh, io sono un gasperiniano della prima ora, nel senso, io lo ritengo veramente il top come allenatore. Poi ha dei difetti Gasperini fuori dal campo, ha una comunicazione a volte un po' aggressiva, non è per nulla accomodante, un po' spigoloso, però in campo, sul lavoro proprio di campo, per me è il più bravo di tutti. Tu gli dai un esterno panchinaro dell'Aston Villa, lui ci vede un centravanti, te lo fa diventare il capocannoniere della Serie A, o comunque quasi, insomma, l'anno scorso non lo è stato, ma a livello di media lo sarebbe, e parlo di Malen ovviamente. Quindi Gasperini, secondo me, al secondo anno, con una squadra che lo segue, con una squadra forte, perché comunque ha qualità, può fare molto molto bene. Però io non me la sento ancora di dire che la Roma può addirittura lottare per lo scudetto. Cioè, io credo che la Roma sia andata in Champions l'anno scorso più per demeriti di Juve e Milan che per meriti suoi. E con questo non le tolgo nulla, eh. Cioè, lei ha fatto il suo. Però tu ti ricordi, la Roma ha avuto 2 mesi tra marzo e aprile molto brutti, che poi culminarono con il litigio Ranieri-Gasperini. Insomma, lì sembrava che la Roma addirittura rischiasse di non andare neanche in Europa League. Se è andata in Champions, è arrivata terza, è perché Juventus e Milan si sono sportivamente suicidate. Quindi da qui a dire che in un'estate la Roma ha colmato un gap così ampio con l'Inter e adesso può contenderle lo scudetto, io ci andrei piano. Però, ad oggi è quella che esprime il miglior calcio d'Italia, anche più dell'Inter, e quindi vediamo dove può arrivare. Io sono molto curioso, la Roma la guardo sempre con piacere.
1: Tra l'altro, insomma, tanti ci dicono, poi vediamo quello che succederà anche per quanto riguarda l'Inter, perché l'altra è l'Inter, ma attenzione, perché qua voglio coinvolgerti, la partenza shock, possiamo dire così, di Ausilio, può cominciare a rappresentare una sorta di tramonto dell'era Inter, e soprattutto vedi che ci scrivono dei nostri amici, sempre come al solito molto acuti nelle loro analisi. Buongiorno, con tutte le problematiche legate al fair play finanziario, la Juve ha fatto miracoli, questo ce lo scrive un nostro amico, quindi va detto anche questo. Invece un altro nostro amico, sono interista, occhio che sia Ausilio vuole, si porta via mezza Inter, Di Marco in primis, scadenza a giugno, Marotta inizia a perdere colpi. Mi sembra un po' come quando la Juventus separò Marotta e Paratici e poi cominciò un po' il declino, no?
2: È chiaro, un rischio grosso, l'Inter perde quello che era il motore tecnico della sua struttura, perché Marotta è il politico, Marotta è, diciamo, il presidente, l'uomo istituzionale. È bravissimo Marotta, sa amministrare perfettamente la società, sa muoversi fuori, però l'uomo che invece lavora sul campo è Piero Ausilio, lui e la sua struttura, tra cui ovviamente faceva parte anche Baccin, che adesso è stato promosso. Quindi l'Inter prova a dare continuità a quel percorso, ricorda un po' effettivamente la vicenda Juve, perché anche lì Paratici, che era il braccio destro di Marotta, fu promosso al suo posto. Qui in realtà viene promosso al posto di Ausilio, non di Marotta, quindi dovrebbe essere meno traumatica la cosa. Io credo che sia indicativo di un Marotta che però, al di là dell'immagine, perde sempre un po' più di potere all'interno dell'Inter. Perché dico questo? Perché è evidente che comanda Octree, e questa cosa di offrire ad Ausilio un contratto annuale, io credo che sia figlia di decisione di Octree, non di Beppe Marotta, che avrebbe, credo, confermato Ausilio senza nessun problema. Poi sai, è normale che quando sei il presidente, ma il tuo, diciamo, azionista, il tuo proprietario è un fondo, ti devi comunque rapportare. E insomma, mi sembrano decisioni che arrivano dagli Stati Uniti, non dall'Italia, queste. Sul fatto che Ausilio si possa portare via mezza Inter, vediamo dove va Ausilio. Non so dove andrà a lavorare adesso Piero Ausilio. Questa è la grande domanda. Piero Ausilio è un big sul mercato. Quindi chi cerca un direttore sportivo oggi ha forse il migliore in questo momento sul mercato libero. Però il mercato è appena finito, quindi credo che se ne parli eventualmente per gennaio o per la prossima stagione.
1: Però Federico, cosa c'è dietro secondo te questa partenza improvvisa di Ausilio, che rapporto con Oaktree, che cosa racconta? Perché poi bisogna anche andare a capire cosa è successo.
2: Sai, adesso siamo ancora nel turbinio delle voci, quindi è difficile dire delle cose sicure, perché poi è una cosa molto fresca e devo dire anche del tutto inattesa. È arrivata come un fulmine a ciel sereno, ma evidentemente invece era una cosa che covava da parecchio tempo. Si è scelto di aspettare l'1 settembre in modo che finisse il mercato e poi comunicare il tutto il 2, quindi sono stati molto molto bravi nel non far uscire nulla, e anche in questa cosa ci vedo molto del fondo, perché è un po' come il Milan, che quando compra i giocatori non lo sa nessuno fino a quando non vengono annunciati, ma perché evidentemente negli Stati Uniti si segue un altro tipo di modus operandi. Io credo, da quello che si è capito, che ci siano state due grosse problematiche. Una è la durata del contratto. Ausilio aveva un contratto che scadeva giugno 27, si aspettava un contratto importante, lungo, e invece si è trovato con una proposta annuale e l'ha ritenuto offensivo. E io credo che abbia ragione Ausilio in questo senso. L'altra, e credo che l'altra cosa sia quella che ha portato a questa offerta, sono le differenze di visione sul mercato. Il fondo vuole col tempo attuare un mercato diverso, fatto di plusvalenze, di player trading, come si dice adesso, cosa che l'Inter in questi anni non ha mai fatto. E l'Inter, infatti, se oggi ha una squadra rodata, vincente, è proprio perché non ha mai fatto il player trading. L'Inter i suoi talenti li ha comprati, li ha tenuti, li ha fatti diventare delle bandiere, i vari Bastoni, Barella, Di Marco, Lautaro, sono qui da tanti anni. E però forse per gli americani questo non è il modo migliore per guadagnare, che comunque è il motivo per cui hanno preso l'Inter, guadagnare dal calcio, fare business.
1: Ci sono domande nel frattempo che sono arrivate dai nostri amici, poi ti porto su un altro tema. E dice Gianni da Brindisi: si possono condividere le opinioni di Federico? Ma certo, siamo in democrazia.
2: Ci mancherebbe.
1: E dice il nostro amico: se Spalletti è un grande allenatore, allora deve fare l'allenatore con i giocatori che la società gli mette a disposizione. Il mercato secondo me è da 7. Ecco, qui poi c'è da fare quest'altro tipo di considerazione. È chiaro che un allenatore, a proposito di dichiarazioni di Spalletti, no? Ti ricordi che Spalletti l'anno scorso disse: il bravo allenatore è quello che si fa comprare i giocatori. Quindi se non si è fatto comprare i giocatori, magari ha avuto un po' un calcetto alla sua autostima. Però dall'altra parte dicono i tifosi: sì, però Carnevali si è mosso insieme a Massari in una situazione di difficoltà, Europa League e non Champions League, disastri fatti prima da Giuntoli e poi da Comolli, giocatori che non volevano andare via, già un miracolo che si è riuscito a cedere almeno in prestito a David Openda, che non voleva nessuno. Hai fatto quello che potevi, adesso aspetta l'allenatore.
2: Sì, ma io non è che dico che è tutto da buttare. Io ho dato un 5,5 perché, a mio parere, la Juventus non ha, per esempio, risolto quello che era il problema principale. La Juventus aveva un problema a centrocampo. Per me non l'ha risolto questo problema. Se tu ti ritrovi oggi ancora con Locatelli e Douglas Luiz e Kop Meiners, vuol dire che comunque tu il regista non l'hai preso. Alla fine del mercato sei andato a tamponare con Sarr, che è un giocatore tutto da valutare, e non sei riuscito a prendere che sì, che era la vera richiesta che ti aveva fatto l'allenatore, che sì era un parametro zero, dovevi pagarvi l'ingaggio, è vero, le commissioni al procuratore, ma non avevi un obbligo di riscatto a 35 milioni che l'anno prossimo avrai. Davanti, è vero, sei riuscito a dare via in prestito Davide Openda, benissimo. Io dico solo che volevi un numero 9, questo lo aveva chiesto Luciano Spalletti, non Federico Bertone. Luciano Spalletti voleva

0: Ultimo esempio, anche la vicenda del portiere. Vicario sta facendo bene, ma siamo d'accordo che Vicario non era la prima
1: No,
0: scelta?
1: non era
0: Siamo d'accordo che
1: Alisson
0: da
1: Dibu
0: maggio
1: e poi eventualmente
0: partiamo con
1: Vicario.
0: Alisson, poi Dibu Martinez, poi Suzuki. Alla fine siamo arrivati a prendere Vicario dopo che Spalletti, non voglio dire ne avesse parlato male, però ha fatto capire che Vicario non era proprio la prima scelta. Alla fine è arrivato Vicario. E in tutto questo c'è stato anche il caso di Gregorio col procuratore che attaccava, cioè io ci ho visto tanta confusione nel mercato della Juve. Poi di Riffo, di Raffa, Carnevali e Massara, alla fine i tasselli li hanno occupati. Se li hanno occupati bene oppure male, questo ce lo dice il campo, non lo posso sapere io, non lo può sapere nessuno.
1: C'è una nota vocale, sentiamoci la voce, una domanda sul Napoli e poi ti saluto, dai. Vai, Andrea.
2: No, sono Antonio da Milano. Io sono abbastanza d'accordo con la disamina sul mercato della Juventus che ha fatto Federico. Avrei dato anziché 5,5-6, ma per un semplice fatto, il mercato della Juventus va rapportato alle difficoltà immani che questa società si è trovata ad affrontare a causa del fair play finanziario, ma a causa delle gestioni precedenti. Io non ho mai visto calciatori della Juventus mandati via in prestito. Non abbiamo fatto una vendita che fosse una, solo Moalemovic che non era nostro. Tutti gli altri li abbiamo dovuti dar via in prestito con diritto di riscatto. Io non ho mai visto francamente una cosa simile, quindi difficoltà enormi da parte della Juventus.
1: E lo abbiamo approfondito e hai già risposto
0: No,
1: anche su questo. Tra
0: ha ragione,
1: l'altro,
0: però ma vale un po' per tutti. Guarda,
1: esatto.
0: io velocissimo, perché anche il Milan, a parte Leao, ma non è riuscito a cedere nessuno, solo prestiti, Gimenez in prestito, Fofana in prestito, tutti prestito, prestito con diritto, non c'è neanche un prestito con obbligo, perché oggi è molto difficile vendere.
1: E tra l'altro Federico, così abbiamo trovato il gancio, stessa identica situazione, anzi peggio per il Napoli, che non ha potuto cedere, non è riuscito a cedere, non ha acquistato praticamente nessuno. E a Napoli sono un po' preoccupati. Allora ti chiedo, al di là del passo falso già in casa contro il Como, tu conosci molto bene come il sottoscritto Allegri, hai visto come e conosci molto bene come il sottoscritto Antonio Conte, sai che dopo 2 anni Antonio Conte un po' ti lascia i sastri, però Allegri subentrò ai tempi della Juventus e tutto sommato riuscì a farla funzionare, si arrivò, tutto sommato è una parafrasi, che 5 scudetti in 5 anni, 3 Coppa Italia, 2 Supercoppe, 2 finali di Champions, fece molto bene. Sembra un Allegri però un po' troppo lontano rispetto al progresso che ha avuto il calcio nel modo di esporsi, nel modo di quelle cose in cui sono cambiate, quindi può avere difficoltà lui e il Napoli che non ha cambiato tanto e non è riuscito a cambiare tanto quest'anno.
0: Sì, io vedo un Allegri che non cambia, che continua a seguire il canovaccio degli ultimi anni, gli ultimi 3 anni alla Juve, l'anno scorso al Milan. Non ha un'idea di calcio, Massimiliano Allegri. Lui cura la fase difensiva, e lascia libertà poi davanti alle individualità, ma insomma, in questi ultimi anni io credo che o tu alleni delle squadre molto molto forti. E allora può essere una strada giusta. Infatti, Allegri, fino a quando ha allenato squadre molto forti, ha vinto. Perché con i grandi campioni, probabilmente la strada giusta è questa qui: cioè bisogna dare libertà, bisogna lasciare spazio all'estro, dare un'organizzazione difensiva, ma poi tutto sommato le qualità vengono fuori. Quando invece prendi delle squadre un po' più normali, ci devi mettere del tuo. E Massimiliano Allegri, secondo me, non ha nelle sue corde un'organizzazione di gioco. Io, ragazzi, io ho visto sia Genoa-Napoli che Napoli-Como. Io ho visto due partite sconcertanti. Cioè, per me anche Genoa-Napoli è una partita brutta. Poi il Napoli l'ha vinta nel finale con un gol che, tra l'altro, secondo me era anche da annullare, ma lì poi non voglio entrare in questa polemica. Ma l'ha vinta comunque su episodi. Io non lo so, il Napoli vuol fare un anno intero così? Probabilmente sì, perché Allegri è questo. Adesso magari domenica, sabato, va a Milano, fa una partita difensiva, intelligente, magari gli episodi gli girano bene, fa anche risultato, però alla lunga è un calcio che paga ancora questo? Non lo
1: Questa
0: so,
1: è la grande
0: infatti negli
1: domanda.
0: ultimi anni ci dicono di no, sinceramente. Gli anni alla Juve, vabbè, sì, diciamo che si salvava arrivando in Champions, però non ha mai lottato per lo scudetto. L'anno scorso al Milan non è riuscito ad entrare nelle prime quattro, non lo so. Poi è chiaro, le difficoltà le ha avute il Napoli, è vero, non ha fatto praticamente mercato. Però allora io qui dico che se l'anno scorso il secondo posto di

0: Conte è stato quasi vissuto come un flop da una parte della piazza e della critica. Vediamo quest'anno dove arriva Allegri, se con una squadra che si spera non avrà tutti gli infortuni che ha avuto prima, perché l'anno scorso a un certo punto il Napoli aveva fuori 12-13 giocatori. Speriamo per il Napoli che quest'anno non sia così. Se non sarà così, il Napoli ha una rosa molto completa. Noi fino a una settimana fa dicevamo che il Napoli era l'unica anti-Inter perché guardavamo la rosa. Io voglio vedere cosa fa Allegri con questa rosa qui. Allegri mi deve far vedere qualcosa. Non mi basta più pensare agli scudetti che ha vinto 7, 8, 9 anni fa. Io voglio vedere Massimiliano Allegri oggi, sinceramente.
1: No, su questo devo dire la verità, per quanto io sia un grande estimatore di Max, gli un bene incredibile, però condivido la tua lettura, che poi a un certo punto o resti fuori dal carrozzone o ti aggiorni e cambi qualcosina, perché altrimenti poi la vecchia filosofia può funzionare, ma non ti porta al successo. Questa è la perché l'anno scorso anche 22 risultati utili consecutivi, ma poi si è finiti in Europa League, quindi come vedi
0: Esatto.
1: non ti basta. Federico, è sempre un grande, grande, grande piacere, quindi ti abbraccio e ti ringrazio per essere stato con noi.
0: Grazie, grazie
1: Ciao Fede.
0: Vincenzo, è reciproco.
1: Ciao
0: Un
1: Fede, un
0: abbraccio.
1: abbraccio, buon lavoro. Noi ci fermiamo, finisce lo spazio editoriale, tra poco Rotocalcio e voglio ripartire proprio dalla questione di Ausilio per cercare di capire la squadra mercato di tutto Mercato Web, cosa è riuscita a carpire un po' di questa situazione. A tra pochissimo.

0: Rotocalcio, ancora più calcio nella mattinata di TM Radio, a cura di Vincenzo Marangio.
1: Che vi dà il buongiorno, come Andrea Maiocca.
2: Scusa, fammi finire.
1: Ecco qua, in cabina di regia andiamo subito a dare il buongiorno a Ivan Cardi, Tutto Mercato Web. Ivan, ben ritrovato.
3: Buongiorno, buongiorno Enzo, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
1: Allora, siamo arrivati al dunque, tutto chiuso, vabbè, aperto ancora qualche mercato, aperto gli svincolati, ma diciamo il grosso oramai è chiuso. Però. Si chiude con un colpo di scena di cui voglio parlare con te, capire un po' che cosa avete raccolto in redazione. Addio improvviso di Ausilio all'Inter. Cosa è successo e come possono cambiare gli scenari dell'Inter?
3: Allora, cosa è successo? In realtà, diciamo, colpo di scena che non è stato proprio un fulmine a ciel sereno, perché era nell'aria da un po' di tempo. Ti dico, probabilmente stato bravo a portarlo alla luce il nostro collega come Nicolo Schira, che è stato il primo a scriverlo. Probabilmente, se non fosse uscita ieri, in realtà i tempi sarebbero stati un pochino diversi. C'era l'idea di gestirlo in maniera un po' più diciamo soft, come dire. Poi, una volta che è emersa, insomma, hanno chiuso diciamo un po' più rapidamente quello che era un rapporto che diciamo ha iniziato a scricchiolare nel momento in cui la società ha messo sul piatto di Piero Ausilio un contratto, un rinnovo di un solo anno. Ausilio era sempre stato abituato a rinnovare di 3 anni in 3 anni fondamentalmente, sì. Quindi non un indeterminato, però comunque un contratto, diciamo, che ti dà un minimo di progettualità. Lui ha giudicato questa proposta di contratto di un solo anno in più una cosa un po' fuori da quello che era, diciamo, il progetto a cui l'aveva sempre lavorato, e quindi insomma l'ha giudicato una cosa non ricevibile fondamentalmente. Poi sicuramente c'è nell'Inter è cambiata un po' la struttura degli scout.
1: Si sta andando verso un cambio di tentenza sul mercato, anche ed eventualmente in quale?
3: Beh, quello lo scopriremo, perché poi questa era, diciamo, la fase 2, nel senso che l'Inter aveva cambiato negli ultimi mesi anche a livello di scouting molti ragazzi, uomini, insomma, professionisti che lavoravano in alcuni settori, sta anche cercando. Queste, diciamo, sono, diciamo, notizie che poi diventano non è che vanno in prima pagina quando cambia il settore scouting di un club, però vivendoli da vicino ti danno l'idea che stia cambiando un po' anche il modus operandi. Effettivamente l'Inter comunque ha scelto continuità affidandosi a Dario Baccin, che ha lavorato da molto tempo al fianco di Piero Ausilio, quindi in questo senso è una scelta di continuità. È un rischio, secondo me, anche per, cioè, soprattutto per lui, nel senso che è un ottimo dirigente, però passi a prendere un ruolo comunque di un direttore sportivo che ha lavorato per molti anni e che il suo l'ha sempre fatto, nel senso che non tutti gli anni di Ausilio sono stati felici, però ha tenuto, diciamo, botta in stagioni nel quali l'Inter aveva anche delle grosse problematiche, diciamo, al vertice, e poi ha fatto tanti grandi colpi. Cioè, ha dato l'Inter è negli ultimi 7-8 anni è comunque la squadra più continua d'Italia. Non entriamo nel sport meno forte, però, diciamo, a livello di continuità quello è un dato abbastanza oggettivo, quindi è un bel salto. Non credo che si discosterà troppo l'idea, proprio perché poi c'è una continuità a livello personale sicuramente. Ci sarà da assestarsi un pochino, senza dimenticare che comunque l'Inter è di proprietà di un fondo, che i fondi hanno, diciamo, come naturale scopo quello di prendere una società, renderla un po' più produttiva e poi venderla a un certo punto. Non credo siano maturi ancora i tempi, perché io credo che lì il momento chiave sarà quando partirà davvero la macchina San Siro, che un po' è già partita, però insomma, quando si inizierà a vedere il nuovo stadio, diciamola così. perché lì poi chi dovesse acquistare ora acquisterebbe una società molto competitiva, molto forte, che ha comprato il terreno dello stadio, dove stanno piano piano iniziando i lavori, però diciamo ancora in una fase un po' iniziale di quello che è l'investimento che vogliono tutti, perché poi tutti compriamo nel mattone, cioè non è che ragionano tutti diversamente. Esatto, quindi secondo me non siamo ancora a quel punto, però diciamo che il fondo comunque ragiona guardando a quell'orizzonte temporale e anche pratico, inevitabilmente.
1: Allora, intanto ti volevo sottoporre un messaggio di un nostro amico tifoso dell'Inter che ci ha scritto e dice: da interista occhio ad Ausilio, che se vuole si porta via mezza Inter, Di Marco in primis, scadenza a giugno, Marotta inizia a perdere colpi. E quindi ti facevo anche una domanda contestualmente alle riflessioni dei saggi tifosi dell'Inter che ci ascoltano. Potrebbe configurarsi una storia tipo quella di Marotta e Paratici quando si separarono, quindi che magari adesso bisogna vedere Marotta senza Ausilio che tipo di lavoro riesce a fare, con chiaramente Baccini che l'ha sostituito Ausilio, che tipo di lavoro può essere, e magari si può perdere qualcosa nel lavoro fino adesso perfetto fatto dalla dirigenza nell'azzurra.
3: Allora, è un tema che voglio trattare nell'editoriale su tutto il mercato.
1: Hai capito, te l'ho soffiato, quindi, l'ho anticipato nella domanda.
3: Quindi
1: bravo,
3: non
1: bravo.
3: Ti dico troppo e dico che poi andate a leggere l'editoriale di questa sera, se no che lo scrivo a fare. No, bravo, a parte gli scherzi. Sì, il rischio di fare la fine della Juve senza per questo offendere nessuno, però no, diciamo la Juve è passata da vincere 9 scudetti
1: a zero in
3: 9 anni a zero in 8 in 7 anni, quindi insomma, oggettivamente c'è stato un anticlimax discendente.
1: No, sono 6, siamo nel 2026, il prossimo sarebbe il settimo anno senza scudetti. L'ultimo con
3: Il prossimo sarebbe il settimo anno. Ok, perfetto. No, non mi aiuti che appunto
1: ricorda che basta che fai il capo che era il Covid e c'era Sarri. E la Juve vinse il suo ultimo.
3: Esatto, sì, giusto, no, guardavo 2019. No. Grazie, ma perché non è una bugia che ci devo fare l'editoriale?
1: No, ci credo,
3: è la verità, quindi indizio, non avevo ancora iniziato
1: domani
3: a raccogliere dei
1: insieme.
3: Dati,
1: esatto.
3: Però lo spunto è quello, quindi il rischio c'è una grossa differenza, lì se ne andò Marotta, cioè ci si separò da Marotta, poi non entriamo nel merito di come e perché, però andò via Marotta, che invece oggi è quello che resta, quindi è una prova del... Se vogliamo del 9, poi non so su quante prove del 9 abbia bisogno Marotta, perché comunque è finita l'era della Juve e diciamo è più o meno iniziata quella dell'Inter, molto meno vincente, però comunque possiamo definirlo il periodo dell'Inter, questo qui è lui è il tratto di continuità, quindi c'è questa differenza, lì era quello che andava via, qui è quello che invece rimane. Però l'errore che fece quella Juve, al di là del rinunciare a Marotta, che non so come una proprietà possa pensare di farlo, però alleggerire molto la società e concentrare molto poi alla fine all'epoca in Paratici, che è un ottimo dirigente, ma forse era troppe cose, cioè decideva su troppo. Invece servono sempre le teste pensanti che ti dicono: ma forse questo non dobbiamo farlo, forse così non va bene. Ecco, l'errore che può fare l'Inter, secondo me, da questo punto di vista è quello, cioè perdere un elemento di confronto interno, oltre che un esperto dirigente, però diciamo proprio senza andare sulle qualità, perché tanto sono tutti bravi, però perdere un elemento di confronto interno, uno che ti dice sì, ma io vorrei fare così, non penso che tu stia facendo bene, e poi magari c'ha ragione lui.
1: Esatto.
3: È un rischio, secondo me, che l'Inter corre. In questo caso, ripeto, è comunque rimasta un pochino più strutturata lì, secondo me diciamo che Paratici salì a un livello che forse non è il suo, perché Paratici è un uomo di campo molto bravo, ma non un amministratore delegato, ognuno ha le sue qualità. Quanto ai singoli, allora sicuramente Baccini ha già due belle gatte da pelare, cioè Di Marco, e io ci aggiungo Çalhanoğlu, perché Çalhanoğlu è in scadenza di contratto. E lì, io credo che in realtà con Di Marco ci sia stato, lui ha detto che non ne hanno parlato, ma io credo che qualche abbozzo di ragionamento ci sia stato, quantomeno con il suo entourage. Con Çalhanoğlu zero, cioè con Çalhanoğlu non si è proprio neanche detto: ah, ma tu, a te scade il contratto l'anno prossimo? Zero. E sono due giocatori che, insomma, non serve dirlo quanto siano importanti per l'Inter. Il rischio che se li porti tra virgolette Ausilio, dipende da dove va, cioè io è da un mese che mi dicono che il Tottenham è molto forte, poi ieri l'abbiamo scritto su tutto il mercato web, però non so se andrà al Tottenham, cioè sicuramente è una destinazione ipotizzabile. Dovesse andare in un club del genere e farlo subito, beh, insomma, secondo me qualche giocatore della sua Inter se lo va a prendere, ecco, cioè, o ci prova.
1: Direi di sì, e sicuramente ci proverà. Allora, tanto un'altra cosa di cui volevo parlarti è il fatto che tanto si è operato Kefren Turam. Ieri alla gala del calcio Carnevale è stato molto laconico, lo perderemo per più tempo rispetto a Yıldız. E qua ti faccio una domanda. Virgola, si è fatto male anche Cabal, gli strumenti evidenziati sottoposti a provenienti diagnostici presso il J-Medical, gli esami strumentali hanno evidenziato una lesione di basso grado del muscolo semimembranoso della coscia sinistra. Domanda che ti faccio, l'hanno presa a calci ieri? Scherzo. Ricordiamo che Cabal ha rifiutato trattative con Roma e Atalanta, la Juventus sarebbe altrimenti andata a prendere Tagliafico. Da danno a beffa, devo dire che non è cominciata sotto il segno della buona stella per la Juventus questa stagione, perché si fa male Yıldız, che è la stella, appunto, lo dice il nome. Si fa male Thuram, che era un elemento fondamentale, devi prendere Sarr. Volevi cedere Cabal e prendere Tagliafico, Cabal rifiuta, resta, il giorno dopo la chiusura del mercato si fa male. No, non benissimo, però io ti voglio chiedere, tornando su Thuram, se hai qualche dubbio, nel senso...
3: Molti.
1: Cioè, allora, io capisco che dicono siamo stati sfortunati, sì, ma c'era un'estate in mezzo senza convocazioni per il mondiale, non è che ci si è mossi un po' tardi nella risoluzione del problema di Thuram?
3: Allora sì, sono molti dubbi su allora, Spalletti ha detto non esiste il mercato perfetto, siamo felici nel mercato, non esiste più quello perfetto, ma esiste il mercato possibile, ed è vero, e questo va riconosciuto. Poi esiste anche il mercato che serve a rispondere alle esigenze che ha in casa. Anche qui è un pezzo dell'editoriale, quindi non vado troppo, però secondo me anche nella questione che sì e nelle dinamiche che hanno portato al suo mancato arrivo ci sono un po' delle incomprensioni di questa Juve, perché io non dico che Carnevali e Spalletti si stiano antipatici, per carità, si stimano, però non si sono scelti, e secondo me su diverse cose, senza parlare di scontro, non serve secondo me parlare di scontro, non è quello il caso, però banalmente hanno delle idee un pochino diverse, per esempio su che sì, Spalletti voleva, cioè avrebbe fatto più di quello che ha fatto Carnevale per convincerlo, o per rispettare quello che si era detto inizio estate, però sul discorso che dei dubbi, sì, cioè onestamente noi su tutto il mercato web abbiamo un ottimo inviato a Torino come Camillo De Michelis, che ci racconta da tempo che Thuram non è che sia proprio al massimo della forma, cioè i dubbi sulle condizioni di Thuram, ma penso anche tu, anche sull'altra emittente, anche tutti quelli che seguono la Juve da fuori, dei dubbi sul fatto che Thuram potesse essere pronto ora, e sul fatto che invece non potesse invece andare incontro a uno stop, ce li avevano un po' tutti, quindi poi effettivamente è andata così. È strano che non si può dire siamo stati sfortunati. Sì, siete stati sfortunati, però lo sappiamo, cioè si sa da mesi che comunque c'è una situazione, diciamo, di incertezza, non di infortunio, ma di incertezza. Poi quando si presenta il conto e ci si è arrivato un pochino sguarnito, perché la Juve secondo me alla fine ha iniziato il mercato, che ti ricorderai, Carnevale diceva a centrocampo c'erano anche troppi, non mi ricordo se lo disse Carnevale o Spalletti, però uno dei due disse a centrocampo c'erano anche troppi, ed era vero. Ora a centrocampo sono anche pochi, perché numericamente non è un reparto super, è un reparto in cui stai cercando di rilanciare due dubbi come Koopmeiners e Douglas Luiz. Sarr secondo me è un buon giocatore, viene dalla Premier, avrà il suo impatto, anche perché ormai tanto chi arriva dalla Premier in Serie A, cioè è come se quando svolti dall'autostrada e vai nella strada provinciale ci cammini tranquillo, non hai difficoltà, però avrà magari bisogno di un pochino di tempo. Non so quanto tempo consenta questo campionato. È vero che ora arriva la maxi sosta in cui dovremo raccontarci tante belle cose per 20 giorni. Però
1: sarà divertentissima, guarda.
3: non vediamo l'ora, guarda. però detto di questo, non so quanto questa stagione aspetti che la Juve diventi quello che dovrebbe essere.
1: No, infatti, che detto, è chiaro che, sai che io più che sui rapporti tra lui e Carnevali ho dubbi sui rapporti tra lui e Massara. Poi c'è grande rispetto sicuramente, però sto fatto di puntualizzare che Begovic l'ha voluto Massara, il fatto di puntare su Voltemade invece che su Zirkzee, che invece avrebbe preso Massara, mi sa più che si cerca di trovare un po' una quadra, ma proprio unità nei intenti non ci sia. Come si è concluso questo, ovviamente non c'è stato, quindi è una sorta di domanda retorica, questo mercato per il Napoli al netto di questa notizia che riguarda McTominay?
3: Il peggior mercato della Serie A per distacco, non credo che si possano non credo che qualcuno possa vederla diversamente, perché il Napoli non ha fatto quello che avrebbe voluto e dovuto fare. Ha preso Favasulli e Badiashil, che sicuramente in difesa ti danno delle alternative, non li buttiamo a mare, ma sono poca roba rispetto a quello che, a quelle che potevano essere le esigenze di rinnovamento di una squadra che aveva tanti esuberi e ne ha piazzati soltanto alcuni. È stato un mercato molto complicato per il Napoli, che lascia una squadra con grossi interrogativi anche in alcuni ruoli abbastanza importanti, perché lì davanti diciamo Allegri deve pescare tra giocatori su cui il Napoli non aveva più grandi intenzioni di puntare, perché Lucca poi alla fine è rimasto senza neanche avere grosse trattative per andare via, ma non è che il Napoli avesse intenzione di puntarci troppo quest'anno. Lang l'hanno provato a cedere fino all'ultimo, un po' a chiunque per prendere qualcun altro. Giovane non credo che sia, cioè credo ci siano comunque, che se fosse arrivata una proposta l'avrebbero sicuramente valutata. Poetano un anno in più, a centrocampo invece è stato appunto questo discorso di McTominay, ma comunque non ci sono stati volti nuovi. È una squadra, non è una cattiva squadra, perché comunque stiamo parlando di chi è arrivato secondo l'anno scorso, però è arrivato secondo, è arrivato un po' col fiatone, ha giocatori tutti di un anno in più. Non so se Allegri basta a riaccendere, diciamo, la scintilla del Napoli. Io è una squadra che non vedo da zona Champions in questo momento, onestamente. Poi molti la ritengono ancora l'anti-Inter. Io ho dei grossi dubbi su questo, francamente. Mi sembra una squadra molto incompleta e con un mancato rinnovamento che a volte ti serve, perché non è che devi cambiare nome dei giocatori, però devi tenere la stessa squadra, non ti dà nuovi stimoli. Se poi li riesci a dare Allegri, può darsi, lo vedremo, però anche lì, con l'infinito affetto che proviamo per Max Allegri, e lo sai, però stai puntando su un allenatore che non è in un percorso di ascesa della sua carriera, ma in realtà è in un percorso discendente. Magari lo interrompe, ma è un altro magari lo fa, che si lega a una stagione in cui il Napoli chissà dove andrà. Una cosa secondo me farà sicuramente, andrà meglio in Champions, perché peggio dell'anno scorso, quello non credo sia
1: quello è veramente possibile. Difficile, caro Ivan, quello è veramente complicato e difficile. Detto ciò, Ivan, bella chiacchierata, noi ci sentiamo domani, ma leggeremo il tuo editoriale al netto delle cose che ci siamo già anticipati in diretta, va bene?
3: Va bene,
1: grande, all right. Ciao, ciao Ivan, buon lavoro. Ci fermiamo e ci ritroviamo tra pochissimo.

0: Nel frattempo di metterci in collegamento con la redazione di Firenze, ricordiamo che è stato operato che ha ferito una mano al ginocchio destro, intervento perfettamente riuscito, da domani comincia la riabilitazione, si ferma però come dicevamo anche Cabal. Andiamo a dare un po' un'occhiata a quelle che sono le altre notizie dell'ultima ora. La Fiorentina ha aggiornato intanto la lista dei suoi numeri di maglia dopo le operazioni di mercato e vediamo insomma che Pedro Gonçalves e Ignonto hanno preso le maglie lasciate libere dai calciatori che hanno invece salutato Firenze, quindi Mandragora che aveva la 8 e Ken che aveva la 9, Gudmundsson lascia la 11 e quindi stanno cominciando a uscire i primi numeri di maglia. Ricordo anche che il Milan in tal senso resta senza la numero 10, che per adesso non è stata ancora assegnata. Ci sono le parole di Dusan Vlahovic che ha raccontato le sue prime sensazioni nel suo arrivo in Turchia. L'attaccante serbo è intervenuto ai microfoni di Mozart Sport, ha parlato dell'accoglienza ricevuta e di quelle che ha portato anche alla scelta finale dell'addio alla Juventus. Le mie prime impressioni sono fantastiche, sono rimasto molto colpito dall'accoglienza ricevuta sia in aeroporto sia allo stadio, sono davvero felice, non ho ancora avuto modo di visitare molto la città, ho visto soltanto alcuni luoghi nei tragitti dell'hotel, centro sportivo e stadio, ma quello che ho visto mi è piaciuto molto. Istanbul è una grande metropoli, spero che tutto vada per il meglio. A proposito insomma un po' dell'entusiasmo di tifosi Besiktas, Vlahovic ha detto: non mi aspettavo di poter creare una gioia, un entusiasmo così grandi, sapevo che i tifosi turchi sono molto passionali e amano il calcio, ma non immaginavo un'accoglienza di questo livello, vivono per il calcio, il club e i giocatori per loro sono davvero tutti e questo è fantastico. Ha parlato insomma di tante cose che riguardano il Beşiktaş. Rapidamente andiamo a vedere anche un po' quello che è successo nelle sue trattative di mercato, no? Di questo calciomercato estivo. Ha detto: ho parlato con molti club, essendo svincolato era normale che lo potessi fare. Molte squadre hanno cercato informazioni o hanno provato a ingaggiarmi. La fine, dice Vlahovic, la finestra di mercato è un processo molto dinamico, un giorno succede una cosa, quello poi dopo può cambiare tutto, ho riflettuto a lungo, sono stato paziente, alla fine credo di aver preso la decisione migliore per la mia carriera, il tempo dirà se sarà così, ma io ne sono convinto. Tra le varie squadre gli si chiede anche di un possibile accordo con Monaco, Barcellona, Real Madrid, Atletico Madrid, non voglio parlare di questo, dice ora il mio ruolo, il mio unico pensiero è quello del Besiktas, sono un giocatore del Besiktas, voglio recuperare la miglior forma possibile per aiutare la squadra a ottenere i migliori risultati possibili e quindi insomma ha parlato sostanzialmente di questi aspetti qua. Cercavo di trovare anche un passaggio relativo a quanto detto della Juventus, ma non mi sembra che ci siano particolari segnali o passaggi, quindi insomma poi andremo ad approfondire meglio. Non abbiamo ancora riscontro da Firenze, allora andiamo avanti su quelle che sono le altre diciamo notizie di giornata, perché andiamo a sentire le parole dei protagonisti che cominciano la stagione. Uno di questi è John Lucumi: il rapporto con Spalletti è buono, come tutti con tutti i miei compagni, il nostro allenatore, il leader della squadra, ne abbiamo soltanto dobbiamo soltanto provare a seguire le sue indicazioni. Spalletti è un tecnico, dice Lucumi, molto esigente, vuole vincere sempre, vuole giocare alla perfezione, vuole che la sua squadra sia molto bene, quindi sì, è così, si va in guerra avendo un po' tutti gli strumenti per poterlo fare. Quando sei alla Juventus, continua Lucumi, devi essere sempre preparato, stiamo parlando della società più grande d'Italia. Sì, ho parlato con Quadrato, suo connazionale, come sapete bene, che ha scritto un po' la storia della Juventus, certo è un grande amico, ha lasciato un segno molto importante qui, i titoli vinti lo dimostrano, mi ha parlato solamente di cose positive, mi ha detto che dovevo assolutamente venire qui, che dovevo vivere questa esperienza, perché essere un giocatore della Juventus è qualcosa di estremamente importante. Insomma, queste sono state le parole di John Lucumi al suo arrivo alla Juventus. Ci dovrebbero essere le parole di Carnevali, a proposito di Juventus, ringrazio Francesco Tingali dalla redazione, abbiamo le parole di Carnevali al Gran Gala del Calcio di ieri sera e quindi quelle che vi abbiamo un po' anticipato, adesso ce le andiamo ad ascoltare.
1: Mercato? Sicuramente soddisfatti, perché sapevamo che per noi era un mercato difficile, però penso che abbiamo fatto le operazioni che ci permettono comunque di allestire una squadra competitiva e soprattutto tenendo presente che abbiamo anche delle priorità come il sentiment agreement, che dobbiamo rispettare determinati termini, e credo che in questo ci siamo riusciti.
2: Ma dopo questo mercato qual è l'obiettivo che vi siete posti? Almeno quello minimo.
1: sicuramente una squadra come la Juve deve competere per grandi traguardi, per cui indipendentemente dal mercato penso che è un obiettivo in cui dobbiamo assolutamente lavorare per questo.
2: Direttore, quanto sarebbe importante portare un trofeo internazionale, l'Europa League, che può diventare il grande obiettivo della stagione?
1: Beh, l'Europa League sicuramente anche per chi consente poi di accedere anche alla Champions, per cui è un obiettivo prioritario oggi, sapendo le difficoltà che ci sono, sapendo gli impegni che possiamo avere, ma è un obiettivo che non dobbiamo trascurare assolutamente.
3: Se l'aspettava, come se l'aspettava l'inizio di avventura? È arrivato, mercato pieno mercato, tante situazioni da risolvere, insomma, che estate è stata per lei dal punto di vista personale e professionale?
1: Un'estate calda sotto tutti gli aspetti, perché sono 2 mesi e mezzo che sono arrivato alla Juve, dove chiaramente la priorità è stata l'aspetto sportivo, ma su questo diciamo che abbiamo fatto credo un buon lavoro, soprattutto con l'area sportiva, per cui con Ricky Massara, con Marco Tolini, tutto un lavoro di gruppo, un lavoro di squadra che assieme a Spalletti comunque siamo riusciti credo a portare a termine determinate operazioni che sembravano molto difficili all'inizio, invece quelle siamo riusciti a farlo.
4: A livello personale qual è il colpo che le dà più soddisfazione?
1: Essere arrivato alla Juve.
5: Quando è nata l'idea
2: di voltare? L'ultima Sassuolo, ci pensa già, prima al Milan e poi il Sassuolo.
1: Noi siamo concentrati sul Milan perché sappiamo che è una gara molto difficile e penso che l'obiettivo sicuramente è portare a casa il risultato più importante, ma noi siamo concentrati giorno dopo giorno. E ho l'opportunità di vedere anche gli allenamenti, posso vedere il grande lavoro che fa Mister Spalletti e penso che grazie a lui, perché reputo che sono degli allenatori proprio più bravi che abbiamo in assoluto, in cui sono convinto che potremo fare delle buone cose.
5: Quando è nata l'idea a Woltemade?
1: Ma è già un'idea che ci poteva essere già da un po' di tempo, nel momento in cui dovevamo trovare l'opportunità migliore, perché per un discorso comunque di investimento non potevamo essere in grado di fare degli investimenti di un certo tipo, per cui l'unica opportunità per me era poter accedere a un giocatore soprattutto importante in prestito, per cui senza poter fare acquisti.
5: Grazie.
0: Molto chiaro quindi Giovanni Carnevali, che insomma non ha voluto naturalmente dare la palma del miglior acquisto del mercato, e che sarebbe stato come elogiare qualcuno e non dare importanza all'altro, visto che sono arrivati 9 giocatori per far contenti tutti. Dice: il miglior acquisto è stato il mio arrivo alla Juventus, dal punto di vista personale naturalmente, non per la Juventus, ma dice che è stata la sua grande conquista. Dopodiché sull'idea Woltemade, anche qui bisogna capire quando era nata realmente l'idea di arrivare a questo giocatore, però nella risposta finale vi fa capire ancora una volta che c'erano degli investimenti che si potevano fare, ma c'erano anche i paletti e quindi c'erano delle necessità. In questo caso era il giocatore che poteva arrivare al minor costo possibile, e la famosa opportunità di cui si parla sul mercato è esattamente questa, cioè quella di riuscire a prendere un giocatore comunque importante che poi ti costa poco e magari lo provi per una stagione e poi eventualmente si vedrà. Non ha parlato naturalmente soltanto Giovanni Carnevali, c'è stato anche il presidente dell'Inter Beppe Marotta, ce lo andiamo a sentire, grazie ad Andrea Maiocca, vai.
6: Data, presidente?
7: Beh, per me che sono un po' datato, credo che sia una serata non particolarmente difficile. Questo dinamico che l'ho vissuto nella mia carriera è stata una giornata che ha suggellato sicuramente il divorzio da un professionista serio, esemplare, un amico, un collega. Quindi tanti ringraziamenti per tutto quello che ha svolto, ma è stata comunque una separazione consensuale, da parte lui e dall'altra parte della proprietà, e siamo arrivati a questa conclusione che è molto, molto consensuale e amichevole.
2: Cosa gli augura?
7: Beh, augurio, direi che ha già fatto una bella carriera, ma che ci siano nuove soddisfazioni come quello che ha potuto avere negli ultimi anni guida di un'area sportiva, di un'area tecnica dell'Inter, che ha regalato tanti successi.
4: Però sabato però c'è già una sfida decisiva.
3: Io sono il segreto dell'Inter, un segreto che ormai tutti conosciamo, nel senso grande competenza, grande sinergia. Come è nata questa
7: società? Credo che nello sport, in particolare nel calcio, perché sempre prima la società, il brand della società, che rappresenta tantissimi valori, e poi soggetti singoli, possono essere Marotta, Ausilio e tanti altri. Quindi questo credo che sia assolutamente quello che è il mio blog. Dopodiché, come dicevo, un collega, un amico, e quindi avere un percorso anche magari stimolante come quello che ha fatto.
6: Quando vi ha comunicato la decisione, Presidente?
8: L'ultima
4: una battuta.
7: Questo è un aspetto bello, interessante, che io credo che voglio realizzare da tempo, mi ha fatto con Kivu, è quello di dare continuità al DNA interista, a gente professionista che ha lavorato nella società, Bacini personifica questi valori, è una persona che conosciamo, una persona di valore, che sono sicuro, e lo dico con molto rispetto per l'ausilio, nel corso del tempo non farà rimpiangere questa scelta, ripeto, ma devo dire poi ancora più bello il fatto che lui sia proprio un allievo di Ausilio, questo depone favore.
4: Una battuta su Internapoli.
7: Alla terza. Arriva in un momento, direi, in cui interlocutori, in cui il risultato conta poco, conta molto la prestazione e noi siamo molto
6: felici. Grazie.
0: Allora, quindi diciamo che sintetizzando un po' quelli che sono stati i discorsi di Beppe Marotta, lui dice: per me è una giornata sicuramente intensa, importante, però comunque ne ho vissute tantissime, avendo una lunga carriera da dirigente di squadre di calcio di primo livello, quindi non è tanto quello che ha reso la giornata speciale, importante, emotivamente importante, quanto appunto l'addio di Piero Ausilio. Quindi è giusto da parte di Beppe Marotta andare a salutare quello che è stato, come ha raccontato lui, un ottimo professionista, c'è stata una grande intesa, un grande lavoro. Naturalmente gli si va a chiedere cosa augura ad Ausilio di continuare a raccogliere tante soddisfazioni. L'arrivo di Baccini invece è stato importante per l'Inter, che oltre ad arrivare un dirigente bravo, è anche uno che insomma, conosce e tiene a cuore l'Inter, e quindi questo è un aspetto di identità che Marotta ha voluto evidentemente evidenziare. Si è parlato evidentemente anche della questione campionato, perché si tornerà in campo contro il Napoli, sfida importante, un momento importante della stagione, un primo test per vedere un po' di come di che pasta è fatta la nuova Inter. A questo punto però, sempre al Gala del Calcio, è intervenuto anche il presidente, il nuovo presidente di Lega Giovanni Malagò, il presidente della federazione Giovanni Malagò, che ha rilasciato queste dichiarazioni che ci andiamo a sentire per commentare.
9: Quindi la prima lettera.
2: Presidente, siamo all'inizio di questa stagione di Serie A, le sue prime impressioni, che cosa si aspetta magari rispetto all'anno scorso?
10: È carica?
11: Partiamo un po' larga, un po' ampia. Prime impressioni è che mi sembra che ci sia molto più interesse, perché
10: sì,
11: è vero che abbiamo una squadra fortissima che è l'Inter, però mi sembra che molte delle squadre importanti sono forse tutte rinforzate, quindi c'è anche aspettativa magari di fare meglio a livello internazionale, quantomeno queste sono le speranze. Poi perché mi sembra che queste nuove regole aiutino moltissimo ad avere un prodotto e quindi anche un servizio migliore per chi investe nel calcio, per chi compra il biglietto. Sono appassionato di statistiche, molti di voi lo sanno benissimo, e sembra che tutte le partite sono durate più di un'ora. Questa mattina mi hanno mandato un report che ho fatto in tempo proprio al volo a leggere. Addirittura c'è stato un record assoluto in Atalanta-Bologna, 69 minuti giocati. Se pensate che è successo qualche volta in un recente passato che si è arrivato a stento a 45 minuti, anche per i giocatori credo che sia, diciamo, più impegnativo fisicamente, però ci sono molti meno tempi morti, che è un problema in assoluto, meno persone che magari ci mettono un po' troppo a attraversare il campo. C'è, diciamo, il tema anche che riguarda l'aspetto del rischio di stare fuori un minuto. Io penso che sono delle regole che vanno molto in considerazione di una cultura sportiva che sono quali sto molto battendo.
12: Quindi le piace la nuova linea orsata?
11: Convocazioni dovete chiedere a Mancini, è già arrivato Mancini?
12: Sì.
11: Gli avete fatto le domande?
12: Un po' si è consultato lei? Un pochino.
11: Sinceramente questi ultimi giorni no, però so che stanno molto sul peso, stanno molto lavorando anche con Claudio Ranieri. Serie di giovani, magari ce ne vorrebbero un po' di più numericamente, però mi sembra che diversi di questi ragazzi stanno tra virgolette promettendo, e poi mi sembra anche che nel mese di agosto si è lavorato molto per spiegare che noi vogliamo investire su di loro, e sapete che qualcuno è coinvolto in questo tema della doppia cittadinanza, del doppio passaporto, o credo anche triplo, ed è anche quello un lavoro, e credo che l'autorevolezza di Ranieri con anche le le premesse di Mancini rappresentano un elemento di garanzia per il futuro. Non possiamo permetterci di lasciare dietro nessuno di questi ragazzi. Adesso non faccio i nomi, ma tanto li avete già fatti, voi siete molto più preparati.
13: L'appello, l'appello ad un maggior impegno da parte degli italiani e soprattutto dei giovani italiani, però non è stato granché raccolto in queste prime giornate, almeno dalla Serie A.
11: Impegno o impiego?
13: L'impegno ad impiegare più italiani e più giovani.
11: Ragazzi,
13: l'abbiamo visto al mercato.
11: Il discorso l'abbiamo visto al mercato, però purtroppo tu lavori per Rai Sport, no, questo è pubblico, sono l'unico caso in cui non te lo posso dire. Sul pubblico magari qualcuno interviene, magari succede, quando c'è una proprietà privata, cioè non è che gli puoi dire di far giocare questo, giocare quello, questo è un discorso onestamente va rispettato, fermo restando che ci stiamo adoperando, però anche con un impiego percentuale che non è certo migliorato, mi sembra che ci sono dei ragazzi di prospettiva che lasciano per sperare, poi vediamo.
14: Promosso okay. L'Alinorsato?
15: L'Alinorsato.
11: Non so se devo essere la persona giusta per dare un giudizio, però mi sembra che in assoluto ci sono molti, ma molti, ma molti più commenti positivi che meno. Poi sapete, credo che la vostra categoria si è, diciamo, divertita molto in passato a dire che c'era un'esagerazione nell'utilizzo del VAR. Adesso mi sembra che c'è una considerazione diversa. Da quello che ho visto anche delle agenzie, che ho visto da chi mi ha preceduto in queste interviste, hanno detto che le società questo lo preferiscono. Poi è chiaro che, diciamo, qualche problema ci può essere, proprio perché c'è l'aspetto umano che incide. Penso che, siccome Orsato è una persona molto intelligente, la stimo molto, e deve tarare questa vicenda, nel senso è fondamentale mantenere il rispetto per l'operato in campo, però quando deve intervenire, deve intervenire.
16: Ha ritirato okay, l'endorsement a Infantino, c'è cioè il delegato Zampolli, serve un nuovo presidente FIFA sì o sì?
11: Sicuramente non è il problema della persona di Zampolli, è il problema che l'Italia è all'interno del sistema UEFA, l'Italia ospiterà gli europei nel 2032. Credo che non c'è una sola persona che non possa, diciamo, che non possa andare contro a, diciamo, quello che l'UEFA ci ha chiesto, che sarebbe, diciamo, autolesionismo, sarebbe da incosciente. Mi sembra che anche sul dossier noi dobbiamo assolutamente mantenere la fiducia da parte dell'UEFA e anche mantenere gli impegni che abbiamo preso.
16: Grazie.
0: Allora, tanti temi toccati anche dal nuovo presidente federale Giovanni Malagò, che ha appunto parlato tanto del tempo non effettivo, ma di un tempo che si allunga per quanto riguarda il gioco, quindi i provvedimenti presi stanno facendo sì che il tempo effettivo sia maggiore rispetto a quello delle passate stagioni. Si è espresso su Orsato e sul mancato intervento continuo del VAR. Voi addetti ai lavori dicevate sempre che si interrompeva troppo il gioco, troppo potere al VAR, adesso mi sembra che ne stiamo dando di meno, anche questo è un aspetto sicuramente importante. Poi tra i tanti temi, chiaramente non poteva anche qui esprimersi su una squadra piuttosto che un'altra a livello nazionale, ma internazionale sì, ha detto tante rose si sono rinforzate e questo essersi rinforzato può essere un vantaggio anche in chiave europea, quindi con le italiane che in Europa possono fare una buona figura e quindi rilanciare anche il calcio italiano. Tema delicato invece per quello che riguarda l'impiego dei giovani italiani o comunque dei giocatori italiani nelle rose di Serie A, e lui ha detto chiaramente non si può imporre a un club privato di far giocare un giocatore piuttosto che un altro, ognuno deve far giocare quello che ritiene più giusto giocare, poi l'auspicio è che possano giocare più italiani, ma quella qualità poi insomma deve venire fuori, altrimenti diventa complicato per un club che investe tanto e vuole primeggiare, andare a pur di far crescere i giocatori italiani, mettere un giocatore italiano che magari qualitativamente, questo lo dico io naturalmente, offre meno garanzie rispetto a qualche giocatore straniero che arriva con un background diverso. Abbiamo il tempo anche per sentirci una nota vocale che è arrivata, ce la andiamo a sentire, rispondo all'amico e poi ci fermiamo e andiamo da Pierpaolo Matrone a Napoli per ultimi aggiornamenti anche sulla questione Scott McTominay e poi Alan Vallegri.
17: Buongiorno Vincenzo, allora io per quanto riguarda il discorso ausilio sto leggendo molti commenti discordanti, ma come è giusto che sia, tra virgolette, perché un po' i dirigenti vengono visti un po' come il discorso dei genitori, sai, che quando parlano dei figli, se fa qualcosa di buono magari la moglie dice è figlio mio, se fa qualcosa di cattivo rivolge il marito e dice figlio tuo. È la stessa cosa con i colpi dei direttori sportivi, alla fine ci possono essere i Condombiago come ci possono essere i Cialanoglu presi a zero. Alla fine per me un buon dirigente nel calcio non è quello che indovina tutto, ma quello che sbaglia meno. E comunque anche quelli, i colpi che possono sembrare sbagliati, vedi Diouf, alla fine dipende sempre dal percorso che fanno in una società, da quali persone incontrano per far sì che il giocatore cresca e che comunque si evolva.
0: Molto saggio il messaggio del nostro amico, ti ringrazio per questo messaggio che hai mandato. Vedete che poi è bello dialogare con voi, perché tifosi di varie squadre che invece di polemizzare in maniera stucchevole invece affrontano ogni tema con grande rispetto, educazione e con grandi contenuti. Il nostro amico ha aggiunto contenuti importanti e mi è piaciuta molto la frase che hai detto: il miglior direttore sportivo non è quello che azzecca tutto, ma quello che fa meno errori. Lo condivido tantissimo, perché poi gli errori li commettono tutti, quindi è stato, secondo me, anche più che buon dirigente per l'Inter. Adesso comincia una nuova era in casa Inter e chiaramente ci sarà divisione, come sempre accade in questi casi. Allora, termina qui quest'altra mezz'ora, ultima pausa per noi, al rientro Pierpaolo Matrone e poi Alain Valnegri. Vi aspetto.

0: Allora, come detto, adesso andiamo in casa a Napoli da Pierpaolo Matrone. Ciao Pier, buongiorno e ben ritrovato.
1: Ciao Vincenzo, un saluto a te e a tutti i radioascoltatori.
0: Allora, si avvicina questa super sfida, quella di sabato pomeriggio in casa dell'Inter, e già diventa una gara assolutamente da non perdere per il Napoli, che però deve fare a meno di Scott McTominay e ci sono delle preoccupazioni in merito. Cominceremo da qui. C'è un mercato che diciamo non ha regalato grandissime soddisfazioni, ci sono le macerie lasciate da Conte, c'è l'inizio che lascia un po' perplessi, firmato Massimiliano Allegri. Partiamo un attimo da McTominay, dalla sua condizione, dalla sua situazione, quelle che sono le sicurezze o le ansie del Napoli.
1: Più ansie che sicurezze, evidentemente. Dopo, allora, del Napoli forse più sicurezze, da parte nostra un po' più di ansia, ecco, da me detto ai lavori, perché ci avevano raccontato, anzi il Napoli l'ha scritto nel comunicato ufficiale, che dopo la sosta sarebbe rientrato. Invece ieri poi al Gran Gala McTominay dice non so se torno subito dopo la sosta, quindi probabilmente saranno più di 4 le partite saltate, tra l'altro con un calendario molto complicato, perché c'è l'Inter, c'è l'Arsenal, c'è il Bologna e c'è la Fiorentina prima della sosta. Si diceva dovesse tornare contro il Frosinone alla prima, quindi dopo la sosta delle nazionali, quindi ai primi di ottobre. Ieri invece, chiaramente con le sue dichiarazioni, ha fatto capire che i tempi potrebbero essere un pochino più lunghi, quindi un po' di preoccupazione sicuramente, anche perché a centrocampo il Napoli non è copertissimo, nel senso che ci sono sicuramente i sei calciatori, o meglio 5 più 1, perché del gioco delle coppie, chiaramente nel 4-3-3, perché i titolari sono Anguissa, Lobotka e McTominay, poi ci sono De Bruyne, Vergara e Gilmour. Vergara però, quando è entrato dopo due ritiri passati a giocare da mezzala, essere provato da mezzala, quando è entrato contro il Genoa è entrato al posto di Politano, quindi bisogna capire Allegri se lo vede più da esterno alto, quindi al posto di Politano, o da mezzala. Quindi capiamo anche in vista dell'Inter, anche perché non credo De Bruyne, dopo aver fatto due partite in panchina, possa andare nuovamente in panchina contro l'Inter, quindi immaginiamo un De Bruyne da titolare, e poi nel caso Vergara e lo stesso Gilmour, anche magari per favorire un cambio modulo nella ripresa, nel caso in cui le cose non dovessero mettersi nel verso giusto.
0: Ma è vero che in qualche modo questa notizia di un malessere non ben meglio specificato di McTominay girava già da un po', e se è così, si stanno domandando gli addetti ai lavori, i tifosi, perché non si è intervenuti prima?
1: Sì, assolutamente sì, perché già dal 30 luglio arrivarono più segnali da questo punto di vista. Il Napoli non volle sbottonarsi, non confermò nulla delle voci che giravano in quel periodo, però sì, era già emerso, quindi sicuramente un po' di domande i tifosi se la stanno facendo, anche noi che ovviamente addetti ai lavori, perché non intervenire prima. Evidentemente la soluzione che ci siamo dati è che McTominay pensava di che, da quello che sapevamo noi intorno ai primi di agosto, era che McTominay avesse un problema che avrebbe risolto poi durante le festività natalizie, quando poi il campionato si fermerà per 2 settimane. Evidentemente non è così, perché lo si fa adesso? Credo perché McTominay abbia accusato un po' di fastidio, oppure ci siamo anche detti questo: potrebbe essere che dal momento che McTominay ha anche un problema di vesciche, l'ha detto lui, l'ha detto Massimiliano Allegri, quindi è ufficiale come problematica, magari visto che le vesciche gli davano fastidio e quindi non poteva rendere al meglio, McTominay visto col Genoa, McTominay visto contro il Como, di fatto la controfigura di se stesso, non di certo McTominay al top, quindi magari avendo già anche questo problema alle vesciche, non potendo rendere al top in questo periodo, magari ha provato, diciamo, a fermarsi una volta per risolvere entrambe le problematiche, quindi sia quello di vescica sia la lieve aritmia benigna, per fortuna, che lo tormenta, insomma.
0: Luci ed ombre del lavoro di Allegri fino ad ora? Ci sono solo l'una, le altre, o quali sono le une e quali sono le altre?
1: Le luci sicuramente nella gestione della squadra, nella gestione dello spogliatoio. Ci raccontano anche da Castelvolturno di una squadra che sicuramente dopo i 2 anni di Conte, con il suo metodo militaresco, ai limiti del militaresco, 2 anni con lui, ecco, dopo 2 anni con lui evidentemente Allegri ha fatto breccia nei cuori con una gestione un pochino più rilassata, un pochino più soft. È uno che poi lo conosciamo benissimo, sa come si crea l'ambiente giusto all'interno dello spogliatoio è molto ben voluto dagli azzurri. Più di uno ha parlato nel corso di questi giorni, da McTominay a Højlund, e tutti comunque lo stesso De Bruyne hanno tessuto le lodi di Allegri e comunque della sua gestione. Quindi dal punto di vista dell'ambiente sicuramente meglio, ombre sul gioco, ma sai benissimo che era il mio cruccio da giugno in avanti, no? Da quando il Napoli stava trattando lui quest'anno. Italiano, sai benissimo che facevo il tipo per italiano proprio per una questione di gioco.
0: Non ti stupisce quindi questo rendimento sostanzialmente?
1: Assolutamente no, perché Allegri sta facendo l'Allegri, una squadra in blocco basso, una squadra che prova poi a ripartire, ad andare in transizione. Il problema è che, come si è visto col Como, ma anche con il Genoa, perché poi dopo il Genoa non sono arrivate le critiche perché è arrivato il risultato, ma anche col Genoa il Napoli fa 50-55 minuti, non di certo ad alto livello, anzi quasi con il Genoa a palleggiare in faccia, no? Alla formazione azzurra. Quindi Allegri sta facendo l'Allegri, sta utilizzando insomma i suoi principi di gioco, ma secondo me deve capire che questa squadra è una squadra fatta per attaccare, perché il Napoli le due frazioni di gioco che ha fatto a livello più alto è quando si è messo nella metà campo avversaria a palleggiare, a cercare lo spazio per l'imbucata. Quindi se Allegri capisce, secondo me, che questa squadra quando attacca rende sicuramente ad un livello maggiore, la stagione del Napoli può essere una stagione positiva. Se continua a mettersi sempre in blocco basso, e mi immagino un blocco basso anche contro l'Inter, visto e considerato che si tratta di un big match, secondo me fa fatica. Non tanto nei big match, per l'appunto, perché poi la storia della scorsa stagione ci racconta di un Allegri che credo abbia perso un solo scontro diretto con le big, tra l'altro proprio contro il Napoli, ma poi potrebbe avere delle difficoltà quando incontra le squadre che si chiudono, che si abbassano, insomma, che non ti danno poi la possibilità di andare in transizione.
0: Qual è la carenza maggiore che arriva dal mercato del Napoli, diciamo? Dov'è il ruolo un po' più scoperto? Ti faccio tre esempi. I portieri, che mi sembra non convincano appieno la piazza. La difesa, visto il rendimento comunque di Rafa Martin,
1: di Rafa Marin
0: e dell'assenza di Buongiorno, volevo dire, quindi l'assenza di Buongiorno e Rafa Marin, che comunque fino adesso mi è sembrato un po' quello più indeciso e lento in certi momenti, o l'attacco che si appoggerà secondo me prevalentemente su Højlund quando tira fuori qualcosa dal cilindro, o Alisson Santos quando entra in campo nelle sue scorribande.
1: Io ti aggiungo un quarto, non perché scoperto, ma per il valore forse della coppia, che è forse quello più basso, diciamo, tra le varie coppie dei vari ruoli, che è quello del terzino sinistro. Il Napoli ha perso Miguel Gutierrez, ceduto per 30 milioni al Bayer Leverkusen, è rimasto con Olivera e Spinazzola. Di certo non due giocatori da buttare, ma Gutierrez tra i tre era sicuramente quello che aveva convinto di più nel corso della scorsa stagione. Per quanto riguarda il resto, sicuramente il difensore centrale, se devo fare una classifica tra i ruoli che hai fatto, metto al primo posto il difensore centrale. Non tanto per il valore del giocatore arrivato, perché magari Badiassil si rivelerà un buon giocatore, anzi sicuramente un buon giocatore, poi molto dipenderà dagli infortuni, perché al Monaco era uno dei principali prospetti, arrivò anche nella nazionale francese, poi al Chelsea a causa degli infortuni non è riuscito ad esprimersi, ma non tanto per il valore, perché poi di fatto prendendo Badiashile il buco tra virgolette l'hai coperto, ma per le tempistiche, proprio perché da metà luglio eravamo in ritiro, quindi credo fosse il 17-18 luglio si era saputo di questo problema di Buongiorno e questo lungo stop di Buongiorno. Napoli poi ha impiegato oltre un mese a prendere il difensore centrale, che da quel momento tutti dicevamo è la nuova priorità del Napoli, il ruolo da coprire. Napoli si è messo oltre un mese, perché Badiashile è arrivato intorno al 20 di agosto, quindi di fatto a ridosso della prima giornata di campionato, quindi direi più quello. Poi chiaramente c'è la speranza che possa tornare anche Bökema, che in questo momento non è al meglio, va comunque in panchina ma non gioca praticamente mai. Il Napoli per il ruolo del difensore centrale negli ultimi due anni ha speso 70 milioni di euro, quasi 35 Buongiorno, 31 Bökema, quindi 66 milioni. Era chiaro che quest'anno avrebbe preso poi un giocatore diciamo per tamponare, quindi un giocatore in prestito come Badiashile, non un top del ruolo come poteva essere ad esempio Mario Fila, e di conseguenza c'è un po' di preoccupazione per il ruolo di difensore centrale, alla luce anche delle due prestazioni di Rafa Marin, che di certo non sono state da stropicciarsi gli occhi.
0: Si va verso la sfida contro l'Inter, qua sono scelte più obbligate o che possono cambiare un pochettino, per esempio rispetto alla gara di interna contro il Como, perché lì mi è sembrato che Allegri tenesse in panchina quelli che poi dovevano spaccare la partita. Ci sarà un cambiamento da questo punto di vista, quindi vederli anche dal primo minuto?
1: Non lo so, sinceramente non lo so, credo che comunque qualcosa cambierà, anche perché poi ci sarà l'Arsenal dopo 4 giorni, mercoledì. Ecco, questa è una cosa che sicuramente è un passo in avanti che il Napoli farà rispetto alla gestione Conte. Con Conte abbiamo visto lo scorso anno le prime 9 partite, 10 partite, sempre con lo stesso 11 praticamente, invece già tra il Genoa e il Como Allegri ne ha cambiati 2, adesso subentra anche la Champions, quindi credo che ci sarà una gestione più ariosa della rosa, e sono felicissimo di questo, perché lo scorso anno ricorderai il mio cavallo di battaglia, quello di Conte, che andava sempre con gli stessi, poi ti lamenti dei 46 infortuni, se giocano sempre gli stessi credo che sia anche abbastanza normale nel calcio moderno, con l'intensità del calcio moderno. Quindi mi aspetto sicuramente dei cambi dal punto di vista della formazione per la partita contro l'Inter. Credo possano tornare Spinazzola e Alisson Santos dal primo minuto, e quindi sono già 2. Ovviamente cambierà anche un centrocampista, perché McTominay non è disponibile, probabilmente si andrà con De Bruyne, anche se il ballottaggio con Vergara lo terrei aperto, fermo restando che c'è anche Gilmour, che comunque è un giocatore che secondo me, di tutto rispetto, che da 2 anni purtroppo sta muffendo in panchina, secondo me meriterebbe una chance anche lui. Quindi vediamo un po', credo che questi possano essere i 3 cambi, per il resto mi aspetto la solita formazione, non credo si vada a cambiare Politano, non credo si vada a cambiare Di Lorenzo, non credo si cambino i centrali, perché appunto adesso Allegri sta lavorando con questi 2 centrali qui, a meno che Brugman non stia bene, ma non credo sia questa la partita giusta per il rientro da titolare. Quindi mi immagino la solita squadra con Meret tra i pali, Di Lorenzo, Rachmani, Rafa Marin, e ripeto, Spinazzola credo possa tornare al posto di Oliveira a sinistra. Centrocampo metterei De Bruyne titolare al posto di McTominay, poi ancora Lobotka e Anguissa, e davanti Politano, Hojlund e Alisson Santos.
0: Grazie a Pierpaolo Matrone, ciao Pier, grande abbraccio.

0: messo Amorin. Amorin ha le idee molto chiare su come vuole giocare, ha pulito un po' lo spogliatoio, comunque questo non era facile, però si è assunto le responsabilità, ha portato freschezza, ha portato chiarezza. Vediamo un Milan comunque molto più aggressivo, che va in pressione alta. Secondo me si è rafforzato in tutte le linee, comunque c'è un upgrade chiaramente, perché comunque Morera, secondo me, sulla continuità ti dà qualcosa in più di Leao. E poi in attacco Gonzalo Ramos è un grande colpo, l'ha pagato caro, però Gonzalo Ramos è un giocatore intelligentissimo e trova comunque Amorim con Nazionale, secondo me potrà crescere tantissimo. Dunque un voto 7, tra il 7 e il 7 e mezzo.
1: Ti convince la versione di Adrien Rabiot un po' trequartista in questa idea di gioco di Amorim?
0: Ah, Rabiot si adatta, Rabiot è intelligente, si adatta un po' a tutto, se sta bene fisicamente, perché lui comunque ha una morfologia particolare, Rabiot può giocare, ma anche potrebbe anche fare il regista, perché ha l'intelligenza, ha i tempi di gioco, poi lui dove è più bravo, comunque il movimento naturale di Rabiot è inserirsi. Bisognerà vedere a che altezza parteciperà alla fase di costruzione del gioco e di creazione, perché Rabiot quando è statico e spalla la porta può far fatica a livello di fantasia, però sull'inserimento Rabiot è un giocatore comunque con tanto da dare a questo Milan. Dunque Amorim vuole una squadra molto liquida, una squadra che si muova, una squadra che vada anche in pressione alta, e in fase di pressione Rabiot da trequartista che va sul regista avversario, lo vedo, sì.
1: Andiamo avanti, Monza era partito così e così, poi ha ottenuto addirittura un risultato mica male eliminando il Torino dalla Coppa Italia, arriva Ceballos che era tra l'altro un colpo su cui stava lavorando il Napoli, che però senza cessioni non avrebbe potuto portare a casa, infatti non l'ha fatto, ma l'ha preso il Monza. Ma insomma, al di là di questa, ha preso comunque dei giocatori che hanno rinforzato un pochettino la squadra. Soprattutto ti chiedo di Juric, che credito ti senti di dargli ancora? Perché questa è la grande domanda.
0: Ma forse Juric è la sua dimensione, lottare contro la retrocessione. Bisognerà capire un po' il ruolo di Juric in questa dimensione, perché in piazze comunque importanti dove c'è ambizione comunque abbiamo visto che non funziona. L'ultima esperienza positiva è stata Verona, dove comunque sorprese tutti. Se riesce a impostare la squadra come il suo Verona, potrebbe sorprendere. È chiaro che al giorno d'oggi col Frosinone sono per me le due squadre con meno possibilità di salvare la categoria, però ci sono sempre sorprese, vedremo. La vittoria a Torino porta fiducia a questa squadra, con i nuovi arrivi non ha fatto un brutto mercato, adesso vedremo se riesce ad ingranare e comunque non entrare in strisce negative di 7, 8, 10 partite senza vincere, perché sono quelle che ti portano in Serie B. Dunque è tutto da capire questo Monza.
1: Napoli, voto, giudizio, arrivano Favasuli e Badiashile, poi basta, perché gli altri non sono riusciti a partire.
0: Beh, senza voto, sinceramente. Per me è senza voto, poi c'è anche la condizionale Allegri. No, contro il Como ho visto una squadra che ha bisogno di riforme, che non ha bisogno di un allenatore conservatore come Allegri che venga e giochi col blocco basso. Questa squadra come ha vinto? Con chi ha vinto? Ha vinto con Spalletti, ha vinto con Conte. Cioè non sono degli allenatori che giocano col blocco a 30 metri. E lì secondo me ha sbagliato. Ha fatto il peggior mercato della sua era, De Laurenti, secondo me. E adesso vedremo se i campioni d'Italia o i bicampioni d'Italia che hanno vinto due scudetti negli ultimi anni sono ancora capaci di fare un altro miracolo, tipo un last dance, però ho tanti dubbi, contro il Como ho visto tanti limiti. Siamo inizio campionato, sì, però la squadra comunque si conosce, e quando hai una squadra con degli automatismi comunque che sono presenti da tanti anni, vedere il, Nap-

0: di giocare in questo modo contro il Como ha rafforzato i miei dubbi sulla scelta di Allegri.
1: Ricordo quando quest'estate si parlava ancora dell'ipotesi anche di un ritorno di Maurizio Sarri, e quello sarebbe stato per te la continuità migliore a quello che era il progetto, no? Di Conte. Abbiamo perso Alen? Alen? L'abbiamo perso? Proviamola a recuperare. Proviamo a recuperare. Allora, dicevamo quindi senza voto per Alen Valnegri diciamo, il mercato del Napoli, che ricordiamolo ha portato soltanto Favasuli e Badiashile, poi per il resto restano tutti lì con Lucca che non offre garanzie, quindi tutto il peso dell'attacco sulle spalle di Højlund, che naturalmente è una stagione che sarà logorante, perché comunque tra Champions League, Coppa Italia, campionato da cercare di giocare ai massimi livelli, quindi cancellare la pessima Champions fatta nella passata stagione, cercare di tenere il passo delle grandi in campionato e magari fare bene anche in Coppa Italia, può essere troppo poco per la squadra di Massimiliano Allegri, che insomma però è sempre abituato a fare un po' da parafulmine in quello che è il suo percorso al Napoli, e quindi diciamo, cioè in generale nella sua carriera, adesso al Napoli, dove dovrà cercare veramente di fare il massimo con quello che ha, che comunque non è poco, ma soprattutto il massimo deve essere in questo caso tirare fuori qualcosa di diverso rispetto al solito, come ci ha detto prima Pierpaolo Matrone, come ci stava dicendo appunto adesso anche lo stesso Alen Valnegri. Stiamo avendo qualche difficoltà, credo, ad avere Alen Valnegri, quindi probabilmente c'è un problema di linea. Noi stiamo per chiudere, quindi lo salutiamo in anticipo e diciamo, poi lo sentiremo domani e continueremo domani insieme a lui questa kermesse sul mercato con voti e giudizi da parte sua, e poi cominceremo anche a fare la presentazione del turno di campionato. Prima di chiudere però voglio andare a leggere quella che è un'altra squadra che ha deluso un po' nel mercato, ovvero il Bologna. Allora sono arrivate anche le parole di Fenucci, che dice: non vogliamo smettere di investire, le cessioni erano dovute ai costi di una rosa europea, e quindi spiega un po' il mercato del Bologna. Non vogliamo smettere di investire, anche perché la società ci garantisce un supporto finanziario annuale. Non mi piace il termine transizione, questa è una stagione in cui l'obiettivo è vincere tutte le partite. Poi sappiamo che sarà difficile, non sarà così perché è difficile competere, ma l'obiettivo è vincere in questa stagione. Non possiamo già pensare alla successiva. In questi ultimi 4 anni abbiamo costruito squadre molto più costose di quello che il Bologna genera, e questo è un segnale che vogliamo investire. Ogni anno cerchiamo di fare meglio dell'anno precedente, ma dobbiamo anche fare un calcio sostenibile. Parole e musica di Fenucci. Detto ciò, noi lasciamo spazio a Marco Piccari, a Maracanã, che sta per partire con tutti i suoi ospiti, con tutta la sua squadra. Io vi do appuntamento a domani. Ringrazio Andrea Maiocca e vi saluto. Non c'era altro, ti ho preso in castagna. Ci ritroviamo domani. Ciao a tutti.

0: Cari amici di TMV News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Tante interviste durante il nostro programma. La notizia di queste ore, quella più importante, è relativa all'addio dell'Inter al DS Ausilio dopo ben 28 anni di lavoro del dirigente nerazzurro. Ne ha parlato a margine del Gran Galà del Calcio il presidente dell'Inter, Beppe Marotta. Sentiamo cosa ha detto.
1: È stata, presidente?
2: Beh, per me che sono un po' datato, credo che sia una giornata non particolarmente difficile. Questo dinamico l'ho vissuto nella mia carriera e è stata una giornata che ha suggellato sicuramente il divorzio da un professionista serio, esemplare, un amico, un collega, quindi tanti ringraziamenti per tutto quello che ha svolto, ma è stata comunque una separazione consensuale da parte lui, dall'altra parte della proprietà, e siamo arrivati a questa conclusione, ripeto, in modo molto consensuale e amichevole.
3: Cosa gli augura?
2: Beh, augurio direi che ha fatto una bella carriera, ma che ci siano nuove soddisfazioni come quello che ha potuto avere negli ultimi anni alla guida di un'area sportiva, di un'area tecnica dell'Inter, che ha regalato tanti successi.
4: Sabato però c'è già una sfida decisiva.
1: Io sono il segreto dell'Inter, un segreto che ormai tutti conosciamo, nel senso, grande competenza, grande sinergia. Come è nata questa
2: cosa? Innanzitutto credo che nello sport, in particolare nel calcio, perché sempre prima la società, il brand della società, che rappresenta tantissimi valori, e poi soggetti singoli, possono essere Marotta, Ausilio e tanti altri. Quindi questo credo che sia assolutamente quello che è il mio blog. Dopodiché, come dicevo, un collega, un amico, e cui avevo un percorso anche magari stimolante come quello che ha fatto
4: noi. Quando vi ha comunicato la decisione, presidente?
5: L'ultima
4: una battuta.
2: Questo è un aspetto bello, importante, che io credo che voglio realizzare da tempo, abbiamo fatto con Kivu, è quello di dare continuità al DNA interista, a gente professionista che ha lavorato nella società. Bacini personifica questi valori, è una persona che conosciamo, una persona di valore, che sono sicuro, e lo dico con molto rispetto per l'Ausilio, nel corso del tempo non farà rimpiangere questa scelta. Ripeto, ma devo dire poi ancora più bello il fatto che lui sia proprio un allievo di Ausilio, e questo depone favorevolmente.
4: Una battuta su Inter Napoli.
2: Vabbè, Inter Napoli forse alla terza. Arriva in un momento, direi, in cui interlocutori, in cui il risultato conta poco, conta molto la prestazione, e noi siamo molto felici.
0: Dell'addio di Ausilio ha parlato anche Spillo Altobelli, sempre a margine del Gran Galà del Calcio. Ascoltiamo anche le sue parole.
1: Giornata per l'Inter un po' così, no? Come sarà l'Inter senza Piero Ausilio?
6: Ma a me sinceramente dispiace molto, perché conosco Piero da tantissimi anni, ha sempre fatto dei bei lavori per l'Inter. Sicuramente sentiremo la mancanza, però l'Inter è una società grande e deve trovare subito il sostituto, perché qui nel calcio non c'è tempo per ragionare, non c'è tempo di fermarsi, non c'è tempo neanche per piangere nessuno, si deve ripartire. Quindi Ausilio, grazie al nome dell'Inter, io sono interista, e quindi Marotta deve trovare subito, immediatamente, il sostituto.
1: Dario Bacini lo conosce?
6: Sì, molto bravo. Complimenti.
1: E allora è lui.
6: Ecco, complimenti, ma è lui già da un pezzo che è nell'Inter, quindi non fa fatica a imporsi, a conoscere e a fare le cose che magari la società vuole, perché lui è all'Inter da tanti anni.
3: Qual è la rivale maggiore in questa stagione per l'Inter?
6: Io penso che la rivale maggiore per l'Inter sono sempre le solide, cominciando dalla Juve, il Milan, la Roma. Dopo, queste sono le società, quelle che vanno per la maggiore, quelle che magari possono dar fastidio, e danno fastidio sicuramente.
3: La Roma?
6: La Roma è una buona squadra, anzi ottima squadra. Penso che anche quest'anno lotterà per i primi quattro posti.
4: Il giudizio di Spillo Altobelli su Daniel Malen?
6: Su?
4: Malen.
6: È un grande attaccante e segna, e devo dire che quando ce l'hai contro devi stare sempre attento, non puoi pensare ad altro, perché lui ti fa gol subito. Se ti distrae un attimo ti fa gol.
7: Più forte lui o Lautaro? Il Forte Malen o Lautaro? E lì ho centrato la sua.
6: Che domande. Allora parliamo Lautaro, penso il più forte attaccante al mondo in questo momento. Titolare della nazionale argentina, titolare dell'Inter, vince i campionati, vince le coppe, cioè, è veramente un giocatore straordinario e noi interisti bisogna ringraziarlo perché oltre ad essere un grande calciatore, un grande uomo, perché ancora una volta ha dimostrato l'attaccamento a questa società e soprattutto a questa maglia.
3: Lautaro Thuram rimane questa la coppia titolare o Pio Esposito può cambiare le gerarchie?
6: Pio Esposito è di Brescia, sono due o tre fratelli, tutti che giocano, è un ottimo giocatore, ma l'Inter gioca allora campionato, Coppa Italia, Champions League, amichevoli, c'è anche qualche altra coppa, quindi lo spazio c'è per tutti. L'importante è avere i giocatori validi e Esposito e Thuram sono due ottimi giocatori che sarebbero titolari da tutte le parti.
0: Occupiamoci adesso della Fiorentina perché ieri al Franchi si è disputata la partita tra le leggende Viola ed Operazione Nostalgia per i festeggiamenti del centenario Viola. Al termine di questa gara, tra gli altri, ha parlato anche David Pizzarro, le sue considerazioni.
8: Tornare a Firenze, che emozione è?
9: Da pelle d'oca, dai. Ho giocato a fianco con gente che l'ho trovato contro, in nazionale. L'ho visto in TV, quindi no, contentissimo di aver fatto parte di questa bellissima storia.
10: Che effetto ha fatto essere di nuovo in mezzo al campo con Borca Valerio, che è stato con te uno dei tre, diciamo, dell'epoca d'oro di Montella?
9: Beh, secondo te come ci hai visto?
10: Benissimo.
9: Sì?
10: Benissimo.
9: È ora di fare il legend, no? Dai, Fiorentina.
8: L'ultimo anno che la Fiorentina ha cambiato 14 giocatori era l'anno in cui sei arrivato anche tu. E qui c'è un po' di preoccupazione che tutta questa qualità ci metta un po' di tempo per mettere. Voi come avete fatto a trovare quell'intesa subito?
9: Perché eravamo fatti, capito? Quella è la gran differenza. E io mi auguro sinceramente che prima o poi riesca a avere quella personalità che ci vuole per giocare in certe piazze. E questa è una piazza bella, calda, importante, e con tutto il rispetto del Frosinone non può accadere mai più che venga una neopromossa e passeggiare per Firenze. Quello sicuramente io come ex giocatore non l'accetto.
0: Adesso parliamo della nazionale, il nuovo corso e non solo, attraverso le parole del presidente della FIGC Malagò.
3: Presidente, siamo all'inizio di questa stagione di Serie A, le sue prime impressioni, che cosa si aspetta magari rispetto all'anno scorso?
11: È carica?
12: Partiamo un po' larga, un po' ampia. Le prime impressioni è che mi sembra che ci sia molto più interesse. Perché
11: sì,
12: è vero che abbiamo una squadra fortissima che è l'Inter, però mi sembra che molte delle squadre importanti
11: sì,
12: ci sono forse tutte rinforzate, quindi c'è anche aspettativa magari di fare meglio a livello internazionale, quantomeno queste sono le speranze. Poi perché mi sembra che queste nuove regole aiutino moltissimo ad avere un prodotto e quindi anche un servizio migliore per chi investe nel calcio, per chi compra il biglietto. Sono appassionato di statistiche, voi, molti di voi lo sanno benissimo, sembra che tutte le partite sono durate più di un'ora, questa mattina hanno mandato un report che ho fatto in tempo proprio al volo a leggere, addirittura c'è stato un record assoluto in Atalanta-Bologna, 69 minuti giocati, se pensate che è successo qualche volta in un recente passato, che si è arrivato a stretto a 45 minuti, anche per i giocatori credo che sia, diciamo, più impegnativo fisicamente, però ci sono molti meno tempi morti, che è un problema in assoluto, meno persone che magari ci mettono un po' troppo a attraversare il campo, c'è, diciamo, il tema anche che riguarda l'aspetto del rischio di stare fuori un minuto. Io penso che sono delle regole che vanno molto in considerazione di una cultura sportiva che sono quali sto molto battendo.
13: Quindi le piace la nuova, le piace la nuova linea orsata?
12: Convocazioni dovete chiedere a Mancini, già arrivato Mancini?
13: Sì.
12: Gli avete fatto le domande?
13: Un po' si è consultato lei? Un pochino.
12: Sinceramente questi ultimi giorni no, però so che stanno molto sul pezzo, stanno molto lavorando anche con Claudio Ranieri, una serie di giovani, magari ce ne vorrebbero un po' di più numericamente, però mi sembra che diversi di questi ragazzi stanno tra virgolette promettendo, e poi mi sembra anche che nel mese di agosto si è lavorato molto per spiegare che noi vogliamo investire su di loro, e sapete che qualcuno è coinvolto in questo tema della doppia cittadinanza, del doppio passaporto, qualcuno anche triplo, ed è anche quello un lavoro, e credo che l'autorevolezza di Ranieri, con anche le premesse di Mancini, rappresentano un elemento di garanzia per il futuro. Non possiamo permetterci di lasciare dietro nessuno di questi ragazzi. Adesso non faccio i nomi, ma tanto li avete già fatti, voi siete molto più preparati.
4: L'appello ad un maggiore impegno da parte degli italiani e soprattutto dei giovani italiani, però non è stato granché raccolto in queste prime giornate, almeno dalla Serie A.
12: Impegno o impiego?
4: L'impegno ad impiegare più italiani e più giovani.
12: Ragazzi,
4: l'abbiamo visto al mercato.
12: Il discorso l'abbiamo visto al mercato, però purtroppo tu lavori per Rai Sport, no, questo è pubblico, sono l'unico caso in cui io te lo posso dire. Sul pubblico magari qualcuno interviene, magari succede, quando c'è una proprietà privata, cioè non è che gli puoi dire di far giocare questo, giocare quello, questo è un discorso onestamente va rispettato, fermo restando che ci stiamo adoperando, però anche con un impiego percentuale che non è certo migliorato, mi sembra che ci sono dei ragazzi di prospettiva che lasciano per sperare, poi vediamo.
14: Promosso, okay. L'Alinorsato?
15: L'Alinorsato.
12: Non so se devo essere la persona giusta per dare un giudizio, però mi sembra che in assoluto ci sono molti, ma molti, ma molti più commenti positivi che meno. Poi sapete, credo che la vostra categoria si è, diciamo, divertita molto in passato a dire che c'era un'esagerazione nell'utilizzo del VAR. Adesso mi sembra che c'è una considerazione diversa. Da quello che ho visto anche delle agenzie, che ho visto da chi mi ha preceduto in queste interviste, hanno detto che le società questo lo preferiscono. Poi è chiaro che, diciamo, qualche problema ci può essere, proprio perché c'è l'aspetto umano che incide. Penso che, siccome è alzato, una persona molto intelligente, la stimo molto, e deve tarare questa vicenda, nel senso è fondamentale mantenere il rispetto per l'operato in campo, però quando deve intervenire, deve intervenire.
4: Ha ritirato, okay, l'endorsement a Infantino, c'è cioè il delegato Zampolli. Serve un nuovo presidente FIFA, sì o sì?
12: Secondo me non è il problema della persona di Zampolli, è il problema che l'Italia è all'interno del sistema UEFA, l'Italia ospiterà gli europei nel 2032. Credo che non c'è una sola persona che non possa, diciamo, che non possa andare contro a, diciamo, quello che l'UEFA ci ha chiesto, perché sarebbe, diciamo, autolesionismo, sarebbe da incosciente. Mi sembra che anche sul dossier noi dobbiamo assolutamente mantenere la fiducia da parte dell'UEFA e anche mantenere gli impegni che abbiamo preso.
0: Al Gran Gala del Calcio c'era anche Fabio Capello, le sue considerazioni sul campionato e anche sulle novità arbitrali.
16: Beh, che ci sono due squadre che sono in grande forma, già sanno tutte e quindi vanno avanti con sicurezza. Gli altri dico Inter e Roma. Gli altri stanno lavorando, qualcuna già un po' più avanti, però altri devono ancora lavorare molto per essere competitivi come questi. Sarà interessante e fino alla fine credo che sarà da divertirsi. E poi finalmente, fatevi dire questa cosa, gli arbitri non fischiano e si gioca molto più bello, più agonistico. Assomigliamo un po' alla Serie B inglese.
4: Una domanda da...
14: Che non fischino, che si vada dalla parte opposta.
16: Cioè no, lascia stare. È meglio che vada dalla parte opposta piuttosto che essere sempre fermi e aspettare il VAR.
17: Senta mister, lei che ha visto crescere e nascere il Milan di Berlusconi, questo Milan di Cardinale con la football intelligence, cosa ne pensi?
16: Aspettiamo di lanciare e poi penseremo bene o male.
3: Mi permette la squadra che si affronta di più dal mercato?
16: Ma tutte quelle che sono arrivate, non si sono classificate in Coppa, hanno cercato la Champions, chiaramente non hanno fatto una buona campagna acquisti, però chi se ne può fare più come? Ha speso tanti soldi e che ha capito Fabregas che per poter essere competitivi e voler vincere il campionato ci voleva qualcosa di più, e lui è molto molto sveglio.
4: Un suo giudizio
16: deve lavorare, più rispetto a quello che ho detto prima.
4: Diciamo, un suo giudizio su Daniel Malen. La domanda è questa. Malen, l'attaccante della Roma, sta stupendo tutti, ma quanto di Gasperini c'è
15: nell'exploit di Malen, oppure semplicemente non ce ne si era accorti prima della forza di questo giocatore?
16: Sperini che cosa gli ha dato? O ci sei o non ci sei come giocatore, lui c'era ma non si sono accorti.
0: È subito partito molto bene il Como di Fabregas, reduce dalla vittoria contro il Napoli in trasferta. Le parole del tecnico spagnolo.
15: Quest'anno però volete ulteriormente alzare l'asticella e siete partiti decisamente bene.
18: Sì, bueno, abbiamo partito bene, non a Udine, però sì che ovviamente che si deve alzare sempre il livello, sempre migliorare, sempre fare di più. Questo è sempre l'obiettivo di tutti in la vita, in lo sport, e per noi no.
15: L'anno scorso eravate la grande sorpresa, quest'anno invece vi aspettano tutti. Confermarsi è solitamente più complicato.
18: No, dipende. Confermarsi su di che? Confermarsi in Serie A e continuare a alzare il livello e a migliorare. Quest'anno sarà più complesso perché c'è la Champions, ci sono più partite per dare il meglio di noi, e abbiamo fatto una squadra che io sono molto contento per provare di competere su tutti i fronti.
15: Ecco, in questo senso il mercato del Como è stato un mercato da big europea, non solo italiana. Non solo per le cifre, ma per i nomi che sono arrivati.
18: Dipende, abbiamo dovuto fare tanti prestiti, tanti giocatori di 6 milioni, è vero che con Chalova e Nico Paz sicuramente si è alzato il numero un po' di più, per tutti gli altri sono prestito o giocatori che hanno venuto come Miglia, come Liberali per 6 milioni, è così, però è vero che sono contento, sono soddisfatto di tutto quello che abbiamo fatto.
19: Cosa hai pensato quando hai visto Barcellona-Como in Champions?
18: No, vero, vedere già il Como là, abbiamo vissuto una grandissima serata tutti insieme, è la storia, è un momento storico per tutti noi, speriamo che la prima volta di tante, però dai.
19: Però per te?
18: Sì, no, per me ovviamente, però io non penso a me, io penso al Como, questo è lo più importante, è giocare contro tutte queste squadre, è un piacere.
20: Che effetto fa sentire parlare di Como con lo scudetto? Lotta per lo scudetto.
18: Chi lo fa?
15: Noi.
20: Si parla, si dice che Como può essere una squadra da scudetto.
18: La cosa più bella è che noi facciamo la nostra storia, la nostra strada, e non ci lasciamo andare per lo che dice la gente. Non l'abbiamo fatto mai e non si farà adesso. Siamo il Como, siamo ancora una piccola realtà, una piccola società. Città di 85.000 persone, uno stadio, secondo più stadio più piccolo della Champions, per esempio. Allora manca tantissimo, andiamo piano piano e sappiamo lo che dobbiamo fare.
3: Grazie. Il sogno a tutti, personale di Fabregas?
18: Il
3: suo sogno personale?
18: Migliorare come allenatore, come persona, come gestire tutti questi ragazzi, come farli migliorare e soprattutto, ripeto, crescere come persona, che umanamente per me è la cosa sempre più importante.
0: E con le considerazioni di Fabregas siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Appuntamento a domani. Buona serata a tutti.

0: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: Buongiorno dagli studi di Firenze di TMV Radio, questa è A tutta C, la rubrica di approfondimento dedicata al mondo della terza serie del calcio italiano. Al microfono Luca Bargellini che vi dà il ben ritrovati dall'altra parte del vetro. Il solito insostituibile Costantino Fazzari che ci permette di entrare in contatto con tutti gli appassionati della Serie C. Ricordiamo quelle che sono le consuete modalità di visione, di fruizione della nostra trasmissione, ovvero tramite il sito di TMV Radio, tramite la nostra applicazione ufficiale, ma anche e soprattutto tramite il canale 61 del digitale terrestre. 331 8200 213 è il numero per i vostri messaggi WhatsApp. Concluso il mercato, in attesa del campionato, dovevamo trovare qualcosa di cui parlare e ce lo regala direttamente il calendario della stagione 26-27, perché continuano ad andare in scena, continuano a darci risultati, temi di discussione e di analisi, le gare dei sedicesimi di Coppa Italia di Serie C. Di questo parliamo, anche di ovviamente di altro, con gli amici e i colleghi di tuttoc.com, dove questa mattina, collegandoci nella redazione, dalla redazione troviamo Nino Sergi. Ciao Nino, buongiorno.
2: Buongiorno a tutti.
1: Allora, Nino, diciamo che non sono mancate nel corso di tutte le giornate di Coppa Italia i risultati importanti, i risultati interessanti, i risultati da analizzare. Diciamo che ieri però probabilmente è arrivata la notizia più importante, ovvero l'eliminazione a sorpresa e in malo modo, mi viene da dire, del Catania nel match interno al Massimino contro il Savoia, 3-0 della formazione campana contro i siciliani. Tra l'altro chiedo al buon Costantino di mandare in grafica quello che è il riepilogo dei risultati della serata di ieri. Eccolo qua, andiamo anche velocemente a riepilogarli. Union Brescia Gian Erminio 5-2, Gubbio Vispesaro 5-0, Arzignano Valchiampo Dolomiti Bellunesi passa la Dolomiti 6-5 dopo calci di rigore, passa dopo calci di rigore il Carpi sulla Pro Vercelli, 1-0 del Sorrento sul Cosenza, Altamura elimina la San Benedettese 10-9 dopo calci di rigore, poi